0: E ora al Cremlino, tra Putin e gli inviati di Trump, sì al cessate il fuoco di 3 giorni. L'appello di Franco Isceri, padre di Lorena, politici uniti contro la violenza. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio, a Milano si lavorerà per giorni per ripulire tutto. Serie A, vittoria in rimonta per Roma e Inter su Atalanta e Napoli, Italvolley azzurre di nuovo in finale europea agli US Open di tennis, fuori Cobolli, Darderi va agli ottavi. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la vicenda ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina dal presidente Zelensky. Per facilitare la missione, Mosca e Kiev hanno annunciato e concordato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte.
1: 3 giorni di tregua per favorire la missione degli inviati americani. Vladimir Putin ha dato ordine di non sferrare attacchi contro Kiev. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì. Non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio, non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Al Cremlino intanto Witkoff e Kushner hanno illustrato la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina, come preannunciato da Donald Trump. Situazione non facile, ha premesso lo stesso presidente russo all'inizio dell'incontro. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il vice ministro degli esteri Ryabkov. Oggi gli emissari del presidente americano sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, che ha confermato a sua volta il rispetto della tregua. Siamo pronti per un dialogo costruttivo, ha detto il presidente ucraino. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno colpito 3 navi petroliere iraniane dopo che Teheran aveva lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della Marina degli Stati Uniti impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. 2 idee di Europa molto diverse, quelle andate in scena al forum di Cernobbio, ospiti il leader di Futuro Nazionale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.
2: Sul palco del forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti nessun confronto ma 2 interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
3: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
2: E sulla guerra in Ucraina
3: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
2: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
4: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici, così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
0: Una serie di dichiarazioni dei leader politici sono arrivate in segno di vicinanza e di risposta alle parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1, una richiesta di agire all'unanimità contro la violenza. Sentiamo.
5: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
0: Quanto fatto fino ad ora non è sufficiente, ha ammesso Giorgia Meloni, che ha ricordato però le cose fatte dal suo governo, come il reato di femminicidio e i fondi ai centri antiviolenza. La segretaria del PD Schlein insiste sulla formazione degli operatori e sui corsi sesso-affettivi nelle scuole, che il governo ha introdotto ma con limiti di età e previo il consenso dei genitori. Sembra finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. L'allarme era scattato venerdì sera proprio a Magenta, quando una massa di materiale oleoso si era affacciata in un cantiere dei lavori fognari, riversandosi nel Naviglio Grande in direzione di Milano. I lavori di ripulitura, ha fatto sapere la città metropolitana di Milano, andranno avanti per giorni. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un Nanni Moretti commosso, quello visto a Venezia di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro a 37 anni dall'ultima partecipazione. Ieri però al Lido è stata anche la giornata dei fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
6: Sabato di grandi emozioni nel calcio, partiamo dal fondo, dalla vittoria di rimonta della Roma sull'Atalanta 2-1 all'Olimpico, partita che si è decisa dopo il 90esimo al secondo minuto della ripresa, il vantaggio atalantino con Ederson, poi al 90esimo Hermoso e al 93esimo Sulé per il 2-1 della Roma, che sale a punteggio pieno, così come l'Inter che ha ribaltato il Napoli da 0-2 a 3-2 in una gara spettacolare a San Siro. Tutto nel secondo tempo, Politano e Højlund per i partenopei, poi Lautaro Martinez doppietta inframmezzata dalla rete di Thuram, anche l'Inter a punteggio pieno. E di rimonta al successo del Torino 2-1 a Firenze con Pellegrino, Mandragora e Adams marcatori per la Fiorentina, terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma, Monza, alle 18 Bologna, Sassuolo, chiude alle 20.45 il super match tra Juventus e Milan. La Formula 1 sarà Gasly su Alpine a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, è stato il più veloce in un sabato emozionante, con lui in prima fila Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Verstappen, terzo era Piastri che è stato penalizzato anche Kimi Antonelli che scatterà dall'ultima posizione. Nel volley l'Italia giocherà la finale europea contro la Turchia a Istanbul alle ore 18, le azzurre hanno battuto 3-7-1 la Polonia. Nel tennis si è chiusa la corsa di Cobolli agli US Open, è stato eliminato in 4 set dal belga Blocks, rimane soltanto Darderi che ha sconfitto l'australiano Sweeney 6-4 6-3 6-3. Atletica leggera per chiudere, Andy Diaz ha vinto la finale della Diamond League nel salto triplo, 17 metri e 74 centimetri, la misura ottenuta a Bruxelles. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: È tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio e Paolo Colleoni in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
4: Puntata speciale della Rosa Purpurea per la 83esima mostra del cinema di Venezia. Un saluto a Franco D'Assisi, ben ritrovati a questo nostro appuntamento del sabato con tutto il cinema che c'è, e oggi tutto il cinema che c'è è a Venezia, ovviamente, dove la mostra è cominciata da ormai qualche giorno. Non siamo ancora al giro di boa, però comincia a essere significativo anche quello che abbiamo visto, e come facciamo sempre qui alla Rosa Purpurea quando si tratta di eventi speciali, di grandi festival eccetera, ci facciamo raggiungere da qualche amico, da qualche collega. E con noi Andrea Chimento, Long Take, Milano Film Fest, insomma una firma del Sole 24 Ore, un amico che spesso ci accompagna con i suoi giudizi. Ciao Andrea.
5: Ciao Franco, sempre un piacere.
4: Ed è venuto a trovarci, vi giuro che è vero, esiste Emanuele Di Nicola, che di solito scomodiamo qui alla Rosa quando c'è da parlare di horror, perché lui è un grande esperto di horror, firma di

0: Della mostra e comincerei proprio con un tema che ha contrassegnato il film d'apertura e abbiamo già visto ritornare almeno un altro paio di volte. Il tema è quello del giornalismo. È un tema estremamente attuale, insomma, anche le vicende di cronaca recenti, leggi Ranucci e dintorni, ci dicono che è un tema centrale in una democrazia, che forse ci siamo anche un po' dimenticati quanto fosse centrale. E molti film, almeno tre film, almeno fino a questo momento, ci raccontano quanto questo tema sia un tema che non affonda le radici nell'oggi, ma parte veramente da lontano. Allora vi faccio ascoltare questa clip di un film italiano sul tema che racconta uno ieri che somiglia molto all'oggi ed è la ragazza con la Leica, che è stato appunto presentato durante questi primi giorni e poi invece il film d'apertura Inc. è quello con una grande star come Robert Pattinson, Prime Time. Sentiamo.
1: Chiara, mi gefällt das gar nicht.
2: Meine Fotos gefallen mir nicht.
1: Was in Spanien passiert, gefällt mir nicht.
2: Gutchen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich gehe.
0: Allora, partiamo dalla ragazza con la Leica. Andrea, parto da te, perché abbiamo sentito la clip, stiamo attaccati a questa emozione sonora. Un film che ci racconta di una fotografa. Di una fotografa fotoreporter, potremmo dire, celebrata nel suo paese, ma assolutamente non conosciuta in Italia, e che ha fatto per prima donna, tra l'altro anche con una storia d'amore importante con un grande fotografo come Robert Capa, prima donna a raccontare il disagio, il dolore, la guerra, la povertà laddove c'erano, con la macchina fotografica. Un bellissimo film che usa molto bene i linguaggi, un film che mischia molto i linguaggi, a me ha ricordato certe opere di Pietro Marcello per certi versi. Ecco, raccontaci un po' questa ragazza con la Leica, a partire dalla regista, ovviamente.
3: Assolutamente Rina Marazzi, che a me fa molto piacere trovare in questa mostra del cinema di Venezia. Lei aveva esordito con un film che io amo moltissimo, che Un'ora sola ti vorrei, un'operazione straordinaria. E questa ragazza con la Leica, che effettivamente è un bel film, è un film che prende un po' tre strade, a mio parere. Da un lato quella di parlare di politica, di rivoluzione, sono gli anni della guerra civile spagnola, ma con tantissimi riferimenti anche all'attualità, al presente. È un film che va molto verso questa direzione. Poi è un film sulla fotografia, sulla memoria, sui materiali di repertorio. Lì Alina Marazzi ci sguazza anche da un punto di vista stilistico, sono le sequenze forse che ha amato di più, e poi c'è una visione veramente molto interessante dal punto di vista dello sguardo femminista, diciamo così, perché Robert Capa lo conoscono tutti, qui andiamo invece a prendere l'altra faccia di quella medaglia lì, cioè andare a far vedere il vero valore di questa donna, un po' come aveva fatto Hamnet, prendo la moglie di Shakespeare, chiaramente in maniera romanzata, però mi sembra un'operazione che voglia poi arrivare a quel punto e ci riesce piuttosto bene.
0: Emanuele, si è parlato molto del fatto che c'era solo una donna in concorso, poi sono diventate due con la co-regista di NASA, che è questo film, appunto, un altro dei temi di questa mostra, la Palestina, ovviamente non poteva che essere così, però insomma c'è questo tema sul tavolo. Alberto Barbera si è difeso dicendo, io guardo la qualità, altri dicono sì, però se la qualità ci portasse a dire che oggi i migliori 20 film sono tutti francesi, non li prenderemmo tutti i 20. Detto questo, questa di Alina Marazzi era una bella dimostrazione, forse la prima bella dimostrazione di regista al femminile di questa mostra del cinema.
4: Sì, assolutamente, sono d'accordo. E secondo me la ragazza con la Leica poteva stare in concorso e anzi, diciamo, faccio un affettuoso appunto alla mostra, è stata l'apertura della sezione Orizzonti, che è quella, lo dice la parola stessa, l'orizzonte, no? Che dovrebbe un po' aprire lo sguardo. Marazzi lo fa sicuramente, però poteva essere inclusa anche in competizione, non avrebbe certamente sfigurato. E io aggiungo soltanto che, diciamo, è una traversata nel Novecento, non nel Novecento delle guerre, a partire dalla guerra civile spagnola, ma anche altri conflitti, e quindi questa donna attraversa proprio il Novecento, purtroppo brevemente perché poi morì molto giovane, e quindi c'è un aspetto, diciamo, storico anche di rilettura, no, del secolo scorso, che si aggancia chiaramente ai conflitti del presente, no, alle guerre che oggi sono in atto. Una parte che secondo me emerge un po' meno, e qui, diciamo, divento lievemente più critico, è la costruzione dell'immagine, inteso come proprio la sostanza della sua fotografia, nel senso che le foto di questa straordinaria fotografa sono ipnotiche, no, anche quando appaiono sullo schermo, però forse non si capisce benissimo come sono state costruite, come è arrivata a fare quegli scatti. Per il resto, insomma, è una grande opera su una donna e sul Novecento.
0: Ricordiamo che la fotografa era Gerda Taro, questo è il suo nome, ma come dicevo, conoscevamo di più Robert Capa di lei. Però, dicevamo, il festival si è aperto, primo film, film d'apertura proprio, con Ink di Danny Boyle, che è la storia dell'ascesa di Rupert Murdoch alla conquista del Sun, ovvero Rupert Murdoch dall'Australia.

0: Gli australiani in Inghilterra vengono visti in quel momento, almeno, ma penso non sia cambiato tantissimo il giudizio, vengono visti un po' come dei cafoni sostanzialmente. Arriva, prende un giornale che ormai, come dire, non ha più niente da dire, e attraverso una rivoluzione del linguaggio, attraverso proprio anche il modo di porlo, attraverso le pin-up in terza pagina, eccetera, lo fa diventare il giornale più letto. È una bella lezione su quello che è successo da lì in poi. Cioè, Murdoch non ha cambiato solo il Sun, ha forse, qualcuno dice, distrutto un po' l'informazione, ma d'altra parte l'ha anche fatta diventare quello che oggi chiamiamo clickbait.
1: Esatto, un altro film ambientato nel passato per parlare del presente. Io ammetto che Danny Boyle è un regista che a me spessissimo non piace, no? Per il suo stile molto sovrabbondante, sempre iperattivo, sempre molto appariscente in questo film, che però è uno dei suoi migliori film in assoluto, invece è assolutamente coerente. Il suo stile un po' tamarro, fatemi passare il termine, ci sta molto bene nel creare un giornale che è un po' tamarro, e quindi questo tipo di gioco in qualche modo tra forma e contenuto funziona. C'è qualcosa che forse scricchiola qua e là, ma il film è molto godibile, divertente, dice tante cose anche molto interessanti, quindi una buona apertura per me.
0: E tra l'altro non è l'ultimo film sul giornalismo oggi, c'è anche questo Prime Time con una star appunto come Robert Pattinson protagonista, e lì siamo in televisione, siamo nell'altro versante, diciamo, no, di come l'informazione o la pseudoinformazione arrivano oggi a plasmare, e arrivavano già in passato a plasmare le coscienze. Lì è un caso di pedofilia che viene sbattuto in diretta TV, andando indietro ne troviamo, no? di epigoni, di grandi maestri che si sono cimentati da Tavernier a Bellocchio con questo tipo di tema. Ma evidentemente, Emanuele, è un tema questo di quelli che lasceremo, che lascerà in eredità questa mostra del cinema.
2: Sì, infatti di solito ai festival si vanno a cercare un po' i fili rossi, no? I motivi ricorrenti. Secondo me uno di questa mostra è sicuramente la necessità di raccontare l'oggi e capire come va raccontato, proprio dal punto di vista giornalistico. Tu hai citato il clickbait. Beh, il clickbait alla fine in forma cartacea era quella che faceva Larry Lamb, il direttore storico di The Sun, che lo portò ad essere il primo giornale più venduto nel mondo. Addirittura parlo sempre di Inca di Danny Boyle, che a me è arrivato in modo molto potente, devo dire. Tra l'altro lì all'interno del film c'è una dialettica molto interessante e affascinante, perché Danny Boyle salva un po' Murdoch, nel senso che è vero che lui è il proprietario e magnate che compra questo giornale e lo affida al direttore Lamb, però è anche vero che delle volte si dissocia, quindi non è d'accordo su tutto. Per esempio, per il primo clamoroso seno nudo, no, che fu sbattuto sulle pagine del Sun, Murdoch non è proprio d'accordo. Siamo poi nell'alveo puritano inglese, insomma, no? Quindi è anche più difficile cercare di far passare certi contenuti. Però ecco, il Sun è un giornale che ballò con il diavolo, no? Cioè, si è venduto l'anima, diciamo, per arrivare in alto. Il film, secondo me, ha questo ritmo sincopato molto travolgente. Passando alla televisione, che è il media, diciamo, dell'immediato futuro, arriva questo personaggio interpretato da Robert Pattinson, che è anche esso molto affascinante.
0: Certo, e quindi, insomma, diciamo, questo è uno dei primi temi che si sono posti subito in apertura di mostra. Fra i primi film che abbiamo visto ce n'è uno che ha convinto praticamente, non dico all'unanimità, ma insomma quasi, la critica qui a Venezia. Si tratta di Wild Horse 9, il nuovo film di Martin McDonagh. Quando parliamo di Martin McDonagh parliamo di un autore che oggi come oggi è fra i primi esponenti, insomma, della cinematografia contemporanea, con film come Tre manifesti a Ebbing, Missouri, con film come il suo primo film che si è un po' affermato nel mondo, che era In Bruges, con Gli spiriti dell'isola, altro film straordinario. Anche quello metteva insieme due personalità molto diverse nei confini di un'isola. È quello che succede in questo Wild Horse 9, dove due agenti della CIA, uno più anziano, John Malkovich, uno più giovane, Sam Rockwell, vanno nell'isola di Pasqua, in un paradiso terrestre assoluto, per quella che sembra essere un'ultima volontà del più anziano, di John Malkovich, che vorrebbe vedere, essendo già in età avanzata e non stando benissimo di salute, vorrebbe vedere le grandi teste dei Moai dell'isola di Pasqua. Scopriremo che non è tutto lì, scopriremo che dietro c'è molto, lo scopriremo anche grazie a uno straordinario Steve Buscemi in un ruolo appunto di un altro dirigente della CIA, e tutto questo succede nei giorni immediatamente precedenti il golpe della moneda a Santiago del Cile, che rovesciò Allende e mise in capo Pinochet, con tutto l'orrore che ne sarebbe seguito. Molto interessante, il film è stupendo per come è scritto, per come è interpretato. John Malkovich è fuori da ogni logica terrena ormai, Però è anche molto interessante il punto di vista, Andrea, il fatto di raccontare quell'11 settembre, quello di Santiago del Cile del 73, dal punto di vista della CIA e addossare all'America colpe molto dirette.
1: Sì, sì, diciamo totalizzanti, quasi non soltanto lì, perché poi senza sdare troppo, ma si va anche indietro nel tempo, ecco, rispetto a quel 1973, è un film bellissimo, forse il mio preferito di questa prima settimana della Mostra del Cinema, è un film di grande scrittura, come tutti i film di McDonagh, che sta diventando un autore sempre più anche cristallino, cioè si riconosce proprio la sua traccia, l'isolamento, come nel film precedente, questi rapporti di amici-nemici, perché c'è sempre un po' questo gioco nuovamente.
0: L'altra volta si tagliava le dita addirittura.
1: Esatto, no? Esatto, gli succederà qualcosa, ma anche qui di particolare, ecco, diciamo così, fa delle commedie nere che però riescono a essere politiche, anche gli spiriti dell'isola era molto una metafora in qualche modo in questo senso, riesce però anche a essere commovente in diversi passaggi, questo gioco di registri, di stile è molto importante.
0: Ecco, Emanuele, d'accordo anche tu?
2: Sì, anche secondo me finora è il migliore in concorso che abbiamo visto, ma una spanna sopra gli altri, proprio McDonagh. E niente, io posso soltanto sottolineare la sceneggiatura, che è davvero straordinaria, secondo me lo sono sempre nei suoi film, ma qui forse la sceneggiatura addirittura è migliore che ha scritto, perché è proprio un fuoco di fila di battute che non dà tregua, insomma, senza respiro, e secondo me ci saranno anche dei momenti che diventeranno cult nella storia. Per esempio uno a proposito di come gli stati fanno il formaggio, no? Quali sono gli stati che hanno il formaggio più buono, quello è un dialogo cult, veramente degno di Tarantino. Forse McDonagh è il maggiore scrittore dei dialoghi oggi di cinema insieme a Tarantino.
0: Assolutamente, sì, sì, hai fatto bene ad accennarlo, che quando i nostri amici andranno a vederlo, sappiamo già la data di uscita, non ancora, no?
2: Sì, sì, esce il 5 novembre, è stato comunicato da poco.
0: Ah, ecco. Ok, 5 novembre nelle sale, io come dicevo trovo che sia un film che potrebbe intercettare perfettamente il pubblico che ha amato Una battaglia dopo l'altra, tanto per dirne una, ecco, quella è quel tipo di solco, ma è un film straordinariamente scritto, dicevamo, di un John Malkovich. Ecco, non fate l'errore di andarlo a vedere doppiato, cioè se potete vederlo solo così, vedetelo così, perché il film vale anche così. Però perdersi la performance di John Malkovich, la performance nelle nuance della voce, in come ormai scafatissimo pone le battute, è qualcosa di straordinario. E se tanto mi dà tanto, non capisco come potrebbe esserci uno più meritevole della Coppa Volpi di John Malkovich, anche se siamo ancora neanche a metà strada del festival. Così come ampia candidatura alle attrici, dico alle attrici e non all'attrice, perché le sorelle Mara, Rooney e Kate, sono le protagoniste del nuovo, sorprendente, giovanilissimo film di Werner Herzog, Booking Fastard, che è un gioco di parole come potete immaginare, che prende le mosse tra l'altro da una coppia di sorelle gemelle realmente esistite nell'Inghilterra degli anni Ottanta, che parlavano all'unisono, si lamentavano all'unisono, amavano lo stesso uomo, e queste le ha portate in tribunale, perché erano un po' appiccicaticce, diciamo, ma soprattutto sbagliavano anche, facevano i lapsus all'unisono, anche quello. Quindi Herzog è partito da qua e ci ha montato una cosa con dei colpi d'ala visuali straordinari.
1: Sì, è un film estremamente herzoghiano, un film un po' sbilenco, un film un po' storto, obliquo, no? In tanti versanti, perché racconta anche delle figure un po' oblique, un po' storte, queste due sorelle che vengono un po' reputate dei freak dalla società, e il freak è qualcosa su cui Herzog ha sempre ragionato e che ha sempre amato, ma oltre a tutto questo però c'è proprio una sorta di performance, anche registica intendo, romantica, nell'amare queste figure, che porta a far sì che anche noi le amiamo. C'è un'ultima parte straordinaria, senza fare grandi spoiler, però siamo dentro delle grotte, un po' la Cave of Forgotten Dreams, a proposito sempre di Herzog, che davvero vale il prezzo del biglietto.
0: Assolutamente, hai fatto bene, sbilenco mi sembra molto interessante per definire il cinema di Herzog, ed è un film che ha, proprio sotto il profilo anche visuale, io ho in mente l'immagine delle due sorelle Mara vestite da sposa, oppure queste grotte di Postumia che sono state set di buona parte del film. È un film che si trasforma presto in una favola, tra l'altro.
2: Sì, allora, la prima immagine che vediamo dice che il film è dedicato a David Lynch, e quindi Herzog in realtà ha sempre dialogato un po' col cinema di Lynch, non è la prima volta, delle volte si hanno usato gli stessi attori e attrici, insomma, se vi ricordate un film di Herzog che si chiamava My Son, What Have You Done, era molto lynchiano, insomma, di qualche anno fa ormai, e qui l'omaggio a Lynch non è solo, diciamo, appunto un inchino riverente a un maestro scomparso, e per Herzog era anche un amico, ma è una questione proprio di estetica, di sguardo, perché il doppio, il gemello, le donne che sono due, eccetera, era, è anche un grande tema linciano, ed è linciano anche, come dire, la differenza molto sottile fra tragedia e commedia, perché in realtà è dramma anche, perché in realtà Herzog mette in scena queste due sorelle folli, come abbiamo detto, però alla fine ti ci fa credere e addirittura te le fa amare, quindi tu prendi la parte loro, parteggi per loro. Questa è un po' la grande abilità del film e di Herzog, che è uno dei più grandi registi in attività.
0: Assolutamente. E in cosa risiede la grandezza di Herzog, direte voi, Fitzcarraldo? Io vi dico nel fatto che era il più grande cantore di Franco Baresi, come un momento filosofico addirittura. Ricorderete le cose che disse anche da Fazio una volta, il grande maestro. Insomma, di buon cinema ne abbiamo visto fino adesso. Voglio chiudere la nostra chiacchierata, questa parte veneziana di questa puntata della Rosa, con due film che stiamo per vedere, sono i protagonisti di oggi. Da una parte gli Oasis, che arrivano con il documentario sui fratelli Gallagher, e qui al Lido c'è fermento, diciamo così. Ma c'è anche molto fermento, perché è il giorno di Nanni Moretti.
1: Eh sì, che torna a Venezia dopo un po' di tempo, dal 1989, se non ricordo male.
0: Palombella Rossa.
1: Palombella Rossa messo fuori concorso. Infatti Alberto Barbera in conferenza stampa quest'anno ha voluto un po' ricordare quell'episodio, dicendo che insomma non si erano proprio comportati benissimo nei confronti di Moretti. Arriva in concorso appunto con Succederà questa notte, che è un film di cui parleremo sicuramente prossimamente. E mi incuriosisce molto anche perché Il Sol dell'Avvenire, il film precedente, sembrava un po' un film, diciamo così, testamentario. Certo. No? Quindi una ripresa di un qualcos'altro, vediamo un po' come è andata.
2: Sì, allora Nanni Moretti ha guadagnato, diciamo, lo spazio più importante della Mostra del Cinema, come forse anche risarcimento, come ha detto Andrea, perché passa appunto sabato sera 5 settembre per il pubblico, che è tradizionalmente lo spazio più importante. Quindi questo significa che la Mostra ci punta molto. È anche divertente e interessante la sfida, diciamo, tra Nanni Moretti e gli Oasis, insomma, perché tutti e due vengono messi lo stesso giorno e siamo proprio ai poli opposti.
0: Sarà un red carpet variopinto, diciamo, ci sarà un po' davvero un po' di tutto. Per la seconda settimana, Andrea, se dobbiamo spendere un nome che attendi con particolare impazienza?
1: Ma io ti dico due nomi magari asiatici. Sono curioso di vedere il nuovo film di Hirokazu Kureda, dopo che Ship in the Box non mi aveva convinto un granché, ti dico la verità. E poi c'è anche Lee Chang-dong, di cui parleremo ampiamente, con Possible Love, grande regista sudcoreano. Quindi guardo un po' l'Estremo Oriente, però c'è anche Stefan Brisé, che è uno dei miei grandi autori amatissimi, quindi non vedo l'ora di vedere.
0: Uno degli autori che è diventato col tempo anche più politico del cinema francese, no? Rispetto ai suoi inizi, anche un po' preso, secondo me, un posto che era stato lasciato vacante dalla scomparsa prematura di Laurent Cantet, in qualche modo.
2: Sì, no, ma infatti, ma ci sono ancora delle cartucce molto, molto grosse e affascinanti che il concorso deve sparare in qualche modo. Io, che sono di Notturno, ne dico uno italiano, anche insomma, per portare acqua al nostro mulino, c'è il thriller che è stato messo in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli. Finalmente in concorso c'è anche il cinema di genere.
0: Assolutamente, con Valeria Bruni Tedeschi protagonista. E allora, grazie ad Andrea Chimento, grazie a Emanuele De Nicola, che ci hanno aiutato un po' a destreggiarci in questa prima parte del nostro programma di oggi sulle novità che si sono viste fino adesso qui a Venezia. Chiaramente torneremo su Venezia la prossima puntata con un bagaglio molto molto più pieno. Grazie davvero.
1: Grazie Franco, ciao a tutte, ciao a tutti.
2: Grazie a voi, a presto.
0: E sin qui la Mostra del Cinema di Venezia, dalla quale vi stiamo parlando qui al Lido, e nella quale ancora la prossima settimana saremo per raccontarvi un po' tutto quello che si è visto nella seconda settimana, a pochi minuti tra l'altro dall'assegnazione del Leone d'Oro. Il prossimo blocco della Rosa sarà invece incentrato sulle novità in sala, perché anche questa settimana ne arrivano tante. Fra poco ci mettiamo in contatto, in collegamento con Boris Sollazzo. Prima però dobbiamo giocare insieme, perché anche in questa settimana non vi abbandona il nostro DVD game per vincere i migliori film di questa stagione. Ascoltate questa clip.
3: E te come ti chiami?
4: Io Matilde.
5: Piacere.
4: È il tuo nome? Almeno per educazione.
6: Noi ti diciamo i nostri. Io sono Gea.
7: Jasmine.
8: Federico.
9: Durruti. Cioè Simone, ma va bene Durruti.
10: Olmo.
4: E te come ti chiami? Brontolo, che stai sempre a brontolare e non dai mai una mano.
0: E allora, se l'avete individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, a @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. Abbiamo parlato di Venezia nella prima parte del nostro programma con gli amici e colleghi Emanuele Di Nicola e Andrea Chimento. Adesso trasferiamoci alle nostre sale cinematografiche, alle sale italiane, nelle quali questo fine settimana sono arrivati i parecchi nuovi film. Ne vogliamo parlare con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
3: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Boris, abbiamo scelto tre film fra le novità in sala, quelli che ci sembrano anche più meritevoli, poi ne affronteremo un quarto nell'ultima parte del programma con Chiara Pizzimenti. Voglio partire visto che siamo in atmosfera festival e parliamo da un festival, il festival forse più importante del mondo insieme a quello di Cannes, volevo parlare di un film presentato proprio in un festival recentissimo, quello di Locarno, che si è svolto proprio a metà agosto, dove è arrivata l'opera seconda di un regista che aveva molto ben impressionato con la freschezza e il racconto giovanilista della sua opera prima. Si intitolava 19, lui è Giovanni Tortorici, il film si intitola Che ti c'è?
5: Ciao.
7: Piacere Ketty.
5: Piacere Giulio.
8: Fatti un bicchiere di Sambuca con noi, qualche tiro di canna.
7: Va bene, dai, muni.
8: Come figlio Che ti c'è? L'ha fatta la denuncia quella?
7: No, sai, Viccia, mancasse puro.
8: Ma che te aveva fatto?
7: Niente, praticamente questo si voleva scannare con me, sgarro a parlare. Niente, mi ammuttava, mi acciacchionava sopra, me era tutta baffanta minchia, chissà.
8: Mischina.
7: Mischina, le persone si vogliono sciarriare, manco se la fido, non c'è i morire.
8: Senti una cosa, ci vieni alla serata Reloi dopo.
7: Cacchi, voi pure?
8: Sì, pure noi.
7: Allora ci vediamo là poi.
0: Allora Boris, ancora giovani insoddisfatti, giovani che vivono la loro adolescenza in maniera un po' tribolata, alla ricerca di sensazioni nuove, forse alla ricerca della verità e di una prospettiva, di un varco nella speranza della propria vita futura. Quello che succede anche a Giulio, 16 anni, figlio di una coppia ricchissima, palermitano, che incontra questa ragazza Ketty Mendola, Ketty c'è appunto del titolo, e con lui attraverso questa minicar gira tutta la notte alla ricerca dello sballo giusto. Un ragazzo che si perde ma poi si ritrova. Raccontaci un po', Boris, quest'opera seconda del neotrentenne Giovanni Tortorici, prodotto, lo ricordo, da Luca Guadagnino.
3: È un'opera molto interessante, com'è il linguaggio di Tortorici. Devo dire che Guadagnino, come produttore, come talent scout, non è stato fortunatissimo, nel senso che per ora non ci sono stati grandi successi, ma è sicuramente molto raffinato. Penso a Ferdinando Citofilo Marino, penso proprio a Tortorici. Ha una capacità di andare a guardare soprattutto dei registi che hanno uno stile particolare. Qui abbiamo un'opera che ha diversi snodi interessanti. Il primo è sicuramente Palermo e l'età dello scienziale, che è stata curiosamente anche il tema dell'ultimo film di Muccino. Perché cito Muccino? Perché in quel caso Muccino non è riuscito nel suo intento, nel raccontare l'incontro-scontro tra due realtà, anche tra due culture, tra due modi di essere, e dall'altra però perché Tortorici, non tanto esteticamente quanto nella struttura narrativa e visiva del suo racconto, somiglia al primo Muccino. In che senso? Guarda una generazione che è molto poco compresa da tutti quelli che gli sono attorno, che ha un problema di una voglia di vivere che si instaura però in una fondamentale apatia perché il mondo non lo stimola, e però ha una capacità a livello estetico di creare una forza, una velocità di racconto, un essere sincopato delle immagini che è contrario a quel poco che accade, diciamo, all'interno del film, che è uno sguardo invece su un'età che sa essere incredibilmente dinamica ma anche molto statica. E Tortorici fa questa cosa qua, e la fa a Palermo, che è una città che può essere incredibilmente dinamica ma anche indolente e statica. Come Muccino, secondo me Tortorici ha una grandissima capacità di indovinare, intuire il talento degli attori. Qui Rachele Testagrossa potrebbe davvero, se fa le scelte giuste, essere la prossima New Big Thing del cinema italiano. Veramente ha un carisma, una forza, una bellezza nella messa in scena, che non è sull'estetica ma è proprio una capacità di occupare lo schermo. Ma lo stesso Gallina è molto bravo a dare all'apatia del suo Giulio una credibilità che non è mai caricatura, ed è un'intuizione straordinaria a livello registico, perché è difficilissimo da tenere su, e lui ci riesce con grande consapevolezza e grande forza anche grazie all'alchimia di questi due attori. Il risultato secondo me è molto interessante. Di sicuro ci sono momenti in cui lui va troppo sopra le righe e altri in cui forse rallenta un po' troppo, e però viva Dio, perché è un giovane regista è molto più interessante. Un regista che sbaglia qualche volta in più, ma si prende il rischio di dirci qual è la sua grammatica, piuttosto che quelli che fanno 0-0 e cercano di portare a casa, diciamo, la sufficienza.
0: E questo è Che ti c'è nei cinema italiani dal Festival di Locarno, con la produzione di Luca Guadagnino, che qui a Venezia peraltro è presente con questo suo documentario Fiume su Bernardo Bertolucci, Joie de Vivre, una degli eventi più attesi, ho quasi 8 ore di documentario. Boris, andiamo avanti con quella che è una proposta, secondo me, in sala è veramente la proposta della settimana, non solo per il potenziale al botteghino. È partito subito al primo posto, già dal primo giorno di programmazione ha soppiantato Oceania, Odissea e tutti i film che hanno dominato l'estate, ma proprio per la qualità. Io trovo che in qualche modo Coyote versus Acme sia davvero la più bella commedia di questa stagione. Ascoltiamo.
5: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
10: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
5: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
11: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
5: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
11: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
5: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
0: Chi non ha amato il Coyote, Will il Coyote, che le prova tutte per fermare, magari anche mangiarsi lo struzzo velocissimo Bip Bip, ma non ce la fa mai perché i suoi tentativi falliscono, perché le macchine non funzionano. E la cosa davvero geniale di questo film è che è un film metà in live action, metà in animazione, un po' la Roger Rabbit per intenderci, è quella di farlo diventare una sorta di legal thriller, di legal drama, cioè Willy Coyote, stanco delle macchine che falliscono regolarmente la cattura di Bip Bip da ormai troppi anni, fa causa alla Acme, che è l'azienda che forniva quelli che erano i marchingegni che avrebbero dovuto incastrare lo struzzo, ma non ci sono mai riusciti. E quindi Coyote versus Acme, proprio come in una causa legale, diventa un film prima commedia, poi legal commedia, potremmo chiamarla, con due attori straordinari, perché da una parte c'è nei panni del cattivo di turno, cioè del dirigente della Acme che vuol vedere distrutto Willy il Coyote, c'è John Cena, dall'altra c'è Will Forte che invece interpreta questo avvocato azzeccagarbugli di provincia, guarda caso di Albuquerque, che è la città del New Mexico nella quale si svolge anche Better Call Saul, che ha un altro avvocato azzeccagarbugli come protagonista, e che è l'avvocato che prende il patrocinio quasi gratuito di questa causa per il Coyote, diventando poi a quel punto lì il vero paladino di Will Coyote per cercare di far trionfare la giustizia. Torno da Boris Sollazzo. Boris, davvero una commedia esilarante.
3: No, è un film fantastico che diventa un cult, un capolavoro ai livelli di chi ha incastrato Roger Rabbit, e ovviamente non stiamo facendo un esempio casuale, ma stiamo parlando dell'unico grande progetto, oltre a quello già provato almeno in due occasioni dal nostro Maurizio Nichetti, di live action che incontra l'animazione. Il punto è proprio questo: se un giorno ci avessero detto, e ce l'hanno detto, che avrebbero fatto un live action misto ad animazione su Coyote e Bip Bip, se un giorno ci avessero detto che questo film sarebbe stato un legal drama, e se un giorno ci avessero detto che sarebbe stata una commedia persino parlata, gli avremmo detto siete pazzi. E credo che l'abbiano pensato anche loro, perché la storia produttiva e distributiva di questo film è stata devastante, faceva pensare a un flop clamoroso, nessuno lo voleva portare in sala, addirittura si pensava di tenerlo, diciamo, nel limbo dell'home video per sfruttare agevolazioni fiscali. Nessuno ha capito davvero nell'industria le incredibili potenzialità di Coyote versus Acme, e invece si nascondeva in questo gioco divertentissimo, esattamente come il Roger Rabbit, un'opera geniale, un'opera che va dritto al punto della presunzione di credibilità, che ovviamente viene violata da Coyote versus Bip Bip, che non è solo due personaggi straordinari, non è solo uno dei duelli, insomma uno dei duetti più amati, ma è anche di fatto un archetipo comico, narrativo, che è diventato esemplare, insomma, Coyote Bebop è diventato il simbolo della sfortuna, ma anche della mancanza di rassegnazione di un uomo che ha un sogno, anzi di un coyote che ha un sogno e a quel sogno sacrifica qualsiasi cosa. E a un certo punto, quando il suo mondo non gli permette in nessun modo, perché la gara è truccata, di realizzare questo sogno, e allora fa come tutti noi, insomma, si rivolge a un avvocato. A livello tecnico è straordinario, perché a livello tecnico funziona alla grande. Probabilmente l'ultimo grande progetto in questo senso era stato Space Jam a funzionare, per cui probabilmente quello che noi avevamo immaginato decenni fa con Roger Rabbit, che invece non era accaduto, cioè che ci sarebbe stato, diciamo, un altro filone di narrazione che era quello che metteva insieme i due generi, forse adesso troverà una realizzazione. E soprattutto un'idea incredibilmente originale, è un'idea coraggiosa, è un'idea che prende un altro universo straordinariamente popolato e al suo primo tentativo coglie anche l'occasione per fare una sorta di reunion, e può aprire probabilmente, non dico una saga, ma può aprire un contesto narrativo, una nuova fabbrica delle idee che si fondi non più sull'epica, ma al contrario invece sul divertimento, sulla comicità demenziale, sulla comicità di situazione e su nuovi apporti tecnici. Complimenti, devo dire, a chi l'ha pensato, a chi l'ha immaginato, a chi poi l'ha disegnato e portato avanti, e complimenti anche a un pubblico che in qualche modo ha capito, nonostante abbiano fatto di tutto per farlo disaffezionare. Detto questo, è incredibile come probabilmente l'unica volta che Coyote ha vinto sia stato sul grande schermo. Forse il problema era stare sul piccolo schermo.
0: E questo era Coyote versus Acme. Prima di passare all'ultimo film di cui vogliamo parlare con Boris Sollazzo, Sunny Dancer, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
12: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata, poi al mattino quando mi sveglio mi si chiede dove spiro qua, mi dico perché un altro giorno, basta per favore. Ma...
13: Ecco, bisogna avere fiducia, amore mio, tanta fiducia.
12: Sarà sempre peggio, tu lo sai, sarà orribile.
0: Uno dei film drammatici più intensi della stagione cinematografica italiana che si è appena chiuso. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo.
14: Pensiamo che ti farebbe bene stare con persone che hanno passato quello che hai passato tu.
15: Oh no, col cazzo. È un cameo camp.
16: Provate a comportarvi male con mia figlia, ok? E il cancro sarà l'ultimo dei vostri problemi.
17: Benvenuti, come butta?
15: Bella.
18: Ivy.
15: Sei venuta al cameo camp per perdere la virginità?
18: Sì, ma tu non sei il mio tipo.
15: No?
18: No,
15: sei un po'... Che peccato.
0: E quelle che avete sentito sono le suggestioni sonore tratte dal trailer di Sunny Dancer, un'altra novità in sala di questo fine settimana, un altro film giovanilista, adolescenziale, un po' come il Che ti c'è di Giovanni Tortorici, che arriva in sala in questo weekend e di cui vogliamo parlare con Boris Sollazzo. Boris, è una vera e propria categoria ormai quella dei cosiddetti sick flicks, ovvero le dramedy adolescenziali che vedono uno dei due protagonisti malato. In questo caso è Ivy, 17 anni, una leucemia in remissione fortunatamente e una voglia di riaffacciarsi alla vita in qualche modo, si innamorerà, troverà amici e nemici, troverà soprattutto se stessa. Boris.
3: Sono interessanti le dinamiche, io dopo decenni ancora non l'ho capito, per cui la distribuzione italiana ogni tanto accoppia dei film nella stessa data d'uscita con probabilmente un'inconsapevole capacità di intuizione, perché Sunny Dancer è un altro film su degli adolescenti spezzati o forse incompiuti, come devono essere gli adolescenti, che si trovano in una situazione molto particolare. È un altro film in cui gli adulti sono dei comprimari che hanno estremamente più difetti dei loro figli, nonostante li giudichino, come nel film di Tortorici c'è una bravissima Monica Bellucci che fa la mamma, qui ci stanno dei genitori improbabili, c'è un direttore del campo che è Harris, che è addirittura incompiuto a livello di identità, no? È un direttore che ha delle dinamiche molto etero nel comando, ma poi spesso performa in maniera queer, e non vi dico altro perché è un momento molto divertente. È interessante anche quello che fa Jean-Jacques, altro personaggio interessante, altro giovane autore all'opera seconda, e prende un filone che è un filone consumato, direi, perché è il filone delle vacanze corali, tra virgolette, ma è anche il filone delle sitcomedy. Cioè, negli ultimi 10 anni Hollywood è stata invasa dalle coppie, lui malato, lei no, o viceversa, che affrontavano l'ultima parte della vita di uno dei due, e cerca di togliere da questi generi tutti gli stereotipi che ci sono incistati dentro. Quindi la leucemia della protagonista è in remissione, lei va al campus estivo dedicato ai malati come lei, in qualche modo per recuperare quello che la malattia le ha fatto ereditare, che è una distanza emotiva da tutti, si era preparata in qualche modo a morire, non è pronta a vivere. E lei non ha voglia, come quasi tutti i ragazzi che in qualche modo poi si trovano costretti dai genitori che fanno chissà quali costruzioni, no? Quando eravamo noi adolescenti c'era il mito della vacanza studio, in cui poi si arrivava e in cui non si voleva andare perché erano delle specie di caserme in cui poi si diventavano delle avventure alla college, e lei arriva e ovviamente trova subito invece una realtà di persone come lei che vogliono stare altrove, che sono degli outsider, ma che allo stesso tempo vogliono vivere quell'estate, perché poi l'estate è la terra delle opportunità. Qual è il risultato? È una commedia molto fresca, una sceneggiatura essenziale e capace di dire cose molto interessanti, molto intelligenti, senza prendersi sul serio. C'è una Bella Ramsey che è incredibile, anche qui un insegnamento banale, ma che molti si dimenticano: quando affronti dei generi molto consolidati devi avere degli attori straordinari e devi avere delle presenze sceniche importanti, devi avere grosse alchimie, altrimenti non funziona, puoi essere il miglior regista del mondo, ma non funzionerà. In questo caso la Ramsey riesce davvero ad essere un'ottima direttrice d'orchestra, una giovanissima direttrice d'orchestra, giovanissima, ma come sappiamo tra The Last of Us e Game of Thrones inevitabilmente già molto esperta. Il risultato è che prende un genere ormai stanco, un genere che ci ha detto tutto, e lo rivitalizza, ci fa divertire, e potremmo dire che è il Sikh sapore di sale, sarebbe un po' forse forzato e lo capiremmo solo noi italiani, ma d'altronde siamo una trasmissione italiana, quindi forse questo ci aiuta.
0: E questo era Sunny Dancer nei cinema italiani. Boris, grazie per averci raccontato le novità in sala di questo weekend, noi ci risentiamo la prossima settimana.
3: Alla prossima settimana e buon cinema!
0: Terza parte della Rosa Purpurea, sempre in collegamento dal Lido di Venezia, 83esima mostra del cinema. Ci stiamo occupando però dei film che sono arrivati in sala in questo fine settimana. C'è un altro di cui vogliamo parlarvi, che arriva dalla Francia, una commedia, si intitola Fammi il piacere, ed è un film con nel cast due attori importanti della commedia francese come Alexandre Lamy e François Cluzet. La regia è di Rim Kerici. Cosa racconta? Racconta la storia di una coppia ormai sposata da 20 anni che fatica a trovare ancora un'intesa sessuale, anzi Fanny confessa a Thomas una verità che manda in frantumi le loro certezze: non ha mai provato un orgasmo. E lui cosa fa? Anziché abbattersi, inventa un sex toy brevettato, il Womanizer. Tra l'altro il film è ispirato alla vera storia degli inventori, era una coppia tedesca in quel caso, di questo sex toy, e da lì la coppia rinascerà. E allora ha visto per noi Fammi il piacere la nostra Chiara Pizzimenti.
19: Perché è venuta da me oggi?
20: Non ho mai avuto un orgasmo.
19: Se vuole godere dovrà impegnarsi.
20: Non funziona.
19: Imparare a lasciarsi andare.
21: Sì, sì, sì!
19: Lo dica forte e chiaro.
20: Io voglio godere.
19: E ne parli con suo marito.
22: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
19: No.
23: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
24: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
19: No! Le
1: Le premesse del film sono già tutte in questa clip. Fanny e Thomas sono felicemente sposati da 20 anni. In questa felicità manca però qualcosa. La moglie, interpretata da Alexandra Lamy, non ha mai avuto un orgasmo. Lo confessa alla sessuologa e poi al marito, che ha il volto e le movenze comiche di François Clouzet. Lui è un ingegnere non proprio di successo e da uomo di scienza si mette alla ricerca di una soluzione.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
4: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
24: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
24: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
6: No, oh, tesoro, fa male!
24: Usa questo!
6: Metti subito giù qualcosa!
9: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
25: Concentrati su cosa piace a lei.
24: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
1: Il lavoro sull'oggetto che porta piacere diventa una prova d'amore che aumenta la complicità di una coppia già affiatata e diventa una via per riscoprirsi, oltre che per far ridere lo spettatore. Lei fa un personale percorso di riscoperta del corpo, lui lavora d'ingegno con prototipi improbabili e infine un'idea geniale. È godibile, si perdoni la battuta, questo film ispirato alla storia vera dei creatori tedeschi di Womanizer, vibratore sex toy fra i più venduti al mondo. Non è un biopic, i personaggi sono fittizi, l'ambientazione francese. È una commedia, a volte un po' troppo degli equivoci, quella della regista Remke Rishi. Il tema del piacere non è inedito per il cinema e la TV, Hysteria, Masters of Sex, la serie Grace and Frankie con Jay Fonda. La scelta del maschile che si mette in discussione un punto a favore del film insieme a quella di una coppia adulta che affronta la questione. A volte però troppa screwball comedy stroppia.
0: E grazie a Chiara Pizzimetti che ci ha raccontato Fammi il piacere, con cui chiudiamo anche la carrellata delle novità in sala per questo fine settimana veneziano. Ancora film della Mostra del Cinema di Venezia in sala non ne sono arrivati, si comincerà dal prossimo weekend, ve li racconteremo ovviamente con puntualità. E allora è arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato la scorsa settimana.
26: Insomma, ne è passato di tempo, io... sono talmente felice della chance che mi...
27: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
28: Dovresti ricordare, Andy. Era una delle Emily.
0: Si trattava di Il Diavolo Veste Prada 2, versione Blu-ray 4K ad altissima definizione, che andrà ai nostri due primi ascoltatori che lo hanno individuato. E si tratta di Donato Capezio di Verona e Antonio De Vivo di Mortara, provincia di Pavia. Loro riceveranno questo bellissimo Blu-ray 4K del Diavolo Veste Prada 2, che ci facciamo raccontare in questa edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
29: Il Diavolo Veste Prada 2 è ritorno 20 anni dopo di un film che, diciamo, è diventato di culto, e non solo per chi si occupa di moda, ma è diventato proprio un vero classico della commedia americana. È un film che ovviamente questo sequel non può che rifarsi all'originale, e quindi è un film che in qualche modo misura il tempo che è passato, il piacere di scoprire anche il cambiamento sui corpi, nelle psicologie dei personaggi e dei loro interpreti, da Meryl Streep a Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, ma anche verificare il cambiamento nella rappresentazione dei contesti che il film abita, quindi il mondo della moda come è cambiato, ma anche quanto drammaticamente, tragicamente è cambiato un mondo che personalmente mi sta molto a cuore, come quello dell'editoria. Un film interessante, sebbene forse non particolarmente riuscito, un oggetto quasi più di studio che di piacere, un piacere nostalgico sicuramente, anche un po' pessimista, in un Blu-ray che potete trovare con grandi extra come il commento e scene tagliate.
0: Giulio, un'occhiata come sempre ai palinsesti in chiaro della prossima settimana per quanto riguarda il cinema in televisione. Domenica 6 settembre su Cielo alle 21:20 c'è il capolavoro da Oscar di Yorgos Lanthimos, Povere creature.
30: Sono un essere mutevole, come lo siamo tutti. Almeno questo è quello che dice Emerson. Harry non è d'accordo, però.
31: Forza, dai, vieni con me.
30: Stai coprendo il sole.
29: Ecco, un film tratto dal romanzo di Alice del Grey, un romanzo di culto, un film che reinventa il mito di Frankenstein e che è in qualche modo un Frankenstein, nel senso che è l'innesto di una poetica importante del cinema d'essai contemporanea, quella di Yorgos Lanthimos, dentro il mondo della Disney, il mondo produttivo della Disney, l'orizzonte produttivo e dell'immaginario della Disney. La storia è quella di Bella, una meravigliosa Emma Stone, che si è suicidata mentre era in stato di gravidanza e viene riportata però in vita dal dottor Baxter, Willem Dafoe, che innesta nella donna il cervello del feto che lei portava in grembo. Un film quindi che racconta il coming of age, il romanzo di formazione, ma soprattutto di emancipazione di questa creatura, all'insegna di un retrofuturismo steampunk che si mischia al melodramma classico, un film che è stato vincitore del Leone d'Oro a Venezia e nominato all'Oscar.
0: Da Oscar a Oscar, lunedì 7 settembre su Rai 3, sempre in prima serata alle 21:20, dal Brasile Walter Salles Film. Io sono ancora qui.
4: Il deputato Rubens Paiva?
5: C'è un errore, non lo sono più da anni.
4: No, nessun errore, deve venire con noi.
7: Venire dove?
4: A fare una deposizione. È solo una formalità.
29: Sì, Marcelo Rubens Paiva è uno scrittore brasiliano e nel 1971, durante la dittatura militare, non ancora dodicenne, è testimone della sparizione del padre, un ingegnere ed ex deputato laburista. E su quel ricordo e sulla battaglia che la madre combatté per avere notizie del marito, per richiedere il corpo e per ottenere finalmente, anni dopo, un certificato di morte, Rubens ha scritto un libro che si chiama Sono ancora qui, pubblicato dalla Nuova Frontiera in Italia, e che è diventato un film di Walter Salles, regista impegnato, capace di fare film politici e popolari, che era stato presentato a Venezia nell'81esima mostra, che vi invito a recuperare.
0: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
29: Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra Rosa Purpurea qui speciale dal Lido di Venezia, dove è in corso la 83esima mostra del cinema. Non ci resta che annunciare il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Si trattava di 5 secondi, il film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea protagonista, che arriverà in versione Blu-ray ai nostri primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo qui da Venezia la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Ucraina, colloquio di 3 ore al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, sì al cessate il fuoco di 3 giorni. L'appello di Franco Isceri, padre di Lorena, politici uniti contro la violenza. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio, a Milano si lavorerà per giorni per ripulire tutto. Serie A, vittoria in rimonta per Roma e Inter su Atalanta e Napoli, Italvolley azzurre di nuovo in finale, europea agli US Open di tennis, fuori Cobolli, Darderi va agli ottavi. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la vicenda ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina dal presidente Zelensky. Per facilitare la missione, Mosca e Kiev hanno annunciato e concordato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte.
6: 3 giorni di tregua per favorire la missione degli inviati americani. Vladimir Putin ha dato ordine di non sferrare attacchi contro Kiev. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì. Non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio, non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Al Cremlino intanto Witkoff e Kushner hanno illustrato la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina, come preannunciato da Donald Trump. Situazione non facile, ha premesso lo stesso presidente russo all'inizio dell'incontro. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il viceministro degli esteri Ryabkov. Oggi gli emissari del presidente americano sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, che ha confermato a sua volta il rispetto della tregua. Siamo pronti per un dialogo costruttivo, ha detto il presidente ucraino. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno colpito 3 navi petroliere iraniane dopo che Teheran aveva lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della Marina degli Stati Uniti impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. 2 idee di Europa molto diverse, quelle andate in scena al forum di Cernobbio, ospiti il leader di Futuro Nazionale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.
7: Sul palco del forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti, nessun confronto ma 2 interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
8: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
7: E sulla guerra in Ucraina
8: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
7: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
9: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
7: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici, così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
5: Una serie di dichiarazioni dei leader politici sono arrivate in segno di vicinanza e di risposta alle parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1, una richiesta di agire all'unanimità contro la violenza. Sentiamo.
10: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
5: Quanto fatto fino ad ora non è sufficiente, ha ammesso Giorgia Meloni, che ha ricordato però le cose fatte dal suo governo, come il reato di femminicidio e i fondi ai centri antiviolenza. La segretaria del PD Schlein insiste sulla formazione degli operatori e sui corsi sesso-affettivi nelle scuole che il governo ha introdotto, ma con limiti di età e previo il consenso dei genitori. Sembra finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. L'allarme era scattato venerdì sera proprio a Magenta, quando una massa di materiale oleoso si era affacciata in un cantiere dei lavori fognari, riversandosi nel Naviglio Grande in direzione di Milano. I lavori di ripulitura, ha fatto sapere la città metropolitana di Milano, andranno avanti per giorni. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un Nanni Moretti commosso, quello visto a Venezia di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro a 37 anni dall'ultima partecipazione. Ieri però al Lido è stata anche la giornata dei fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
11: Sabato di grandi emozioni nel calcio, partiamo dal fondo, dalla vittoria di rimonta della Roma sull'Atalanta 2-1 all'Olimpico, partita che si è decisa dopo il 90esimo al secondo minuto della ripresa, il vantaggio atalantino con Ederson, poi al 90esimo Hermoso e al 93esimo Sulé per il 2-1 della Roma, che sale a punteggio pieno, così come l'Inter che ha ribaltato il Napoli da 0-2 a 3-2 in una gara spettacolare a San Siro, tutto nel secondo tempo, Politano e Højlund per i partenopei, poi Lautaro Martinez doppietta inframmezzata dalla rete di Thuram, anche l'Inter a punteggio pieno. E di rimonta al successo del Torino 2-1 a Firenze con Pellegrino, Mandragora e Adams marcatori per la Fiorentina, terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma, Monza, alle 18 Bologna, Sassuolo, chiude alle 20.45 il super match tra Juventus e Milan. La Formula 1 sarà Gasly su Alpine a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, è stato il più veloce in un sabato emozionante, con lui in prima fila Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Verstappen, terzo era Piastri che è stato penalizzato anche Kimi Antonelli che scatterà dall'ultima posizione. Nel volley l'Italia giocherà la finale europea contro la Turchia a Istanbul alle ore 18, le azzurre hanno battuto 3-7-1 la Polonia. Nel tennis si è chiusa la corsa di Cobolli agli US Open, è stato eliminato in 4-7 dal belga Blocks, rimane soltanto Darderi che ha sconfitto l'australiano Sweeney 6-4 6-3 6-3. Atletica leggera per chiudere, Andy Diaz ha vinto la finale della Diamond League nel salto triplo, 17 metri e 74 centimetri, la misura ottenuta a Bruxelles. Per lo sport è tutto, a te la linea.
5: È tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio e Paolo Colleoni in regia, vi augurano buon proseguimento su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Affari di famiglia. E questo è il titolo della puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alle saghe familiari e ai romanzi che parlano di dinamiche all'interno delle famiglie. Ascolterete le interviste a Stefania Auci, autrice della saga dei Florio, è uscito all'inizio dell'anno il prequel, e poi Luca Bianchini, che racconta vicende accadute alla madre e alla sua famiglia quando si trovavano a Tunisi negli anni 50. Ancora Antinis Capozzi, che racconta di una bambina che cresce in una famiglia proletaria a Milano. Infine Francesca Giannone, famosa per La Portalettere, ora in libreria con un romanzo che narra di sorelle e sorellanza negli anni 60. Per quanto riguarda i personaggi classici della letteratura, insieme a Bianca Pizzorno parleremo di Nastagio degli Onesti, protagonista di una delle 100 novelle contenute nel Decameron di Boccaccio, e poi daremo le segnalazioni dei festival letterari delle prossime settimane.

0: Partiamo con Stefania Auci e la saga dei Florio. Dopo I Leoni di Sicilia, libro più venduto in Italia nel 2019, e L'inverno dei leoni, in cui aveva narrato la parabola imprenditoriale della famiglia Florio, arrivata a Palermo dalla Calabria a cavallo fra il 700 e l'800, con L'alba dei leoni, pubblicato anche questo da Nord, ha deciso di raccontare le vicende dei Florio prima del trasferimento in Sicilia. Siamo dunque alla fine del Settecento a Bagnara Calabra. Ci sono Vincenzo Florio, fabbro, e la moglie Rosa con i vari figli, fra cui c'è Francesco, considerato il ribelle perché non vuole fare lo stesso mestiere del padre. Viene rapito da una banda di briganti ed è costretto a stare con loro per diversi mesi. La vita di stenti, la violenza, la paura, ma sempre il costante desiderio di essere artefice del proprio destino. C'è poi il terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. Infine il focus si sposta su un altro personaggio, Paolo, che, come il fratello Francesco, non vuole fare il fabbro, ma vorrebbe andare per mare. Sarà lui, insieme al fratello Ignazio, ad andare poi a Palermo, avviare la rumateria e dare inizio alla storia imprenditoriale dei Florio. Questo dunque è un prequel dei Leoni di Sicilia, ma è soprattutto la storia di due ragazzi, Francesco e Paolo, che vogliono segnare il proprio destino, ribellandosi alle imposizioni del padre. Ed è anche la storia di tante donne che alla fine del Settecento vivono una condizione di sottomissione e silenzio, in cui si inserisce qualche raro tentativo di indipendenza. Partiamo subito da Francesco e dal periodo che trascorre con i briganti.
1: Era un ragazzino che, nonostante le intemperanze, nonostante il tempo trascorso a sognare una vita diversa, in realtà non aveva mai lasciato l'ambiente protetto, tutelato della famiglia e anche di Bagnara. Quindi il confrontarsi con una realtà in cui c'è come unica legge quella appunto della sopraffazione, quello del difendersi perché il minimo indispensabile, perché proprio il minimo vitale possa essere garantito, ebbene in questo caso gli insegna davvero che il raggiungere i sogni costa, ha un prezzo, e talvolta bisogna essere abbastanza lucidi da capire che i nostri desideri

0: Francesco nel momento in cui, per esempio, assiste all'omicidio di un anziano. Ecco, lui è schifato, terrorizzato da quello che vede.
1: È schifato e soltanto con il tempo riuscirà a metabolizzare la violenza a cui ha assistito. Nello stesso tempo si capisce che è una sorta di violenza necessaria, perché in quel momento è uno strumento per vivere. La violenza diventa uno strumento per poter garantire la sopravvivenza di questo gruppo di sbandati che hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di coperte, hanno bisogno di mangiare. Noi non possiamo renderci conto davvero della povertà emotiva, economica, sociale delle persone che spesso vivevano nelle montagne e che praticavano talvolta appunto torto collo il brigantaggio, e che è un brigantaggio molto diverso da quello di matrice strettamente politica che noi troveremo durante il periodo postunitario. Si trattava il più delle volte appunto di disperati che erano marginalizzati dalla società perché avevano commesso un reato, appunto perché si trovavano in una condizione di minorità, e quindi la fuga sulla montagna diventava un po' una sorta di via di scampo. E c'è da dire che questo non vale solo per la Calabria, ma vale in generale un po' per tutto il sud Italia.
0: Ecco, qui si dipinge anche un mondo, siamo sempre alla fine del Settecento, in cui gli uomini, i padri di famiglia, esercitano potere a 360 gradi sui figli, che sono quasi oggetti, ma anche sulle donne. Le donne le vediamo sempre sottomesse in tutto e per tutto, e alcune di loro ogni tanto dicono che il silenzio è l'unico scudo che riescono a mettere fra sé e questo potere maschile. Come le hai volute descrivere?
1: Allora, a scanso di equivoci, vorrei dire che questo è proprio il quadro di un'epoca in cui non soltanto la società, ma prima di tutto la morale e il diritto, vedeva nelle donne delle figure subordinate, addirittura con una minore capacità intellettiva, talvolta appunto le privava della possibilità di poter gestire il proprio patrimonio. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che nel Settecento soltanto poche donne, quelle più fortunate, quelle più economicamente appunto indipendenti, sfuggivano a questo principio, sfuggivano a questi vincoli. Quindi le donne vivevano nei margini delle storie, vivevano nei margini e negli spazi vuoti lasciati liberi da una società che le voleva prima di tutto madri e poi asservite al potere maschile. Quando parlo di potere maschile parlo essenzialmente della gestione di tutto quello che era il potere della casa. Ma questa sorta di asservimento in un certo senso si tramutava anche nella loro area di libertà, cioè era quel confine in cui gli uomini non entravano e non erano in grado, tra parentesi, di poter entrare. La gestione della casa, dell'economia familiare, il potere di poter gestire quelle piccole somme che si ricavavano con i lavori in casa. E qui penso appunto alle schiere, alle numerose schiere di tessitrici di seta e di velluto che c'erano non solo in Calabria, ma anche in Sicilia, nella zona del Catanese. Ecco, delle donne che comunque prestavano la propria attività lavorativa anche fuori casa, e qui mi è piaciuto moltissimo approfondire la figura delle bagnarote, che erano queste donne che avevano uno stigma sociale molto forte, cioè venivano considerate delle poco di buono proprio perché giravano da sole, erano libere, amministravano i propri soldi, ma di fatto erano donne molto forti, molto coraggiose, che portavano letteralmente il pane a casa. Quindi questa posizione di minorità, questa posizione di sudditanza era avallata da tutto un sistema valoriale che soltanto con l'illuminismo poi viene lentamente intaccato, non scardinato.
0: Fra i vari episodi che tu racconti in questo romanzo appassionante c'è il terribile terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. In condizioni economiche già precarie, i Florio, questi Florio pre, diciamo, epopea, insomma, imprenditoriale, devono rimboccarsi le maniche e devono darsi da fare. Anche qui emerge un po' il loro carattere.
1: Sì, raccontare questo grande vuoto del 1783, questo terremoto che si verifica all'inizio dell'anno e che stravolge completamente la Calabria, non soltanto Bagnara. Questo però cosa significava nel Settecento? Significava la perdita non solo di vite umane, ma di saperi. E quindi la perdita di strumenti di produzione, come per esempio i telai, la perdita delle tecniche di produzione, dei gelsi, della fabbricazione appunto della seta, e soprattutto un terremoto di queste dimensioni significa perdere la memoria e l'identità di un intero paese. vengono perduti, vengono completamente disintegrati gli archivi parrocchiali, ad esempio, salvo pochissimi documenti non si salva quasi nulla. Questo significa

0: significato riportare indietro di 100 anni la vita di tutta quella regione e gravarla in maniera fortissima dal punto di vista economico di grandiose perdite. I Flori riescono anche a mantenere il know-how, quindi le proprie competenze lavorative, Francesco, quello che riguarda la calzoleria, Domenico, che è il fratello di Francesco, e Vincenzo, riguarda tutto quello che riguarda l'attività della fucina. Ecco, questo li pone già in una condizione di poter ripartire più rapidamente rispetto ad altre famiglie.
1: E poi il fuoco narrativo va su Paolo, che sarà poi appunto colui il quale darà il là ai leoni di Sicilia. Paolo lo vediamo piccolino, però già da ragazzino lui è un po' come il fratello Francesco, cioè non vuole fare il fabbro, non vuole sottostare al diktat del padre, lui vorrebbe andare per mare, cosa che poi farà. E c'è sempre uno sguardo di grande protezione nei confronti del fratello Ignazio, con il quale poi appunto andrà a Palermo. Qui si vede che Ignazio verrà in parte educato da un sacerdote, insomma ci sono tutte una serie di vicende, ma anche qui si capisce fin da piccolo, come dire, il carattere di Paolo.
0: Paolo da piccolo non è stato semplice da descrivere, più che altro perché c'è una cesura che appunto non svelo per evitare uno spoiler. Paolo ha una grande umanità che viene letteralmente spezzata nel momento in cui si trova a dover vivere tutta una serie di traumi connessi con il terremoto, e nel momento in cui da bambino che all'interno di un nucleo familiare coeso, sereno, si trova dove essere sbattuto un po' da dove capita appunto dalla sorte. Proprio per evitare questo trauma e questo dolore, lui si pone come barriera di protezione nei confronti del fratello, nei confronti di Ignazio. In realtà dal terremoto in poi, Florio, che fino a quel momento erano stati un nucleo chiuso, quasi dita di una mano, sono un po' sgranati, si perdono, ma non per cattiva volontà, quanto proprio per un gioco beffardo del destino che li porta a disperdersi in quelli che sono i sentieri dell'esistenza, sentieri che spesso sono aspri, difficili, e questi sono poi gli elementi che contribuiscono a creare quel carattere aspro e duro di Paolo, che poi alla fine aspro e duro forse nei confronti di molti altri, tranne che nei confronti di Ignazio, che per lui rappresenta sempre quel bambino da proteggere e da tutelare.

0: Da Stefania Auci e la famiglia Florio a fine Settecento passiamo a Luca Bianchini, che nel romanzo Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori, narra di una famiglia siciliana emigrata a Tunisi, non in America perché non c'erano abbastanza soldi e perché in quel modo si poteva essere più vicini alla propria terra. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, nel momento in cui la Tunisia diventa indipendente, dunque a causa delle nuove leggi, francesi e italiani, ma anche altri stranieri, iniziano ad andare via e a tornare in patria. Anna ha 16 anni e parla siciliano e francese. All'epoca Tunisi era veramente una Babele dal punto di vista delle lingue. Vive con la madre, che è un'abile sarta, e le due sorelle, mentre il padre si assenta per lunghi periodi per lavorare come contadino in campagna. Il rapporto con la migliore amica, Marinette, una francese di famiglia benestante, i primi innamoramenti, ma anche la scoperta di alcuni segreti di famiglia. Una storia che, come si legge in esergo, è ispirata alle vicende vere della madre dell'autore, che a Tunisi ha vissuto gli anni più belli.
1: Era una storia che io non avevo mai considerato, su cui non mi ero mai soffermato, né io, né mio fratello, né i miei cugini. E poi quando è morto mio padre un paio di anni fa, sfogliando un po' le foto di mia madre, un po' per consolarla, sono venute fuori queste foto prima di mio padre, poverino, in cui mia madre era a fare il bagno a Cartagine, nel souk, su cammello a fare la spesa. E ho detto, ma questo è un mondo che era lì e in casa mia e io non lo conosco. Cioè, perché io non lo conosco? E ho iniziato da lì a intervistare tutte le zie superstiti, nel senso ancora vive, perché comunque hanno tutte una certa età. Ho lasciato mia madre per ultima e mia madre si è rivelata incredibilmente invece la testimone più preziosa.
0: Allora, la Tunisi che tu racconti è quella Tunisi fra gli anni 50 e 60. Abbiamo detto era una Babele, ma era anche un luogo in cui le culture si incontravano. Ho detto prima si parlava il siciliano, l'italiano molto poco, e poi il francese e un po' l'arabo. Che idea ti sei fatto tu di quel periodo storico?
1: Guarda, mi sarebbe piaciuto vivere anche solo una settimana con loro, perché doveva essere, come direbbero, una meshuia, per citare un altro dei piatti che non ti saprei descrivere, ma tipo mix di verdure, una sorta di ratatouille, in cui si passa da bejamache, che camurria, qu'est-ce que vous voulez, entre nous, a babahar, che è l'unica parola di arabo che ho imparato a dire bene per indicare Port de France quando mi perdevo, che vuol dire la porta del mare.
0: Fra l'altro tu hai scelto di ambientare questa storia nel momento in cui la Tunisia sostanzialmente è diventata indipendente, quindi i francesi che erano stati colonizzatori, ma anche gli italiani che invece erano stati dei migranti, decidono un po' di tornare nei propri paesi. Come vive la famiglia della protagonista di questo romanzo questa situazione, che è una situazione un po' di incertezza?
1: La vive come quando tu hai una sorta di spada di Damocle e sai che potresti partire e non sai quando, non sai se succederà. E questa paura però può trasformarsi anche in un'occasione, perché quando tu hai una data di scadenza, a volte fai delle cose che non faresti se avessi tutto il tempo del mondo. Quando tu sai che stai per partire e una persona ti piace, non hai tempo, glielo devi dire prima di partire. E questo è quello che secondo me ha reso un po' magica questa storia.
0: Tu hai scelto di mettere il focus narrativo su Anna, che praticamente è una ragazzina a 16 anni, vive qualche infatuazione, ma soprattutto ha questo rapporto d'amicizia meraviglioso con Marinette, questa ragazza francese che ha una classe sociale diversa dalla sua, insomma viene da una famiglia ricca, però loro non vedono le differenze, loro è come se si riconoscessero veramente guardandosi semplicemente negli occhi. Che rapporto c'è fra loro?
1: Quella è un po' la magia dell'amicizia e la magia della giovinezza, perché tu quando sei giovane alla fine riconosci la persona simile a te per com'è, e poi sono complementari perché ognuna apre il proprio mondo all'altra, e anche se c'è una disparità economica abbastanza evidente, ma quando tu tieni a una persona alla fine, se ci tieni veramente, ma questo vale anche nell'età adulta, non ti interessa né come è fatta né quanti soldi ha, perché se c'è quelle amicizie speciali, quando c'è l'alchimia, non c'è niente che ti possa, almeno se sei un puro, poi di puri non ce ne sono tanti, ma quei pochi cerchiamo di raccontarli nei nostri romanzi.
0: Anna è molto affascinata sia dai francesi ma anche dai tunisini. Lei però arriva da una famiglia siciliana un po' conservatrice, soprattutto il padre, una famiglia siciliana che negli anni 50, per esempio, decide di creare una festa di fidanzamento fra lei e un altro ragazzo, figlio sempre di una famiglia siciliana, insomma un fidanzamento, non dico preordinato, ma quasi.
1: Portato, come si dice in questi casi, si
0: infatti,
1: dice gliel'hanno portato.
0: Non va benissimo però.
1: No, va a schifio, come si dice. Ma è vero, questo è proprio successo, è uguale.
0: È successo sul serio.
1: È uguale, Pino proprio si chiamava, quindi...
0: Ma nel romanzo effettivamente Pino si innamora della cugina sostanzialmente.
1: Questo purtroppo è successo.
0: Pure questo è successo.
1: Ma ragazzi, allora, io era una storia talmente... Quello che ho dovuto fare in questa storia è stato omettere, perché c'erano anche dei colpi di scena non bellissimi che ho omesso, perché alla fine i romanzi che scrivo sono la rappresentazione del mondo che voglio raccontare e quindi io decido cosa mettere, cosa mi piace, cosa non mi piace. Se una cosa non mi piace non necessariamente la ometto, ma se una cosa è terribile non voglio che rimanga sul mio libro.
0: Anna ha un bel rapporto con sua madre e però a un certo punto, senza svelare naturalmente di cosa stiamo parlando, inizia a scoprire che anche la madre ha dei segreti. Che reazione ha Anna alla scoperta di questi segreti, che non dire neanche lontanamente di che cosa si tratta?
1: Lì è il momento in cui cresci ed è il momento in cui capisci che anche i tuoi genitori, che tu tendi un po' a idealizzare se hai avuto dei genitori sani, e anche la cosa strana ad esempio che è capitata a me è che in genere i genitori sono una sorta di monolite, quindi dici i miei genitori anche se sono diversi, poi nel momento in cui uno dei due viene a mancare l'altro genitore diventa un individuo, e l'individuo che se poi supera quel trauma del lutto, mia madre credo, spero lo stia facendo, mi sembra abbastanza bene, beh poi ti rivela anche degli aspetti di una vita che ha anche dei segreti, anche mia nonna, e questa è una cosa che ai miei occhi le rende profondamente umane. Quindi, che reazione ha? Non è mai bello, perché tu e i tuoi genitori non vuoi mai che facciano delle cose diverse, perché poi i figli in genere sono molto conservatori, noi amiamo lo status quo, e purtroppo, amici miei, bisogna crescere, si cresce anche con questi traumi.
0: Ma tu, Luca Bianchini, come scrittore, nel momento in cui hai approcciato la stesura di questo romanzo e quindi hai fatto domande a tua madre, alle altre persone di famiglia, che reazione hai avuto scoprendo appunto un passato di cui non eri a conoscenza fino in fondo?
1: Guarda, le cose brutte mi hanno molto intristito. Ho pensato quanto sono state brave loro a sopravvivere a certi atteggiamenti di alcuni parenti un po' molesti. Però ho pensato anche che loro si sono veramente divertite con poco. Per quello l'hanno un po' idealizzato, non solo per la giovinezza, perché comunque andavano al cinema, cantavano, cucinavano, friggevano, fondamentalmente spettegolavano, che sono poi le cose che ancora adesso a me fanno stare bene. Alla fine, se chiedi a me cos'è che mi fa stare bene, mi dai una bella cena con delle belle persone che hanno da ridire su qualcuno che non è presente, senza esagerare, e ti passi una bellissima serata.

0: La storia di una famiglia proletaria è il centro del romanzo Tanto domani muori di Antinis Capozzi, pubblicato da HarperCollins. La narrazione parte a metà degli anni Ottanta a Milano, ma spesso va indietro nel tempo per far luce sull'infanzia e sul contesto dal quale provengono i genitori, Adriana e Nino. Adriana non ha studiato, ma ha sempre aspirato ad una vita borghese. Non riesce a prendersi cura dei tre figli, è spesso violenta con loro, ha diversi esaurimenti nervosi. Nino è un operaio in nero presso un garage che lui preferisce definire officina. Ma al centro di questa storia c'è soprattutto Anna, che nel 1985 ha 6 anni. A scuola viene presa in giro, la maestra le ripete «non sei abbastanza». Parla poco perché sa che il lessico familiare è una lingua sporca, non corretta. Attraverso la vita di Anna si racconta la storia di una famiglia, ma anche di un'epoca e di uno scontro di classe.
1: All'inizio del romanzo Anna è una bambina come tante, anche se in realtà ben presto inizia a percepire una sorta di frizione fra quello che accade dentro casa, tra le mura appunto di questo appartamento in Klinker, alla periferia nord di Milano, e il mondo fuori. Questa frizione nel libro viene raccontata appunto oggettivando la sensazione di Anna come appunto un cubo che le rotola nella testa, e questo è l'espediente narrativo per introdurre il fatto che Anna inizia fin da piccola a percepire una sorta di disagio, ed è un disagio dovuto a numerosi fattori che ci metterà molti anni a comprendere e a cui dare un nome.
0: Infatti diciamo subito che questo romanzo poi arriva fino al 2022, quando Anna avrà 45 anni, quindi sarà una donna adulta. Quello a cui assiste Anna da bambina in famiglia è anche qualcosa di oggettivamente terribile, per esempio la violenza che la madre esercita nei confronti dei suoi fratelli. E tu dici che Anna assiste impotente a queste scene di violenza, così come la madre Adriana, a sua volta da bambina, aveva subito una serie di violenze da sua madre, da suo padre, dai fratelli. Insomma, la violenza è un po' un filo conduttore di questa storia.
1: C'è una violenza che viene, diciamo così, e a volte ereditata, che è nient'altro che una risposta istintiva a qualcosa che non si comprende. Questo assistere a una violenza che Anna non esperisce, perché Anna fondamentalmente nel suo stare in silenzio riesce a salvarsi, scambiando per molto tempo il silenzio come l'unico modo per poter essere esente da...
0: Per proteggersi,
1: da queste violenze. E questa violenza a cui assiste è anche un motore, a un certo punto diventa un motivo di riflessione, quindi è un linguaggio anche questo, quindi Anna inizierà a riflettere sia sul linguaggio parlato, sia sul linguaggio invece del corpo, che in questo caso è quello della violenza, per cercare di capire le motivazioni prima dei genitori stessi e poi motivazioni ancora più antiche, e contemporaneamente anche motivazioni che sono di una società intera.
0: A proposito di lingua, effettivamente ci sono diversi punti, diverse osservazioni sulla lingua. Adesso sto citando a memoria, a un certo punto tu scrivi che la lingua della famiglia di Anna è una lingua fatta di dialetto milanese, vernacolo toscano e bestemmie creative, se ricordo bene la tua citazione. Ecco, per Anna però questa lingua è una lingua appunto storta, è una lingua zoppa, è una lingua non corretta. Che influenza ha nella sua crescita e nella sua vita?
1: La lingua è un punto nodale, per quanto mi riguarda, dell'intera narrazione e anche della storia personale della protagonista, perché dalla lingua parte proprio una riflessione che la porta a cercare di comprendere il mondo intorno. Anna presto avverte questa differenza fra la lingua che viene parlata dentro casa e la lingua che impara a scuola, quindi una lingua che è sempre più alta. E per molto tempo Anna si chiede intanto da dove venga appunto la lingua della famiglia, e prima o poi riuscirà a comprendere che tutti i pezzetti della lingua che noi stessi poi componiamo come nostra, fino a trovare la nostra lingua, la nostra voce, hanno diritto di cittadinanza, e che non c'è in realtà una lingua che abbia più diritto di altre, no? Esiste una lingua bassa, una lingua alta, ma entrambe concorrono e diventano strumenti per comprendere il mondo, devono diventarlo, però è un percorso che appunto sarà molto lungo, ci vorranno anni.
0: Però in questo c'è un omaggio al lessico familiare di Natalia Ginzburg, tu lo spieghi insomma nella postfazione.
1: Sì, sì, assolutamente, perché all'inizio quando sei bambino impari la lingua per mimesi e sei portato a pensare che tutti parlino la stessa lingua, ma presto ti rendi conto che non è così, che la lingua è molto insomma frammentata, è fluida, è viva, è ben lontana da quella che troviamo nelle grammatiche normative. Io, che tra l'altro insegno italiano, lo
0: certo.
1: So bene, lo vedo tutti i giorni, e la scoperta, appunto la lettura di lessico familiare è stata in questo senso una rivelazione, perché mi ha dato la possibilità per la prima volta, quando ero molto piccola, di capire che esiste anche una lingua che è la lingua della famiglia, che ogni nucleo familiare ha la sua, ed è una lingua preziosa.
0: Anna vive proprio una dicotomia: da una parte vorrebbe essere invisibile e dall'altra, come tutti i bambini, ha bisogno di essere vista per esistere. Come vive questa sua contraddizione?
1: La vive con estrema difficoltà, perché appunto sono due esigenze in netto contrasto, e ci vorrà moltissimo tempo per capire che si può essere visti anche nella stortura, perché anche appunto una lingua che è ben lontana da quella che ti insegnano a scuola in realtà è ricca e contiene moltissimi strumenti per poter comprendere la realtà, quindi non è da rigettare ma è da integrare.
0: All'inizio di questa intervista dicevo che questo è un romanzo su una famiglia proletaria, perché il far parte del proletariato è un elemento fondamentale in questo romanzo e poi nello sviluppo della storia, di cui ovviamente non dico altro. Nino, abbiamo detto, fa l'operaio in nero, però è uno che partecipa alle manifestazioni sindacali, vorrebbe battersi insomma per i diritti degli operai, con le sue contraddizioni che poi si scoprono naturalmente alla fine del romanzo. Quanto è importante in questo romanzo anche il peso del sentire una condizione economica veramente faticosa per Anna e per gli altri componenti della sua famiglia?
1: Ma il peso è enorme, ed è un peso che mescola diverse povertà. È una povertà che è una povertà economica, ma è una povertà anche culturale, e purtroppo le due cose sono spesso interconnesse. Sebbene Anna abbia la fortuna comunque di crescere in anni in cui esiste ancora qualcosa che chiamavamo l'ascensore sociale, ma sicuramente questa sua famiglia appunto povera sotto vari aspetti è anche un motore, perché le fa covare la voglia di scoprire qualcosa di diverso, e arriva poi a capire che questa condizione di partenza in realtà è stata anche una ricchezza.

0: siamo allo spazio dedicato ai personaggi dei classici della letteratura, raccontati da scrittrici e scrittori contemporanei. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Bianca Pizzorno, punto di riferimento nella letteratura per l'infanzia, ha scritto anche diversi romanzi per adulti, Il sogno della macchina da cucire, Sortilegi, La sonnambula, con il quale è stata finalista al premio Strega di quest'anno. Ha scelto di parlarci di Nastagio degli Onesti, personaggio di una novella del Decameron di Boccaccio. Nastagio fa parte di una famiglia ricca di Ravenna, è stato respinto dalla donna di cui è innamorato. Un giorno, camminando in una pineta, assiste a una scena incredibile. Una donna corre fra gli alberi, inseguita da un cavaliere e da due mastini che la raggiungono e la divorano. Nastagio rimane ovviamente scioccato e chiede al cavaliere perché ha fatto questo. Lui gli risponde che si tratta di una punizione che si ripete ogni venerdì, una punizione per il fatto che questa donna l'aveva respinto e lui per questo si era suicidato. E allora che cosa fa Nastagio degli Onesti? Beh, decide di portare nella pineta la donna che l'aveva respinto per farla assistere appunto a questa stessa scena. Donna che, spaventata, ovviamente accetta di sposarlo. Ma sentiamo Bianca Pizzorno che ci parla di Nastagio degli Onesti.
1: Fra i tanti personaggi del Decamerone, questa è una storia abbastanza diversa da tutte le altre, perché in nessuna c'è una descrizione così crudele, così truculenta quasi, diciamo, da Gran Guignol, perché la donna che scappa è nuda, tutta graffiata, via dicendo. I mastini prima la azzannano e la buttano a terra, il cavaliere la infilza con la spada, dopodiché le apre la schiena, le strappa il cuore crudele e lo butta da mangiare ai mastini. Nastagio, che di suo non sarebbe una persona crudele, perché anzi, quando la sua fanciulla, che è una fanciulla giovane, questa di cui lei è innamorata, di cui Boccaccio non dice il nome, lei è una della famiglia dei traversari, per cui proprio la donna è nullificata, è oggetto che deve corrispondere ai desideri dell'uomo. Dopodiché deve venire costretta, se non per amore, per paura, a fare quello che l'uomo ha. Questo è un tema oggi attualissimo, perché di quanti femminicidi la spinta a uccidere la donna nasce dal fatto che lei non ricambia l'amore di un uomo. Quindi da questo punto di vista è modernissimo il tema.
0: Quanto però effettivamente conta il contesto storico e culturale, cioè il momento in cui è stata scritta questa novella? Perché si tratta di tempi, di secoli fa, in cui ovviamente le donne erano considerate in modo diverso e tutto il contesto culturale era diverso.
1: Sì, il contesto sociale soprattutto. Diciamo che nel dolce stil novo è a cor gentil risponde sempre amore, e se non risponde c'è qualche cosa che non funziona. Non dimentichiamo che Dante ha scritto anche, e a me piacciono molto, delle bellissime rime petrose che sono tutte contro una donna che non lo vuole, no? Così voglio essere aspro come negli atti quella bella Petra che io la amo e lei non mi vuole. E poi dice anche: se io avessi le belle trecce prese che fatte son per me scudiscio e sferza, pigliandole anzi terza, con loro passerei vespero e squille, e non sarei pietoso né cortese, anzi farei come orso quando scherza. E finisce dicendo: canzone vai da quella donna, eccetera, e dalle per lo core una saetta, che grande onor si acquista a far vendetta. Quindi il fatto di uccidere la donna era considerato una cosa lecita, normale, corrente, diciamo.
0: Secondo te Nastagio degli Onesti è un uomo cattivo o è un po' figlio dei suoi tempi e quindi figlio di quella cultura in cui era inserito?
1: Ma Nastagio degli Onesti, poveretto, tutto sommato, mentre a prima vista chi legge la novella lo considera anche lui crudele, Lui non è crudele, tutto sommato. Intanto lui è di una famiglia ricca ma non nobile, è un vivere, a lui piace molto gozzovigliare. Quando si innamora di questa fanciulla, figlia di Paolo dei Traversari, è convinto di sedurla, di conquistarla, spandendo e spendendo, facendo feste, musica, probabilmente facendole regali e via dicendo. Quando lei non lo vuole, lui non dice la uccido, lui dice mi uccido io, pensa. Gli amici gli dicono, ma chi te lo fa fare? Fai un viaggio, vai a cercare avventure altrove. Lui finge di andare molto lontano e invece se ne va nella Pinetta di Classe, che è la periferia di Ravenna, dove mette su una specie di campeggio di lusso con le tende, i padiglioni, eccetera, e dice vabbè, lei non mi vuole, io mi faccio i fatti miei, quindi poveretto, però non può fare a meno di pensarci. Perché gli capita? Ecco, lì è curioso mettersi nella testa di Boccaccio, perché la divina giustizia, perché secondo Boccaccio è Dio che giustamente punisce le donne crudeli, gli fa vedere questa visione a lui e non a un altro. Ecco, questa è una cosa curiosa che uno potrebbe chiedersi, però lui quando vede l'inizio di questa caccia infernale, lui si butta a difenderla la donna, poveretto, è pronto a farsi sbudellare lui, quando quell'altro gli dice no, calma, guarda che intanto quello che tu stai vedendo è una scena infernale, cioè non è vero, ma questa donna se lo merita quello che io ho fatto. A quel punto lui invece di dire no, non se lo merita, come noi moderni vorremmo che dicesse, però per quei tempi torniamo a Dante che vuole dargli per lo cuore una saetta, e vabbè, dice tutti i venerdì qua succede questo. Adesso ne approfitto e vediamo se lei capisce che le può capitare anche a lei una cosa del genere. Per cui, poveretto, no, diciamo che il cattivo è l'altro, il cattivo è il morto, è il cavaliere che sbudella.
0: Dai personaggi dei classici della letteratura a quelli narrati invece da autrici e autori contemporanei, che sono spesso protagonisti dei festival letterari del momento. E allora facciamo una breve carrellata delle manifestazioni delle prossime settimane. Dal 9 al 13 settembre la 30ª edizione del Festival Letteratura di Mantova, oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo. Ne citiamo alcuni: Niccolò Ammanniti, Alessandro Barbero, Emmanuel Carrer, Amitav Ghosh, Luciana Littizzetto, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, che abbiamo sentito prima, Sandro Veronesi. Gli eventi si svolgono in vari luoghi del centro storico di Mantova e il programma è su festivalletteratura.it. Altro festival di riferimento è Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, a Pordenone dal 16 al 20 settembre. A inaugurare la 27ª edizione sarà Salman Rushdie, mentre l'ultimo giorno interverrà in presenza il Presidente della Repubblica Mattarella. Pordenone, lo ricordiamo, sarà capitale del libro nel 2027. Per quanto riguarda gli altri ospiti, facciamo così, solo alcuni nomi. Fra gli stranieri, Michel Houellebecq, Eshkol Nebo, vincitore del premio Crédit Agricole, La storia in un romanzo. Lo scrittore americano premio Pulitzer, Andrew Sean Greer, con un romanzo inedito. Fra gli italiani, invece, Stefania Auci, Harry De Luca, Mauro Corona, Stefania Andreoli, Valeria Parrella, Matteo Bussola, Concita De Gregorio, Viola Ardone e poi ancora i giallisti Alessandro Robecchi, Antonio Manzini, Pier Giorgio Pulici, Cristina Cassar Scalia. Trovate naturalmente tutto il programma sul sito di Pordenone Legge. Dal 10 al 13 settembre a Camogli la 13ª edizione del Festival della Comunicazione. Tema dell'anno è coraggio, considerato come strumento per osservare e interpretare la complessità del presente. Ad aprire la manifestazione la lezione di Paolo Mieli e poi Stefania Auci, che riceverà il premio Comunicazione 2026. Programma e informazioni su festivalcomunicazione.it. La festa del racconto torna a ottobre a Carpi soprattutto, ma anche a Campo Galliano, Novi di Modena e Soliera. La 21esima edizione si svolge dal 30 settembre al 4 ottobre, con una speciale anticipazione il 29 settembre a Carpi. Lo scrittore francese Daniel Pennac sarà intervistato dalla scrittrice italiana Silvia Avallone. Fra gli altri ospiti, in ordine assolutamente sparso, citiamo Michele Serra, Claudia Durastanti, Dario Ferrari, Cristiana Raimo, Aurora Tamigio, Clara Sanchez, Nicola Lagioia, Antonio Manzini e Mario Calabresi. Tutte le info su festadelracconto.it. Il 4 ottobre torna a Verona per la sua terza edizione il Festival letterario di Neri Pozza Wunderkammer, una 3 giorni di dialoghi, letture e riflessioni attorno al tema costellazioni. Sarà anche l'occasione per festeggiare gli 80 anni della casa editrice. Trovate tutti i dettagli su festivalwunderkammer.it. Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate intitolata Affari di Famiglia, perché dedicata a romanzi che narrano dinamiche familiari, come accade in Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, pubblicato da Nord. L'autrice, lo ricordiamo, ha esordito qualche anno fa con La Portalettere, il libro più venduto del 2023. Questa volta siamo nel Salento anni 60, ci sono 4 sorelle, Maria che ha scelto di sposare un ragazzo anche se non le fa battere il cuore, Giovanna che ama ascoltare i dischi e ha un animo ribelle, Ada timida e di poche parole che si rifugia nei libri e poi Mimì, la voce narrante, un adolescente con una grande passione, il cinema. Di nascosto dal padre, un padre padrone che vuole imporre il suo volere sulle figlie e sulla moglie, va al cinema del paese per guardare i film dalla finestrella da dove vengono proiettati. Il primo colpo di fulmine a 11 anni con La dolce vita. Mimì ha il sogno di diventare regista. Nel frattempo riprende tutto quello che può con una cinepresa che le viene regalata.
2: Mimì, tra l'altro, è la personaggio da cui tutto ha preso l'avvio, perché una sera uscendo dal cinema mi è arrivata dirompente la voce di Mimì nella testa e ho pensato a questa ragazzina che viveva negli anni 60 e che era impossibilitata a frequentare il cinema perché il papà proibiva alle figlie di recarsi al cinematografo perché quei film mettevano strane smanie nella capa delle femmine. E quindi, con un omaggio a uno dei capolavori del cinema che amo tantissimo, Nuovo Cinema Paradiso, ho descritto Mimì che a 11 anni si intrufola nella cabina di proiezione del cinema del paese e per la prima volta guarda un film, e quel film è La dolce vita di Federico Fellini, da cui rimane totalmente ammaliata, e lei in quel momento comprende, capisce come un'epifania che lei da grande vuole fare quello, lei vuole fabbricare i sogni come il signor Fellini, secondo la sua visione delle cose. Ecco, Mimì è stata la prima personaggio ad arrivare, infatti è la voce narrante, però quasi subito intorno a lei sono nate queste 3 sorelle, molto diverse tra di loro, rappresentano 4 modi di essere donne e di stare al mondo, però quello che le unisce ed è uno dei temi importanti di questo romanzo è il sentimento di sorellanza, perché in questo romanzo sì, si parla di sorellanza di sangue, ma anche in senso ampio, in senso lato, riferendosi appunto a quel aiuto reciproco, a quel sostegno, a quel fare squadra che tante volte nel corso della storia ha salvato le donne. Quindi questa è una storia sì di sorellanza, ma anche appunto di ribellione, lo dicevi prima, a una società che non permetteva alle donne di poter vivere liberamente.
0: Una società schiettamente patriarcale, insomma, possiamo dirlo, ma anche dal punto di vista legislativo, appunto. C'è il momento in cui uno dei tuoi personaggi fa notare che è stata finalmente approvata la legge secondo la quale le donne possono far parte di qualsiasi, diciamo, ufficio pubblico, anche la magistratura, e siamo nel 63, insomma.
2: Siamo nel 63, c'è una scena del romanzo legata appunto a questo evento storico in cui la maestra in classe comunica alle ragazzine l'approvazione di questa legge e chiede a ciascuna di loro cosa vuole fare da grande, visto che da quel momento in poi potenzialmente potrebbero fare quello che vogliono. Ovviamente le ragazzine sono spiazzate, non sanno cosa rispondere. Qualcuna dice: io voglio fare la maestra come lei, io voglio fare la segretaria, io voglio essere la migliore delle mogli. E tutto ciò Mimì alza la mano e dice: lo chieda a me, io lo so benissimo cosa voglio fare. Si alza in piedi e dice: io voglio fare il cinema.
3: Siamo appunto negli anni 60 nel Salento e c'è questo padre, possiamo definirlo padre padrone, così per semplificare le cose, perché è un uomo che impone il suo volere sulle figlie, ma anche sulla moglie. È anche un uomo violento che alza le mani, è un uomo che dice: vota per la Democrazia Cristiana, odia i comunisti e pretende che in casa sua chi ha già raggiunto l'età, diciamo, per votare debba votare esattamente come lui. E qui c'è invece chiaramente la vita che va in modo diverso, perché Giovanna, la più ribelle fra le sorelle, si innamora proprio di uno degli attivisti del Partito Comunista. Insomma, senza svelare troppo del romanzo, ognuna di loro ha un carattere diverso e anche un modo diverso di vivere le relazioni sentimentali. Giovanna è molto passionale, invece Maria si è fatta corteggiare, si è fatta scegliere. Poi c'è Ada, che ha un segreto tutto suo che si svelerà poi leggendo il romanzo. Invece Mimì è ancora una ragazzina, è ancora piccola, però in classe, dove tutti la mettono, la isolano, trova questo compagno Vincenzo con il quale condivide la passione per il cinema. Insomma, anche l'amore è visto con diverse sfaccettature.
2: In realtà ciascuna di queste quattro ragazze, in questo contesto non solo sociale opprimente, ma anche privato opprimente, perché appunto c'è questo padre padrone di cui io con lui ho voluto simboleggiare l'Italia di quegli anni, il modo in cui le norme giuridiche schiacciavano la vita delle donne, perché ricordiamolo brevemente, ma erano gli anni in cui non si poteva abortire, non si poteva divorziare, erano gli anni in cui vigeva ancora il delitto d'onore,
3: il matrimonio riparatore,
2: l'adulterio punito fino a un anno di reclusione, ma solo se erano le donne a commetterlo. Quindi proviamo a pensare cosa poteva significare essere una giovane donna in quegli anni. Quindi ciascuna di loro trova il proprio modo per ricavarsi degli spazi di libertà anche attraverso le storie, le relazioni d'amore che vivono. Possiamo dire che quella di Maria è un po' più tradizionale, è la maggiore delle sorelle, quindi è ancora un po' ancorata al vecchio mondo, diciamo così, anche se poi troverà anche lei il modo per emanciparsi. Giovanna è proprio completamente, no, nel flusso di quegli anni che porteranno al 68. Mimì è una ragazzina e diventa donna, diventa adulta in quegli anni lì, quindi assorbe tutte queste spinte rivoluzionarie e la porteranno poi, no, a fare una scelta completamente diversa rispetto alle altre. Voglio spendere una parola su Ada e lo spoiler lo faccio io, perché in questo romanzo c'è anche la tematica queer. Ada è omosessuale e io ho provato a immaginare cosa significasse essere una donna che ama un'altra donna negli anni 60. In quegli anni l'omosessualità veniva punita, nel caso delle donne, con il manicomio.
3: Tornando invece su Mimì e la sua passione per il cinema, lei a un certo punto riceve in regalo una cinepresa e attraverso quella cinepresa guarda il mondo, perché capisce che il regista è colui il quale o colei la quale dà il taglio alla realtà che vede. E durante il romanzo lei percorre una strada di consapevolezza anche su quello che vuole fare veramente nella vita.
2: Sì, lei all'inizio, quando vede La dolce vita, è convinta di voler fabbricare i sogni, come fa Fellini. I film di Fellini erano a cavallo, no, tra sogno e realtà, lo sappiamo benissimo. Però poi in realtà, vivendo, si rende conto che lei ha tutt'altra visione rispetto a Fellini e quindi capisce che filmare la vita così com'è, la vita come si stava svolgendo in quegli anni lì, poteva essere un modo per fare la rivoluzione, per contribuire a fare la rivoluzione. Ma non solo, la sua è una visione che si concentra sui dettagli, perché lei lo dice a un certo punto: i dettagli rivelano più della visione di insieme. Però appunto il cinema in questo romanzo diventa proprio uno strumento di lotta per Mimì. Ogni sorella ha il proprio. Per le due maggiori, Giovanna e Maria, sarà il fatto di aprire un'attività in proprio e quindi l'emancipazione lavorativa. Per Ada sarà far sentire la propria voce come operaia nella fabbrica di tabacco in cui lavora, e quindi insieme alle occupazioni, alle lotte studentesche, ci saranno anche quelle operaie di cui Ada si fa promotrice. E Mimì trova invece uno strumento tutto suo, che è quello del cinema, che comporta anche un saper guardare alle cose con una certa riflessione, no? Non d'impeto, perché ovviamente devi decidere prima quale sarà la tua inquadratura, quindi devi anche soppesare, no? E decidere dove puntare lo sguardo.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, intitolata Affari di Famiglia, dedicata a saghe familiari e romanzi sulle dinamiche delle famiglie. Avete ascoltato le interviste a Stefania Auci sull'Alba dei Leoni, prequel della saga dei Florio, Luca Bianchini con Le sorelle di Tunisi, romanzo ispirato alla vera vita della madre in Tunisia negli anni 50, Antenisca Pozzi che in Tanto domani muori racconta di una bambina che cresce in una famiglia proletaria a Milano. Infine Francesca Giannone con un romanzo che parla di sorelle e sorellanza negli anni 60, gli anni in bianco e nero. Siamo andati poi alla scoperta o riscoperta di un personaggio della letteratura con Bianca Pizzorno, che ci ha parlato di Nastagio degli Onesti, protagonista di una novella di Boccaccio. Vi ricordo che trovate queste e tutte le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti anche sui social come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo IL. Questa è l'ultima puntata tematica del Cacciatore di Libri Estate. A partire da sabato 12 settembre si tornerà alla consueta programmazione, dunque il Cacciatore di Libri sarà in onda ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ucraina, colloquio di 3 ore al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, sì al cessate il fuoco di 3 giorni. L'appello di Franco Isceri, padre di Lorena, politici uniti contro la violenza. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio, a Milano si lavorerà per giorni per ripulire tutto. Serie A, vittoria in rimonta per Roma e Inter su Atalanta e Napoli, Italvolley azzurre di nuovo in finale, europea agli US Open di tennis, fuori Cobolli, Darderi va agli ottavi. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la vicenda ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina dal presidente Zelensky. Per facilitare la missione, Mosca e Kiev hanno annunciato e concordato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte.
2: 3 giorni di tregua per favorire la missione degli inviati americani. Vladimir Putin ha dato ordine di non sferrare attacchi contro Kiev. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì. Non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio, non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Al Cremlino intanto Witkoff e Kushner hanno illustrato la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina, come preannunciato da Donald Trump. Situazione non facile, ha premesso lo stesso presidente russo all'inizio dell'incontro. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il vice ministro degli esteri Ryabkov. Oggi gli emissari del presidente americano sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, che ha confermato a sua volta il rispetto della tregua. Siamo pronti per un dialogo costruttivo, ha detto il presidente ucraino. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno colpito 3 navi petroliere iraniane dopo che Teheran aveva lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della Marina degli Stati Uniti impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. 2 idee di Europa molto diverse, quelle andate in scena al forum di Cernobbio, ospiti il leader di Futuro Nazionale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.
3: Sul palco del forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti nessun confronto ma 2 interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
4: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
3: E sulla guerra in Ucraina
4: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
3: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
5: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici, così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
1: Una serie di dichiarazioni dei leader politici sono arrivate in segno di vicinanza e di risposta alle parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1, una richiesta di agire all'unanimità contro la violenza. Sentiamo.
6: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
1: Quanto fatto fino ad ora non è sufficiente, ha ammesso Giorgia Meloni, che ha ricordato però le cose fatte dal suo governo, come il reato di femminicidio e i fondi ai centri antiviolenza. La segretaria del PD Schlein insiste sulla formazione degli operatori e sui corsi sesso-affettivi nelle scuole che il governo ha introdotto, ma con limiti di età e previo il consenso dei genitori. Sembra finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. L'allarme era scattato venerdì sera proprio a Magenta, quando una massa di materiale oleoso si era affacciata in un cantiere dei lavori fognari, riversandosi nel Naviglio Grande in direzione di Milano. I lavori di ripulitura, ha fatto sapere la città metropolitana di Milano, andranno avanti per giorni. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un Nanni Moretti commosso, quello visto a Venezia di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro a 37 anni dall'ultima partecipazione. Ieri però al Lido è stata anche la giornata dei fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Sabato di grandi emozioni nel calcio, partiamo dal fondo, dalla vittoria di rimonta della Roma sull'Atalanta 2-1 all'Olimpico, partita che si è decisa dopo il 90esimo al secondo minuto della ripresa, il vantaggio atalantino con Ederson, poi al 90esimo Hermoso e al 93esimo Sulé per il 2-1 della Roma, che sale a punteggio pieno, così come l'Inter che ha ribaltato il Napoli da 0-2 a 3-2 in una gara spettacolare a San Siro. Tutto nel secondo tempo, Politano e Højlund per i partenopei, poi Lautaro Martinez doppietta inframmezzata dalla rete di Thuram, anche l'Inter a punteggio pieno. E di rimonta al successo del Torino 2-1 a Firenze con Pellegrino, Mandragora e Adams marcatori per la Fiorentina, terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma, Monza, alle 18 Bologna, Sassuolo, chiude alle 20:45 il super match tra Juventus e Milan. La Formula 1 sarà Gasly su Alpine a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, è stato il più veloce in un sabato emozionante, con lui in prima fila Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Verstappen, terzo era Piastri che è stato penalizzato anche Kimi Antonelli che scatterà dall'ultima posizione. Nel volley l'Italia giocherà la finale europea contro la Turchia a Istanbul alle ore 18, le azzurre hanno battuto 3-7-1 la Polonia. Nel tennis si è chiusa la corsa di Cobolli agli US Open, è stato eliminato in 4-7 dal belga Blocks, rimane soltanto Darderi che ha sconfitto l'australiano Sweeney 6-4 6-3 6-3. Atletica leggera per chiudere, Andy Diaz ha vinto la finale della Diamond League nel salto triplo, 17 metri e 74 centimetri, la misura ottenuta a Bruxelles. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: È tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio e Paolo Colleoni in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Dez America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
0: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
1: Se pensate che le parole non siano importanti, dovreste sapere che il killer di John Lennon aveva in tasca una copia di Il giovane Holden al momento dell'omicidio. Dopo avergli sparato addosso 5 colpi davanti alla moglie, il killer non è fuggito, si è seduto e ha aperto il libro. Il fatto inquietante non è l'omicidio efferato, ma che in America leggono pure gli assassini. Più del 60% degli italiani, invece, non legge nemmeno un libro all'anno. Se in Italia un libraio morisse da solo nella sua libreria, ce ne accorgeremmo soltanto mesi dopo, quando il corpo sarebbe in stato di decomposizione. Secondo il Censis, il 50% degli italiani non sa quando è accaduta la Rivoluzione Francese. Il 15,3% degli italiani è convinto che l'omosessualità sia una malattia e 3 milioni di nostri connazionali pensano che la Terra sia piatta. Quindi veniamo a noi. Disinformare qui, nel nostro paese, è talmente facile che è disonesto definirlo un crimine. È più un servizio pubblico. Ma cambiamo argomento, visto che molti italiani stanno ancora viaggiando, partiamo prima da un'idea vacanza. In quale isola deve rilassarsi un disinformatore come voi? Qual è l'Ibiza dello sparaminchiate? Io consiglio la Gran Bretagna, uno dei paesi più devastati dalle fake news e che non a caso abbiamo citato molto in questo programma. Pensate che dal 1945 al 2016 si sono alternati in Gran Bretagna solo 12 primi ministri, mentre dopo la Brexit, dal 2016 al 2026, ben 6 primi ministri. Quindi 12 premier in 71 anni, 6 in soli 10 anni. Coincidenze? La Brexit ha creato un'instabilità politica in uno dei paesi più importanti al mondo e, come sappiamo dalle inchieste, è diventata realtà anche grazie a centinaia di notizie false che hanno raggirato milioni di inglesi. E questo corso nasce proprio per farvi capire che con le menzogne potete mandare a picco qualsiasi paese. Vi ricordo che purtroppo soffro di una sindrome particolare, non riesco a dire la parola
2: Facebook.
1: Per questo ho dovuto ingaggiare profumatamente un'attrice che dovrà pronunciare al mio posto la parola
2: Facebook.
1: Ho in collegamento una nostra ascoltatrice, Victoria Cabello, che ha da dirci una cosa importantissima sul tema di puntata. Ciao Victoria, dove sei?
3: Ciao Antonio, io sono all'Isola d'Elba e intanto saluto tutti gli ascoltatori, meraviglioso qua. Devo dire che effettivamente sto facendo un sacco di giri.
1: Bellissimo.
3: Volevo...
1: Ecco, però che cosa volevi dirci sul tema di puntata? Ecco, che cosa...
3: Allora, a proposito del tema di puntata, però prima volevo dirti che appunto sono qui sempre all'Isola d'Elba, sì. E ieri ho fatto un giro bellissimo, sono andata alla spiaggia di Lacona dove ho visto questo pino, okay, secolare.
1: No, è bellissimo.
3: Che ha un diametro...
1: Sì. Un diametro molto grande.
3: Mi senti?
1: Io ti sento benissimo, infatti ti chiedo, sì. So che lì non... Però mi dici che rispetto al tema di puntata, mi hai detto, ho da dire una cosa super importante che è, insomma, per i nostri disinformatori in ascolto è fondamentale. Vai pure.
3: Assolutamente. No, a proposito di fake news, ti posso dire che per esempio il che risulta sui siti e tutto quanto è stato...
1: Allora Vittoria, no, purtroppo non ti sentiamo.
3: Mi senti?
1: Adesso sì, ma dove...
3: Sono qui all'Isola d'Elba,
1: sì.
3: E praticamente ti volevo dire, a proposito del tema di puntata, sì, che secondo me c'è l'affinità qua riguardo alle fake news e tutto quanto, perché
1: Vittoria, effettivamente... non ti sentiamo.

Una storia così strana che vi sembrerà una scarpa di Balenciaga. Ma prima serve un po' di storia a voi corsisti. Quando nasce la disinformazione? Non è facile ricostruire la storia delle menzogne, ma qualche informazione ce l'abbiamo. Le bufale sono sempre esistite da quando l'uomo è comparso sulla Terra, ma a me interessa solo la storia moderna delle fake news, che forse possiamo datare al 1923. Ve ne parlo sia per l'originalità del disegno che per l'audacia. Nel 1923 nasce all'interno del GPU, che sarebbe il precursore del KGB, diciamo l'Alitalia del KGB, il primo ufficio dedicato alla disinformazione. Non tutti sanno che solo il 25% del tempo del KGB o KGB, come dicono quelli bravi, era dedicato allo spionaggio, mentre in pochi sanno che il restante 75% riguardava misure attive come la disinformazione. Lo rivela uno studio della Carnegie Mellon University in America. Questo reparto vantava 15.000 persone, più o meno come l'Alitalia ai tempi d'oro. 15.000 disinformatori dentro i confini, ma soprattutto fuori dai confini dell'Unione Sovietica. Anche l'allora tenente colonnello Vladimir Putin era obbligato a dedicare il 75% del suo tempo proprio alla costruzione di fake news e grazie a quell'experience, come dicono a Milano, Vlad è oggi uno dei protagonisti di questo corso. Un saluto all'amico Vlad. Molti di voi diranno, ok, ma i loro avversari non erano certo delle persone per bene. Verissimo. Hitler, che non era una persona per bene, spendeva circa $500 milioni all'anno per produrre fake news. Gli Stati Uniti invece hanno fatto più o meno lo stesso durante la Guerra Fredda con l'obiettivo di colpire i nemici russi, ma quando le cose non giravano per il verso giusto preferivano organizzare direttamente un colpo di Stato, come accaduto spesso in Sud America, Africa, Asia o con la strategia della tensione in Europa. Ma di questa cosa ho già parlato in un altro mio progetto, si chiama Tirani, io qui mi voglio dedicare soltanto alle menzogne. Adesso veniamo all'argomento di oggi. Chi dovete manipolare con la disinformazione? La risposta è la gente sola. E adesso vi divulgo questo metodo che io mi sono permesso di definire Laura Pausini.

0: cosa c'entra la solitudine con la disinformazione? Nel 2023 la solitudine è stata dichiarata epidemia pubblica dal governo americano. Ne soffre il 50% della popolazione. Mortale come il fumo, hanno specificato le autorità statunitensi. In Italia però va meglio. Leggiamo questo titolo del Sole 24 Ore.
1: Il 36% degli italiani trascorre più tempo sui social network che a interagire con amici e comunità.
0: Su TikTok l'hashtag Lonely aveva registrato l'anno scorso 13,7 miliardi di visualizzazioni. Harry Shackman è un giornalista investigativo inglese che ha trascorso un anno sotto copertura nei luoghi tipici dell'estrema destra. Non è stato a Rete 4, ma si è infiltrato in 9 associazioni di estremisti inglesi. Voleva capire le ragioni dell'ascesa di questo movimento che in Gran Bretagna sta lievitando a livelli esponenziali. Questa inchiesta la trovate gratis sul Guardian, ma non leggetela perché per noi disinformatori l'unico punto interessante della sua inchiesta è il seguente. Durante i comizi neonazisti, che erano illegali, spesso in posti segreti in campagna, il giornalista si era accorto che molte persone dormivano. E il relatore nazi se ne infischiava, come se fosse consapevole del suo potere soporifero. Diciamo però che un conto è dormire quando faccio gli eventi io, ma è impossibile dormire mentre urla un nazista. La risposta il giornalista la ebbe durante le pause. Dopo aver ascoltato messaggi xenofobi, gli estremisti non corsero a picchiare un immigrato, ma a prendere una birra per confidarsi tra loro. Il vero motivo per cui decine di persone si radunavano e si radunano ancora oggi illegalmente non è per uccidere la democrazia, ma la solitudine. Questi match sono il Tinder più triste del secolo. Ma cosa c'entrano i soli, l'estrema destra e la disinformazione? Le persone sole e gli estremisti sono i più grandi diffusori di fake news, quelli che abboccano per primi a disinformazione e teorie del complotto. Sono vittime, ovviamente, non complici. Più sei solo, più hai bisogno di qualcuno o di qualcosa che ti dia una risposta semplice a un problema complesso. Lo spiega molto bene il giornalista Harry Shackman.
2: Credere che una cabala malvagia controlli l'esito dei principali eventi mondiali potrebbe spiegare perché la propria vita non è andata come previsto.
0: E mentre le democrazie faticano a trovare una soluzione al problema, gli influencer dell'odio e i dittatori hanno già individuato soluzioni per trasformare la loro tristezza in reddito. Ascoltatemi bene, la solitudine.

0: L'attitudine è il miglior algoritmo di reclutamento per qualsiasi tipo di reclutamento. Ecco un esempio. Sempre secondo un'inchiesta del Guardian, il governo cinese ha spinto gruppi di estrema destra del Regno Unito ad attaccare i propri obiettivi, cioè dei dissidenti cinesi che vivono in Inghilterra. Fin Lau, ad esempio, è un trentenne in esilio a Londra perché è un attivista democratico di Hong Kong. Quando nella stessa frase compaiono democrazia e Hong Kong, non succede mai nulla di buono. Fin Lau è uno dei 100.000 fuggiti da quando Pechino nel 2020 ha deciso di infliggere l'ergastolo per chi manifesta a Hong Kong. Ripeto, l'ergastolo. Sul ragazzo c'è una taglia e tutti i suoi parenti sono stati arrestati oppure intimiditi con metodi camorristici. Cosa si è inventato il regime cinese per rovinare il suo esilio? Per adescare gli estremisti ha pubblicato l'indirizzo di Londra del ragazzo e di altri dissidenti scrivendo sul social X:
1: stanno supportando le minoranze musulmane.
0: Sottointeso, uccideteli. I post, rivela il quotidiano Guardian, sono stati indirizzati a estremisti inglesi e agli influencer dell'odio, come il celebre Tommy Robinson, di cui abbiamo parlato tantissimo in questo corso. Ma come ha fatto invece l'estrema destra digitale a manipolare i non estremisti con la disinformazione? Vi cito come sempre una masterclass che dovete studiare come se fosse la Divina Commedia. Nell'agosto del 2024 sono scoppiate in Inghilterra rivolte civili con atti di violenza che potreste vedere solo in videogame come GTA. Ci sono stati circa 1280 arresti, 27 città in rivolta, biblioteche e stazioni di polizia incendiate, moschee prese a sassate. In alcune città ci sono volute più di 12 ore perché centinaia di poliziotti ripristinassero la normalità. Decine di persone avevano iniziato a fermare auto a caso, tirando fuori chiunque non avesse la pelle color Zuckerberg per picchiarlo a sangue. Ma cosa ha innescato tale feroce razzista? Una meravigliosa fake news, una minchiata. Il post che secondo la BBC ha fatto esplodere la rabbia diceva questo:
2: un uomo ha accoltellato 6 bambini in un asilo di Southport, morto un bimbo. L'aggressore è un immigrato musulmano.
0: 4 milioni di utenti vedono questo post in pochissime ore. Andrew Tate, il re della manosfera stimato da Trump, ha spinto la fake news con un video da 15 milioni di visualizzazioni, che trovate ancora sul social di Elon Musk, eh? Sentiamolo.
3: Qualcuno è arrivato nel Regno Unito su una barca e nessuno sapeva chi fosse.
0: E tra l'altro video girato mentre guida una Bugatti da 4 milioni di euro. Il suo amico Tommy Robinson, l'influencer dell'odio, rincara la dose con un post visto da milioni di persone, in cui afferma:
4: perché il nostro governo ha permesso a questo tizio siriano di entrare nel nostro paese e pugnalare bambini innocenti?
0: C'è un dato inaspettato che ha scoperto il quotidiano spagnolo El País. Metà dei post che aizzavano la gente a scendere in piazza contro l'immigrazione non partiva dall'Inghilterra, il luogo delle rivolte, ma dagli Stati Uniti. Indovinate chi era l'artefice di questi post? Alex Jones, il disinformatore texano, amico di Tommy Robinson e Andrew Tate, di cui abbiamo già parlato e che, come sapete, è uno dei maestri di questo corso, anche lui. Oggi tutti maestri. Attenzione, la notizia dell'attentato era vera. Il 29 luglio 2024 un uomo aveva commesso una terribile strage in un asilo, causando 3 vittime. C'era solo un piccolissimo dettaglio. Il killer non era un immigrato, non era siriano. Era un cittadino inglese di Cardiff. Quindi, se in carcere avesse cantato questo maledetto ritornello, quando torno al mio paese, quando torno al il paese in questione era Cardiff, non Damasco. Torni sempre al tuo paese. In TV le autorità sono andate a spiegare la verità, con loro c'era anche Starmer, l'ex capo di Stato, ma la gente ha ceduto soltanto al fascino della bufala. Le rivolte durano giorni, anche perché l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, alimenta la rabbia coi suoi post incendiando le piazze. Prima Elon Musk scrive:
5: la guerra civile è inevitabile.
0: Considerate che ha 240 milioni di follower, immaginate la potenza di questo messaggio apocalittico. Poi, l'8 agosto, Elon Musk fa un repost che purtroppo cancellerà dopo qualche ora, con cui diffonde la seguente bufala:
5: il governo inglese sta deportando alle isole Falkland i bianchi che scendono in piazza.
0: Non era vero, ovviamente, ma era una trama meravigliosa. Le isole Falkland sono di fronte all'Argentina, circa 16 ore di volo da Londra. Sarebbe stata una delle deportazioni più antieconomiche della storia. Per capirci, costerebbe meno mandare i manifestanti sulla Luna con una navicella di Elon Musk che alle Falkland con British Airways. Il dato più incredibile è che uno dei più grandi disinformatori di questa storia, Tommy Robinson, aveva invitato gli inglesi a scendere in piazza per spaccare tutto, ma lui, Lui non era in piazza con in mano una transenna. Lui era in ammollo in una piscina di un hotel 5 stelle a Cipro, in Grecia, al costo di 400 sterline a notte. Ed era a Cipro non in vacanza, ma in fuga da un processo in Gran Bretagna. E il processo riguardava proprio una fake news. E la fake news non era contro un potente oligarca, ma contro un quindicenne siriano costretto a cambiare casa per colpa sua. E la cosa ancora più incredibile è che lui era in vacanza proprio di fronte alla Siria. Che emozione, che talento. I tribunali inglesi avevano vietato a Tommy Robinson di ripetere la fake news sul minorenne, ma lui se ne fregò e finì addirittura in carcere. Il Center for Countering Digital Hate ha scoperto che in 8 giorni Tommy aveva generato 434 milioni di visualizzazioni coi post falsi che avevano scatenato le rivolte in Inghilterra. Un dato che ha fatto esplodere il suo profilo e il numero di Bloody Mary di fronte alla Siria. Allora aspetta, Alessandro dalla regia mi dice che Vittoria Cabello, che deve dirci questa cosa importante sul tema di puntata, si è spostata. Vittoria, adesso dove
6: sì,
0: sei?
6: Sono sempre all'Isola d'Elba,
0: okay,
6: non
0: sì.
6: so se l'hai capito, però sì. quello che ti volevo dire sì. è che secondo me riguardo al tema di puntata...
0: Sì. Allora Vittoria, non ti sentiamo ancora, non so dove sei, dove ti sei messa, non capiamo.
6: No,
0: niente.
6: Allora io sono qui adesso con la mia dentista che ho incontrato l'altro giorno per sbaglio, che anche lei è all'Isola d'Elba, e a un certo punto, siccome il cane di Paride aveva un problema in bocca a 14 anni, cardiopatico, non può essere addormentato, nessuno voleva fargli la pulizia dei denti e soffriva tantissimo, e quindi lei è venuta qui oggi a fare la pulizia dei denti al cane di Paride.
0: Che aveva...
6: Gli abbiamo tirato fuori un pezzo di tartaro pazzesco. Gigantesco, sembrava un sasso di Međugorje.
0: Ok, Vittoria, però siamo un po' off topic,
6: sì.
0: no? Siccome ho gli ascoltatori, cioè rispetto al tema di, cioè questa cosa qua è interessantissima, però rispetto al tema
6: sì.
0: di puntata, che cosa volevi dire?
6: Allora, io rispetto al tema di puntata volevo dirti che secondo me...
0: Vittoria, non ti sento, senti, non ti sentiamo, facciamo così, prova a spostarti di nuovo e quando sei in un punto che prende... Perché capisco tutto, ma no, quando parli dell'Isola d'Elba capisco, quando dici la cosa va via. Quindi,
6: provo ad arrampicarmi su un pino secolare, vediamo se mi senti.
0: Fai così, ti chiamo fra
6: quello
0: poco.
6: Ti racconto.
0: Grazie.
6: Ok,
0: grazie.
6: A dopo.
0: Abbiamo capito come manipolare gli uomini, ma le donne? Con le donne è più complesso. Innanzitutto le donne sono di meno perché ogni 10 minuti nel mondo una donna viene ammazzata dal suo ex partner o da un familiare. Uomo, ovviamente. Lo dice l'ONU. In Italia una ogni 72 ore, dato Istat. Inoltre le donne sono meno bersaglio della radicalizzazione politica perché per essere radicalizzati bisogna prima sentirsi defraudati di un potere che avevi. Un esempio sono i forum incel, quei luoghi virtuali dove si radunano uomini che provano risentimento verso le donne e la società. I forum incel esistono perché un uomo di 30 anni senza lavoro e senza ragazza si sente tradito dal sistema. Una donna di 30 anni, senza lavoro e senza ragazzo, viene semplicemente chiamata zia o...
7: Ma quando ti sposi?
0: Come spiega la giornalista Carlotta Sisti, la nuova estrema destra ha capito che per raggiungere un pubblico femminile storicamente meno intercettato da narrazioni radicali è stato necessario cambiare linguaggio e stile. Per questo sono nate le Trad Wife, dove Trad sta per Traditional. Le traditional wife sono influencer che trascorrono la vita a stirare, panificare e decontaminare le mutande del marito. Sono convinte che ci sia qualcosa di biologico nell'essere completamente subordinate all'uomo. Sono per lo più anglosassoni, ma il fenomeno è arrivato anche in Italia. Le trad wife hanno sempre i capelli in ordine e sembrano uscite da uno spot della Pantene. Nessuna di loro è nera, latina o in sovrappeso. Nessuna ha un marito in cassa integrazione a Mirafiori. Nessuna goccia di sudore scende dalle loro fronti, nemmeno quando inseguono i loro 6 figli ariani. Il loro portafoglio è gonfio come quello dei benzinai dell'A1 a Natale. Eppure vanno fortissime tra chi è in cassa integrazione, chi va dal parrucchiere una volta ogni 2 mesi e chi vive in un monolocale dove sopra il divano c'è la notte stellata di Van Gogh preso all'IKEA per 39 euro. Il pubblico delle trad wife sono donne millennial e ragazze della Gen Z che si sentono sole, incomprese, che dall'avvento dello smartphone hanno perso l'abitudine di parlare col proprio compagno, che non capiscono il femminismo e lo ritengono elitario. Hanno lo stesso sguardo vuoto dei veterani dei videopoker. Perché le trad wife vanno virali sui social? Fanno reel molto belli in cui tra una mungitura di una capra e un tutorial su come far rilassare tuo marito quando torna dal lavoro lanciano pacatamente messaggi razzisti, omofobi, anti-aborto e sono resi invincibili dal profitto che traggono coi loro video. In pratica declinano su un pubblico femminile gli stessi messaggi degli influencer maschi dell'odio, ma lo fanno con tacchi, salopette e riccioli alla Marilyn Monroe. Il nazismo non è mai stato così soffice. Cari corsisti, voi dovete ammirare i grandi disinformatori perché sono in grado di riempire le nostre piazze con le fake news. Tommy Robinson, sempre lui, il creator filo Putin, amico di Elon Musk, che usa i soldi della disinformazione per annientare i deboli mentre lui si scassa negli hotel di lusso, è riuscito a invadere Londra con manifestazioni dichiaratamente razziste per ben 3 volte. Prima con 30.000 persone, poi con 100.000, l'ultima lo scorso maggio con 150.000 persone. A proposito, ma come si conclude un raduno anti-immigrazione? Andando a mangiare dagli immigrati.
7: A man carrying an anti-immigration sign was filmed stopping mid-protest to buy an onion bhaji.
0: Quella che avete sentito è la TV indiana che si è un po' incazzata quando si è accorta che i manifestanti anti-immigrazione di Londra sono andati a mangiare all'indiano. Tommy Robinson invece è stato a Roma 2 volte. La prima volta nel 2018 ha picchiato durante una live sui suoi social un immigrato sferrandogli un pugno in faccia. E la seconda volta, secondo voi, dove è stato? Facciamo un piccolo quiz. Vorrei una musica da quiz. Grazie. Risposta A, nel carcere di Rebibbia. Risposta B, in un pericoloso bar di periferia. Risposta C, al Ministero dei Trasporti. La risposta esatta è la C. È lo stesso influencer neonazista condannato per cocaina e frodi ipotecari a postare su X il 23 gennaio scorso una foto scattata al Ministero dei Trasporti col titolare del Ministero dei Trasporti. Ecco cosa diceva.
8: È stato un onore per me stringere la mano ad un uomo al quale ho guardato fin dall'inizio del mio attivismo. Un leader coraggioso, il vice premier italiano Matteo Salvini.
0: Quella stretta di mano fatta proprio lì al Ministero dei Trasporti sembrava un ponte meraviglioso, perché Tommy Robinson è un maestro delle fake news che non merita un ministero, merita direttamente Palazzo Chigi. 930.000 anni fa all'umanità è successa una cosa bellissima. Il 98% dell'intera popolazione scomparve, riducendosi a 1200 individui. Io spero che questo evento si ripeta presto, ma sono sincero, non voglio far parte di quel 2%. Preferisco stare nel più comodo 98%. Il mio unico augurio, sacro come una profezia, è che tra quei 1200 sopravvissuti ci siate proprio voi. Gli eletti, i depositari dell'arte della fake news, pronti a realizzare il sogno di ogni dittatore della storia. Un mondo dove non esiste più la verità. Io sono Antonio Losito e se non vi è piaciuto questo programma vi do una buona notizia. Questa era l'ultima puntata. Non ho capito, Ale, chi c'è? Pronto?
6: Sì.
0: Vittoria.
6: Sono sempre Vittoria.
0: Sì.
6: Eccomi.
0: Ciao, Vittoria Cabello. Sì.
6: Mi senti?
0: Ti sento benissimo.
6: Sono in cima a un pino secolare per prendere la linea,
0: sì.
6: Perché ho dei problemi di connessione, non ti sento,
0: sì.
6: Effettivamente sono sempre all'isola d'Elba,
0: sì, l'abbiamo capito.
6: È una chiama pazzesca, sì. C'è un'ombra tipo di 100 metri,
0: non ce ne frega niente,
6: favolosa.
0: Non ci interessa.
6: Alla laguna di no, comunque volevo dirti, a parte complimenti per la trasmissione,
0: sì.
6: Che è bellissima,
0: sì.
6: E poi
0: non c'è più tempo, non puoi più, cioè la trasmissione
6: come
0: è finita,
6: è finita. Ma com'è finita la trasmissione?
0: Sì.
6: Però adesso stranamente mi senti?
0: Mo ti sento, però la puntata è finita, io devo dare la linea al prossimo programma.
6: Ma se vuoi io rimango collegata così dico la cosa importante nell'altro programma.
0: Facciamo così. Vittoria Cabello, grazie
6: sì.
0: Mille, Vittoria Cabello.
6: Ciao Antonio, un bacio dall'Isola d'Elba.
0: Abbiamo capito, hai rotto il c***o con l'Isola d'Elba.

0: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
1: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
0: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
1: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: i podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Pensate alla vostra giornata tipo, che siate davanti ad uno smartphone o ad un computer, buona parte delle attività che fate sono ricerche di contenuti su internet. E per molte attività economiche, aziende globali, nazionali o anche piccole società locali, la capacità di farsi trovare facilmente è un fattore di competizione determinante e lo sarà sempre di più. Quante volte avete sentito dire «se non sei su Google non esisti»? Anche se oggi questa affermazione andrebbe moltiplicata e declinata per siti di e-commerce, mappe online, social network, eccetera eccetera. Una cosa è certa, la presenza e la capacità di farsi trovare nel mondo digitale è centrale nella nostra società e lo sarà sempre di più. Che cosa cambia nell'era dei chatbot, questi strumenti che ormai molti di noi usano quotidianamente anche come motori di ricerca basati su intelligenza artificiale? Cioè, faccio una domanda con un prompt, anche se questa parola viene usata dagli esperti, ma sono una persona normale che usa uno di questi sistemi, fa una domanda, scrive una domanda oppure parla con questo sistema. Il motore mi fornisce una risposta, speriamo sia corretta, sempre meglio verificare, ma la qualità delle risposte migliora sempre di più. La stessa Google ci fornisce oggi risposte alla ChatGPT. Va detto che per ora il numero di utenti che ha adottato questa abitudine è ancora basso, probabilmente non tra gli ascoltatori di questo podcast. C'è chi sostiene, alcune ricerche dicono meno del 5% di tutte le ricerche sono fatte così, ma se chiedete ad un quindicenne o ad un cinquantenne otterrete risposte diverse, quindi è bene cominciare ad organizzarsi. Allora, questa trasformazione richiede un ripensamento delle strategie e delle tecnologie su cui sono costruiti i siti web. Pensate banalmente che il sito deve essere accessibile ai bot. Su questo c'è molto dibattito perché ci sono anche correnti di pensiero o scelte strategiche delle aziende che dicono no, il mio sito non voglio che sia accessibile a questi bot, però se volete farvi trovare è sempre più importante. Simone Reghini, esperto di search marketing.
2: In alcuni casi questo utilizzo si può tranquillamente sostituire a quello di un motore di ricerca, con la differenza che mentre prima dovevo fare magari una, 10, 100 query, si chiamano, diverse ricerche per trovare risultati microscopici, adesso invece posso mettermi con pazienza a scrivere un prompt, una frase più o meno elaborata, e la macchina con tutti i suoi agenti andrà a effettuare decine se non centinaia di ricerche al posto mio, riassumendole e dandomi un risultato.
1: Questa è l'esperienza che viviamo noi utenti, ma spostiamo lo sguardo dalla parte opposta di chi deve riprogettare, se deve riprogettarlo, il sito internet. Allora, intanto intendiamoci sull'acronimo che definisce questa attività. Eravamo abituati alla SEO, Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Adesso come la chiamiamo?
2: Diciamo che non ha ancora vinto l'acronimo. Ok, ce ne sono un paio, sicuramente GEO è uno di questi, quindi Generative Experience Optimization, che pone il peso sull'esperienza complessiva che viene sempre comunque generata, e poi l'altro invece è AEO, quindi Answer Engine Optimization, quindi in questo caso una ottimizzazione di un motore delle risposte. In sostanza si parla sempre della stessa cosa, e cioè di farsi vedere in output dopo che una persona ha scritto il proprio prompt.
1: Quindi la prima fa riferimento all'intelligenza artificiale generativa, quindi Generative Experience Optimization, ottimizzazione dell'esperienza generativa, e l'altra è un po' più legata al concetto di motore di ricerca, perché è Answers Experience Optimization, quindi l'ottimizzazione dell'esperienza delle risposte. Allora, se prendessimo il mondo dell'ottimizzazione per farsi trovare sui motori di ricerca classico e cercassimo di capire come stanno cambiando i principali ingredienti, ecco, che cosa citeresti e come descriveresti questi cambiamenti?
2: Gli ingredienti sono più o meno sempre questi, ok? E in più se ne aggiungono di nuovi. Quelli vecchi cambiano un po' sapore, Quelli vecchi sono sicuramente il brand, quindi
1: il marchio
2: vero e proprio, sì. Quindi il fatto che le persone associno a quel marchio un significato. Il fatto che, se io ti dico, per esempio, pensa a un marchio di scarpe, magari tu puoi pensare a una scarpa di qualità, un'altra persona può pensare a una scarpa economica. Il motore di ricerca, tutte le volte che tu scrivi un brand, pesa e misura e lo mette in confronto a tutti gli altri brand, perché ormai sono tanti anni che anche all'interno dei motori classici il brand è una vera e propria entità, quindi una specie di astrazione, chiamiamola così, che viene costantemente misurata.
1: Sì, quindi, un suo valore, quindi il motore di ricerca lo premia o lo penalizza in base al valore che gli viene attribuito.
2: Sì, e soprattutto usa il valore di quel brand per darti altri risultati. Il brand di fatto è proprio come una leva, ok? Più è alto il valore del tuo brand e più tu con questa leva puoi alzare dei pesi anche molto alti, quindi avere visibilità anche su tutte le tematiche che vanno magari di pari passo con la tematica principale del tuo brand.
1: Perfetto, a questo punto uno potrebbe dirti, vabbè, ma il brand... Se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai. No, uno può anche lavorare, ovviamente mettendoci del tempo, anni o anche decenni, per costruire un brand. Parliamo anche, perché uno può pensare solo ai grandi brand, parliamo anche di entità che possono essere locali. Uno può costruire anche un brand a livello locale e magari farsi trovare facilmente quando uno fa una ricerca di, adesso magari banalizzo troppo, di un bar in un posto definito, giusto?
2: Sì, perché comunque tutti i brand nascono dal locale. Bill Makaitis diceva che il brand è la somma delle interazioni che gli utenti fanno con la mia azienda. Quindi tutte le volte che mi ricordo, tutte le volte che cerco, tutte le volte che penso, tutte le interazioni vanno a comporre il valore di questo brand.
1: Perfetto.
2: Nel caso di un'attività locale, potrebbe anche non interessarti avere un brand noto a livello nazionale, se poi dopo tu hai un bar e gli avventori di quel bar arrivano nel raggio di 20-30 chilometri. Viceversa, se tu hai un parco divertimenti, probabilmente avrai l'interesse ad attrarre persone anche nel raggio di 100-200-300 chilometri.
1: Certo.
2: Quindi, in funzione di quella che è l'ottica del tuo business, ovviamente devi andare a mirare quello che è l'investimento, sempre per andare a costruire le maggiori interazioni con gli utenti.
1: Nell'era e nell'epoca dei motori di ricerca generativi, degli LLM, dei chatbot che conosciamo, il valore del marchio in funzione del farsi trovare facilmente cambia, e come cambia, o le cose sostanzialmente rimangono le stesse?
2: Il valore del brand deve essere riconosciuto, non deve essere qualcosa che dici tu di te stesso, ma è qualcosa che dicono gli altri di te. Se oggi, per esempio, vai su un motore di ricerca generativo e chiedi qual è l'ospedale oncologico migliore d'Italia, usi dei termini e dici proprio migliore. Ci sono tanti ospedali oncologici in Italia, però il motore di ricerca generativo andrà anche a vedere tutta una serie di parametri, non soltanto legati al tuo brand, ma quanto il tuo brand viene, per esempio, menzionato da fonti più o meno autorevoli.
1: Se io sono un'azienda e ho lavorato anche con una buona squadra per fare pubbliche relazioni al marketing, la pubblicità, eccetera, eccetera, al mio marchio, che cosa devo fare per farmi trovare più facilmente dal motore di ricerca generativo? Quali sono le attività, secondo te, più utili?
2: Il difficile in questo caso è rimanere rilevanti.
1: Non era la stessa cosa prima, cioè cos'è che è cambiato? Se è cambiato qualcosa rispetto a io azienda che mi rivolgo al vecchio Google e mia azienda che mi rivolgo al nuovo Google.
2: Secondo me non è cambiato tanto, cioè la realtà è questa, non è cambiata tanto. Se tu avevi un brand molto visibile prima, molto probabilmente ce l'hai visibile anche oggi. Quello che è cambiato è che il livello di rilevanza ad oggi viene calcolato in maniera molto più stretta, e quindi, siccome la risposta viene personalizzata, in alcuni casi quel brand famoso che prima funzionava in generale e quindi che veniva posto, per esempio, come risposta standard in tantissimi casi, ad oggi probabilmente è un pochino più indietro. Quindi diciamo che siamo nel momento in cui c'è un po' di ribilanciamento di quello che era la possibilità. C'è qualche piccola porta nuova che si apre anche per altri brand. Fatto 100, anche il fatto che l'indice tra motore di ricerca standard e generativo è sempre lo stesso. Quindi comunque devi aver fatto precedentemente degli investimenti per essere sicuro che fossi in quell'indice, perché se sei in quell'indice anche il motore di ricerca generativo ti può trovare.
1: Nel vecchio mondo dei motori di ricerca, lo si è sempre detto, sono importanti i link. Mi spiego, se ti linka la NASA, cioè se la NASA linka il sito di Simone Righini, il motore di ricerca ne tiene conto. E quindi avrà un valore il tuo sito molto più importante rispetto a se io ti linko sul mio sito. Nel mondo dei motori di ricerca generativi questa cosa è importante?
2: Sì, perché di fatto i siti che linkano sono come dei voti, ok? Se un sito è molto forte su una tematica e linka altri siti altrettanto forti su quella tematica, questa è un'informazione che fa sì che all'interno di quell'indice tu sia più visibile. Non è soltanto importante il peso del brand che ti manda un link, ma anche e soprattutto la tematicità, quindi il fatto che quel link abbia un vero e proprio senso all'interno di internet, mi viene da dire.
1: Sì, sì, anche in questo caso secondo te cambia poco? Cioè, quindi il fatto che tu venga linkato da un sito internet su un argomento specifico vale nel vecchio mondo della search engine optimization e anche nel nuovo mondo della geo?
2: Ad oggi contano molto, nel mondo della geo ad oggi contano molto di più i siti americani, perché per assurdo quello che sta succedendo è che questi motori nascono lì, col tempo avevano imparato a pesare anche i siti italiani, però ad oggi col fatto che arrivano principalmente da lì e che quindi conoscono molto meglio quello che è la rete relazionale americana, ad oggi funziona molto bene essere per esempio in classifiche americane o fatte da siti inglesi, piuttosto che da siti molto famosi però soltanto in Italia.
1: Ovviamente c'è un valore importante anche su come è fatta la pagina, come è ingegnerizzata, come è costruita la pagina. Su questo vogliamo dire qualcosa o cambia poco? Cioè la pagina deve essere fatta con le giuste regole rispetto anche a questi nuovi motori di ricerca.
2: Questo è uno dei cambiamenti più importanti, perché prima la parte on page veniva così definita, quindi l'ottimizzazione specifica, mettere quel titolo in quella posizione, mettere quel carattere di quella dimensione, utilizzare i tag giusti, mettere il testo al di fuori dell'immagine non dentro all'immagine. La composizione tecnica, diciamo l'architettura sia del sito web che poi della pagina, aveva un'importanza fondamentale, perché piccoli cambiamenti all'interno della rete dei link del sito web, cioè dei link interni, potevano dare grandi risultati più avanti. Adesso invece quello che succede è che il motore di ricerca generativo cercherà comunque in ogni caso di estrarre il testo, e la differenza è che mentre prima si usava tantissimo l'HTML semantico, cioè quello che era in un titolo era considerato molto più importante di quello che succedeva in un paragrafo, oggi invece con le distanze vettoriali, quindi con l'elaborazione del significato, il motore di ricerca generativo può capire perfettamente un termine importante anche se annegato alla millesima riga di un testo, mentre invece con il motore di ricerca di prima era fondamentale anche proprio il posizionamento del testo più rilevante, magari all'inizio pagina, eccetera eccetera. Adesso se stai all'interno di certi limiti, quindi non puoi scrivere un contenuto lungo, non so, 5 mega, devi stare comunque all'interno di certi parametri, se stai all'interno di quei parametri però il motore generativo pesca tutto, quindi fa un mega frullato e poi dopo tira fuori quello che c'è di valore.
1: C'è un altro aspetto importante ed è un altro dei pilastri, poi non andiamo oltre cercando insomma di non diventare troppo complicati, che è la cosiddetta esistenza altruistica. Che cosa intendiamo e perché è un valore importante?
2: Allora, se ti nomino Wikipedia o Wikipedia, sai sì, sicuramente cos'è, e certo, tutte le persone che ci ascoltano sanno cos'è. È l'incarnazione dell'esistenza altruistica, una comunità di persone che impiega il proprio tempo per far girare che cosa? La conoscenza, la consapevolezza, la curiosità. Più il contenuto che viene messo sul web è raro e però contemporaneamente anche verificabile e verificato, e più noi siamo utili e abbiamo la possibilità di essere linkati da altri, abbiamo la possibilità di essere veicolati da altri. Più diamo informazioni utili, più il nostro sito di fatto rimane utile. E questa è la grossa difficoltà per chi gestisce un'azienda: capire che bisogna fare fatica per dare un contenuto. E questo contenuto che noi diamo con i siti web aziendali non può essere un contenuto soltanto pubblicitario. Non posso dire soltanto che la mia scarpa è sempre la migliore in tutti i casi in cui tu debba andare in montagna, ma devi prenderti la briga, in questo caso specifico, anche di parlare bene di quali sono le caratteristiche tecniche, come è fatta la mescola della suola, in quali condizioni funzionano, in quali condizioni no. Magari anche raccontare la storia delle scarpe o raccontare la storia degli scalatori che hanno usato quella scarpa per la prima volta. Qui diciamo che c'è tutta la personalizzazione e tutta il voler bene al mondo che si possa mettere in questo ambito. Più un sito web invece è ristretto su quelle che sono parlare soltanto di sé, soltanto del proprio tornaconto eccetera eccetera, e meno sarà interessante per il web pubblico.
1: E questo vale a maggior ragione per i motori di ricerca generativi?
2: Eh sì, questo è uno dei parametri che sicuramente fa strada sul motore di ricerca generativo.
1: Visto che i siti a cui facciamo riferimento, questi motori di ricerca generativi, fanno il riassunto e danno loro la risposta alla mia ricerca, è più difficile emergere, cioè farsi notare?
2: In questo caso diciamo che se hai un grosso brand non ti sarà difficile. Il difficile è per i piccoli e per i piccolissimi, perché essere dentro l'indice di base del motore di ricerca ha comunque un costo, perché il professionista comunque lo devi pagare e perché il sito web comunque lo devi pagare, lo devi fare, ed è un investimento il cui tornaconto non si riesce a calcolare nel breve termine. E questo è un po' il difficile per tutti i piccoli, che non si sa quanto rischiare in funzione della visibilità che si vuole ottenere dall'altra parte. E da questo punto di vista il grande vincitore ad oggi è sempre comunque Google, perché più il web si fa incerto ed eterogeneo e grande, e più hai la possibilità veloce di dire: ok, ho 100 euro, questi li posso dare a Google per l'advertising e questi comunque mi daranno tot visibilità e tot click. La grossa differenza nell'ottimizzazione rispetto a andare a comprare advertising è che nel momento stesso in cui tu smetti di comprare l'advertising, quel traffico va a zero. Se invece l'ottimizzazione è stata fatta bene, quel traffico può continuare anche in un periodo in cui magari tu non stai più investendo in maniera attiva. Questo sempre se tu hai però precedentemente deciso di mettere fuori un contenuto di qualità, e questo è il difficile per i piccoli, perché chi ha la piccola gelateria che contenuto di qualità può mettere fuori? Ok, puoi mettere le foto, puoi mettere i gelati che hai, puoi mettere la tua location. Però a quel punto, se hai una gelateria, tu dovrai mettere quel piccola quantità di visibilità, di ottimizzazione, soltanto nella parte specifica di Google, che è quella legata al local. Viceversa, se hai un grande ristorante, una grande catena di ristoranti, ti potrai permettere di investire invece di più sul brand, che è quello che vediamo invece nel mainstream, nelle pubblicità, quelle solite. Vediamo, non so, le catene di ristoranti che investono sul brand. Poi dopo sarai tu che, una volta che sei convinto che quel brand assolve alla tua necessità, andrai poi effettivamente a cercarti quel singolo negozio di quella singola catena.
1: Puoi pagare ChatGPT per farti trovare più facilmente? Adesso uso ChatGPT perché è quello più frequentato, però magari le considerazioni valgono anche per gli altri motori generativi.
2: Ad oggi no, molto probabilmente a un certo punto sì.
1: Proprio perché i motori sono molto bravi a leggere il testo, premiano il testo originale, cosa che è sempre stata fatta, ma possono dare delle risposte anche molto personalizzate sulla base di un prompt specifico. È possibile che questa nuova era dei motori generativi premi contenuti particolarmente di nicchia, o non è così?
2: Sì, oggi succede che contenuti molto di nicchia sono una specie di nuovo oro, cioè vengono cercati. Bisogna sempre capire però se quel contenuto di nicchia fa parte di una rete relazionale credibile. Perché è facile scrivere un contenuto di nicchia, ma è difficile che quel contenuto sia di nicchia e supportato da un pezzo di web credibile.
1: Quindi non basta scriverlo nella propria cameretta e pubblicarlo su un sito internet, vale la logica che abbiamo spiegato prima, quella dei link, quella della notorietà in generale sul web, eccetera eccetera.
2: E come diceva il nostro grande mitico Stefano Quintarelli, il mondo immateriale è sempre un pezzo di mondo, quindi non è che il mondo del web sia un mondo separato rispetto al mondo fisico, è semplicemente un altro pezzo dello stesso mondo. Quindi vuol dire che le relazioni che noi abbiamo oggi tra persone, per esempio, si rispecchiano in parte anche sul web. Quando tu scrivi un contenuto unico o pensi un'idea particolarmente nuova, rivoluzionaria, eccetera, eccetera, se trovi un editore che te la pubblica, è diverso che se tu vai ad autoprodurtela e a stampare i volantini per strada e a regalare alle persone, perché le persone si fidano un po' di più di quello che trovano in libreria e un po' di meno di quello che trovano per la strada dato gratuitamente con un volantino.
1: Certo. Vorrei concludere parlando della geo come professione. È di fatto lo specialista della SEO che si sta evolvendo, che deve studiare e cambiare, o è proprio una nuova professione?
2: È sicuramente una bellissima sigla di marketing, ok? Il fatto di dire che adesso ti faccio la geo, se per tanti anni ti ho venduto la normalissima SEO, oppure ti sei sentito solo per tanti anni perché facevi la SEO, adesso invece finalmente puoi fare qualcosa di nuovo, come dire, c'è tutto. Io toglierei questo grande alone di marketing, non cercherei ad oggi dei professionisti geo che si vendono esclusivamente come questo, cercherei delle persone che hanno una comprovata esperienza di vittorie e fallimenti, perché tieni presente che la SEO è fatta principalmente di fallimenti, ok? Non soltanto di grandi vittorie, eccetera. E a me piace quando parlo con i professionisti, con i colleghi, eccetera, quando poi dopo si riesce a parlare proprio di grandi sconfitte, di grandi motivi per cui non siamo riusciti a posizionare un contenuto che magari era di qualità e che se lo meritava rispetto invece a tanti altri che non erano della stessa qualità. Ma sai, anche lì il problema è che la qualità purtroppo è un termine, è una parola che non esiste. Ok, è come lo zero, l'infinito, cioè sono termini che non hanno una concretezza. Quindi ognuno ti può dire io ti faccio la geo di massima qualità e uno ti faccio la SEO di vecchia scuola. Io credo che scegliendo i professionisti la cosa più importante sia dare il tempo per lavorare e gli obiettivi chiari fin dall'inizio e soprattutto dire quanto si vuole rischiare, quanto si vuole investire. Dal punto di vista di un'azienda, la parte difficile è capire che quei soldi che noi mettiamo là dentro sono un rischio. Purtroppo molto spesso si fa questo errore cognitivo e si confonde il rischio con l'investimento. L'investimento è qualcosa che deve fruttare a tutti i costi, ok? Che corrisponde a guadagno immediato. Invece no, questi sono ambiti nei quali nessuno ha l'algoritmo in tasca. Gli stessi ChatGPT ogni tanto assumono qualche SEO, ok? Per capire da fuori come migliorare e come lavorare accanto ai professionisti. Google più di 15 anni fa ha creato dei pannelli di controllo fatti soltanto per i SEO, proprio per avere tutti più persone possibili dalla loro parte, per creare una community di, come dire, non nemici, ma di persone che avevano invece voglia di collaborare in maniera pubblica. Ad oggi io il consiglio che mi sento di dare a chi vuole decidere di metterci dei soldi sopra è capire subito qual è il tasso di sofferenza, cioè quanto vuoi rischiare, 1000, 10.000, 100.000, e quelli rischiarli, quindi dire molto tranquillamente al professionista: guarda, questo è quello che voglio rischiare e questo è il tempo nel quale valuteremo assieme i risultati che andiamo a portare a casa, e poi sbagliare tantissimo, perché questa è la base di qualsiasi SEO, è sbagliare.
1: Abbiamo terminato questo episodio del nostro speciale dedicato all'intelligenza artificiale. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi per qualsiasi motivo a 2024@radio24.it. Ci risentiamo nel prossimo episodio.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Da lunedì 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
2: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
1: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
3: Dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
1: Naturalmente qui, su Radio 24.
0: GR24 di mezzanotte.
4: Ucraina, colloquio di 3 ore al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, sì al cessate il fuoco di 3 giorni. L'appello di Franco Isceri, padre di Lorena, politici uniti contro la violenza. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio, a Milano si lavorerà per giorni per ripulire tutto. Serie A, vittoria in rimonta per Roma e Inter su Atalanta e Napoli, Italvolley azzurre di nuovo in finale europea agli US Open di tennis, fuori Cobolli, Darderi va agli ottavi. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la vicenda ucraina con il presidente russo Vladimir Putin che ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina dal presidente Zelensky. Per facilitare la missione Mosca e Kiev hanno annunciato e concordato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte.
5: 3 giorni di tregua per favorire la missione degli inviati americani. Vladimir Putin ha dato ordine di non sferrare attacchi contro Kiev. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì. Non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio, non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Al Cremlino intanto Witkoff e Kushner hanno illustrato la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina, come preannunciato da Donald Trump. Situazione non facile, ha premesso lo stesso presidente russo all'inizio dell'incontro. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il viceministro degli esteri Ryabkov. Oggi gli emissari del presidente americano sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, che ha confermato a sua volta il rispetto della tregua. Siamo pronti per un dialogo costruttivo, ha detto il presidente ucraino. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno colpito 3 navi petroliere iraniane dopo che Teheran aveva lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della Marina degli Stati Uniti impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. 2 idee di Europa molto diverse, quelle andate in scena al forum di Cernobbio, ospiti il leader di Futuro Nazionale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.
6: Sul palco del forum Ambrosetti tra Vannacci e Monti nessun confronto ma 2 interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
7: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
6: E sulla guerra in Ucraina
7: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
6: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
8: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
6: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici, così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
4: Una serie di dichiarazioni dei leader politici sono arrivate in segno di vicinanza e di risposta alle parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1, una richiesta di agire all'unanimità contro la violenza. Sentiamo.
9: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
4: Quanto fatto fino ad ora non è sufficiente, ha ammesso Giorgia Meloni, che ha ricordato però le cose fatte dal suo governo, come il reato di femminicidio e i fondi ai centri antiviolenza. La segretaria del PD Schlein insiste sulla formazione degli operatori e sui corsi sesso-affettivi nelle scuole che il governo ha introdotto, ma con limiti di età e previo il consenso dei genitori. Sembra finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. L'allarme era scattato venerdì sera proprio a Magenta, quando una massa di materiale oleoso si era affacciata in un cantiere dei lavori fognari, riversandosi nel Naviglio Grande in direzione di Milano. I lavori di ripulitura, ha fatto sapere la città metropolitana di Milano, andranno avanti per giorni. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un Nanni Moretti commosso, quello visto a Venezia di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro a 37 anni dall'ultima partecipazione. Ieri però al Lido è stata anche la giornata dei fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
10: Sabato di grandi emozioni nel calcio, partiamo dal fondo, dalla vittoria di rimonta della Roma sull'Atalanta 2-1 all'Olimpico, partita che si è decisa dopo il 90esimo al secondo minuto della ripresa, il vantaggio atalantino con Ederson, poi al 90esimo Hermoso e al 93esimo Sulé per il 2-1 della Roma, che sale a punteggio pieno, così come l'Inter che ha ribaltato il Napoli da 0-2 a 3-2 in una gara spettacolare a San Siro, tutto nel secondo tempo, Politano e Højlund per i partenopei, poi Lautaro Martinez doppietta inframmezzata dalla rete di Turama, anche l'Inter a punteggio pieno. E di rimonta al successo del Torino 2-1 a Firenze con Pellegrino, Mandragora e Adams marcatori per la Fiorentina, terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma, Monza, alle 18 Bologna, Sassuolo, chiude alle 20.45 il super match tra Juventus e Milan. La Formula 1 sarà Gasly su Alpine a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, è stato il più veloce in un sabato emozionante, con lui in prima fila Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Verstappen, terzo era Piastri che è stato penalizzato anche Kimi Antonelli che scatterà dall'ultima posizione. Nel volley l'Italia giocherà la finale europea contro la Turchia a Istanbul alle ore 18, le azzurre hanno battuto 3-7-1 la Polonia. Nel tennis si è chiusa la corsa di Cobolli agli US Open, è stato eliminato in 4-7 dal belga Blocks, rimane soltanto Darderi che ha sconfitto l'australiano Sweeney 6-4 6-3 6-3. Atletica leggera per chiudere, Andy Diaz ha vinto la finale della Diamond League nel salto triplo, 17 metri e 74 centimetri, la misura ottenuta a Bruxelles. Per lo sport è tutto, a te la linea.
4: È tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio e Paolo Colleoni in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Bello, bello Giampa, possiamo iniziare così?
5: Così come?
4: Con la musichina.
5: Ma quale musichina? Ma sei un uomo di radio e parli di musichina.
4: Con questa musica, con questo motivetto.
5: Sì, simpatico motivetto. Citazione Elio e le storie tese. Oh, quarta stagione, episodio numero 2. Di che parliamo quest'oggi, caro Emilio?
4: Io partirei così, dicendoti 24 ore, che non
5: cioè,
4: è
5: come gruppo del Sole 24 ore.
4: No, esatto.
5: Grazie.
4: Non è improvvisamente una nota aziendalista, ma sono le ore che ha un soldato a disposizione quando soprattutto è operativo. E guarda caso coincidono con le ore che un astronauta ha in orbita a 400 km dalla Terra quando per esempio è sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sembrano due mondi molto lontani, ma in realtà hanno una necessità comune, caro Giampa, cioè tenere il corpo in vita, evidentemente, la mente lucida e soprattutto sapere reagire quando qualcosa va storto. Insomma, oggi ci spingiamo nel raccontare un giorno tipo ideale, sia per chi è occupato in scenari bellici, sia per chi è occupato oltre l'atmosfera.
5: Sì, in realtà non spinti da un animo particolarmente bellicista, ma abbiamo preso due giornate tipo di due attori sulla Terra e sullo spazio che sono sottoposti a una serie di stress e di pressioni molto molto forti. La cosa che accomuna, secondo me, anzi sono due le cose che accomunano la vita di una, le 24 ore di un astronauta e le 24 ore di un combattente, di un soldato. La testa conta più del corpo, anche se l'allenamento è iperfondamentale, e chiunque di noi abbia mai fatto qualche disciplina sportiva in cui veramente devi essere concentrato sa perfettamente a cosa mi riferisco. E sempre seguendo questa logica, come metti in atto le procedure rispetto alle quali ti sei addestrato? Cioè, se sei sufficientemente lucido da ricaricare il fucile velocemente come l'hai fatto mille volte anche se ti stanno sparando, eccetera eccetera eccetera. Poi io vi racconterò storie di soldati occidentali, ma anche storie di soldati africani, guerriglieri medio orientali, che hanno addestramento, testa e propensione completamente diverse, però sono accomunate dal fatto delle 24 ore, insomma.
4: Esatto.
5: Questo è e poi in realtà una particolare attenzione, seguendo anche la logica del estremizzare la sfida, andrebbe dedicata una particolare attenzione alle truppe speciali, alle forze speciali,
4: sì.
5: Perché hanno un addestramento molto verticale e portato veramente all'estremo. Sto leggendo un libro interessantissimo.
4: Vai.
5: Firmato da un ex intelligence della Marina francese,
4: sì.
5: Adesso non c'è più, è scomparso, si chiamava Eric Denessé, che parla dei primi esempi di forze speciali. E sai qual è stato il primo esempio di un'operazione dove veramente stress, corpo portato al massimo della prestazione, testa portata al massimo della prestazione? Beh, il cavallo di Troia.
4: Beh, bellissimo.
5: Il cavallo di Troia, cioè, con i greci dentro, l'idea di Ulisse, è stato il primo esempio di infiltrazione in territorio ostile mai realizzata dall'uomo, almeno mai raccontata.
4: E allora direi di partire da lì e andare oltre il cielo.
5: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
4: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
5: Il futuro del pianeta Terra.
6: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
5: Allora, io ti farei una domanda.
4: Sì.
5: Perché che tu sia soldato, che tu sia astronauta, la prima cosa che fai al mattino, quando ti alzi, è o lavarti i denti o prendere il caffè.
4: Oppure andare in bagno. Oppure
5: sì,
4: andare in bagno.
5: Sì, è vero, sì. È vero. Non volevo essere così, insomma, vabbè.
4: In realtà, però, queste due cose, sostanzialmente le esigenze fisiologiche, l'igiene personale, sappi che costituiscono la curiosità che tutti gli astronauti a un certo punto si sentono, in qualche modo, sottoporre da chi gli chiede: ma come si va in bagno nello spazio? Ma cosa si mangia nello spazio? Ma come ci si lava nello spazio? Per cui, insomma, esigenze particolarmente umane che non hanno differenze nella loro soddisfazione a terra o in orbita, o meglio, hanno delle differenze nella modalità, ma certamente devono essere soddisfatte.
5: Altre esigenze da parte di un soldato magari in prima linea o in trincea in Ucraina devono essere assolutamente dimenticate, per cui magari non ti lavi per settimane, se non addirittura per mesi. Però troveremo, per esempio, sull'aspetto dell'alimentazione dei punti di contatto, perché tu devi avere un'alimentazione sana, equilibrata, molto energetica, che ti consenta di svolgere al meglio anche quei compiti, quelle prerogative che ti sono richieste, che sono anche molto spesso fisiche, no? E quindi troveremo anche dei punti di contatto interessanti sulla razione K, diciamo, una volta c'era quella,
4: è
5: il cibo degli astronauti.
4: Allora, partiamo da qua. Parliamo appunto di cosa mangiano e come mangiano gli astronauti.

0: Ed è stato riportato a terra, assolutamente sì. Poi è uscito qualche dettaglio, però c'è anche questa prospettiva. Ecco, non deve essere una prospettiva legata al cibo, perché certo, evidentemente quello sarebbe, come dire, un tirarsi la zappa sui piedi. Ora, curiosità, sulla Stazione Spaziale Internazionale non si cucina, si reidrata, si riscalda a contatto, si scansiona con un codice a barre per sapere esattamente quante calorie ogni corpo degli astronauti va a consumare, e questo in linea col fatto che devi essere perennemente controllato, particolarmente efficiente, e non puoi insomma ingozzarti.
1: Ma sai che, ti interrompo perché mi sta venendo in mente, che tempo fa feci, quando facevo il fotografo,
0: sì,
1: feci un servizio fotografico in una azienda di Torino, dove Bravo. Si produceva cibo liofilizzato da mandare in orbita, e fra l'altro ricordo che mi diedero dei campioni, li assaggiai, non erano per niente male.
0: No, tutt'altro.
1: Delle sfum... Fra l'altro tutto super salato, però devo dire.
0: Bravo. Perché? Perché in orbita, vista l'assenza di peso, i fluidi si redistribuiscono nel corpo in maniera diversa da quanto succede qui sulla Terra. Tendenzialmente, andando anche nella parte superiore del corpo, gli astronauti e le astronaute soffrono di una specie di sinusite perenne, e questo inibisce un po' il gusto, ergo per godere appieno dei gusti è particolarmente
1: di sale, di peperoncino,
0: esatto,
1: di...
0: cibi piccanti, cibi speziati, e questo è piuttosto curioso.
1: Certo che un domani sarebbe bellissimo farsi la grigliata del lunedì di Pasquetta sulla stazione orbitale, no?
0: E ci hanno pensato i cinesi. Ti ho appena detto che sulla stazione spaziale internazionale non si cucina, evidentemente le fiamme libere ma i taikonauti, cioè gli astronauti cinesi delle missioni Shenzhou 20 e Shenzhou 21, il mio mandarino è evidentemente improvvisato, hanno potuto godersi un barbecue spaziale, peraltro immortalato anche in un video piuttosto famoso dell'Astronaut Center of China, diffuso, in cui si vedono gli astronauti assaporare ali di pollo alla New Orleans e bistecche al pepe nero appena grigliate. Quindi loro stanno in qualche modo lavorando per fare che in futuro ci sia una maggiore godibilità a bordo. Poi, detto questo, tu sai, il nostro amico Luca Parmitano ce l'ha detto, loro sono un po' dei pionieri, non cercano il comfort, però ci si sta lavorando.
1: Certo, io non vedo l'ora di leggere il titolo a 6 colonne sul Global Times, il giornale del Partito Comunista Cinese, involtini primavera sulla nostra stazione spaziale.
0: Esatto.
1: Lì sarà proprio il cerchio che si chiude. Qual è il punto di contatto? Stiamo parlando di alimentazione per soldati o per astronauti, cioè persone, esseri umani che si trovano a fronteggiare sfide e che gioco forza vedono il loro fisico, la loro mente particolarmente stressata. E allora, devono avere cibi con il massimo apporto energetico e calorico nel minor spazio possibile. Quindi anche i soldati usano cibi liofilizzati, le barrette, il gel a rilascio graduale,
0: certo,
1: anche cose che noi atleti, io e te Emilio, no? Cioè, normalmente no, quando facciamo la gara di Irox, il gel, tutte quelle cose lì. Poi il confezionamento è importantissimo.
0: Bravo.
1: Deve poter resistere a temperature molto basse o a temperature molto alte, perché un teatro operativo può essere l'Artico, e speriamo di non vederlo mai realmente, diciamo, in azione, o può essere il deserto del Sahara. E quindi devono essere confezionamenti in multistrato di alluminio, di sostanze speciali che preservano totalmente quel contenuto. E poi c'è l'altro aspetto, che tu mentre mangi devi essere il più silenzioso possibile, devi essere invisibile, quindi non puoi accendere il fuoco.
0: Esatto.
1: Io ho un ricordo molto personale di una 48 ore di seguito, giusto per fare 24 più 24 di vita da soldato. Ho fatto un'esperienza embedded con gli alpini in Afghanistan qualche anno fa.
0: Ok.
1: E a un certo punto queste 48 ore di pattuglia lungo la Ring Road, che è un po' la circonvallazione dell'Afghanistan, l'ho detto un po' sorride, però è quella, è un grande anello, no? Ed era particolarmente pericoloso. A un certo punto ci si ferma col convoglio durante la notte. I lince sono stati posizionati a cerchio e chi si occupava dei mortai li ha posizionati nei vari angoli per poter osservare sicurezza. Il gruppo dei tiratori scelti si è spostato e si è andato a nascondere su un'altra altura. È arrivato il momento di mangiare e io, stupidamente, in maniera molto naif, ho detto adesso accenderemo un fuoco al centro, sai quelle robe da carovana, di cowboy,
0: chiaro,
1: no? Dal fuoco c'è... No, evidentemente no. Tutto al buio e anche in particolare silenzio, possibilmente, però devo dire che il cibo era dava una certa soddisfazione. Non come la pizza fatta espresso nella base italiana, che quella era buonissima, però...
0: Ma i nostri militari, le forze armate, hanno come nello spazio almeno una piccola parte dei loro piatti che possono scegliere, perché sulla stazione spaziale internazionale il 10% circa degli alimentari che si portano a bordo costituisce il cosiddetto special food, cioè ogni astronauta ha diritto a scegliersi dei piatti preferiti.

0: ovviamente devono essere anche in quel caso liofilizzati, certo, trattati in maniera dedicata, che può consumare a bordo. Quindi si è vista sulla stazione spaziale internazionale la pizza, si è visto il cioccolato
1: liofilizzata,
0: sì, assolutamente sì, e poi si è vista la caponata. Luca Parmitano si è portato la caponata, per cui insomma c'è questo
1: un po' pesantina, esatto, la caponata però
0: ma sai, non esiste il peso sulla stazione, per cui
1: poi c'è un altro aspetto, Emilio, che noi pensiamo sempre al cibo, in realtà l'idratazione è la cosa fondamentale.
0: Esatto.
1: Cioè, tu per essere lucido e per far funzionare bene la tua testa e il tuo corpo devi idratarti. Devi idratarti con una tempistica particolare. Chi è atleta quasi professionista lo sa molto bene. Inutile che ti bevi 2 litri d'acqua così a canna, perché non funziona così. E, per esempio, chi è in missione, chi è in pattuglia per lungo tempo, ha il Camelback, che adesso è stato sdoganato anche per chi fa sport, no?
0: Sì, è vero.
1: Sono questi zainetti con una vescica d'acqua, sostanzialmente con una cannuccia. Tu, senza bisogno di prendi la borraccia, apri la borraccia, eccetera, tu allunghi la bocca verso la cannuccia e riesci costantemente a tenerti idratato. E un'altra cosa forse antintuitiva è che, per esempio, anche al freddo devi continuare a idratarti, perché anche il freddo ti fa consumare tantissimi, tantissimi liquidi. E quindi l'idea qual è? Di avere un corpo sempre perfettamente funzionante, ben alimentato, ben protetto, perché quello è fondamentale. Devi proteggere te stesso per poi fare le operazioni che ti sono richieste.
0: E questo mi suggerisce due argomenti che sullo spazio sono piuttosto centrali. Punto primo, tu hai parlato di atleti, e sulla stazione spaziale internazionale, o genericamente in condizioni di assenza di peso, gli astronauti sono costretti a fare sport almeno 2 ore, 2 ore e mezzo ogni giorno. Perché? Perché l'assenza di peso a bordo va a in qualche modo ledere la solidità muscolare, sì, e anche, che attenzione, la solidità scheletrica. Si innesca un processo, diciamo, osteoporotico, sì, una volta che il tuo cervello capisce che non serve avere uno scheletro che lo sorregga, perché non essendoci peso, sì, sarebbe inutile. E beh, gli astronauti piano piano vanno a eliminare quantità di calcio mostruose dal proprio corpo, e questo chiaramente indebolisce la struttura ossea. Cosa si fa? Ci si allena, ci sono diete particolari, il cui studio peraltro contribuisce, per esempio, a studiare come si può in qualche modo ridurre o comunque contrastare l'osteoporosi a terra, che è un problema purtroppo estremamente diffuso. E questo ci suggerisce il fatto che sulla stazione abbiano degli strumenti ginnici che loro devono usare tutti i giorni, una sorta di cyclette, evidentemente, sì, senza manubrio, perché quello non ti serve, è una sorta, esatto, e hanno altri strumenti che simulano, o meglio riproducono, il peso con una serie di cinghiaggi eccetera eccetera, in modo tale che loro possano esercitare appunto una forza, una resistenza utile per ripristinare o comunque mantenere il tono muscolare. E poi c'è l'altro problema. Tu hai parlato di idratazione e io ti parlo di fluidi, e quindi torniamo alla curiosità base. Come si usa il bagno sulla stazione spaziale internazionale?
1: Adesso non vedo l'ora di saperlo, ti prego dimmi di più anche come si tira l'acqua. No, anche i soldati si allenano costantemente. Vai. Evidentemente, più tu hai ruoli operativi, più farai missioni particolarmente impegnative, e più il tuo fisico deve essere adeguato. Banalmente, lo zaino tattico può pesare tantissimo, l'arma pesa chili e chili, il giubbetto antiproiettile ti porti adesso 10 kg, 15 kg, come, wow, ridere. E quindi devi avere un fisico che ti permette non soltanto di muoverti, correre, eccetera, ma di sopportare quel carico. Tanto che nelle basi che ho visitato in questi anni, a un certo punto c'era un'area dedicata al sollevamento pesi.
0: Cioè palestra.
1: Una palestra a tutti gli effetti, cioè viene portato i pesi, i bilancieri, tutti i macchinari che noi utilizziamo magari con leggerezza anche qua a Milano, no? o dove siamo. Beh, lì sono fondamentali per... In particolare, un altro ricordo, sempre in Afghanistan, c'era una piccola squadra di Marò, del battaglione San Marco,
0: sì, certo,
1: che si occupavano dell'addestramento dell'esercito afghano, e loro ogni sera facevano, questa era divertente, fatto simpaticissimi, tutti salentini, facevano delle sessioni di aerobica mettendo dei video tipo alla Jane Fonda, perché correre era difficile lì fuori per tutti i sassi, insomma era particolare, e quindi per fare un po' di cardio, e si facevano questi balletti, e faceva abbastanza ridere per degli ergumeni, certo, giganteschi, insomma dei combattenti veri che facevano questi balletti con la musica, faceva abbastanza ridere, però è un rito. Anche in missione ti devi allenare, perché devi tenere il fisico costantemente pronto all'azione.
0: Tra l'altro, all'inizio di un film di Alex Garland, che parla proprio di uno scenario, di un'azione in Iraq, che inizia con loro che guardano un video di aerobica.
1: Esattamente.
0: È eccezionale. tu sai che voglio andare a parare nella toilette spaziale,
1: prego,
0: esatto.
1: Sì, non vedevo l'ora.
0: Però prima voglio chiederti, ma la quantità d'acqua che serve ai militari, soprattutto in uno scenario, non so, desertico, c'è un'operazione, cioè ti devi portare tutto dietro, è mostruoso, che altro peso, è altro peso, certo. Fondamentale. Ora, sulla stazione, come sai, portare qualsiasi cosa, soprattutto
1: costa
0: se pesante, costa un botto. E l'acqua come si utilizza e come si fa per non portare litri e litri tutti i giorni? Ricordiamo che sulla stazione ci sono astronauti perennemente in continuità dal 2000, anche equipaggi di 6-7 persone, quindi serve un sacco di acqua, anche perché si allenano tutti i giorni.
1: Sì.
0: Come si fa? E qui arriva la nostra toilette. Ci sono due toilette, una nel segmento russo, Zvezda, sì. E una nel segmento americano, nel modulo Tranquility. Sono toilette, evidentemente in assenza di peso, che devono funzionare per aspirazione. Tutti i liquidi, addirittura il 98% è un record, vengono recuperati. Il sudore tramite dei radiatori, la toilette tramite il fatto che tu utilizzi un imbuto personalizzato, certo. Almeno quello che raccoglie tutti i liquidi. E poi vengono purificati appunto fino al 98%. C'è una battutaccia che gira a bordo, il caffè che tu bevi stasera, io me lo bevo domani sera, lo abbiamo già detto diverse volte in questo podcast, mentre per i solidi c'è un addestramento, perché c'è una fessurina di circa 10 centimetri, devi essere perfettamente allineato, aspira tutto l'aspirabile, poi vengono compattati in sacche ermetiche e poi con un cargo vengono mandati a terra, dove si disintegrano in atmosfera.
1: Cioè tu mi stai dicendo che della Stazione Spaziale Internazionale piove merda? Scusa, anche questo...
0: Non ti sto dicendo solo questo che è corretto, ma ti sto dicendo che a volte quando guardiamo una bellissima stella cadente,
1: no, non dirlo,
0: di esprimere un desiderio, non è un asteroide, non è un meteorite, okay, mettiamola così, ci siamo capiti.
1: A posto.
0: Però questo permette appunto di risparmiare tantissima acqua ed è un modello, se ci pensi, spesso raccontiamo quanto lo spazio e la nostra vita sulla Terra siano legate, beh, pensa a utilizzare, cosa che in realtà stiamo facendo, in particolare in zone desertiche, quel tipo di sistemi per riciclare praticamente tutta l'acqua che uno ha nel corpo, sulla Terra, laddove serve, laddove c'è stata una catastrofe che magari abbia compromesso la falda acquifera. Questo ancora una volta racconta quanto sia importante lo spazio per la Terra.
1: Grande acceleratore, grande laboratorio dove si sperimentano tecnologie d'avanguardia che poi possono essere riutilizzate anche sulla Terra. E sai cosa mi viene in mente mentre racconti queste cose? Che in effetti anche in ambienti ostili, parlo di soldati, di militari, di combattenti in generale, lo sforzo che fanno, ho visto, anche culture diverse, addestramenti diversi, eserciti regolari, milizie, eccetera, è in qualche modo ricreare un ambiente il più confortevole possibile e ricreare momenti il più confortevoli possibili. Mi ricordo di tende di militari dove ognuno appoggiava le sue cose per creare un piccolo salottino il più familiare possibile, anche se erano a migliaia di chilometri di distanza. Creare un momento, c'era gente che si prendeva il caffè insieme, una sigaretta, quei 5 minuti diventavano una piccola bolla in cui anche la mente, la testa si poteva rilassare, perché comunque sei inserito in un ambiente ostile e tu dici sempre lo spazio ci odia.
0: È vero.
1: Beh, ecco, alcuni avamposti che ho visitato non erano esattamente delle passeggiate, quindi anche creare delle piccole bolle che siano temporali, dei momenti o che siano dei piccoli luoghi è qualcosa di fondamentale. E riguardo a questo ti vorrei raccontare l'ultimo aspetto.
0: Vai.
1: Che ha a che fare proprio con il proiettarsi in un ambiente ostile e ha a che fare con le forze speciali, i primi tentativi che sono in alcuni casi stati molto molto pesanti e fuori di conseguenze. Sto pensando ai SAS inglesi, ai SAS britannici, le forze speciali britanniche.
0: Sì.
1: Uno dei loro compiti a un certo punto fu quello di introdursi nella Belfast degli anni più duri per diventare a tutti gli effetti membri dell'IRA.
0: Certo.
1: Cioè l'affrontare l'ambiente ostile richiedeva a quei soldati di diventare loro forze ostili per poi diventare antenne di intelligence. Cioè non dobbiamo pensare solamente a un soldato va in guerra e quindi affronta un nemico a 100, 200 metri, 10 metri di distanza, eccetera. Dobbiamo pensare al fatto che in alcuni casi le operazioni sono di infiltrazione e sono addirittura di mimetismo. Per cui tu entri, vai dietro le nemiche,
0: certo.
1: Ti fai delle incursioni, e questo aspetto qua dal punto di vista mentale è qualcosa, se ci pensiamo, di sconvolgente. Cioè un soldato deve apprendere perfettamente l'accento, deve Chiaro. Non fare errori dal punto di vista culturale della narrazione, deve conoscere tutto l'ambiente in cui va a inserirsi segretamente per 6 mesi o un anno. E tutto questo vuol dire che le sue 24 ore diventano particolarmente stressanti.
0: Allora, di solito ti racconto lo spazio come per appesantire la narrazione, soprattutto geopolitica. Questa volta voglio fare il contrario.
1: Oh,
0: hai parlato di 24 ore, sì. Chiudo dicendoti che sulla Stazione Spaziale Internazionale una giornata tipo non esiste. La sveglia molto presto la mattina, 6:30, 7, si fa dopo la colazione un giro con tutti i centri di controllo che danno le singole attività agli astronauti, che tendenzialmente sono tutte attività scientifiche, esperimenti a bordo che devono in qualche modo dare dei dati, dei risultati ai team scientifici che li hanno candidati. Dopodiché ci si trova appunto la sera, dopo l'ultimo giro di verifica con le stazioni di controllo, si cena, la sera teoricamente libera, c'è chi fa le foto dalla cupola alla nostra Terra, ma c'è una cosa che mi piace tantissimo, me l'ha raccontata Luca Parmitano. Sì. Fino a quando lui è stato a bordo c'era un ufficiale che per una settimana era incaricato la sera, dopo che tutti sono andati a dormire, si dorme in sacco a peli,
1: sì,
0: di fare un giro per la Stazione Spaziale Internazionale, verificare che tutto sia a posto, buttare le cartacce se c'è qualcosa in giro, chiudere le finestre e spegnere le luci. A me il fatto che tutte le notti, a 400 km oltre, sì, il cielo, ci sia qualcuno che chiude le finestre della casa cosmica dell'umanità e manda tutti gli astronauti a dormire, piace tantissimo.
1: Bellissimo. Ma nessuno esce a fare una passeggiata col cane?
0: No.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Di tutta, ragazzi!
4: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
5: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
4: In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
5: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Esiste la sua versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: C'è una scena che mi capita continuamente a Milano. Sono in taxi, ferma nel traffico, davanti le macchine iniziano a suonare il clacson una dopo l'altra. Qualcuno attraversa male, un motorino taglia la strada, il tassista impreca, arriva una notifica sul telefono, poi un'altra, poi una mail urgente. Improvvisamente mi sembra che tutto il mondo contemporaneo funzioni così. Tensione che si trasmette. Una persona nervosa ne contagia altre 10, una paura economica attraversa i mercati, una notizia genera panico, un ritardo diventa caos collettivo. La cosa incredibile è che una volta queste situazioni mi sembravano molto disordinate, soltanto disordine. Poi ho iniziato a studiare la fisica dei sistemi complessi e ho capito che il caos non nasce quasi mai da una singola causa. Nasce dalle connessioni, dalle interazioni continue tra milioni di elementi fragili. E da quel momento ho iniziato a guardare il mondo in modo completamente diverso, perfino il traffico. Benvenuti, benvenuti a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante. In ogni puntata faccio una cosa molto semplice: prendere una persona che guarda il mondo in un modo completamente diverso dal mio per la sua professione e capire se dentro la sua vita si nasconde già un pezzo di fisica quantistica. E oggi qui con me c'è Sebastiano Barisoni.
7: Grazie Gabriella, grazie per l'invito, bellissimo il format in cui abbiamo molto creduto.
6: Grazie, in realtà lui dovrebbe essere il padrone di casa perché Sebastiano qui in radio praticamente ci abita e perché lui ogni giorno racconta mercati, economia, finanza, ma io sono convinta che sotto quei numeri succeda qualcosa di molto più interessante, succedono fenomeni di fisica quantistica. Sebastiano, ecco la mia prima domanda per te. L'informazione economica, secondo te, oggi chiarisce oppure aumenta il caos che abbiamo intorno?
7: Allora, grazie. Sì, questo vale, io in questo caso uso il doppio ruolo di vice direttore esecutivo e di conduttore di Focus Economia, vale per qualunque notizia, nel senso che il giornalista deve sempre stare attento che la notizia non aumenti la complessità e quindi, con un termine poco da fisica quantistica, incasini la comprensione.
6: Sì.
7: E questo vale per qualunque notizia, ed è il lavoro più difficile che abbiamo, quello che una volta si chiamava di traduzione inversa, cioè di andare dal complicato al semplice, senza però perdere pezzi di contenuto, nel senso che un eccesso di semplificazione può anche svilire o addirittura portare a una comunicazione errata della notizia. E questo è l'altro, Scille e Caridi sono questi due elementi, cioè da un lato devi spiegarla perché tu hai un pubblico, noi abbiamo un pubblico diverso dai lettori del Sole, perché è un pubblico che magari non sa di economia, non sa di finanza, conosce anche meno alcune caratteristiche dello sport, della politica estera, quindi da un lato tradurre, dall'altro cercando di non perdere però quella che è la precisione nei contenuti, perché un eccesso di traduzione può portare a una semplificazione. Se questo è vero in generale, è ancor più vero, e qui vengo al programma, per i contenuti economico-finanziari. In realtà, visto che tu ti riferisci all'universo quantistico, la scelta fu fatta in maniera abbastanza consapevole, ma anche con un pizzico di incoscienza a suo tempo. L'idea di portare l'economia e la finanza in radio sembrava un'idea abbastanza complicata.
6: Infatti voglio sapere quel momento lì, l'inizio, quando hai deciso che era...
7: Sì, no, in realtà lo decise l'allora direttore Zamboni, però il punto è che c'era moltissimo scetticismo, perché uno dice, ma come fai a parlare senza grafici, senza appoggio iconografico, quindi, senza tabelle, sapendo che poi i numeri, per nostra difficoltà di comprensione, iniziano a affastellarsi nella testa, e quindi al terzo, quarto numero, percentuale, cifra, tu perdi l'ascolto. E lì la scommessa, che non so se è stata vinta, a giudicare dagli ascolti, sì, ma poi lo diranno gli ascoltatori, è stata che cosa? Di andare a semplificare. Io, grazie proprio al mio professore di filosofia della scienza all'università, avevo imparato che tutto può essere tradotto in un linguaggio semplice, cioè che l'idea di un linguaggio complesso ostico per addetti ai lavori serve a tutelare la casta, che sia, diciamo, il medico che non si fa capire quando ti fa una diagnosi, che sia
6: anche un fisico,
7: che sia un economista o un operatore della finanza quando riempie tutte le frasi di inglesismi molto spesso inutili, ma che servono solo a farsi riconoscere all'interno della collettività come appartenente a un gruppo, quasi a un clan. Ecco,
6: e a darsi valore,
7: a darsi valore.
6: Forza, sì.
7: E l'operazione è stata appunto di spogliarsi di ogni così, obiettivo accademico, fregarsene se gli addetti ai lavori e i puristi, cosa che hanno fatto, iniziavano a criticare per l'eccesso di semplificazione, perché chiaramente la semplificazione porta a qualche elemento di brutalità nel ragionamento.
6: E lo capisco bene, perché nella scienza capita spesso.
7: Esatto, e però a un certo momento arrivare ad ampliare il pubblico. I numeri che abbiamo, il programma più seguito in Italia come programma economico, e soprattutto la tipologia di pubblico, io lo vedo dai messaggi, abbiamo persone che per carità lo ascoltano perché sono operano nel campo della finanza e dell'economia, imprenditori, investitori, professionisti delle banche, ma ci sono tantissime persone che nulla c'entrano con l'economia, dai pensionati ai giovani. Devo dire che delle varie mail, messaggi che ho ricevuto in questi anni, quelli che mi fanno più piacere sono proprio quelli in cui viene riconosciuto che grazie al programma alcuni ascoltatori si sono avvicinati ai temi dell'economia, capendo che non è una cosa solo per addetti ai lavori, e altri addirittura che mi dicono che hanno scelto come disciplina l'economia dopo aver ascoltato il programma, altri ancora che dicono: guardi, ho fatto alcuni investimenti e scelte anche nella vita dopo aver ascoltato il programma. E sono tutte persone che non vengono dal mondo economico finanziario.
6: Ti senti responsabile dunque di pezzi di vita?
7: Beh, la responsabilità nel nostro lavoro, come in tutti i lavori, c'è sempre la responsabilità verso l'altro. Io mi incavolo moltissimo, e qui rimetto anche la giacca da vice direttore esecutivo, quando vedo che nell'approccio giornalistico si predilige fare capire ai colleghi o agli stakeholders, per usare un inglesismo, a chi diciamo tu ritieni portatore di interesse, quanto sei bravo, più che venire incontro a quella che è la richiesta dell'ascoltatore. Ti faccio un esempio banalissimo: molte volte i colleghi possono preferire un pezzo più di analisi molto alta, sofisticata, di politica estera o quant'altro, a pezzi di cronaca, perché la cronaca viene ritenuta sempre un pochino un po' troppo popolare. Ecco, io non condivido assolutamente questo approccio. Una radio che vuole parlare a tutti deve poter tenere dentro tutte e due le cose.
6: Ecco, io sono un'assidua ascoltatrice di Focus Economia. Ecco, il modo che utilizzi è molto efficace, perché tu sembra che stai raccontando sempre una storia, e sembra che faciliti la comprensione avendo davanti un foglio Excel, e invece dietro c'è un mondo complicatissimo da comprendere, e quella comprensione l'hai fatta tu. Ecco, e qui arrivo al discorso dei sistemi complessi. Il sistema complesso è una delle cose più affascinanti della fisica moderna, perché nasce da un'idea molto semplice: quando hai tantissimi elementi collegati tra loro, il comportamento dell'insieme diventa imprevedibile. Ed è incredibile, perché ogni singolo elemento magari segue regole semplici, ma il risultato collettivo no. Una persona da sola è prevedibile, una folla molto meno. Un investitore ragiona, un mercato intero può andare nel panico. Ecco, la mia domanda ora è: secondo te il mercato reagisce più ai fatti o alle aspettative? E nel tuo modo di lavorare, questa definizione di sistema complesso, te la ritrovi oppure no?
7: Allora, andando con ordine, il mercato, tutti i mercati, quello azionario, quello dell'energia, petrolio, gas, quello delle commodity, quindi materie prime, e anche il mercato obbligazionario in parte, reagiscono sempre alle aspettative. Nel senso che un buon operatore, un investitore, laddove per investitore intendo dire non chi mette i soldi in un BTP, in un bot per proteggere il capitale, quello si chiama cassettista, è un risparmiatore, ma chi vuole assumere una dose di rischio nel suo investimento, convinto che se avrà ragione il rischio verrà premiato, cosa che è, così come se avrai torto ne pagherai le conseguenze. Beh, si muove sulle aspettative. C'è un detto in inglese che secondo me chiarisce tutto: buy on rumors, sell on news, quindi compra sulle voci, vendi sulla notizia. Perché? Mm-hmm. Perché quando c'è la notizia ormai è acclarato il fatto e tutti... quando tu invece intercetti dei movimenti prima e quindi delle aspettative, delle attese, guardate in queste settimane e mesi il mercato ha scommesso per esempio sul petrolio che si sarebbe trovata una soluzione, un accordo tra Iran e Stati Uniti, il prezzo del petrolio è salito ma non è salito tantissimo come uno poteva attendersi, non è mai arrivato a 140-180, perché? Perché evidentemente quando tu hai un'aspettativa di questo genere, a torto o ragione, tu ritenevi che tanto l'accordo si sarebbe fatto. Quindi sì, i mercati ragionano sempre sulle aspettative, perché il primo che entra ed il primo che esce è quello che guadagna di più quando l'aspettativa è corretta. Ci sono altri fenomeni, non c'è solo l'aspettativa appunto in sistemi complessi, c'è l'effetto che gli americani chiamano stampede, la corsa dei cavalli. Noi l'abbiamo visto in tutte le crisi finanziarie, a un certo momento è come se arrivasse il bambino a dire il re è nudo, tutti prendono atto che il re è nudo, l'abbiamo visto con Lehman Brothers,
6: sì,
7: quando il mercato ha iniziato a vendere senza sosta, nel timore di essere l'ultimo a restare col cerino in mano. E la stampede è l'opposto del ragionamento, i cavalli, sapete cosa succede, parte il primo, gli altri lo seguono, senza sapere bene perché. Tutto questo è amplificato da che cosa negli ultimi 15 anni? Dall'algoritmo, cioè quando tu hai sistemi di vendita o di acquisto in automatico che non decidi tu come operatore, ma ci sono dei blocchi, come si chiamano in gergo, per cui la macchina a un certo momento, se vede che il valore di quel titolo è troppo in basso o troppo in alto, dice in un caso vendi, anche nell'altro caso vendi. Questo amplifica tutto, perché mentre la scelta del singolo operatore poteva essere più ponderata, quello è un atto automatico, sotto un certo livello tu vai a vendere. Questo per quello che riguarda il funzionamento dei mercati. Il lavoro fatto che tu mi chiedevi di traduzione inversa, cioè dai sistemi complessi a una spiegazione semplice. Allora, due elementi, anche qui devo recitare il mio professore di filosofia della scienza. Primo, tu riesci a semplificare solo se hai veramente capito.
6: Sì.
7: E io noto che molte volte le persone usano termini complessi perché non hanno veramente capito di cosa parlano, quindi è più facile dire così, certo, che spiegarlo. E allora devi prima capire il concetto e poi puoi tradurlo a tuo figlio o a un ascoltatore che non ha esperienza. Il lavoro fatto da tutti gli autori è un lavoro di questo tipo, cioè prendere l'ammasso, iniziare a scremarlo, semplificarlo e permettere a me di avere un ulteriore passaggio di semplificazione.
6: Allora, in ogni puntata trovo un fisico di riferimento. Per noi oggi in questo primo blocco è il fisico e chimico belga Ilya Prigojin, che sembra il nome di un direttore d'orchestra russo, invece ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo al caos. Prigojin era un fisico stranissimo rispetto all'idea dello scienziato classico, cercava instabilità, era affascinato da quello che succede quando l'ordine si rompe. E questa è una cosa enorme, perché per secoli abbiamo pensato che il disordine fosse soltanto una perdita, un degrado. E Prigojin invece capisce che nei sistemi complessi il caos può diventare creativo.
2: Onda, particella, caos,
3: entanglement, Grayson Anatomy.
8: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
6: Oggi stiamo attraversando sistemi complessi ed entropia insieme a Sebastiano Barisoni.
7: Entropia proprio.
6: Che poi forse è proprio questo che ci spaventa tanto dell'economia, no? Non il fatto che cambi, ma il fatto che tutto sia collegato. Cosa ne pensi, sia della parola entropia e del collegamento globale?
7: Nei mercati, qualunque mercato, non nel mercato azionario, da sempre si ragiona sull'idea di sistemi. Questo perché al di là di alcuni momenti di isolazionismo, tutti i sistemi sono sistemi, gli sistemi economici, economos, dovendo lavorare con l'ambiente, devono lavorare con vari fattori. Questo vale, se immaginiamo quante guerre sono state scatenate per fattori economici, quindi si arriva perfino all'esasperazione bellica, ma vale anche se noi pensiamo a cos'è stato il principio di globalizzazione. La globalizzazione non è che l'abbiamo inventata negli ultimi 20 anni. Adesso è chiaro che tutto è stato ulteriormente accelerato. Voi pensate quant'è la complessità che abbiamo scoperto improvvisamente. Tu dici andiamo verso l'elettrico, perfetto, i pannelli li fanno in Cina, le materie prime e le terre rare non le abbiamo, ma soprattutto chi le raffina, chi le lavora è la Cina nel 90% dei casi. Quindi tu puoi anche immaginare, ok, mi rendo autonomo dal petrolio medio orientale, poniamo, sì, diventi dipendente però dalla Cina. Mm-hmm. Allora c'è un detto che a me piace molto, non so se rientri nell'economia quantistica, che però spiega molte cose dell'economia. Mm-hmm. E lo spiega anche la classe politica quando ha voglia di promettere cose.
6: Sì.
7: In economia non esistono pasti gratis, quindi qualunque azione o scelta,
6: sì,
7: determina un costo. Quando aggiungo, quando il pasto è gratis, e lo stiamo vedendo in tutte le applicazioni che ci arrivano gratuitamente sui telefonini, avete tutti avuto improvvisamente l'intelligenza artificiale gratis su WhatsApp senza chiederla e senza poterla eliminare. Ecco, quando qualcosa è gratis, il pasto sei tu.
6: Sì.
7: Quindi attenzione che il fatto che non esistano pasti gratis, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni azione, e qui ricorda la fisica, diciamo, più,
6: sì,
7: tradizionale,
6: sì, sì.
7: Lavoisier, ecco, sì, se voglio lanciarmi,
6: sì,
7: qualche reminiscenza liceale, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma questo vuol dire che tutto ha un costo, parafrasando Lavoisier.
6: Sì.
7: Il gioco è sempre a somma zero, non esiste un win-win.
6: Sì.
7: Pensate alla globalizzazione, da noi ha comportato perdita di posti di lavoro e distruzione anche della manifattura di base, e,
6: sì,
7: e noi ci siamo dovuti reinventare. Allo stesso momento, allo stesso modo, centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà.
6: Sì.
7: Ecco il pasto che non è mai gratis. È stato un pasto in più per chi usciva dalla povertà e, mi dispiace dirlo, un pasto in meno per chi aveva posizioni dominanti come la nostra.
6: Allora, adesso io voglio entrare un po' di più nella tua narrazione, nel personale, cioè quando tu racconti l'economia nel tuo programma, mm-hmm, io intanto sono affascinata dai primi minuti. A me fa sempre ridere che mentre noi stiamo ascoltando la sigla, prima che tu dica sono le 17.08, più o meno sempre 17.08 entri tu, in quei 60 secondi che noi ascoltiamo la sigla, nella mia immaginazione l'economia mondiale cambia tre volte, stanno succedendo 10 crisi geopolitiche insieme, 3 crolli di mercato, 2 banche centrali che cambiano idea, un titolo che perde il 12%, e poi entri tu con tutta calma e dici sono le 17.08. Ecco, quando tu inizi a parlare sembra che il pomeriggio è normalissimo. Questa è l'immagine che ho tua, di entropia tua, ecco, che hai dentro tu. Mi racconti cosa vuol dire per te proprio personalmente impersonificare questa tranquillità che dai e che trasmetti nel raccontare un mondo molto complesso, e se hai ti è mai capitato di sentire emotivamente anche la tensione collettiva del paese?
7: E dunque è chiaro che se tu sei un professionista e sei in onda tutto puoi permetterti tranne che di parlare come una persona da bar, e questo vale anche emotivamente.
6: Sì.
7: Nel senso che si presume che tu abbia la freddezza e la capacità di analizzare e di non andare nel panico. Devi stare attento a fare che la tranquillizzazione non sembri quella stupida che delle volte dai ai tuoi figli, ma non c'è problema. Lui sa benissimo che un problema c'è. Ecco, dire non c'è problema, mm-hmm, non è tranquillizzare, è mettere la testa sotto la sabbia. L'ascoltatore, come tuo figlio, lo capisce bene. E a quel punto non si fida più, dice no, tu mi stai raccontando la favoletta che non ci sono problemi, ma i problemi ci sono.
6: Mm-hmm.
7: Altra cosa è entrare invece nello specifico, cioè la miglior tranquillizzazione che tu puoi dare è dire bene, c'è questo problema, vediamo come affrontarlo, vediamo quanto è forte, dove si spinge questo problema, e vedrai che poi riusciamo a superarlo. Quindi una volta che tu entri, così come con tuo figlio, anche con gli ascoltatori, entri e dici guarda che il problema esiste,
6: mm-hmm,
7: siamo preoccupati, altrimenti sembreresti un marziano, ma evitiamo di trasformare una preoccupazione in un allarme e nel panico,
6: sì,
7: allora risulti anche più credibile.
6: Ecco, in questa seconda parte il fisico che emerge di riferimento non può che essere Giorgio Parisi, il nostro premio Nobel per la fisica, e lui che ha vinto il premio Nobel per i sistemi complessi. Ecco, che cosa parlano i sistemi complessi? L'intelligenza del sistema non sta nel singolo elemento, e questo è il succo, sta nelle relazioni. Uno storno da solo non crea una traiettoria spettacolare, migliaia di storni insieme sì, e quindi dico io, una persona da sola non crea il panico economico, finanziario, milioni di persone interconnesse, sì, e questa cosa cambia completamente il modo in cui guardi il mondo, perché smetti di chiederti chi è il colpevole e inizi a chiederti come stanno interagendo tutte queste cose contemporaneamente, ed è lì che l'economia e fisica improvvisamente iniziano a parlarsi davvero, no?
7: Sì, a me viene in mente, citando appunto Parisi, che adesso noi stiamo molto ragionando sull'intelligenza artificiale.
6: Sì.
7: Allora, ricordo quello che ha detto lo stesso Pignataro tempo fa, oltre che Fagin, che è un illuminante su questo. Insomma, noi non siamo solo la funzione che svolgiamo in un luogo di lavoro. Primo, non siamo macchine, quindi dovrebbero anche smettere di parlare di etica, di intelligenza artificiale. L'etica, la coscienza, il libero arbitrio, l'anima sono solo umane.
6: Sì.
7: Però noi non siamo solo la funzione che svolgiamo dentro un luogo di lavoro. Certo che veniamo pagati per quella funzione, ma appunto, usando l'esempio di Parisi, noi stiamo iniziando a ragionare sul fatto che il singolo lavoratore, un dipendente, è vero che ha una funzione, però poi sviluppa un insieme di interazioni con gli altri suoi colleghi che generano un asset intangibile, famosa battuta sulle idee che vengono dalla macchina del caffè, o in mensa, interpreta e acquisisce un'identità aziendale per cui si comporta al di là di quella che è la sua mansione e funzione. Ecco, tutti questi sistemi. Cioè, se noi, quando io dicevo attenzione allo smart working, perché se tu isoli la singola persona è un conto, se io ho questa persona che svolge la sua funzione ma è dentro un sistema, sviluppa elementi ulteriori, cioè olistici, oserei dire.
6: Brutta non solo quella parola, olistica, brutta.
7: Brutta, però non solo la somma dei singoli dipendenti. Prego.
6: Allora, ultima domanda, Sebastiano, è la domanda che faccio a tutti. Qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, qual è quella cosa che nella tua vita è rimasta sospesa finché non hai avuto il coraggio di guardarla? Il gatto di Schrödinger è il gatto vivo e morto allo stesso tempo, chiuso in una scatola. Finché non guardi, non sai il suo stato di salute. Qual è la cosa? Svelaci un tuo segreto.
7: Dice dal punto di vista economico o nella vita privata?
6: Voglio sapere della tua vita privata stavolta.
7: Mi piacerebbe adesso lavorare molto su uno spettacolo teatrale o su un prodotto televisivo.
6: Bello.
7: Sempre se riesco a vincere la pigrizia e l'indolenza.
2: Caos. Onda. Elettrone.
3: Grayson Anatomy.
8: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
6: Dunque, da quando studio la fisica dei sistemi complessi mi succede una cosa stranissima. Guardo il mondo come se fosse pieno di fili invisibili. Un ritardo minuscolo che cambia una giornata, una parola che modifica un enorme umore collettivo, una paura che si propaga da una persona all'altra come una corrente. E allora mi arrabbio meno, perché capisco che quasi niente nasce da una causa sola. Le cose si intrecciano, si influenzano, si trascinano. Le città, i mercati, gli esseri umani, perfino noi, anche noi siamo sistemi complessi, fragili, contraddittori, imprevedibili, e forse è per questo che continuo a raccontare la fisica, perché ogni volta che provo a spiegare il caos, in realtà sto cercando una forma di poesia dentro il disordine, un disegno nascosto, qualcosa che tenga insieme tutte queste traiettorie umane che continuano a sfiorarsi, allontanarsi e a tornare, come luci viste dall'alto di notte, caotiche da vicino, ma misteriosamente armoniose appena ti allontani abbastanza. Forse non potevo chiudere questa prima stagione di Senza Saperlo con un ospite più giusto di Sebastiano Barisoni, perché abbiamo iniziato parlando di fisica quantistica, onde, caos, connessioni invisibili con cantanti, attori, sportivi. Alla fine siamo arrivati esattamente dove volevo arrivare, dentro la complessità del mondo reale, che poi è questo che provo a fare ogni volta che racconto la fisica. Non usarla per scappare dalla realtà, ma per guardarla meglio. E forse è proprio questo che succede anche all'economia, no Sebastiano? Allora, visto che questa è l'ultima puntata, la chiusura la lascio dire a te, così magari non sembra una fine, ma semplicemente un sistema che continua a evolversi.
7: No, io spero proprio che non sia una fine. Devo dire, mi riallaccio alla prima domanda.
6: Sì?
7: Portare temi della fisica in radio è altrettanto difficile e sfidante, per non dire di più, che aver portato l'economia e la finanza senza grafici, senza tabelle e senza nulla. Però, visto che ci siamo riusciti, penso che anche questa avventura andasse tentata, e andrà tentata, perché noi siamo qui come Radio 24 tutta per dimostrare che non esistono temi che non possono essere affrontati e portati al grande pubblico. Quindi la responsabilità è sempre in capo all'emittente, come si diceva una volta nella comunicazione, non al ricevente.
6: È stato bello, ciao a tutti.

0: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Da lunedì 24 mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
1: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
0: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
2: Dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
0: Naturalmente qui, su Radio 24.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: GR24, il sole 24 ore.
7: Ucraina, colloquio di 3 ore al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, sì al cessate il fuoco di 3 giorni. L'appello di Franco Isceri, padre di Lorena, politici uniti contro la violenza. Grave sversamento di gasolio nel Naviglio, a Milano si lavorerà per giorni per ripulire tutto. Serie A, vittoria in rimonta per Roma e Inter su Atalanta e Napoli. Italvolley azzurre di nuovo in finale europea agli US Open di tennis. Fuori Cobolli, Darderi va agli ottavi. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la vicenda ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina dal presidente Zelensky. Per facilitare la missione, Mosca e Kiev hanno annunciato e concordato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte.
8: 3 giorni di tregua per favorire la missione degli inviati americani. Vladimir Putin ha dato ordine di non sferrare attacchi contro Kiev. Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì. Non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio, non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Al Cremlino intanto Witkoff e Kushner hanno illustrato la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina, come preannunciato da Donald Trump. Situazione non facile, ha premesso lo stesso presidente russo all'inizio dell'incontro. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il vice ministro degli esteri Ryabkov. Oggi gli emissari del presidente americano sono attesi per la prima volta nella capitale ucraina da Zelensky, che ha confermato a sua volta il rispetto della tregua. Siamo pronti per un dialogo costruttivo, ha detto il presidente ucraino. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
7: In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno colpito 3 navi petroliere iraniane dopo che Teheran aveva lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della Marina degli Stati Uniti impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. 2 idee di Europa molto diverse, quelle andate in scena al forum di Cernobbio, ospiti il leader di Futuro Nazionale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.
9: Sul palco del forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti, nessun confronto ma 2 interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
10: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
9: E sulla guerra in Ucraina
10: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
9: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
11: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
9: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici. Così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
7: Una serie di dichiarazioni dei leader politici sono arrivate in segno di vicinanza e di risposta alle parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1, una richiesta di agire all'unanimità contro la violenza. Sentiamo.
12: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
7: Quanto fatto fino ad ora non è sufficiente, ha ammesso Giorgia Meloni, che ha ricordato però le cose fatte dal suo governo, come il reato di femminicidio e i fondi ai centri antiviolenza. La segretaria del PD Schlein insiste sulla formazione degli operatori e sui corsi sesso-affettivi nelle scuole che il governo ha introdotto, ma con limiti di età e previo il consenso dei genitori. Sembra finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. L'allarme era scattato venerdì sera proprio a Magenta, quando una massa di materiale oleoso si era affacciata in un cantiere dei lavori fognari, riversandosi nel Naviglio Grande in direzione di Milano. I lavori di ripulitura, ha fatto sapere la città metropolitana di Milano, andranno avanti per giorni. La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un Nanni Moretti commosso, quello visto a Venezia di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, in gara per il Leone d'Oro a 37 anni dall'ultima partecipazione. Ieri però al Lido è stata anche la giornata dei fratelli Gallagher, che presentano in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
13: Sabato di grandi emozioni nel calcio, partiamo dal fondo, dalla vittoria di rimonta della Roma sull'Atalanta 2-1 all'Olimpico, partita che si è decisa dopo il 90esimo al secondo minuto della ripresa, il vantaggio atalantino con Ederson, poi al 90esimo Hermoso e al 93esimo Sulé per il 2-1 della Roma, che sale a punteggio pieno, così come l'Inter che ha ribaltato il Napoli da 0-2 a 3-2 in una gara spettacolare a San Siro, tutto nel secondo tempo, Politano e Højlund per i partenopei, poi Lautaro Martinez doppietta inframmezzata dalla rete di Turama, anche l'Inter a punteggio pieno. E di rimonta al successo del Torino 2-1 a Firenze con Pellegrino, Mandragora e Adams marcatori per la Fiorentina, terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma, Monza, alle 18 Bologna, Sassuolo, chiude alle 20:45 il super match tra Juventus e Milan. La Formula 1 sarà Gasly su Alpine a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia a Monza, è stato il più veloce in un sabato emozionante, con lui in prima fila Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Verstappen, terzo era Piastri che è stato penalizzato anche Kimi Antonelli che scatterà dall'ultima posizione. Nel volley l'Italia giocherà la finale europea contro la Turchia a Istanbul alle ore 18, le azzurre hanno battuto 3-7-1 la Polonia. Nel tennis si è chiusa la corsa di Cobolli agli US Open, è stato eliminato in 4-7 dal belga Blocks, rimane soltanto Darderi che ha sconfitto l'australiano Sweeney 6-4 6-3 6-3. Atletica leggera per chiudere, Andy Diaz ha vinto la finale della Diamond League nel salto triplo, 17 metri e 74 centimetri, la misura ottenuta a Bruxelles. Per lo sport è tutto, a te la linea.
7: È tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio e Paolo Colleoni in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, abbiamo esplorato in queste settimane vari generi, tra cui i miti e la narrativa. E allora stasera chiediamoci perché narriamo e soprattutto perché continuiamo a narrare e ad amare la narrativa. Ci aiuterà la scrittrice, filosofa e pedagogista Maura Gangitano, autrice di Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie. Il libro pubblicato da Marsilio, 158 pagine, 16 euro. Rispetto agli altri animali, dice l'autrice, noi siamo animali narrativi, appunto in preda, anzi ormai, a una specie di ipertrofia, una dismisura delle narrazioni. La nostra fame di storie, scrive, sembra crescere proprio mentre le storie si moltiplicano. Perciò l'autrice parla di saturazione narrativa. E che cosa cerchiamo in tutte queste storie senza trovarlo? Ce lo facciamo adesso spiegare dall'autrice. Buonasera Maura Gangitano.
4: Buonasera.
3: Maura Gangitano, lei inizia il suo libro sottolineando la condizione nostra di animali narrativi. Perché enfatizza questa nostra animalità e che apporto dà la condizione narrativa alla natura umana?
4: Mi piaceva questo ossimoro apparentemente, ma in realtà per me appunto sono entrambe parti dell'essere umano, perché tendiamo a dimenticarci di entrambe. Da una parte il fatto che siamo animali e che tante delle cose che sentiamo, che percepiamo, dipendono da questo, ed è importante ricordarselo, soprattutto perché abbiamo sempre di più un'interazione e una relazione con le macchine, che invece il corpo animale non ce l'hanno, e quindi anche per ricordarci come funzioniamo noi effettivamente. E poi perché la narrazione è la base di qualunque vita umana e di qualunque azione umana, e anche questo ce lo dimentichiamo. Ci dimentichiamo che, come diceva un premio Nobel Daniel Kahneman, nessun essere umano ha mai compiuto un'azione sulla base di un dato. Noi agiamo sempre sulla base delle storie. Le storie sono la meraviglia e anche l'orrore, perché possono essere storie positive che vanno verso la felicità, il benessere collettivo, o storie di distruzione. È importante, secondo me, ricordarsi queste due parti dell'essere umano che poi ci compongono.
3: Non solo, ma lei dice che la narrazione non è soltanto un dono, ma anche un sintomo. E scrive: raccontiamo storie perché non riusciamo a stare nel presente. La narrazione è ciò che rivela quanto essere umani sia una ferita.
4: Beh, questo è un momento in cui siamo circondati da storie e non ne siamo mai stati così tanto consapevoli, perché nel momento in cui apriamo un social network troviamo storie di persone conosciute e sconosciute che ce le raccontano sempre di più. Apriamo un broadcast, un canale televisivo, un canale online, e troviamo una quantità di serie TV, di storie, di narrazioni, e non riusciremo mai a conoscerle tutte. Siamo costantemente circondati e educati fin da piccoli a raccontare la nostra. La comunicazione politica ha a che fare con le storie, ogni cosa, ogni anche grande tema che stiamo affrontando ha a che fare con le storie. Il paradosso però è che c'è un grande senso di disorientamento. Quindi la domanda un po' da cui sono partita è: com'è possibile che in un'epoca in cui siamo travolti dalla quantità di storie, tutta una dimensione narrativa, che sia una pubblicità o una campagna elettorale, com'è possibile che poi non riusciamo a capire qual è la nostra storia? E io vedo tantissime persone, giovani, ma in realtà di qualsiasi età, che non riescono a capire che senso abbia la propria vita e quale sia la storia che hanno vissuto nel passato, e quindi poi quale possa essere quella futura. Quindi il paradosso che viviamo è che siamo circondati da storie ovunque, però è molto difficile sentire che davvero stiamo costruendo la nostra, e anche una nostra più grande, una collettiva.
3: E fa un parallelo lei, perché dice: siamo inondati di storie, ce l'ha spiegata adesso, ma siamo anche inondati di musica, eppure le due esperienze sono diverse. Infatti lei scrive: la musica conserva una possibilità che le narrazioni verbali hanno più difficoltà a conservare. Quali caratteristiche?
4: Ma quello che da cui sono partita era ovviamente erano le storie nel senso del linguaggio, quindi anche le tecniche. Sappiamo che i film, come le serie TV, come i romanzi, sono costruiti secondo delle tecniche narrative. Ma in realtà il nostro essere animali narrativi non ha solo a che fare con il linguaggio, ha a che fare anche con la musicalità, con una parte, con un ritmo dell'essere umano, che forse è quello che davvero stiamo andando a cercare. Questo è un libro che parla delle storie e di noi come grandissimi affamati di storie, soprattutto oggi, ma in realtà quello che il viaggio in qualche modo che compio nel libro è arrivare a cercare di capire cos'è che ci manca davvero. E io credo che quello che ci manca davvero, cioè la ragione per cui, pur essendo circondati da storie, ci sembra di non riuscire a soddisfare proprio una fame, è che forse quello che stiamo cercando è ineffabile, cioè non si può dire con le parole, più una condizione. E allora forse la musica, come anche altre arti, altre condizioni umane, forse sono più in grado di darci questo senso. Quindi questo è un po' anche l'interrogativo, la ragione per cui nel libro poi parlo di corpo, quindi parlo di questioni che non hanno tanto a

0: interpretiamo in modo narrativo, cioè che sono oggettivi. L'esempio che ho citato, che viene da una enorme letteratura, che è quello appunto di questo algoritmo di Amsterdam, che avevo letto in altri libri e su cui poi appunto mi ero documentata anche rispetto a tutta una grande letteratura accademica giuridica che esiste, è uno di tantissimi esempi che oggi vediamo. Oggi ne vediamo, leggiamo notizie del genere quasi quotidianamente sui giornali di tutto il mondo, cioè algoritmi che diventano predittivi, nel senso che dicono se qualcuno è colpevole o innocente, se qualcuno diventerà un criminale, stabiliscono in qualche modo il destino di qualcuno pensando di essere oggettivi. In realtà noi sappiamo che i dati hanno sempre bisogno di un'interpretazione e quindi tutte le macchine con cui oggi ci confrontiamo hanno alla base una filosofia, una visione del mondo, un modo di interpretare le cose che è dato dagli esseri umani che le hanno allenate, addestrate e le hanno costruite. E questo dobbiamo ricordarcelo. Non possiamo pensare oggi, con tutte le evidenze scientifiche che abbiamo, che ci sia qualcosa di oggettivo, perché tutto quello che ci passa per le mani come esseri umani sarà sempre frutto di un'interpretazione narrativa. E quindi dobbiamo fare molta attenzione a ricordarci la nostra seduzione nei confronti delle storie, sia in senso positivo che in senso negativo. Ci servono le storie per compiere delle azioni, ci serve sapere qual è la storia della nostra vita, dove andremo, cosa faremo, quale potrebbe essere il futuro dell'umanità, altrimenti niente ci darebbe la spinta per svegliarci e alzarci dal letto la mattina. Però dobbiamo fare attenzione perché le storie possono essere anche decretare il destino di qualcuno e anche tante delle macchine che oggi vengono utilizzate alla fine raccontano delle storie che possono mettere la parola fine alla vita di tantissime persone, laddove invece magari le pagine successive sarebbero potute essere diverse.
1: E infatti lei scrive che le narrazioni non sono sempre nostre creazioni, ma siamo noi creazioni delle storie.
0: E infatti dobbiamo ricordarci questo, dobbiamo ricordarci di quanto è forte la tentazione e anche di quanto, e questo tra l'altro secondo me in un'epoca così in cui crediamo a cose tanto diverse, è anche importante ricordarci che anche noi in prima persona abbiamo bisogno, crediamo a delle storie, perché il rischio è sempre pensare che gli altri siano creduloni, che gli altri vedano delle cose in modo soggettivo o in modo completamente manipolato, invece noi non crediamo, non cadiamo nelle manipolazioni, invece non è così, ci caschiamo tutti, quindi sicuramente ci sono delle cose a cui crediamo e che sono fallaci, che non sono complete, abbiamo bisogno di crederci perché abbiamo bisogno di credere in qualcosa, quindi dobbiamo ricordarci che nessuno può dirsi fuori come essere umano dalla seduzione del credere alle storie. Di questa seduzione non possiamo liberarci, anche perché forse nessuno di noi vorrebbe farlo fino in fondo, però dobbiamo accorgerci e fare attenzione a tutte quelle volte che a livello individuale e a livello collettivo rischiamo invece di credere a delle storie che poi ci fanno male.
1: A proposito di seduzione, in queste settimane Mezzomondo è stato sedotto o risedotto dall'Odissea. E qui lei fa un'osservazione molto interessante parlando di Ulisse, spiega in che cosa consistesse l'episodio delle sirene e scrive che la tentazione che le sirene rappresentavano non veniva dalla loro bellezza o da un qualche tipo di malizia o stregoneria, ma dall'insidia di essere conosciuti fino in fondo, narrati da una voce che non ha bisogno di spiegazione perché già sa. Quindi di nuovo torna questo episodio del protagonista vittima della storia, come in questo caso Odisseo.
0: Io credo che Odisseo sia, come è stato scritto, insomma, all'infinito, sia forse il primo individuo moderno, o in qualche modo ci racconta l'inizio di qualcosa che consideriamo l'individuo moderno. È in qualche modo un ponte tra, una concezione antica e un modo antico di raccontare i personaggi e qualcosa che invece sentiamo molto, molto vicino a noi, per i suoi difetti anche, per i suoi errori, per tutto quello che compie e anche per questo rapporto con la storia. Io nel libro racconto tre episodi, dell'Odissea che hanno a che fare con questo. Ulisse che nell'incontro con Polifemo poi ha bisogno, dopo aver detto nessuno, aver detto essersi definito nessuno, poi in realtà alla fine ha bisogno di dire il suo nome. La volta che le sirene gli raccontano la sua storia, e questo ha a che fare con un'enorme tentazione, e la volta, un'altra volta, insomma, un altro episodio dell'Odissea in cui invece qualcuno racconta, lui si trova in una scena in cui viene raccontata la storia di Odisseo, quindi la persona che lo sta facendo non sa di averlo davanti, lui sente la sua storia e si commuove. E questo è tra l'altro un aspetto fondamentale oggi. Io cito

0: Adriana Cavarero, che è una grandissima filosofa italiana, che ha scritto un libro che ormai è un classico della filosofia, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Non potevo non citarlo ovviamente nel mio libro. E quello che lei dice è che la parola del racconto è il tu, cioè noi abbiamo bisogno di essere raccontati da qualcun altro. Poi nel libro la metto, come dire, la metto accanto invece ad altre idee rispetto a questo, cioè al fatto che forse invece abbiamo anche bisogno di raccontarci in prima persona. Però forse un grande senso di disorientamento che oggi deriva da questo grande caos delle storie da cui siamo circondati è che a volte ci si sente non visti, non riconosciuti e non raccontati dagli altri. Non ci si sente sognati. Danilo Dolci diceva: si cresce solo se sognati. E quindi questa parola del tu, cioè Ulisse che si commuove nel momento in cui è qualcun altro a raccontare la sua storia. Quando in qualche modo inizia a compiersi il suo percorso, inizia ad avere senso questo infinito girovagare, ecco, questo forse è qualcosa che segna, anche se non abbiamo letto l'Odissea, anche se non conosciamo bene il testo, però io credo che profondamente noi siamo fatti di quella storia, anche quella storia ci compone e quella storia ci ricorda che abbiamo anche bisogno di essere raccontati dagli altri.
1: Grazie a Maura Gangitano, autrice di Animali Narrativi. Buona serata.
0: Grazie.
1: Un insolito giallo librario è quello proposto da una libraia, Elena Molini, titolare della piccola farmacia letteraria di Firenze, dove consiglia libri come si fa con le medicine in base allo stato d'animo del lettore. Coautore del libro è un autore game designer, Fabrizio Lupo. Il loro titolo è L'assassino è all'ultima pagina. Il libro è pubblicato da Mondadori, 342 pagine, 19 euro. La vittima del libro, Bartolomeo Scala, era di quelli che riescono, scrivono i due autori, a dare problemi agli altri anche da morti. E qui lo fa con un libro misterioso che recapita prima di morire alla narrante Margherita, un'anziana e ruvida libraia, che nel libro troverà un collage di citazioni da grandi classici col quale Scala descrive la propria morte. Scopo del suo gesto: accusare l'assassino e far scoprire come siano andati i fatti. E il compito al quale si deve accingere coinvolge anche il lettore, chiamato anch'egli ad analizzare le citazioni per trarne indizi, ovvero per essere messo fuori strada e dover ricominciare da capo la ricerca. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
1: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
0: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
1: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 6 settembre. Domina l'anticiclone subtropicale, condizioni di stabilità e ampio soleggiamento da nord a sud. Il cielo pertanto si vedrà spesso sereno e soltanto sulle Alpi. La nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui con la penultima puntata di questa stagione, sempre pronti a parlare di corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, puntata oggi che è anche un po' un consiglio di lettura per l'estate, giusto per continuare a correre anche leggendo. Prendiamo spunto infatti dall'ultimo libro di Michael Crowley, Fino al limite, edito da Ad Editore. Qualcuno ricorderà il suo libro precedente, Correndo nell'aria sottile, e anche in questo caso non è tanto un libro sulla corsa, ma un libro di antropologia che usa la corsa per raccontare l'essere umano, appunto. Per cui ci piace molto e ci dà anche modo di parlare di resistenza e di fatica, e lo facciamo con due punti di vista diversi e complementari, quello della psicologa dello sport Maria Chiara Crippa.
3: Buongiorno. Ciao Silvia, ciao Ivana.
1: Ben ritrovata. E il coach Fabio Vedana.
4: Ciao Maria Chiara, ciao Ivana, ciao Silvio e buongiorno a tutti.
1: Affollamento oggi in studio, finalmente, ogni tanto capita.
4: Ci vediamo.
1: Non ci sentiamo.
4: Parliamo di relazioni, quindi è importante sentirci, infatti, e vederci.
1: Di resistenza e fatica con Fabio.
2: Infatti.
1: Allora, il libro parte da una domanda semplice: perché alcune persone scelgono volontariamente di fare fatica? Prima ancora di chiederci però, insomma, perché la cerchiamo, vi chiedo che cos'è davvero la fatica. È qualcosa che nasce nei muscoli, nella mente, oppure un dialogo continuo tra le due cose? Che partiamo da Maria Chiara.
3: Parto con darvi un po' una definizione che personalmente un po' utilizzo sul fatto che la fatica è un deterioramento della prestazione dovuto a un incremento della percezione di sforzo e il fatto di non essere più in grado di imprimere una determinata forza o potenza o l'incapacità proprio di farlo. In realtà la fatica è una combinazione di aspetto fisico e aspetto mentale, perché proprio attorno agli anni decenni che si studia un po' questo, la fatica, soprattutto dal punto di vista fisiologico, ma a partire dal 2010 con Samuele Marcora, che è uno studioso, un ricercatore italiano, ha avviato proprio una attenzione alla parte mentale ed è stato un po' sfatato, grazie a una serie di ricerche, di esiti di ricerche, il limite neuromuscolare della fatica, dicendo che noi decidiamo di interrompere il nostro sforzo non perché non ne abbiamo più a livello muscolare, ma proprio perché la percezione dello sforzo che stiamo vivendo in quel momento è superiore rispetto alla mia motivazione di stare su quello sforzo, o non riesco più a tollerare dal punto di vista mentale quella sensazione. Quindi il limite vero è proprio la percezione di sforzo, e c'è una decisione consapevole di porre fine. Quindi c'è ampio spazio di margine.
1: Fabio, ti ritrovi.
4: È dove lavoro io, poi conosco Samuele perché abbiamo fatto l'ISEF insieme, pensa, tantissimi anni fa nell'altro secolo, e sai, il suo modello psicobiologico è stato veramente una pietra miliare, perché ha scardinato un po' tutte le credenze precedenti che erano soprattutto del modello fisiologico, meramente fisiologico, e poi l'ha dimostrato scientificamente, che è stato il suo grande valore è stato proprio questo, no? Delle sue ricerche di tanti anni per dimostrare questa sua intuizione che aveva. E io lavoro proprio su quel solco lì, cioè che comunque la fatica è la capacità nostra di riuscire a parlarsi bene. Questo dico io un po' come definizione, cioè quanto noi siamo capaci di parlarci nel nostro intimo e quanto noi quindi riusciamo a fare questo percorso ontologico, cioè di conoscenza di noi stessi, attraverso il dialogo e quelli che lo psicologo chiamano proprio il self-talking, no? Cioè il fatto di parlarsi, e che quindi la parte proprio di educazione alle percezioni che si chiamano afferenti, no? Cioè quello che il nostro cervello riceve dalla periferia sono mediate poi da quello che lui riesce a mandare poi in periferia e agli organi motori, no? Che sono quelli che poi partecipano alla realizzazione del continuo della performance, come hai detto tu, no, Maria Chiara? Cioè il fatto che comunque noi abbiamo questo continuo conflitto tra mi fermo, vado avanti. Io faccio spesso, insegnando anche a scuola alle medie, che è il periodo un po' più, secondo me, nevralgico per la costruzione del sé, facciamo un laboratorio di fatica, no? E quindi do sempre un'immagine ben precisa, anche qua utilizzando l'immagine perché è forte, del fatto che la fatica è lo scimmione che mi sale sulla schiena e che mi dice le paroline brutte per farmi interrompere l'attività. E poi facciamo il test dei mille, conosci bene. Il test dei mille è alla fine del percorso, in cui loro sanno che comunque quando faranno questi fatidici quattro giri, perché da noi abbiamo la pista da 250 l'abbiamo a scuola.
5: giusto, e quindi questi fatidici quattro giri loro sanno che già al secondo lo scimmione si impadronirà di loro, ma loro sanno le paroline giuste.
2: Bene.
5: E quindi questo è un po' il percorso che cerco di far fare a loro, che poi faccio anche con gli atleti adulti, lo sai, certo. Ivana, avendo lavorato con te e lavorando con te da una vita, sai che il lavoro è più non tanto su quante ripetute fai, ma cosa riesci ad andare a sentire mentre fai la ripetuta.
2: Certo, io tra l'altro ultimamente mi piace insomma studiare un po' la fatica e l'ho studiata tanto, e quello che io penso che sia anche la fatica è uno spazio veramente di scelta per gli atleti, in cui scegli veramente cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare, perché è proprio come diceva Maria Chiara, è la percezione, che magari un giorno la percepisci tantissimo quella fatica e magari anche il giorno dopo, due giorni dopo è diversa, perché dipende anche come stai, anche se tutto va bene, no? Soprattutto dalla parte mentale, quindi quando ti trovi lì è proprio uno spazio di scelta la fatica, se andare magari un po' più in là e crederci davvero oppure arrendersi e comunque
5: ha ragione lo scimmione, lui pesa sempre, è sì, sempre grande grosso e si posiziona sulla tua schiena.
3: Infatti sapere come funziona anche dal punto di vista teorico la parte della psicofisiologia della fatica aiuta tantissimo gli atleti. Infatti personalmente uso tanto spazio di psicoeducazione nel lavoro con gli atleti, perché se io so come funziona allora è anche più facile poi imparare a gestirla, altrimenti sono in preda a sensazioni e percezioni che neanche conosco, sento di non avere il controllo sulla mia mente e il mio corpo e lo scimmione prende il suo problema.
2: Sì,
5: è proprio un processo educativo, l'hai detto bene tu. La fatica è un processo educativo per noi, nel dialogo tra le due parti nostre, quella che ci fa andare avanti e quella che ci dice non ce la farai, non ce la fai, non sei abbastanza bravo.
2: Sì.
1: Quello che dice sempre a me la vocina quando tu. Allora, nel libro, tornando al libro insomma, di cui parlavamo in apertura, emerge una riflessione interessante. In molte società, soprattutto quelle moderne, occidentali, la fatica viene ricercata, no? Pensiamo all'Ironman, all'Ultra Trail, no? Parlavamo settimane fa anche con Francesco Cuppi.
2: La maratona
5: anche. Hai guardato me nell'Ironman, scusa?
1: Perché mi occupi di Ironman, che devo guardare? Non sicuramente me stesso, diciamo così. Però in Africa, per dire, la fatica è un'opportunità, per cui quanto cambia la motivazione, quando cambia il significato che diamo appunto alla fatica?
3: È fondamentale, hai detto due cose, motivazione e significato. Motivazione da una parte, si è proprio visto anche qui dagli studi, che tanto più un atleta è motivato, tanto più sarà in grado di stare sulla fatica e sullo sforzo. Quindi non è tanto una questione di qualità di motivazione, ma di quantità. Dall'altra parte il significato, perché vedendo anche proprio nel lavoro con atleti, anche amatori, il significato che io do a quell'esperienza che sto facendo. Per alcuni, ad esempio, hanno incontrato lo sport di endurance della fatica in un momento di forte dolore emotivo, perché stavano vivendo magari delle situazioni difficili nella loro vita e hanno trovato la corsa come non solo valvola di sfogo, ma anche il fatto che lì io sento un dolore, ma è un dolore più lieve rispetto al dolore che io sto già sentendo. Per altri sentire la fatica è un tema di autorealizzazione legato proprio al piacere di sentirmi in grado di fare certe cose. Quindi è estremamente interessante, ovviamente se ognuno ha questa curiosità, di andare un po' a fondo e chiedersi il perché io sto decidendo di impegnarmi quotidianamente in uno sport che richiede fatica. Non è la prima cosa da fare nel lavoro con gli atleti, ma ci sono alcuni atleti che a un certo punto arrivano a chiedermelo perché, e spesso le risposte stanno un po' nelle storie di vita.
1: Sì, che poi adesso nella fattispecie noi parliamo di sport e poi la fatica possiamo applicarle nelle varie, no? Insomma, questioni della vita, diciamo così. Fabio, pensando agli amatori, molte volte magari confondiamo la fatica con la qualità dell'allenamento, no? Devo fare per forza fatica perché l'allenamento sia significativo.
5: Cioè quello che tradotto in un linguaggio più utilizzato da coloro che fanno lo sport non professionalmente ma amatorialmente, mi devo finire. Ridete perché è questo, così. Lo slang è questo qua, ecco, non mi veniva slang, ecco. Lo slang è mi devo finire, perché se non mi finisco non sono stato abbastanza bravo e non mi sono allenato. Questo non è proprio un processo educativo, perché non fa parte della crescita attraverso l'esperienza che stai facendo, no? Quindi bisogna educare gli amatori dicendo che l'allenamento non è finirsi e poi risorgere, perché non è questo. L'allenamento è un processo lungo, costante, continuo, a fasi alterne, per cui non ho sempre la crescita lineare, ne abbiamo parlato mille volte, sì, nella trasmissione, e quindi bisogna saper cogliere e saper sentire le sensazioni che quell'allenamento ci deve dare, e quindi la lettura delle nostre sensazioni, che è un po' in contrasto con quello che stiamo vedendo ultimamente, no? Cioè le aziende, il marketing ci spinge tantissimo nella lettura dei dati, un po', come si può dire, quando vedi il dato nudo e crudo,
1: sì,
5: e quindi lascio la parte sensibile mia al dato nudo e crudo, cioè la frequenza cardiaca, i minuti al chilometro, la temperatura e tutti i dati che ormai tutti i device ci danno, tralasciando invece l'ascolto l'ascolto del proprio interno, che invece è quello che devo far crescere attraverso l'allenamento. E negli amatori cambia tantissimo, soprattutto perché, come abbiamo detto prima, nella generazione globale di quello che è la sensazione di fatica, l'allenamento è un piccolo tassello assieme alla situazione familiare, la situazione lavorativa, la situazione della relazione che hai appena avuto 3 minuti prima mentre ti hanno suonato il clacson mentre parcheggiavi per andare al campo. E quindi quello su cui bisogna veramente lavorare con questa tipologia di atleti è: cosa percepisco quando mi alleno e che cosa induce dentro di me dal punto di vista psicologico prima che fisiologico per poter migliorare, perché il processo di allenamento è quello del miglioramento, cioè il fatto che di volta in volta che mi alleno miglioro. Se di volta in volta invece mi finisco e poi aspetto di rinascere, sicuramente non vado in un ciclo virtuoso che mi permette di utilizzare l'allenamento per star meglio, perché diciamo sempre un amatore deve utilizzare l'allenamento per migliorare la qualità della propria vita, il benessere psico e fisico.
2: E la cosa, secondo me, rispetto anche un po' al passato, no? Quando si parla di fatica ci si spaventa adesso, soprattutto adesso. Invece la fatica è essenziale per raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo, cioè se ci tieni tanto questo obiettivo, devi fare fatica, ma in questo in tutti i campi.
1: Sì, sì. Dà anche un significato all'obiettivo.
2: Dà anche un significato all'obiettivo, e questo è una cosa importante.
1: Valore.
2: Per adesso si dice: ah no, però si fa troppa fatica, no? Guardiamo adesso anche il ruolo del cellulare, no? Ci porta sempre a fare meno fatica, no? Possiamo ordinare in 2 secondi qualsiasi cosa, ce l'abbiamo dopo 2 minuti. Insomma, questa cosa qui ci porta a dire: però è bello fare fatica. Cioè, secondo me bisogna elogiare la fatica. Cosa dici, Maria Chiara?
3: No, assolutamente, perché effettivamente è un mondo che ci porta a sottrarci dall'esperienza della fatica e quindi non siamo neanche più abituati, non ci conosciamo nel contatto con la fatica. Io vedo, soprattutto seguendo un gruppo di donne attraverso la corsa in un percorso di benessere, e uno degli scogli iniziali è proprio il quando io attraverso la corsa, camminata a corsa, inizio a fare esperienza di me nella fatica fisica. E lì alcune persone, per alcune può essere fonte di curiosità, per alcune è proprio di paura, no? Perché cosa sono tutti questi segnali di aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, i primi dolori? E ritorno al concetto di psicoeducazione, cioè quanto è importante anche per un allenatore affiancare le persone nel dargli delle informazioni affinché possano leggere quello che sta succedendo. Quindi è un mondo che ci sottrae dalla fatica, al tempo stesso forse andiamo anche a cercarla, perché poi diventa anche fonte di soddisfazione e di benessere, ma nel mezzo c'è tutta quella parte di io in contatto con questa esperienza nuova nel quale mi devo anche conoscere qual è il mio modo personale di stare dentro lì.
1: Sì. Ecco, su questo vorrei chiudere questa prima parte con una riflessione, perché lo sport nasce in qualche modo per liberarci dalla pressione quotidiana, magari, no? Però tante volte rischia di produrre la stessa pressione.
3: Quello è il filo proprio sottile. Il punto di discrimine è quanto io mi sento di avere il controllo su ciò che sto facendo, cioè quanto mi sento ancora libero di correre, o è la corsa che si è impadronita di me. Quindi lì siamo poi nella direzione un po' della dipendenza, ho perso il controllo su quell'esperienza.
1: La differenza tra passione e ossessione, diciamo, sì, così, no? Fabio?
5: Eh sì, quello che avviene in molti amatori, che comunque perdono il piacere di questo percorso, no? Perché devono correre o devono andare in bici o devono allenarsi per l'Ironman, non tanto per il piacere del percorso che stai facendo di conoscenza di te stesso, che abbiamo ben esplicitato noi, ma quello invece di legarsi a mi faccio vedere che faccio questa cosa perché fa figo, che è un problema.
1: Infatti.
5: Ed è un problema che noi con i social stiamo vivendo quotidianamente. Io che mi occupo di ultra distanze, quindi l'Ironman, ultra cycling, ultramaratone, lo vedo spessissimo sui social, infatti è un po' il discrimine che ti fa capire se è diventata una dipendenza questa sovraesposizione o se è veramente un percorso per migliorarsi, per star bene. Ecco, e lo vedi subito quando parli con una persona che fa questa esperienza della fatica estrema, se è uno dei due casi. E io che faccio questo quotidianamente ho proprio la cartina di tornasole che si illumina immediatamente.
1: La domanda da porsi è: per chi facciamo questa fatica? Per noi stessi, ecco, o per gli altri? Allora, su questo interrogativo ci interrompiamo questa fatica di questa puntata. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte.
0: Strade in diretta.
6: Buona domenica mattina dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti procede scorrevole e senza particolari disagi lungo le principali autostrade italiane. Vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle ore 8 di stamattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Sasso Marconi e Bologna per chi viaggia verso Milano. Per lavori notturni vi anticipiamo che sulla tangenziale di Napoli la strada rimarrà chiusa al traffico tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli dalla mezzanotte fino alle ore 6 del mattino di domani 7 settembre. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Personal Best.
1: E rieccoci qui, seconda parte, per continuare a parlare di corsa, oggi con una declinazione un po' diversa dal solito tra fatica e resistenza, diciamo così. Sono sempre con noi la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, il coach Fabio Vedano. Allora, stiamo parlando appunto di fatica e resistenza. Perché ci emoziona vedere qualcuno arrivare al limite? È empatia, ammirazione, oppure perché in qualche modo rivediamo anche le nostre fatiche negli altri? Maria Chiara, partiamo da te.
3: Ma allora, rispetto agli atleti ci insegnano due grandi cose: avere dei sogni, darsi la possibilità di trasformare quei sogni in obiettivi e lavorare quotidianamente per la realizzazione. Quindi quando li vediamo sulla linea del traguardo, dopo questa fatica incredibile, è di fatto la concretizzazione di un sogno. Quindi ci danno il messaggio che quello che tu sogni lo puoi concretizzare, viene da dire quasi un messaggio di speranza, di possibilità, no? E quindi noi ci identifichiamo un po' su questo lato, perché ognuno di noi ha degli obiettivi, dei desideri, e loro ci comunicano il fatto che con l'impegno e la costanza è possibile, ce la puoi fare.
1: Ok, ci sblocca anche qualcosa, si spera, no? Non
5: sì,
1: sempre.
5: Effettivamente, appena l'hai detto, mi è venuto in mente la mia emozione quando vedo i miei atleti che realizzano i propri sogni. E io spesso, quando lavoro con loro, soprattutto con gli atleti di alta prestazione, dico sempre a loro: dovete fare sogni grandi, non dovete fare sogni mediocri o sogni piccoli, perché se fate sogni grandi sarà un percorso grande, sarà un percorso virtuoso che vi porterà a dei risultati eccezionali, se no rimarrete sempre un po' nella media. Se vi va bene fare bene, a me non va bene fare bene. Io voglio... visto che fate i professionisti, dovete fare il meglio che potete di voi stessi. E mi veniva proprio in mente le mie emozioni. Recentemente ho partecipato con Michele Sarzilla all'Ironman di Francoforte, che è una delle gare più importanti di Ironman in Europa, e l'emozione mia è stata: guarda quanto impegno, quante ore, quanto sacrificio, quanta dedizione, quanta speranza c'è in quell'arrivo. E quando lo vedevo anche arrivare, che gli do i parziali con insieme al team, perché ha fatto una progressione di corsa veramente entusiasmante, è sceso 17esimo e è arrivato 6° al traguardo, l'emozione che si vive proprio sulla pelle, con la pelle d'oca, col senso di quasi di magone che ti viene a me, che devo dargli le informazioni a lui, pensa a lui quando arriva, è proprio questo, cioè tutto quello che c'è dietro, e io ne sono testimone di tutto quello che c'è dietro, e la vicinanza quindi a queste emozioni forti ti dà proprio questa voglia di dire: lo voglio riprovare, per me almeno, ma per tutti noi ci dice che bella cosa che stanno facendo, che bella azione che viene fatta e che fonte di ispirazione può essere per tanti.
2: E sì, perché comunque avere un sogno ti permette poi di, ovviamente tornando alla fatica, di sopportare anche la fatica, perché ce l'hai lì, lo visualizzi, dici ok, sto soffrendo, sto facendo fatica, ovviamente l'hai provata anche nell'allenamento eccetera, ma riesci ad accettarla, perché poi alla fine è tutto lì, l'accettare la fatica.
5: E cito una cosa di un famoso ultracycler italiano, che lo cito, è Nico Valsesia, che dice la fatica non esiste, perché quando stai così bene a fare tante, lui faceva ultracycling, faceva, fatto la race across America, dice la fatica non
1: gli
5: esiste,
1: gli fa gare in bici di lunga distanza,
5: sì, insomma, di o giorni, sì, dice alla fine quando sei in questo flow che dici, sì, tu, la fatica non esiste,
2: sì, perché la stai accettando, dice, fa parte del gioco, del fatto di riuscire ad arrivare a quel sogno con una scadenza, che io dico che è un obiettivo, è quello, che alla fine l'accetti, dici ok, fa parte del gioco e la vivo.
5: E non esiste.
1: Ma con l'esperienza, Fabio, un atleta sente davvero meno fatica oppure impara semplicemente a riconoscerla e non aver paura di questa fatica?
5: Impara a parlarsi meglio, usare le parole giuste è sempre lì il punto. Impara ad usare le parole giuste nei momenti di difficoltà, nei momenti ambientali, no? E poi tutta la sensibilità afferente al cervello ti dice no, non puoi andare avanti, e lui impara a parlarsi con la parte che lo fa star fermo e gli dice no, guarda che però noi avevamo detto che qua dovevamo arrivare a questa posizione, guarda che davanti c'è il tuo avversario che sta esattamente facendo la stessa fatica che fai tu,
2: ed è solamente, magari di più anche,
5: o anche di più.
1: Non quindi, sembra, ma
5: c'è veramente il lavoro che faccio tanto io nell'allenamento, quando facciamo l'allenamento pratico, cioè le ripetute, la simulazione di gara, è proprio questo, lavorare su il dialogo che hai mentre lo stai facendo. Questa cosa mi ha cambiato il modo di allenare. Mi ricordo che 20 anni fa un mio allievo che ha fatto il coach, adesso lavora in Australia, dopo la prima esperienza che aveva fatto lì in Australia 20 anni fa come coach, ci incontrammo al velodromo perché lui faceva ciclismo su pista, mi disse proprio questa cosa: guarda che adesso per me il futuro per quanto riguarda l'allenamento è la capacità di sapersi parlare. Se io tornassi indietro come atleta, e lui era stato anche un atleta di alto livello, era usare le parole giuste nei momenti difficili della gara e nei momenti difficili dell'allenamento, e lì mi ha aperto un mondo. Io ero sempre, da buon studente di scienze motorie, di performance, sulla parte fisiologica, no? Cioè quanto VO2 devo migliorare, quanta forza devo aumentare, l'integrazione dei carboidrati, vabbè qua non c'è Francesca oggi, ma sull'aspetto proprio delle calorie. E invece quello che cambia completamente è quanto mi so parlare nei momenti giusti, e quindi c'è tanta speranza.
1: Quanto pensa quel dialogo interno, no? Anche quella vocina che ci dice non ce la fai, fermati, no?
3: Fabio l'ha detto e sottolineato, e confermo che è esattamente così. Il gioco mentale sugli sport di endurance in particolare si gioca tutto nel dialogo interno, quello che è proprio detto self-talk. Quindi è proprio prima un lavoro di riconoscere e prendere consapevolezza di cosa mi succede quando inizio a sentire quella fatica lì, quindi cosa inizio a pensare, e poi intervenire proprio sul modificare il linguaggio interno in una modalità che è assolutamente più funzionale al mantenere la fatica e lo sforzo prolungata nel tempo. Le parole hanno un potere incredibile. Vi porto proprio questo esempio fatto con un atleta di alto livello con cui lavoro su l'allenamento facile.
1: Ok.
3: Allenamento facile, per lui facile, ci abbiamo un po' lavorato, il facile portava con sé il significato di non sentir fatica. E quindi quando lui andava a fare questi allenamenti facili, in realtà risultavano essere, dal punto di vista psicologico, quelli più difficili, ma perché il significato associato alla parola facile per lui era non sentir fatica. Allora in quel caso abbiamo lavorato sulla, ristrutturiamo un attimo il significato di facile, anche in accordo con il suo allenatore, sì, abbiamo cambiato termine, e adesso lui quando va a fare gli allenamenti facili mi dice facile, però non è che non sento fatica, ok? Ho più magari controllo, un certo tipo di intensità, ma mi preparo al fatto che comunque un po' di fatica la sentirò, perché altrimenti non si stai allenando, okay? E questo ha cambiato il modo di vivere l'allenamento facile e renderlo anche più soddisfacente. Quindi davvero le parole che gli atleti usano e che noi utilizziamo fanno la differenza su come quell'esperienza poi la viviamo. reagiamo.
1: E quindi non è facile, ma è in controllo. Un termine che usi spesso.
5: Mi viene da ridere perché effettivamente quando ho parlato di Easy è esattamente la cosa che io dico agli amatori all'inizio, no? Cioè quando vengono da me all'inizio metto tantissime nello schede di lavoro, nel Training Peaks metto tanto Easy Jog, Easy Bike, Easy Swim, e loro mi dicono...
1: E cosa vuol dire?
5: E io dico, cosa vuol dire? Dimmelo tu, cosa vuol dire?
2: Easy io bike. Dico spesso, se Easy riesci jog. A parlare, allora...
5: Sì, quello lo dici per aiutarli.
2: Sì, per capire, insomma.
1: Perché non conoscono l'inglese, forse.
5: Eppure gli dici, guarda, devi andare facile. Cosa vuol dire facile? Devi stare in equilibrio. Quello che hai detto.
1: In controllo,
5: stare
1: no?
5: In equilibrio vuol dire che tu stai bene. Sei nella fase in cui stai facendo fatica, però stai bene. E quando riuscirai, e quanto ci metterò? Ci metti anche qualche anno a capirlo. Ma quanti minuti al chilometro devo correre?
2: Vero, sì.
5: Non lo so. Io dico, guarda, non lo so. Se vediamo, vuoi te lo dico, perché abbiamo fatto il test, sappiamo quanto è lattato. Però non è quello che mi interessa. A me interessa
1: la sensazione.
5: Tu stia easy correndo. Perché quando starai easy correndo, potrai correre all'infinito. Ivana, tu ne sei l'esempio. Quante volte ti sono stato vicino che hai corso all'infinito? Proprio perché correvi easy, cioè... Era un equilibrio tra i pensieri, i muscoli, la parte cardiorespiratoria e cardiocircolatoria. È tutto qui.
2: Infatti, quello che ho capito e volevo appunto anche parlarne con voi è il fatto che nelle mie imprese, eccetera, che il limite è veramente tanto lontano rispetto alla percezione della fatica, dici sto facendo una fatica folle, non ce la faccio, ma il tuo limite vero è molto lontano da quella percezione.
3: Infatti, secondo me, quello che ci stiamo dicendo è proprio da essere curiosi rispetto a se stessi in questa esperienza di conoscenza di me nella fatica, dandosi il tempo per conoscersi, per conoscerla e per conoscere questa relazione. Quindi, se a volte lo si approccia con il timore, l'invito, secondo me, che stiamo lanciando è quello di invece approcciarla con la curiosità della scoperta, perché una mente curiosa è una mente aperta.
2: È vero.
5: Bello, mi piace. Quello scrivo,
1: segnato e dopo ti do il bigliettino. Allora, ci avviamo alla chiusura. Il libro, che cui facciamo riferimento, racconta anche come in molte culture la resistenza non sia soltanto una qualità individuale, ma qualcosa che nasce all'interno magari di una comunità, quindi di un gruppo. Noi invece immaginiamo spesso la corsa come una sfida quasi solitaria, no? Quanto conta il gruppo nel costruire le capacità di resistere? Immaginiamo, no? Quando parliamo all'Africa, pensiamo al Kenya, no? All'Etiopia, questi grandi gruppi di corsa.
3: Il primo studio di psicologia dello sport è stato fatto su un gruppo di ciclisti. La domanda è: come mai un ciclista messo in gruppo riesce a durare di più in termini di sforzo, di fatica rispetto a uno isolato? E quel costrutto che è emerso è la facilitazione sociale, quindi il fatto che noi quando siamo con altre persone rendiamo di più rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Questo perché banalmente si parla e quindi distolgo l'attenzione dalle mie sensazioni e quindi portando più attenzione a ciò che stiamo dicendo sento meno le sensazioni associate alla fatica, perché l'altro mi fa vedere che la possibilità, così sì. Lui ci sta riuscendo e allora perché no, non posso farlo anch'io che sono simile a lui. Quindi questi sono degli esempi. No?
1: Allora, abbiamo parlato insomma di maratone, di Ironman, di ultra trail, quindi ultra distanze, ma forse insomma la resistenza riguarda tutti, cioè che affronta, come dicevamo prima, 100 chilometri, chi magari affronta una malattia, un lutto, un momento difficile, un cambiamento insomma particolare. Alla fine la resistenza è una qualità degli atleti o è anche una capacità, diciamo, umana, diciamo, Maria Chiara?
3: No, è una qualità umana. Poi c'è la persona che ce l'ha più spiccata come qualità, qualcuno un po' di meno, sempre per un po' la storia di vita, l'ambiente in cui è cresciuto, per cui ci sono alcune persone che di fronte alle prime fatiche perdurano, perché in quel perdurare, il durare, trovano una sorta di tema anche identitario, no? Mi riconosco nel mio essere in grado di, ci sono altre persone invece che lungi da me la fatica, sì. Per me il bene essere stare sul divano.
1: Sì, sì, sì. Però ci possiamo allenare alla fatica, come abbiamo capito.
3: Assolutamente sì.
1: Allora, sono temi sempre molto interessanti. Forse una cosa, un'altra cosa l'abbiamo capito: la resistenza non è soltanto imparare a sopportare la fatica, soprattutto trovare un motivo per cui vale la pena farla, no? Ci insegni anche da tu, tante volte ne parliamo, Fabio. Allora, con questo siamo arrivati in fondo, senza fatica noi, perché è stata una chiacchierata tra amici, diciamo così. Per cui a questo punto, grazie alla psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, ci vediamo nella nuova stagione di Personal Best.
3: Assolutamente, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: E grazie al coach Fabio Vedana, buona estate.
5: Grazie a voi, è stato veramente un esercizio fantastico di tempo passato velocemente perché fai le cose che ti piacciono.
1: Bello, bello, grazie non anche a Filippo. Fatica. Non senti fatica, quello, perché è condivisa, no? Come abbiamo detto. Anche con Filippo Uregi regia, questo era il riascolto di una puntata andata in onda a metà luglio. Finiscono quindi qui le repliche estive e da domenica prossima ritorneremo con le nuove puntate di Personal Best. Nel frattempo vi ricordo la nostra mail personalbest@radio24.it e il numero WhatsApp dedicato al programma 375 7269 212. A domenica prossima.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
8: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
7: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Sono le 6:59.
11: GR24. Il sole 24 ore.
10: Appello alla politica del padre di Lorena Sherry, uccisa dall'ex. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza affinché non succeda più. Meloni, tutti noi insieme dobbiamo saper reagire. I mediatori americani Witkoff e Kushner per 3 ore al Cremlino, Putin no alla guerra oltre i 3 giorni. Germania, il voto in Sassonia, Anhalt con la destra estrema dell'AfD in netto vantaggio, ieri sera migliaia in piazza per difendere la democrazia. Buongiorno dalla redazione di Radio 24 e da Teresa Trillò. Il mondo politico raccoglie le parole di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha spinta giù dal cavalcavia sulla A1. Un appello all'unanimità della politica contro la violenza. Sentiamo.
12: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
13: Parole che toccano forte chiunque le ascolti, quelle di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna di 45 anni, rapita e uccisa dall'ex a un cavalcavia. Parole rivolte ai politici che nel giro di poche ore rispondono: ci impegneremo al massimo, promette Tajani, quanto fatto non è sufficiente, ammette Giorgia Meloni, che però ricorda le cose fatte, i fondi alle case antiviolenza, il codice rosso, il reato di femminicidio. La Lega sottolinea l'impegno sul fronte repressivo. L'unità delle forze politiche c'è stata, ammette anche la segretaria del PD Schlein, che tuttavia sottolinea i ritardi nella formazione degli operatori e nell'educazione a scuola, così come fanno le altre forze di centrosinistra. È questo un punto di distanza tra il governo e l'opposizione. La maggioranza ha introdotto i corsi sesso-affettivi, ma solo per le superiori e previo consenso dei genitori. Associazioni e partiti d'opposizione chiedono meno paletti, corsi anche alle medie e una educazione ai sentimenti più presente. Alessio Maurizi, Radio 24, il sole 24 ore.
10: La pagina esteri, il presidente russo Putin ha incontrato per 3 ore al Cremlino gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che oggi voleranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Per facilitare la missione, Mosca e Kiev hanno annunciato una tregua di 3 giorni scattata a mezzanotte. Il servizio.
14: Una situazione non facile, Vladimir Putin lo sottolinea all'inizio dell'incontro al Cremlino con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Sul tavolo, come preannunciato da Donald Trump, la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il vice ministro degli esteri Ryabkov. Intanto missili e droni russi smetteranno di cadere su Kiev per 3 giorni per consentire ai negoziatori negoziatori di Washington di raggiungere oggi per la prima volta la capitale ucraina. La tregua, annunciata dal presidente russo, scadrà alla mezzanotte di martedì, non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio. Non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Zelensky, da parte sua, ha dichiarato di aver anch'egli accettato di sospendere gli attacchi su Mosca. Siamo pronti per un confronto concreto e sostanziale, ha detto in vista dell'incontro con gli inviati americani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: In Iran le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato diverse imbarcazioni per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane. E ora ci spostiamo in Germania. Oggi il voto nel Land Sassonia-Anhalt. I sondaggi vedono in netto vantaggio la destra estrema dell'AfD. Migliaia di persone sono scese in strada a Magdeburgo ieri sera per manifestare a favore della democrazia e dell'apertura al mondo. Il servizio.
16: La campagna per il voto in Sassonia-Anhalt è finita, ora tocca agli elettori. Alternative für Deutschland ha già la vittoria in tasca. Nei sondaggi della vigilia supera il 40%. Il vantaggio sulla CDU del governatore uscente sfiora i 20 punti. L'obiettivo di AfD è però ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale e conquistare il governo di questo land della ex Germania Est. Sarebbe la prima volta per un partito di estrema destra dopo il nazismo. AfD può farcela se socialdemocratici e verdi non superano la soglia di sbarramento del 5%. In caso contrario, dovrebbe convincere qualche eletto della CDU. Il cancelliere Friedrich Merz e i leader locali promettono che mai i cristiano-democratici faranno patti con AfD. Dovranno dimostrare di avere il controllo del partito. Gianluca Di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
15: E in Italia due idee di Europa molto diverse sono andate ieri in scena al Forum di Cernobbio. Ospiti il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Il servizio.
17: Sul palco del Forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti, nessun confronto ma due interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
18: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
17: E sulla guerra in Ucraina
18: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
17: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
19: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito, del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
17: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici. Così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
15: E ora la pagina sportiva in un fine settimana pieno di importanti appuntamenti. Il servizio.
20: Ci sono Inter e Roma in testa alla classifica dopo il sabato delle rimonte che ha regalato alla Serie A partite bellissime ed emozioni a non finire. L'Inter è risalita da 0-2 a San Siro contro il Napoli, che era scattato inizio ripresa grazie a Politano e Doilund, doppietta di Lautaro Martinez, in mezzo Thuram, le firme del ribaltone in un match spot per il campionato italiano. Di rimonta anche la vittoria della Roma con l'Atalanta, 2-1 tutto nella ripresa, Ederson al secondo, poi dopo il 90esimo Hermoso e Sule. 2-1 è stato il finale pure di Fiorentina-Torino. I Granata sono stati capaci di recuperare il vantaggio di Pellegrino grazie a Mandragora e Adams per la viola terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. E oggi è una grande domenica di sport, alle 15 il Gran Premio d'Italia-Monza con Gasly in pole position e la Ferrari in seconda fila, Leclerc ed Hamilton, preceduta anche da Russell. Antonelli scatta ultimo. Alle 18 a Istanbul l'Ital Volley donne si gioca la finale europea contro le padrone di casa della Turchia, ieri battuta 3-1 la Polonia in semifinale. Negli US Open finita la corsa di Coboli, eliminato dal belga Blocks. Agli ottavi di finale invece Darderi, che ha superato in 3 set Sweeney. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E alla Mostra del Cinema di Venezia il ritorno di Nanni Moretti, di nuovo al Lido dopo 37 anni da Palombella Rossa. Così ha raccontato come è nato il nuovo film Succederà questa notte.
0: Vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello. Ecco, con il passare del tempo, no, insomma, non voglio fare sempre lo stesso film. E quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Portremoli, abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
15: È tutto per questa edizione curata da Piera Cici e Teresa Trillò, che l'ha anche condotta. In regia Carlo Salvatore, GR24, torna alle 8.

0: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Al Locarno Film Festival pardo alla carriera per il regista americano James Gray, che ha presentato anche il film Paper Tiger. Come ne I padroni della notte, torna a narrare la storia di due fratelli alle prese con la mafia russa nei primi anni Ottanta. Una storia in parte autobiografica che riporta a suo padre.
3: Be hard pressed to find something that isn't my memory in that movie.
4: Ho cercato di mantenere i miei film su un piano personale. All'epoca non ero affatto consapevole di certi aspetti. Vediamo un padre che espone i figli a pericoli terribili, però lui non lo sapeva. Sai, parlarne oggi significa applicare la consapevolezza del 2006 a una realtà del 1986, e sono due cose ben diverse. Il ricordo che ho oggi è molto diverso da ciò che ho vissuto allora. Perché sai, a 17 anni non hai ancora una concezione matura dell'universo morale ed etico. E credo che la consapevolezza di come e perché si vive sia profondamente diversa a 57 anni. Parliamo di criminalità, certo, ma anche di famiglia e di fratellanza. E in questo film c'è una fratellanza che unisce due generazioni. C'eravamo io, mio fratello, mia madre e mio padre, e c'erano problemi enormi.
3: You know, in some ways very troubling childhood, and I don't think I was as happy as I could have been as a kid.
4: Non credo di essere stato felice quanto avrei potuto esserlo da bambino. Eppure l'amore c'era sempre. Poi, nel giro di pochissimo tempo, 2 o 3 mesi appena, sono andato all'università. Mio fratello è andato via di casa, mio padre ha avuto guai legali, mia madre è morta di tumore al cervello. E così all'improvviso quel nucleo familiare così unito è andato completamente in pezzi. Quindi credo che tutto il lavoro che ho svolto, in un certo senso, si ricolleghi a quel momento di perdita. E non ero davvero consapevole fino a poco tempo fa.
3: I never really was aware of that until recently.
2: Questo aspetto della fratellanza, del rapporto tra i due protagonisti del film, i due ragazzi, i due fratelli, è molto importante per te.
3: It's the most elemental.
4: È la relazione umana più elementare, in fondo. Nel cinema abbiamo 1 ora e mezza o 2 per raccontare la nostra storia. Se siamo fortunati, magari 3. E quando lavori entro questi limiti temporali, hai bisogno di una sorta di scorciatoia narrativa. Mettiamola così. Se ti dicessi, ok, voglio fare un film su due amici e su cosa li allontana, servirebbe un'enorme quantità di retroscena per stabilire la loro intimità e il loro legame. E al cinema quel tempo non ce l'abbiamo davvero. Ma se ti dico che sono due fratelli o due sorelle, capisci subito che esiste un legame e porti questa consapevolezza nella storia ancor prima che inizi. Credo che questo sia uno dei motivi per cui lo faccio. Ma è anche perché, sai, sono le prime relazioni in assoluto che impari a comprendere. Se ripenso a quel periodo, ripenso a quanto fossi legato a mio fratello. Lo sono ancora. È una gran bella persona.
2: Quando l'ho visto ho pensato, è un classico film hollywoodiano. Cosa ne pensi di questa definizione? In passato l'hai usata anche tu.
3: I think that there is an equation.
4: Credo che esista una sorta di equazione. Penso che la gente tenda a equiparare il classico al conservatore. Ma non è la stessa cosa. Se pensiamo ai film realizzati esclusivamente per scopi commerciali, è ovvio che manchino di sottotesto. La struttura classica, invece, permette di esprimere i personaggi, i loro dilemmi e le tematiche che creano un legame emotivo con il pubblico, sovvertendo al contempo le aspettative tradizionali sull'evoluzione della storia. Insomma, cosa c'è di più sovversivo di La donna che visse due volte? È un film hollywoodiano dalla struttura assolutamente classica. Eppure Hitchcock ha usato quella struttura per scardinare il concetto stesso di genere. John Ford, per esempio, è incredibilmente sovversivo. Il massacro di Fort Apache è un film incredibilmente sovversivo. Quindi, in questo senso, direi che il mio film è classico, ma allo stesso tempo non vorrei che lo si considerasse un'opera sicura o convenzionale.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con James Gray. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Sovranità digitale, il nuovo confine dell'autonomia europea, di Giulia Cannizzaro.
2: Un tunnel buio, nel cuore della montagna. Pareti di roccia che azzerano ogni segnale. Niente GPS, niente 4G o 5G. È all'interno della miniera dismessa di Franzefoss, alle porte di Oslo, che gli ingegneri di Ruter, l'autorità dei trasporti norvegese, hanno condotto un test di cyber security rimasto riservato per mesi. L'obiettivo era verificare se i nuovi autobus elettrici acquistati dal colosso cinese Yutong comunicassero con l'esterno all'insaputa dei sistemi di sicurezza nazionali. I risultati hanno trasformato il sospetto in certezza. Nonostante l'isolamento sotterraneo, infatti, i computer di bordo continuavano a cercare una connessione tramite SIM, pensate per la diagnostica e gli aggiornamenti software. Di fatto, canali che garantivano al produttore l'accesso remoto ai mezzi. Insomma, da Pechino un tecnico avrebbe

0: di migliaia. L'Unione Europea ha aperto i suoi confini fisici decenni fa, ma oggi si accorge di essere vulnerabile dentro confini digitali che non possiede. E un caso sollevato dai media scandinavi ha accelerato la svolta nei corridoi di Bruxelles. I paesi dell'Unione Europea spendono 264 miliardi di euro l'anno in tecnologia americana. Microsoft, Google e Amazon dominano il mercato dei servizi cloud, che è alla base di tutto, dalle mail alla gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sul fronte dei semiconduttori, l'Europa detiene appena il 10% della produzione mondiale, contro il 19% degli Stati Uniti, il 18% della Cina e il 13% di Taiwan. Ed è sostanzialmente assente nei segmenti più avanzati, quelli destinati cioè a contare sempre di più nell'era dell'intelligenza artificiale. Per questo motivo, il 3 giugno scorso, la Commissione europea ha presentato il cosiddetto pacchetto sulla sovranità tecnologica, un insieme di misure volte a rafforzare la capacità dell'Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale, cloud e open source. Il pacchetto comprende due proposte di regolamento, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act, oltre ad atti non legislativi, come la strategia per l'open source e una tabella di marcia per la digitalizzazione e l'AI nel settore energetico. Un piano dunque che ha il duplice scopo di alzare i muri della regolamentazione per frenare lo strapotere delle big tech straniere, americane e cinesi, e incentivare la nascita di alternative made in Europe. Ma per capire perché l'Europa si stia muovendo ora, dobbiamo guardare agli scenari geopolitici più cupi. A Bruxelles si fa largo un timore concreto. Un giorno Washington potrebbe azionare il cosiddetto kill switch, ovvero un'interruzione improvvisa dei servizi digitali forniti dalle big tech americane, o magari che utilizzi il Cloud Act statunitense per rastrellare i dati sensibili dei cittadini e delle imprese europee. La linea di Bruxelles però è chiara. Sovranità non significa isolamento totale o autarchia commerciale. Significa semplicemente non essere più ricattabili, come dice Nicolas Van Zeebrugge, professore di economia e strategia digitale a Bruxelles.
1: Il vero pericolo è essere presi in ostaggio. Questo è ciò che vogliamo evitare quando parliamo di sovranità. Si tratta anche di essere abbastanza forti, avere una leva in determinati settori, una carta da spendere nelle trattative. Altrimenti, ad un certo punto ci ritroveremo bloccati in una situazione in cui rischiamo di essere altamente dipendenti da altri e quindi ricattabili.
0: Evitare il ricatto economico, quindi, ma per farlo occorre investire cifre titaniche. E qui si apre il classico paradosso economico, la vecchia storia dell'uovo e della gallina. Come spiega ancora il professore Van Zeebrugge, le aziende non investono se non sono sicure che ci sia una domanda di mercato, e la domanda non decolla finché l'infrastruttura non garantisce la stessa efficienza dei colossi d'oltreoceano.
2: Si on migrait tous les utilisateurs européens sur ces plateformes-là du jour au lendemain, elles s'écrouleraient parce qu'elles seraient pas capables de tenir la charge.
1: Non si fa un investimento se non si è sicuri che la domanda ci sia. E finché l'infrastruttura non c'è, la domanda esita a seguire, perché ci si chiede: avrò la stessa garanzia di efficienza? È un po' la storia dell'uovo e della gallina. Questo è uno dei problemi principali che affrontiamo.
2: Est-ce que tous ces services version européenne sont aussi bons? Aussi attractive, aussi facile d'utilisation.
0: Con questi provvedimenti Bruxelles vuole triplicare il numero di data center europei nei prossimi 5-7 anni. Nascerà un Euro Cloud Federation per condividere le capacità digitali dei vari stati membri e i governi saranno obbligati a fare valutazioni del rischio di sovranità per gli appalti pubblici. Insomma, niente più dati sensibili sui server stranieri. Ma come si fa a far partire questo mercato se le aziende private esitano? La risposta della Commissione è: deve iniziare lo Stato. Le pubbliche amministrazioni dovranno fare da apripista, adottando soluzioni europee e software liberi. Sentiamo ancora su questo punto il professore Nicolas Van Zeebrugge.
2: Sono le amministrazioni pubbliche che dovrebbero cominciare.
1: Facendo così, le amministrazioni pubbliche creeranno in un certo senso il mercato. È un modo per dare avvio al sistema, ma anche questo richiederà anni. È impossibile far migrare tutte le pubbliche amministrazioni.

0: Unì verso queste nuove regole dall'oggi al domani.
1: C'è impossibile migrare come ça tutte le amministrazioni, c'è il pubblico il giorno.
2: La strategia di Bruxelles si chiama Open Source First. Significa imporre l'uso di codici aperti e trasparenti per creare una infrastruttura tecnologica europea indipendente. Ma la sovranità digitale non deve essere solo una copia europea della Silicon Valley con la bandiera blu a 12 stelle. Non si tratta di creare un grande fratello europeo per far concorrenza a quello americano o cinese. A ricordarlo sono le associazioni per i diritti civili. Max Hempel, attivista della ONG tedesca Digital Courage, che si batte per la privacy e la protezione dei dati personali, spiega la differenza fondamentale tra il modello europeo e quello delle big tech globali.
3: Digitale Souveränität heißt für uns nicht einfach dieselben überwachungsintensiven Strukturen nur mit europäischem Logo.
4: Per noi la sovranità digitale non significa semplicemente replicare le stesse strutture che ci mettono a disposizione gli altri, apponendoci semplicemente un logo europeo. Piuttosto, l'Europa dovrebbe costruire un'infrastruttura digitale pubblica, aperta e orientata al bene comune. Tale infrastruttura dovrebbe rispettare la privacy, essere interoperabile, trasparente e, laddove possibile, basata su software libero. Un esempio di ciò potrebbe essere il Fediverse, che funge da alternativa ai social network gestiti dalle grandi aziende tecnologiche americane.
2: L'Europa gioca la carta dei valori democratici, eppure le critiche non mancano. C'è chi teme che questa valanga di regole finisca per ingabbiare le start-up europee, appesantendole rispetto ai rivali americani o asiatici che corrono senza freni normativi. Ma regolamentare troppo non rischia di uccidere l'innovazione sul nascere? Per qualcuno la legge non è un limite, bensì l'unica vera arma che l'Europa possiede per difendere il proprio mercato e i propri cittadini. Su questo punto è categorico Boria Azuara, specialista spagnolo di diritto digitale.
5: Dipende che los datos estén en territorio europeo.
2: Azuara riconosce che il rischio di un eccesso burocratico esiste, ma la totale deregulation significherebbe arrendersi alla legge del più forte. I dati sono il nuovo petrolio, i microchip il nuovo acciaio e il cloud il terreno su cui si gioca la partita geopolitica del XXI secolo. La sovranità tecnologica non è una sfida astratta per addetti ai lavori, ma il disegno della società europea di domani, una società che cerca faticosamente di restare padrona del proprio destino digitale senza rinunciare ai propri valori di libertà e privacy. La strada è tracciata. I mercati e i governi ora devono rispondere.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: Podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
14: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
15: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 6 settembre. Domina l'anticiclone subtropicale, condizioni di stabilità e ampio soleggiamento da nord a sud. Il cielo pertanto si vedrà spesso sereno e soltanto sulle Alpi. La nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
19: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
20: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Avanti!
0: avanti tutta, ragazzi!
1: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
22: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
1: In tour per tutta Italia.
22: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
22: Tutto inutile, tutto inutile.
19: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
23: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
24: L'invecchiamento della popolazione è una vera e propria bomba economica. Ecco, se avevamo ancora dubbi a sottolinearlo, è stato anche l'OCSE nel suo rapporto dedicato all'Italia. Ma le nuove generazioni potranno stupire, come d'altra parte hanno già fatto, tra l'altro, nelle urne. Cosa cercano dal lavoro? Per una volta a parlare tocca a loro. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Di numeri sul cosa sta succedendo non mancano. Oggi gli over 50 che lavorano sono oltre 10 milioni. 20 anni fa erano esattamente la metà. D'altra parte la fascia fino ai 34 anni è scesa da più di 7 milioni a circa 5. L'identikit di chi lavora in Italia non è tra i più giovani. Allo stesso tempo l'Italia perde quasi 38.000 giovani all'anno che se ne vanno, oltre a 1,6 miliardi di PIL che magari farebbero comodo. E sempre i dati ci dicono che col cambio generazionale questi giovani di soldi ne erediteranno parecchi dai loro nonni. Insomma, la domanda è: il lavoro è ancora l'ascensore sociale? La nostra storia di oggi non è di chi parte, ma di chi resta. Ne abbiamo scelta una. Saluto allora Chiara Marchesi, giovane ingegnera, perché di ingegnere donne ce ne sono e siete bravissime, giusto?
25: Grazie mille. Assolutamente sì, noi siamo un team di 40 ragazzi, ma ci sono anche molte donne, molte ragazze che come ingegneri.
24: Ecco, l'azienda l'abbiamo scelta per la nostra storia, è una startup, in qualche modo una startup da record. New Links è un spin-off del Politecnico di Milano che ha raccolto 38 milioni di euro per le prime auto a guida autonoma made in Italy, anzi made in Europe. Quelle che vogliono sfidare un gigante come Tesla dalla periferia di Milano, una scelta coraggiosa quando si finisce un percorso così, insomma, forse però per la verità per voi trovare lavoro anche più sicuro di questo non si fatica.
25: Diciamo che le richieste di lavoro piovono, diciamo, su noi ingegneri siamo abbastanza fortunati da questo punto di vista, altrimenti come nel nostro caso c'è la possibilità di eventualmente o procedere con la ricerca come startup.
24: Lavoro e stipendio però, insomma, perché siete anche all'inizio di una vita.
25: Sì, assolutamente, sì, da questo punto di vista come ingegnere è raro trovarsi ad avere uno stipendio che comunque non ripaga tutto il sacrificio fatto, solo un po' dal punto di vista della ricerca non è facile in Italia perché gli stipendi dottorandi sono molto bassi rispetto alla media, però...
24: Ecco, tu pur essendo ingegnere, pur avendo questa possibilità, hai fatto una scelta un po' diversa.
25: Assolutamente, sì, io ho scelto di rimanere appena mi sono laureata 3 anni fa in ingegneria al Politecnico di Milano e ho scelto di rimanere, diciamo, nel campo della ricerca perché mi piaceva lavorare su qualcosa di molto nuovo e innovativo e fortunatamente questo percorso dopo appunto questi 3 anni è sfociato nella fondazione di una startup. L'idea, diciamo, di rischiare, di fare qualcosa di diverso mi piaceva molto, soprattutto perché sono molto giovane e quindi l'idea di provare da subito a creare valore in Italia e in Europa mi faceva molto piacere.
24: Si può scommettere sul restare in Italia e lavorare in Italia, secondo te?
25: Io sono tra le persone che ha scelto di rimanere in Italia e di puntare sull'Italia, però questo purtroppo non vale per tutti i settori, quindi capisco anche la necessità e la scelta di qualcuno purtroppo di dover andare all'estero.
24: In bocca al lupo, una storia tra tante ovviamente. D'altra parte, che le scelte di oggi condizionino il domani è scontato, ma forse non così ovvio, visto che è stata introdotta la valutazione di impatto generazionale. Cioè, avete presente quando si fa un'opera si deve fare la valutazione degli impatti ambientali? Ebbene, la nuova certificazione obbligatoria quando si fa una norma vuole analizzare gli effetti sulle giovani generazioni. Scontato? Serviva una legge? Pallottoliere.
19: Facciamo i conti.
24: E il nostro impatto generazionale lo affidiamo a chi ne è direttamente interessato, coordinatore di Tortuga, Francesco Armillei. Posso lasciare a lei presentarsi?
2: Sì, siamo un'associazione, un centro studi di ricercatori, studentesse e studenti, tutti under 30. In questo momento mi trovo per lavoro dall'altra parte del mondo perché sono in California, e però sì, il mio lavoro, la mia professione mi tiene in Italia all'Università Bocconi come ricercatore.
24: Com'è il lavoro per i giovani oggi?
2: Dal nostro punto di vista il lavoro in questo momento in Italia è qualcosa che intanto non è alla portata di tutti, nel senso che, se lo ricorda anche l'Eurostat, siamo il paese in cui c'è il numero minore di persone che lavora all'interno dell'Unione, e allo stesso tempo siamo un paese ancora con una forte tradizione industriale e fa fatica ad agganciarsi al treno dell'innovazione, per esempio dell'intelligenza artificiale.
24: Ma è un paese in cui il lavoro è ancora la leva per crescere e anche per guadagnare, perché no? Perché il lavoro in fondo è anche questo. Gli italiani sono tra i più insoddisfatti dei loro stipendi e qualche ragione forse ce l'hanno.
2: L'Italia è un paese in cui le forme di ricchezza sotto forma di patrimonio sono molto abbondanti. Siamo un paese che negli anni, nei decenni, nei secoli ha risparmiato e possiede una grande ricchezza, che ovviamente è qualcosa di diverso dal reddito. Quello che si guadagna tutti i mesi e arriva tutti i mesi sul conto corrente a fine mese. Ora, questa ricchezza, oltre che essere abbondante, è anche distribuita in maniera diseguale, ma è anche una disuguaglianza che si manifesta lungo l'asse della vita e lungo l'asse delle generazioni, perché il 75% della ricchezza in Italia è detenuta dagli over 50, addirittura il 40% dagli over 65, mentre ai millennials, ai Gen Z, diciamo, quindi a noi che siamo sotto i 35 anni, rimane soltanto il 9% della ricchezza. E in tutto questo uno potrebbe dire: vabbè, ma è normale che gli anziani detengano maggiore ricchezza perché hanno avuto più tempo per accumulare.
24: Hanno già lavorato, però.
2: Esatto, hanno già lavorato, però anche facendo un confronto a parità di età, quindi confrontando i millennials a parità di età, per esempio a 30-35 anni, con le generazioni precedenti, ecco, a quella stessa età i millennials e i Gen Z hanno accumulato meno ricchezza. E questo anche è un divario che sta aumentando, e ovviamente le spiegazioni da questo punto di vista possono essere molteplici. Intanto, in generale, la scarsa e la minore crescita economica che il nostro paese ha vissuto negli ultimi 2-3 decenni, perché ovviamente fonte primaria della ricchezza è il reddito, tutto ciò che arrivato dopo a fine mese io riesco a risparmiare e riesco a investire. Ma anche il fatto che in una società che ha un enorme trend di invecchiamento, il cosiddetto, insomma, cambiamento demografico, nel mercato del lavoro è anche più difficile per i giovani fare carriera.
24: Ora però, con l'allungarsi dell'età pensionabile, anche questo si accentua.
2: Quelle riforme erano necessarie per garantire la sostenibilità economica del sistema. Su questo non possiamo tornare indietro, perché è una questione di giustizia sociale. L'Italia spende moltissimo in pensioni, avrebbe speso ancora di più senza quelle riforme. Allo stesso tempo, in un contesto di squilibrio demografico, questo crea una sorta di tappo.
24: Quindi, ricapitoliamo, ricchezza in mano ai nonni, oserei dire, ancor più che ai genitori. Solo un esempio, il valore complessivo delle case possedute dalle famiglie italiane supera i 5.400 miliardi di euro. Una quota però molto significativa appartiene a famiglie con componenti anziani e spesso uno. Probabile, aggiungiamo, che anche lavorando, arrivati a fine percorso, avrete guadagnato meno delle generazioni precedenti. Insomma, c'è chi dice che vi arriverà invece però una corposa eredità. Allora, eredità batte lavoro?
2: No, io non penso che si possa vivere di eredità. Il tema dell'eredità sarà anche fondamentale nei prossimi decenni, perché sempre come raccontavamo in quel rapporto, nei prossimi decenni verranno trasmesse in eredità una grande quantità di ricchezze accumulate dalle generazioni precedenti, e questo è un'opportunità dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista per fare un'operazione di giustizia sociale, ovvero cercare di spostare il carico fiscale dal lavoro al patrimonio, spostare il carico fiscale da chi fa a chi ha, spostare, lo dico in un altro modo, il carico fiscale da chi si impegna a chi ha fortuna.
24: Senta, però, da economista e da giovane, ce la possiamo fare?
2: Allora, su questo c'è uno studio effettuato da alcuni economisti italiani di qualche anno fa, che ha un titolo, secondo me, molto pregnante, perché riprendendo la famosa espressione di Galileo Galilei, questo studio si intitola Eppur si muove. Per dirlo in un altro modo, l'ascensore sociale funziona probabilmente, si muove un po' lentamente, scricchiola, è un po' arrugginito, ma funziona. E il modo in cui questi economisti hanno studiato il tema è quello di confrontare il reddito dei figli con il reddito dei genitori, per capire se diventare ricchi è solo un privilegio per i figli di chi già è ricco. La probabilità per un figlio di diventare tanto ricco e poi scavalcare i propri genitori in Italia, quindi, è circa del 55%, quindi uno su due riesce, che è una percentuale in linea, per esempio, con quella degli Stati Uniti d'America, con una, diciamo, postilla che le regioni del nord sono delle regioni molto mobili, sono delle regioni in cui anche i figli dei poveri hanno grandi opportunità, anche di più che nei paesi scandinavi, paradossalmente, al nord Italia. Per le regioni del sud del paese, ecco, lì invece l'ascensore sociale è molto più arrugginito. Noi siamo giovani.
24: Ma basta Milano che innova a trascinare l'Italia? Un altro numero: delle start-up innovative in Italia più di una su due, il 56%, sono nelle regioni del nord, una su tre, il 31% in Lombardia, quasi una su quattro, il 23% a Milano, che da sola vale come tutte le regioni, per intenderci, del centro o del sud. Allora, per le nuove generazioni, quale percorso? Ci risentiamo tra poco in versione extra large.
3: We are working to finally end America's longest war.
4: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
5: Les chaudes chadot, Tsahal khisal et Ali Taftavai.
6: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16, geopoliticamente qui, su Radio 24.
7: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
8: Strade in diretta.
26: Ben trovati dalla nostra redazione. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli il traffico procede a rilento a causa di un incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le autostrade italiane. Vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia, per chi viaggia verso Milano, rimarrà chiusa al traffico per lavori fino al 15 novembre. Sempre per lavori fino al 12 settembre sulla Complanare di Bologna, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e viaggia verso la 1, rimarrà chiusa l'uscita 11 bis via Enrico Mattei. Per il momento è tutto, buon viaggio.
8: L'economia delle piccole cose.

0: C'era una volta l'università inglese, invidiata nel mondo. Ora, oltremanica, il dibattito è acceso. Servono ancora le aule universitarie nel mondo del tech e dell'intelligenza artificiale? Scusa tanto la pronuncia. Allora, la verità è che il sistema finanziario tutto privato delle istituzioni britanniche traballa. Una profonda crisi di un settore storicamente prestigioso. I numeri parlano chiaro, un ateneo su tre in deficit, colpa di tasse universitarie sempre più insostenibili. Per intenderci, prendete le nostre, aggiungeteci uno zero, visto che non ci sono aiuti pubblici. Colpa anche della Brexit. Ora che succede? Londra è tornata al tavolo dei negoziati con l'Europa perché dal prossimo anno vorrebbe di nuovo gli studenti europei. Ma nel frattempo questi studenti hanno trovato altre rotte anche verso l'Italia. Che ci guadagna? Cominciamo però subito da Londra, dove saluto Chris Avergal, Times Higher Education, rivista britannica nota per World University Ranking.
1: Good morning. Well, what we have seen is a very significant drop in.
2: Buongiorno. Quello che abbiamo visto è un calo significativo di studenti dell'Unione Europea. Prima c'erano circa 150.000 studenti europei nelle università britanniche, ora sono scesi a poco più di 60.000, tenendo presente che le università britanniche sono in una posizione finanziaria difficile in questo momento. In realtà la diminuzione delle entrate non è significativa come la diminuzione del numero degli studenti, perché dopo la Brexit pagano il doppio. Il ricavo è in realtà passato da circa 1,4 miliardi di sterline all'anno a circa 1,2 miliardi. Ma il punto è che quel reddito non è diviso equamente. Che alcune delle università più prestigiose del Regno Unito sono riuscite a mantenere studenti europei molto più rispetto ad altri meno prestigiosi, il che contribuisce ad una crescente disuguaglianza che sta portando alcune università britanniche vicine alla bancarotta e sta anche costringendo alcune a spostare il loro reclutamento di studenti internazionali verso, ad esempio, Cina o India. Ma non è la stessa cosa. Gli studenti europei tendevano a rimanere. Quindi quel che è accaduto dopo la Brexit danneggia anche la base di ricerca del Regno Unito. Mi hai chiesto cosa spero? Stiamo assistendo al tentativo di ricostruire legami più stretti. Il Regno Unito è rientrato in Horizon Europe, il principale programma di finanziamento della ricerca dell'UE, e stiamo rientrando nello scambio studentesco Erasmus Plus. Molti nell'istruzione superiore britannica vorrebbero che questa situazione andasse oltre e che il numero di studenti europei nei campus universitari britannici tornasse ad aumentare.
0: Molte università britanniche sono in crisi finanziaria. Quanto hanno bisogno degli studenti europei?
2: Il reclutamento di studenti europei difficilmente sarà la soluzione ai loro problemi finanziari di per sé, ma certamente potrebbero far parte della soluzione. Ma devo dire che al momento sembra improbabile.
0: Di alta eccellenza però anche costose. Continuiamo insomma a dirlo, resterà sempre così, cioè possono reggere.
2: Hai ragione. L'eccellenza delle università britanniche negli ultimi decenni, ad esclusione della Scozia, si è basata su finanziamenti privati, non pubblici, e principalmente sulle tasse universitarie provenienti da studenti nazionali e internazionali. Certamente nel breve e medio termine costerebbe miliardi di sterline e semplicemente non c'è quel tipo di denaro quando ci sono priorità molto più grandi.
1: UK's universities.
0: E in Italia che succede? Saluto anche il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, da noi.
3: Ma allora, all'Università di Bologna le iscrizioni sono stabili. Da un po' di anni a questa parte abbiamo una riduzione degli studenti da fuori regione, particolarmente marcata dal sud, un aumento degli studenti bolognesi e un forte aumento degli studenti internazionali.
0: Internazionali da dove?
3: Il 16% di immatricolati vengono da 160 paesi. Abbiamo avuto un forte aumento dall'Europa, tutto il centro Asia, Asia, l'Est Europa, anche molti iscritti americani, molti iscritti dall'America Latina. Ecco, credo che in questo momento l'università italiana sia attrattiva. Abbiamo un irrigidimento dei confini. In Europa abbiamo avuto stati come l'Olanda che ha ridotto i corsi internazionali, abbiamo avuto la Brexit in Inghilterra, tutti i problemi degli Stati Uniti, quindi molti più studenti scelgono l'Italia di quanto non sia stato fatto negli altri anni. E poi abbiamo investito molto sull'internazionalizzazione.
0: Senta, l'università italiana, pur essendo cara soprattutto per chi è fuori sede rispetto ad alcuni paesi, America ma non solo, è anche meno cara per gli stranieri. Incide?
3: Gli studenti internazionali hanno in media un reddito ISEE più alto di quelli italiani, ecco, ma bisogna investire di più nell'housing. Gli studentati siamo indietro, il PNRR ha dato una grossa mano, ma non si recupera in 4 anni quello che si fa in 20-30 anni.
0: Ma siccome al pallottoliere non rinunciamo...
4: Facciamo i conti.
0: E torniamo a Londra da Simona Bizzozzero, italiana, ma QS Quacquarelli Simons, quelli per intenderci che pubblicano il QS World University Ranking, quel report annuale di cui leggiamo le classifiche sui giornali italiani. Osservatorio privilegiato. Allora Simona, le università britanniche che perdono studenti, quelle americane che hanno visto un calo dall'estero, sta cambiando la geografia universitaria?
5: Nel Regno Unito bisogna distinguere tra laurea triennale e laurea magistrale. Per la laurea triennale sono saliti a 125.000 nel gennaio 2026, quindi la laurea triennale non solo tiene ma continua a crescere. Per la laurea magistrale invece è il quadro opposto: nel ciclo 2024-25 le iscrizioni internazionali sono diminuite di circa il 10%, e questo è decisivo perché i master rappresentano oltre la metà degli studenti internazionali nel Regno Unito, che attualmente sono circa un quarto di tutti gli studenti universitari, quindi resta uno dei sistemi più globali al mondo. E negli Stati Uniti vediamo una dinamica simile: le nuove iscrizioni internazionali sono calate del 17%, che stanno perdendo quote in alcuni segmenti chiave.
0: Nei ranking internazionali crescono anche le università asiatiche. Perché?
5: Perché dietro c'è una strategia molto chiara e di lungo periodo. Molti paesi asiatici come Cina, Singapore e Corea del Sud hanno investito su ricerca, qualità del corpo docente e connessione con il mondo del lavoro. C'è poi un forte vantaggio nelle discipline scientifiche e tecnologiche, inclusa l'intelligenza artificiale, dove molte università asiatiche stanno diventando davvero leader globali. E infine c'è la scala. Centinaia di università nei ranking, l'Asia non sta più inseguendo, in molti casi sta dettando il ritmo.
0: L'Europa e l'Italia?
5: Allora, l'Europa ha una grandissima tradizione con università storiche e vertici mondiali. L'Italia però ha raggiunto un traguardo storico molto importante. Per la prima volta un'università italiana, il Politecnico di Milano, è entrata nella top 100 mondiale l'anno scorso, che è un risultato significativo, soprattutto considerando che ha guadagnato quasi 90 posizioni in 10 anni. E anche a livello europeo diverse università italiane sono ben posizionate, e l'Italia è tra i primi per il numero di atenei che sono presenti nei ranking.
0: Ecco, il sistema italiano sta diventando sempre più attrattivo, lo sentivamo anche prima, per gli studenti dall'estero, anche americani. Perché? Perché tutto sommato costiamo meno e siamo comunque ottimi?
5: Prima di tutto, appunto, i dati sono molto chiari. Per il quarto anno consecutivo l'Italia è la prima destinazione al mondo per gli studenti americani che svolgono un periodo di studio all'estero, i periodi di scambio, con oltre 45.000 studenti. Invece in termini di studenti che scelgono l'Italia per il corso di laurea completo o per un master, i numeri sono di circa 110.000 studenti con una forte base europea. C'è indubbiamente il tema dei costi. Le università italiane sono più accessibili e non penalizzano gli studenti internazionali come accade in altri paesi. C'è la crescita dei corsi di lingua inglese. Poi studiare in Italia non è solo formazione universitaria, è un'esperienza arricchente. Unite, l'Italia sta intercettando sempre più domanda internazionale.
0: Un vantaggio o uno svantaggio per noi?
5: Allora, il sistema universitario italiano offre una formazione solida e in molti casi di alto livello, soprattutto in discipline come ingegneria, architettura, design, medicina, a costi molto più contenuti rispetto ai sistemi anglosassoni. Questo significa che uno studente può laurearsi senza accumulare livelli elevati di debito Lo svantaggio, a mio avviso, emerge soprattutto dopo la laurea, perché il mercato del lavoro italiano non valorizza ancora pienamente questa formazione.
0: Senti, faccio una battuta. Rischiamo di formare talento anche internazionale per altri paesi, formarli a spese nostre e poi non tenerli?
5: Assolutamente, e vedo quanti talenti italiani arrivano qui a Londra e ottengono il riconoscimento, lo stipendio e la possibilità di crescita che non riescono ad accedere in Italia. Questo siamo un grande paese che però sta creando talento per altri paesi.

E allora, ultimo appuntamento del nostro palinsesto estivo in questa versione XL anche per quest'anno, però restano, come avete sentito, molti spunti, molti temi su cui torneremo a fare i conti con l'economia delle piccole cose. Allora vi aspetto, torniamo al nostro solito orario per altre storie e altre economie, come sempre anche in podcast. Intanto un saluto da Anna Migliorati, ma vi aspetto da sabato prossimo per un'altra stagione.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Le 7:59.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Gli inviati americani oggi da Zelensky, scattata la tregua di 72 ore con Mosca, con Putin, colloqui utili. Il femminicidio di Lorena Isheri, l'appello del padre alla politica, lavorate insieme perché non accada più. Scontro Montivannaccia, Cernobbio, combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista, dice l'ex premier. Calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli, Atalanta e volano in testa, sorpresa Monza, in pole c'è Gasly. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. L'inviato speciale del presidente americano Steve Witkoff e il genero del leader statunitense Jared Kushner saranno per la prima volta da Volodymyr Zelensky in Ucraina, dove è scattata la tregua di 72 ore da oggi fino alla mezzanotte di martedì. I colloqui con Vladimir Putin sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, precisando che i due inviati americani hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra.
10: Una situazione non facile, Vladimir Putin lo sottolinea all'inizio dell'incontro al Cremlino con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Sul tavolo, come preannunciato da Donald Trump, la proposta americana per mettere fine alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti devono tenere conto della situazione sul campo, aveva messo le mani avanti il viceministro degli esteri Ryabkov. Intanto missili e droni russi smetteranno di cadere su Kiev per 3 giorni per consentire ai negoziatori di Washington di raggiungere oggi per la prima volta la capitale ucraina. La tregua annunciata dal presidente russo scadrà alla mezzanotte di martedì, non più tardi, ha tenuto a precisare, nonostante l'appello di Kiev per un cessate il fuoco più ampio. Non abbiamo mai accettato nulla del genere, ha detto Putin. Zelensky, da parte sua, ha dichiarato di aver anch'egli accettato di sospendere gli attacchi su Mosca. Siamo pronti per un confronto concreto e sostanziale, ha detto in vista dell'incontro con gli inviati americani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'esercito israeliano che erano in servizio nella zona di sicurezza. Ora in Italia, con il femminicidio di Lorena Isheri, ieri l'appello del padre.
11: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenzia dei centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
12: Parole che toccano forte chiunque le ascolti, quelle di Franco Sceri, il padre di Lorena, la donna di 45 anni, rapita e uccisa dall'ex a un cavalcavia. Parole rivolte ai politici che nel giro di poche ore rispondono: ci impegneremo al massimo, promette Tajani, quanto fatto non è sufficiente, ammette Giorgia Meloni, che però ricorda le cose fatte, i fondi alle case antiviolenza, il codice rosso, il reato di femminicidio. La Lega sottolinea l'impegno sul fronte repressivo. L'unità delle forze politiche c'è stata, ammette anche la segretaria del PD Schlein, che tuttavia sottolinea i ritardi nella formazione degli operatori e nell'educazione a scuola, così come fanno le altre forze di centrosinistra. È questo un punto di distanza tra il governo e l'opposizione. La maggioranza ha introdotto i corsi sesso-affettivi, ma solo per le superiori e previo consenso dei genitori. Associazioni e partiti d'opposizione chiedono meno paletti, corsi anche alle medie e una educazione ai sentimenti più presente. Alessio Maurizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Scontro Montivannaccio al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, ha detto l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale violi la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge le accuse.
13: Sul palco del Forum Ambrosetti, tra Vannacci e Monti, nessun confronto ma due interventi separati, 15 minuti a testa per parlare di Europa. Il generale attacca e demolisce l'Unione, campione delle regole, priva di visione, con l'ideologia che prevarica sulla competitività.
14: Noi lavoriamo per un'Europa che cancelli la burocrazia, gli enti e le agenzie inutili, che cambi il suo sistema energetico buttando a mare il Green Deal, che difenda la propria identità.
13: E sulla guerra in Ucraina
14: abbiamo incrementato l'importazione di gas dalla Russia.
13: A seguire le parole di Monti, infarcite di ironia e citazioni, a smontare il programma del generale. Viola la Costituzione in molti punti, dice poi l'affondo.
15: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
13: Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dungo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici, così la segretaria del PD Schlein. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
8: In Germania oggi si vota nel Land di Sassonia-Anhalt. I sondaggi vedono in netto vantaggio alla destra estrema dell'AfD. Migliaia di persone sono scese in strada a Magdeburgo ieri sera per manifestare a favore della democrazia. E decine di persone con il volto coperto hanno bloccato ieri la strada verso il porto di Dover, nel sud dell'Inghilterra, intonando cori contro i migranti. Il leader di Reform UK, Farage, chiudendo il congresso del partito a Birmingham, ha condannato l'azione, ma ha anche ricordato di aver firmato un'intesa con il presidente del Front Nazionale francese, Bardella, per fermare in 100 giorni le barche con i migranti che attraversano la Manica. L'accordo, puramente simbolico, prevede il rimpatrio in Francia dei migranti irregolari intercettati nelle acque britanniche. E per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell.
16: Ci sono Inter e Roma in testa alla classifica dopo il sabato delle rimonte che ha regalato alla Serie A partite bellissime ed emozioni a non finire. L'Inter è risalita da 0-2 a San Siro contro il Napoli, che era scattato inizio ripresa grazie a Politano ed Højlund, doppietta di Lautaro Martinez, in mezzo Thuram, le firme del ribaltone in un match spot per il campionato italiano. Di rimonta anche la vittoria della Roma con l'Atalanta, 2-1 tutto nella ripresa, Ederson al secondo, poi dopo il 90esimo Hermoso e Sule. 2-1 è stato il finale pure di Fiorentina-Torino. I Granata sono stati capaci di recuperare il vantaggio di Pellegrino grazie a Mandragora e Adams per la viola terza sconfitta nelle prime tre giornate. Oggi si comincia alle 15 con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. E oggi è una grande domenica di sport, alle 15 il Gran Premio d'Italia-Monza con Gasly in pole position e la Ferrari in seconda fila, Leclerc ed Hamilton, preceduta anche da Russell. Antonelli scatta ultimo. Alle 18 a Istanbul l'Ital Volley donne si gioca la finale europea contro le padrone di casa della Turchia, ieri battuta 3-1 la Polonia in semifinale. Negli US Open è finita la corsa di Coboli, eliminato dal belga Blocks. Agli ottavi di finale invece Darderi, che ha superato in 3 set Sweeney. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carlo Salvatore Regia. Giora 24 torna alle 9.

0: Sei così quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Cari ascoltatori, devo svelare questo particolare. Andrew Spannaus si è messo nei guai.
9: Ma tu mi provochi e poi io lancio dei giudizi in pubblico che mi possono creare dei problemi.
8: Lo so, ha toccato i poteri forti, ha detto qualcosa di sconveniente e quindi adesso mira all'unica ancora di salvezza.
9: La grazia presidenziale. Mi farò perdonare.
8: Ti farai perdonare, perché questo è possibile. È possibile dove?
9: In America!
10: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
8: No, tranquillizziamo, non è vero che si è messo nei guai. Oddio, non siamo sicuri.
9: Vediamo se arrivano delle querele, vedremo. Uno aveva minacciato una volta, però era una cosa ripetuta di altri,
8: no? Ma se hai toccato i poteri fortissimi, tipo il numero uno del tuo paese, vedremo. Parliamo di grazia presidenziale.
9: Andiamo dei keywords, dai, sì. Prima che
8: vai
9: ventili chissà che cosa. Pardon.
8: No, prego, scusi.
9: Pardon.
8: No, I beg your pardon. No, pardon. Pardon.
9: Comincia con francese. Clemency.
8: Sì.
9: Puoi immaginare. Draft dodger.
8: Qui sono un po' in difficoltà.
9: Draft dodger. Auto pen.
8: Sì. Auto. L'auto penna.
9: Lui fa la traduzione.
8: Va bene.
9: Un interprete. E alla fine il turkey pardon.
8: Questa è bella il giorno del ringraziamento.
9: Il turkey pardon. Dai, sì, ci arriviamo.
8: Allora, la grazia, a chi ovviamente è concesso questo potere?
9: Al presidente degli Stati Uniti. Lui ha il potere di cancellare condanne, commutare le pene, bloccare i processi, tutto in modo perfettamente legale.
8: Vabbè, anche in Italia però la grazia aspetta al presidente della Repubblica, effettivamente. Non è arbitrario questo metodo?
9: Ci sono delle procedure, sono le procedure, le valutazioni, ma alla fine dipende interamente dalla volontà del presidente. Può fare quello che vuole.
8: Può fare quello. Ma in effetti anche in Italia, se la firma spetta lui, però diciamo che si tende a seguire delle buone norme di comportamento.
9: Sono le norme, poi vedremo un po' le norme, le prassi, soprattutto negli Stati Uniti, perché non ci sono norme di legge. C'è una procedura. Parleremo di come funziona e come viene utilizzato.
8: Sta di fatto che ultimamente ci sono state molte polemiche per alcune grazie presidenziali.
9: Negli ultimi anni in particolare ricordiamo Trump che ha dato la grazia a tutti quelli coinvolti nell'assalto al Campidoglio, al 6 gennaio.
8: Non è che il suo predecessore Joe Biden...
9: Biden con il figlio, spiegheremo anche questo, anche alcuni presidenti passati, insomma, ma questo è un uso più straordinario, più recente. In realtà buona parte è per altri motivi, viene fatta per altri motivi seguendo una certa logica.
8: Partiamo dalla legge. Su cosa si fonda il potere della grazia?
9: Allora, l'articolo 2 della Costituzione, quello che tratta i poteri del presidente, dice che il presidente può concedere reprieves and pardons per reati federali.
8: Ecco, pardon.
9: Ok. pardons è appunto la grazia, mentre reprieve è un rinvio. Poi vedremo che ci sono diversi poteri in realtà, appunto c'è pardon, grazia, commutazione, che c'è anche in Italia, no? Commutare la pena, cioè invece di andare di stare in galera, adesso la tua pena non devi più stare lì, puoi andare a casa. Amnistia può fare, cioè ci sono diverse categorie che tutto insieme sono i poteri della clemency.
8: Quindi la clemenza sta sopra come un cappello sotto il quale ci sono vari tipi di provvedimenti.
9: Come un cappello. Sotto abbiamo questi vari tipi e quello più utilizzato, appunto più utilizzato è il pardon, o almeno più controverso poi quando viene utilizzato.
8: Ma dove deriva tutto questo storicamente? Facciamo un po' di storia, insomma.
9: Beh, in realtà fa riferimento a un potere monarchico, cioè quello del sistema britannico, la Royal Prerogative of Mercy. Non so, ecco, dovrei dirlo, Royal
8: Prerogativa
9: Mercy,
8: reale.
9: Mercy. Si fa dall'inizio, Alexander Hamilton nel The Federalist, che era una serie di lunghi articoli per giustificare e convincere gli americani a approvare la nuova Costituzione, dice che era uno strumento per attenuare la rigidità della giustizia, che quando sono le pene eccessive, allora uno strumento politico per mitigare e anche per ripristinare la pace in alcune situazioni.
8: In effetti anche oggi un po' di tensione c'è, forse bisognerebbe pensare a qualche grazia in più. No, per la verità le persone sono molto incattivite.
9: Lo sta facendo abbastanza.
8: Sì, il però presidente sono sempre dei provvedimenti mirati a una persona, ecco.
9: Allora,
8: che creano più polemiche che altro.
9: Già dall'inizio, quando c'era una piccola insurrezione, non era un rischio di una guerra civile, una vera insurrezione, ma la Whiskey Rebellion, ne avevamo parlato.
8: Sì.
9: Quando si parlava del secondo emendamento, anche delle inizie, c'era un gruppo di Pennsylvania occidentale di cittadini che si era ribellato a pagare le tasse sul whisky, una nuova tassa sul whisky, e lì si erano mandate le milizie a fermarle. Però George Washington ha deciso di concedere la grazia a tutti quelli coinvolti. Due erano stati condannati a morte, altri potevano esserlo. Lui, per abbassare le tensioni, e soprattutto la Repubblica giovanissima in quel momento lì, ha concesso la grazia a tutti quelli che si erano ribellati contro l'autorità dello Stato.
8: È che questo, se è il principio, poi deve essere applicato in tutti i casi.
9: No,
8: dovrebbe.
9: È una valutazione del presidente. Ci sono casi specifici, per esempio della Utah War, che conoscerai benissimo, detta anche la ribellione dei mormoni.
8: A quando risale?
9: 1858. I mormoni nello Utah, appunto, non rispettavano l'autorità federale, cioè loro facevano le proprie regole, le proprie leggi, e quindi si è deciso da Washington che questo non era accettabile, anche un po' per la rabbia pubblica, per la questione della poligamia. No?
8: E quindi si nasce proprio una vera guerra, cioè nel senso che il governo federale manda l'esercito.
9: Manda l'esercito, James Buchanan manda l'esercito, ci sono piccoli scontri, ma soprattutto i morti che ci sono stati, che sono stati più di 150, vengono perché i mormoni uccidono dei coloni, cioè delle persone che stanno passando da una parte all'altra lì, li vede come una minaccia e uccidono. Arrivano le truppe, alla fine si tratta, non si fa una vera guerra, ma si fa un accordo. Ma il presidente concede la grazia a tutti, tranne quelli che avevano ucciso i passanti, quelli no.
8: Quindi insomma è sempre una scelta personale, è una valutazione.
9: In cambio però che bisognava formalmente riconoscere l'autorità del governo federale.

0: bisognava pronunciare un giuramento alla Costituzione federale.
1: Era un modo un po' per chiudere con quella guerra che ha lasciato molti, molti strascichi. Mm. Questo dunque nel secolo XIX. Veniamo a tempi un po' più recenti, qualche presidente...
0: C'è qualcosa un po' simile con Jimmy Carter, che come si pronuncia?
1: Jimmy Carter.
0: Jimmy Carter. Lui concede la grazia ai draft dodgers.
1: E chi sono?
0: Chi sono i draft dodgers? To dodge vuol dire evitare, schivare. Chi schivava la leva. Cioè durante la...
1: I renitenti li chiamiamo.
0: Ah, i renitenti.
1: Renitenti alla leva.
0: Va bene, ok. Durante gli anni di Vietnam la gente veniva chiamata per andare in guerra e molti evitavano.
1: Anche Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali si rifiutava pubblicamente, sì. e si poteva andare in galera. Altri magari scappavano da qualche parte, qualcuno andava in Canada. Insomma, alla fine, dopo la fine della guerra in Vietnam, arriva Jimmy Carter alla presidenza nel 1977, uh-huh. E lui, primo giorno, fa un blanket pardon, cioè una grazia della coperta, cioè, cioè che copre tutti.
1: Sì.
0: No, in questo caso,
1: cioè,
0: proprio
1: ha graziato tutti quelli
0: nessuno
1: che
0: nessuno può essere più incriminato per questa cosa qua.
1: Si sono rifiutati di andare in Vietnam, sì. Ma sono stati. E va bene, e questo allora è... ci avviciniamo. Siamo negli anni 70 del secolo scorso. E poi
0: parliamo dei tempi moderni. Intanto parliamo di come funziona adesso, perché negli ultimi decenni, appunto, c'è una certa procedura. Esiste un ufficio nell'amministrazione presidenziale che si chiama il Pardon Attorney. Fa parte del Dipartimento della Giustizia, quindi c'è un avvocato dello Stato, uh-huh. che si occupa dei pardons, della grazia.
1: Quindi vengono fatti, vedi che in questo, cioè, è
0: più avvocati, è un ufficio.
1: Chiaro. No? È simile all'Italia, cioè bisogna fare una domanda di grazia, anche in Italia bisogna fare una domanda di grazia al Presidente della Repubblica.
0: Si fa la domanda, riceve le domande, si fanno verifiche sul caso, si fanno le raccomandazioni al Presidente, e i criteri che di solito vengono seguiti sono se la persona ha già espiato la pena, se
1: parte
0: si è pentita, una parte si è pentita, come si è comportato finora, e quindi il presidente può accettare o meno questa raccomandazione volendo.
1: Sì. Vabbè, quindi questi sono i criteri base, nel senso un ergastolano o uno che non è pentito di certo può fare la richiesta di grazia ma verrà respinta, immagino.
0: Ma dipende dal caso, sono quelli appunto con pene eccessive, la droga è diventata una questione molto importante perché ci sono le leggi in molti casi di mandatory minimum sentences, non ho messo tra i keywords che è troppo complicata, mandatory, cioè ci sono delle pene minime di detentive per certi reati di droga, quindi un ragazzo 18enne fa una violazione per droga, finisce 20 anni per forza in prigione.
1: Accidenti.
0: E quindi sono migliaia, decine di migliaia di persone in prigione che hanno fatto dei reati effettivamente minori, però a causa di questa volontà di proprio di combattere la droga si sono messe proprio pene
1: sono pesantissime,
0: quindi sì. Obama per esempio,
1: sì?
0: ha commuted, quindi commutato la pena di 1700 persone che erano in prigione per droga, per reati non violenti ma solo di droga, ma erano in prigione per molto tempo.
1: Però, vorrei capire i meccanismi, perché arriveranno immagino decine di migliaia di domande, cioè perché quello sì e un altro no, è sempre una scelta, non
0: si sceglie il tipo, cioè Obama ha detto ok, ci sono tantissime persone che sono in prigione grazie a leggi sbagliate secondo lui, no? E quindi cerchiamo i casi di questo tipo e rifacciamo, certo, gli altri devi avere un caso particolare tuo, no? Oppure essere amico del presidente.
1: Oh, e veniamo insomma ai casi che hanno creato diverse polemiche.
0: Partiamo da Gerald Ford. Presidente Ford cosa fa? Uno dei suoi primi atti è grazie a Nixon per Watergate. Anche qui, cioè, qualcuno si è arrabbiato
1: sai
0: molto.
1: Che abbiamo questo detto in Italia, cane non mangia cane.
0: Ecco, qualcuno si è arrabbiato appunto proprio per questa visione tua di corruzione della classe politica, della casta, però era anche un modo di andare oltre lo scandalo e dire vabbè, un ex presidente.
1: Un ex presidente, gli
0: lasciamo
1: la
0: in pace.
1: Ok.
0: Lo fa anche George H.W. Bush.
1: Su che caso?
0: Sul caso Iran-Contra.
1: Iran-Contra, sì. Le armi, cioè...
0: Quando l'amministrazione americana, sotto Reagan,

0: vendeva le armi all'Iran e finanziava i ribelli in Nicaragua.
1: Okay.
0: Gestito da un tale Oliver North, contro cui mia madre si è candidata al Senato, tra l'altro.
1: E chi ha vinto?
0: Non ha vinto Oliver North, lo scopo principale era far perdere lui.
1: Ah, ok.
0: E ha funzionato.
1: Quindi Oliver North,
0: John Poindexter, vari altri, e c'era, era un grande scandalo negli anni '80, sì, l'amministrazione Reagan, tra l'altro gestito principalmente da un tale George Bush, che era vicepresidente. Lui diventa presidente.
1: E di grazia.
0: E di grazia, guarda un po'.
1: Mamma mia, insomma, diciamo che tutti lo hanno fatto questo atteggiamento, anche Clinton. Andiamo a Clinton.
0: Clinton ha perdonato un tale Mark Rich, questo è stato quello più controverso per lui. Era un finanziere miliardario, uh-huh, che era fuggito dai USA, no, dopo le accuse di irregolarità finanziarie. La moglie però è una grande donatrice dei democratici.
1: No, vabbè, ma c'è, ma e lo si fa in maniera così sfacciata?
0: Si fa di solito l'ultimo giorno della presidenza, si fanno queste cose qua.
1: Sì, è vero.
0: Un giorno. E ha anche concesso la grazia a suo fratello.
1: Ma dai.
0: Roger Clinton.
1: Ma dai.
0: Che era,
1: avrà detto
0: per droga, condannato per droga, no? E si fa proprio alla fine.
1: L'ultimo giorno.
0: Si fanno alla fine anche gli altri, cioè anche quelli per droga, eccetera, di solito lo fanno alla fine. No?
1: Sì, perché dal punto di vista elettorale non credo che pagherà mai l'idea di graziare qualcuno. Quindi alla fine, vabbè. E anche Joe Biden ha graziato alla fine suo figlio
0: Hunter Biden, tutti arrabbiatissimi. Io non mi sono scandalizzato troppo perché era un caso politicizzato, nel senso che sì, Hunter Biden non sarebbe mai finito in prigione per quel reato se non fosse finito.
1: Joe Biden avrà pensato, con Trump al potere non si sa mai.
0: Ha fatto anche delle grazie preventive, no? Non solo per suo figlio, ma anche per il generale Mark Milley, per i suoi familiari, per Anthony Fauci, no? Per Liz Cheney.
1: Anthony Fauci, ricordiamo, è colui che ha gestito tutto il Covid, i vaccini.
0: Esatto, cioè ha fatto della grazia.
1: Ma cosa si fa la grazia preventiva? Cosa vuol dire?
0: Che non potranno essere incriminati per reati federali per azioni tra il 2021 e il 2025. Ha fatto una cosa del genere proprio perché quelli di Trump diceva che li metteremo tutti in galera.
1: E questa grazia preventiva vale? Cioè
0: vale.
1: Nessun procuratore può prendere un atto in quel periodo e dire è un reato.
0: È un reato federale, sì, incredibile. Sì, quindi se Anthony Fauci, così per puro caso, avesse ucciso la suocera...
1: Scusa, no, però aspetta, cioè, vale per tutte le
0: tutte
1: tipologie
0: reati
1: di
0: federali.
1: Reati.
0: No, in realtà quello sarebbe un reato statale, quindi potrebbe andare. Tutti, dice, non possono essere accusati di reati federali per quel periodo lì.
1: Ho capito, ma se Anthony Fauci avesse, che ne so, cospirato contro lo Stato americano?
0: Niente. Perché l'amministrazione Trump, Donald Trump stesso, ha minacciato di perseguire tutte queste persone. Può sembrare un'esagerazione, però lo sta facendo in realtà. Stanno incriminando persone che erano nemici politici.
1: E va bene, è sempre l'ultimo giorno. E poi solo suo figlio Joe Biden ha graziato Liz Cheney, ricordiamo anche
0: Liz Cheney,
1: cioè la figlia dell'ex
0: Liz Cheney, perché era nel comitato che indagava sul 6 gennaio.
1: Ah, ok.
0: Per questo, siccome Trump minacciava tutti quelli che politicamente si mettevano contro,
1: la grazia preventiva
0: per Capitol Hill, grazia preventiva.
1: E poi?
0: No? Cioè poi altre... Biden ha anche fatto 2500 persone in galera per droga non violenta, come aveva fatto Obama. Però c'è una particolarità.
1: Esatto, c'è una parola chiave
0: di queste 2500 persone:
1: l'autopenna.
0: Siccome l'ultimo giorno del mandato è un po' difficile firmare 2500 provvedimenti di grazia, tanto di più per Joe Biden, che doveva dormire un po' di più perché era invecchiato un po', ha utilizzato l'autopenna, cioè una penna automatica,
1: sì,
0: che riproduce la sua firma.
1: Vabbè, ma ho capito, perché sennò tutti gli atti li deve firmare di suo pugno.
0: Devono avere tutta una firma, beh, un atto piuttosto importante, devono avere una firma.
1: Non c'è la firma certificata, voglio dire, del presidente.
0: In questo caso una sorta di firma certificata, ecco, una firma automatica.
1: E tant'è questo, che per i repubblicani invalida tutti.
0: Dice non è valido perché non ha deciso nemmeno lui, perché lui era così rinco che non
1: stai
0: sapeva
1: attento,
0: neanche cosa succedeva.
1: Stai attento che già cerchiamo di tirarti fuori dai guai per quello che hai già detto, se aggiungi.
0: Queste sono le accuse dei repubblicani.
1: Mentre tutti quanti fanno la grazia negli ultimi giorni, invece Trump ha iniziato subito con le grazie.
0: Lui subito. primo giorno, tornato allo studio ovale, cosa fa? Grazie a tutti quelli coinvolti nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.
1: Nel quale lui dice: io comunque non avevo un ruolo, però intanto sì, diamo la grazia.
0: Ma sono grandi patrioti che difendevano il paese e cercavano di ribaltare l'elezione truffa, secondo lui, e quindi toglie persone che sono in prigione, li libera, e grazie a tutti quelli che potevano essere accusati.
1: Anche qui ci sono anche dei nomi famosi di graziati.
0: Beh, no, poi fa una cosa in più che lo ha fatto a novembre del 2025, cioè grazia anticipatamente Rudy Giuliani, Mark Meadows, che era suo capo di gabinetto, Sidney Powell, un avvocato che aveva gestito molto di questi tentativi di cambiare l'elezione, dicendo che non possono essere incriminati per tutta la storia delle elezioni 2020.
1: Vabbè,
0: che è un po' particolare, perché loro sono incriminati in alcuni casi a livello di singoli stati, e la grazia presidenziale non copre questo. Copre solo reati federali.
1: Accidenti.
0: E quindi lui fa sta grazia, e tra l'altro è lui il presidente, quindi il governo federale non incriminerà mai loro mentre lui è presidente.
1: Ma magari lo fa per il futuro.
0: Magari più avanti.
1: Però c'è una grazia molto particolare. Tu hai citato il tacchino tra le parole chiave.
0: Ogni anno, a novembre, poco prima della festa del ringraziamento, si concede la grazia al tacchino.
1: Cioè, voi dovete capire che c'è proprio l'immagine: un presidente esce, si fa, come dire, filmare davanti a un tacchino
0: vivo. Di questi tempi due tacchini vivi,
1: e si dice: a loro diamo la grazia, cioè non verranno cucinati.
0: Esatto. Invece di essere mangiati, vanno a vivere in una fattoria, un centro educativo. A volte sono ambasciatori, diventano ambasciatori dell'agricoltura.
1: Ambasciatori dei tacchini al forno. Mi verrebbe da dire come la prendono, ma il tacchino non reagisce in genere, non viene messo a
0: contento,
1: parte.
0: È contento. Tacchino sicuramente.
1: Ma da dove nasce questo?
0: Si dice che è stato Abraham Lincoln il primo a fare questa cosa qua, ma la cerimonia formale si fa dall'89, George H.W. Bush, George Bush padre ha iniziato. Tacchini vengono selezionati attraverso una procedura, anche loro.
1: Sì, ma tu sei molto
0: buon
1: serio,
0: comportamento. National Turkey Federation.
1: Ti rendi conto che è una buffonata o ne stai parlando con... Cioè, quest'ultima...
0: Non mettere in discussione le nostre, non sminuire le nostre tradizioni importanti.
1: Siete un po' Mattarelli, come mai?
0: Perché that's America!

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 6 settembre. Domina l'anticiclone subtropicale, condizioni di stabilità e ampio soleggiamento da nord a sud. Il cielo pertanto si vedrà spesso sereno e soltanto sulle Alpi. La nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Visto che parliamo di un popolo di notori truffatori...
15: No, no, cosa stai dicendo?
14: Tu mi hai detto così, Andrew Spannaus mi ha detto faccio una puntata del podcast sulle truffe elettorali perché siamo...
15: i presunti brogli, è qualche caso vero dalla storia e ne ha parlato il nostro presidente.
14: Di brogli possibili elettorali e quindi vuoi parlare di questo? Perché siete dei truffatori, no?
15: Abbiamo una lunga storia politica di voto, votiamo da un sacco di tempo, sai? Perché in un paese democratico succede anche queste cose.
14: E si vota al grido di...
15: That's America!
16: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
14: Tra l'altro Andrew che dice succede queste cose, voi capite che uno che neanche in tutti questi anni ha imparato bene la lingua italiana, sto scherzando.
15: Frenatemi, no, ma dico, devo mettere dentro queste cose, la gente mi dice devi fare un po' più l'americano, più errori, più accento, quindi oggi parliamo così.
14: Va bene. Allora, siamo a una nuova puntata di That's America. Voi continuate a mandare i vostri suggerimenti a thatsamerica@radio24.it. Ne arrivano tantissimi, non possiamo accontentare tutti, però ci proviamo.
15: Però Anna Maria ci chiede il nome, il titolo del film che racconta lo scandalo Abscam, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Mi sembra si chiama American Hustle. Ah, l'apparenza inganna.
14: L'apparenza inganna.
15: Sì.
14: Poi ti chiedono di parlarci dei Simpson.
15: Dei Simpson, io però mi spiace deludervi, ma non sono un cultore dei Simpson.
14: Sai senso... che siamo in due, anch'io, ma nel senso non...
15: Sono molto presenti nella cultura popolare americana, si parlava tanto, però io le volte che mi sono messo lì a guardare i Simpson, veramente pochissimo, quindi...
14: Vabbè. Accontentatevi così. Sì. Poi c'è il tema del fallimento, che è molto americano, cioè l'idea di poter fallire e poter risorgere.
15: Che sia economico, che appunto succede poi a livello personale, come a livello business, sia più ampia, una metafora per una second chance negli Stati Uniti.
14: C'è poi Riccardo che vuol sapere dei cognomi delle donne, Edoardo e Daniele la Route 66, che esiste ancora, mitica.
15: Sì, però... sì, l'hai mai fatta in macchina?
14: No.
15: Nemmeno io. E quindi quando la farò, vi farò la puntata.
14: Scusate, però non sa nulla dei Simpson, non sa nulla della 66, sai qualcosa degli Stati Uniti? Ti ricordi?
15: Ascolto ogni settimana le mille cose che ti racconto.
14: Andrea da Vicenza ti chiede dei sistemi partitici.
15: I due partiti. George Washington era contrario, lui diceva ammoniva contro le factions, la fazione. Poi in realtà sono nati subito, poi sono cambiati negli anni, da capire, dai federalisti ai democratici repubblicani, ai Whigs, fino ai partiti che conosciamo oggi, che comunque ci sono già dall'Ottocento. Bisogna fare questo a un certo punto.
14: Bisognerà fare una puntata su questo. Va bene, però di politica abbiamo parlato tante volte.
15: Sì.
14: Infine Alessandro, giusto per dire, via mail ti chiede se esistano gli amministratori di condominio negli Stati Uniti. Ma no, hanno tutte le villette col giardino, che cosa devono amministrare?
15: Questo è vero, però ci sono i property managers, cioè l'amministratore, che spesso è una società per i palazzi. Poi ci sono i homeowners associations, questa è una cosa dove vivi in una certa zona, c'è l'associazione che decide le regole, spesso sono molto regole molto severe, fino ai fiori che puoi mettere o non mettere.
14: Comunque continuate a scrivere anche quest'estate thatsamerica@radio24.it, ma torniamo al tema del popolo truffatore, che quindi
15: gode
14: a ogni elezione. No dai, ma anche in Italia qualsiasi elezione comporta l'accusa di piccoli o grandi brogli, anche da noi. E va bene,
15: facciamo delle keywords qui. Prima è facile: secret ballot. Poi una frase: vote early, vote often. Un personaggio: Sam Giancana.
14: Dal cognome? Vabbè, insomma, Giancana.
15: Italy Gate.
14: Eccolo là, lo sapevo. L'Italy Gate.
15: Tu non puoi scappare dal coinvolgimento italiano. E mail-in voting.
14: Allora, Trump ha fatto questo discorso alla nazione parlando di rischi di interferenze elettorali. Sappiamo che si vota elezioni di midterm e quindi...
15: E lui, nel momento che riprende la guerra con l'Iran, lui vuole parlare di altro, perché siccome le cose vanno un po' male, si preoccupa per le elezioni di novembre e ha parlato di questo. Cosa ha detto?
14: Ha accusato la Cina, che però è un'accusa... la Cina non ha risposto.
15: No, la Cina hanno detto questo è falso.
14: Vabbè, eccetera. Non ha risposto al livello di Trump.
15: No, non hanno detto annulliamo il prossimo incontro con Trump a settembre, per esempio. Ce ne deve essere tre dopo l'estate. Dice che la Cina ha scaricato tutti i dati degli elettori. Tra l'altro lo può fare anche Alessandro Milan.
14: Ecco, ma questa cosa è interessante. In che senso? Cioè i dati degli elettori sono pubblici?
15: Ci sono gli elenchi degli elettori nei vari stati. Poi non hanno
14: nome
15: tutte
14: e cognome?
15: Sì, non hanno tutte le informazioni. Ma il pubblico, per esempio, se uno è registrato in certi stati come democratico o repubblicano, cioè che votano nelle primarie democratiche o repubblicane, sono dati pubblici queste cose. E ha parlato di vulnerabilità delle macchine elettroniche, di queste cose, e di troppe persone registrate, per te, immigrati che sono registrati a votare.
14: Mi colpisce il fatto che molti votando alle primarie sono registrati come democratici o repubblicani, cioè noi in Italia il voto essendo segreto, noi abbiamo quelli registrati per le primarie, ma non credo che siano pubblici.
15: No, le primarie di base non le fate in modo organizzato, cioè un partito dice facciamo le primarie, venite al gazebo e votate, cioè non è una roba seria,
14: sì,
15: scusa se lo
14: bisogna,
15: dico.
14: No, però bisogna dare un documento, ma non è che viene reso pubblico questo documento.
15: In America le primarie vai a votare esattamente come fai nell'elezione politica, cioè tutto organizzato dallo Stato.
14: Mi colpisce che l'elenco dei votanti sia pubblico.
15: È così, infatti c'è un dato, cioè quante persone si sono registrate negli ultimi due anni come democratici o repubblicani, che dà un'idea già di dove si sta andando.
14: Insomma, c'è qualcosa di vero secondo te? Perché Trump non ha dato delle prove concrete, come al solito ha fatto delle accuse, ma senza dare delle
15: Base no, c'è ben poco di concreto sulla questione cinese. Addirittura negli anni passati l'intelligence americana aveva detto: beh, i cinesi avevano pensato magari di provarci, ma poi hanno deciso di non farlo.
14: Però questi elenchi pubblici, tra l'altro, perché la Cina avrebbe dovuto recuperarli?
15: Ma probabilmente per fare gli algoritmi, alimentare gli algoritmi dei social, queste cose.
14: Per vendersi le cose su Temu.
15: Non lo so. Bisogna dire che un ufficio cyber ha detto: beh, la Cina stava pensando di intervenire, per esempio, con dei post sui social e dichiarazioni ufficiali. Questo non è, non sono brogli, questo è magari ingerenza politica, se la Cina dice, critica Trump pubblicamente. Quindi non, di base non ci sono, su questo punto qui non ci sono prove. Poi c'è l'altro punto.
14: L'altro punto è quello degli immigrati. Ora qui devi aiutarci a capire, perché in Italia è abbastanza semplice chi può votare, chi invece non può votare. Vai al seggio, devi dare un documento, devi dare la scheda elettorale. E invece il tema degli immigrati in America,
15: ma in America è ancora più, in realtà più difficile, perché ti devi registrare a votare, e se vai a registrarti, cioè prima non è che ti presenti il giorno e voti, devi essere registrato, devi firmare, quindi c'è una serie di in realtà di controlli. Secondo Trump, i repubblicani, alcuni repubblicani, sono 278.000 extra americani votati, cioè non cittadini.
14: Cioè, come hanno fatto a registrarsi?
15: Ma non c'è nessuna prova su questo, e hanno fatto degli studi, ci sono stati vari studi per verificare queste cose negli ultimi anni. Nello stato del Kansas hanno trovato 39 casi sospetti in 19 anni.
14: Sospetti?
15: Sì, cioè potrebbe essere qualcuno che non aveva diritto, non si sa se ha votato, ma era nell'elenco.
14: Però si è registrato. No. E come ha fatto?
15: In Georgia 20 su 8 milioni.
14: E come avrebbero fatto? Anche solo in 20?
15: Beh, quando, può succedere così. Spesso quando vai a fare la patente, molti stati hanno la legge che ti fanno registrare per votare automaticamente, perché è un modo di incoraggiare tutti a registrarsi, e quindi magari succede burocraticamente che uno che non è cittadino ha fatto la patente e viene messo nella lista per errore. Però poi non significa che votano.
14: No, sono pochissimi.
15: E i casi che perfino la Heritage Foundation, associazione politica molto conservatrice, quando ha fatto un studio ha trovato 105 casi sospetti su miliardi di voti in decenni, tipo 0,00000005%, cioè una roba inesistente.
14: E però questo dato da Trump, 278.000, da dove nasce? Così? È un numero da giocare all'otto, cioè non...
15: Se l'inventa, lui sente qualcuno che dice potrebbe essere così, dice ah, questa è la verità.
14: Vabbè, poi c'è il tema dei morti, i morti che voterebbero.
15: Stessa cosa, pochissimi casi sospetti ogni tanto che si va, magari qualcuno che non è stato tolto dall'elenco, un'omonomia, cioè in realtà queste cose non...
14: Sì, può capitare, insomma, degli errori della macchina burocratica possono capitare.
8: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
17: Strade in diretta.
18: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per incidente tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia a rilento tra Peschiera del Garda e Sirmione per chi viaggia verso Brescia a causa di lavori. Passiamo in Toscana, sul raccordo Siena-Firenze si verificano rallentamenti per un incidente poco prima dello svincolo San Donato in direzione Firenze. Prestare attenzione sulla 11 Firenze-Pisa, sono segnalati animali sulla strada tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per il momento è tutto, a più tardi.
19: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
20: That's America.
14: Ma veniamo a tempi più recenti a capire se ci siano stati o meno dei brogli anche nelle elezioni più vicine a noi.
15: Caso più famoso è JFK, Kennedy e Nixon, 1960. Mai sentito? Lo scarto nazionale era 0,17%. A livello nazionale.
14: A livello nazionale, sapete, l'abbiamo spiegato in un altro podcast che si vota a livello statale.
15: Poi sono,
14: no?
15: I singoli stati. Lo stato più importante era Illinois, dove c'è la città di Chicago. E lì c'era un'altra potente macchina democratica del sindaco Richard Daley.
14: Okay.
15: Kennedy vince di 9.000 voti su quasi 5 milioni nello stato.
14: Si aggiudica tutti i grandi elettori.
15: Tutti i grandi elettori. E ci sono molti sospetti qua. Che la mafia abbia aiutato a organizzare i voti. E qui arriva il nome di Salvatore Giancana.
14: Eccolo qua, Sam.
15: Detto Sam.
14: Quindi da qui nasce l'idea, è una domanda che ti faccio, JFK fu anche appoggiato dalla mafia?
15: Sì. Inizia col padre, Joe Kennedy. Joe Kennedy è uno che aveva fatto i soldi con la finanza e con il liquore durante il proibizionismo. Joe voleva incontrare la mafia perché voleva avere aiuto, quindi chiede a qualcuno di presentargli Sam Giancana. E sai a chi ha chiesto?
14: A chi ha chiesto?
15: Un italoamericano, un eroe italoamericano, Frank Sinatra.
14: Vabbè, ma sono amicizie,
15: sono amici.
14: Ho capito.
15: E qui c'è una relativa certezza, nel senso che più persone hanno raccontato che Frank Sinatra effettivamente ha fatto incontrare il padre di JFK con Sam Giancana.
14: Ma
15: il
14: è
15: capo,
14: un suo amico.
15: Il capo della mafia.
14: Tu conosci Sam Giancana? Sì, lo conosco. No, Frank, vorrei incontrarlo.
15: Senti l'omertà di...
14: Ma lo conosceva come un amico.
15: Tra l'altro, Giancana non è che era un amico una volta. JFK dopo, quando diventa presidente, doveva andare a casa di Frank Sinatra a fare un evento lì. Quando ha scoperto che Giancana andava spesso a trovarlo lì, ha detto no, non ci andiamo.
14: Ah, ecco, vedi, prendere le distanze da questi personaggi.
15: Kennedy sì, ha preso Kennedy le distanze.
14: Ma Frank Sinatra no, lo conosceva... Ma lo conosceva come amico italoamericano.
15: Casa sua, si offese tanto che Kennedy non era venuto a casa sua.
14: Però questi brogli dello stato dell'Illinois furono dimostrati oppure no?
15: A livello tecnico no, anche se alcuni seggi avevano dei numeri piuttosto dubbi, tipo 90% per Kennedy, qualcosa del genere. Però certamente ci poteva essere influenza, cioè la mafia influenza certi gruppi, magari i sindacati, garantire l'affluenza, mettere pressioni.
14: Sentite come parla con l'accento italo.
15: Mettere pressioni sui funzionari. Può succedere. Giancana stesso dice più tardi di aver aiutato a fare eleggere JFK, ma poi di essere rimasto fregato perché Kennedy mette suo fratello, Robert Kennedy, ministro della giustizia, che fa una campagna molto dura contro la mafia, contro la criminalità organizzata.
14: Ah, ma questa storia un po' ce l'hai raccontata in un'altra puntata di un podcast.
15: That's America!
14: Dovete sapere che c'è questo riflesso. Ogni tanto, se incontrate per strada Andrew Spannaus, ditegli, ma sei Andrew Spannaus, va bene,
15: succede.
14: Fategli i soliti complimenti di rito, eccetera. Poi ditegli, mentre sta andando via, podcast.
15: That's America!
14: Eh sì, è un riflesso incondizionato. Va bene, veniamo a tempi un po' più recenti. Quindi questa è JFK. Ci sta dicendo che JFK è stato eletto con delle zone d'ombra.
15: Questo è il sospetto, però in realtà non è solo Illinois, c'era anche Texas, c'erano anche altri stati, quindi non possiamo dire solo che qualche migliaia di voti della mappa.
14: Tra l'altro andate a recuperarvi la straordinaria puntata dell'omicidio invece di JFK, perché c'entra anche lì la mafia.
15: Sam Giancana viene citato anche lì.
14: Ok, vai.
15: Allora, parliamo di tempi più recenti, appunto. 2016, molti si ricorderanno, appena 10 anni fa, Trump e Hillary. Si diceva che i russi sono intervenuti, tutte queste cose,
14: a
15: per far eleggere di Trump, sì. Allora, qui io do un po' di ragione a Trump, nel senso che secondo me si è esagerato molto questa cosa. Non perché i russi magari in alcune parti della Russia, questo non è research agency, non comandati direttamente dal Cremlino, ma che girano intorno, non che non abbiano cercato di intervenire su Twitter, su Facebook, eccetera, eccetera.
14: Vabbè, però è quello che ci dicevi anche prima, insomma, è un po' la propaganda, no? Un conto è truccare le elezioni, un conto è orientare il voto con delle campagne.
15: E tra l'altro questi gruppi a volte l'obiettivo principale era creare divisioni, perché hanno sostenuto anche cose di Bernie Sanders, per esempio, contro Hillary, cioè, sicuramente non erano a favore di Hillary Clinton, questo di sicuro. Poi in realtà i numeri anche di soldi spesi su Facebook, eccetera, erano talmente bassi che non si può parlare di un vero effetto.
14: Sì, però siccome ha questo difetto il buon Andrew Spannaus, io lo so perché ce l'ha detto nelle parole chiave, che ci vuole coinvolgere in una vicenda che invece non è stata mai assolutamente
15: Italy Gate.
14: Eccolo qua, dimostrata Italy Gate. Eccolo qua. Cioè, c'entrerebbe in qualche modo l'Italia, e ci spostiamo alle famose elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso, famose perché Trump continua a dire di avere vinto lui in realtà.
15: Ma, secondo alcuni, che possiamo derubricare come complottisti, però un bel complotto, si sarebbero utilizzati i satelliti di Leonardo, ex Finmeccanica, come veicolo, strumento per cambiare il volto delle macchine elettroniche.
14: Cioè, molti trampiani dicono: abbiamo perso quelle elezioni anche perché dall'Italia, con i satelliti Leonardo, sono, non si sa bene come, sono entrati nelle
15: sistemi. Non necessariamente dall'Italia, ma con la complicità dell'Italia, passando per l'Italia, entrati nei sistemi elettronici e cambiare i voti da Trump a Biden.
14: Italygate! Ovviamente anche qui non c'è mai stata nessuna prova.
15: Niente dimostrato, proprio qui siamo lontanissimi, non ho mai visto nulla di concreto.
14: Ci sono alcune curiosità che per noi italiani effettivamente nel voto americano colpiscono. Per esempio, le famose macchine, quelle dei coriandoli, che producono i coriandoli, le macchine.
15: Quelli non si usano più, quelli del 2000.
14: Meno male.
15: Quelli del 2000.
14: C'era la questione dei coriandoli, erano stati bucati, non bucati.
15: Sì.
14: No, le macchine elettroniche, cioè perché si vota con le macchine elettroniche?
15: Perché siamo in tanti, e perché è più facile, dobbiamo votare tante cose.
14: Aprire le schede elettorali.
15: Si dice che possono esserci manipolazioni, ma in realtà è chiaro che è possibile, ma in realtà vengono molto controllate queste macchine. Ci sono state le verifiche, comunque le macchine producono uno stampato per registrare tutti i voti. Ci sono stati conteggi manuali, cioè riconteggi manuali nel 2020 in vari stati, Georgia, Wisconsin, Arizona, Michigan, per vedere se quelle schede
14: corrispondevano.
15: Per esempio, le schede messe dentro le macchine elettroniche per contare, e alla fine erano praticamente uguali, anche alla mano e macchina. Quindi, tant'è che la Fox News ha dovuto pagare a Dominion Voting Systems, più grande società che fa le macchine elettroniche, $787 milioni per aver detto pubblicamente che loro avevano truccato le elezioni.
14: Sì, poi devo dire una cosa, adesso tornando serio, ho detto carta canta, ma anche in Italia vengono fatti tutti gli spogli a mano, ma poi i dati vengono trasferiti elettronicamente al Viminale, al Ministero dell'Interno, quindi se un hacker si impossessasse di quella trasmissione si potrebbero comunque, fare
15: libero. Noi abbiamo due sistemi, o fai su carta e viene contato da una macchina, oppure quelle macchine dove effettivamente fai direttamente.
14: E poi c'è il tema carta d'identità. Torniamo a bomba su questo, perché in Italia è semplice sapere se hai diritto al voto. Ti presenti con la carta d'identità e la scheda elettorale.
15: Allora, è vero che negli Stati Uniti non tutti gli stati singoli richiedono la carta d'identità per votare, ma in realtà non abbiamo la carta d'identità noi.
14: Ho capito, ma uno così si vota due volte.
15: Non abbiamo una carta d'identità nazionale.
14: Ma ho capito come
15: abbiamo la patente.
14: Sì.
15: E quindi
14: un documento dovrai presentarlo.
15: Comunque. Devi presentare di solito la patente, oppure a volte basta che tu dica il tuo nome, no? E loro controllano la tua firma, per esempio, hanno la firma depositata, oppure devi mostrare una bolletta di casa tua, del tuo indirizzo. È così.
14: Però, ho pagato la bolletta del gas, eccomi qua, voto.
15: Però guardano, comunque controllano che tu devi essere in lista, significa che ti sei già registrato.
14: Ma va bene.
15: Già registrato, quindi hanno controllato. E la tua firma deve corrispondere a quello depositato.
14: Beh, io so fare molte imitazioni di firme,
15: certo,
14: per esempio.
15: Lo potevo io vedere.
14: E una volta che voti, cosa fai? Firmi, quindi non ti puoi ripresentare?
15: Sì, no, ma loro comunque hanno la lista di persone e ovviamente il tuo nome è votato. Non è che puoi votare, cioè, casomai puoi votare per tuo fratello, ecco, qualcosa del genere. No?
14: Quindi, ma poi, perché non c'è la carta d'identità in America? Se uno non ha la patente, non ha un documento.
15: La libertà!
14: Ma ho capito, la libertà, ma voglio dire...
15: Ma non ci facciamo schedare dallo Stato! Abbiamo la patente, ma
14: se non guidi,
15: puoi andare a chiedere un ID. E se no, appunto, però tutti guidano più o meno.
14: Tutti guidano.
15: Però i minorenni non hanno nulla.
14: Non hanno una carta d'identità?
15: No.
14: Un documento?
15: No.
14: ti chiami,
15: infatti siamo comunisti,
14: chiamo,
15: sono tutti minorenni,
14: li
15: condividiamo,
14: ti chiami Andrew Spagnolo, no, mi chiamo Sam,
15: no,
14: Glover,
15: hai la social security card, hai la carta dell'INPS che è la tua,
14: okay, però la tessera non è sanitaria,
15: ma non, no, ma no, no, non esiste una tessera sanitaria, no.
14: Va bene, e poi c'è il voto per corrispondenza, tema che è molto vibrante anche in Italia.
15: Mail-in voting, lo chiamiamo. Qui ci sono decine di milioni di voti, si fa da tanto tempo. Ci sono alcuni stati dove si vota solo per posta.
14: Però se il tuo voto arriva, te lo fanno sapere, o se si perde, te lo fanno
15: sapere. A me fanno sapere, per esempio, dall'Italia, c'è l'ufficio dove deve arrivare il mio voto, lei, la signora mi scrive, guarda che tuo voto è arrivato. Però non è che te lo devono, cioè se hai milioni di voti, no. Però ci sono dei codici, c'è il tracciamento, c'è la busta doppia.
14: E anche qui il rischio brogli, perché sul voto per corrispondenza Donald Trump è molto arrabbiato. Non si, perché? Perché si vota soprattutto, vincono i democratici per corrispondenza.
15: L'idea è che i democratici sono avvantaggiati, perché è vero che i democratici votano di più per posta rispetto ai repubblicani. È una questione... di cultura, non lo so, di persone
14: ma
15: che
14: te lo
15: si
14: dico
15: fidano.
14: Io perché i MAGA passano il tempo nei bar e nei saloon del Wyoming, i democratici sono più aperti nel mondo e viaggiano, vivono all'estero, se vivi all'estero ti apri al mondo, mentre se sei un MAGA stai con la tua bella barba da hipster, con la camicia a scacchi, con il lazzo del ranch,
15: c'è un fattore che complica la tua analisi
14: al saloon,
15: c'è un fattore che complica la tua analisi di alta politica, che è questa, che gli americani all'estero in grande maggioranza votano per i democratici, tranne i militari che sono all'estero,
14: vero,
15: e ce ne sono non pochi, e loro votano più repubblicani. Comunque anche qui gli studi dimostrano che i casi sospetti sono lo 0,00043%.
14: Insomma, ma perché Trump fa tutto sto casino?
15: Insomma, perché lui non si fida, perché quando perde lui o teme di perdere lui, ecco.
14: Non va bene, e quindi si può andare a votare tranquillamente urlando.
15: That's America!

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
0: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Sono le 9.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
8: Gli inviati americani per la prima volta da Zelensky a Kiev in corso la tregua di 72 ore con Mosca. Urne aperte in Sassonia-Anhalt, 1,7 milioni di elettori al voto, in netto vantaggio l'estrema destra dell'AfD. Firenze ricorda Lorena Isceri, vittima di femminicidio. Ieri l'appello del padre alla politica: lavorate insieme. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Gli inviati americani del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner saranno per la prima volta da Zelensky in Ucraina, dove è scattata la tregua di 72 ore fino alla mezzanotte di martedì. Ieri colloqui con Vladimir Putin e la Casa Bianca ha dichiarato che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina.
9: Gli inviati della Casa Bianca per la pace in Ucraina, Witkoff e Kushner, arriveranno per la prima volta oggi a Kiev dopo l'incontro di 3 ore ieri con Putin a Mosca. Ucraina e Russia hanno condiviso una tregua di 3 giorni sulle capitali, scattata la notte tra venerdì e sabato, per consentire ai negoziatori di arrivare a Kiev. Con il presidente russo, Witkoff e Kushner, fa sapere la Casa Bianca, hanno discusso piani concreti per i prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina e ora attendono di avere incontri altrettanto produttivi a Kiev, mentre il Cremlino rende noto che Trump e Putin continueranno a mantenere rapporti personali e spiega che il presidente russo, durante l'incontro con i 2 inviati statunitensi, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale del Land della Germania orientale. Un voto che potrebbe portare per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra l'estrema destra di Alternativa per la Germania, FD, alla guida di uno dei 16 Länder. I seggi, aperti dalle 8, chiuderanno alle 18, mentre i risultati definitivi provvisori sono attesi nelle prime ore di lunedì. Tutti i sondaggi danno la FD nettamente in testa, sopra il 40%. Insieme per Lorena Isceri, questo è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera a partire dalle 21 dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove giovedì scorso è stata rapita dal suo ex Federico Vella, che poi l'ha uccisa. Ieri l'appello del padre Franco Isceri alla politica.
10: Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più.
8: Ieri alla Mostra del Cinema di Venezia il ritorno di Nanni Moretti, di nuovo al Lido dopo 37 anni da Palombella Rossa. Così ha raccontato come è nato il nuovo film Succederà questa notte.
11: Vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello. Ecco, con il passare del tempo, no, insomma, non voglio fare sempre lo stesso film e quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Valia Santella e Federica Portremoli, abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
8: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore, regia. Giorno 24, torna alle 10.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
4: Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati in questo primo appuntamento di settembre, appuntamento in cui riparte anche la nostra produzione, diciamo normale, vogliamo chiamarla così, dopo il mese di agosto. Allora, intanto un grande saluto da parte mia, da parte di Giulia Cannizzaro, che come sempre realizza con me questa trasmissione. In realtà siamo ancora un po' nello spirito delle vacanze, questo significa che vogliamo continuare a viaggiare, non ci basta questo mese di agosto che si è appena concluso, e allora quello che vi proponiamo è di fatto una serie di puntate che ci portano in alcuni luoghi che all'interno o all'esterno dell'Unione Europea però, a mio avviso, raccontano noi e l'Unione Europea. La prima tappa è fuori, vogliamo dire, dallo spazio fisico dell'Unione 27, è la Tunisia. Definire la Tunisia fuori a qualcosa della nostra pelle mi viene tutto sommato difficile, sono 30 secoli che fa parte dei nostri racconti. Tra le prime cose che studiamo a scuola ci sono proprio le battaglie dei cartaginesi, magari non le visualizziamo nemmeno bene, sono i luoghi dove noi, e dico noi europei, entriamo pienamente in contatto con un'altra parte del mondo. E allora io sono molto contento che oggi sia venuto a trovarci un collega, un amico, Leonardo Martinelli. Leonardo, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Leonardo ha scritto un libro che, diciamo, ha un titolo piuttosto esplicito: Tunisi Mon Amour, viaggio nella città delle mille anime. Allora ti rivolgo subito la domanda: condividi più o meno, o magari no, il fatto che in uno spazio europeo ci debba essere per forza anche la Tunisia?
5: Assolutamente, perché è un ponte tra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo, è un crocevia di popolazioni, sono passati tutti di lì, e tutti questi passaggi hanno lasciato un'eredità, si è consolidata anche una certa tolleranza, una certa apertura mentale.
4: Ecco, di questo e chiaramente parliamo nella prossima mezz'ora. Una città che influenza il paese di forti contrasti. Io però vorrei parlare, visto che ho appena citato il mese di agosto, che con un certo dispiacere ci lasciamo alle spalle, noi festeggiamo tradizionalmente il Ferragosto tra regioni e ragioni religiose e ragioni invece di consumo culturale. Nel tuo libro emerge proprio come Ferragosto sia un momento di celebrazione centrale proprio per Tunisi.
5: E grazie ai siciliani, perché a Tunisi sono emigrati moltissimi siciliani, soprattutto alla fine dell'Ottocento e nel Novecento, poi se ne sono andati via dopo l'indipendenza, quindi nel 1956, ma alla fine dell'Ottocento portarono con i barconi, loro erano arrivati con i barconi dalla Sicilia, come oggi fanno gli immigrati subsahariani e anche magari verso l'Europa, portarono su un barcone una copia della Madonna di Trapani, che ancora esiste nella chiesa della Goletta, che è un quartiere di Tunisi sul mare, davanti al mare, dove tutti arrivano e tutti partono dalla Goletta a Tunisi. Questa Madonna viene portata in processione a Ferragosto, l'è stato fatto anche poche settimane fa, è un momento per me un momento emozionante, toccante.
4: Che tu hai vissuto.
5: Ho vissuto varie volte e mi commuove sempre perché si vedono donne del quartiere, che è un quartiere molto popolare, con il velo che vanno dietro alla Madonna, che la venerano. Ci sono figli di ebrei che sono già emigrati ma ritornano ad agosto anche soprattutto per questa processione. Ci sono i cattolici, che oggi sono soprattutto gli immigrati subsahariani, quindi vedere tutte queste persone insieme dietro alla Madonna che sperano in qualcosa di meglio è sempre molto emozionante.
4: Ora, tu l'hai dato, mi sembra, per scontato tra le righe, quando dici ci sono donne velate, non sono donne cristiane.
5: No, assolutamente, sono musulmane. Sono musulmane che venerano alla Madonna.
4: Parleremo anche delle complessità, degli aspetti oscuri del nostro tempo, ma
5: vorrei sottolineare che è l'unica processione cattolica che si svolge per le strade di una città araba e musulmana, non ce ne sono altre, c'è solo quella.
4: Perché le donne velate musulmane venerano, chiaramente, un'iconografia cristiana?
5: Perché i siciliani erano arrivati poveri, erano dei pescatori e condividevano questa condizione di vita molto difficile con i tunisini che abitavano nella goletta, e quindi c'era uno scambio continuo di cibi, e diciamo di tutto, vivevano insieme, e quindi questa Madonna, che era così importante per i siciliani, lo è diventata anche per i tunisini e anche per i musulmani.
4: Questo, devo dire, è bello, sì. E deve, viene voglia davvero di vedere questa, chissà, il prossimo Ferragosto magari, questi momenti che ricordano fortemente le processioni di Palermo, delle grandi città siciliane, che però, appunto, vale la pena sottolinearlo, accade in un paese a larghissima maggioranza musulmana.
5: Larghissima ormai, perché dopo l'indipendenza, diciamo, gli stranieri che vi abitavano sono andati via, ma come dicevo prima, hanno lasciato, io dico sempre nelle pietre hanno lasciato, perché c'è un'architettura europea molto diffusa, e anche in queste pietre hanno lasciato questo spirito di apertura e tolleranza.
4: Ecco, questo spirito, allora voglio subito un po' rompere l'incantesimo, sì. Purtroppo, come dire, non è indistruttibile. Per noi Tunisia, noi dico noi italiani, noi turisti, e tanti ricordi, e anche la strage del Bardo, e anche quei momenti davvero di terrorismo e paura, e magari anche quando il partito Ennahda vinse l'elezione, noi ci interrogammo. Poi mi ricordo che allora si parlava, sono un po' come la democrazia cristiana, però in versione islamica. Ora, a che punto siamo su quel fronte?
5: Beh, diciamo che oggi c'è un presidente, Kais Saied, che ha marginalizzato fortemente gli integralisti islamici. Potrei dire molte cose negative su Kais Saied, ma questa forse è l'unica cosa positiva che ha fatto. Diciamo che c'è un discredito nella popolazione tunisina riguardo agli integralisti islamici oggi, anche nei quartieri, diciamo, più poveri, più tradizionali.
4: Dove attecchiva chiaramente la loro politica.
5: Dove attecchiva, ma alla fine non ha attecchito così tanto grazie a questo spirito di tolleranza che c'è in Tunisia, che non voglio idealizzare, perché oggi ci sono anche problemi rispetto ai migranti subsahariani, cioè una città complessa che io racconto nel libro. Non racconto un paradiso, racconto una città sporca, imperfetta, povera, però appunto, ripeto, questo spirito di tolleranza mi ha colpito fin dagli inizi, e mi ha colpito anche alla luce di quanto sta succedendo oggi, le battaglie di civiltà, quello a cui assistiamo, e i pregiudizi sulla società araba e musulmana. Io sono arrivato lì quasi 4 anni fa senza conoscere bene il mondo arabo musulmano, e ho notato appunto questa apertura che andava contro i pregiudizi che invece prevalgono da noi.
4: Ecco, voglio dire, Leonardo Martinelli, che appunto per me è un amico e un collega, che in passato Bruxelles, quanti luoghi?
5: Sono vissuto a Montevideo, seguivo il Sud America proprio per il Sole 24 Ore, poi ho vissuto anche a Roma, poi ho vissuto in realtà ho vissuto a Tokyo anche 4 anni, e a Parigi.
4: Insomma, questo era giusto per dire
5: sbarcato a Tunisi.
4: Che Tunisi non è il primo posto dove esci dall'Italia. Con Carlo Salvatore vorrei chiedere di farci risentire o sentire un altro passaggio del brano iniziale, poi ti chiederò una cosa.

0: Allora, Leonardo, tu hai portato queste sonorità con te dalla Tunisia. Chi è questa cantante, questa voce, perché hai scelto lei?
1: Bothena Nabuli è una giovane cantante, non ha neanche 30 anni ed è la star, diciamo, della musica attuale, contemporanea, in arabo, perché in Tunisia si canta anche in francese, in inglese, si conoscono anche le musiche italiane, ma lei è proprio la star delle canzoni in tunisino, perché il tunisino poi ha un dialetto particolare che tra l'altro io ho imparato, quindi con molta fatica.
0: È una giovane donna.
1: È una giovane donna, non porta il velo, ma questo non è importante per me. L'ho incontrata in un locale notturno alla Goletta, proprio nello stesso quartiere della processione, perché alla Goletta ci sono vari locali notturni e c'è il Rock and Rolla, che è un locale dove in realtà si fa molto rock, rock duro, anche fino alle 2 alle 3 di notte. Io, nonostante i miei 62 anni, sono andato molto in giro nella notte di Tunisi per scrivere questo libro, e anche perché volevo incontrare i giovani che mi hanno accolto, diciamo, a braccia aperte, cioè raccontandomi la loro vita. Una sera in questo locale cantava un gruppo che sono i Celtica di rock, ma in realtà hanno riconosciuto Bothena e hanno fermato tutto e un violinista ha iniziato a suonare e lei ha cantato ed è stato veramente un momento magico, un momento bellissimo.
0: I giovani che sono, come dire, i grandi traditi di una rivoluzione che ha cominciato a muoversi nel mondo arabo mediterraneo, sud mediterraneo, proprio dalla Tunisia. Forse lo ricorderete, un terribile momento di scontri, di violenze, ma anche di un suicidio, come dire, plateale da parte di un ragazzo che era
1: un venditore ambulante,
0: appunto. Ecco, da allora è passato davvero tanta acqua sotto i ponti, questa generazione tradita è quella che poi vediamo imbarcarsi o c'è qualcos'altro che da qui si vede poco?
1: Allora, ce ne sono che si imbarcano, l'Italia per loro in particolare è oggi la California e da certi punti di vista l'Italia è veramente la California per chi vive in un paese così difficile, però in realtà tanti restano e esiste in Tunisia, nonostante la deriva autoritaria politica attuale,

0: Ripartiremo nella seconda parte proprio da alcuni di quelli che sono i rapporti anche istituzionali, economici, commerciali tra queste due parti, tra la sponda meridionale del Mediterraneo e quella settentrionale che appunto è Europa. Tra pochissimo.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo ben trovati, partiamo dalla tangenziale di Mestre dove sono ancora presenti code in seguito ad un incidente tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova per la presenza di cantieri si viaggia a rilento tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Brescia. Ci spostiamo sul raccordo Siena-Firenze e segnaliamo rallentamenti tra Poggi Bonzi Nord e San Donato a causa di un incidente per chi viaggia verso Firenze. Sempre in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, per traffico intenso si verificano code tra Livorno Porto e Livorno Centro. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Europa, Europa.
0: Ben ritrovati cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro che realizza come questa trasmissione, da Carlo Salvatore in regia, e oggi con noi e per parlare di questa Europa accanto, mi piace pensare, Leonardo Martinelli. Tunisi Mon Amour è il suo viaggio nella città delle mille anime. Leonardo, ancora grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Stavamo parlando della parte un po' meno romantica, sì, ma che è indispensabile. Allora, il rapporto, intanto una definizione: qual è il rapporto istituzionalizzato, ufficiale tra Europa e Tunisia?
3: Esiste un accordo di associazione che deve essere tra l'altro rinnovato, cioè esiste il negoziato attualmente, e poi soprattutto nel luglio 2023 è stato concluso un memorandum tra la Tunisia e l'Unione Europea, voluto fortemente da Giorgia Meloni, che è venuta anche, io ero lì in quel momento, è venuta proprio a Tunisi per la firma di questo memorandum, che diciamo in cambio di un blocco dell'immigrazione clandestina verso Lampedusa ha fatto concedere all'Europa una serie di finanziamenti. È un discorso molto complesso, una grossa parte di questi finanziamenti non sono mai arrivati in Tunisia. La Tunisia invece ha fatto quello che aveva promesso, cioè ha bloccato questi barconi che andavano verso Lampedusa, che si sono ridotti del 97% gli sbarchi, diciamo, a Lampedusa rispetto al 2023.
0: Ecco, quando dici non sono arrivati, non sono ancora arrivati, sono in ritardo, insomma, entriamo un attimo in questo aspetto.
3: Secondo me non arriveranno mai, perché sono stati vincolati al fatto che la Tunisia concluda un prestito con il Fondo Monetario Internazionale, ma l'attuale presidente Kais Saied non vuole accettare le condizioni molto anche dure, intrusive, diciamo, del fondo, e quindi secondo me questi soldi europei, che sono 1,9 miliardi di euro, sono tanti soldi per un paese di 12 milioni di abitanti e povero, secondo me questi soldi non arriveranno mai.
0: Questo non è una bella prospettiva per la tenuta di questo accordo.
3: Assolutamente, però diciamo che sono stati dati alcuni finanziamenti, okay, per potenziare il controllo del mare, poco più di 100 milioni di euro. Per il momento Kais Saied ha anche bisogno, diciamo, del sostegno italiano e europeo, quindi per il momento continuano a cercare di fare il possibile nel bloccare questi barconi che vanno verso l'Italia.
4: Hurt.

0: Allora, come vi abbiamo detto, Tunisi Mon Amour è un viaggio, come dire, a vari livelli, e per questo è davvero interessante, tra la guida, la bella guida di viaggio, perché come abbiamo detto fin dall'inizio, l'idea di essere a Ferragosto prossimo a guardare la Madonna di Trapani per le strade di Tunisi, a me per esempio l'ho già messo in agenda, ma è anche tutta questa attualità geopolitica. Ed è anche, sono anche tanti personaggi. Allora cominciamo da queste due voci, chi sono?
1: Sono gli Yuma, è un duo, sono giovani, sono molto conosciuti nel pubblico giovanile, scrivono dei testi in tunisino, molto, molto belli.

0: belli, molto,
1: okay,
0: molto profonde.
1: Quindi, musica tunisina oggi non perché non ci sia, come hai detto, un ascolto sulla musica, sulla world music, perché c'è una scena locale. E personaggi ce ne sono tanti nel tuo libro,
0: sì.
1: Devi scegliere, ne abbiamo parlato, esattamente.
0: Guarda, quindi. Io mi ricordo, io un personaggio a cui sono molto affezionato è Hamed Taya, che è un artista ballerino e che è, diciamo, la star queer della notte di Tunisi. Questo mi permette anche di parlare proprio del mondo LGBTQI di Tunisi. La Tunisia criminalizza l'omosessualità, quindi teoricamente si va in prigione se uno è omosessuale, ma in realtà c'è anche, con quella solita un po' ipocrisia mediterranea, una forte tolleranza. Sicuramente è la città araba musulmana più tollerante, e quindi esiste una scena LGBTQ, uno degli spettacoli di teatro di Essiaj AIB più, diciamo, di successo a Tunisi. È stato proprio flagranti la storia di un gruppo di omosessuali di Tunisi, ma che faceva sala di 800 persone piena tutte le sere, e Ahmed Taya fa anche il DJ. Io l'ho seguito per una notte, mi ha raccontato anche la sua vita. Devo dire che i tunisini, in questo forse sono simili agli italiani, raccontano molto facilmente la loro vita, anche le cose più intime, quasi imbarazzante certe volte. Io ho trovato sempre persone che si sono aperte completamente. Ahmed ha una sorella che è affetta da trisomia e con la quale fa anche dei balli che mostra in maniera ostentata nei social per migliorare, diciamo, l'integrazione di queste persone nella società tunisina.
1: Ecco, da una parte ci hai raccontato di un paese musulmano in cui migliaia di donne venerano la Madonna, dall'altro ci racconti di un paese dove l'omosessualità è un reato, dove hai appena detto è uno dei luoghi cult della scena queer del, sì, Mediterraneo. Insomma, i tunisini, oltre a suonarmi sempre più simpatici e interessanti, sono, come dire, coltivatori di contraddizioni.
0: Assolutamente.
1: Ecco, Tunisi e fuori da Tunisi, qua veloce, perché è chiaro, tu giustamente dici Tunisi nel tuo libro, però insomma conosci il paese. È un luogo eccezionale o in qualche modo?
0: Lo è in parte, ma in realtà questa tolleranza di cui parlavo si ritrova anche in tante piccole città. E la cosa incredibile, io ci sono stato per fare dei reportage per il mio lavoro anche in contesti popolari, okay, e poveri.
1: Quindi non è necessariamente una tolleranza prodotta dalla modernità.
0: No, e questo devo accennare alla situazione della donna nella società tunisina, che la donna ha molti diritti, sicuramente molti di più di tutti gli altri paesi arabi e musulmani. Già nel 1956, al momento dell'indipendenza, Bourguiba, il primo presidente, concesse il diritto al divorzio da parte della donna nel 1956, una ventina d'anni prima che in Italia e in Francia. E questa grande conquista venne, diciamo, motivata sulla base dei trattati di Tahar Haddad, di un teologo islamico di Tunisi, che aveva proprio dimostrato la parità uomo-donna sulla base del Corano. Quindi quando si dice che la Tunisia è moderna tra virgolette, mm-hmm, perché è occidentale, spesso non è vero, una falsità, lo è anche perché è islamica.
1: Ok, vorrei chiederti qualcosa sui vicini, giustamente, e credo naturalmente abbiamo pensato al nord e dunque a noi e dunque all'Italia, però c'è un est e c'è un ovest che sono piuttosto ingombranti.
0: Abbastanza.
1: Perché parliamo dell'Algeria e della Libia.
0: Ma io, guarda, ti parlo anche alla maniera istintiva. Io sono stato, tra l'altro farò tutta una serie di reportage per Repubblica ad Algeri. Beh, Algeri è completamente diversa da Tunisi, perché lì ci sono stati 10 anni negli anni 90 di guerra civile, infatti.
1: Gli anni del FIS.
0: E lì l'integralismo islamico è stato frenato, ma in realtà ha vinto nella società, per cui il velo della donna islamica per me non è un parametro, però nel centro di Algeri più del 90% delle donne ha un velo, e dopo le 8 di sera
1: il sapore non è di una scelta completamente libera,
0: assolutamente, e poi dopo le 8 di sera Algeri, che è una città magnifica e più ricca di Tunisi, però è tutta scura, non c'è niente, non ci sono bar. A Tunisi dopo le 8 esplode
1: altro
0: la vita,
1: altro che locali notturni. E dall'altra parte la Libia.
0: è la Libia,
1: un
0: che
1: ginepraio.
0: È un ginepraio e che mi fa pensare ai migranti subsahariani, perché anche se non viene detto ufficialmente, ci sono migranti subsahariani che si incontrano tutti i giorni a Tunisi, che vengono portati dalla Guardia Nazionale tunisina al confine con la Libia e poi spostati, proprio perché non vogliono che vadano verso l'Italia, vengono spostati in Libia, venduti a delle milizie, vengono messi in centri di reclusione. È una storia tristissima, è molto ingombrante la Libia per la Tunisia.
1: Quando non lo vediamo, il problema non significa che sia stato risolto.

0: con Leonardo Martinelli, Tunisi, Mon Amour, un viaggio nella città delle mille anime. Il viaggio, come tutti i viaggi piacevoli, interessanti, poi corrono veloci, abbiamo ancora 3 minuti. Mi bastano da una parte per invitarvi a leggere ovviamente il libro, non solo per una questione di forma, ma perché, come avete forse intuito, ci sono davvero tanti personaggi che meritano un maggiore approfondimento. Credo che il fatto che Leonardo, che è un collega con esperienza, abbia, come dire, raccontato questa città con un vero e proprio innamoramento, ma con l'esperienza anche comparativa di tanti altri luoghi. Prima ci dicevi l'Algeria, la Libia, sono certo, accanto, ma sono molto diversi, aiuti ad avere uno spaccato ricco da leggere. Abbiamo 2 minuti per concludere. Ora puoi scegliere tra il personaggio e il luogo, o magari fare stare entrambi.
1: Il luogo. Il mare, perché Tunisi, ecco, è una città di mare anche. La Medina, che è il cuore arabo-musulmano, è all'interno, ma poi c'è tutta una parte che è sul mare dove io vivo. Mi piace molto nuotare, per cui una parte del viaggio di questo libro l'ho fatta a nuoto anche. Quindi Sidi Bou Said, che è questo villaggio con le case bianche e blu, ma che non è solo una meta turistica, è anche una meta di pellegrinaggio sufi, il sufismo, che è una versione, diciamo, mistica, esoterica dell'Islam, è molto importante in Tunisia ed ha una parte importante anche nel mio libro. Questa vita da spiaggia dei tunisini, che non hanno ad esempio gli algerini o non hanno i libici, è molto simile a quella degli italiani, cioè il fatto che si va al mare e spesso le persone più povere vanno a dormire con la tenda sul mare perché d'estate ci sono 50 gradi e quindi questa... Io poi sono nato sul mare in Toscana e quindi ho ritrovato, diciamo, tanti profumi, tante sensazioni, tante cose che mi hanno fatto ricordare anche l'infanzia e l'adolescenza, la Tunisi al mare.
0: E che forse spiega un po' tante di quelle contraddizioni positive, a nostro avviso, quella accettazione che è un po' tipica, credo, anche... Sì. Di voi toscani del mare, di chiunque
1: di chi guarda al mare, non sa bene
0: che cosa arriverà.
1: Chi guarda al mare relativizza sempre tutto. C'è il Nordine Labiad, è un grande chef tunisino, ma che vive a Parigi, ma che viene dalla Tunisia, fra l'altro di origini modeste, un personaggio eccezionale. E l'ho incontrato varie volte. E a un certo punto mi ha detto: ma dalla Tunisia, dal mare, non è mai arrivato niente di male. Quindi
0: si guarda
1: al mare come alla speranza, questo traghetto che ogni giorno va e viene da Palermo, ad esempio, che porta lontano.
0: Leonardo Martinelli, Tunisi, Mon Amour, grazie Leonardo di essere stato
1: grazie
0: con noi e spero che avremo modo, che ci aggiornerai da questa città del sud del Mediterraneo su quanto accade appunto tra cultura, viaggi, musica e anche l'attualità che sa essere molto dura. Chiudiamo qui questa prima puntata della stagione regolare, chiamiamola così, come fosse il campionato di Europa. Europa, grazie a tutti voi, ci risentiamo naturalmente con un altro viaggio, ve lo anticipo già, la prossima settimana.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Info Progetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: ERP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24 per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove perché non ne tornino di vecchie.
8: In collaborazione con
9: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22-23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
10: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
11: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
10: Se pensate che le parole non siano importanti, dovreste sapere che il killer di John Lennon aveva in tasca una copia di Il giovane Holden al momento dell'omicidio. Dopo avergli sparato addosso 5 colpi davanti alla moglie, il killer non è fuggito, si è seduto e ha aperto il libro. Il fatto inquietante non è l'omicidio efferato, ma che in America leggono pure gli assassini. Più del 60% degli italiani, invece, non legge nemmeno un libro all'anno. Se in Italia un libraio morisse da solo nella sua libreria, ce ne accorgeremmo soltanto mesi dopo, quando il corpo sarebbe in stato di decomposizione. Secondo il Censis, il 50% degli italiani non sa quando è accaduta la Rivoluzione Francese. Il 15,3% degli italiani è convinto che l'omosessualità sia una malattia e 3 milioni di nostri connazionali pensano che la Terra sia piatta. Quindi veniamo a noi. Disinformare qui, nel nostro paese, è talmente facile che è disonesto definirlo un crimine. È più un servizio pubblico. Ma cambiamo argomento, visto che molti italiani stanno ancora viaggiando, partiamo prima da un'idea vacanza. In quale isola deve rilassarsi un disinformatore come voi? Qual è l'Ibiza dello sparaminchiate? Io consiglio la Gran Bretagna, uno dei paesi più devastati dalle fake news e che non a caso abbiamo citato molto in questo programma. Pensate che dal 1945 al 2016 si sono alternati in Gran Bretagna solo 12 primi ministri, mentre dopo la Brexit, dal 2016 al 2026, ben 6 primi ministri. Quindi 12 premier in 71 anni, 6 in soli 10 anni. Coincidenze? La Brexit ha creato un'instabilità politica in uno dei paesi più importanti al mondo e, come sappiamo dalle inchieste, è diventata realtà anche grazie a centinaia di notizie false che hanno raggirato milioni di inglesi. E questo corso nasce proprio per farvi capire che con le menzogne potete mandare a picco qualsiasi paese. Vi ricordo che purtroppo soffro di una sindrome particolare, non riesco a dire la parola
3: Facebook.
10: Per questo ho dovuto ingaggiare profumatamente un'attrice che dovrà pronunciare al mio posto la parola
3: Facebook.
10: Ho in collegamento una nostra ascoltatrice, Victoria Cabello, che ha da dirci una cosa importantissima sul tema di puntata. Ciao Victoria, dove sei?
12: Ciao Antonio, io sono all'Isola d'Elba e intanto saluto tutti gli ascoltatori, meraviglioso qua, devo dire che effettivamente sto facendo un sacco di giri.
10: Bellissimo, bellissimo.
12: Volevo...
10: Ecco, però che cosa volevi dirci sul tema di puntata? Ecco, che cosa...
12: Allora, a proposito del tema di puntata, però prima volevo dirti che appunto sono qui sempre all'Isola d'Elba,
10: sì.
12: E ieri ho fatto un giro bellissimo, sono andata alla spiaggia di Lacona dove ho visto questo pino,
10: okay,
12: secolare.
10: No, no, è bellissimo.
12: Che ha un diametro...
10: È bene,
12: sì,
10: un diametro molto,
12: no,
10: grande.
12: Mi senti?
10: Io ti sento benissimo, infatti ti chiedo,
12: sì,
10: so che lì non... Però mi dici che rispetto al tema di puntata mi hai detto, ho da dire una cosa super importante che è, insomma, per i nostri disinformatori in ascolto è fondamentale. Vai pure.
12: Assolutamente. No, a proposito di fake news, ti posso dire che per esempio il che risulta sui siti e tutto quanto è stato...
10: Allora Vittoria, no, purtroppo non ti sentiamo.
12: Mi senti?
10: Adesso sì. Adesso sì, ma dove...
12: Sono qui all'Isola d'Elba,
10: sì,
12: e praticamente ti volevo dire, a proposito del tema di puntata,
10: sì,
12: che secondo me c'è l'affinità riguardo alle fake news e tutto. Tanto perché
10: Vittoria, non ti sentiamo, non ti sentiamo ancora.
12: Mi senti?
10: Sì, ti sento.
12: Aspetta che... No, mi sposto?
10: Allora facciamo così.
12: Sento.
10: Ecco, no, perché
12: sì,
10: quando parli dell'Isola d'Elba ti sento,
12: no,
10: però...
12: non facciamo... ho capito niente.
10: Facciamo così, ti sposti, quando,
12: sì,
10: quando trovi un posto migliore ti richiamiamo e ci dici la cosa importante, ok? Perfetto.
12: Perfetto.
10: Ok.
12: Ok.
10: Ora iniziamo la nostra discesa inesorabile nei luoghi dell'umano dove l'ignoranza e la disinformazione prendono vita per non lasciarci più. Oggi vi racconto chi dovete manipolare per diffondere fake news con una storia così strana che vi sembrerà una scarpa di Balenciaga. Ma prima serve un po' di storia a voi corsisti. Quando nasce la disinformazione? Non è facile ricostruire la storia delle menzogne, ma qualche informazione ce l'abbiamo. Le bufale sono sempre esistite da quando l'uomo è comparso sulla Terra, ma a me interessa solo la storia moderna delle fake news, che forse possiamo datare al 1923. Ve ne parlo sia per l'originalità del disegno che per l'audacia. Nel 1923 nasce all'interno del GPU, che sarebbe il precursore del KGB, diciamo l'Alitalia del KGB, il primo ufficio dedicato alla disinformazione. Non tutti sanno che solo il 25% del tempo del KGB o KGB, come dicono quelli bravi, era dedicato allo spionaggio, mentre in pochi sanno che il restante 75% riguardava misure attive come la disinformazione. Lo rivela uno studio della Carnegie Mellon University in America. Questo reparto vantava 15.000 persone, più o meno come l'Alitalia ai tempi d'oro. 15.000 disinformatori dentro i confini, ma soprattutto fuori dai confini dell'Unione Sovietica. Anche l'allora tenente colonnello Vladimir Putin era obbligato a dedicare il 75% del suo tempo proprio alla costruzione di fake news e grazie a quell'experience, come dicono a Milano, Vlad è oggi uno dei protagonisti di questo corso. Un saluto all'amico Vlad. Molti di voi diranno, ok, ma i loro avversari non erano certo delle persone per bene. Verissimo. Hitler, che non era una persona per bene, spendeva circa mezzo miliardo di dollari all'anno per produrre fake news. Gli Stati Uniti invece hanno fatto più o meno lo stesso durante la Guerra Fredda con l'obiettivo di colpire i nemici russi, ma quando le cose non giravano per il verso giusto preferivano organizzare direttamente un colpo di Stato, come accaduto spesso in Sud America, Africa, Asia o con la strategia della tensione in Europa. Ma di questa cosa ho già parlato in un altro mio progetto, si chiama Tirani, io qui mi voglio dedicare soltanto alle menzogne. Adesso veniamo all'argomento di oggi. Chi dovete manipolare con la disinformazione? La risposta è la gente sola. E adesso vi divulgo questo metodo che io mi sono permesso di definire Laura Pausini.

0: c'entra la solitudine con la disinformazione? Nel 2023 la solitudine è stata dichiarata epidemia pubblica dal governo americano. Ne soffre il 50% della popolazione. Mortale come il fumo, hanno specificato le autorità statunitensi. In Italia però va meglio. Leggiamo questo titolo del Sole 24 Ore.
1: Il 36% degli italiani trascorre più tempo sui social network che a interagire con amici e comunità.
0: Su TikTok l'hashtag Lonely aveva registrato l'anno scorso 13,7 miliardi di visualizzazioni. Harry Shackman è un giornalista investigativo inglese che ha trascorso un anno sotto copertura nei luoghi tipici dell'estrema destra. Non è stato a Rete 4, ma si è infiltrato in 9 associazioni di estremisti inglesi. Voleva capire le ragioni dell'ascesa di questo movimento che in Gran Bretagna sta lievitando a livelli esponenziali. Questa inchiesta la trovate gratis sul Guardian, ma non leggetela perché per noi disinformatori l'unico punto interessante della sua inchiesta è il seguente. Durante i comizi neonazisti, che erano illegali, spesso in posti segreti in campagna, il giornalista si era accorto che molte persone dormivano. E il relatore nazi se ne infischiava, come se fosse consapevole del suo potere soporifero. Diciamo però che un conto è dormire quando faccio gli eventi io, ma è impossibile dormire mentre urla un nazista. La risposta il giornalista la ebbe durante le pause. Dopo aver ascoltato messaggi xenofobi, gli estremisti non corsero a picchiare un immigrato, ma a prendere una birra per confidarsi tra loro. Il vero motivo per cui decine di persone si radunavano e si radunano ancora oggi illegalmente non è per uccidere la democrazia, ma la solitudine. Questi match sono il Tinder più triste del secolo. Ma cosa c'entrano i soli, l'estrema destra e la disinformazione? Le persone sole e gli estremisti sono i più grandi diffusori di fake news, quelli che abboccano per primi a disinformazione e teorie del complotto. Sono vittime, ovviamente, non complici. Più sei solo, più hai bisogno di qualcuno o di qualcosa che ti dia una risposta semplice a un problema complesso. Lo spiega molto bene il giornalista Harry Shackman.
2: Credere che una cabala malvagia controlli l'esito dei principali eventi mondiali potrebbe spiegare perché la propria vita non è andata come previsto.
0: E mentre le democrazie faticano a trovare una soluzione al problema, gli influencer dell'odio e i dittatori hanno già individuato soluzioni per trasformare la loro tristezza in reddito. Ascoltatemi bene, la solitudine è il miglior algoritmo di reclutamento, per qualsiasi tipo di reclutamento. Ecco un esempio. Sempre secondo un'inchiesta del Guardian, il governo cinese ha spinto gruppi di estrema destra del Regno Unito ad attaccare i propri obiettivi, cioè dei dissidenti cinesi che vivono in Inghilterra. Fin Lau, ad esempio, è un trentenne in esilio a Londra perché è un attivista democratico di Hong Kong. Quando nella stessa frase compaiono democrazia e Hong Kong, non succede mai nulla di buono. Fin Lau è uno dei 100.000 fuggiti da quando Pechino nel 2020 ha deciso di infliggere l'ergastolo per chi manifesta a Hong Kong.
3: Ripeto, l'ergastolo.
0: Sul ragazzo c'è una taglia e tutti i suoi parenti sono stati arrestati oppure intimiditi con metodi camorristici. Cosa si è inventato il regime cinese per rovinare il suo esilio? Per adescare gli estremisti, ha pubblicato l'indirizzo di Londra del ragazzo e di altri dissidenti scrivendo sul social X:
4: stanno supportando le minoranze musulmane.
0: Sottointeso, uccideteli. I post, rivela il quotidiano Guardian, sono stati indirizzati a estremisti inglesi e agli influencer dell'odio, come il celebre Tommy Robinson, di cui abbiamo parlato tantissimo in questo corso. Ma come ha fatto invece l'estrema destra digitale a manipolare i non estremisti con la disinformazione? Vi cito come sempre una masterclass che dovete studiare come se fosse la Divina Commedia. Nell'agosto del 2024 sono scoppiate in Inghilterra rivolte civili con atti di violenza che potreste vedere solo in videogame come GTA. Ci sono stati circa 1280 arresti, 27 città in rivolta, biblioteche e stazioni di polizia incendiate, moschee prese a sassate. In alcune città ci sono volute più di 12 ore perché centinaia di poliziotti ripristinassero la normalità. Decine di persone avevano iniziato a fermare auto a caso, tirando fuori chiunque non avesse la pelle color Zuckerberg per picchiarlo a sangue. Ma cosa ha innescato tale feroce razzista? Una meravigliosa fake news, una minchiata. Il post che secondo la BBC ha fatto esplodere la rabbia diceva questo.
5: Un uomo ha accoltellato 6 bambini in un asilo di Southport, morto un bimbo. L'aggressore è un immigrato musulmano.
0: 4 milioni di utenti vedono questo post in pochissime ore. Andrew Tate, il re della manosfera stimato da Trump, ha spinto la fake news con un video da 15 milioni di visualizzazioni, che trovate ancora sul social di Elon Musk, eh? Sentiamolo. Sorry, somebody arrived in the
6: UK. Qualcuno è arrivato nel Regno Unito su una barca e nessuno sapeva chi fosse.
0: E tra l'altro video girato mentre guida una Bugatti da 4 milioni di euro. Il suo amico Tommy Robinson, l'influencer dell'odio, rincara la dose con un post visto da milioni di persone in cui afferma:
7: perché il nostro governo ha permesso a questo tizio siriano di entrare nel nostro paese e pugnalare bambini innocenti?
0: C'è un dato inaspettato che ha scoperto il quotidiano spagnolo El País. Metà dei post che aizzavano la gente a scendere in piazza contro l'immigrazione non partiva dall'Inghilterra, il luogo delle rivolte, ma dagli Stati Uniti. Indovinate chi era l'artefice di questi post? Alex Jones, il disinformatore texano, amico di Tommy Robinson e Andrew Tate, di cui abbiamo già parlato e che, come sapete, è uno dei maestri di questo corso, anche lui. Oggi tutti maestri. Attenzione, la notizia dell'attentato era vera. Il 29 luglio 2024 un uomo aveva commesso una terribile strage in un asilo, causando 3 vittime. C'era solo un piccolissimo dettaglio. Il killer non era un immigrato, non era siriano, era un cittadino inglese di Cardiff. Quindi, se in carcere avesse cantato questo maledetto ritornello, quando torno al mio paese, quando torno, il paese in questione era Cardiff, non Damasco. In TV le autorità sono andate a spiegare la verità, con loro c'era anche Starmer, l'ex capo di Stato, ma la gente ha ceduto soltanto al fascino della bufala. Le rivolte durano giorni, anche perché l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, alimenta la rabbia coi suoi post incendiando le piazze. Prima Elon Musk scrive:
8: la guerra civile è inevitabile.
0: Considerate che ha 240 milioni di follower, immaginate la potenza di questo messaggio apocalittico. Poi, l'8 agosto, Elon Musk fa un repost che purtroppo cancellerà dopo qualche ora, con cui diffonde la seguente bufala.
8: Il governo inglese sta deportando alle isole Falkland i bianchi che scendono in piazza.
0: Non era vero, ovviamente, ma era una trama meravigliosa. Le isole Falkland sono di fronte all'Argentina, circa 16 ore di volo da Londra. Sarebbe stata una delle deportazioni più anti-economiche della storia. Per capirci, costerebbe meno mandare i manifestanti sulla Luna con una navicella di Elon Musk che alle Falkland con British Airways. Il dato più incredibile è che uno dei più grandi disinformatori di questa storia, Tommy Robinson, aveva invitato gli inglesi a scendere in piazza per spaccare tutto, ma lui non era in piazza con in mano una transenna. Lui era in ammollo in una piscina di un hotel 5 stelle a Cipro, in Grecia, al costo di 400 sterline a notte. Ed era a Cipro, non in vacanza, ma in fuga da un processo in Gran Bretagna. E il processo riguardava proprio una fake news. E la fake news non era contro un potente oligarca, ma contro un quindicenne siriano costretto a cambiare casa per colpa sua. E la cosa ancora più incredibile è che lui era in vacanza proprio di fronte alla Siria. Che emozione, che talento. I tribunali inglesi avevano vietato a Tommy Robinson di ripetere la fake news sul minorenne, ma lui se ne fregò e finì addirittura in carcere. Il Center for Countering Digital Hate ha scoperto che in 8 giorni Tommy aveva generato 434 milioni di visualizzazioni coi post falsi che avevano scatenato le rivolte in Inghilterra. Un dato che ha fatto esplodere il suo profilo e il numero di Bloody Mary di fronte alla Siria. Allora aspetta, Alessandro dalla regia mi dice che Vittoria Cabello, che deve dirci questa cosa importante sul tema di puntata, si è spostata. Vittoria, adesso dove
9: sì,
0: sei?
9: Sono sempre all'isola d'Elba,
0: okay,
9: non
0: sì.
9: So se l'hai capito, però
0: sì.
9: Quello che ti volevo dire
0: sì.
9: È che secondo me riguardo al tema di puntata...
0: Sì. Allora Vittoria, non ti sentiamo ancora, non so dove sei, dove ti sei messa, non capiamo
9: niente. No, allora io sono qui adesso con la mia dentista che ho incontrato l'altro giorno per sbaglio, che è anche lei all'isola d'Elba, e a un certo punto, siccome il cane di Paride aveva un problema in bocca a 14 anni, cardiopatico, non può essere addormentato, nessuno voleva fargli la pulizia dei denti e soffriva tantissimo, e quindi lei è venuta qui oggi a fare la pulizia dei denti al cane di Paride,
0: che aveva
9: tirato fuori un pezzo di tartaro pazzesco, gigantesco, che sembrava un sasso di Meggiugori.
0: Ok, Vittoria, però siamo un po' off topic,
9: sì.
0: No? Siccome ho gli ascoltatori, cioè rispetto al tema di, cioè questa cosa qua è interessantissima, però rispetto al tema
9: sì.
0: Di puntata, che cosa volevi dire?
9: Allora, io rispetto al tema di puntata volevo dirti che secondo me...
0: Vittoria, non ti sento, senti, non ti sentiamo, facciamo così, prova a spostarti di nuovo e quando sei in un punto che prende... Perché capisco tutto, ma no, quando parli dell'isola d'Elba capisco, quando dici la cosa va via.
9: Adesso,
0: quindi,
9: provo ad arrampicarmi su un pino secolare, vediamo se mi senti.
0: Fai così, ti chiamo fra poco. Grazie.
9: Ok.
0: Grazie.
9: A dopo.
0: Abbiamo capito come manipolare gli uomini, ma le donne? Con le donne è più complesso. Innanzitutto le donne sono di meno perché ogni 10 minuti nel mondo una donna viene ammazzata dal suo ex partner o da un familiare. Uomo, ovviamente. Lo dice l'ONU. In Italia una ogni 72 ore, dato Istat. Inoltre le donne sono meno bersaglio della radicalizzazione politica perché per essere radicalizzati bisogna prima sentirsi defraudati di un potere che avevi. Un esempio sono i forum incel, quei luoghi virtuali dove si radunano uomini che provano risentimento verso le donne e la società. I forum incel esistono perché un uomo di 30 anni senza lavoro e senza ragazza si sente tradito dal sistema. Una donna di 30 anni senza lavoro e senza ragazzo viene semplicemente chiamata zia o...
10: Ma quando ti sposi?
0: Come spiega la giornalista Carlotta Sisti, la nuova estrema destra ha capito che per raggiungere un pubblico femminile storicamente meno intercettato da narrazioni radicali è stato necessario cambiare linguaggio e stile. Per questo sono nate le Trad Wife, dove Trad sta per Traditional. Le Traditional Wife sono influencer che trascorrono la vita a stirare, panificare e decontaminare le mutande del marito. Sono convinte che ci sia qualcosa di biologico nell'essere completamente subordinate all'uomo. Sono per lo più anglosassoni, ma il fenomeno è arrivato anche in Italia. Le Trad Wife hanno sempre i capelli in ordine e sembrano uscite da uno spot della Pantene. Nessuna di loro è nera, latina o in sovrappeso. Nessuna ha un marito in cassa integrazione a Mirafiori. Nessuna goccia di sudore scende dalle loro fronti, nemmeno quando inseguono i loro 6 figli ariani. Il loro portafoglio è gonfio come quello dei benzinai dell'A1 a Natale. Eppure vanno fortissime tra chi è in cassa integrazione, chi va dal parrucchiere una volta ogni 2 mesi e chi vive in un monolocale dove sopra il divano c'è la notte stellata di Van Gogh preso all'IKEA per 39 euro. Il pubblico delle Trad Wife sono donne millennial e ragazze della Gen Z che si sentono sole, incomprese, che dall'avvento dello smartphone hanno perso l'abitudine di parlare col proprio compagno, che non capiscono il femminismo e lo ritengono elitario. Hanno lo stesso sguardo vuoto dei veterani dei videopoker. Perché le Trad Wife vanno virali sui social? Fanno reel molto belli, in cui tra una mungitura di una capra e un tutorial su come far rilassare tuo marito quando torna dal lavoro, lanciano pacatamente messaggi razzisti, omofobi, anti-aborto e sono resi invincibili dal profitto che traggono coi loro video. In pratica declinano su un pubblico femminile gli stessi messaggi degli influencer maschi dell'odio, ma lo fanno con tacchi, salopette e riccioli alla Marilyn Monroe. Il nazismo non è mai stato così soffice. Cari corsisti, voi dovete ammirare i grandi disinformatori perché sono in grado di riempire le nostre piazze con le fake news. Tommy Robinson, sempre lui, il creator filo Putin, amico di Elon Musk, che usa i soldi della disinformazione per annientare i deboli mentre lui si scassa negli hotel di lusso, è riuscito a invadere Londra con manifestazioni dichiaratamente razziste per ben 3 volte. Prima con 30.000 persone, poi con 100.000, l'ultima lo scorso maggio con 150.000 persone. A proposito, ma come si conclude un raduno anti-immigrazione? Andando a mangiare dagli immigrati.
11: A man carrying an anti-immigration sign was filmed stopping mid-protest to buy an onion bhaji.
0: Quella che avete sentito è la TV indiana che si è un po' incazzata quando si è accorta che i manifestanti anti-immigrazione di Londra sono andati a mangiare all'indiano. Tommy Robinson invece è stato a Roma 2 volte. La prima volta nel 2018 ha picchiato durante una live sui suoi social un immigrato sferrandogli un pugno in faccia. E la seconda volta, secondo voi, dove è stato? Facciamo un piccolo quiz. Vorrei una musica da quiz. Grazie. Risposta A, nel carcere di Rebibbia. Risposta B, in un pericoloso bar di periferia. Risposta C, al Ministero dei Trasporti. La risposta esatta è la C. È lo stesso influencer neonazista condannato per cocaina e frodi ipotecari a postare su X il 23 gennaio scorso una foto scattata al Ministero dei Trasporti col titolare del Ministero dei Trasporti. Ecco cosa diceva.
12: È stato un onore per me stringere la mano ad un uomo al quale ho guardato fin dall'inizio del mio attivismo. Un leader coraggioso, il vice premier italiano Matteo Salvini.
0: Quella stretta di mano, fatta proprio lì al Ministero dei Trasporti, sembrava un ponte meraviglioso, perché Tommy Robinson è un maestro delle fake news che non merita un ministero, merita direttamente Palazzo Chigi. 930.000 anni fa all'umanità è successa una cosa bellissima. Il 98% dell'intera popolazione scomparve, riducendosi a 1.200 individui. Io spero che questo evento si ripeta presto, ma sono sincero, non voglio far parte di quel 2%. Preferisco stare nel più comodo 98%. Il mio unico augurio, sacro come una profezia, è che tra quei 1200 sopravvissuti ci siate proprio voi. Gli eletti, i depositari dell'arte della fake news, pronti a realizzare il sogno di ogni dittatore della storia. Un mondo dove non esiste più la verità. Io sono Antonio Losito e se non vi è piaciuto questo programma vi do una buona notizia. Questa era l'ultima puntata. Non ho capito, Ale, chi c'è? Pronto?
9: Sì.
0: Vittoria.
9: Sono sempre Vittoria.
0: Sì.
9: Eccomi.
0: Ciao, Vittoria Cabello. Sì.
9: Mi senti?
0: Ti sento benissimo.
9: Sono in cima a un pino secolare per prendere la linea.
0: Sì.
9: Perché ho dei problemi di connessione, non ti sento.
0: Sì.
9: Effettivamente sono sempre all'isola d'Elba.
0: Sì, l'abbiamo capito.
9: Tra l'altro è una chiama pazzesca,
0: sì.
9: C'è un'ombra tipo di 100
0: sì,
9: metri.
0: Sì. Non ce ne frega niente,
9: favolosa.
0: Non ci interessa.
9: Alla laguna di Lac... No, comunque volevo dirti, a parte complimenti per la trasmissione,
0: sì,
9: che è bellissima.
0: Sì.
9: E poi
0: però Vittoria non c'è più tempo, non puoi più, cioè la trasmissione
9: come
0: è finita. No, è finita, la trasmissione è finita.
9: Ma com'è finita la trasmissione?
0: Sì.
9: E però adesso stranamente mi senti?
0: Mo ti sento, però la puntata è finita, io devo dare la linea al prossimo programma.
9: Ma se vuoi io rimango collegata, così dico la cosa importante nell'altro programma.
0: Facciamo così. Vittoria Cabello, grazie
9: sì.
0: mille, Vittoria Cabello.
9: Ciao Antonio, un bacio dall'isola d'Elba.
0: Abbiamo capito, hai rotto il c***o con l'isola d'Elba.

0: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono le 10.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Gli inviati americani per la prima volta da Zelensky a Kiev, in corso la tregua di 72 ore con Mosca. Germania, oggi il voto in Sassonia-Anhalt con l'estrema destra dell'AfD in netto vantaggio. Calcio, Inter, Roma ribaltano Napoli-Atalanta e volano in testa. Sorpresa Monza in pole, cioè Gasly. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaner e dalla redazione. Gli inviati americani per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale, voto che potrebbe portare l'estrema destra dell'AfD alla guida.
6: La campagna per il voto in Sassonia-Anhalt è finita, ora tocca agli elettori. Alternative für Deutschland ha già la vittoria in tasca. Nei sondaggi della vigilia supera il 40%. Il vantaggio sulla CDU del governatore uscente sfiora i 20 punti. L'obiettivo di AfD è però ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale e conquistare il governo di questo land della ex Germania Est. Sarebbe la prima volta per un partito di estrema destra dopo il nazismo. AfD può farcela se socialdemocratici e verdi non superano la soglia di sbarramento del 5%. In caso contrario, dovrebbe convincere qualche eletto della CDU. Il cancelliere Friedrich Merz e i leader locali promettono che mai i cristiano-democratici faranno patti con AfD. Dovranno dimostrare di avere il controllo del partito. Gianluca Di Don Francesco, Radio 24, il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
4: Una donna di 64 anni è stata tratta in salvo dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per 10 giorni bloccata nelle rovine della propria casa. Dal 26 agosto, giorno dell'inondazione, le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti. Finora in Nepal sono stati recuperati 1.344 corpi, mentre circa 5.000 persone risultano disperse. Un uomo di 35 anni, residente a Castel Goffredo, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto guidata dall'uomo, dopo aver effettuato un sorpasso, ha perso il controllo, è uscita dalla carreggiata e si è capovolta. Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta. Nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica. Al Meazza i nerazzurri vanno sotto di 2 gol, poi chiudono in rimonta con un 3-2 doppietta di Lautaro, mentre finisce 2-1 per i giallorossi all'Olimpico. E in Formula 1 sorpresa Gasly, che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore in regia. GR24 torna alle 11:00.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate e bentornati care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata con un sacco di curiosità, un sacco di consigli per fare i brillanti con chi vi sta vicino durante questo mese estivo, il mese agostano, e ce ne sono tante anche, come dire, utili, ma ce ne sono alcune che secondo me aiutano di più così a attaccare bottone, iniziare un discorso, a fare quello che ne sa fondamentalmente.
2: Sì, a essere proprio veramente brillanti, e sicuramente le 5 curiosità che vi stiamo per dare saranno aiuteranno tantissimo. Abbiamo con noi Silvio Sabba, che diciamo che è l'uomo dei record, non c'è un modo per dirlo, ma non spoileriamo, lo diciamo più avanti.
1: Okay, o magari ce lo dice lui,
2: ce lo dice lui,
1: so,
2: più avanti, c'è un modo per dirlo, più avanti lo scopriremo. Ma è anche cavaliere, poi ufficiale, e adesso è diventato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ciao Silvio, grazie per essere con noi.
3: Ciao a tutti, che presentazione. Ciao.
1: C'è un sacco di titoli.
2: Sì, era facile, nel senso che ce l'hai alzata, quindi noi abbiamo schiacciato e abbiamo risposto. Che cosa parliamo oggi? 5 curiosità, Kesten, su?
1: I Guinness World Records. Di solito quando si dice... Quando si crede, perché di solito si sbaglia, però di aver compiuto un record, dice, finiscono i Guinness. Poi in realtà quelli che finiscono sul Guinness sono pochi. Ma perché si dice Guinness dei primati? C'entra la birra? È una cosa a caso? Abbiamo l'uomo giusto che ci risponde, Silvio Sabba, tu che sei esperto, dici tutto.
3: Allora, è partito tutto dal signor Beaver, che era l'amministratore delegato delle birrerie Guinness, che vuole creare questa raccolta di record per risolvere delle classiche discussioni da pub. Nonostante sia comunque la società editoriale sia indipendente dalle birrerie Guinness, hanno deciso comunque di mantenere il nome Guinness per tenere legato al nome storico Guinness.
1: Vabbè, perché porta fortuna, evidentemente.
2: È portato buono, quindi è andata così.
3: Tutto è nato comunque nel 1951, durante questa battuta di caccia, quando il signor Beaver si trovò a discutere con gli amici per quale fosse l'uccello più veloce d'Europa, e intuì subito che era un dibattito che comunque attirava un dibattito di successo che poteva creare discussione, ecco. E quindi l'idea poi si concretizzò nel 1955, dove comunque venne creato il libro. Insomma, molto curioso come l'inizio di questo Guinness World Record.
2: Sì, infatti, anche perché poi so che è stato inviato a tutti i pub d'Irlanda, perché effettivamente era una cosa di cui si discuteva soprattutto nei pub.
1: Mi fa ridereissimo questa cosa. Cioè, a un certo punto scatta la lite al tavolino del pub e il barista tira fuori da sotto il bancone il libro e dice: ragazzi, cerchiamo la risposta, non litighiamo. Una cosa del genere.
2: Sì, esattamente.
3: Sì, e poi un'altra cosa molto curiosa: è partito tutto così tra amici, e questo è un libro che alla fine è soggetto a copyright, è il più venduto al mondo, il terzo assoluto dopo la Bibbia e il Corano. Quindi hanno venduto più di 100 milioni di copie in 100 paesi diversi. Insomma, è partito così, una cosa tra amici, è diventata un successo planetario.
1: Dice molto sull'umanità questa cosa, il fatto che sia il terzo libro più venduto
2: nel mondo. Corano e Guinness dei primati. Ricordiamo che in Italia è edito da Adriano Salani Editore, quindi se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vogliono andare a prenderlo, sanno dove trovarlo. Ci sono un sacco di chicche, un sacco di cose divertenti. Ma senti, come si fa a scegliere un Guinness? Cioè, cosa che fai?
3: Allora, dipende. Prima di tutto se tu pensi di avere una certa predisposizione in qualcosa, in una specialità, devi comunque prima di tutto iscriverti sul sito del Guinness World Record, sfogliare il database e controllare se c'è qualche cosa che può essere corretto per te. Ecco, il discorso che si parte, magari tu trovi, riesci ad azzeccare il record corretto, ma può essere anche che non ci sia, e quindi puoi proporre, però ci sono talmente tanti Guinness World Record che è difficile, che non sempre ti vengono comunque concesse, ti venga approvata l'idea.
1: Ah,
2: certo.
1: Ok. Cioè, sì, perché ci sono dei record che entrano anche nella categoria chi se ne frega, immagino.
3: Eh sì, chi se ne frega, nel senso che può esserci anche il record che magari tu sai che, non so, la camminata più veloce, faccio un esempio, in 10 metri, cioè tu non è che devi fare la camminata più veloce tenendo una candela in mano, no, nel senso che le varianti possono essere di solito magari camminata più veloce bendato,
1: ok,
3: ma, diciamo che non si spostano più di tanto, nel senso che nel database ce ne sono talmente tanti, quindi è difficile proporre qualcosa di nuovo.
1: Senti, io ho scoperto intanto come si chiamano i personaggi che hanno un casino di record tipo te e sono le Guinness Icon, vero?
3: Sì, allora l'Icon è questa... chiamiamo questo upgrade che viene concesso ad alcuni recordman. Diciamo che io mi sento un po' fuori, un pesce fuor d'acqua, nel senso che ci sono nomi talmente grossi che dico cavoli, magari hanno sbagliato. C'è detto da Verstappen alla regina Elisabetta, Greta Thunberg,
1: ah, davvero?
3: Ronaldo, sì, a nomi planetari, nel senso che alla fine sono solo 51 nomi al mondo e dentro questi 51 si saranno sbagliati.
2: Senti, c'è anche Silvio Sabba che noi abbiamo qua oggi ai microfoni di Radio 20.
1: Tra l'altro, per cui ci porta del lustro. Tu ce l'hai scritto, adesso non si mette più, però sei ancora la cartacea professione sulla carta d'identità Guinness Icon?
3: Guinness Icon.
1: Cioè, sarà bellissimo, se così ti fermano e ti chiedono cosa fai. E tu dici, sapessi amico mio.
2: Ma senti, ma ce le dici un po'? Cioè tu sei una icon perché ne avrai collezionati un tot, nel senso non è che diventa chiunque, no? Abbiamo fatto dei nomi super illustri che sono insieme a te tra i 51 nomi, però ci saranno dei motivi per cui. Quali sono i Guinness che hai collezionato?
3: Allora, diciamo che io sono partito 15 anni fa, infatti questa è una cosa che dico sempre, mi vanto di questa cosa, che sono stato per 15 anni in maniera consecutiva sul libro del Guinness World Record, e questa non è una cosa dovuta dal Guinness World Record, perché ci sono talmente tanti record che non tutti finiscono sul Guinness World Record, quindi sono 15 anni che sono all'interno di questo Guinness. Quali sono i record che sono andati su? Diciamo che non sempre i tuoi cavalli di battaglia vanno sul Guinness World Record, però diciamo che io sono partito dall'inizio con record magari il maggior numero di dadi impilati in 30 secondi con le bacchette cinesi, fino ad arrivare a oggi il maggior numero di persone saltate con una moto da cross.
1: Oddio, povere persone.
2: Non fatelo, ascoltatrici e ascoltatori, non rifatelo.
3: No, quello è molto pericoloso, infatti è un record, diciamo che, ecco, quello è il mio cavallo di battaglia. Qual è? Quindi il maggior numero di persone saltate con una moto.
1: Ok.
3: Che diciamo che comunque sia, perché uno dice no vabbè, se c'è una rampa grossa, però comunque sia la rampa è una rampa molto piccola, quindi piuttosto difficile. Io ho saltato 43 persone, 43 eroi, nel senso che alla fine gli veri eroi sono loro, perché
2: esatto,
3: non sarei mai sdraiato.
1: No, infatti stavo per rassicurare a casa, 43 persone consenzienti ovviamente.
2: E non che è... sono ancora, cioè nel senso che stanno bene, non è successo niente durante la prova, insomma.
3: Se fosse successo qualcosa.
1: Il record sarebbe un altro probabilmente.
2: Esatto.
1: Senti, però, Silvio, ci fermiamo un attimo per ascoltare un brano che anche lui racchiude un record, che però ti diciamo dopo.
3: Va bene. Okay.

0: era Yesterday dei The Beatles.
1: Forse li conoscete, non so
0: che,
1: se
0: come, esatto, come non ha come Guinness dei primati la canzone più malinconica e nostalgica sulla faccia della terra. Ci va vicina, ma non è quello. È la canzone che ha il maggior numero di cover.
1: Veramente?
0: Ne esistono oltre 1600 versioni registrate.
1: Registrate.
0: Poi ci sono anche quelle non registrate, certo. E i numeri chissà quali sono.
1: Lo sapevi, Silvio?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Ah,
2: sì.
1: Porca miseria, volevo fare il figo, invece no.
2: Invece no, assolutamente sì, perché sono, guarda, ti dico che sono abbastanza informato su, cerco di essere informato, perché essendo un appassionato di Guinness mi informo assolutamente.
0: Certo.
1: Senti, a proposito di essere la persona giusta a cui fare le giuste domande, un po' di aspetti tecnici. Ci sarà una persona che controlla che il Guinness sia davvero valido? Cioè non è che vale che tu mandi un messaggio e dici: ciao raga, ho fatto un record, lo dico, no, ok, no.
2: No, allora, ci sono diversi modi per poter conquistare un Guinness World Record. Allora, c'è il classico, partecipa a uno show e da lì c'è il giudice all'interno dello show, e quindi è la posizione più semplice. Diciamo più semplice fino a un certo punto, perché hai tre tentativi, se sbagli il terzo, basta, sei fuori.
1: Ok.
2: Oppure puoi giudice comunque da te, che comunque sia, ecco, lì però ha un costo, oppure puoi farlo in maniera assolutamente gratuita online, e facendolo online sembrerebbe più semplice, ma è molto complicato, perché comunque sia ci devono essere tantissime diverse inquadrature per dimostrare che non stai barando. Ci devono essere all'interno del video comunque dei testimoni, non è così semplice, anzi è la posizione più complicata, ecco.
0: Ma senti, a te è mai stato rifiutato un record?
2: Sì, mi è capitato assolutamente, nel senso che alla fine cioè, ti faccio un esempio: tu, se non hai delle inquadrature corrette che possono magari questa inquadratura può destare un sospetto, nel sospetto il Guinness World Record comunque è una società seria, quindi che non è che certifichi, te lo boccia, e quindi ti dicono riprova.
1: Quando è che a un certo punto tu a un certo punto avrai deciso di provare a inventare dei record, immagino?
2: Sì, allora guarda, io ho provato a inventarne, e comunque parecchi mi

0: sicuramente era tutto più semplice perché c'era un database molto ristretto, però più andiamo avanti e più diventa complicato perché il livello si sta alzando tantissimo, il livello proprio delle persone. Ti faccio un esempio, sì. Un record che pensavo di essere forte in questo, perché è praticamente la permanenza maggiore su una balance board. Sapete qual è la balance board? Sapete che cos'è?
1: Aspetta, io credo di sì, provo a descrivertela, tu mi dici. È una tipo tavola, diciamo lunghezza tipo snowboard, con in mezzo un rullo sul quale tu devi rimanere in equilibrio ed evitare di schiantarti al suolo male.
0: Allora, okay. Questa tavola, allora, non proprio grossa come uno snowboard, Guinness World Record ha imposto delle grandezze che sono molto più piccola, però il concetto è quello: una tavola appoggiata sul rullo. Tu praticamente il record qual era? È stare nel maggior tempo possibile in equilibrio su questa tavola. Allora, io avevo battuto questo record che si chiamava Shita Furman. Lui aveva fatto, mi sembra, 1:40, qualcosa del genere. Io ero arrivato a 2:30 e pensavo di essere forte. Ho detto, cavoli, questo record non mi verrà più battuto. Ma perché? Perché comunque sia, durante la permanenza su questa balance board, vi assicuro che è una sofferenza.
1: Sì, immagino.
0: Sì, perché ti viene il mal di mare, ti si cominciano ad addormentare i piedi.
2: E ti verranno anche due polpacci come due, non lo so, angurie, no?
0: Ti diventa di legno, cioè una roba allucinante. Però poi lì ho capito, quella è stata la lezione del, tra virgolette, di vita del Guinness World Record, che mi ha insegnato di stare molto schiscio. Perché poi questo record mi è stato battuto a 9 ore. Cioè da 2:30 a 9 ore. Non so come abbia fatto, però se è stato certificato vuol dire che lo ha fatto in maniera corretta.
1: A parte l'impegno e l'allenamento, ci vuole anche un sacco di tempo libero. 9 ore, trovali.
0: Sì, ma 9 ore. E poi, ragazzi, parliamoci proprio a livello pratico. Uno deve fare pipì e come fa? Non lo so.
1: Giusto, non so, è vero, c'è anche quell'aspetto.
2: C'è anche quello, sì. Vabbè, non... mi stavo immaginando delle scene, ma no.
1: No.
0: Voglio entrare nel dettaglio, ma sì, in effetti, non lo so. Però è sicuramente stato bravissimo.
2: Sì, e senti, a proposito di record, noi vogliamo farti sentire un audio.
3: Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città.
4: Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di...
3: E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano.
2: Ed era Forrest Gump, Forrest che corre attraversando l'America, e aveva fatto un record nel film perché erano 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
1: Però è fasullo, lo diciamo subito, è totalmente fasullo, è totalmente finto per il film.
2: Anche perché si fermava.
1: Si fermava?
2: Eh beh, sì, penso che si fermasse, no? Sì, sì, dai, visto che dicevo con
1: sì, non avevo capito, sì, certo.
2: Era una battuta, Kesten.
1: Non l'ho capita, perché sono così, particolarmente brillante. Senti, invece, per quanto riguarda l'attività del portare a casa dei record, questa è una domanda a latere che mi è sorta così.
2: Chiede sempre per un amico.
1: Sì, letteralmente. Si alzano dei soldi facendo i record?
0: No, allora... non si percepiscono soldi all'interno del Guinness World Record, però comunque sia, naturalmente, se uno ha un parterre di record comunque di un certo tipo, ti puoi vendere, diciamo, abbastanza bene alle trasmissioni televisive o agli eventi, ecco.
2: Certo.
0: Diciamo questo, ecco. Però in sé il Guinness World Record non paga, quindi non c'è un discorso di economico inizialmente, no.
1: Ok, cioè magari qualche sponsor, cose di questo tipo, immagino.
0: Sì, gli sponsor sì, però gli sponsor naturalmente devi fare, devi comunque macinare un pochettino e devi fare dei record di un certo tipo, nel senso che io per esempio nel record della moto che poi ho fatto un ultimo record, a parte quello del salto della moto, del maggior numero di persone saltate, ho fatto il maggior numero di chilometri effettuati con una moto scrambler.
1: Okay.
0: Io e un altro pilota, e abbiamo avuto Ducati che ci ha appoggiato, che ci ha dato le moto.

0: quindi.
1: E quanti chilometri avete fatto?
0: Di record fai 1400 e qualche cosa nel, in 24 ore, però devi calcolare che è susterrato, eh?
1: Sì, sì, sì, no, immagino. Certo.
0: Quindi praticamente di giorno raggiungevamo delle velocità di 170 all'ora sullo sterrato, con le buche, con i sassi, insomma, abbastanza complicato.
1: Sì. Senti, la schiena e le terga tutto a posto?
0: Guarda, quello ti lascio immaginare, perché comunque inizialmente partivi con questo sterrato abbastanza composto. Arrivavi, cioè, quando siamo arrivati di notte, a parte la visibilità, perché dovevi lavorare solo col faro della moto, ma poi comunque a ogni passaggio trovavi una buca in più, un sasso in mezzo, guarda, non ti dico, però dai, è andata bene,
1: ne valsa la pena. Ne valsa la pena.
2: E adesso ascoltatrici, ascoltatori, prendete tutti carta e penna, perché entriamo forse nella curiosità in cui spaccherete in brillantezza quest'estate, perché stiamo per chiedere al record man quali sono i record più bizzarri, e queste qua ve li potete usare veramente tantissimo a cena. Sì, ve li giocate, okay, così come se,
0: allora,
2: nulla
0: record
2: fosse.
0: Bizzarri, ragazzi, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Allora, diciamo che sono quelli secondo il mio punto di vista che, ecco, io questa è un'altra curiosità mia, nel senso che io ne ho tantissimi di tutti i tipi, ma non ho un record di quelli che io chiamo quelli più bizzarri, che sono quelli alimentari.
2: Ah,
0: voi
2: sì,
0: dovete pensare che questo Donald Gorsk, adesso non mi ricordo come si pronuncia bene, ha mangiato 32.672 Big Mac in 50 anni. Cioè...
1: Ah, ok, con calma, sono tantissimi però.
0: Tantissimi, sì, sì. Oppure questo Barry John Crow ha prodotto 78 salsicce in un minuto. Sì, sì. Vabbè, Dimitri ha creato un cono con 150 palline di gelato. Cioè, ragazzi, qua ce ne sono veramente tantissimi. La sfoglia più lunga è stata realizzata a Bologna ed è lunga 120 metri. Voi
1: la sfoglia.
0: Una sfoglia di 120 metri.
1: Senti, poi ci sono un sacco di primati divertenti, insomma, legati agli animali, immagino.
0: Sì, poi ci sono gli animali, questo, per esempio, un Toy Fox Terrier che è vissuto più di 22 anni.
1: Ah.
0: Un cane, ecco, anche questo è un cane iconico, lo dico iconico perché un po' lo vedete sempre nei Guinness World Record, che ha stabilito questo record per il tunnel umano più lungo. Cioè, il cane, immaginatevi un cane su uno skateboard,
1: ah, okay,
0: che attraversa un tunnel sotto le gambe delle persone. Cioè,
1: è un cane piccolo, immagino.
0: Sì. Questo anche Roger Riddle ha saltato 7 auto. Ah no, questo qua no, questo qua era un altro, ragazzi. Questo qua era un altro. Comunque ce ne sono di bizzarri in maniera. Sono pazzeschi, sì, pazzeschi.
1: Senti, per quanto riguarda il corpo umano.
0: Allora, il corpo umano, corpo umano, corpo umano. Allora c'era, questo Lucky Diamond Rick è l'uomo più tatuato del mondo. Ecco, questo vi dico che sì, è un record pazzesco, non mi farei mai, sicuramente questo non si è fatto tatuare per il record, però immaginatevi uno completamente ricoperto, addirittura anche nelle parti intime.
1: Ok, no. Sì, no, non volevo saperlo. E avrà speso anche un sacco di soldi, tra l'altro.
0: Un sacco di soldi, sì, ma poi tante volte sono anche proprio molto neri, nel senso che si fanno ricoprire completamente per avere la pelle ricoperta. Ecco, queste sono cose che non mi piacciono. Per esempio, una donna detiene questo record di 6.000 piercing sì, sul corpo, c'era robe allucinanti.
1: Poi sembra un po' un puntaspilli con 6.000 piercing.
0: Sì, dai, non...
2: Però secondo me è divertente anche andare a cercare, tipo, tu dicevi appunto che devi andare a guardare quali sono le categorie, no? Però ci sono anche i Guinness del taglio di angurie sul corpo, cioè un uomo ha tagliato 26 angurie sul proprio stomaco.
0: Sì.
2: Oppure c'è tipo lo schiacciamento di tavolette, c'è un signore che ha distrutto 46 tavolette del water con colpi di testa in un minuto.
1: Ma
2: e
1: perché?
2: Tu ti metti lì e dici: io adesso prendo a colpi di testa delle tavolette.
1: Ma perché? Vabbè.
2: Quindi niente, avete trovato un sacco di curiosità da sapere. E quindi noi, carissimo Silvio, ti ringraziamo per averci illuminato su questo argomento molto curioso.
1: Ciao!
0: Ma grazie a voi di avermi invitato, grazie mille, grazie a tutti, un bacione.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Cosa facciamo, un ripasso al volo?
2: Dai.
1: Facciamo, allora, aspetta un attimo, parto dal fondo, intanto ricordatevi i primati interessanti, tipo l'uomo più tatuato del mondo ci ha messo 1000 ore di lavoro a farsi tatuare, c'è una donna che ha 6000 piercing e c'è un tizio che si è... ha tagliato 26 angurie sul proprio stomaco. Vabbè.
2: Però ci sono anche delle cose tipo curiose da sapere, per esempio ci sono le Guinness Icon, sono 51, e cioè che detengono tantissimi record, e poi c'è il primo, il Guinness dei primati, ci si può giocare anche questo, che nasce dalla birra e c'è una storia molto curiosa dietro a come è nato il Guinness dei primati.
1: Fare e far registrare un Guinness record non è facilissimo, ci sono una serie di trasmissioni televisive a cui si può andare ospiti, oppure si può fare anche in remoto, ma devi avere un sacco di telecamere in casa.
2: Ok, perfetto, quindi diciamo che ci siamo anche adesso, facciamo una piccola pausa e torniamo con voi tra pochissimo.
1: Yes.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.

0: La brutta storia di un bosco che viene pavimentato e diventa un... Però ha dato luogo a una gran bella canzone di Joni Mitchell.
1: Ha dato luogo a una bella grande canzone e soprattutto ci fa un gancio pazzesco per questa seconda parte della puntata.
0: Perché c'è il tema dell'ecologia.
1: Perché siamo un po' didascalici
0: oggi. Quanto
1: siamo
0: intelligenti, è vero. Si parla di ecologia e lo andiamo a fare come sempre, secondo il taglio dell'estate in 10 mosse, snocciolando e in realtà chiedendo a qualcuno che ne sa molto più di noi, perché sennò cosa ci fa? Staremo
1: che
0: qua a fare.
1: Frega alla gente di sentire quello che ne pensiamo noi, giusto?
0: 5 consigli per andare incontro alle esigenze del nostro pianetone, in particolare in chiave estiva, e lo facciamo con Stefania Mangiapane.
1: Stefania Mangiapane, che è giurista ambientale, eco-expert, ma soprattutto divulgatrice ambientale. Ha fatto un podcast molto bello che è Felicità Sostenibile, perché lo sai che si può essere sostenibili e felici assieme.
0: Sì, esatto, è una di
1: vero,
0: quelle cose che
1: Stefania?
0: È bello imparare.
2: Sì.
1: Ciao
0: Stefania. Grazie Mangiapane, in arte la menta piperita, è così sì. Che ti si conosce sui social.
2: Sì, esattamente, sono molto contenta perché attraverso i social si può fare tanta divulgazione ambientale e magari riuscire a sensibilizzare più persone possibili per diminuire la propria impronta sul pianeta.
0: Senti, io lo dico per chi ci ascolta, metto le mani avanti, anzi rassicuro, perché molto spesso i temi ambientali sono nell'immaginario, voglio dire, collegati un po' a rotture di scatole, autoimporsi tutta una serie di penitenze, eccetera. E invece no, cioè tu insegni che tutto sommato si può fare bene senza massacrarsi.
2: Si può fare bene, si può risparmiare anche tantissimo.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ecco.
2: Sì, assolutamente sì, io ho scritto anche un libro che si chiama Il manuale del risparmio sostenibile, proprio perché molte persone ancora non fanno il collegamento tra quanto una scelta sostenibile può essere anche non solo sostenibile per l'ambiente, ma anche per il nostro portafoglio, anche in vacanza, come dicevate voi.
0: Certo,
1: e quindi
0: anche
1: alla
0: perché...
1: alla fine li prendi un po' per la gola, nel senso, chi non è convinto e non è sufficiente sapere che stai salvando il pianeta, sappi anche che risparmi, giusto? Quindi andiamo anche a toccare un po' quel lato lì. Ma senti un attimo, entriamo proprio nel vivo dei 5 consigli. Quali sono i 5 consigli che dai? Tipo, si può viaggiare slow? Si può andare, tu dici che in estate si riesce comunque anche a essere sostenibili e quindi si riesce a viaggiare in modo slow.
0: La prima cosa è lo spostamento, in effetti,
1: esatto.
0: No? Quindi bisogna capire un po' come funziona quella roba lì.
2: Assolutamente sì, viaggiare slow secondo me è la soluzione più sostenibile. Io ho cominciato a viaggiare lenta quando io vivo in Sicilia.
0: Uh-huh.
2: Mi sono accorta che non conoscevo tanto la Sicilia, cioè conoscevo tantissime parti del mondo, ma la Sicilia non la conoscevo tantissimo. Ho cominciato a capire che in realtà, come dicevo non prima, viaggiare sostenibile può essere anche un modo per tutelare l'ambiente, ma risparmiare tantissimo. Ed è anche un modo per, secondo me, immergersi in modo più autentico nella cultura locale. E questo si traduce in un risparmio anche economico che oscilla anche fino al 50%. Vi faccio un esempio. Oltre a tutelare i residenti, perché sappiamo che l'overtourism gonfia i prezzi degli affitti,
0: sì, è vero,
2: popolando
0: certo.
2: Anche i centri storici, lo sappiamo tanto,
1: sì.
2: E quindi riuscire a alloggiare in bed and breakfast, ad esempio, o agriturismi, può ridurre tantissimo il budget e può farci scoprire anche dei posti molto interessanti e poco conosciuti anche dell'Italia. E poi migliora l'esperienza. Io per esempio mi sono accorta che evitando di andare nei ristoranti, quelli un po' più blasonati, ma scegliendo i ristoranti tipici, riesco sempre a conoscere i produttori locali. Uh-huh. Anche qui risparmio tantissimo e mangio i prodotti freschi e autentici.
0: Certo, c'è da dire che tu un po' bari perché parti da un posto che oggettivamente va bene, d'estate va abbastanza bene.
1: Ecco. Aiuta, diciamo.
2: Si mangia benissimo in Sicilia, i trasporti sono un po' così così, infatti diciamo che lì si può migliorare, ma chi magari vuole viaggiare anche in altri posti, viaggiare con il treno è molto conveniente e oltretutto secondo me il viaggio con il treno ha qualcosa di poetico, io lo consiglio sempre perché ti fa proprio assaporare, ti fa vedere tutti i paesaggi, secondo me il viaggio in treno è la soluzione più bella.
0: Senti, c'è un altro tema che ogni tanto viene ripreso in tutto l'anno in realtà, che spesso non ne siamo abbastanza a conoscenza perché manca un po' di consapevolezza da questo punto di vista, cioè tutta la quantità di cibo che buttiamo perché acquistiamo molto di più di quello che poi riusciamo a consumare, soprattutto se siete delle brutte persone come me che poi si dimenticano di cosa hanno in frigo eccetera, quelle cose lì, e quindi poi si ritrovano con delle muffe bizzarre, devono buttare. Però questa roba è applicabile anche in vacanza naturalmente.
2: Assolutamente sì. Allora, secondo me bisogna pianificare un po' tutto in tre momenti. Cioè prima di partire, durante gli spostamenti e quando poi si mangia fuori.
0: Ok.
2: Tu che sì. Sei uno spregone che mi dice...
0: Sì, lo so.
2: Pianificare.
0: Ma non apposta,
2: è fondamentale.
1: Pianificare, scusami, i pasti, dicevi?
2: Pianificare i pasti. Mm-hmm. Cioè, intanto prima di partire bisogna iniziare a consumare gli ingredienti più freschi, perché poi nasce poi il problema se bisogna spegnere o meno il frigorifero. In base alla scelta che si fa, certamente riuscire a svuotarlo, magari fare questo piccolo check una settimana prima della partenza è importante, quindi andiamo a svuotare tutti i cibi che sono in scadenza, in modo che non li dobbiamo buttare una volta che magari decidiamo di non portarli con noi. È una cosa importante è quella di cercare di utilizzare una regola, okay, che si chiama la regola del FIFO, cioè prima dentro, prima fuori, quindi consumare prima i cibi con scadenza più vicina e poi quella più anteriore.
0: Aspetta, è FIFO è first in, first out, perché sono intelligente, giusto?
2: Esattamente.
1: Grande. FIFO, io avevo capito tifo, no, e quindi dicevo nel senso che devi evitare il tifo. Io sono quella stupida del duo, scusami. Sono la bionda. Quindi, ok, ho capito. Brava. Ma senti una cosa, tu mi hai parlato di svuotare frigo. Brava, ti ho detto, perché ho approvato. Tu dici di
0: approvare. Va bene, brava. L'ospite, Gaia, okay.
1: Tu dici di approvare, di svuotare il frigo, ma anche il freezer. Nel senso, alcune volte si parte, sì, e si lascia al freezer, che poi torni e c'è quella massa di ghiaccio pazzesco con dentro le cose che magari avevi lasciato mesi prima.
2: Assolutamente sì, bisogna svuotarlo. Allora, per quanto riguarda proprio il risparmio, se si parte solo per una settimana, magari non serve tanto spegnere il frigo e quindi svuotare il freezer, ma se per esempio è una vacanza che si prolunga per 2 settimane, invece è molto importante, e lì si può anche utilizzare questa scusa della vacanza anche per sbrinarlo, pulirlo, una cosa che generalmente non si fa mai, ma questo aiuta anche nel risparmio energetico.
0: È vero.
2: Importantissimo, assolutamente. Quello che consiglio io prima della partenza è proprio quello di svuotare il frigo. Poi durante la vacanza sicuramente non fare grandissime spese, cercare di comprare per 2 o 3 giorni. È una cosa che faccio spesso io quando decido di mangiare fuori, è chiedere sempre la doggy bag.
0: Oh, questa è una grande cosa che manca l'abitudine in Italia. C'è qualcuno che si vergogna, ma anch'io l'ho fatto
1: sempre.
0: Sì, perché
1: ti senti sempre un po' così, no? Che dici, come se non potessi permettermi di comprare, di fare la spesa. No, non voglio che si venga sprecato.
0: È una questione etica.
2: È un'abitudine un po' italiana quella di sentirsi in imbarazzo per la doggy bag, perché in altri paesi invece è molto usuale.
1: Ci abbiamo un sacco di problemi.
2: Dovremmo farlo. E anche soprattutto perché quando si esce fuori, si mangia delle prelibatezze, è veramente brutto non magari riuscire a degustarle anche successivamente. Si mettono in frigo e si possono conservare tranquillamente per 3 giorni, quindi ci mancherebbe. Dobbiamo assolutamente prendere tutti questa abitudine, non solo in vacanza, secondo me.
0: Certo. Senti, la questione del pulire il frigo, tra l'altro, è interessante anche da un punto di vista archeologico. Adesso Gaia non te l'ha raccontato, ma io so che una volta, sghiacciando il frigo, ho trovato una cosa che era lì da 7 anni?
1: Lì da un sacco di anni, me lo ricordo, perché... possiamo fare spoiler? Facciamo sto spoiler.
0: Non si racconta.
1: È successo che io a un certo punto nella mia vita mi sono separata, ho divorziato, e sbrinando il frigo un anno ho trovato un alimento che era solito mangiare il mio ex marito, che io non compravo assolutamente, e quindi era ovvio che fosse del mio ex marito.
0: Quindi ascoltatori, i vostri freezer possono essere delle capsule del tempo. Andate, approfittate dell'estate per esplorare, che può
1: e poi
0: essere...
1: diventa un pre, tipo pre salsiccia al finocchietto, post salsiccia al finocchietto.
0: Esatto, c'è tutta una linea temporale. Senti, a proposito di cose che fanno freddo, ovviamente soprattutto in quest'estate particolarmente calda si parla di condizionatore, in modo diciamo che diventa un po' una dipendenza per certi aspetti, però tu dici anche che il condizionatore ascoltatore, si può usare in modo più intelligente, il che presume anche che esista un modo stupido di usarlo, e non ne dubito. Ci puoi dire qualcosa?
2: Assolutamente, ma soprattutto con queste ondate di calore tutti sono diventati poi quasi per necessità, non essendo magari troppo abituati, dipendenti dal condizionatore. La temperatura che a volte impostano è quasi 18 gradi o giù di lì.
0: Sì, è vero.
2: E questo è una problematica, perché invece la temperatura ideale è tra i 24 e i 26 gradi. Quindi evitare di impostarlo non più di 6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Anche perché lo sbalzo di temperatura al nostro corpo non fa benissimo, oltre a inquinare tanto il fatto di impostare una temperatura troppo bassa rispetto alla temperatura esterna. Quindi ricordiamoci sempre che la temperatura ideale è tra i 22 e i 24 gradi.
1: Okay.
2: E poi anche in macchina dobbiamo cercare di evitare di utilizzare troppo l'aria condizionata. Quindi sicuramente chiudere i finestrini e accendere il condizionatore attivando il ricircolo dell'aria è una soluzione molto interessante, perché riduce il carico di lavoro del sistema, perché raffredda l'aria già che si è parzialmente rinfrescata.
1: Certo.
2: E poi dobbiamo anche sapere che il risparmio economico che si ottiene spegnendo e poi gestendo correttamente i condizionatori durante le vacanze diventa un punto cruciale. Si riesce a risparmiare anche fino a 10 euro se si abbassa appunto la temperatura, le temperature del condizionatore per una vacanza anche di una settimana, si arriva anche poi a cifre più elevate. E soprattutto in macchina si spreca tantissima energia e anche tantissimo carburante, quindi bisogna stare un po' attenti.
0: È vero.
1: Sì, ma questa cosa del condizionatore in realtà è un po' il problema che ci poniamo anche in inverno, ma con il riscaldamento, nel senso, vale di più tenere una temperatura costante e spegnere, oppure spegnere e riaccendere? Lo stesso vale col condizionatore, è sempre meglio tenere acceso magari nel deumidificatore e far sì quindi che si...
2: Esattamente, il deumidificatore deve essere sempre, secondo me, la soluzione anche più economica, perché a volte noi abbiamo una percezione della temperatura più alta perché c'è più umidità, quindi magari attivare il deumidificatore è una soluzione molto interessante per ridurre la temperatura. E poi secondo me dobbiamo ricordarci che non c'è solo il condizionatore come opzione, ma c'è anche il ventilatore,
1: sì,
2: che comunque è una soluzione nettamente più sostenibile, perché il ventilatore non raffredda l'aria ma muove i flussi accelerando l'evaporizzazione del sudore sulla pelle, quindi ci garantisce una sensazione di freschezza con un impatto energetico praticamente nullo e si risparmia tantissimo. Quindi se abbiamo l'opportunità di utilizzare il ventilatore,
1: preferiamolo,
2: non è migliore.
1: Preferiamolo. Adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano e torniamo con te dopo la pausa.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code per incidente tra il raccordo Casalecchio ed il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, mentre per traffico intenso si verificano code a tratti tra Valle del Rubicone ed Imola verso Bologna. Prestare attenzione nel tratto pugliese dell'autostrada Adriatica, è segnalato fumo per incendio tra Bitonto e Bari Nord. Code a tratti per traffico congestionato sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove si verificano coda tratti tra Savona ed Altare in direzione Torino, sempre per lavori. Coda tratti anche sulla A15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.

0: I Save the World Today, Eurythmics. Siamo qui in compagnia di Stefania Mangiapane. Stiamo parlando di tutta una serie di buoni consigli dal punto di vista ecologico per quanto riguarda la nostra estate. E ovviamente c'è anche la questione del cosa comprare quando si va in giro. Un sacco di roba che non ci serve? Probabilmente no. Cosa dici, Stefania?
1: Allora, io mi ricollego sempre al discorso che facevamo prima sul viaggiare slow, perché quando viaggiamo slow abbiamo la possibilità di assaporare non solo l'enogastronomia proprio locale, ma anche acquistare dei souvenir che in realtà sono dei ricordi che riescono a sostenere anche l'economia locale. Questo è molto interessante perché si sostengono i piccoli produttori, quindi i soldi spesi in cantine, nei mercati agricoli, nei laboratori artigianali sono dei soldi che poi vanno comunque a finanziare le comunità locali, e questa è una cosa molto bella. Quindi non sono mai, secondo me, soldi spesi inutili. Bisogna cercare proprio i laboratori, le botteghe degli artigiani, dove veramente ci sono dei pezzi unici, perché naturalmente poi l'artigiano non fa un pezzo mai uguale all'altro, quindi abbiamo l'opportunità di avere qualcosa di unico che ci ricorderà nel tempo quel meraviglioso momento passato in vacanza.
0: Sì, anche perché se vai, sai, i negozi che vendono le calamite, di solito sono le calamite, io mi immagino che ci sia una fabbrica al mondo che fa le calamite di tutti i posti del mondo.
2: Certo, dove ci sbattono sopra le immagini.
0: Sì, bene o male sì.
1: Sì, secondo me non è proprio il souvenir da portare a casa.
2: No, certo.
1: Penso a qualcosa appunto di tipico, ci sono delle ceramiche bellissime, insomma dei prodotti artigianali, anche dei capi molto, molto caratteristici, quindi io punterei più su questo tipo di regali, di piccoli ricordi, ecco.
0: Certo, magari risparmiando anche, perché così si rientra nel discorso del risparmio.
2: Infatti poi adesso noi finiamo col quinto punto, ma poi facciamo un gioco con la menta peperita. Però adesso non spaventiamola. Prima finiamo il punto. Andiamo con l'ultimo punto. Abbiamo parlato di come stare attenti un po' a tutte le cose che in estate si utilizzano di più, evitare sprechi. Oltre a quello alimentare c'è anche lo spreco dell'acqua, soprattutto quando si va in alcune zone dove scarseggia.
0: Basta limitare moltissimo l'igiene personale.
2: No, ecco, laviamoci lo stesso, ma okay, con intelligenza, no?
1: Sì, allora più che limitare l'igiene personale si possono preferire magari alcuni accorgimenti rispetto che altri. Per esempio prediligere la doccia invece che farsi il bagno nella vasca.
0: Beh, questo sì, direi che ci sta.
1: Ecco, quindi preserviamo l'igiene personale, però risparmiamo anche tanta acqua. Pensate che una doccia di 5 minuti consuma tra i 40 e i 60 litri d'acqua, mentre per esempio per riempire una vasca da bagno ne servono fino a 150 litri. Quindi comunque abbattiamo di molto lo spreco di acqua. E poi una cosa che io utilizzo tantissimo è installare i riduttori di flusso, quindi a casa possiamo applicare questi areatori ai rubinetti e al soffione della doccia, perché miscelano l'aria con l'acqua, che dimezzano questi consumi fino al 50%. E poi una cosa che secondo me bisognerebbe fare è quella di non lavare i piatti a mano quando sono tantissimi, magari utilizzare la lavastoviglie che comunque di ultima generazione, quindi che l'energia è una cosa secondo me fantastica. Io ho un orto, quindi ho una campagna, e questa cosa la consiglio a tutti coloro che sono appassionati di giardinaggio, è quello di riutilizzare l'acqua, quindi raccogliere l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante. Si può fare anche con l'acqua di cottura delle verdure, però non deve essere salata, e questo può essere molto, molto interessante per riuscire a sprecare meno acqua. E anche in vacanza, quindi cerchiamo di non farci queste docce, questi idromassaggi incredibili, ma cerchiamo di risparmiare acqua partendo anche dall'igiene personale, e quindi provare a rispettare l'ambiente goccia dopo goccia.
2: Ma posso dare, anche se non mi chiamo la menta piperita, dare due consigli e tu mi dirai se sono giusti o sbagliati?
0: È una di quelle cose che ovviamente parte con l'idea di prendere dei complimenti.
2: Perché magari invece mi dici, stai dicendo una roba che non va bene.
0: Proviamo.
2: Quindi allora il primo che mi viene in mente è Sai quando abbiamo parlato di deumidificatore prima, sì. E ci sono anche quelli portatili, non ci sono soltanto quelli a muro tipo con gli split eccetera, certo. Eccetera, quando hai la cassetta che raccoglie l'acqua che arriva dall'umidità, mi dicono che è molto buona per bagnare le piante,
0: ma non per bere, perché
2: no,
0: è distillata,
2: non da bere,
0: e quindi
2: buona per le piante, intendo, sì. Condividi? È vero, sì.
1: È molto utile anche questo per riuscire a riutilizzare l'acqua, ma può essere anche interessante quello di, cioè, tutto ciò che può essere decantato in qualche modo, quindi l'acqua decantata può essere utile per esempio per innaffiare le piante di casa che hanno bisogno magari di un'acqua un po' meno calcarea, quindi sì, assolutamente lo puoi fare.
2: Sì. E l'altro invece, questo qua non sei una dermatologa, quindi non posso chiederlo a te, però se si va al mare non è che per forza tutte le volte ci si deve togliere il sale di dosso, cioè fa anche bene avere, tipo un po' sgrassa i capelli e fa bene alla pelle.
0: Allora,
2: quindi
0: io sono
2: alcune volte
0: d'accordo,
2: teniamocelo. A me piace ogni tanto dormire con il sale.
0: Anche dopo, perché voglio dire, Gino Paoli cantava del
2: sapore di sale, sapore di mare, non c'è questo come
1: allora,
2: che brano.
1: Sicuramente secca un po' la pelle.
2: Sì, vabbè.
1: Sicuramente secca un po' la pelle, secca un po' i capelli. E comunque la... Insomma, il mare non è molto molto pulito, quindi comunque riuscire a toglierci un po' di insomma,
2: niente,
1: di
2: ma
1: sale
2: bocciato. Niente, ma bocciato.
1: Mi sento forse che, ma più che altro per la salute della pelle, per evitare che secchi tanto anche per i capelli. Però una cosa che viene utilizzata, che si usa spesso per avere i capelli con le punte un po' più schiarite, con capelli un po' mossi, è quello di lasciare appunto, di spruzzare anche l'acqua di sale, perché rende i capelli con queste onde molto molto da surfista, quindi
2: certo. Okay. Oppure la birra, ma quello è un altro discorso.
0: Ma la birra,
1: no,
0: dei capelli
1: fa bene, la
2: schiarisce
1: pelle,
2: i capelli. Quando negli anni 80 si diceva questa cosa,
0: chissà che profumino poi quando sei,
2: ma senti,
0: sei di fine serata.
2: Esatto,
0: come
2: sei
0: mai?
2: Di fine serata. Senti un attimo, facciamo un gioco veloce. Allora, avevi detto, tu hai scritto un libro, il manuale del risparmio sostenibile, e hai dato i consigli anche di qua, cioè hai detto quanto si risparmia seguendo i consigli. Lo riusciamo a fare per i vari punti che abbiamo toccato? Tipo, se viaggi slow e rispetti i luoghi e vai nei posti vicini e usi il treno, hai fatto un calcolo di quanto più o meno si può risparmiare?
1: Allora, sicuramente dipende appunto dal mezzo che scegliamo e da dove decidiamo di alloggiare. Prima io, insomma, lo avevo accennato, se noi decidiamo di alloggiare in un bed and breakfast piuttosto che un hotel a 5 stelle, così che una notte in un bed and breakfast può arrivare fino a 170 euro. Nei borghi invece dell'entroterra il costo, quindi un bed and breakfast magari in una città overturi, no?
2: Sì.
1: Rispetto a un borgo dell'entroterra dove magari una notte ti costa 60-80 euro a notte, ma proprio tanto, c'è
2: certo.
1: Anche la colazione inclusa magari con prodotti del territorio, lì c'è un risparmio veramente del 50%.
2: Ok.
1: Stessa cosa con i trasporti, perché viaggiare con i treni regionali ed evitare i pedaggi autostradali, i parcheggi cittadini, che spesso a volte in alcune città mi sono accorta che sono superiori anche a 30 euro al giorno, si può tranquillamente risparmiare. Io per esempio mi muovo spesso in bici.
2: Okay.
1: E quindi risparmio tantissimo, quindi
2: certo,
1: arrivo in treno nella meta e poi prendo la bici, neanche quella elettrica, prendo quella tradizionale
2: e vai di
0: quella
2: gambe
0: muscolare,
2: e vai di gambe. Facciamo velocissimo, se no non ci stiamo, che volevamo farli tutti. Come combattere lo spreco alimentare anche in vacanza, finendo tutto il cibo e tutto, anche lì abbiamo un risparmio.
0: Poi c'è, cioè, usare il condizionatore in modo intelligente,
2: hai detto fino a 10 euro.
1: Assolutamente sì, e mi raccomando, per lo spreco alimentare la doggy bag, che non ha prezzo,
2: esattamente,
1: già pagata, avete praticamente un pasto gratis per la sera.
2: E invece per lo spreco d'acqua,
1: magari evita.
2: Scusami, per lo spreco d'acqua hai fatto un calcolo più o meno?
1: Allora, lo spreco d'acqua appunto, dicevo, per la scelta anche di come scegliamo di lavarci. Quando noi scegliamo di usare la doccia invece che la vasca, lì c'è veramente un grandissimo risparmio. Come vi dicevo prima, è un insomma, si parla anche del 25% di risparmio, perché
2: okay,
1: comunque i litri sprecati sono veramente pochi rispetto ad un bagno in vasca.
2: Okay.
0: Pur non abbandonando l'igiene personale. personale.
2: Grazie mille, certo, Stefania. Grazie di essere stati con noi.
0: Stefania Mangiapane, in arte la menta piperita, la trovate sui social.
2: Salutiamo tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Auguriamo un buon weekend.
0: State
2: ciao.
0: Bene.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Sono le 11.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Beirut, almeno 4 morti nei raid israeliani in Libano, Ucraina, Witkoff e Kushner, da Zelensky. Incidente sul lavoro, uomo muore incastrato in una mietitrice tra Alcam e Grisi. Calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli-Atalanta, oggi Juve-Milan, alle 14 la Formula 1. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il Ministero della Salute libanese ha riferito della morte di 4 persone, tra cui 2 donne, nei raid nel sud del paese attribuite alle forze israeliane dopo un ordine di sgombero. Nel frattempo Israele ha reso noto di aver condotto incursioni dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. E gli inviati americani per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio ieri di 3 ore avuto a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, in corso la tregua di 72 ore. Oggi al forum di Cernobbio presenti le opposizioni a partire dalla leader Dem Elie Schlein. Sentiamo le sue parole e quelle di Matteo Renzi.
8: Noi dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali. Il primo, accelerare la decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia. Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. 5 misure bandiera semplici su strumenti già avviati che funzionano.
9: Perché la Meloni ha vinto? Perché noi eravamo divisi. Io non cancello la mia storia come gli altri non cancellano la loro storia. Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista e che non sia un'Italia che semplicemente si limita a galleggiare.
6: Un morto e un ferito, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcam in provincia di Trapani e Grisi, frazione di Monreale in provincia di Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli-Atalanta. Nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica. Stasera tocca Juventus-Milan. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza.
10: La premessa del sabato è stata una qualifica spettacolare in attesa, che ha dato la pole position a Pierre Gasly, francese, che abita a Milano e a Monza è quasi di casa. Oggi alle 15, allo spegnimento dei semafori, si riparte da capo quasi. Fin qui il weekend ha detto che le Mercedes sono velocissime e infatti Russell scatta dalla prima fila, pronto ad azzannare Gasly. Antonelli invece deve partire dal fondo e sperare in una gara di sorpassi e 0 problemi per limitare i danni nella classifica mondiale. Le Ferrari sono in mezzo, Leclerc ed Hamilton in questo ordine occupano la seconda fila, anche grazie alla penalizzazione penalizzazione che ha cancellato il terzo posto di Piastri, Verstappen è subito dietro. Leclerc non è ottimista, così ai microfoni di Sky Sport.
11: Non sarà facile, però farò di tutto per provare a fare una magia. Ci siamo riusciti il 24 e 19, io ce l'ho fisso in testa ogni volta che vengo qua, quindi proveremo, ma sicuramente sarà difficile.
10: La rossa paga troppo sui rettilinei, che a Monza sono decisivi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore in regia. Giornale 24 torna alle 12.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
3: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
2: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
3: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà 2 di denari.
4: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
5: Concludiamo oggi il nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare. Quella della Genova in cui, dagli anni 60 del secolo scorso, succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo parlato dei primi maestri, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, delle leggende di Luigi Tenco e Fabrizio De André, di Gino Paoli, la cui recente scomparsa ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. La Genova di Ivano Fossati, di Francesco Baccini, di Cristiano De André, ma anche di Max Manfredi, Giampiero Aloisio, Federico Sirianni. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in quest'ultima puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

0: più di 60 anni di musica, abbiamo deciso di mettere tra molte virgolette l'espressione scuola genovese. Di fatto però la musica a Genova, pur con mille difficoltà, è ancora viva.
1: Tutto succede nel 2016, quindi stiamo già parlando di 10 anni fa, nel senso che 10 anni fa il mercato della musica ha uno stravolgimento totale. Arrivano degli artisti che dalla propria cameretta o dal garage fanno delle produzioni sfruttando in quel caso sia una wave che è la trap, che aveva già avuto grosso seguito in America, negli Stati Uniti, e assaltano il mercato, assaltano il mainstream, ribaltando alcune dinamiche e prendendosi le classifiche che fino a quel momento erano di un'altra generazione di artisti e di un'altra tipologia di artisti, e creano una rottura, una spaccatura. I nomi che in quegli anni lì arrivano a raggiungere determinati risultati vengono quasi visti come dei diavoli, non solo per quello che raccontano, ma per quello che portano a livello musicale, per il fatto che spesso nascono, come ha anche riconosciuto lo stesso Fossati in modo molto interessante, con un'altra cultura che quasi azzerava quella dei padri, nel senso che avevano proprio un modo di fare musica diverso. Genova è totalmente protagonista di quel cambiamento epocale, con dei nomi come Tedua, Izzy, Wild Bandana, Drill Liguria, che hanno però una grandissima caratteristica, differente dalle altre città. C'è molto meno racconto di flexing, molto meno materialismo, c'è proprio un racconto dell'amore completamente diverso. Chic di Izzy, che è una canzone simbolo di quegli anni, parla di demoni interiori, parla del diabete che gli impedisce di spesso di muoversi, di avere rapporti d'amore. È una canzone struggente, bellissima, ed è uno dei simboli di quegli anni, ed è una città che finisce sulla mappa per un'intera generazione in un momento in cui non c'era più nulla che raccontasse quella generazione. Quei ragazzi hanno poi generato tutta una serie di altre onde, hanno cambiato il loro modo di fare musica, si sono spinti verso una dimensione più cantautorale, Brescia nella dimostrazione, sono arrivati formati sotto i palchi di quel 2016 anche i cantautori del pop, cioè il mondo pop, Alfa e Olly, che però sono cresciuti con la musica di Wild Bandana e Drill Liguria. Si arriva a Safe, a Genova Rab, al melting pot tra musica araba, musica genovese, musica italiana, anche loro però figli di quel movimento. Quel movimento lì è qualcosa che ha ribaltato il mercato, e oggi ci sono già artisti che vedono in quei nomi delle fonti di ispirazione. Madame, dal palco dell'Arena del Mare del Porto Antico, ha ringraziato Izzy perché lei non scriverebbe in un certo modo se non avesse ascoltato Izzy. Hanno già lasciato qualche cosa, hanno già segnato qualche cosa. Quello che non possiamo sapere, è ovvio, se ne riparleremo tra 20 e 30 anni, ma in realtà oggi la musica non si riesce neanche più a raccontare in quel modo lì. Cioè, nel senso, oggi questo tipo di artisti, certo, sono interessati a creare delle carriere, sono interessati a lasciare qualche cosa, ma il lungo periodo, come dire, si è accorciato. Poi è chiaro che il nostro lavoro è cercare di capire se ci possono essere le potenzialità per arrivare da qualche altra parte, per lasciare un segno indelebile, però sono successe delle cose. Cioè, vedere per esempio di nuovo tornare la canzone in genovese, penso a Brescia che ha fatto Aya Che Tia, nel suo racconto in un certo modo, è qualcosa secondo me di estremamente interessante, perché è uscita dall'idea di folk cittadino di nuovo, ma prova ad essere aperta a tutti. Vedere per esempio, non so, Tedua che racconta le difficoltà familiari, penso, visto che ha vissuto tantissime ferite, stravolgimenti in ambito familiare, un pezzo come Mancanze affettive. Vedere Olly che racconta anche in modo beffardo certe dinamiche d'amore, cioè a me sembrano tutti artisti che stanno facendo qualche cosa di proprio. Non sto dicendo qualche cosa di unico, ma qualcosa di proprio. Secondo me, in un mercato musicale in cui ci sono tantissime copie, in cui ci sono tantissimi copia e incolla, in cui qualcosa funziona e si prova subito a imitare, questi artisti provano comunque a avere un'identità. Cioè, il modo che ha di rappare Tedua, il cosiddetto fuori tempo, ce l'ha solamente lui. Il racconto del Mediterraneo che ha fatto Bresh è comunque qualche cosa di interessante di suo, da Bogliasco, il racconto di tutte le persone che ha incontrato nei suoi lunghi viaggi, il Sud America, è qualche cosa che gli appartiene. Seif, la sua salsa Maghreb, le origini mixate tra tunisino, genovese, il mischiare le lingue, il mischiare i generi, è qualcosa di suo, di profondamente identitario. A me sembra che questo sia qualcosa che caratterizza tanto la città, e tra l'altro è figlio di che cosa? È figlio di una grandissima forza creativa nata anche dalla difficoltà.
2: Dimmi perché

0: l'ultima, dai.
1: Cosa ne pensa, ad esempio, uno dei più amati dalle nuove generazioni, Alfa? Che cosa c'è nell'aria a Genova da qualche anno? Perché è come se si fosse ricostituita una scuola genovese. Siete in tanti, a parte Olli, col quale avete costruito le carriere un po' su due binari paralleli, certo. Però incontrandovi nello stesso periodo, comunque anche in altri generi, Genova è fortissima in questo momento.
2: E se ci penso è una città molto piccola, con una popolazione molto anziana, quindi effettivamente non è che ci siano così tante risorse. Io credo che dopo Izzi, Brescia e Tedua sia nato proprio un humus creativo incredibile. Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia, e quindi effettivamente non credo sia un caso che così tante persone escano e riescano nella musica da una città che comunque, ripeto, è molto piccola. Spero di poter, insomma, essere parte di un nuovo movimento. Poi quando si dice nuova scuola genovese ti senti sempre una mannaia sulla testa, perché ovviamente noi siamo molto più leggeri, molto meno politicamente impegnati, abbiamo un tipo di scrittura che è molto meno poetica, è diversa, nel senso che secondo me abbiamo un approccio diverso, ma perché i tempi sono molto diversi, c'è un fervore politico molto diverso, c'è un'attenzione alla socialità molto diversa, abbiamo battaglie diverse, però alla fine, senza fare paragoni, è bello che Genova sia tornata sulla mappa e basta.
1: Certo, voi siete meno fedeli al mugugno genovese, ma vabbè, va bene così.
3: Genova, dunque, è ancora una città dalla dimensione culturale e musicale viva, vivissima.
4: Dunque, è ancora viva e va fatta questa precisazione. Esistono le epoche delle avanguardie, gli anni 20 o gli anni 60, in cui c'è il massimo dell'esplosione della creatività. Questo è accaduto, ma accadeva anche in passato. Però ho detto anni 20, anni 60, 900, perché sono...

0: E la domanda ritorna ad essere quella di prima. Affermarsi fra il pubblico oggi vale per i genovesi come vale per i romani, milanesi, bolognesi, napoletani o di Londra o di Cardiff è un riconoscimento della bravura artistica? Perché vedo che si tende a dire Genova è il nuovo Rinascimento. Genova non vive un nuovo Rinascimento, vive una gioiosissima, importante, fase di passaggio. Noi non sappiamo se Alfa, Olli, Brescia, Tedua rimarranno, come non potevamo sapere se sarebbero rimasti i New Trolls piuttosto senza andare ai grandi, senza Fossati. Noi oggi abbiamo questa esplosione sicuramente di orgoglio, di vivacità musicale che è imprescindibile. Ma, e torno al discorso di prima, mi farebbe molto piacere se le autorità dessero delle sicurezze a quelli che fanno cultura musicale oggi a Genova. Facciamo un esempio di Olli, ha venduto copie del suo ultimo album in praticamente 2 anni, ha questi risultati quando fa i concerti, l'anno prossimo farà i concerti negli stadi, bravo, complimenti, gli auguro ogni bene, ma noi, almeno noi che facciamo questo lavoro, abbiamo il dovere, e dovrebbero averlo anche le istituzioni, di guidare in qualche modo, di osservare, di monitorare quello che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere, una nuova wave genovese. Sicuramente non sarà mai nulla di simile a quello che c'è stato prima, ed è normale. Non ho mai visto nessun erede di Bob Dylan, eppure sono passati 60 anni, voglio dire, potrebbe anche non esserci un erede di André o di Fossati. Potrebbe, e sicuramente c'è qualcos'altro.
1: Questa generazione ha dovuto andare a prenderseli tantissimi spazi, e questa difficoltà qua, e lo raccontava anche Paoli, che più vieni schiacciato più dai il meglio, no? Più hai anche questo sentimento borghese che c'è in città del ma non fare l'artista, trovati un lavoro vero, ha spinto questi ragazzi invece a dare tutto. Suonavano nei centri sociali, suonavano per strada, suonavano a Lucrezia, suonavano nei piccoli club, alcuni sono spariti, alcuni sono rimasti e sono riusciti comunque a prendersi degli spazi. Secondo me è già successo qualche cosa, è già successo che ci siano delle nuove generazioni che si avvicinano alla musica e hanno banalmente dei rappresentanti. Oggi se tu parti e fai musica da Genova, hai l'orgoglio comunque anche di una generazione che si è presa uno spazio che Genova non aveva da tanti anni, e quindi hai già influenzato chi verrà dopo. Chi verrà dopo e cosa succederà dopo non lo sappiamo, possiamo solamente osservarlo.
2: Mi pare che senza fare un confronto tra generazioni, perché è impossibile, però anche i ragazzi di oggi mantengano questo sentimento un po' antiborghese, un po' talvolta anarchico, sicuramente bastian contrario dei loro predecessori. Cioè l'artista Genova questa caratteristica la conserva.
0: Ma questa Genova è una città di sinistra. Qui abbiamo avuto il 30 giugno, che è stato uno scontro epocale in nome della libertà e della democrazia. Genova è la città dei Camalli e dei lavoratori del porto, che poi alle volte pigliano delle derive un pochino legate al momento, è un altro discorso, ma sulla tenuta democratica della città non c'è nulla da dire, il che non vuol dire parteggiare o non parteggiare per una parte politica, è un dato di fatto, è una città sicuramente che ha sempre tentato di chiedersi che cosa doveva fare.
1: Una cosa secondo me interessante di questa nuova generazione, per ricollegarci a quello che dicevamo prima, è che io, avendo avuto la possibilità poi di intervistarli in tutti questi anni, sono anche i punti di riferimento che sono estremamente sorprendenti. La maggior parte dei rapper di nuova generazione, o poi degli artisti che magari si sono trasformati appunto più in una dimensione pop o cantautorale di canzoni d'autore più classiche, poi alcuni sono partiti dal rap ma poi sono diventati anche qualcos'altro, perché il rap era la prima forma di espressione che potevano utilizzare magari anni fa, perché banalmente, apparentemente, ma in realtà non è vero, più facile da fare.

non citano, la maggior parte di loro citano punti di riferimento un po' i soliti, no? Kendrick Lamar, Jay-Z, Kanye West. E invece a Genova quella storia di cui abbiamo parlato adesso per tanto tempo è stata introiettata anche da queste generazioni. Poi chi più chi meno, questo non è importante, però sono... hanno ricevuto dalle famiglie quelle canzoni. Cioè io rimanevo stupito quando 10 anni fa intervistavo Sfera Ebbasta, Ercomi e poi Tedua e Izzy, e Tedua e Izzy mi dicevano, tra i punti di riferimento mettevano De André, Lucio Dalla, Tenco. E questa cosa mi colpiva, perché sono cresciuti con quelle canzoni lì. Poi questa cosa può ovviamente avere anche delle influenze, nessuno vuole fare dei paragoni, sarebbero ingiusti sia per una generazione che per l'altra, ma dei parallelismi secondo me è interessante farlo. Perché da Genova per esempio è partito un movimento di artisti che racconta la vita in modo diverso? Cioè perché non c'è per esempio il racconto tossico della donna? Perché non c'è quel materialismo estremo che c'è in tantissimo rap? Perché? Io questa domanda una volta l'ho fatta a Guccini, in una delle pochissime occasioni che ho avuto di incontrarlo, e lui mi ha risposto, per chiudere anche un po' il racconto che abbiamo fatto in queste ore, no? Non esistono le scuole, esistono le città, sono le città che ti formano. Se certi artisti parlano di determinate cose in un determinato modo è perché le hanno fatte proprie dall'esperienza di vita, dalla storia della città, dai valori sociali che questa magari tramanda, anche dalle difficoltà, però sono le città a formare l'immaginario appunto degli artisti.

0: studenti, come Brecht, hanno affrontato i grandi facendo loro versioni dei classici, perché i maestri della canzone genovese sono ancora amatissimi. Fabrizio De André, ad esempio, non morirà mai, dice la PFM.
1: Una percentuale altissima di giovani nel vostro pubblico, e i giovani hanno bisogno di punti di riferimento, e nella musica di Fabrizio De André l'hanno trovato?
2: Assolutamente, i ragazzi di oggi hanno bisogno di punti di riferimento, perché se no sono bombardati da messaggi che sono, a volte sono interessanti, ma a volte sono devastanti.
3: Sono falsi, quindi... più che devastanti, falsi perché ti chiedono... Devastante uno lo sa subito, però falso invece qualcuno che ti sta succhiando la parte buona della tua musicalità.
2: Esatto, quindi questa cosa qua è diventata un bisogno impellente dei ragazzi di oggi. Difatti si capisce un pochettino, anche pensando a Sanremo lì c'era molto meno rap, molto meno cose di questo genere, che lascia un po' il tempo che trova alla fine, perché è sempre la stessa storia, è sempre uguale, i testi hanno sempre gli stessi meccanismi di sfida, di tutte queste cose, che i giovani di oggi non hanno bisogno di sfide, hanno bisogno di guardare alla vita aperta, alla vita, non aver paura di uscire di casa, non aver paura di mettersi in gioco, e questo è... Con Fabrizio se vai tranquillo, con Fabrizio vai tranquillo, perché ti dà talmente tanti spunti, tanti idee per partire, per avere fiducia in te stesso, che questa è la ragione per la quale ci sono così tanti ragazzi. I ragazzi che ci sono porteranno i loro figli tra 40 anni a vedere Fabrizio, io ne sono sicuro, perché Fabrizio non sparirà mai.
0: Torniamo tra poco ancora con la musica vicino al mare.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 6 settembre. Domina l'anticiclone subtropicale, condizioni di stabilità e ampio soleggiamento da nord a sud. Il cielo, pertanto, si vedrà spesso sereno e soltanto sulle Alpi. La nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
11: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
10: E poi...
11: Ma soprattutto...
10: E anche...
11: E quindi vale la pena di esserci e non mancare. Dovete essere qui presenti, come sempre, uno, nessuno, 100.000. Non diciamo quando va in onda, perché tanto...
10: No, come no? Dal lunedì al venerdì... Alle 9. Dove?
11: Radio 24.
10: Bravo.
11: Perché Radio 24 è la radio dove c'è...
10: E anche...
11: Esatto.

0: la musica vicino al mare.
1: Torniamo con la nostra ultima puntata de La musica vicino al mare. Stiamo parlando dell'ultimissima generazione di artisti legati a Genova. Ma come vede questi giovani un cantautore della generazione di mezzo come Zibba?
2: Allora, la nuova scena genovese secondo me è un piccolo miracolo, neanche troppo piccolo. Poche regioni italiane secondo me possono vantare generazioni così giovani e così attaccate al cantautorato, alla storia. Davvero sono super fiero di questa scena, a partire da Izzy, che secondo me è il padre di questa nuova generazione, ha scritto capitoli importantissimi della nuova musica cantautorale italiana, genovese, ligure, ma anche tutti i cuccioli, insomma, i più piccoli che stanno nascendo, quelli che si stanno affermando. Cioè, c'è un bellissimo passaggio di testimone mentre si crea canzone, mentre si crea roba nuova, mentre si crea musica nuova, e questo lo considero molto bello. Quindi li vedo molto legati alle cose che sono state importanti per la nostra regione, e questo ovviamente non può farmi che enormemente piacere, e mi sento proprio parte di questa cosa, anche se sono un po' vecchietto ormai. Devo ringraziare queste generazioni perché stanno tenendo vivo il discorso anche per noi, e quindi tutto molto bello.
3: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: riconoscere il talento della nuova, lo mettiamo sempre tra virgolette, scuola genovese, anche il premio Tenco. Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
1: Beh, innanzitutto faccio anche qui un po' il baluscia. Guarda che noi il primo rapper l'abbiamo portato, il Frankie High Energy, nel 97 al premio Tenco, quando il rap, hai capito? E il bravo Caparezza è arrivato nel 2004. Quindi anche lì i greci avevano questo concetto di kairos, cioè c'erano le cose che succedono al momento giusto, nel posto giusto. Non credo, sai, si è parlato sempre di una scuola genovese. Alcuni critici in realtà negano che sia mai esistita una scuola genovese, ma è vero che lì ad un certo punto si è condensato un patrimonio straordinario ed è altrettanto vero che altro patrimonio straordinario si sta adunando lì adesso, ma sarà perché è una città di mare come Napoli. Tu pensa a Napoli, anche Napoli ha sfoggiato, Napoli addirittura per secoli ha sfoggiato grandi canzoni, grande musica. Non so rispondere a questa domanda, ma sai, rispolverando i vecchi studi filosofici, se è vero come diceva Marx che l'arte è sovrastruttura e quindi esprime la struttura che c'è sotto, lì in quella zona lì a Genova ci deve essere una qualche struttura sociale, culturale, politico, economica che favorisce lo sviluppo di questi fenomeni culturali, intellettuali di pregio.
0: Antonio, cosa pensi invece del fatto che questi giovani ripropongano ancora i grandi, grandissimi classici?
1: Ma perché credo, anche qui userò un linguaggio aulico che non mi è consueto, ma che condivido davvero. Ma perché quelle canzoni raccontano storie e suscitano emozioni eterne? Hai capito? Non è cambiato molto dal giorno in cui Adamo ha dato il primo bacio ad Eva. Le storie, non solo quelle d'amore, e le emozioni, non solo quelle d'amore, ma le storie dell'uomo e le emozioni dell'uomo, poi sono quelle. E questa è la grandezza di quei grandi che tu hai chiamato giustamente maestri. Questi qui hanno espresso con le loro canzoni, con la loro musica, emozioni universali e storie eterne. E per cui non c'è re che tenga, non c'è ska che tenga, prima o poi tutti vanno a picchiare lì, insomma, tutti vanno a picchiare lì.
0: Mi fanno molta tenerezza questi artisti molto giovani quando si misurano con i classici, lo fanno con grande onestà. Cosa ne pensi?
2: Ma ci mancherebbe altro che non lo facessero con onestà.
0: Non è detto, tanti sono...
2: No, lo fanno con onestà, ma lo fanno anche con uno spirito critico e un senso pratico notevole. Voglio vedere se io... Ma io sono nato a Genova, ma voglio dire, se sono un artista, un giovane artista, e mi trovo nello score della memoria collettiva di André, Tenco e Paoli, beh, è chiaro che tenderò a farne tesoro.
3: Ma i genovesi lo fanno con grande umiltà, e ci mancherebbe altro, come giustamente dicevamo. Lo fanno, secondo me, non per fare i poser, ma perché quella storia in qualche modo sentono che gli appartiene, appunto, fa parte delle famiglie, fa parte dei loro ascolti, e vogliono provare a dare un contributo in qualche modo a quel tipo di racconto. E non è solamente una questione di genovesi, in realtà, perché poi, per esempio, l'arte del campionamento nel rap è estremamente interessante. Cioè, io prendo Il cielo in una stanza rifatta da Fabri Fibra, per non citare sempre un genovese, no? Dove lui praticamente prende la voce di Paoli, la campiona, la utilizza e al posto di trasformare quella canzone in un'altra canzone d'amore, la trasforma in una lettera d'amore alla musica. Tutto questo fa bene alle nuove generazioni. Fa bene perché permette, ed è una secondo me delle cose straordinarie, degli aspetti straordinari della cultura hip hop e della musica rap, di far riscoprire a una parte, a chi è curioso ovviamente, molti magari ascolteranno quella canzone o ascolteranno... non lo so, appunto, un pezzo, un tributo di Brescia o un tributo di Izzy, Dolce Nera di Izzy, e non si interrogheranno, no, magari sulle origini, non andranno ad ascoltarsi tutto il disco, ma magari qualcuno sì. Qualcuno andrà ad approfondire. Quindi le reinterpretazioni, se fatte con un minimo ovviamente di cognizione di causa, e i campionamenti, che trovo estremamente interessanti, uno che ne sta facendo tantissimi in quest'ultimo periodo storico, per esempio a Marrakesh, che non è genovese, ma ha fatto riscoprire Ivan Graziani. Cioè, io vedere degli stadi, vedere dei palazzetti cantare Ivan Graziani, io mi sono emozionato, onestamente, e mi auguro che qualcuno poi vada ad approfondire, vada a scoprire la storia. Ne bastano anche pochi, però se ce l'hai fatta, se hai convinto qualcuno ad andare a approfondire, hai vinto. Ecco, le reinterpretazioni e il campionamento, secondo me, sono due strumenti che soprattutto a una generazione oggi estremamente piena di stimoli, che non riesce a rimanere appiccicata quasi a nulla, possono essere degli strumenti in più per arrivare a conoscere la storia.

0: Festival di Sanremo 2025, Brescia ha cantato nella serata delle cover Creusa de Ma con Cristiano De André. Nello stesso anno, Olly, che poi ha vinto la manifestazione, ha scelto Il pescatore insieme a Goran Bregovic, ma è un pezzo che lui porta orgogliosamente anche dal vivo.
1: Credo che la prima volta che abbiamo portato Il pescatore fosse a Genova, e quindi da un anno e mezzo a questa parte stiamo continuando a portarlo, perché quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, ho mandato proprio un audio a Giulia che poi ha suonato sopra la chitarra, cioè al contrario di come abbiamo sempre fatto. Metterci dentro I pescatori è stata una cosa che non ho mai pensato di fare, perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E quindi nel momento degli arrangiamenti dei live, buttandola in cacciara, ci è venuto, proviamo, ed è venuto fuori un momento, secondo me, uno dei più belli del mio concerto alla fine, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come cazzo ti permetti, cioè capisci.
0: Abbiamo detto che è una storia molto maschile, però nel mondo del rap che tu frequenti molto c'è una donna genovese con la quale tu hai anche scritto e lavorato, che è Paola Zucar, che sta facendo la storia, quindi comunque c'è una donna presentissima e importantissima di questa città nel mondo della musica.
2: Paola è partita da Genova con AL, quindi prima scrivendo, poi si è interessata al mondo della musica, si è interessata al rap, all'hip hop, è andata in America quando nessuno ancora credeva che l'hip hop potesse avere il successo che ha avuto, e forse manco lei più volte in realtà l'ha detto, no? Noi non ci immaginavamo che oggi diventasse mainstream, ha incontrato i più grandi, ha studiato vivendo, perché in realtà non è che ci sono dei manuali per diventare manager, ha conquistato la fiducia di big come Fibra e Marra. Da Genova cosa si porta dietro nel suo mestiere, che oggi si è trasferito ovviamente a Milano, appunto capitale dell'industria? Il senso del lavoro? Il non dover per forza sempre e comunque apparire, anzi, lei è una che ama stare un passo indietro e un passo a lato, questo secondo me è molto ligure, il sacrificio, tutti questi elementi qui, ma li racconta anche lei, hanno formato il suo modo di lavorare, e soprattutto ha la grandissima capacità di, secondo me, rendere possibili le cose, perché poi è quello che fa il manager, no? Cioè lei è riuscita a portare questi artisti a raggiungere dei risultati costruendo delle carriere, permettendo loro di dare il massimo con le collaborazioni giuste, la situazione giusta, il momento giusto. Poi ci sono anche degli allenamenti di pianeti ovviamente fortunosi, no? Però per arrivare a questo c'è stata tanta salita, tanti no, è un irreprensibile, è una donna che non si è mai fermata, che ha sempre portato avanti un'idea, e adesso insomma raccoglie tutto quello che ha seminato in tanti anni anche di fatica.
0: Questo poi glielo mandiamo, ci manderà a quel paese. Ci ritroviamo tra poco ancora con la musica vicino al mare.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso sulle autostrade italiane in questa giornata di controesodo estivo. Sulla A26 dei trafori segnaliamo code per incidenti tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona-Toce. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colleferro per chi viaggia verso Milano. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio il traffico congestionato provoca incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e tra Tarvisio e Malborghetto verso l'allacciamento con la A4. Prestare attenzione sul tratto pugliese della A14 Bologna-Taranto, è segnalato fumo tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle per un veicolo in fiamme. Queste le principali notizie, a più tardi.
5: We are working to finally end America's longest war.
6: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
7: Le shot akhadot, Tsahal khisal et Ali Tavtavai.
8: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.

0: la musica vicino al mare.
1: E siamo alla conclusione del nostro racconto con gli ultimi eroi della storia della musica genovese, con una delle vittorie recenti del Festival di Sanremo.

0: festeggiato il ritorno della musica allo stadio Luigi Ferraris con Olly, a me ha fatto una bella impressione il fatto che comunque in questo mondo discografico, in cui è il mondo dei live, in cui si gridi sempre più forte, Genova a un certo punto però ha abbracciato un suo ragazzo che è diventato estremamente mainstream, appunto. Il futuro non lo sappiamo, però quest'estate a me è piaciuto molto questo abbraccio.
1: Allora, lo stadio di Olly ha una, secondo me, duplice valenza. La prima è stato uno stadio di comunità, nel senso che il pubblico che ha partecipato è stato un pubblico estremamente eterogeneo, che va dalle famiglie ai ragazzini, vissuto come un evento, cioè la riapertura di uno stadio che era chiuso da 22 anni, è stato vissuto come un momento di riappropriazione metaforica, simbolica, momentanea, quello che vogliamo, però di uno spazio che di solito è teatro appunto di scontri calcistici, anche di fedi calcistiche, invece lì è diventata una fede unica. Olly l'ha fatto come stadio di comunità anche circondandosi di attività genovesi intorno allo stadio, di iniziative benefiche, cioè ha cercato veramente di stare dentro la città come di fatto è Marassi, che è nel cuore appunto del quartiere e del territorio. Sull'economia, è ovvio che lì c'è un investimento fortissimo da parte dell'artista, dello staff dell'artista per fare questo stadio. Lui e ovviamente il promoter ha iniziato a vedere dei margini di guadagno dal secondo stadio in poi, quindi vuol dire che la sostenibilità economica, se ne fai uno, non esiste. Che cosa però schiaffa, secondo me, in faccia a chi ha in mano le sorti dello stadio, ovvero la società Luigi Ferraris, le squadre Genoa e Samp e all'amministrazione, è che sono necessari dei lavori, è che è necessario fare un intervento, è che è necessario un dopo. Cioè lui sostanzialmente ha detto: io ho fatto questo grande evento di cui la politica ha provato anche un po' ad appropriarsi, ma lì è stato secondo me molto abile anche lui e il suo staff, Marta Donà, che è un incredibile manager al pari della scuola appunto di Paola Zucca, nonostante siano di generazioni diverse, invece a far capire che è stata volontà loro, ma ha gettato la palla dall'altra parte. E ora voi cosa fate? Insomma, è interessante, può darsi che non succeda assolutamente nulla, però intanto gli ha scossi, gli devono dire qualcosa a un certo punto, hanno già detto cose, vedremo se le manterranno, no? Per me è stato molto interessante anche questo aspetto qui, cioè una scossa alla politica. In Fight Club, Edward Norton e Brad Pitt dicono che per fare una frittata bisogna spaccare delle uova. No? Cioè, perché succeda qualche cosa, ci deve essere una collisione, ci deve essere uno scontro, deve avvenire qualche cosa. Secondo me i tre concerti di Olly hanno provato esattamente a fare questo.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: da solo.
1: Saif, rivelazione del Sanremo 2026, ha citato Luigi Tenco nella sua Tu mi piaci tanto e sottolinea anche come pure Fabrizio De André sia un suo punto di riferimento.
2: Sicuramente, magari facendo io qualcosa così posso anche avvicinare qualcuno ad altri mondi, ma da entrambi i lati. Cioè, spero che magari un ragazzo che non avrebbe ascoltato una canzone di Rino Gaetano la possa ascoltare, gli possa piacere, e allo stesso tempo spero che magari una persona di età più grande possa avere meno pregiudizio nell'ascoltarsi un artista come Baby Gang, per dire. De André per me è stato veramente importante, cioè proprio mio padre mi faceva vedere le cassette del concerto con la PFM, queste cose qua. Tenco a Sanremo ovviamente non è casuale, viene citato ovviamente nella canzone dicendo che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, Tenco è morto qui vicino. Quella è una citazione che non è una citazione ovviamente sua o per immagine, proprio per citare una canzone, è più personale per spiegare uno stato d'animo, ovviamente esasperandolo, però di spiegare quel un po' la dinamica della pressione, la dinamica del un po' come dire, stai entrando in un circolo diverso, in un marasma, diciamolo così, e quindi ironizzo su una cosa che poi è triste, tragica, che però è uno degli sfoghi possibili di queste cose, non so come dire, soprattutto poi magari della mancanza di empatia nei confronti di una persona e anche nel dislivello di empatia che c'è tra il fare la musica e l'arte, che quindi è una cosa molto personale, empatica, e venderla, che quindi non ha niente di empatico, di emotivo, è molto più cinico, e per carità, magari è anche giusto che sia cinico, forse a livello di società un po' troppo, perché nel senso tutta questa direzione eccessivamente legata al profitto è quella che poi lascia indietro lo sviluppo delle arti, della cultura.
1: Ma torniamo al punto di partenza. Cosa significa per gli artisti essere genovesi? Cos'è per i giovani? Cos'è per Saif?
2: A Genova succede come cioè penso che stia succedendo adesso, come succede negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, quindi rimane lì, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera, poco esposta, però libera, cose ne succedono. Se saranno di rilevanza ce ne accorgeremo negli anni, prima o poi, forse. Sì, a occhio.
1: Questa era l'ultima puntata di La musica vicino al mare, con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e a Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Carmelo Lauricella a Milano, montaggio di Carmelo Lauricella. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti per raccontarci una storia unica.

0: quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Sono le 12.
1: GR24, il sole 24 ore.
2: Ucraina, Witkoff e Kushner, da Zelensky in corso la tregua di 72 ore con Mosca. Aggredisce l'ex a martellata ad Avellino, fermato dai carabinieri. Calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli-Atalanta, stasera Juventus-Milan. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Gli inviati americani per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner oggi sono a Kiev per parlare con il leader ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.
3: Idee e piani per chiudere la guerra tra Russia e Ucraina. E questo l'obiettivo esaminato da Witkoff e Kushner con Putin nell'incontro al Cremlino ieri sera, durato circa 3 ore. Con il presidente russo, gli inviati di Trump, fa sapere la Casa Bianca, hanno discusso piani concreti per i prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina e ora attendono di avere incontri altrettanto produttivi a Kiev. Colloqui definiti dal Cremlino estremamente franchi. Una discussione non semplice, ha sottolineato Putin. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che per Mosca sono le cause profonde del conflitto. Va avanti intanto la tregua di 3 giorni su Kiev e Mosca, concordata da Ucraina e Russia per consentire ai negoziatori statunitensi di raggiungere le capitali. Nessuna tregua invece in altre aree. Nella regione di Zaporizhia sono stati colpiti 54 insediamenti, un morto e 25 feriti, il bilancio della notte di fuoco, mentre droni ucraini hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa. Dopo aver colpita, il 28enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. È rimasto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva per la vendemmia ed è morto, mentre un'altra persona che era con lui nel tentativo di salvarlo è rimasta ferita. È il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina tra Alcamo nel Trapanese e Monreale in provincia di Palermo. Secondo quanto finora ricostruito, i due stavano raccogliendo l'uva quando il macchinario si è inceppato e nel tentativo di farlo ripartire l'uomo è rimasto incastrato e ha perso la vita. Per calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli-Atalanta e volano in testa alla classifica, stasera Juventus-Milan.
4: È stato un sabato spot per la Serie A che ha offerto 3 partite bellissime, ricche di emozioni, oltre che segnate da 3 rimonte. Il prodotto è una classifica in cui Inter e Roma vanno avanti a braccetto, a punteggio pieno. I nerazzurri sono stati muscolari e feroci nel ribaltare il doppio vantaggio del Napoli a San Siro, con grandi rimpianti per Allegri, che pensava di averla portata a casa. Chivu ha ritrovato i gol di Lautaro Martinez e Thuram e ora prepara la trasferta a Madrid. La Roma di Gasperini invece non muore mai e va oltre anche alla prima senza gol di Malen. 3 vittorie su 3 per i giallorossi, questa dell'Olimpico particolarmente pesante, perché presa di forza quando le energie sembravano esaurite. Oggi tocca a Juventus e Milan, tra le grandi, a rispondere. È il primo vero test per Spalletti e Amorim, che hanno ereditato dal mercato 2 progetti interessanti ma incompleti, visto il ritmo delle altre, guai a chi si ferma, che vale anche per la Fiorentina in fondo alla classifica. I viola hanno perso la 3ª partita su 3, come non accadeva da 90 anni. Grosso è già nel mirino, contestato e obbligato a trovare una soluzione ai problemi dopo un mercato di grandi investimenti. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto, grazie a Valeria Bernardi in regia. GR24 torna alle 13:00.

0: 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
6: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, puntata estiva di Si può fare. Andiamo a recuperare una di quelle che forse hanno avuto la maggior partecipazione, ecco, da parte di voi ascoltatori. Una puntata nella quale ci siamo interrogati sulle possibilità di dire no alle big tech nelle nostre vite, cioè di rifiutare lo strapotere dei giganti del web e di trovare delle alternative. Beh, le alternative ci sono. E anche il desiderio, da quanto abbiamo capito, c'è, non manca. Il primo nostro ospite in questa puntata sarà Roberto Righetti, direttore di Art ER. Attrattività Ricerca Territorio è la società consortile dell'Emilia Romagna, nata per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della innovazione e della conoscenza. E beh, con lui parleremo di sovranità digitale europea. Poi ci sarà Andrea Lattanzi, giornalista, filmmaker, da anni collaboratore del gruppo GEDI e co-founder di una pagina che si chiama The Journalai, se volete andarla a vedere, e ci parla della sua inchiesta per Repubblica, dove anni fa intervistò persone che avevano scelto di vivere senza big tech. Iniziamo da loro due.
0: Si può fare.
1: Non si può mica magari fare a meno delle big tech, intendendo con queste le grandi compagnie, prevalentemente, lo sappiamo, statunitensi, con le quali condividiamo ormai quasi tutta la nostra vita, perché ne usiamo gli strumenti fisici o digitali, gli smartphone, i computer, i browser, social, le app. Facciamo tutto con la massima leggerezza, clicchiamo, accetta, poi però magari ci domandiamo se ci spiano perché ci arriva la pubblicità mirata, oppure ci domandiamo: ma dove sono questi dati? Perché ci sono delle fughe dei dati? Perché ogni volta mi chiede più dati ogni volta che cerco di accedere a un servizio, no? Magari mi propone il riconoscimento facciale e così via. Ma perché non pagano le tasse in Europa eppure guadagnano, eccetera, eccetera? Ecco. Domande che ci facciamo, però ce le facciamo magari un po' tardi, forse si potrebbe fare qualcosa prima. Non ci sono delle alternative, magari europee, magari che ci diano più soddisfazione o che ci corrispondano di più. Insomma, è un tema di un po' tutti noi, credo, a vari livelli. Noi partiamo oggi un po' dal macro, quindi partiamo dalla pubblica amministrazione per poi arrivare al micro, ovvero noi privati. Art ER, che è la società consortile della Emilia Romagna che si dedica, insomma, proprio all'innovazione, ne è direttore Roberto Righetti. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, buongiorno a lei. E intanto è la prima domanda, direi, è perché è importante anche per il pubblico, settore pubblico, essere un po' più indipendenti o essere perlomeno molto più consapevoli di quanto non si sia oggi?
2: Allora, intanto molte cose le ha dette lei nell'introduzione. Noi non possiamo digitalizzare l'Europa, la società europea, perché questo è quello che sta accadendo, no? Stiamo digitalizzando moltissimi servizi e molte delle cose che facciamo su un'infrastruttura che non controlliamo, perché questa è la situazione. Buona parte del cloud e buona parte dei servizi digitali sono su questo punto big tech che tutti conosciamo. Quali sono un po' le buone notizie? Che abbiamo competenze, abbiamo grandi risorse in teoria, ad esempio un grande risparmio europeo che non viene mobilitato in questa direzione, e diciamo così, nella catena del valore che produce questi servizi siamo ben posizionati su alcuni punti come europei, ad esempio l'high performance computing, cioè le grandi capacità di calcolo, siamo fra i primi al mondo, oppure il quantum computing. Dobbiamo investire ancora di più per avere un'autonomia strategica, questo è quello che usciva da queste due giornate di lavoro ed è veramente un...
1: E quando si dice autonomia strategica cosa si intende, mi perdoni?
2: Vuol dire avere dei campioni, vuol dire avere delle società europee che stanno alle nostre regole in un qualche modo. Tenga conto che si dice, lo diceva il rapporto Draghi, il 70% del valore aggiunto del futuro verrà fatto sul digitale, del nuovo valore aggiunto, quindi non possiamo non esserci. È un imperativo quasi categorico doverci essere a questo punto. Allora, si può fare, perché questa è la domanda, no? È anche il titolo. Allora, si può fare, sì.
1: È un po' diciamo, tardino, vero? Però comunque certo.
2: Siamo partiti tardi su alcune cose, però faccio un esempio. La Francia sta facendo un grande piano per uscire da Windows e andare su piattaforme Linux aperte, open source. lo fa sulla propria pubblica amministrazione. Adesso c'è un sito carino che vi invito gli ascoltatori ad andare a cercare, che si chiama European Alternatives EU, fatto dall'Unione Europea, in cui noi possiamo trovare opportunità europee per molti dei servizi che conosciamo. Noi nel nostro piccolo lo faccio.
1: Ah, l'ho appena fatto, io ho digitato, ce l'ho qua aperto davanti.
2: Bene,
1: così.
2: Vede, ci sono anche i navigatori, c'è tutto, c'è tante cose. Noi ad esempio nel nostro piccolo, la nostra società, che non è piccolissima, ma perché il tema è usciamo da questa dimensione della licenza, no? Compriamo una cosa e siamo a posto, è finita lì. Tutto è un problema di altri, no? Allora, noi stiamo facendo questa transizione, siamo già passati, buona parte dei nostri server sono open, buona parte stiamo lavorando su uscire anche noi dalle piattaforme Windows, da Microsoft, e dicendo utilizzare.
1: Sa cosa le dico una cosa? Perché non tutti sono competenti come lei, e magari ci sono tantissimi ascoltatori che lo sanno, ma quando diciamo open, io credo che a tanti venga in mente, ma non siamo più in pericolo perché sono open, sono accessibili a tutti?
2: No, non sono accessibili.
1: A cosa
2: sono
1: ci si riferisce con l'open?
2: Ad esempio, l'open è la possibilità di avere sistemi che possono essere migliorati dalle persone, non è che possono essere aggrediti dalle persone, perché poi ci sono dei sistemi di sicurezza. Il problema è che non sono proprietari, il che vuol dire che tutti i nostri dati e tutto ciò che facciamo sono in realtà, anche se ci sono i contratti e tutto quello che si dice, in mano a poche persone. Questo è il tema, ed è proprio un paradigma completamente diverso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si esce un po' dalla dimensione del compro a scatola chiusa e mi muovo come azienda, ad esempio, a far lavorare su queste piattaforme delle imprese locali, delle software house che abbiamo noi, italiane o europee, e quindi cambia proprio il paradigma. Io penso che questo sia assolutamente possibile, si possa fare.
1: Sì, è un po' come dire, non lo so, adesso cercavo un paragone un po' della nostra esperienza che non mi viene, però è come dire, compro una certa automobile e poi sono collegato a tutto ciò che riguarda quell'automobile, non è che posso mettere lì dentro, che so io, un altro motore, ecco, quindi comprare un sistema, no, a scatola chiusa come abbiamo fatto adesso, che è stato fatto da altri in altri continenti, ci costringe a stare in quell'ambito lì.
2: È così, il paragone è assolutamente corretto, con un elemento, no? Quello che si dice anche scherzando così, che se il pasto è gratis, il pasto siamo noi, e tutto quello che noi facciamo alimenta questa dimensione, e questo è un grande problema, no? Anche perché le regolamentazioni sono diverse, e poi può succedere, ed è successo, che se ci sono delle limitazioni di qualche tipo non ci sono più alternative. Abbiamo un grandissimo, quasi unico produttore di chip al mondo, dovessero esserci dei problemi di qualche tipo, è un unico fornitore, questo è sempre un problema.
1: Eh sì, invece il tentativo di costruire, è che noi abbiamo come europei, come italiani e di conseguenza come europei, abbiamo sempre dato per scontato che tutto andasse bene con i nostri fornitori.
2: Esatto.
1: Che non solo che non ci fossero guerre, ma proprio che fossimo sempre amici, che saremmo sempre amici per sempre, ecco, che ci saremmo capiti. In realtà non sempre ci siamo capiti, anche pensavo all'aspetto proprio fiscale, non ci siamo capiti.
2: Non ci siamo capiti per niente, anzi abbiamo anche un po' favorito questa cosa con regimi fiscali europei molto differenziati, questo il caso dell'Irlanda è famoso, no, in questi ambiti, ma il tema non è anche solo in un racconto di collaborazione fra nazioni, che in questo momento non è molto positivo, ma il tema è che abbiamo tutto in mano a 4-5 grandissime imprese. Allora, io sono
1: che sono private, tra l'altro, quindi con le quali
2: private
1: si dialoga ancora con maggior difficoltà. Rispetto ai governi,
2: che fanno naturalmente il proprio interesse, da un certo punto di vista si può pensare sia legittimo,
1: certo.
2: Ma siamo di fronte a una situazione di grandi monopolisti, cioè il valore di Nvidia è superiore a quello di centinaia di stati, quindi è chiaro che non è un rapporto alla pari. Noi siamo abituati all'idea che ci sia un regolatore delle imprese regolate in un mercato più o meno aperto. Adesso è una stilizzazione, non è mai stato così del tutto, però il mercato delle automobili ha molti operatori che si competono sulla loro capacità, no? Su fare un'automobile migliore di un'altra, vi dicendo. In questo caso siamo andati in una direzione in cui abbiamo pochissimi operatori, grandissimi investimenti e il rischio è che il cittadino sia da un'altra parte. E questo ce lo siamo trovati molto velocemente, perché non dimentichiamo che poi è stata una cosa anche molto molto veloce e così.
1: Sì.
2: E ce ne siamo forse resi conto improvvisamente.
1: Empiricamente in alcuni casi, altri invece magari ci dobbiamo arrivare, ci riflettiamo e ci arriviamo. Sicuramente questo comporta uno sforzo. Ci sono molti paesi, diciamo che non molti, grossi paesi come la Cina, ma anche la Russia, che hanno da tempo, come dire, per motivi politici cominciato a sviluppare il loro ambiente digitale. Noi dobbiamo svilupparlo adesso, però mantenendolo in collegamento con quell'altro, perché comunque ci sono, no, tantissimi servizi, milioni di persone che continueranno a utilizzare i servizi delle 4 o 5 big tech solite di riferimento. Quindi dobbiamo avere un dialogo maggiore.
2: Dobbiamo avere un'alternativa. Questo è avere delle alternative possibili. Quindi ci sono cose che si possono fare, abbiamo bisogno di qualche campione europeo, ci sono, stanno a Mistral nell'intelligenza artificiale piuttosto che Accelera, piuttosto che SIPEAL che sta lavorando su chips. Quindi dobbiamo favorire la crescita di questi campioni, come si dice, che vuol dire dirigere su quell'ambito. Abbiamo bisogno sicuramente di dirigere la spesa pubblica, più spesa pubblica, si dice almeno il 50% della spesa pubblica su imprese europee, e poi abbiamo bisogno di tenere quello che si dice i talenti, no? Le persone, l'Europa è stata e ancora, lo abbiamo rivisto in queste giornate appunto, abbastanza alla frontiera sulla ricerca. Il problema adesso un po' meno in questo momento, perché diciamo che i ricercatori verso gli Stati Uniti qualche problema in più ce l'hanno in questo momento, ma comunque drenavano gli Stati Uniti le nostre migliori competenze.
1: Sì, sì, sì, anche se appunto alcuni adesso anche stanno tornando indietro per le politiche anche che sono state varate, migratorie, che rendono un po' più complesso. L'ultima cosa, osservazione, ma gliela dico io e poi ci salutiamo: bisogna anche accompagnare le persone, educare, insegnare, insomma, a utilizzare

0: vengono le cose che utilizziamo e come sono fatte. Questo bisogna che siamo anche noi in grado poi di raccontarlo bene, voi assolutamente, è importante che lo si dica nei mezzi di comunicazione. Dobbiamo passare a questa attenzione, perché ne va della nostra sovranità economica, ma anche della nostra sovranità democratica. Dico,
1: Sì, purtroppo sono stati utilizzati anche in varie maniere che possono anche incidere sulle nostre democrazie, la nostra libertà di azione e di pensiero. La saluto moltissimo, la ringrazio, è stato con noi Roberto Righetti, il direttore di Art ER. Buona domenica e alla prossima.
0: Buona domenica anche grazie. A voi, buon ascolto.
1: E intanto recupero perché è stato richiesto da un'ascoltatrice, un ascoltatore via WhatsApp. Allora, ci ha parlato Righetti di European-alternatives, lo dico come si scrive, .eu. Questo è il sito che ha citato per appunto fare uno scouting delle alternative europee. Ci ha raggiunto nel frattempo Andrea Lattanzi, giornalista, filmmaker, collaboratore del gruppo Gedi, co-founder di una pagina che si chiama The Giornalai, molto divertente e anche informata, ovviamente giornalistica. Nello specifico oggi è con noi perché lui già nel 2021, se non erro, ha realizzato un reportage di persone che hanno scelto di vivere una vita senza Big Tech. Intanto buongiorno, benvenuto Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
1: Storie di chi cerca alternative ai giganti del web. Tu già le raccogliesti anni fa, il movimento cosiddetto anche di degoogolizzazione è partito da
2: degoogling,
1: sì. Difficilissimo, è una scioglilingua. È partito da tempo, tant'è che appunto tu l'hai documentato qualche anno fa.
2: Sì, ma anche un po' riallacciandoci a quello che diceva prima Righetti, abbiamo bisogno di alternative e le alternative nel 2021, diciamo così, ho cominciato a cercarle più per un'idea anche un po' sociale, no? Sai, il mondo era chiaro che dopo il Covid andava in una direzione iperinformaticizzata, se esiste questa parola, no? Infatti, riguardando il documentario in questi giorni, ho detto: ma quante mascherine c'erano?
1: Anch'io,
2: sembra un'altra epoca.
1: Ho detto: guarda, no? È chiaro quando l'ha girato.
2: È chiarissimo quando è stato girato.
1: Però è stato
2: 2021.
1: Il momento in cui ci siamo messi a casa davanti a un computer e abbiamo dovuto scaricare non so quanti, no? Tra app, sistemi, messaggistiche, piattaforme di vario tipo per le scuole, per il lavoro. Quindi lì abbiamo dato milioni di dati senza pensarci due volte, perché avevamo fretta.
2: Esatto, poi la necessità di quel documentario parte proprio da lì, perché le persone che già prima, ormai social, smartphone, c'era già tutto, però nel mondo del lavoro non erano ancora forse così tanto pervasive. Da quel momento in poi con l'avvento dell'intelligenza artificiale su scala, diciamo così, di massa globale, è stata definitiva come cosa, però è stato un momento abbastanza forte di impatto, secondo me, di cambiamento sociale. E sono andato a pescare queste persone più per individuare dei profili sociali che per fare una grande guida a come si vive alternativamente. Questo, insomma,
1: se volevi capire chi sono coloro.
2: Vorrei capire chi sono, informando anche ovviamente sull'altro lato, che esistono delle alternative, che la pratica dell'alternativa non è una, vuol dire, un reato, ecco, o una cosa
1: ma
2: che
1: sembra
2: deve
1: di fare una roba da hacker, cioè ormai è talmente comune vivere in quegli ambienti proprio informatici, intendo, che tutto ciò che è fuori sembra una roba da nerd o da hacker, appunto.
2: Sì, ma se io prendo la mia rubrica del telefono e guardo le persone con cui posso chattare con altri sistemi che non siano quelli tradizionali, tra virgolette tradizionali ovviamente, di Meta, ne ho due. Io ho due persone con cui chatto su Signal, su non lo so
1: io
2: quante
1: una,
2: migliaia
1: figurati
2: di numeri di telefono sulla rubrica, sinceramente. È difficile perché ormai, diciamo così, culturalmente, e quelli sono i sistemi di riferimento, non solo, diciamo così, praticamente, economicamente, ma proprio culturalmente sono i sistemi di riferimento. Però, insomma, un documentario vecchiotto inizia a essere. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti.

0: Ma tu hai continuato a seguire comunque questo mondo? Oppure ci sei entrato anche tu? Sei diventato tra quelli che
1: Ma
0: lavorano
1: un
0: sulle
1: pochino ci
0: alternative?
1: sono entrato, dai, un pochino ci sono entrato, qualche alternativa la uso molto volentieri, non totalmente, ahimè non voglio fare quello che autogiustifica se stesso, ma siccome siamo anche colleghi, quanto sarebbe difficile seguire politica, cronaca, senza i social, senza Instagram, senza WhatsApp, cioè è un problema. Per noi per me è un problema enorme, sarebbe, quindi io non posso, non ho la forza, ecco, di degooglizzarmi, se vogliamo usare questa
0: Sì,
1: parola, questo
0: dovremmo,
1: termine ombrello.
0: immagino, noi, come dire, avere quasi due telefoni, il tuo è quello che usi per vedere cosa dice il politico, cosa dice cosa. Beh, oppure avere la vita privata su un vecchio Nokia e basta.
1: Sì, oppure clonarci, basta. No, sai, prima parlavate di alternative. Effettivamente, dall'epoca, anche riguardando il documentario, c'è un passaggio secondo me interessante in cui Stefano Quintarelli, che è un divulgatore, imprenditore digitale, è stato anche parlamentare, nonché uno degli italiani che ha spinto di più per la creazione dello SPID, in cui dice: vabbè, però si potrebbe cominciare, visto che è tecnicamente possibile, ad aprire la piattaforma WhatsApp a terze parti. E questo
0: Sì.
1: però l'Unione Europea si è prodigata di farlo, eh. Cioè, voglio dire, il DMA, il Digital Market Act, obbliga WhatsApp all'apertura a terze parti. Adesso, se uno va nelle sue impostazioni di WhatsApp, troverà che è possibile ricevere e inviare messaggi con altri due servizi che sono Birdychat e Hackett, una cosa del genere, e piano piano
0: Sto
1: probabilmente
0: guardando, che non lo sapevo, ecco.
1: Probabilmente si aprirà anche ad app un pochino più conosciute, che sono Telegram, che sono Signal, che sono le altre, che a loro volta però si devono aprire a WhatsApp. Ecco, questo credo che sia, in un mare magnum di, come dire, pessimismo, un segnale un pochino positivo, perché viene riconosciuto che la piazza, diciamo così, comunicativa deve essere comune. Poi chi fa l'app più valida, più intrigante, che offre servizi migliori, eccetera, vincerà sulla concorrenza, si spera, insomma, nel mercato che quello funzioni. Però almeno aprire la possibilità di inviare messaggi tra app diverse è un piccolo passo importante, ecco, secondo me.
0: Sì, può essere sicuramente anche una possibilità, come dire, dà la possibilità a ciascuno di noi di scegliere l'app che ci piace di più, invece di essere forzati a
1: Esatto.
0: usare quella che in quel momento va per la maggiore.
1: È un meccanismo anti-lock-in, che
0: È
1: è il
0: anche
1: grosso
0: vero che,
1: problema, no?
0: esatto, tutto, adesso noi abbiamo parlato delle app di messaggistica, ma per concludere, ci sono, non so, penso a un motore di ricerca, se non ci mettiamo in testa di utilizzarne un alternativo, quello là non crescerà mai, quell'alternativo, perché si nutre anche delle nostre ricerche a un certo punto. Quindi dobbiamo anche fare uno sforzo, per, come dire, privilegiare un prodotto rispetto a un altro.
1: Questo è chiaro, questo è vero, bisognerà vedere anche il rapporto che si creerà, è verissimo quello che dici, tra motori di ricerca e intelligenza artificiale, perché io non penso che la ricerca tradizionale, non lo so quanto
0: Quanto
1: tempo ha
0: dura?
1: ancora, non lo so, non ho capacità predittive, però nel giorno in cui Google ha deciso che il primo risultato della tua ricerca è la sua IA, a suo discapito, tra l'altro, perché comunque non è proprio conveniente per un motore di ricerca, però è evidente che la direzione sia quella lì, ecco, insomma,
0: Sì. Io la rifiuto,
1: bisognerà
0: adesso per
1: vedere.
0: chiudere, di solito rifiuto la risposta che mi dà come IA, però perché anche perché a volte non ha capito ancora bene, quindi. Però penso che possa essere, cioè è chiaramente quello l'obiettivo, portarti su quel tipo di ricerca e di risposta.
1: Beh, sì, anche perché una cosa da evitare è l'ascetismo, cioè questi personaggi che io ho intervistato nel mio lavoro di qualche anno fa non sono persone che vivono non lo so, da qualche parte vicino all'Appennino abruzzese e usano un Nokia di 50 anni fa, sono persone molto alfabetizzate da un punto di vista informatico, che giocano, vivono in questo equilibrio un po' folle ma un po' molto affascinante secondo me, tra il rimanere digitalizzati e il tutelare la propria privacy, la propria etica, le proprie convinzioni, ecco, insomma sono persone che hanno convinzioni molto radicate.
0: E adesso ne sentiremo una, scusa se ti interrompo, ma perché questa era, mi era sfuggita l'orario in cui deve andare l'interruzione con pubblicità e meteo forse no. Comunque sì, sono persone molto focalizzate. Andrea Lattanzi, grazie per essere stato con noi. Ricordo, è stato un piacere. Una vita senza Big Tech lo trovate, anche se appunto vedrete le persone con le mascherine, però vi dà sicuramente diversi spunti di riflessione. Torniamo tra poco.
2: Si può fare.
3: We are working to finally end America's longest war.
4: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
5: Les chaudes chadot, Tsahal khisal et Ali Taftavai.
6: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
7: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, That's America, Fentanyl, La resa, Disordine e molte altre. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Si può fare.
0: E dopo questa prima parte, questa prima introduzione, diciamo, al tema, vediamo proprio uno di coloro che hanno scelto di vivere senza Big Tech, che è stato intervistato in quella ricerca di Andrea Lattanzi. Lui è Filippo Della Bianca, membro dei Devol, una visione per la devoluzione del grande web centralizzato verso una rete di tanti piccoli web indipendenti. È anche presidente di Fedimedia e ci farà degli esempi concreti su quelle che possono essere le nostre alternative.
2: Si può fare.

0: partiamo subito a Sprombattuto recuperando il tempo con Filippo Della Bianca. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, membro dei Devol, che vorrebbe dire una visione, che avete una visione per la devoluzione, no, devoluzione del grande web centralizzato verso una rete di tanti piccoli web indipendenti, questo poi ci dai una spiegazione. Presidente di Fedimedia Italia, che ha tra l'altro un obiettivo non distante, direi. Allora, cosa vuol dire avere una devoluzione del grande web centralizzato verso una rete più di piccoli?
1: Ecco, ritornare un po' al web delle origini, no? A quello che era diciamo, l'essenza del web, quindi tanti piccoli siti autogestiti o comunque diverso da quello che è adesso, che praticamente abbiamo un internet dominato da 4-5 operatori che effettivamente possono fare il bello e il brutto tempo. Sì. Il fatto di avere, diciamo, ad esempio un portale video o un social gestito non più da una persona ma da migliaia di persone in tutto il mondo è un vantaggio enorme, soprattutto perché c'è la possibilità di scegliere quello, la parte che praticamente è più vicina alle proprie esigenze e soprattutto che ha politiche praticamente più vicine. Ad esempio, noi abbiamo tantissime associazioni che si uniscono a noi, vogliono pubblicare i loro video sui nostri portali perché non vogliono che i loro video diventino un profitto per una multinazionale che magari non paga nemmeno le tasse in Italia o comunque ha
0: che beneficia certo alla fine del loro lavoro.
1: Sì, e quindi vuole cercare soluzioni no profit, semplice da usare, perché noi diamo soluzioni molto semplici. Noi siamo nati proprio perché le soluzioni esistono, sono molte, sono anche semplici da utilizzare perché non sono diverse da X o da Facebook o da YouTube. Il difficile è proprio installare e creare un server. Noi abbiamo le conoscenze, abbiamo i sistemisti e quindi diamo a disposizione questi servizi gratuitamente a tutte le persone. Siamo un po' i GAS del web, no? I gruppi di acquisto solidale. Noi vediamo un po' qual è la richiesta delle persone, di quelli della nostra comunità, e a seconda delle donazioni che riceviamo offriamo dei servizi, possono essere parecchi, come ad esempio abbiamo dei motori di ricerca autogestiti.
0: Allora aspetta, ti fermo un attimo, scusa se ti ho dato del tuo spontaneamente, ma perché ho visto quel video di Andrea talmente tante volte che alla fine mi sembra di conoscere.
1: Sì,
0: allora poniamo, io mi voglio disintossicare dai giganti del web, no? Però non so come fare. Non so come fare perché tutto quello che ho, di cui dispongo, è in una certa misura tossico a questo punto, no? Quindi che cosa fa? Come mi comporto? Non lo so. Prendiamo il computer, forse lo smartphone è già più complicato perché comunque arrivano già, diciamo, con tutto il loro ambiente, no? Predisposto. Ma io compro un computer e cosa faccio a quel punto?
1: Ci sono vari livelli di passaggio, no? Si può passare dal iniziare anche una cosa banale come tipo cambiare il browser, prenderne uno europeo magari. Esiste ad esempio Vivaldi che è norvegese ed è identico come funzionalità a Chrome, e una volta che hai il browser, diciamo, europeo, non hai più la preoccupazione di essere spiato o comunque che tutto quello che fai viene immagazzinato in qualche data center strano e i tuoi dati vengono accumulati in continuo. Una volta che hai il browser puoi iscriverti a dei servizi che possono essere molti. Noi abbiamo sul nostro portale devol.it abbiamo dei servizi dedicati soprattutto ai privati o alle associazioni o ai piccoli professionisti. Ad esempio, voi disintossicati da Facebook, da X, c'è Mastodon, che è praticamente il social, diciamo, più importante, famoso.
0: Mastodon.
1: È diventato famoso soprattutto perché quando Elon Musk acquisì Twitter ci fu una fuga enorme verso Mastodon, ed è un sistema open, aperto, libero, tutti possono fare un piccolo X personale, c'è chi lo usa anche da solo, però noi abbiamo praticamente creato un sito Mastodon a cui la gente può iscriversi, soprattutto gli italiani. Noi abbiamo fatto l'istanza italiana, che è quella più più famosa, diciamo più attiva, e si chiama Mastodon 1, quindi può andare su mastodon.1 e iscriversi e iniziare a esplorare questo mondo. Il bello è che effettivamente da un portale come Mastodon puoi accedere e seguire chi produce video, chi produce podcast, perché ci sono anche i podcast. Non c'è la necessità di creare tanti account, con un solo account puoi seguire tantissime persone, e puoi seguire anche persone che sono magari nel sito tedesco o comunque nel sito francese. Ed è, diciamo, un sistema
0: ed
1: di
0: è,
1: web,
0: diciamo,
1: aperto,
0: protetto da una normativa europea, quindi ci sta meno addosso.
1: Esatto, perché sì, sono tutti server nella comunità europea, e quindi la privacy è maggiormente tutelata, perché i dati non vengono spostati altrove. Il vantaggio è, però comunque è un passaggio che uno può fare affiancando i social normali. Non c'è la necessità immediata di abbandonare. Uno può iniziare la disintossicazione cominciando ad usare, diciamo, questi mezzi alternativi che si chiamano, hanno un nome comune e si chiama il Fediverso, e hanno tutte le alternative che sono fatte veramente molto bene, sono molto simili a quelli che sono i grandi social. Ovviamente la popolazione e gli utenti attivi non sono ancora a livello dei grandi social, però ti permettono comunque di avere un mezzo per comunicare con altre persone che hanno a cuore, no, la privacy.
0: Anche la loro privacy, anche certo. Sì, sì.
1: Anche la privacy.
0: O anche la giustizia, diciamo, del quello, insomma. Se io faccio un lavoro, che mi venga riconosciuto e magari anche non derubato.
1: Esatto, poi sono completamente privi di algoritmi, no? Che sono gli algoritmi che sono quelli che ti forniscono, diciamo, il feed di notizie da vedere tutti i giorni. Sono,
0: e poi alla fine vedi sempre le stesse o sempre gli stessi siti, o ti riportano sempre le stesse cose perché l'hai viste 3 volte e quindi poi ti viene risuggerito. Invece sarebbe bello avere una ricerca che ti restituisce in...
1: Esatto.
0: Non in base, esatto, a quello che hai letto un mese fa, ma quello che c'è sul web.
1: Quello che c'è è un po' come era Twitter una volta, ma anche Facebook. Ti danno praticamente le notizie o comunque i messaggi in ordine cronologico, solo delle persone che effettivamente segui, no? E questa è una questione molto importante, perché l'algoritmo, una volta che viene creato, può essere comunque cambiato, manipolato. Abbiamo parecchi problemi che sono evidenziati, ci sono state anche delle sentenze recentemente contro Facebook e anche contro YouTube, perché ovviamente i soggetti deboli che hanno dei problemi, come possono essere i ragazzi, i giovani, il fatto di riproporre sempre gli stessi video, sempre gli stessi messaggi, questo può accentuare, no, i problemi che hanno le persone.
0: Sì, e comunque non aprire loro delle prospettive nuove. Filippo Della Bianca, io ti devo salutare perché c'è lo spazio per la viabilità, però voglio ricordare devol.it, che è quello, insomma, diciamo, il gruppo al quale appartiene Filippo Della Bianca. E ricordo anche Vivaldi, ecco, perché qualcuno ha scritto su WhatsApp chiedendo WhatsApp. Vivaldi si chiama. Grazie ancora, Filippo.
1: Va bene. Prego.
0: Grazie, viabilità.
1: Grazie a voi.
2: Si può fare. Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si procede in colonnati tra Somma Campagne e Sirmione in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per un veicolo in avaria si procede lentamente con possibili code tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Traffico molto intenso a causa del controesido estivo, diversi tratti interessati da rallentamenti e code, in particolare sulla 14 Adriatica, sulla 1 Milano-Napoli e sulla 22 Brennero-Milano. Modena. Per questo appuntamento è tutto. Strada in diretta torna più tardi.
2: Si può fare.
0: Ed in conclusione di questa puntata incontriamo anche Gianluca Schinaia, giornalista, autore di L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, un volume che è edito da Codice Edizioni, e con lui appunto facciamo il punto anche su questo aspetto. E poi ci ritroviamo per i saluti, come sempre.
2: Si può fare.

0: Allora, qualcuno dice: ma non si sentiva bene. Certo, perché lui non ha WhatsApp, non lo vuole. Ovviamente l'abbiamo chiamato sulla linea telefonica, non avendo noi altri, come dire, sistemi di messaggistica collegati alla regia. Quindi, ripetendo, il browser era Vivaldi. Qualcuno dà delle buone recensioni su Mastodon, di cui abbiamo detto poco fa. C'è anche un tema di indipendenza proprio degli strumenti fisici, che abbiamo in mano, computer e smartphone, tanto per fare i più semplici. Gianluca Schinaia, un altro giornalista, ha scritto: l'età delle matrici, terre rare, materie prime, dinamiche di potere, edito da Codice Edizioni, è appena uscito. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Laura.
0: Te ce l'hai invece, WhatsApp.
1: Sì, lo sto usando in questo momento. Mi piego, diciamo,
0: a quello che dicevamo, abbastanza difficile farne a meno, specialmente per chi, diciamo, lo usa anche per lavoro, ecco, non, perché se uno chatta con gli amici può chattare su un'altra piattaforma, magari ci si mette d'accordo, ma se no si fa riferimento a quella più diffusa. Ma tornando invece al tuo libro, anche lì c'è, oltre a ovviamente una disamina, diciamo, di una situazione più generale, ci sono anche dei passaggi che riguardano proprio il superamento della dipendenza da materie prime che vengono dall'estero e da lontano estero per la realizzazione di dispositivi che utilizziamo quotidianamente.
1: Esattamente, ci sono moltissime opzioni. Nel libro io cerco di fare analizzare due dimensioni diverse. La prima è quella collettiva, quella pubblica, cioè noi da qui al 2050 estrarremo metalli e minerali dalla terra come mai fatto prima negli ultimi 70.000 anni. E negli ultimi 15 anni abbiamo incrementato del 50% l'estrazione mineraria proprio di queste matrici, come le chiamo io, che sono terre rare, materie prime, minerali di vario genere che servono alla transizione digitale, energetica, bellica e sanitaria. E allora, come possiamo fare per arginare un deficit che è chiaro che abbiamo già e che sarà sempre più crescente? Diciamo che l'elefante nella stanza è la Cina, che controlla bene o male il mercato, non ha un oligopolio, ha proprio una specie di monopolio di fatto costruito in 50 anni e che abbiamo ceduto noi come Occidente, quindi questo è sullo sfondo il problema.
0: Ma pensando come sempre di essere il manovratore, poi alla fine si finisce con essere il manovrato.
1: Sì, guarda, perdonami, devo dire Simone Pieranni, un brillante collega, sì, l'ha detto bene, e c'è stata una sorta di razzismo dell'Occidente nei confronti dell'Oriente, le fabbriche del mondo, le ricordi, no? Questa espressione, come dire, noi facciamo gli ingegneri, voi fate gli operai. Ecco, adesso non facciamo né l'uno né l'altro e ci troviamo che abbiamo un problema proprio di reperimento.
0: Ma l'avidità che ti frega, perché poi dopo gli operai a un certo punto mettono da parte la paghetta, vengono a studiare e un giorno te li ritrovi ingegneri.
1: Sì, poi è una sorta anche ignoranza poi, nostra, esatto, la Cina è stata un impero per millenni,
0: ma
1: quindi
0: certo,
1: non è che improvvisamente
0: sono diventati così. No. E quindi ecco, noi dovremmo cominciare a riprendere in mano le nostre sorti anche su questo aspetto. E tu dici ad un certo punto che in fondo ci sono delle soluzioni alternative, qualche possibilità. Certo, non è che scopriremo le terre rare improvvisamente in Viale Sarca 223 a Milano, ma qualcosa possiamo fare.
1: Allora, sicuramente c'è la dimensione, ripeto, collettiva, cioè noi come Stato, come Italia, noi possiamo fare delle cose, assolutamente sì. A livello europeo io faccio, diciamo, più che altro un gioco, alla fine ipotizzo la creazione di uno smartphone made in Europe, totalmente made in Europe, si può fare, quindi vuol dire che noi abbiamo quello che sono appunto le terre rare, le materie prime che ci servono in uno smartphone moderno, medio, ci sono 63 elementi di questo tipo. Noi possiamo cercare di recuperarli, ma possiamo fare anche altre cose, che vuol dire creare dei, diciamo, dei modelli di business alternativi per sopperire a dei problemi concreti. Faccio un esempio spicciolo: noi abbiamo la questione degli accumulatori energetici, cioè sappiamo che per le rinnovabili il problema principale nel loro utilizzo, nel loro impiego, è quello di avere un accumulatore che poi mi permetta di utilizzare le rinnovabili anche quando non c'è il sole, non c'è appunto il vento. E gli accumulatori energetici oggi possono essere fatti anche con le batterie al vanadio si chiama. Il vanadio è un elemento critico che possiamo recuperare dalle acciaierie, quindi da questi impianti che hanno degli scarti minerari, e ne abbiamo tantissimi a Piombino piuttosto che appunto a tutto il distretto bresciano, eccetera, che sono dei problemi perché sono degli scarti là inerti che dobbiamo in qualche modo conservare, e dall'altro potrebbero diventare una risorsa per queste batterie al vanadio che diventano degli accumulatori energetici. Quindi io risparmio e creo addirittura appunto un'opportunità economica. Che servono questi accumulatori energetici? A alimentare l'energia sufficiente per centri abitativi di medie e grandi dimensioni, quindi per i nostri quartieri, per le nostre città. Ed è uno. Le batterie acqua.
0: Dai, dimmene un altro prima di chiudere, così che abbiamo due minuti.
1: Okay. Allora, l'acqua. Noi abbiamo un problema di acqua enorme, no? Già ce l'abbiamo e lo avremo sempre più grande. Adesso a Taranto si sta costruendo il dissalatore più grande d'Italia. Benissimo, dovremo fare tantissimi dissalatori. In passato avevamo un problema di salamoia, cioè di scarto appunto del dissalatore, che non c'è più. Abbiamo una questione invece legata all'approvvigionamento energetico delle rinnovabili, che ci permette di fare appunto questi, questi, diciamo, dissalatori. Col dissalatore io vado quindi a creare acqua potabile, ma posso produrre anche sale, che è sodio, che io utilizzo per le batterie agli ioni di sodio, ancora una volta accumulatori energetici, ma anche appunto strumenti utili per l'approvvigionamento energetico del parco auto. Potremmo farlo in Italia.
0: Ecco, non si butta via nulla, anzi, prima di buttare via bisogna pensare se c'è un'alternativa, no, di utilizzo. Gianluca, grazie per essere stato con noi. Ricordo, Gianluca Schinaia ha scritto L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, edito da Codice Edizioni. Buon proseguimento, buona domenica e buon lavoro.
1: Grazie Laura, grazie a voi, buona domenica.
0: Grazie, allora noi siamo giunti al termine di questa puntata, che speriamo vi abbia dato degli spunti. A me sicuramente, adesso ho già stalkerato Pietro Lacorte per sapere cosa devo fare con il mio vecchio computer per fare tutte le esperienze necessarie a cambiare il mio mondo di riferimento, uscire un po' dal mio Matrix ed entrare mangiando la pillola blu o era rossa, non mi ricordo più quale delle due era, per cambiare e vedere il mondo com'è, o comunque vedere un altro mondo.
2: Si può fare.
0: Al termine di questa puntata un doveroso ringraziamento a Michele Laserra in redazione per questa estate, Anna Elena Riva in regia, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, torneremo presto con nuove puntate, intanto godetevi questo scorcio finale di estate, a tutti un buon ascolto.

0: Tornerai.
1: Ma certo che ritornerò, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Del resto, come si può fare a meno della versione tradizionale di Effetto Notte, con il riassunto quotidiano delle notizie più importanti e gli approfondimenti dei temi principali con gli ospiti? Quindi, io, Roberta Giordano, prometto che ritornerò con Effetto Notte dal 7 settembre, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, e Sava Sandir, su Radio 24.
0: Ritornerai.
1: Ma sì, l'ho appena detto, ritornerò.
0: Lo so, ritornerai.
2: Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
17: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
18: Ogni giorno alle 13, 60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
19: Sono le 13.
20: GR 24, il sole 24 ore.
19: Gli inviati americani Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev, raid di Israele in Libano, almeno 4 i morti. Urne aperte in Sassonia-Anhalt, 1,7 milioni di elettori al voto, in netto vantaggio all'estrema destra dell'AfD. Incidente al rally della Valle d'Aveto, morto copilota, in corso gli accertamenti dei carabinieri. Alle 15, Gran Premio di Formula 1 a Monza, alle 18, azzurro in campo per la finale europea contro la Turchia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera, dalla redazione. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Kiev per la loro prima visita dall'avvio del mandato di Trump. Ieri il colloquio di 3 ore a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.
1: Idee e piani per chiudere la guerra tra Russia e Ucraina. È questo l'obiettivo esaminato da Witkoff e Kushner con Putin nell'incontro al Cremlino ieri sera, durato circa 3 ore. Con il presidente russo, gli inviati di Trump, fa sapere la Casa Bianca, hanno discusso piani concreti per i prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina e ora attendono di avere incontri altrettanto produttivi a Kiev. Colloqui definiti dal Cremlino estremamente franchi. Una discussione non semplice, ha sottolineato Putin. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che per Mosca sono le cause profonde del conflitto. Va avanti intanto la tregua di 3 giorni su Kiev e Mosca, concordata da Ucraina e Russia per consentire ai negoziatori statunitensi di raggiungere le capitali. Nessuna tregua invece in altre aree. Nella regione di Zaporizhia sono stati colpiti 54 insediamenti, 1 morto e 25 feriti, il bilancio della notte di fuoco, mentre droni ucraini hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore.
19: E sulla guerra in Ucraina sentiamo le parole del Papa all'Angelus.
21: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
19: Il Ministero della Salute libanese ha riferito della morte di 4 persone nei raid israeliani nel sud del paese e Teheran minaccia gli Stati Uniti.
22: Gli attacchi all'Iran incontreranno una risposta più rapida, più dura e più dolorosa. È l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Gli americani si saranno sicuramente resi conto, ha aggiunto, che l'era delle risposte proporzionate è arrivata al termine. Mentre il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohabbi, dichiara che la pressione economica e il blocco imposti dagli Stati Uniti all'Iran stanno imponendo costi più pesanti a Washington che a Teheran. Il traffico nello stretto di Hormuz è sostanzialmente bloccato dalle azioni incrociate di Iran e USA. Oggi le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto. Ieri la rappresaglia contro 3 petrolieri legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Intanto Israele torna ad attaccare il sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati israeliani in servizio nella zona di sicurezza. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori con i seggi aperti fino alle 18. L'estrema destra di Alternative für Deutschland, AfD, è data ampiamente come primo partito, con oltre il 40% nei sondaggi, e potrebbe conquistare il governo della regione. Oggi al forum di Cernobbio presenti ministri e rappresentanti delle opposizioni, a partire dalla leader Demel Schlein, in diretta Andrea Ferro.
23: Sì, per il 67% degli imprenditori il giudizio sul governo è positivo e oggi qui a Cernobbio c'è mezzo governo. L'intervento più atteso tra mezz'ora è quello del ministro dell'economia Giorgetti. Opere, cantieri, sentiamo Salvini.
24: 265 miliardi di buoni motivi per cui i cantieri non sono fermi. Parlo solo di investimenti in corso ultimati o già programmati e tutti finanziati.
23: Occupazione, lavoro, la ministra Calderone.
0: Se guardiamo i dati occupazionali, vediamo che non solo il tasso di disoccupazione è il più basso di sempre, ma che il tasso di occupazione giovanile sta crescendo sensibilmente.
23: A Cernobbio oggi opposizioni al gran completo e sostanzialmente bocciate dal sondaggio, primarie sì, primarie no, il tema è in qualche modo eluso. Sentiamo Renzi.
2: Perché la Meloni ha vinto? Perché noi eravamo divisi. Io non cancello la mia storia come gli altri non cancellano la loro storia. Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
23: Così Schlein.
3: Discuteremo insieme agli alleati il come. Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
23: Questa la proposta di Conte.
4: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo, ce l'hanno altri paesi.
23: E da Cernobbio è tutto, a te Livia.
19: Grazie dunque ad Andrea Ferro. Incidente nella seconda giornata di gara al decimo rally della Valle d'Aveto questa mattina durante la prima prova speciale, due valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sestri Levante per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il calcio riparte alle 15 la terza giornata di Serie A con Frosinone, Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan, l'allenatore della Juve Spalletti.
5: Ci sentiamo nella condizione di poter far essere una partita da Juventus. E per quello che si è visto, noi abbiamo iniziato con il piede giusto da un punto di vista proprio di collettivo, perché c'è la ricerca a mettere in pratica quello che diciamo.
19: E alle 15 il Gran Premio di Formula 1 a Monza.
25: La premessa del sabato è stata una qualifica spettacolare in attesa che ha dato la pole position a Pierre Gasly, francese che abita a Milano e a Monza è quasi di casa. Oggi alle 15 allo spegnimento dei semafori si riparte da capo quasi. Fin qui il weekend ha detto che le Mercedes sono velocissime e infatti Russell scatta dalla prima fila pronto ad azzannare Gasly. Antonelli invece deve partire dal fondo e sperare in una gara di sorpassi e zero problemi per limitare i danni nella classifica mondiale. Le Ferrari sono in mezzo, Leclerc ed Hamilton in questo ordine occupano la seconda fila anche grazie alla penalizzazione che ha cancellato il terzo posto di Piastri. Verstappen è subito dietro. Leclerc non è ottimista, così ai microfoni di Sky Sport.
26: Non sarà facile, però farò di tutto per provare a fare una magia. Ci siamo riusciti nel 24 e 19, io ce l'ho fisso in testa ogni volta che vengo qua, quindi proveremo, ma sicuramente sarà difficile.
25: La rossa paga troppo sui rettilinei, che a Monza sono decisivi. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: E oggi alle 18 la finale del campionato europeo di pallavolo femminile a Istanbul. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto la Polonia, sfideranno la Turchia. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Valeria Bernardi in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Una volta dal veterinario si andava per i vaccini, per una ferita, per un controllo ogni tanto. Oggi succede altro. Ci sono animali che fanno fisioterapia dopo un intervento, cani anziani che seguono percorsi antidolore, gatti trasportati in ambulanza nel cuore della notte e famiglie che si trovano a scegliere assicurazioni sanitarie, visite specialistiche e terapie complesse. In pochi anni la medicina veterinaria è cambiata moltissimo, perché è cambiato il nostro rapporto con gli animali. Vivono più a lungo, sono a tutti gli effetti membri della famiglia e noi, sempre più spesso, ci organizziamo intorno ai loro bisogni. Ma insieme alle possibilità aumentano le domande. Quanto costano queste cure? Sono accessibili a tutti? E cosa racconta questo cambiamento del modo in cui oggi guardiamo gli animali? In questo episodio di Animale a chi parliamo di come sta cambiando la medicina veterinaria tra innovazione, prevenzione e nuove fragilità. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana. Fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire. Magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: La medicina veterinaria sta vivendo una trasformazione rapidissima. In Italia oggi sono attive oltre 8.600 strutture veterinarie tra ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori. Una delle reti più capillari d'Europa, a fronte di circa 65 milioni di animali che vivono nelle case degli italiani. Crescono le grandi strutture specialistiche, aumentano i servizi 24 ore su 24, si moltiplicano le figure dedicate alla riabilitazione, alla nutrizione e all'oncologia. Ma insieme alle cure crescono anche i bisogni. Oggi i tumori sono tra le principali cause di morte dei cani e nei gatti. Un cane su quattro svilupperà una forma tumorale nel corso della sua vita, soprattutto in età avanzata, e alcune razze sono più esposte di altre. Per questo negli ultimi mesi è stato creato il più grande archivio open source al mondo dedicato ai tumori di cani e gatti, oltre 1 milione di diagnosi raccolte tra cliniche e laboratori veterinari. Un segnale di quanto l'oncologia veterinaria stia diventando una disciplina sempre più centrale. Poi ci sono le malattie legate al clima e all'ambiente. Le zecche oggi restano attive anche in inverno e sono state registrate persino a 1700 metri di altitudine. Questo significa più rischio di leishmaniosi, erlichiosi, filariosi, anche per animali che non viaggiano mai. Nel frattempo arrivano l'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica veterinaria, la telemedicina, le protesi stampate in 3D, le cure palliative, la fisioterapia in acqua. All'Università di Milano è nato persino un corso dedicato alla medicina riabilitativa del cane e del gatto. Insomma, gli animali oggi sono pazienti sempre più complessi e noi ci comportiamo sempre più come familiari di quei pazienti con tutto quello che questo comporta: prevenzione, paura, speranza, ma anche costi sempre più alti. Perché oggi un intervento specialistico può superare facilmente i 1.500 euro. E allora la domanda diventa inevitabile. Stiamo costruendo una medicina veterinaria accessibile a tutti oppure una sanità per animali che rischia di diventare un lusso? Per capire cosa sta succedendo davvero nella medicina veterinaria italiana, Partiamo da chi osserva questo cambiamento ogni giorno, dalle nuove esigenze delle famiglie all'aumento delle cure specialistiche, fino al confronto aperto con il Ministero della Salute sul tema dei farmaci veterinari. È con noi Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto al nostro podcast Animale a Chi.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Senta, la prima domanda è appunto che la medicina veterinaria, lo notiamo sia noi frequentatori di veterinari, ma forse anche chi semplicemente osserva la realtà italiana, si avvicina sempre di più alla medicina appunto umana. E qual è il cambiamento più grande che avete visto, che può raccontarci degli ultimi anni?
2: Sì, questo è legato a una sempre crescente sensibilità della nostra società nei confronti degli animali. Ormai, come sappiamo e come diciamo, il cane fa parte integrante del nucleo familiare e quindi gli si vogliono garantire le stesse cure e le stesse terapie che vengano riservate agli altri componenti del nucleo familiare. Ecco che qui di conseguenza la veterinaria, per rispondere a queste richieste, si è evoluta in maniera molto importante negli ultimi anni e c'è da dire che tutta una serie di prestazioni che vengono fatte in medicina veterinaria non hanno nulla da invidiare alla medicina umana. Quindi abbiamo specialisti in tutti i settori, abbiamo tecnologie molto avanzate come risonanza magnetica, TAC, eccetera, proprio per offrire delle prestazioni sempre più all'avanguardia.
0: Certo, che poi appunto dobbiamo ricordarci che per esempio nel caso della risonanza magnetica noi esseri umani, la maggior parte di noi, quando il medico o il tecnico ci dice state fermi, stiamo fermi. Ovviamente traslare alcuni esami agli animali significa, per esempio, lo dico per esperienza, che poi vanno anestetizzati anche per fare, perché insomma è difficile spiegare per esempio a un gatto stai fermo lì nell'apparecchio della risonanza magnetica, giusto? Quindi sì, traslare, però tenendo conto che appunto i pazienti sono diversi.
2: Condivido assolutamente questa osservazione, perché ovviamente non è semplice far collaborare gli animali, quindi tutta una serie di interventi o di prestazioni che facciamo devono essere fatte o in sedazione o, nel caso della TAC o della risonanza magnetica, in anestesia generale. Altrimenti questo tipo di analisi non raggiungerebbero il risultato se l'animale non fosse perfettamente fermo.
0: Certo, ecco, purtroppo anche qui possiamo trovare in un certo senso un parallelo con quello che succede a noi esseri umani. I tumori sono tra le principali cause di morte nei cani e nei gatti. Come sempre, vengono diagnosticati di più o c'è in effetti, secondo lei, un aumento soprattutto dei tumori negli ultimi anni?
2: Ma guardi, la domanda è interessante perché spesso me la faccio anch'io. Cioè, nel senso, c'è un aumento di tumori oppure c'è una maggiore capacità di diagnosticarli da parte del veterinario? Io credo che la risposta giusta sia la seconda. Nel senso, ovviamente, l'introduzione di tutta una serie di tecniche diagnostiche come la TAC, come la risonanza, ma tanti esami anche ematologici, eccetera, sono in grado di individuare delle patologie neoplastiche che prima non eravamo in grado di poter individuare. Quindi probabilmente la causa è da ricercare proprio nel fatto delle aumentate capacità diagnostiche da parte del veterinario.
0: E qui purtroppo veniamo al dolente tema dei costi, perché la maggior parte, per esempio, dei farmaci chemioterapici, lo sappiamo, per gli esseri umani sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Se per caso ci imbattiamo nel prezzo, nel costo di quel farmaco, insomma ci rendiamo conto che privilegio è avere un farmaco di quel tipo, anche a certi esami appunto passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo non è così per gli animali. Secondo lei quali possono essere, oltre a continuare a dialogare col Ministero della Salute, chiedere una diversa IVA sui farmaci, chiedere soglie di deducibilità diverse, però chi comunque vuole, come diceva lei, garantire le migliori cure e una lunga vita ad animali, per esempio colpiti da tumori, che soluzioni ci sono oggi?
2: Ovviamente noi abbiamo un servizio sanitario nazionale perché paghiamo le tasse.

0: La risonanza costa 100, 200 mila euro, quindi sono tutti costi che poi in qualche modo ricadono su chi poi subisce questo tipo di prestazioni. Guardi, il consiglio è lo stesso discorso anche dei farmaci. Purtroppo i farmaci, i veterinari c'entrano meno, nel senso che sono le aziende che stabiliscono il prezzo. Comunque, per quanto riguarda gli interventi e le cure, io quello che veramente consiglio caldamente sono le assicurazioni. Noi come nazione siamo un po' indietro rispetto ad altre nazioni che sono molto più avanzate rispetto a noi, tipo l'Inghilterra, la Francia. Queste nazioni il numero degli animali assicurati è decisamente superiore a quelli italiani, quindi io consiglio a tutti i clienti di farsi un'assicurazione, perché il loro animale può andare incontro a interventi o a cure che possono essere molto costose.
1: Certo.
0: Consideri che per i cani e gatti le assicurazioni hanno un prezzo 100, 200, 300 euro l'anno, quindi voglio dire, non sono poi
1: accessibile,
0: delle spese così, sono spese accessibili a tutti. Quindi credo che la soluzione sia quella.
1: Io la ringrazio moltissimo, dottor Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, e buon lavoro naturalmente.
0: È stato un piacere e buon lavoro anche a lei.
1: Curare un animale oggi non significa soltanto salvarlo. Significa aiutarlo a tornare a camminare, a fidarsi di nuovo, a recuperare una qualità della vita che sembrava perduta. Negli ultimi anni anche la riabilitazione veterinaria è cresciuta moltissimo. Fisioterapia, percorsi personalizzati, vasche con tapirulani in acqua, pensate per animali traumatizzati, anziani o reduci da interventi complessi. Ma c'è un aspetto ancora più interessante. Queste cure non riguardano più soltanto gli animali di famiglia, sempre più spesso entrano nei percorsi di recupero dei randagi, degli animali investiti, maltrattati, abbandonati, quelli che una vecchia conoscenza di animale a chi chiama rottami, parola sua. Animali a cui qualcuno prova a restituire non soltanto una sopravvivenza, ma una vita dignitosa. 10 anni fa tutto è cominciato con una cagnolina trovata quasi in fin di vita, con un cordino di nylon stretto al collo da quando era cucciola. Monica Pais la chiamò Palla. Da quell'incontro è nata Effetto Palla ODV, un'associazione che oggi sostiene la cura e la riabilitazione di centinaia di animali randagi, feriti o gravemente traumatizzati. E proprio per i 10 anni dell'associazione è arrivata una novità simbolica: una vasca fisioterapica di alta gamma dedicata alla riabilitazione ortopedica di cani e gatti traumatizzati. Una struttura unica per una onlus italiana. Quindi cominciamo da qui, Monica. Intanto grazie per aver accettato ancora di tornare da noi e di partecipare al nostro podcast.
2: Grazie a voi.
1: La prima domanda è: come sta Palla? Perché poi chi non magari non avesse ascoltato quel primo intervento, forse deve appunto, gli vogliamo ricordare come è nato il nome, che appunto è nato da un essere vivente.
2: Sì, Palla è un ex randagio, è uno dei tanti randagi che vengono accuditi nella nostra struttura sanitaria pro bono feriti. Noi ci occupiamo solo di animali molto feriti e lei è arrivata da noi nel 2016. L'abbiamo chiamata Palla perché diamo dei nomi che ci riportino subito alla mente il motivo per cui quel singolo animale è da noi, e perché era proprio una palla, nel senso che aveva un laccio che qualcuno le aveva messo al collo quando era cucciolo, probabilmente come collare rudimentale, poi nessuno gliel'ha più tolto, lei è diventata una randagia e questo collare praticamente l'aveva garrottata, perché lei era cresciuta dentro il collare, aveva quasi amputato la testa, staccata la testa dal collo, e quindi lei era completamente gonfia, era una palla, e così l'abbiamo chiamata Palla.
1: E lei sta bene, continua a star bene adesso che l'avete curata?
2: E ha qualche acciacchetto. Beh, comincia ad essere quasi 12 anni ormai, e quindi ha qualche acciacchetto, anche qualche acciacchetto importante, infatti siamo un po' preoccupati, come sono preoccupati tutti i proprietari di animali
1: Perché
2: sono importantissimi, no?
1: Perché insomma, li vediamo diventare, appunto, ricordando sempre che hanno una vita molto più breve, un'aspettativa di vita più breve della nostra, insomma, quando vediamo che cominciano ad avere appunto gli acciacchi, viene subito, insomma, una grande tendenza.

0: Tenerezza, perché poi tutti sappiamo, osserviamo anche i nostri anziani, no? Come si invecchia.
1: Assolutamente. Ecco, sono però, membri della famiglia a tutti gli effetti.
0: Esatto.
2: Animale e chi torna tra poco, qui su Radio 24. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che rimarrà stabile su quasi tutto il paese e tutte le regioni, con sole prevalente e caldo. Soltanto sui rilievi del Friuli potranno esserci dei veloci temporali. Domani giornata prevalentemente soleggiata e calda, locali temporali di calore interesseranno l'Alto Adige, la Valtellina e i rilievi friulani. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Animale a chi?
0: In 10 anni un lavoro pazzesco avete fatto, avete curato quasi 4.000 animali, quindi lavorare con i randagi, tu dicevi ci occupiamo proprio di randagi che arrivano o che troviamo o che ci vengono portati in situazioni gravissime, è un processo di guarigione diverso, perché poi tu non hai iniziato con questo tipo di cure, perciò hai anche esperienze precedenti, c'è una differenza insomma tra curare i randagi e invece curare appunto magari degli animali che hanno avuto la fortuna di vivere sempre in una casa?
1: Ma allora in realtà noi non curiamo solo randagi neanche adesso, se no non potremmo reggere l'urto di oltre 240 animali feriti, gatti e cani all'anno. Noi chiaramente siamo una clinica come tutte le altre, voglio dire, veterinarie. Abbiamo questa piccola devianza per la quale abbiamo curato sempre anche i randagi, e quindi senza proprietario e senza portafoglio. In realtà per i randagi noi usiamo la stessa filiera che per i cani di proprietà, quindi tutto ciò che nella nostra struttura si può ottenere per i cani di proprietà ce l'hanno anche i randagi, facendo una specie di economia di scala, no? Cioè se io devo fare 10 interventi in una settimana ne faccio 11, non è che io e i miei collaboratori, perché noi abbiamo molti specialisti, siamo una grossa struttura, insomma, ecco, chiamiamola così, quindi siamo nel nostro campo, ce la caviamo e mettiamo a reddito questa cosa per i randagi. Cos'è cambiato? Cambiato non è cambiato niente da un punto di vista dell'atteggiamento nei confronti del lavoro, perché è sempre stato improntato ad una visione, come posso dire, non sterilmente tecnica. Questo posso dirlo, perché noi non facciamo un lavoro di precisione meccanico, noi curiamo vite, curiamo affetti, siamo molto responsabili da questo punto di vista, cioè ci sentiamo responsabili da questo punto di vista. Di meraviglioso c'è che curare esseri viventi che non hanno avvocati, non hanno patrocinio, non hanno nessuno che li guardi, è estremamente galvanizzante. Ha dato un peso etico alla nostra professione, questa nostra attività, chiamiamola collaterale, che ormai è diventata un'attività collaterale nel senso a pari merito, ecco, certo. Con le nostre attività, con i selvatici, con gli animali. Io mi occupo di oncologia da 30 anni, oncologia chirurgica, diagnostica, tutto bello, tutto bellissimo, tutto tecnico, tutto funziona, ma aggiustare un cane che non ha nessuno, che ha solo te, e se non lo fai tu, certo, non lo fa nessuno, anche perché sinceramente i costi sono importanti da sostenere, certo, interventi di ortopedia, TAC, risonanze, cose così, è una soddisfazione immensa.
0: Probabilmente, insomma, mi viene da pensare che appunto la tecnologia fa grandi passi avanti, avrete sicuramente a disposizione migliori strumenti diagnostici anche per la cura, farmaci, macchinari, però questa cosa non la toglie neanche l'intelligenza artificiale, no? Di provare questa empatia e quindi anche la soddisfazione che poi viene quando si riesce a aiutare questi esseri.
1: È un po' la chiave di ogni azione di volontariato, no? Nel senso che il volontariato tutti sappiamo che noi ci reggiamo, la nostra società si regge sul volontariato, diverso titolo, in diversi campi, è estremamente gratificante per chi fa il volontario. Certamente per chi ha vantaggi viene aiutato, ma il volontariato è, io l'ho sempre vista, per quel che mi riguarda, chiaramente non è che posso parlare per gli altri, come una grave forma di egoismo. Nel senso che la soddisfazione di decidere, di impegnarsi, di spendere il proprio tempo, le proprie energie per un qualcuno che, dal quale non ti tornerà mai, non ti può tornare niente, e non lo so, io lo trovo, per me e per la mia struttura e per i miei collaboratori devo riconoscere anche, perché io parlo io, ma noi siamo una grossa struttura, certo. Noi non abbiamo volontari, noi siamo ci sono i veterinari, ci sono gli infermieri veterinari, ci sono gli addetti alle pulizie, sono tutti coinvolti in questo turbine, perché poi è una specie di trincea, dove a fianco di quella che è la veterinaria programmata, le visite, le chirurgie, gli specialisti, ripeto, la TAC, la diagnostica, di tutto di più, ci sono questi esserini che usufruiscono di questo circuito e ti ripagano. Io ho ricevuto moltissimo da questi animali.
0: No, ci credo, cioè, perché sì, ti ripagano con lo sguardo,
1: anche scritto un libro.
0: Niente, una cosa bellissima appunto questi 10 anni di effetto palla, questa vasca fisioterapica, no? Perché io una cosa che noto quando vedo questi animali, che magari appunto hanno bisogno di una carrozzella, di un carrellino, è incredibile. Ma io per esempio ho una gatta sorda e scherzando dico sempre, sì, lei è sorda ma non sa di essere sorda, quindi non mi sembra che ne soffra particolarmente. Questo per dire che probabilmente gli animali hanno un rapporto con la disabilità diverso da quello che abbiamo noi esseri umani, però per esempio una vasca fisioterapica per animali che hanno problemi ortopedici sicuramente poi si accorgono anche loro di star meglio, quindi questo è stato un po' un regalo che vi siete fatti e che avete fatto agli animali con problemi ortopedici o di riabilitazione.
1: In realtà non ce lo siamo fatti noi, perché se io avessi dovuto spendere tutti quei soldi, che sono veramente tanti, per comprare una vasca di riabilitazione, tra l'altro è una vasca molto performante, sai, l'ultimo modello, perché quando ti fa un regalo qualcuno, no, dice vabbè, no, scelgo io cosa regalarti. E quindi questa persona, che è una nostra adottante tra l'altro, che ha preso 3 dei miei cani avanzati, diciamo, ecco, a tutti i costi ha voluto finanziarci l'acquisto di questa vasca. È una vasca di riabilitazione in acqua con tapirulan, nuova, il sistema più fantasmagorico possibile, e che noi abbiamo dovuto inserire nel nostro circuito del lavoro della clinica, perché è un aggeggio, io continuo a chiamarla aggeggio, che ha necessità di veterinari. non può essere usata da un educatore o da un infermiere, ci vogliono i veterinari, quindi ci vogliono i fisioterapisti che noi abbiamo, e quindi è stato tutto un circuito che ci ha portato a mettere in piedi questa cosa che è molto bella. E poi l'idea di completare il circuito, non so se mi spiego, noi prima avevamo la fisioterapista che si occupava, dopo che noi li aggiustiamo zampe, colonne, cose di questo genere, poi lei si occupa di tirare fuori il meglio da quel che è rimasto da quei cani.
0: Certo, la vasca in questo caso è uno step in più, cioè una possibilità in
1: più. Uno step importante, come può essere, che ne so, l'attack dopo un investimento, no? Tu lo metti in tac e vedi tutto, non devi fare lastre, ecografie, vedi tutto quello che c'è dentro il cane. Cioè è un approccio ancora più tecnico, però sempre governato da quel che ci ha guidato fin qua. Certo. E quindi questa è una cosa meravigliosa, un regalo pazzesco. Io ho cercato anche di non farcela regalare questa cosa, perché ha comportato tutto un riallestimento dei nostri locali, e io sono molto contenta. Adesso partirà a brevissimo. Sì.
0: Bene, guarda, non vedo l'ora di venirvi a trovare e vedere anche, adesso ho un motivo in più, la vasca fisioterapica. Grazie mille Monica Pais, e grazie ovviamente per il tuo lavoro e per la tua passione, e davvero speriamo di vederci lì. Voglio prometterti di venirvi
1: invitata
0: a trovare.
1: Va bene. Invitata.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Quest'estate Verde è stata male. Verde era, devo dire, a questo punto una dei miei gatti. E a quel punto mi sono ritrovata a chiamare un'ambulanza veterinaria. Mentre aspettavo che arrivasse, pensavo che fino a pochi anni fa una scena così sarebbe sembrata quasi assurda. Invece oggi esistono servizi attivi giorno e notte, mezzi attrezzati, personale formato per le emergenze, perché è cambiato il modo in cui viviamo gli animali e anche il modo in cui affrontiamo la loro malattia. Ambulanza veterinaria ETS opera 24 ore su 24 in diverse province del nord Italia. Ed è nata proprio da un'esperienza personale, quella di qualcuno che si era trovato solo, in emergenza, senza riuscire a portare il proprio cane in clinica. È con noi Dario Viganò, presidente di Ambulanza Veterinaria ETS. Grazie Dario per aver accettato il nostro invito e benvenuto al podcast Animale a Chi.
11: Ciao Giulia, piacere di sentirti.
0: Senti, dicevamo appunto, tutto nasce da un'esperienza personale, come a volte capita quando poi vengono queste idee, queste start-up quasi potremmo dire. E quando hai capito che questo servizio era necessario perché mancava di fatto?
11: Sì, nasce tutto 5 anni fa, durante la notte. Si dice che la notte porta
0: consiglio.
11: Esatto. La notte porta consiglio. Mi sono svegliato di notte, occhi spalancati, e non riuscivo a muovermi. Io ho bloccato letto, vivevo da solo. Il problema non è stato il mio, quanto avevo di fianco un cane, un dog argentino di 40 kg, che a breve si sarebbe voluto alzare per uscire in giardino. E subito è iniziato lì il mio progetto di dire: ci saranno altre persone che avranno la stessa esigenza, che si troveranno nello stesso problema, che è molto difficile da risolvere. Era già difficile risolvere per me, perché avrei dovuto far sfondare eventualmente la porta se non avessi trovato qualcuno che veniva ad aprire, ma ci sarebbe stato anche eventualmente il problema se il mio cane fosse stato male in quel momento. Quindi da lì è nato tutto il progetto.
0: Senti, quindi oggi come si fa a accedere a questo servizio, che appunto sicuramente è utile per tantissime persone, lo è stato per me, ma al di là della mia esperienza personale, appunto queste sono situazioni che capitano, le emergenze purtroppo capitano, shit happens come dicono gli americani.
11: Sì, per accedere al servizio basta contattarci, noi siamo in servizio H24, quindi H24 abbiamo due numeri di telefono per le emergenze, il primo è 352-00-61-254 e l'altro numero di centralino 0362-16-37-708, o visitando il nostro sito www.ambulanzaveterinaria.eu. A quel punto l'operatore che risponde dà subito le informazioni al richiedente e attiva il mezzo di soccorso nei più brevi tempi possibili.
0: Io ti ringrazio tantissimo, Dario, e appunto, avendo avuto anche l'esperienza diretta, davvero c'è anche questa empatia che riuscite a trasmettere, perché come dicevi, a volte le persone che vi chiamano, magari anche senza, non dopo 6-8 ore, ma subito, sono comunque in una grande sofferenza emotiva, e quindi è importante trovare appunto dell'empatia nell'interlocutore. Grazie Dario per il lavoro che fate e naturalmente appunto buon lavoro.
11: Ciao Giulia, grazie, è stato un piacere.
0: La medicina veterinaria cambia velocemente, diventa più sofisticata, più tecnologica, più simile alla nostra. Ma il cambiamento più grande, forse, non riguarda le cliniche, le terapie e le ambulanze. Riguarda il modo in cui guardiamo gli animali, il posto che occupano nelle nostre vite e la responsabilità che sentiamo nei confronti della loro fragilità e del tempo che condividiamo con loro. Noi ci risentiamo nella prossima puntata di Animale a chi, e se avete una storia da raccontare scriveteci, come sempre, a animaleachi@radio24.it.
12: Supported by
13: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
12: Animale a chi? Di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
14: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: L'agricoltura sociale è una delle declinazioni della multifunzionalità, finalizzata all'inclusione di soggetti svantaggiati attraverso l'attività agricola. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi parliamo di due mondi, agricoltura e sociale, che si incontrano, dialogano e strutturano progetti per includere producendo reddito. Niccolò Zavattoni, coordinamento attività di agricoltura sociale di CIA, agricoltori italiani.
2: In Italia l'agricoltura sociale ha una ricaduta lavorativa, quindi reddituale, sia dal punto di vista del beneficiario dell'attività di agricoltura sociale, sia dal punto di vista dell'azienda agricola o cooperativa agricola sociale stessa che impiega questo tipo di risorse.
1: Certo, come ASES CIA, che appunto come associazione festeggia praticamente i 40 anni di attività, che cosa fate? Quali sono i vostri progetti di punta?
2: Noi abbiamo avuto e abbiamo diverse progettualità in corso, finanziate tra l'altro tramite diversi canali di finanziamento. Abbiamo una ampia esperienza nella progettualità sul piano di sviluppo rurale, quindi PSR, che adesso in realtà con l'ultimo aggiornamento si chiamano complementi di sviluppo rurale, quindi CSR, in regione Toscana, dove abbiamo negli ultimi 6 anni partecipato sia come partner ma poi più recentemente come capofila a dei progetti di agricoltura sociale volti all'inclusione lavorativa di soggetti affetti da sindrome da spettro autistico in aziende agricole prevalentemente della provincia di Livorno. In Lombardia abbiamo una lunga esperienza di progetti finanziati in questo caso da un'altra tipologia di finanziatore che è Fondazione Cariplo, quindi una fondazione di origine bancaria che ha grande attenzione, ha sempre dimostrato grande attenzione e interesse sulla tematica dell'agricoltura sociale anche come attività che garantisce anche un presidio del territorio. Abbiamo fatto dei progetti europei, ad esempio degli Erasmus Plus, quindi degli scambi con giovani provenienti da altri stati europei che erano molto interessati nel venire in Italia a vedere come l'agricoltura sociale si declinasse nelle sue varie sfaccettature, proprio perché da questo punto di vista l'Italia è abbastanza avanti anche da un punto di vista normativo su questa tematica.
1: Il sociale e l'agricoltura sono due mondi che non si incontrano così con facilità. Che cosa osservate? Ecco, questa inclusione delle persone che vengono accolte, no, nel settore in qualche modo, come avviene? Come reagiscono queste persone? Quali benefici portano? Che cosa osservate, insomma?
2: Allora, su questa domanda molto interessante, innanzitutto faccio presente che l'agricoltura sociale non è un'attività che funziona per tutti. Ci siamo spesso trovati anche abbastanza in difficoltà perché magari nell'ambito dell'inclusione lavorativa i soggetti prevalentemente autistici o con disabilità non è detto che l'ambito agricolo sia di grande interesse per tutti, ecco, non abbiamo mai avuto e non dobbiamo avere questa presunzione.
1: Certo.
2: Detto questo, è il gruppo di lavoro che fa il successo di una progettualità, perché da un punto di vista prettamente dell'azienda agricola è molto complicato, è molto difficile che un'azienda agricola abbia anche le competenze sociali, tipo assistente sociale che possa mettere a disposizione direttamente in prima persona in un ambito progettuale. Quindi quello che abbiamo notato è che per riuscire a interpretare e a diciamo mettere a terra un progetto di agricoltura sociale, soprattutto destinato ad alcune tipologie di persone, quello che fa il successo di un progetto è la fase di studio preliminare, la fase di conoscenza preliminare del territorio e delle necessità delle persone a cui ci stiamo rivolgendo, Sono proprio dei progetti davvero sartoriali.
1: ASES è la ONG di CIA che, valorizzando l'esperienza degli agricoltori italiani, contribuisce allo sviluppo delle aree rurali più povere del mondo e promuove l'inclusione delle fasce di popolazione più deboli grazie alle attività di agricoltura sociale. Daniele Gallo, coordinamento attività all'estero di ASES CIA, Project Management Mozambico.
3: In Mozambico noi siamo presenti da molti anni, dal 2012 realizziamo interventi strutturati attraverso programmi di sviluppo che sono sostenuti da vari donatori pubblici e privati italiani. Lavoriamo principalmente nella provincia di Maputo, in Mozambico, e il cuore del nostro lavoro è lo sviluppo di attività agricole all'interno di contesti sociosanitari. Quindi l'agricoltura diventa uno strumento per migliorare anche la salute, la sicurezza alimentare e creare opportunità di crescita nelle comunità. Questa scelta di lavorare in contesti sanitari nasce da una riflessione comunque, che è quella di sostenere le famiglie di agricoltori. Quindi abbiamo voluto concentrare proprio il nostro lavoro sulle persone più vulnerabili della comunità dove operiamo. Per questo motivo diciamo che in questi ultimi 10 anni collaboriamo proprio con centri di salute, unità sanitarie e ospedali rurali, che sono delle strutture che rappresentano proprio il primo riferimento sanitario nelle periferie e nelle aree rurali del Mozambico.
1: Quindi concretamente come avviene l'inclusione delle persone che in questo caso hanno una fragilità sanitaria?
3: Diciamo che lavoriamo principalmente con gruppi di donne, perché lavorando in agricoltura queste sono le principali ad occuparsi, sono le principali figure a livello familiare ad occuparsi di agricoltura. Queste donne vengono selezionate il Ministero della Salute e dagli ufficiali di salute che noi andiamo a incontrare nelle realtà rurali dove operiamo, e tutte presentano delle situazioni familiari vulnerabili, hanno delle patologie, normalmente sono beneficiarie che sono affette da HIV, accompagnano figli o minori a rischio di malnutrizione o subiscono violenze familiari. Queste donne attraverso il nostro operato hanno la possibilità di poter creare una propria indipendenza, sia dal punto di vista del benessere alimentare, ma anche proprio benessere complessivo della persona.
1: Con quante persone siete riusciti a portare avanti il progetto finora?
3: Allora, il programma è gestito annualmente, quindi negli ultimi 10 anni riusciamo ad appoggiare circa un centinaio di famiglie per anno. Per riportare dei numeri più concreti potrei fare l'esempio del più recente, che è legato a un'azione di emergenza che abbiamo sviluppato in Mozambico. È arrivata anche la notizia in Italia di una gravissima alluvione che ha colpito il sud del paese, che ha coinvolto più di 700.000 persone nelle zone dove noi operiamo. Quindi in questa zona dove noi facciamo attività di sviluppo, a causa dei cambiamenti climatici siamo dovuti intervenire in un contesto di lavoro di emergenza. In questo contesto ASES ha consegnato e distribuito 54 tonnellate di prodotti alimentari a 6.000 persone che sono state colpite dall'alluvione. Queste persone che sono state accompagnate hanno ricevuto pasti caldi inoltre, grazie a delle attività che noi avevamo previsto sul campo, quindi attività di sviluppo legate alla trasformazione alimentare. Durante questo periodo di emergenza sono state riprogrammate attraverso attività concordate con la comunità locale in cucine comunitarie. Abbiamo fornito più di 12.000 pasti caldi a persone che erano state realmente colpite dall'alluvione, tra cui anche moltissimi bambini e bambine. In questo caso noi abbiamo potuto raccogliere dati effettivamente del nostro intervento, e in questo modo possiamo mostrare come effettivamente l'agricoltura sociale può declinarsi in vari aspetti. Può essere attività di sviluppo legata alla sicurezza alimentare e subito trasformarsi in un'azione di risposta in una crisi come quella che c'è stata in Mozambico dovuta all'alluvione.
1: Ci sono altre modalità di aiuto che avete in qualche modo organizzato?
3: Sì, certamente. Col passare degli anni i nostri progetti si sono evoluti. Non ci limitiamo più a promuovere una produzione agricola per sostenere le famiglie vulnerabili, ma offriamo veramente dei servizi a disposizione del benessere delle persone che poi noi andiamo ad intercettare. Un esempio concreto è il cantigno da crianza che abbiamo sviluppato, realizzato presso l'ospedale rurale di Scinavane. Si tratta di uno spazio dedicato ai figli delle donne che sono coinvolte nei nostri progetti agricoli. Quindi mentre le madri vanno a lavorare nei campi e partecipano alle attività formative di ASES, i bambini possono rimanere in un ambiente sicuro e seguiti da educatrici qualificate. Questo spazio quindi rappresenta molto di più di un semplice servizio di assistenza, perché grazie al personale specializzato che è stato formato da ASES, che è lì presente, possiamo poi identificare in maniera tempestiva eventuali situazioni di vulnerabilità dei minori e quindi anche monitorare tutto lo stato di salute dei bambini ed offrire a loro un ambiente protetto. Quindi oltre a questo servizio garantiamo anche a questi minori dei pasti caldi e in casi più delicati anche accompagniamo un percorso attraverso i servizi sanitari dell'ospedale a beneficio delle famiglie di questi bambini e di queste bambine.
1: Ascoltiamo invece dal Senegal Tina De Denaro, Project Management di ASES CIA.
4: ASES in Senegal accompagna i piccoli produttori locali, diciamo, nello sviluppo della filiera agroalimentare. Nel farlo abbiamo una particolare attenzione al ruolo delle donne in questa filiera. Donne che tra l'altro tradizionalmente in Senegal si occupano sia della produzione sia soprattutto della trasformazione degli alimenti, e tramite i nostri progetti noi accompagniamo questi piccoli produttori fornendogli sia gli input di cui hanno bisogno, per esempio migliorando l'accesso all'acqua, che è spesso un problema nell'agricoltura in Senegal, o fornendo delle tecniche innovative e sostenibili di agricoltura. Ad esempio, ASES è stata impegnata in un progetto triennale che ha accompagnato 6 villaggi nella regione di Thiès, introducendo tecniche innovative come il goccia a goccia, la cultura idroponica e al tempo stesso potenziando tutte quelle attività di trasformazione, che sono particolarmente importanti in Senegal e che spesso sono gestite dalle donne in contesti molto molto informali, cioè sono piccoli gruppi di donne che si occupano di trasformare questi prodotti spesso nelle loro case e senza un accesso ai mercati importante, chiaramente. Poi vendono all'interno quasi delle loro reti personali, diciamo. Spesso sono i succhi fatti con i prodotti locali, la trasformazione dei cereali ha anche un ruolo molto importante in Senegal. Cioè, nell'ambito di questo progetto ASES ha accompagnato la creazione di un'unità di trasformazione moderna, accompagnando le donne, fornendole sia i materiali, cioè i macchinari di cui hanno bisogno per portare avanti un'attività di trasformazione più adatta ad avere un accesso al mercato più adeguato, sia fornendo tutta una serie di formazioni sulla sicurezza della conservazione dei prodotti, sulle tecniche di trasformazione, e sia poi anche accompagnandole per quel che riguarda la commercializzazione e l'accesso al mercato. Ad oggi questa struttura è attiva, ci lavorano circa 50 donne ed è una struttura che, insomma, si distingue nell'area.
1: Ci sono altre esperienze che ci vuole raccontare?
4: Ma al momento stiamo portando avanti un progetto nell'entroterra senegalese, in un piccolo villaggio dove c'è un gruppo di 50 produttori, di cui ancora una volta il 90% sono donne, che coltivano in maniera comunitaria un campo all'interno del villaggio. E anche in questo caso stiamo fornendo dell'accompagnamento per introdurre delle tecniche di agricoltura sostenibile, da una parte, per strutturare il lavoro del gruppo di produttori e per apportare un sostegno anche per quel che riguarda l'accesso all'acqua e ai sistemi di irrigazione, che è un aspetto anche questo molto importante. Qui in Senegal c'è una stagione delle piogge e una stagione secca. Questo gruppo, avendo uno scarso accesso all'acqua, in questo momento può coltivare solamente durante la stagione delle piogge, quindi si parla di 3-4 mesi all'anno. Tramite il nostro sostegno, avendo un accesso all'acqua migliorato, questo gruppo sarà in grado di coltivare per tutto l'anno. E questo, ancora una volta, è un'azione che va a favore delle donne, perché in questo modo si autonomizzano e si rendono veramente protagoniste di un'attività produttiva e generatrice di reddito.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e alla parte tecnica. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
8: Siamo nel magazzino dove viene smistata la merce in uscita, frutta, verdura, ma anche altri prodotti che fanno da cornice a questo luogo dove si incrociano tante storie. Siamo nella cooperativa sociale 0%. Alcune delle persone che sentirete, nonostante siano persone adulte, fino ad ora non avevano mai avuto la possibilità di lavorare. Essere esclusi dal mondo del lavoro significa rimanere fuori da ogni dinamica adulta. Un danno che pesa duramente, soprattutto su chi ha una disabilità. Avere un lavoro, in questo senso, significa tornare a progettare, avere relazioni e soprattutto vivere con dignità.
9: Sono Teresa Scorza e sono la presidente di 0%. Noi siamo una cooperativa sociale di Milano. Nasciamo una decina di anni fa da una mia idea principalmente, che è quella di voler dare un lavoro, una possibilità lavorativa a persone con disabilità cognitive e psichiatriche che spesso vengono escluse dal mondo del lavoro. Allora, 10 anni fa nascevamo come dei negozi di vicinato. Noi nascevamo come bottegai in quartieri come Niguarda e ai tempi avevamo appunto la bottega e coinvolgevamo ogni anno più o meno 5-6 persone con disabilità, con l'obiettivo proprio di formarle al lavoro e poi supportarle nella ricerca esterna, spesso verso la GDO, di un'altra tipologia di lavoro, di un'altra possibilità lavorativa. Nel 2021 circa è nata una grande possibilità, ovvero quella di portare dei prodotti che noi avevamo in bottega all'interno di un'azienda di Milano molto grande, che questa azienda dava appunto come benefit, come welfare ai propri dipendenti, come snack, frutta da mangiare quotidianamente. E questa idea ci è piaciuta molto, quindi dal 2021 abbiamo piano piano iniziato a capire che c'era un altro mondo fuori dalla bottega, ovvero quello di poter lavorare con grandi gruppi corporate, di entrare con la disabilità all'interno dell'azienda, e devo dire che non ci siamo quasi più fermati, nel senso che dalla prima azienda è arrivata la seconda, la terza, la quarta. Questa possibilità di lavorare con le aziende ha permesso di aumentare notevolmente l'impatto sociale, quindi oggi siamo 95 dipendenti, di cui l'85 80% ha una disabilità cognitiva psichiatrica o psichiatrica, e collaboriamo con circa 200 aziende del territorio di Milano.
10: Le persone con disabilità sono assunte, hanno un contratto e un regolare stipendio?
9: Sì, corretto, sono tutti assunti, chi a tempo determinato, chi indeterminato. La maggior parte è part time, 20 ore a settimana, in alcuni periodi dell'anno, ad esempio sul Natale, dove abbiamo un picco ovviamente di vendita grazie ai cesti natalizi, riusciamo a coinvolgere le persone anche a full time per alcuni mesi, e quindi vanno contratti dalle 20 ore fino a qualcuno che ne ha 30-35 ore a settimana, e vengono coinvolti, questo insomma è molto importante, in tutti gli ambiti della cooperativa. C'è chi lavora in amministrazione, c'è chi lavora con il cliente, c'è chi fa l'autista, c'è chi prepara le spese, chi va ai catering, qualunque attività viene pensata per essere un team eterogeneo, quindi persone senza disabilità e con disabilità.
10: Teresa, ti faccio una domanda che ha a che fare proprio con la criticità del mondo del lavoro e la disabilità. Adesso ho fatto delle interviste anche ai dipendenti, alle persone che lavorano qui, alcune sono persone adulte che è qui che hanno avuto per la prima volta un contratto, e questo è un grosso tema.
9: Sì, devo dire è enorme, nel senso che io lo dico spesso quando parlo di 0%, e qua in cooperativa ogni tanto è una frase che mi sentono ripetere: quando tu ti presenti a qualcuno, la seconda domanda dopo il nome è cosa fai nella vita. Se non sai rispondere a questa domanda per tanto tempo, si scatenano secondo me nella tua vita altre problematicità. Quindi quando arrivi magari anche a 25-30 anni e non riesci a entrare in un mondo del lavoro, è complicato, un po' sia per la persona, un po' mi metto anche nei panni dell'azienda, quando arrivano ad esempio dei CV di persone che non hanno mai lavorato, ecco, l'azienda, anche mi metto nei panni di chi deve assumere, è più complicato, perché dice ok, questa persona non ha mai lavorato, come mai? Quindi quello che cerchiamo di fare noi è andare oltre al curriculum, cioè non fermarci a semplicemente le date o cosa metti sul tuo CV. È complicato, bisognerebbe, il terzo settore lavora tanto secondo me a Milano e in altre città su questo aspetto, di non fermarsi all'esperienza e quello del fatto, perché chiunque di noi parte da un livello diverso, ha una vita diversa, ha delle competenze diverse, quindi è proprio il dare una prima possibilità a credere nella persona che abbia voglia di imparare.
10: Poi voi in qualche modo è come se educaste anche le aziende, no? Questo tema della disabilità, entrando magari anche dalla porta laterale, però entrando nelle aziende, e anche questo è un po' l'elefante nella stanza, cioè le aziende, quanto le hai viste cambiare in questi 10 anni? Cioè quanto ti sembrano un po' più disposte a far entrare la disabilità nel loro quotidiano?
9: Secondo me dipende tanto dalla persona che incontriamo anche in azienda, cioè la persona fa veramente la differenza. Se l'HR, il manager, l'HR o sì, principalmente l'ufficio delle risorse umane ha voglia di conoscere, di dire voglio dare la possibilità concreta ad una persona di fare un percorso all'interno della nostra azienda, secondo me le cose possono cambiare. Molte aziende hanno questa voglia, un po' forse anche per obblighi normativi di assunzione, ma anche tutta la parte di ESG, di inclusione, se ne parla tantissimo negli ultimi anni, e comunque molte aziende devono, più che vogliono, magari devono comunque riuscire a raggiungere degli obiettivi di inclusione. Molte le vedo che una volta che entri in contatto e vedi la differenza, ci rimane.
11: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo.
10: Sono tante le storie che si incontrano stando in questo magazzino, e sono storie di rinascita.
12: Mi chiamo Fabrizio e ho 28 anni.
10: Tu qui lavori?
12: Esatto.
10: Che lavoro fai?
12: Allora, attualmente, ufficialmente, sono addetto alle pulizie e addetto al magazzino.
10: E quanto lavori qui? Ogni quanto vieni?
12: Allora, lavoro 21 ore settimanali e in totale lavoro 5 giorni a settimana.
10: Prima di venire qui, cioè tu da quanto lavori qua?
12: Da marzo 2024.
10: Prima facevi altri lavori o eri a casa?
12: Allora, nel 2023 avevo fatto un tirocinio di 6 mesi, poi mi sono rimesso a ricercare lavoro, fino a quando la 0% io mi ha dato il curriculum e ho fatto il colloquio.
10: Ecco, la domanda che ti voglio fare è questa, cioè quanto è importante il lavoro, cioè per te, proprio nella tua vita, che cosa significa il lavoro?
12: Per me il lavoro è un elemento di grande importanza e devo dire che il lavoro lo trovo importante perché ovviamente il lavoro tipo ritorna la dignità, proprio ti mette in moto, cioè ti fa sentire vivo, che tipo tutti i giorni lavorando, facendo azioni, non solo aiuti il prossimo, ma aiuti anche te stesso, aiuti tipo a far girare la ruota nel mondo anche a livello sociale, si dà una mano al prossimo, ci si aiuta a se stessi, cioè ti permette anche di fare nuove amicizie, di imparare come muoverti nel mondo, trovarti il tuo posto nel mondo, ti permette proprio di, a me mi ha aiutato moltissimo, proprio a un certo senso mi ha portato a un senso di rinascita. Ma dopo il tirocinio ho avuto un momento di crisi perché poi fratti tirocini, colloqui avanti e indietro, per me è stato un periodo particolarmente turbolento. E per me la 0%, questo è stato il mio primo vero lavoro ufficiale. Visto il periodo dove ho fatto corso di formazione un tirocinio. Quindi per me è stata proprio una grande esperienza, anche allo stesso tempo la responsabilità che va guadagnata.
10: E poi c'è anche l'autonomia economica, cioè tu guadagni uno stipendio, questo non è una cosa da poco.
12: Sì, infatti io, ovviamente come ogni lavoro c'è il proprio stipendio, io campo con lo stipendio, infatti abito da solo, mi gestisco bollette, spese e tutto quanto.
13: Allora, mi chiamo Marco, ho 34 anni. E qui dentro mi occupo di smistamento ordini, lavoro più che altro nel reparto del magazzino e mi occupo principalmente di smistamento degli ordini.
10: Ti piace questo lavoro, l'ambiente in cui sei?
13: Sì, mi trovo molto bene perché già dal primo giorno ho riscontrato subito un clima molto collaborativo, ho sempre avuto un buon rapporto anche con i colleghi e devo dire che comunque ho notato subito un ottimo spirito di squadra all'interno di tutta, diciamo, all'interno di tutta la cooperativa.
10: Questo qui è il tuo primo lavoro o hai fatto anche altri lavori?
13: Allora, ho fatto anche altri lavori un paio d'anni fa, e qui però lavoro da un anno. Gli altri lavori di cui mi occupavo, le mansioni erano le stesse, mi sono occupato anche precedentemente di addetto allo smistamento, quelle mansioni lì.
10: Senti, per te qual è, diciamo, se dovessi pensarci, qual è la cosa più importante dell'essere qui, del fatto che hai questo lavoro?
13: Allora, la cosa più importante è che comunque il lavoro permette, diciamo, un'autorealizzazione e permette anche di avere un posto nel mondo e permette anche a ciascuno di noi di crescere come persone e di formarci.
10: Qui poi c'è un livello, mi sembra di capire, stando anche un po' con voi, di rispetto, di collaborazione. Prima vi guardavo che lavoravate assieme, questo è molto importante anche.
13: Sì, è importantissimo perché comunque è con questo rispetto e questo spirito di collaborazione che, diciamo, si cresce, si va avanti e si migliora anche, non soltanto qui ma penso in tutti gli ambiti lavorativi.
10: Tu com'è la tua giornata tipo, cioè a che ora arrivi, quando vai via?
13: Allora, non ho degli orari fissi, lavoro più che altro su turni, faccio la mattina dalle 9 alle 13 oppure il pomeriggio dalle 14 alle 18, anche a seconda delle esigenze del magazzino e i turni comunque sono spesso variabili.
14: Ciao, mi chiamo Valentina, ho 30 anni.
10: Allora Valentina, tu qui che lavoro fai?
14: Io praticamente adesso farò, cioè sto facendo il corso di coordinatrice di magazzino praticamente e cioè mi occupo di aiutare i miei colleghi a fare le spese, a mettere in ordine il magazzino e poi a controllare le varie spese, ecco. Appena finito il percorso di coordinatrice... diventerò coordinatrice, ecco.
10: Tu prima di questo lavoro cosa facevi?
14: Prima di questo lavoro studiavo principalmente musica, però non avevo un lavoro, ecco, non avevo un lavoro stabile, ho lavorato per un anno come educatrice sostegno per i bambini delle elementari e basta, però questo nel 2017 tipo.
10: Quindi diciamo questo lavoro è un po' una novità per te?
14: Io adesso sono qua da quasi 3 anni praticamente, quindi ormai è diventata come casa, ecco, più che lavoro, ecco. Cioè un lavoro sì, però è molto familiare come ambiente, ecco, per me.
10: Cos'è che ti dà in particolare lavorare qui?
14: E lavorare qua mi piace molto perché comunque al di là del lavoro in sé, cioè comunque il bello che fai amicizia, no? Anche oltre che cioè, il lavoro, eccetera, però comunque hai dei buoni rapporti con i tuoi colleghi e se c'è da dare una mano, comunque io sono sempre disponibile anche a livello emotivo, ecco, così, insomma.
10: Quando arriva qualcuno all'inizio, cioè come lo vedi cambiare via via nel tempo in cui sta qui e prende un po' confidenza con questo posto?
14: Sì, magari all'inizio un po' di timidezza c'è comunque perché è un nuovo ambiente, un nuovo lavoro, eccetera. Però comunque cioè, viene accolto bene, lei o lui, insomma, vengono accolti bene per il fatto che siamo una bella squadra, mi viene da dire. Cioè, nel senso che appunto magari arriva un nuovo collega, noi scriviamo sulla chat del gruppo di lavoro benvenuto, benvenuta, eccetera. Quindi già è comunque un buon punto di partenza, ecco.
10: Il tema, diciamo, che io voglio far emergere facendo queste interviste è l'importanza del lavoro per le persone che hanno una disabilità, perché è un tema di cui si parla un po' per finta, nel senso che poi le persone con disabilità spesso non lavorano, restano proprio fuori dal mercato del lavoro. E vorrei chiedere a te di spiegare anche magari a chi in ascolto quanto invece è importante il lavoro per le persone con disabilità.
14: Per me, allora, dal mio punto di vista è molto importante il lavoro per le persone che hanno disabilità in generale, ma perché comunque il lavoro nobilita l'uomo, che una persona abbia o non abbia una disabilità, comunque è importante lavorare a prescindere. Cioè io credo che la disabilità non deve essere vista come un ostacolo, ma come qualcosa che ti fa crescere. Cioè quando una persona magari ha un momento negativo della propria vita, è da quello che uno cresce, che impara attraverso il lavoro, attraverso gli amici, attraverso la famiglia, ecco così.
15: Allora, mi chiamo Floriana e ho 30 anni, appena compiuti tra l'altro, domenica.
10: Tu cosa fai qui?
15: Allora, io sono addetta al magazzino, in questo momento sto facendo un corso di formazione per coordinatore.
10: Quindi tu coordini, diciamo, in prospettiva coordinerai i lavori qua dentro. Che cosa ti dà lavorare in questo posto?
15: Allora, sicuramente è una realtà che ti permette di crescere, di evolvere, di metterti sempre in gioco, quindi mi piace molto come lavoro. Sicuramente ci sono stati momenti in cui magari sbagliavo un po' di più perché appunto devo apprendere meglio la mansione, però non ho mai visto questo come un ostacolo. Quindi anzi la voglia di fare sempre di più. Insomma, ognuno sicuramente ha le proprie difficoltà. Magari il punto di farsi di questo lavoro è che ci si può adattare e trovare il proprio ruolo. Quindi anche un lavoro più semplice può portare a gratificazione comunque per ogni persona, quindi si cuce proprio ad hoc sul lavoratore.
10: Tu hai visto anche come esperienza diretta magari persone che proprio sono rinate venendo qui, cominciando a lavorare qui?
15: Sicuramente c'è stato un grande cambiamento perché anche le persone nel tempo prendono confidenza con il tipo di lavoro che svolgono, quindi comprendendolo appieno e noto proprio più sicurezza, cambia anche il modo di comunicare tra colleghi, si crea più sinergia. Coraggio.

0: Le voci che avete sentito sono di persone con e senza disabilità. Sono state lasciate senza un cappello volontariamente perché si capisca che esiste una comunità che riesce ad andare oltre, come mi racconta Elisa.
1: Sono Elisa Topi e lavoro in 0% come Communication and Diversity Inclusion Specialist. Ci battiamo tanto sul racconto della disabilità non come unica condizione anche della persona che caratterizza una persona, ma come una delle tante caratteristiche, come qualsiasi altra, quindi il colore degli occhi, dei capelli o qualsiasi altra cosa. Quindi questa non deve ostacolare in nessun modo l'ingresso al mondo del lavoro e soprattutto l'ingresso poi nella vita sociale del paese, perché in realtà, come diceva Teresa, non avere un lavoro ti mette effettivamente in difficoltà anche nelle relazioni quotidiane e nella tua proprio partecipazione alla vita sociale, perché ti senti escluso.
0: Dal punto di vista proprio della tua esperienza diretta, cosa ti sembra, diciamo, che resti ancora un po' un tabù, un pregiudizio quando si parla di disabilità?
1: Purtroppo, non essendoci, secondo me, tante possibilità di interazione e di incontro, non si sa, tutte le persone, ma non con cattiveria, non sanno, diciamo, come interagire nel modo corretto con una persona con disabilità, qualunque essa sia. Quindi, secondo me, l'unico modo davvero che, diciamo, per realizzare davvero l'inclusione è proprio l'incontro, e in un modo che non sia, diciamo, di tipo assistenzialistico, ovvero io non mi pongo in modo che ti devo dare una mano, ti devo dire una cosa in un determinato modo più carino, più gentile, no, io mi pongo come con qualsiasi altra persona, quindi comprendendo ovviamente con empatia, ma come faccio con qualsiasi altro essere umano, ecco.
0: E dall'altra parte, quando comunichi e parli con le aziende, come ti interfacci, cioè che cosa racconti?
1: Allora, una cosa che noto in generale con le aziende è che c'è molta paura di comunicare sulla disabilità, perché ovviamente è un tema delicato, non ancora anche forse troppo trattato e quindi si ha sempre un po' paura di fare uno scivolone, cosa che ovviamente abbiamo anche noi da cooperativa, perché ovviamente le parole sono importanti, bisogna stare attenti. E secondo me la cosa migliore è non concentrarsi appunto sulla disabilità come unica

0: cioè tu ti devi affidare a noi perché offriamo un servizio di qualità. Poi certo, ovviamente sposare, diciamo, la missione sociale è fondamentale.
1: Perché hai deciso di venire qui, lavorare qui?
0: Questa è una domanda importante, ovvero io ho sempre lavorato, diciamo, nelle sezioni di comunicazione di grandi aziende multinazionali. Ho sempre amato il mio lavoro, però ho sentito che a un certo punto avevo necessità che il mio lavoro significasse qualcosa di più. E quindi diciamo che poi la scelta è ricaduta appunto sul terzo settore, sul sociale. Ho iniziato a informarmi e a, diciamo, trovare anche una realtà che, quindi come una cooperativa, che volesse effettivamente occuparsi di comunicazione, perché comunque non è semplicissimo trovare realtà di questo tipo, quindi magari più piccole con meno budget, che si vogliano dedicare anche a questa attività. Quindi ho trovato 0%, che per me è stato, diciamo, ridare un significato veramente al mio lavoro, sia a livello di comunicazione interna, quindi verso le persone, senso di appartenenza, tutto quello che riguarda queste cose, e sia di comunicazione esterna, perché ti senti finalmente di comunicare qualcosa che è vero, cioè qualcosa di bello che è vero. Non devi andare a cercare, diciamo, quella cosa particolare che fai accadere per comunicarlo, per far vedere che sei bravo. Cioè qua è una situazione in cui le cose belle, anzi, ti vengono proprio a bussare alla porta, anzi sarebbe bello avere ancora più tempo per riuscire a notare tutto e comunicare tutto nel modo corretto.
1: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it e riascoltare questa e tutte le altre puntate cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast e sul sito di Radio 24. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
13: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
14: È proprio lui, l'amministratore delegato in persona. Ti scrive una mail, ti chiama o ti manda un messaggio vocale perché c'è un bonifico urgente da effettuare e sei tu in azienda quello che dispone i pagamenti. Non c'è tempo da perdere, l'indicazione è chiara. Peccato che a contattarti non sia davvero il tuo capo. Nell'ufficio del CEO si è seduto lui, il serpente corallo.
15: È successo più di qualche volta a me e ai miei colleghi in Europa di ricevere comunicazioni dal nostro CEO. 2 o 3 anni fa un'email appunto in cui mi chiedeva: Max, per favore fammi sto bonifico urgentemente dalla sede Italia alla sede Svezia. Al mio collega tedesco invece è arrivato sempre dal CEO nostro un messaggio vocale in cui con la sua voce, infatti poi ce l'hanno fatta sentire a tutti, era impressionante perché era la voce di Stefan, in cui gli diceva: Joachim, fammi sto bonifico urgentemente, guarda, sono in aeroporto, sto prendendo un volo per gli Stati Uniti, e non sta a chiamarmi praticamente, però fai sto bonifico prima che parto, che quando poi arrivo in Europa ci servono i soldi.
14: Quella che avete sentito dalla voce di un ascoltatore di Radio 24 è la classica descrizione della truffa del CEO, cioè del Chief Executive Officer, l'amministratore delegato. Una delle insidie più serie che oggi possano entrare in azienda ed è anche una delle più diffuse. Secondo diverse ricerche, nel 2025 si sono registrati più di 1000 attacchi informatici a trimestre contro le strutture aziendali. E a essere colpita per prima è stata l'area finance, cioè gli uffici che possono autorizzare bonifici e trasferimenti di denaro. Per chi lavora lì, gli attacchi raddoppiano di anno in anno, e questo se consideriamo soltanto le denunce, che sappiamo essere una minoranza. Si stima infatti che rappresentino tra il 20 e il 40% dei casi realmente accaduti. Attenzione, i rischi non riguardano solo l'azienda o i dirigenti. Riguardano anche la generalità dei dipendenti, non solo quelli in posizioni apicali, perché una disattenzione nell'aprire un allegato, un controllo saltato su una richiesta che poi si rivela malevola, può portare a richiami, sanzioni disciplinari, in alcuni casi perfino al licenziamento. Ed è successo più di una volta. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Lo Conte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cybersecurity, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
16: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
14: Già nel 2023, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale aveva segnalato un dato importante. Le piccole e medie imprese italiane restano poco inclini a denunciare gli attacchi ransomware, cioè quei furti di dati finalizzati alla richiesta di un riscatto. Spesso preferiscono silenziare il cyberfurto e accettare l'estorsione, pur di non rendere pubblica l'aggressione hacker e non esporsi al rischio di un danno reputazionale. Poi c'è un rapporto ancora più recente, l'edizione del 2026 del Cyber Index PMI, cioè l'indice che misura il livello di consapevolezza e maturità delle piccole e medie imprese italiane nel gestire i rischi digitali. Il quadro che è emerso è molto chiaro. Solo il 16% è considerato maturo, con un approccio strategico, una piena consapevolezza dei rischi e iniziative che riguardano le persone, i processi, le tecnologie. Una piccola e media impresa su 3 può invece essere definita consapevole. Capisce i rischi cyber, però spesso non ha la forza operativa per agire in modo davvero efficace. A questo complessivo 48% di imprese comunque attive si contrappone un 38% informato ma non pienamente consapevole dei rischi e degli strumenti che servirebbero e un altro 14% che viene definito principiante, quindi poco consapevole e quasi privo di misure di protezione. L'Italia poi è particolarmente esposta e colpita da questo tipo di attacco. Parlano chiaro su questo anche i dati del Threat Landscape di Tinexta Cyber. Nel 2025 nel nostro paese gli attacchi informatici hanno toccato livelli mai visti prima, 116.498 nell'anno, 2.249 in una sola settimana, vuol dire un attacco informatico ogni 5 minuti, con una frequenza che è superiore del 17% rispetto alla media mondiale. Andrea Monti, che è il direttore generale di Tinexta Cyber, ce ne ha parlato l'11 giugno del 2026 intervenendo in diretta su Radio 24.
17: se guardiamo a livello mondo e guardiamo il settore manifatturiero, il credo 15-16% di tutti gli attacchi al settore manifatturiero viene fatto in Italia. E se noi facciamo due conti ci rendiamo conto che la dimensione dell'Italia, che rappresenta come nazione meno dell'1% per il territorio e popolazione, ma del resto il 10% degli attacchi cyber vengono perpetrati in Italia. Perché? Perché l'Italia è un paese attaccato, non è un paese attaccante. Tenete presente che ci sono delle economie molto grandi che sono più dal lato degli attaccanti che degli attaccanti. Detto questo, perché il nostro settore manifatturiero è un settore distribuito, capillare. L'Italia è un paese dove si fa impresa e si fa anche tanta micro o piccola impresa, quindi ci sono delle aziende molto avviate, molto importanti per il nostro paese come tessuto economico, ma sono un numero molto, molto importante. È chiaro che anche la difesa ha un costo che è proporzionale alla capacità di investimento.
14: C'è poi un altro dato che aiuta a capire la direzione del fenomeno. Oltre l'80% delle minacce informatiche a livello globale ha un obiettivo economico. Furti di dati, blocchi dei sistemi, richieste di riscatto. Oggi il cuore del cybercrime è qui. La scala del problema è enorme. Se pensiamo che ogni giorno nel mondo vengono individuate tra 450.000 e 560.000 varianti di malware, per un totale che ormai ha superato 1 miliardo e 200 milioni di programmi malevoli attualmente conosciuti.
18: Io ho ricevuto un'email a tutti gli effetti con lo stesso tipo di linguaggio e di tono che normalmente il mio CEO aveva, io in realtà ero un collaboratore esterno dell'azienda, che mi chiedeva di fargli di mandare, era in una riunione di lavoro con dei clienti dell'Estremo Oriente e aveva bisogno urgente di fare dei piccoli omaggi a queste persone in forma di buoni di Apple Store, e quindi aveva chiesto di comprargli 5 buoni tipo da 50 euro l'uno. E io trovai la cosa molto strana, però feci l'acquisto. Fortunatamente poi chiesi a lui un chiarimento circa come dovevo fargli avere i buoni, e lui mi disse: ma scusa, ma di cosa stai parlando? Non so nulla.
14: La fantasia dei truffatori del resto non conosce limiti, e in Italia il quadro sta cambiando molto rapidamente. Aumentano le minacce, crescono i ransomware, cioè gli attacchi con richiesta di riscatto, e il nostro paese è diventato uno dei bersagli preferiti anche da gruppi o da singoli che vogliono lanciare un messaggio, attirare l'attenzione pubblica o fare pressione su istituzioni, su aziende e governi. In altri casi l'obiettivo è creare disagio, rallentamenti, interruzioni temporanee dei servizi digitali di un'organizzazione, anche pubblica, senza necessariamente rubare dati o provocare danni permanenti. È il terreno di quello che chiamano attivismo, cioè attacchi a sfondo politico o ideologico che usano il cyberspazio come nuovo spazio di conflitto. Il bersaglio principale però resta sempre il denaro. Per arrivarci, i truffatori cercano di entrare dentro l'organizzazione, capire dove si prendono le decisioni e chi ha accesso ai conti. Per riuscirci, studiano i comportamenti delle persone, ne carpiscono le credenziali, le usano per aprirsi un varco nei sistemi informativi aziendali. È il social engineering, cioè una sorta di pedinamento digitale che passa dai social media, dalla posta elettronica, dai sistemi di messaggistica, più in generale da tutte le abitudini che lasciamo online.
19: Io sono ora direttore vendite per un'azienda qui vicino a Milano, ma la nostra casa madre è in Germania. 2 anni fa al mio predecessore gli fu chiesto dal nostro amministratore tedesco tramite email di fare un bonifico da 780.000 euro. Questo signore, che per rispetto appunto non lo nomino, questo signore effettivamente era l'amministratore italiano, effettuò il bonifico da 780.000 euro e poi chiamò l'amministratore tedesco dicendo: ah, guarda, ti confermo che l'ho fatto. E ovviamente questo amministratore si meravigliò e disse: cosa hai fatto? E niente, andammo subito dai carabinieri, il bonifico per fortuna era revocabile entro le 16.59 della stessa giornata, però al di là dell'aspetto legale, ecco, prima lo menzionavate per quanto riguarda la diligenza, è venuto meno il rapporto di fiducia, in quanto sebbene ci possa essere un'email, sebbene ci possano essere tecnologie che replicano la voce dei tuoi colleghi, comunque ci dovrebbe essere quello che in inglese si chiama common sense, che uno si dovrebbe domandare: ma come mai io, che sono una filiale, in questo caso italiana, mi vengono a chiedere di fare un bonifico? Quindi viene meno quel rapporto di fiducia.
14: Un direttore vendite come il nostro ascoltatore, un responsabile dell'area finanza, una figura senior negli acquisti, sono proprio questi i bersagli più appetibili per il social engineering, perché sono persone che hanno relazioni, accesso e margini di decisione. Come dicevamo, purtroppo, il dipendente in questi casi ha precise responsabilità e dopo questi episodi possono esserci delle conseguenze disciplinari molto serie. Sentiamo l'avvocata Valentina Pomares, esperta per il Sole 24 Ore.
20: Per il lavoratore il primo rischio è di natura disciplinare, perché gli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile gli impongono infatti di operare con la diligenza richiesta dalle mansioni svolte e di osservare il proprio obbligo di fedeltà nei confronti dell'azienda. Questo significa che chi gestisce la contabilità, ad esempio i pagamenti o le credenziali aziendali, deve controllare le richieste anomale, verificare l'effettiva identità del mittente e soprattutto chiedere conferma attraverso un canale diverso da quello utilizzato per la richiesta. Il punto centrale è che il dipendente non viene sanzionato semplicemente perché è stato ingannato. La responsabilità può sorgere quando abbia omesso controlli elementari che, in considerazione del ruolo ricoperto, erano ragionevolmente esigibili. Ciò detto, occorre poi rilevare che, oltre alla sanzione disciplinare, può aprirsi anche un ulteriore profilo risarcitorio. Pertanto, di fronte a una richiesta insolita, fermarsi, verificare e segnalare non rappresenta un eccesso di prudenza, ma costituisce parte integrante dell'obbligo professionale.
14: Dubitare sempre, quindi, fermarsi, segnalare, perché come lavoratori in questi casi si rischia in prima persona. Abbiamo chiesto all'avvocata Pomares se le conseguenze disciplinari in caso di un dipendente coinvolto nella truffa del CEO possono portare anche al licenziamento.
20: Nel caso della truffa del CEO, il licenziamento non rappresenta una conseguenza automatica dell'errore del dipendente. Occorre sempre valutare, alla luce delle circostanze concrete, la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente, il licenziamento può essere giustificato quando i segnali della frode erano evidenti e il lavoratore, soprattutto se addetto a funzioni delicate come la contabilità o la gestione di pagamenti, abbia omesso le verifiche necessarie, abbia violato le procedure interne o mancato di segnalare tempestivamente l'anomalia. Nell'ambito di tale valutazione devono essere considerati il ruolo e l'esperienza del dipendente, il contesto operativo, le condizioni in cui ha agito, l'entità del danno e ogni altra circostanza rilevante. Un esempio concreto è rappresentato dall'ormai nota ordinanza numero 3263 del 13 febbraio 2026, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un addetto alla contabilità vittima di una truffa informatica. La richiesta di pagamento presentava infatti numerose anomalie e non erano state rispettate le procedure previste per i bonifici verso l'estero. Pertanto, poiché la frode avrebbe potuto essere evitata mediante semplici verifiche omesse dalla lavoratrice, la sua condotta è stata ritenuta tanto grave da compromettere il vincolo fiduciario e giustificare dunque il licenziamento. In sintesi, non è la semplice circostanza di essere caduti nella truffa a giustificare il recesso, ma una negligenza concretamente così grave da compromettere il rapporto fiduciario.
14: Saper riconoscere tempestivamente una truffa di questo tipo è quindi una competenza fondamentale da acquisire sul posto di lavoro, se ricopriamo un ruolo esposto a questi rischi. L'aggressore si spaccia per qualcuno che la vittima conosce, costruisce un messaggio credibile, ci mette dentro due ingredienti decisivi, l'urgenza e l'importanza. Così spinge chi legge ad aprire, cliccare, rispondere, senza fermarsi a verificare. Proviamo a riepilogare quali sono le tecniche più comuni usate dal serpente corallo. Il phishing è il caso più classico, arriva una mail o un messaggio che sembrano provenire da una fonte attendibile e servono a spingere la vittima a consegnare informazioni personali o credenziali. Lo spear phishing è una versione più mirata, più insidiosa. Il bersaglio è una persona precisa o una organizzazione. I messaggi spesso citano un collega, un progetto, un'attività reale dell'azienda. Il whaling. Qui nel mirino finiscono dirigenti, figure apicali, persone considerate strategiche all'interno dell'azienda, da whale, balena. Il vishing, che poi è il phishing, ma che viene fatto per telefono, cioè chi chiama finge di essere un collega, un fornitore o un'organizzazione affidabile e in questo modo prova a ottenere informazioni sensibili. E poi c'è lo smishing, la variante via SMS con messaggi fraudolenti costruiti per convincere la vittima a cliccare o a fornire dati riservati. Abbiamo parlato allora delle responsabilità e delle conseguenze per i dipendenti, ma quali sono gli obblighi per l'azienda? Sentiamo ancora l'avvocata Pomares.
20: In questi casi le aziende hanno precise responsabilità. La prevenzione deve infatti essere costruita su più livelli, combinando tecnologia, organizzazione e formazione, non risultando sufficiente installare un filtro anti-spam e affidarsi esclusivamente all'attenzione del singolo dipendente. Sul piano organizzativo occorrono procedure chiare per l'esecuzione dei pagamenti, limiti alle deleghe e meccanismi di doppia autorizzazione per le operazioni più rilevanti. Devono inoltre essere predisposti specifici canali per segnalazione dei messaggi sospetti, in modo che il dipendente possa sospendere un'operazione e richiedere le necessarie verifiche. La formazione dei dipendenti dovrebbe poi essere periodica e concreta, con esempi aggiornati, simulazioni e istruzioni specifiche per le funzioni maggiormente esposte. La previsione di specifiche procedure e di adeguati programmi di formazione consentirebbe infatti di ridurre i rischi e di rendere chiari e verificabili i comportamenti attesi, agevolando sia la prevenzione del danno, sia nel caso patologico, l'accertamento delle responsabilità e l'eventuale contestazione disciplinare nei confronti del dipendente. Le nuove truffe tecnologiche possono essere contrastate soltanto attraverso un'organizzazione interna capace di prevenire gli errori, riconoscere tempestivamente le anomalie e reagire senza ritardi. La costruzione di un simile sistema rientra tra i compiti delle aziende, che dovranno adeguarsi non soltanto all'evoluzione della tecnologia, ma anche a quelle frodi informatiche che, anche grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, saranno probabilmente sempre più sofisticate e di conseguenza più difficili da individuare e contrastare.
14: Valentina Pomares ci porta a toccare un punto importante: l'inevitabile ingresso in scena dell'intelligenza artificiale anche in questo tipo di truffe e del ruolo che può avere l'intelligenza artificiale nella truffa del CEO, in particolare con l'uso della voce. Abbiamo parlato con Gianfranco Giartina, direttore di D-Day.it ed esperto di tecnologia ed elettronica di consumo.
0: Beh, la truffa del CEO è un grande classico, perché chi più dell'amministratore delegato ha autorità di dare compito ai propri sottoposti di spostare dei fondi, di fare dei bonifici e quindi in qualche modo di distrarre dei capitali verso ovviamente i truffatori. Quello che sempre più accade è l'utilizzo di messaggi vocali. Ovviamente messaggi vocali fatti come? Beh, il CEO, se è un CEO di un'azienda importante, avrà certamente rilasciato qualche intervista che è disponibile sulla rete. Basta quella intervista, bastano pochi frammenti di voce per poter clonare la voce con l'intelligenza artificiale. A quel punto creare dei messaggi vocali assolutamente credibili, magari col rumore di sottofondo della macchina, eccetera, eccetera, che dicano: oh, mi raccomando, per favore, bonifica questa cifra su questo IBAN o sull'IBAN che ti mando via WhatsApp. E poi, sapendo il numero di telefono, si può anche mandare un numero via WhatsApp, o avendo clonato il telefono o il WhatsApp si può mandare qualcosa di ancora più credibile. Quando la truffa arriva da due canali diventa ancora più credibile e si rischia di essere ancora più vulnerabili. Ma la nuova frontiera è quella agentica, è quella di creare un agente che abbia la voce del CEO e che quindi risponda alle domande. L'agente può essere facilmente addestrato per dare risposte assolutamente credibili, ma per arrivare al dunque in maniera abbastanza velocemente, quindi portare la discussione velocemente su quello che si vuole ottenere, cioè il trasferimento di fondi illecito, e a quel punto cercare di chiudere la telefonata velocemente, ma con un botta e risposta. Quindi l'interlocutore sente la voce, magari con un piccolo delay che magari si può ascrivere a magari una comunicazione via internet non solidissima, e a quel punto sì, l'interlocutore dice di aver ricevuto addirittura una telefonata, ha ricevuto addirittura una telefonata, ma dall'altra parte non c'è il suo capo, ma c'è un agente.
14: Molto spesso purtroppo siamo noi, con abitudini sbagliate o leggerezze ripetute, ad agevolare il lavoro dei malintenzionati. La prima vulnerabilità spesso è l'eccesso di esposizione. Mettiamo online lavoro, abitudini, viaggi, relazioni, pezzi interi della nostra vita quotidiana. E così non è difficile capire quando siamo in vacanza o quali contatti possiamo avere in azienda. Poi non ci occupiamo abbastanza di password e doppie autenticazioni. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it e Map Research, quasi 10 milioni di italiani adottano password troppo semplici, troppo ovvie o annotate in luoghi facilmente accessibili. 2 milioni e 700 mila poi usano sequenze progressive di lettere e numeri tipo ABCD o 1234. Altri scelgono la data di nascita, molti usano la stessa password per siti e applicazioni diverse, con un effetto domino che così può trasformare una singola violazione in una catena di accessi compromessi. Una password scoperta da un hacker e rimessa magari in circolazione nel dark web, nel web nascosto, ecco, resta ancora oggi uno dei modi più comuni per entrare nei sistemi aziendali. Meglio sarebbe avere sistemi biometrici, impronte digitali ad esempio, o altre forme di autenticazione più robuste.
16: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
14: Siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato alla truffa del CEO. Insieme a me hanno approfondito questo tema Gianfranco Giardina, Andrea Monti, Valentina Pomares. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
2: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meaz, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio Martin Garramone. Montaggio Anna Elena Riva. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

tipo anaconda. Anche i crotali che fan baraonda non sono mica una cosa tremenda. Ma non fidarti mai, proprio mai, dei coralli.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere che abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: La storia nelle storie, puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla storia, quella con la S maiuscola, che fa capolino nelle storie narrate nei romanzi. Ascolterete le interviste a Ken Follett, scrittore inglese di culto che spesso si è dilettato con romanzi storici come I Pilastri della Terra, Ilaria Tuti che, oltre ai gialli con Teresa Battaglia, scrive romanzi che recuperano fatti storici poco noti, come fa stavolta con L'invasione dei cosacchi in Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale. Gaia Cenciarelli, che ricorda la vita, ma soprattutto la prigionia, di due militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato dalla dittatura. E infine Elena Varvello, che ha ricostruito una storia di famiglia, della sua famiglia, durante il ventennio fascista. Nella parte dedicata ai personaggi della storia della letteratura, Alessandro Barbaglia ci parla di Orlando di Ariosto, mentre Laura Pezzino ci racconta Agilulfo, protagonista del Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Partiamo da Ken Follett, autore di grande successo internazionale con oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi, una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La Cruna del Lago, poi c'era stato un passaggio dalle spy story ai romanzi storici come il famosissimo I Pilastri della Terra, che risale all'89. Il suo ultimo romanzo storico è Il Cerchio dei Giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. Se nei Pilastri della Terra si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Follett rimane con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C.
1: I saw the title of an archaeology book, which was How to Build Stonehenge. It's kind of a funny title. It's like, you know, how to mend your car, how to find a girlfriend.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo come riparare la vostra auto, come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito? E perché l'hanno costruito? Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge, e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
1: And that is exactly what I like to do when I write a novel.
0: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
1: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
2: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
1: It's not a fact, but it's based on the facts.
0: In questa grande pianura, appunto, ci sono diversi personaggi che operano, e c'è in particolar modo il personaggio di Gioia, della sacerdotessa. Lei a un certo punto dice esplicitamente che dopo la distruzione di questo monumento ligneo bisogna ricostruire lo stesso monumento. Ecco, in questa fase, Steft,
3: che appunto arriva da una tribù di cavatori di pietra, risulta fondamentale perché ha un'intuizione, sa dove andare a trovare le pietre. È una forma di riscatto nella sua vita?
1: No, he is interested in this project for the sake of the project.
2: No, lui è interessato a questo progetto per il bene del progetto stesso ed è ispirato da Gioia. Lei è una persona che ispira tutti. A proposito, nel romanzo, Seft non ha una relazione d'amore con Gioia. Sono i due personaggi più importanti e sarebbe stato troppo ovvio per loro avere una relazione. Ma sono amici e colleghi. Lei è molto determinata. Lui è ispirato da lei. E si dà il caso che lui sappia dove trovare delle pietre giganti per costruire il monumento. Conosce una valle chiamata Stony Valley, dove ci sono le pietre più grandi che abbia mai visto in vita sua. E così, ispirato da Gioia, dice: «So dove possiamo trovare le pietre». Gioia ha questo effetto sulle persone. Ma anche Seft risponde all'idea di un progetto.
1: But also Seft responds to the idea of a project.
3: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
1: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
2: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo lavoro pesante. Finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato. E noi diciamo: beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo, ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
1: The work of women is ignored, and we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
3: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
1: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
2: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
1: I like to do a lot of research. It works for me.
3: Prima dicevo che questo romanzo, Il cerchio dei giorni, ricorda vagamente i pilastri della terra, nel senso che nei pilastri della terra c'era la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo e qui invece la costruzione del sito archeologico di Stonehenge. Perché è così attratto dall'architettura, dalla costruzione di monumenti o siti storici?
1: Un
2: edificio è una buona cosa da avere in un libro perché dà forma al romanzo. All'inizio la gente dice: costruiremo un ponte, una cattedrale o un monumento. E col passare del tempo ottengono alcuni successi, subiscono alcune battute d'arresto. Ci sono molti drammi nella costruzione di qualcosa e alla fine c'è il trionfo. È una buona struttura per un libro. Una missione, battute d'arresto e successi, e alla fine il trionfo. Ecco perché mi piacciono i progetti di costruzione.
1: And triumph in the end. So that's why I like building projects.
0: Da Ken Follett a Ilaria Tuti, autrice dei noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, e di romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici, come Fiore di roccia sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi. Il titolo, fra l'altro, è una frase del poeta Pierluigi Cappello. È ambientato in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, una giovane donna tenace e controcorrente che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, fare mettere l'ultimo respiro ai neonati destinati a morire per poterli battezzare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Serafina si troverà ad affrontare l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia, perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler, che aveva indicato il Friuli come terra di conquista, dove avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era riuscito a fuggire, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Un fatto storico, l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi, rimasto poco noto.
4: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlone. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45, ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italia l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, due o tre paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
0: Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con due cosacchi. Perché Serafina resta?
4: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
3: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
4: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie fuggendo hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
3: C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte, pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: «Il grembo di una donna non è una pubblica piazza dove tutti siete giudici e padroni tranne lei». In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
4: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi, ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso, e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia: quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
5: Y un recuerdo que se hace canción en una celda de punta de rieles.
0: La storia attraversa anche il romanzo di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, pubblicato da Marsilio. Un romanzo doloroso e potente che attraverso tre voci narranti ricostruisce la vita vera di Adolfo Wasem e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato da una dittatura militare. I due, marito e moglie, furono arrestati nel 72. Lui passò 12 anni nei cosiddetti calabozos, ossia delle celle così piccole nelle quali non si poteva stare né in piedi né sdraiati. Sonia fu portata in una prigione femminile collettiva. Entrambi subirono tremende torture e, nel caso di Sonia e delle altre prigioniere, ripetuti stupri. La terza voce narrante è quella di una donna, una maestra, che a Roma, dal 2015 in poi, dopo la morte dei genitori, è costretta a fare 5 traslochi. Vive una condizione di povertà e di precarietà che i suoi amici non comprendono. La maestra compra per caso un libro in cui si ricostruisce appunto la storia terribile di Adolfo e di Sonia e sente di avere con quella storia un legame particolare. Ma che idea Gaia Cenciarelli si è fatta della vicenda dei due militanti Tupamaros?
6: La mia idea, che è quella che poi ho descritto nel libro, è comunque un'idea su cui ho lavorato per sottrazione, perché è vero che il libro è duro, ma è pur sempre un libro e non può restituire completamente le condizioni disumane in cui venivano tenuti Adolfo, Pepe Mujica, che poi è diventato il presidente dell'Uruguay, Mauricio Rosenkopf e tutto il direttivo dei Tupamaros, e dall'altra parte le donne. Quindi direi che le descrizioni sono

0: A un certo punto questo è Adolfo che parla e tu gli fai dire: quello che non so ancora, questo è il 1973, è che mi condurranno in un carcere diverso, in isolamento assoluto con la consegna del silenzio da parte di chiunque, soprattutto delle guardie. E non so ancora che la mia cella, bassa, stretta, dove mi sarà impossibile stare completamente eretto o disteso, diventerà la mia casa. Quello che ancora non so è che sarà soltanto la prima di tante. Ecco, questo concetto di casa ritorna ripetutamente in tutte e tre le voci narranti, ovviamente per ragioni diverse. C'è una scena in cui, per esempio, Adolfo ha con sé una busta di plastica, lercia, sporchissima, insignificante, però lui la porta sempre dietro in tutti questi trasferimenti da una cella ad un'altra, perché dice che quella è in fondo la sua casa. Cioè, sia Adolfo che Sonia, nella condizione di prigionia, cercano di ricostruire una parvenza di casa. Cosa rappresenta per loro la casa?
1: Tutto quello che gli è stato sottratto. Io credo che, io ho ragionato molto sull'opportunità di mettere insieme la storia dei tempi nostri e la storia con la S maiuscola. E mentre mi dibattevo in questi ragionamenti, mi è stato regalato un libro importantissimo che mi ha aperto degli orizzonti vasti e che soprattutto mi ha confermato che quello che io pensavo non era una follia, era una reazione assolutamente umana, che accostare la storia di detenzione, di torture e di privazione di Adolfo e Sonia non era uno scandalo. Voglio dire, accostare questa storia alla storia attuale non era uno scandalo. Questo libro si intitola Dislocazione involontaria, scritto da René Papadopoulos e pubblicato da Bollati Boringhieri, che ci dice che qualsiasi essere umano, anche i detenuti, cercano nelle condizioni più estreme di ricostruire una sensazione di casa. E come fanno? Lo fanno attraverso le abitudini, i movimenti, gli oggetti, anche gli oggetti minimi. Per esempio, quello che dicevi tu, Alessandra, era che sì, Adolfo aveva una busta di plastica, un sacco di tela grezza che portava dietro in tutti i suoi calabozos, e per lui quello rappresentava una forma di continuità, era qualcosa che lo rassicurava. La casa è qualcosa in cui ti puoi rifugiare, da cui ti senti protetto, ed era attraverso gli oggetti che Adolfo ricostruiva la sua casa.
0: E infatti a un certo punto Adolfo, diciamo, dice: resistere facendo della mia cella una casa di cui non avere paura, la casa politica di un corpo politico, come tutte le case e tutti i corpi dovrebbero essere. Ecco, per resistere alle terribili torture, agli stupri, nel caso di Sonia, entrambi cercavano di ricavarsi uno spazio interiore, quindi crearsi una piccola casa con dei piccoli oggetti, ma anche e soprattutto uno spazio interiore nel quale la violenza non doveva entrare per alcuna ragione al mondo. E c'è anche la scena in cui Sonia incontra quest'altra prigioniera, Edda, che subisce stupri e torture particolarmente feroci perché lei non urla, non si ribella.
1: Esatto.
0: Ma lo fa per un grandissimo senso di dignità. Cosa significa, secondo te, costruire questo spazio interiore per sopravvivere all'orrore?
1: Significa non farsi definire dalla violenza subita, significa rifiutarsi di esistere soltanto in virtù della violenza, delle torture che si sono subite. Questo vuole Sonia e questo vuole anche Edda. Edda Fabbri ha scritto un libro che ha vinto il premio Casas de las Americas per la letteratura di testimonianza, ed è un libro in cui la violenza esiste ma è una piccola parte della sua vita. Questo significa costruirsi uno spazio interiore, significa rifiutare di farsi definire da quello che gli altri agiscono su di noi.
0: Tornando invece alla terza voce narrante, la maestra che, diciamo, è costretta a subire 5 traslochi ai giorni nostri, diciamo, ovviamente abbiamo detto che non è paragonabile alla vicenda,
1: no, certo,
0: terribile, appunto, dei Tupamaros, però lei sente una vicinanza umana con questa storia. Lei compra per 50 centesimi un libro che riproduce la storia, appunto, di Adolfo e di Sonia, inizia a conoscere questa storia e sente una vicinanza umana.

0: Ma lei sottolinea non perché mi sta dicendo che c'è chi sta peggio, ma per un'altra ragione. Perché si sente così vicino a questa storia?
1: Perché lei è in cerca di un senso, lei è in cerca di qualcosa che la aiuti a tenere la schiena dritta. Lo sa perfettamente, come lo sappiamo tutti, che ci sono persone che purtroppo stanno molto peggio di noi, lo vediamo ogni giorno e sotto i nostri occhi, ma lei ha bisogno di qualcuno che le dica: tieni la schiena dritta, ce la puoi fare. In questo libro lei trova la parola chiave, in realtà, e la parola chiave è rivoluzione, perché loro hanno fatto la rivoluzione come Tupamaros, ma hanno fatto la rivoluzione anche cambiando continuamente calabozo, senza sapere dove sarebbero andati a finire, senza sapere se da quel cambiamento, da quell'ennesimo trasferimento, in realtà non sarebbero stati portati alla morte. E lei capisce che la parola della sua vita è rivoluzione, non avere paura di farla. In un senso molto, come dire, pedestre, non avere paura di cambiare tutto nella vita, anche se questi cambiamenti non sono stati dovuti a una scelta.
0: Una breve pausa e poi spazio ai protagonisti dei classici della letteratura. In questa puntata due personaggi cavallereschi, due paladini di Carlo Magno: Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e Agilulfo, al centro del romanzo Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. A fra poco.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: ERP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Il cacciatore di libri.
0: Siamo al momento in cui ci soffermiamo con scrittrici e scrittori contemporanei su alcuni personaggi della storia della letteratura. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Iniziamo con Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso, poema cavalleresco di Ludovico Ariosto. Siamo dunque nel 500. Orlando è un paladino di Carlo Magno, ma Ariosto che cosa fa? Non segue solo le sue vicissitudini di guerra, decide di puntare l'attenzione anche sul suo innamoramento. Orlando si innamora infatti perdutamente di Angelica, ma lei non lo ricambia e si innamora invece di un altro uomo. A questo punto Orlando impazzisce, inizia a distruggere la sua armatura, gli alberi, tutto quello che è intorno. Come va a finire? L'amico Astolfo dovrà andare sulla luna a recuperare il suo senno e a farlo tornare in sé. Per Alessandro Barbaglia, scrittore di romanzi sia per bambini come Scacco Matto fra le stelle e Laddove finisce il cielo, e romanzi per adulti come La mossa del matto e L'invenzione di Eva, l'Orlando Furioso è soprattutto un romanzo fantasy.
9: Io scopro Orlando quando ho 3-4 anni, perché mia madre, che stava studiando per diventare professoressa di italiano, ripassando per l'esame che doveva sostenere, mi raccontava esattamente questo episodio di Astolfo che deve raggiungere la luna con l'ippogrifo per recuperare il senno di Orlando. E crescendo sono sempre rimasto affascinato da questo Orlando furioso, Orlando impazzito d'amore. E quando ho letto l'Orlando Furioso ho pensato che fosse un'opera straordinariamente moderna, Se ci pensi, oggi quando guardiamo una serie televisiva, le serie televisive funzionano come funziona l'Orlando Furioso: molto moderna, contemporanea, divertentissima e fantasy. Aveva tutto ciò di cui potevo essere innamorato da lettore e anche, come dire, da paladino mancato.
0: E quindi qual è secondo te l'attualità dell'Orlando Furioso?
9: Guarda, sono diversi i punti attuali dell'Orlando Furioso. Prima di tutto, tu sei riuscita a riassumere la trama di un poema epico che Ariosto ha scritto in 30 anni. Inizia nel 1502 e finisce nel 1532. Tutta la vita impiega Ariosto per scrivere 46 canti e lo fa con l'intento di divertire il pubblico. È il primo che ha questa intenzione. Non è letteratura d'evasione, è proprio letteratura divertente, vuole divertire. Il romanzo è profondamente divertente. Se tu ci pensi, alla fine è una storia che parla di uno scontro, di una guerra fra il mondo musulmano dei saraceni e il mondo cristiano cattolico di Carlo Magno, dei cristiani. Però la guerra è raccontata da Ariosto con un punto di vista modernissimo. È una guerra tra infedeli, cioè è quasi un punto di vista illuminista. Ariosto sta 200 anni avanti quando scrive l'Orlando Furioso, perché come i cristiani sono infedeli per i musulmani, così i musulmani sono infedeli per i cristiani. E tutto ruota attorno alla più grande infedeltà, che è quella di Orlando, che decide di non combattere perché è innamorato di Angelica, perde il senno e fa altro. E quindi è molto divertente, molto moderno, e straordinariamente intricato, fatto di una trama davvero fantasy e piena di colpi di scena.
0: Infatti dobbiamo dire che Ariosto sposta un po' il focus, abbiamo detto, non solo sulle vicende cavalleresche, quindi le crociate, Carlo Magno, ma lo sposta appunto sull'amore, che fa impazzire. Qui c'è questa equazione: amore uguale perdita di senno. Come la vedi tu?
9: Sì, è proprio così, a tal punto che io sono abbastanza convinto che Ariosto abbia scelto Orlando Furioso come titolo dell'opera per ragioni di marketing, perché Orlando è un grande maschio alfa, ma la vera protagonista di tutta l'opera è Angelica, è lei che fa sì che Orlando impazzisca, perda il senno e che poi a stolfo vada sulla luna. Senza Angelica non ci sarebbe l'opera. Ma ancor di più, perché non soltanto c'è Angelica, ma Angelica non sta mai ferma. Non so, se tentassimo di fare un parallelo con l'Iliade, anche lì c'è una donna meravigliosa di cui tutti sono innamorati, Elena di Sparta, ma lei sta ferma, non si muove da Ilio. Mentre invece Angelica non sta mai ferma e tutti sono innamorati di lei, tutti cercano di conquistarla, sia da un punto di vista amoroso, ma anche da un punto di vista fisico, e lei non si fa mai prendere. Il poema gira perché lei corre. È lei la grande protagonista dell'Orlando Furioso e anche della furia di Orlando.
0: Angelica è un personaggio moderno da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un poema scritto nel 500, dove le donne appunto avevano un ruolo assolutamente marginale, dovevano essere conquistate dall'uomo e dovevano essere in pratica sottomesse. Invece Angelica sceglie tutt'altra strada.
9: Angelica è esattamente questo. Pensa che Carlo Magno, che capisce che Angelica è un problema, la fa sposare a un re di Baviera. Ma lei scappa, non soltanto non sta alle nozze combinate da Carlo Magno, uno al quale è difficile dire di no, ma Angelica ci riesce, ma riesce anche a scappare da Ferraù, che è un saraceno, un guerriero straordinario, da Orlando, Rinaldo. Nessuno è in grado di conquistare il cuore di Angelica, che è una protagonista davvero moderna, e Ariosto, come dire, la dipinge da un punto di vista narrativo nel 1500, ma è modernissima, contemporanea, forse addirittura è fatta di futuro. Angelica, siamo ancora alla ricerca di donne così libere, o meglio così in grado di vivere la propria libertà come riesce a fare Angelica.
0: Secondo te che cosa colpisce del suo modo di fare e di come si comporta in questo poema?
9: Orlando in realtà è un rivoluzionario, è un paladino, decide però di non combattere, insegue Angelica, quindi è un personaggio rivoluzionario. Ed è rivoluzionaria anche la follia di Orlando, nel momento in cui scopre che Angelica è innamorata di Medoro, e lo scopre in una maniera straordinaria. Passa in un bosco in cui Angelica e Medoro hanno inciso i propri nomi dentro un cuore. Anche questa è modernissima come immagine. Impazzisce, inizia a corre per tutta la Francia, corre fino in Spagna, arriva alle colonne d'Ercole, si butta in mare, nell'oceano, e nuota. Vive una follia fisica ed è un personaggio rivoluzionario. così come rivoluzionario anche il modo in cui, come dire, riacquisisce il senno, perché abbiamo detto, Astolfo va sulla Luna con l'ippogrifo, recupera la boccetta del senno e rinsavisce, come dire, annusando, ritornando in possesso del proprio senno. Ed è bellissimo, l'innamoramento è un po' questo, e Orlando lo racconta bene. A un certo punto, quando scopri che la ragazza, insomma che il tuo amore ama qualcun altro, vivi una follia fisica, vorresti correre, scappare, nuotare, distruggere le montagne. E poi a un certo punto però trovi il modo di trovare un posto a quella tua follia, la riannusi. E ciò che riannusi non è soltanto il fatto che rientri nella tua testa, ma rientri nel mondo. Tutto torna ad avere il profumo delle cose, non dico normali, ma della realtà.
0: Dalla fantasia di Ariosto a quella di Italo Calvino, con il personaggio di Agilulfo, protagonista del Cavaliere Inesistente, uno dei romanzi che fa parte della cosiddetta trilogia araldica di Italo Calvino, insieme al Barone Rampante e al Visconte di Mezzato. Siamo all'epoca delle crociate con Carlo Magno. Agilulfo è un cavaliere che ha una particolarità. Lui è soprattutto un'armatura vuota e quasi un uomo senza corpo. Non ha fame, non ha sete, quindi non mangia, non dorme e soprattutto non prova sentimenti. Con queste sue caratteristiche dovrà compiere una missione. Ci racconta il personaggio di Agilulfo Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, autrice fra l'altro di Il giorno in cui cambiò ogni cosa, A New York con Patti Smith e infine Lavorare e amare, amare e lavorare, Tove Jansson. Ecco Laura Pezzino su Agilulfo.
10: Agilulfo è una delle due tipologie umane che Italo Calvino ci propone, l'essere che è solamente apparenza, che è solamente ragione. D'altra parte ci oppone un altro personaggio che forse è uno dei miei preferiti di questo romanzo, che è il personaggio di Gurdulù, che è il suo scudiero, che invece d'altro canto è tutta corporeità, tutto istinto.
0: Gurdulù è così tanta fisicità che a volte finisce per immedesimarsi nell'ambiente circostante.
10: È proprio così, infatti è un'invenzione straordinaria di Calvino. Gurdulù è talmente privo di individualità che appena incontra una cosa, un altro essere vivente, crede di essere questa cosa o questo essere vivente. Per esempio, incontra un'oca, pensa di essere l'oca, incontra un pesce, crede di essere un pesce e addirittura, quando mangia la zuppa, crede di essere lui la zuppa e di venir mangiato dalla zuppa. Ecco, diciamo, questo è anche un esempio di quanto la mente di Calvino sia stata straordinaria.
0: Quindi da una parte abbiamo Agilulfo che agisce solo per la forza di volontà, diciamo così, e dall'altra c'è appunto Gurdulù che è tutta fisicità. Mi sembra di capire a questo punto che ti piaccia più Gurdulù di Agilulfo. Allora perché hai scelto Agilulfo e non Gurdulù?
10: Innanzitutto perché Agilulfo è il protagonista, ecco, però devo dire che effettivamente Gurdulù è il personaggio che in questo romanzo mi provoca più empatia e, diciamo, quello che viene sempre bullizzato un po' da tutti i personaggi di questo romanzo, però appunto proprio per essere una creatura così sprovveduta, così senza barriere, mi ha sempre suscitato un sentimento di protezione nei suoi confronti. D'altra parte è pura fisicità, puro istinto ed è, diciamo, una parte dell'essere umano che è molto importante. In realtà credo che Calvino, presentandoci queste due tipologie umane, volesse dirci proprio questo. Il fatto che da una parte c'è un essere solo ragione, un'altra è solo sentimento, diciamo così, quindi contrapponendo la ragione e il sentimento, nessuno dei due però è un essere umano completo. È solo dall'unità di queste due parti che viene fuori l'essere umano reale, l'essere umano reale che è composto da cose positive, da cose negative, da istinto ma anche di ragione e di cose bellissime, di sentimenti meravigliosi ma anche sentimenti molto negativi. Infatti c'è una parte in cui si parla di guerra e Calvino ci dice che comunque l'essere umano è portato a fare la guerra, la farà fino alla fine dei tempi e non saprà mai il perché continua a portare avanti questa sua caratteristica.
0: Ed è qui che c'è anche la grandissima attualità non solo di Agilulfo ma di tutta la letteratura di Italo Calvino. Tornando proprio al personaggio di Agilulfo, lui l'abbiamo definito come una corazza vuota, in un certo senso. Che valore ha secondo te questa corazza?
10: La prima volta proprio che ho letto questo romanzo mi sono proprio concentrata sulla descrizione che Calvino fa della sua corazza. È una corazza immacolata, una corazza senza un graffio. E io mi chiedo, quando mai una corazza è senza un graffio? E questo secondo me è quello proprio che ci voleva dire Calvino. Non esiste un essere umano che non abbia macchie, che non abbia imperfezioni, che non abbia proprio debolezze. Per Calvino il cavaliere inesistente era un simbolo di quello che è oggi l'uomo moderno. In realtà credo anche che questa corazza, questo fatto di non poter mangiare, di non poter dormire e di non avere una propria coscienza, ci ricorda un po' quella che oggi noi abbiamo iniziato a conoscere, che è l'intelligenza artificiale, essere semplicemente qualcosa di apparente, qualcosa senza sentimento, senza coscienza. Calvino ci dice che invece c'è bisogno di anche questa parte di umanità.
0: Quindi un modo per mettere insieme, come giustamente tu dicevi prima, la ragione e il sentimento, di creare insomma un essere che possa essere completo. Ma secondo te questa è, come dire, un'utopia o è qualcosa che realmente si può realizzare?
10: Io penso che si possa realizzare, diciamo che siamo su questo mondo proprio per mettere insieme queste nostre parti. D'altra parte c'è anche il Visconte di Mezzato, che fa parte di questa trilogia, in cui vediamo un personaggio diviso tra la propria parte di bene e la propria parte di male. Ecco, diciamo che l'utopia, oppure forse la speranza, è di mettere insieme queste due parti, questo tenere insieme nel bene e nel male l'essere umano.
0: Ci fermiamo un attimo, una breve pausa e poi riprenderemo con Il cacciatore di libri estate.
11: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Da lunedì 24 mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6:30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
12: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
11: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
13: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
11: Naturalmente qui, su Radio 24.
8: Il cacciatore di libri.

0: La storia, quella con la S maiuscola, nelle storie narrate nei romanzi, è il filo conduttore di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. In La vita sempre, pubblicato da Guanda, Elena Varvello ha voluto ricostruire la storia di una persona della sua famiglia, di cui si erano perse le tracce durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo ad Alba, in Piemonte, fra il 1918 e il 45. Da una parte c'è Francesco, con una madre anaffettiva. Più lui la cerca, più lei è sferzante e lo chiama la mia disgrazia. Francesco cresce così con la rabbia di essere stato respinto dalla madre e diventa un ragazzo un po' sbruffone, che picchia i compagni a scuola, inizia a giocare d'azzardo, fa scommesse. Non segue la politica, non è un antifascista, ma è allergico alla disciplina e dunque sbeffeggia il duce e le camicie nere. Francesco intreccia una storia d'amore con Teresa, molto legata al padre tornato dalla Prima Guerra Mondiale, mutilato nel corpo, ma anche nell'anima. Il romanzo segue le loro vite fino ad un epilogo in cui gli eventi storici avranno il potere di schiacciare i personaggi. Ecco come l'autrice descrive il protagonista.
1: Francesco è un bambino letteralmente non amato. Non è un giro di parole, la madre non lo ama come non ama il marito, la madre non ama i maschi e dunque lo respinge. Più lei lo respinge, più lui cerca di aggrapparsi a lei, ne cerca l'odore, più lei lo respinge. Dunque lui accumula, come dicevi, una quantità enorme di rabbia che cerca di scaricare all'esterno, ma che poi, per qualche strano meccanismo, riesce apparentemente a superare. Trasforma cioè questa rabbia in un senso di possibilità, di scommessa, in un desiderio di fuga anche, l'immagine dell'Australia, per cui l'andare, il correre via, il correre veloce su un'automobile e lo scommettere. Decidere di giocarsi la vita azzardando. Lo farà sempre, da molto giovane, giocando a carte e poi più grande, giocando d'azzardo con la storia.
0: Abbiamo detto che dall'altra parte invece c'è Teresa, che ha un rapporto veramente di grandissimo affetto con il padre, che è tornato dalla Prima Guerra Mondiale con questo braccio menomato. Lei si prende cura di lui, vorrebbe quasi fargli tornare, insomma, un braccio normale, ma soprattutto cerca di prendersi cura anche della sua anima ferita. Che personaggio è Teresa?
1: E Teresa è agli antipodi, è la persona completamente diversa, determinata, responsabile, accudente, ha conosciuto non la fortuna ma la sfortuna, dunque cerca di trattenere. Se Francesco sogna l'Australia, lei non immagina di poter mai lasciare neppure il suo cortile, che è custode e carceriere. Nell'incontro fra i due poi probabilmente ci sarà la possibilità della visione della parte mancante, ecco. Quindi è solo nell'incontro fra i due che forse c'è la possibilità di raggiungere una sorta di completamento.
0: Veniamo allora all'incontro fra i due. Abbiamo già anticipato che nasce una storia d'amore, anche abbastanza silenziosa, fatta di poche parole ma di condivisione di gesti, di cose che fanno insieme, e sembra quasi che si sviluppi in modo naturale ma in modo anche molto rapido durante il romanzo.
1: Sì, perché la mia impressione almeno è che entrambi riconoscano subito nell'altro il pezzo che manca, il vuoto da colmare, che è vuoto per entrambi ed è grande per entrambi. Questo riconoscimento è immediato e spinge sia l'uno che l'altra quasi inesorabilmente verso quel pieno che può riempire quel vuoto, per cui tutto succede molto rapidamente. C'è un passaggio in cui lui dice a lei: te pensi sempre, no? Mentre invece la mia mente gira e chissà dove va. Allora quello che lui cerca in lei è questo fermarsi, e quello che lei cerca in lui è l'andare.
0: Entrambi attraversano naturalmente il ventennio fascista con uno sguardo sempre un po' sghembo rispetto alla realtà, nel senso che Teresa ha un'amica che è figlia di un uomo che viene ucciso, picchiato a morte sostanzialmente dagli squadristi fascisti, e quindi guarda in qualche modo a quello che accade. Francesco, dicevamo prima, non è antifascista. A un certo punto tu scrivi: Francesco non era antifascista, non era liberale, né socialista, né comunista o anarchico, nessuna appartenenza. non gli importava, ma gli pareva comunque un'idiozia, una solenne collettiva presa per il culo, quella pomposità del posto al sole, dell'impero. E poi in un altro punto del romanzo: non gli piaceva il duce, disse, non gli piacevano i fascisti, roba da funerale. Le parate, le divise, obbedire. Gli americani invece gli piacevano molto, il cinema, la musica jazz, scritto proprio così, jazz. Ecco, in questo si vede anche un po' il suo essere guascone. Lui non è impegnato politicamente, però non sopporta la prevaricazione e soprattutto le regole e questa pomposità del fascismo.
1: Sì, lui non sopporta la prevaricazione, non sopporta l'essere irregimentati, non sopporta la retorica, letteralmente non sopporta il nero, non sopporta la morte e l'odore di morte che aleggia intorno al fascismo. Lui è tutto vita ed è tutto luce, dunque qualunque cosa sia nera o si presenti in quella forma mascelluta, roboante, per lui è morte. Non è antifascista, è soltanto che è vivo e dunque tutto il resto è per lui morte o anticipazione di morte o funerale, sì.
0: È la storia che inevitabilmente, come dicevo all'inizio, ti schiaccia, qualunque sia il percorso che tu abbia scelto. Francesco era un ragazzo che aveva semplicemente voglia di vivere, non si impegnava politicamente, però gli davano fastidio determinate cose. Ho detto all'inizio che sono persone e personaggi, perché questa è una storia ispirata a persone reali. Non vi vorrei svelare troppo, perché è bello scoprirlo alla fine del romanzo, nella tua postfazione. Possiamo però solo dire perché ti è venuto in mente di raccontare questa storia, che in qualche modo ha a che fare anche con la tua vita.
1: E beh, perché c'era qualcuno da riportare a casa e io provo da sempre, tento da sempre di riportare a casa questa persona che si è persa nel cuore dell'Europa in quegli anni. Ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato cercandolo effettivamente, ci ho provato scrivendo all'inizio, ma non ero pronta, e poi andando in Germania e sentendo in una foresta una voce che mi diceva una sola parola che non dirò adesso, ho capito che forse potevo cominciare, avevo raggiunto quella fase della vita in cui potevo riportarlo indietro attraverso un romanzo, anche se non era più possibile riportarlo a casa veramente. E in qualche modo penso di, a modo mio, di averlo fatto.
0: È stato un romanzo salvifico in qualche modo per te?
1: Sì, è stato salvifico per me, perché ho l'impressione di aver risanato qualcosa, e non mi riferisco soltanto a lui, a lei, ma a quelle centinaia di migliaia di nomi che, facendo ricerca, io ho letto, che non ho potuto nominare, non ho potuto citare. Questo è il mio grande rimpianto, la scrittura non me lo permetteva, ma è una enorme famiglia silenziosa di cui mi sento di fare parte, mi sento di appartenere, e dunque in qualche modo il mio è un piccolo gesto di ricucitura di uno strappo enorme, che è lo strappo che sempre la storia produce.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi attraversati dagli eventi storici. Avete ascoltato le interviste a Ken Follett con Il Cerchio dei Giorni, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte, un poco l'alba, che ha ricostruito l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, Gaia Cenciarelli con Il rivoluzionario e la maestra, sulla prigionia di Adolfo Wasem, e Sonia Muschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70. E infine Elena Varvello, che ha ricostruito una storia della sua famiglia nel romanzo La vita sempre. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma come sempre ve lo ricordo, senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Questa è l'ultima puntata tematica del Cacciatore di Libri Estate. Dalla prossima settimana tornerà la normale programmazione e dunque il Cacciatore di Libri andrà in onda ogni sabato alle 6.30 per i mattinieri e alle 15.30, come sempre, disponibile in podcast. Da Alessandra Tedesco, buona lettura!

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24 per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove perché non ne tornino di vecchie.
4: In collaborazione con
5: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Negli ultimi due mesi nell'arena dell'intelligenza artificiale generativa abbiamo visto molte novità, le seguiamo e commentiamo costantemente all'interno di 2024, il nostro programma su Radio 24, mentre qui cerchiamo di proporvi degli approfondimenti su alcuni di questi temi. Oggi prendiamo spunto da due nuove evoluzioni di quella che chiamiamo Agentic AI, un uso dell'intelligenza artificiale che mette un certo grado di autonomia e responsabilità, anche il 100%, nelle mani di programmi software che si basano sugli LLM. A novembre c'è stato un lancio, è stato lanciato un programma con il nome di CloudBot, poi diventato MoltBot e negli ultimi giorni OpenClaw. È un programma open source da installare su un computer o su un server, creato da uno sviluppatore software austriaco, abbastanza famoso nel giro degli sviluppatori, Peter Steinberger, che rappresenta probabilmente l'evoluzione più estrema del concetto di assistente personale virtuale, di maggiordomo digitale. Si interagisce con OpenClaw con i sistemi di messaggistica come WhatsApp, il nostro assistente apparirà come uno dei nostri contatti, possiamo dargli un nome e possiamo fare delle domande, ricevere delle risposte, dare dei comandi e ricevere anche dei suggerimenti in maniera proattiva. Da notare che OpenClaw non è un LLM, ma usa gli LLM come ChatGPT o Gemini e tutti gli altri con i loro relativi costi, perché non è, è un programma open source, ma non è gratuito nell'implementazione generale. E proprio perché è un esperimento ed è rivolto soprattutto agli sviluppatori, in effetti questo è un aggeggio da maneggiare con cautela, proprio perché è un esperimento, aggira le restrizioni di privacy e in alcuni casi anche di sicurezza informatica, e se autorizzato dagli utenti, banalmente fornendogli le credenziali di tutti i servizi digitali che noi utilizziamo, può agire per conto nostro anche in maniera proattiva, come dicevamo. E in effetti non ci sarebbe ragione di usarlo se non diamo accesso, non facciamo accedere questo sistema ai nostri servizi. Quindi è quasi automatico che si debba dare, concedere l'accesso. Allora, al momento c'è grandissima attenzione, ma anche molte critiche sui problemi di sicurezza, perché questo software è particolarmente vulnerabile alla cosiddetta prompt injection, ovvero un comando che potrebbe ingannare i modelli di intelligenza artificiale e far loro compiere azioni non intenzionali provocando danni. Oh, ci può anche essere la prompt injection benevola, però tendenzialmente malevola. Si possono immaginare diversi scenari imbarazzanti o anche veramente pericolosi, dipende a quali servizi questi sistemi hanno accesso. Cioè, se io faccio, se do le credenziali per accedere ad un servizio considerato critico, il sistema potrebbe anche combinare dei guai molto seri. Immaginate anche solamente e banalmente se un agente personale ha accesso alla nostra mail aziendale e un attore esterno fa scrivere messaggi con offese, minacci, oppure un'offerta commerciale con dati completamente sballati. E poi vai a spiegare al tuo cliente che ha accettato una fantastica offerta commerciale che invece era un caso di prompt injection, e quindi quell'azione fatta dall'assistente virtuale non era voluta. Voglio spiegare. Dunque, a proposito dell'allarme che c'è anche sui problemi di sicurezza, che certo non devono superare tutto l'interesse che c'è attorno, ma sono comunque importanti da rilevare, uno sviluppatore software, Simon Willison, ha scritto, giusto per capirci: dato il rischio intrinseco di prompt injection contro questa classe di software, al momento lo considero il più probabile candidato a provocare un disastro simile a quello del Challenger, cioè ricordando l'esplosione dello Space Shuttle Challenger. Però lo stesso Willison dice, guardate che comunque è interessantissimo. Allora, è stato fatto un passo successivo pochi giorni fa, il 28 gennaio, quando Matt Schlicht, un imprenditore del mondo digital, ha lanciato Moltbook, un forum, alcuni lo chiamano e lo hanno definito un social network progettato esclusivamente per agenti di intelligenza artificiale. Tra l'altro Matt Schlicht, che ha lanciato questo servizio, questo forum, questo social network, ha detto di averlo creato senza scrivere una riga di software, cioè con vibe coding, quindi parlando con macchine che scrivono software. E alcuni potrebbero dire, certo, allora te la vai a cercare, ti vai a cercare tutti i problemi di cyber security. Comunque, stiamo parlando di un sistema dove macchine parlano con altre macchine e a volte propongono dei problemi così umani che alcuni sospettano che dietro ad alcuni post all'interno di questo social network ci siano proprio degli umani, siano stati suggeriti. Ma l'attenzione oggi la vogliamo spostare sul modo in cui questi sistemi imparano. Allora, c'è chi dice che mentre li usiamo questi sistemi che usano LLM, o quando usiamo direttamente gli LLM, questi imparano, cioè che con i dati che noi forniamo gli LLM imparano. È proprio così? Ed è proprio vero? Saluto il professor Luca Mari, esperto di Generative AI, di intelligenza artificiale generativa, docente all'Università Liuc di Castellanza, qui vicino a Milano. Professor Mari, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie Enrico.
1: Abbiamo intitolato questo episodio Come impara la Gen AI. Allora, non so se questo è il termine corretto da usare, sicuramente molte persone hanno sentito più volte la parola addestramento, il termine addestrare. In effetti, fin dai primi mesi dell'arrivo dei chatbot abbiamo parlato dell'addestramento, se non altro per motivi energetici, per la grande quantità di risorse computazionali, quindi di energia necessaria per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. E così ti lancio il primo punto: questo addestramento è diventato sempre più frequente. Questa è già una novità degli ultimi mesi, no?
2: Prima di tutto una breve considerazione sulle parole stesse, no? Sul lessico.
1: Sì, sì.
2: Ammettiamolo, il digitale, è vero che ormai è un po' di decine di anni che abbiamo in giro sistemi digitali, ma è stato talmente rapido che, per dire così, ci mancano le parole. Per cui inevitabilmente abbiamo acquisito, per descrivere quello che accade per questi sistemi artificiali, dei termini che fino a quel momento avremmo usato per noi esseri umani o al massimo per entità biologiche. Hai parlato di imparare, ma naturalmente vale anche per, supponiamo, memoria, ricordare, più recentemente pensare, ragionare e così via.
1: Pensare è una parola pesante.
2: Pesante.
1: Cioè, sì.
2: Dobbiamo davvero preoccuparci che dietro all'uso di queste parole ci siano dei significati identici a quelli che noi attribuiamo nel caso degli esseri umani? No, o meglio, dobbiamo stare ben attenti al fatto di ricordare che non ci sono gli stessi significati. Però è vero che per quello che riguarda il tema di cui stiamo parlando specificamente, cioè l'idea di avere un comportamento che è modificato per via di addestramento, questa è una caratteristica determinante. Turing stesso nel 1950 usò per descrivere questa, che allora era un'intuizione, il termine inglese learning machines, macchine che imparano. Ora, noi esseri umani siamo capaci di adattarci praticamente a tutto, ma prova a, come dire, stacca la spina e riattaccala e fai suonare nella tua testa il termine macchine che imparano. Ma un leggero brivido corre, no? Macchine,
1: sì, certo,
2: che imparano. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che sono dei sistemi software il cui comportamento non è programmato in anticipo grazie a conoscenza esplicita su quello che queste macchine stesse dovrebbero compiere, ma sono programmate perché possano adattarsi a, diciamo, buoni esempi di comportamento. Allora, adattarsi a buoni esempi è quello che abbiamo deciso di chiamare in inglese training e in italiano addestramento, o se vuoi apprendimento, poi sì, lato macchine, no? Noi le addestriamo, le macchine imparano. Questa è la caratteristica determinante. Ci sono degli aspetti tecnici su cosa vuol dire concretamente che un oggetto artificiale impari. Te lo dico in una frase, ma rendendomi conto che ci addentreremo in un campo un po' tecnico, no? Una rete neurale artificiale come quella che è alla base del signor ChatGPT, eccetera, eccetera, dal punto di vista matematico si può descrivere come una funzione parametrica, e la domanda è: i valori dei parametri come si assegnano? Tradizionalmente noi esseri umani li troviamo, oggi li facciamo trovare a degli algoritmi di addestramento sulla base degli esempi. Trova i valori migliori, cioè adatta il tuo, virgolette, cervello in modo da comportarti al meglio possibile rispetto agli esempi.
3: La chiacchierata di oggi nasce da una serie di considerazioni che io ho ascoltato, letto, perché molti mi hanno scritto, e sento a volte dire: io da un certo punto di vista ho timore a usare questi sistemi perché mentre li uso questi imparano cose, che potrebbe anche essere positivo, anzi in molti casi dovrebbe essere positivo, ma c'è questo timore, o comunque c'è questa convinzione, cioè che usando questi sistemi di intelligenza artificiale le macchine imparino, cioè acquisiscano informazioni e imparino di più. È vero? Non è vero? Perché io sapevo che le macchine imparavano nella fase di addestramento, che è la prima fase che noi a cui non assistiamo, cioè quando ChatGPT è andato online, quando tutti questi sistemi sono andati online o vanno online, hanno già subito una fase di addestramento e il loro cervello è stato formato in quella fase. E adesso non stiamo qui a riraccontare come viene fatta la fase di addestramento, però sostanzialmente, se vogliamo sempre usare un paragone con l'umano, è fare in poche ore, poche settimane, pochi mesi quello che ad una persona umana impiega anni. Cioè io imparo e mi addestro in, poi effettivamente nella nostra vita è continuo l'addestramento, no? Queste macchine arrivano ad un certo livello in cui possono essere considerate intelligenti e noi interagiamo con queste macchine.
2: Sì, anche in questo caso, e con la accortezza di non esagerare con gli antropomorfismi e con le analogie, ma ti propongo un parallelo con l'esperienza umana. Da dove si vede che una persona, uno di noi, un essere umano, una donna, un uomo, un ragazzo, una ragazza, ha imparato? Dal fatto che ha tanto materiale scritto, eventualmente intorno a sé, come dire, dal fatto che ha acquisito un'enciclopedia? No, non basta. Forse non è neanche una condizione necessaria, ma sicuramente non è una condizione sufficiente. Quindi noi siamo ben consapevoli, nell'esperienza umana, che imparare corrisponde, fammelo dire in termini un po' materialisti, un po' riduzionisti, a modificare lo stato del tuo cervello, d'accordo? Grazie al fatto che c'è qualche cosa o qualcuno intorno a te che ti ha consentito di acquisire informazione, ma imparare nell'esperienza umana corrisponde a modificare quello che sei tu. Non basta avere accesso a informazione dall'esterno. Se compri un'enciclopedia non stai ancora imparando,
3: giusto?
2: Per ovvie ragioni. Ecco, allora, senza, come dicevo, senza esagerare nelle analogie, il dubbio che le persone a cui facevi riferimento si pongono rispetto a: usando un chatbot questo impara, può essere forse compreso e quindi può essere sciolto se lo vediamo in questa, alla luce di questa analogia. Hai ragione, quando si intende addestramento nel senso tecnico, quello del machine learning, questo corrisponde a quello che nell'esperienza umana corrisponderebbe a cambiare lo stato del tuo cervello. E questo, l'uso di questi strumenti, quindi il fatto che conversiamo con il signor ChatGPT, per esempio, non lo modifica. Il cervello è quello lì, quindi hai perfettamente ragione. Noi usiamo questi sistemi e non facciamo più addestramento. Con i sistemi, parentesi, con i sistemi aperti di relativamente piccole dimensioni, se hai qualche GPU in casa, eccetera, eccetera, puoi anche fare il gioco che si chiama di fine tuning.
3: Sì, sì. Però non,
2: ma
3: con,
2: non è una
3: i
2: cosa che si fa tipicamente, sì, sì. Anzi, si legge abitualmente che siamo scoraggiati a farlo, perché ci sono molti problemi, oltre al fatto che è piuttosto costoso proprio dal punto di vista delle risorse computazionali. Mentre il dubbio che le persone a cui facevi riferimento si pongono assomiglia molto di più, nella mia analogia, a: ok, e io compro una nuova enciclopedia e poi so leggere, perché questo sì, l'ho imparato.
3: E se ho bisogno dell'informazione la vado a pescare.
2: Bravissimo. Okay. Diresti che quando io accedo all'informazione sull'enciclopedia sto imparando? No.
0: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui su Radio 24.
4: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24 torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
0: 2024, speciale intelligenza artificiale.
3: Ti sollecito ancora una o qualche come dire, osservazione di questo fenomeno in più rispetto a quelle che abbiamo già fatto. La prima è, possiamo ipotizzare che questa fase di addestramento, che è tendenzialmente finora una fase proprio definita, possa diventare così veloce e così, perché sappiamo che ci sono sempre più GPU potenti, ce ne sono sempre di più in termini numerici e quindi i data center crescono di dimensioni, di capacità, possiamo pensare che queste fasi di addestramento diventino così frequenti, tali per cui l'analogia con l'umano si avvicina sempre di più, che quindi imparino sempre, nel vero senso della parola.
2: Guarda Enrico, io è da quando mi occupo di questi argomenti che ho deciso di non fare previsioni.
3: Ok, perfetto.
2: Però quindi, ti dico che okay. Uno dei temi tecnici, prima ho fatto solo un cenno tecnico, no? Quindi cosa sono questi oggetti? Sono delle funzioni parametriche. Cosa vuol dire addestrare? Vuol dire trovare con degli algoritmi di ottimizzazione i valori migliori possibili rispetto a quello che si chiama il training set, quindi un insieme di esempi di riferimento. Uno dei problemi dell'addestramento in questo senso ancora tecnico, specifico, se vuoi tradizionale, è che non sempre funziona bene. Si dice che ogni tanto l'addestramento non converge. Ricominciamo con le analogie. È un po' come se fosse che ogni tanto vai a scuola e invece di tornare a casa da mamma e papà migliore, hai peggiorato, anzi qualche volta è andata molto peggio e hai disimparato anche le cose che già sapevi. E non abbiamo ancora, come dire, il teorema di convergenza, no? Se sì. Di nuovo sì, posso sì. Usare
3: perché
2: un termine
3: succede
2: che
3: questo?
2: È un po' tecnico. Ma sai perché non ce l'abbiamo? Perché la matematica negli ultimi 2500 anni ce la siamo fatta con delle funzioni, a proposito di funzioni parametriche, con 5 parametri, 10 parametri, non 2000 miliardi di parametri, per cui non è affatto da escludere che un teorema di convergenza, almeno nel senso tradizionale del termine, non ci sia. E allora è artigianato. A volte, anche quando fai in casa, no? Un po' di fine tuning con una piccola rete, un piccolo language model, va a finire che certe volte devi dire, oh, butto tutto e ricomincio da capo.
3: Sì, sì.
2: Perché non convergeva, non funzionava, ha peggiorato le sue prestazioni invece di migliorare.
3: Sì, sì, è affascinante questa parte. In effetti io parlo con, non tantissimi, però ricercatori che lavorano proprio su questi sistemi negli Stati Uniti, in queste grosse aziende, e a volte ti dicono, ma guarda, non abbiamo ancora capito bene
2: certe
3: cose.
2: Però non ha funzionato, oppure ha funzionato, sì, ma sì. Non sappiamo bene perché.
3: Sì, sì, sì.
2: È così. Sono sistemi straordinariamente complessi. Del resto noi esseri umani siamo complessi. Perché esiste la schizofrenia, per esempio, no? Cioè personalità multiple. E non abbiamo l'algoritmo né per identificarlo a priori né per risolverlo, no? Quindi potrebbe essere, no, che siamo su una soglia, o forse abbiamo superato la soglia della complessità anche nel senso artificiale, e quindi siamo più nella condizione della sperimentazione, prima usavo il termine artigianato, che non della scienza e della matematica.
3: A proposito di addestramento e di capacità di comprendere e di imparare di queste macchine, visto che si parla molto negli ultimi mesi, se non altro, di physical AI, quindi di tutta quella parte di dato che non è scritto, non è digitale, ma deve essere appreso.
2: Viene da sensori.
3: Esatto, sensori che raccolgono informazioni fisiche, cioè pezzi che si muovono, io che taglio.
2: O anche
3: cosa.
2: Semplicemente microfoni e telecamere,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: necessariamente
3: sì, sì.
2: Tastatori.
3: Ecco, tutto questo mondo, quindi queste informazioni, sono effettivamente una parte importante, e forse la parte più importante per accrescere la, se uso l'intelligenza, capisco che è un termine un po' esagerato, però per farci capire, di questi sistemi. Quindi abbiamo, gli abbiamo fatto imparare solo la minima parte di quello che potrebbero imparare.
2: Guarda, se ho capito la tua domanda, alla base c'è una delle sfide anche filosofiche che stiamo considerando, sfide filosofiche, ma vorrei dire, chi ha in mente chi è Jan LeCun?
3: Certo.
2: Ecco, se n'è andato da Meta, era il capo dell'intelligenza artificiale di Meta, se n'è andato perché era in disaccordo con la linea di Meta, che poi non è diversa da quella di OpenAI, Microsoft, Google, eccetera eccetera, se ho capito il tuo punto, esattamente su questo.
3: Sì, sì.
2: Cioè lui dice, Jan LeCun dice, abbiamo bisogno per fare il prossimo passo di quelli che lui chiama world models.
3: Perfetto.
2: Modelli del mondo. I modelli del mondo non necessariamente si fondano su dati acquisiti, tra l'altro eventualmente in tempo reale, dal mondo empirico, cioè da sensori di vario genere. Però se anche i dati fossero, per dire così, o sintetici o acquisiti offline, ma l'obiettivo di avere un modello del mondo, di avere una rete neurale che implementa un modello del mondo e non più solo un modello linguistico, è esattamente nella prospettiva di avere una rete che abbia una capacità, che si chiami intelligenza o no, non importa, che abbia una capacità di essere, stavo per dire vivere, ma non vivono queste cose, no, di essere attiva in modo appropriato in un contesto empirico e non solo linguistico. Quindi questa è una grande domanda e forse la sfida. Ha ragione Jan LeCun, cioè senza modelli del mondo queste saranno delle entità pur sofisticate, ma che rimarranno, diciamo così, solo linguistiche? Oppure il linguaggio e la nostra possibilità di usarlo e quindi di insegnare usando il linguaggio è così ricco e sofisticato che puoi imparare come è fatto il mondo e come funziona, virgolette, senza mai guardarlo direttamente? Caro mio, non lo so.
3: Non lo sappiamo. Però è affascinante. Tra l'altro Jan LeCun, che ha fondato una sua, non so se chiamarla startup, perché, come dire,
2: fa un po' ridere pensando che un premio Turing abbia una startup, dato che è qualche anno che si occupa di questi
3: argomenti. Però è interessante perché tra l'altro lui dice e punta il dito contro uno dei più grandi problemi degli LLM, di questi, dei cosi, come tu li chiami, che noi usiamo oggi, cioè le allucinazioni, che pur ridotte, pur sotto controllo, rimangono, e lui stesso dice dobbiamo andare oltre, dobbiamo pensare a sistemi che vanno oltre anche a questo problema.
2: Io, allora, ovviamente non sono nessuno per interloquire con Jan LeCun. Personalmente non credo che sia questo il punto, perché se fosse questo il punto, noi esseri umani, che ovviamente viviamo nel mondo empirico e abbiamo modelli del mondo empirico, non faremmo errori, non avremmo allucinazioni, che non è, perché noi invece commettiamo errori, e commettiamo anche errori percettivi, anzi il concetto di allucinazione
3: è proprio legato,
2: viene da lì. Per cui onestamente mi sembra, come dire, il bersaglio sbagliato. La domanda è se, parere personale, abbi pazienza Enrico, è proprio quella che accennavo prima, cioè se per avere dei sistemi automatici a comportamento sufficientemente sofisticato nel mondo empirico basta o no una conoscenza di tipo linguistico. Per noi esseri umani la risposta è sicuro no.
3: Certo, sì, sì.
2: Ma potrebbe essere che queste macchine abbiano una struttura informatica, logica, matematica, statistica, così ricca, oltre che diversa dalla nostra, per cui scopriamo progressivamente che a loro basterebbe? Io questo non lo so, ma non sarei sicuro che la risposta sia certamente no. Mi lascerei il dubbio aperto, che è come dire che io non do a priori, non sono nessuno per interloquire con LeCun, ma non do a priori ragione a LeCun. In un certo senso è la risposta facile la sua, difficile implementativamente, ma facile, perché dice, se vogliamo avere dei sistemi con un comportamento analogo a quello degli esseri umani, devono essere analoghi strutturalmente agli esseri umani. Diciamo che se prendessimo una macchina del tempo, tornassimo indietro di 10 anni, quello che oggi vedremmo a proposito del comportamento anche solo linguistico di ChatGPT, non lo riconosceremmo,
3: no, certo.
2: Non ci crederemmo, e invece ci siamo arrivati.
3: Sì, sì.
2: Magari fra ho detto che non faccio previsioni,
3: no,
2: fra sei mesi o fra sei anni scopriremo che anche senza modelli del mondo questi cosi giocano a ping pong.
3: Sì, certo. Leggendo le descrizioni di partite, ascoltando le cronache.
2: Esatto, qualcosa di questo tipo.
3: Vabbè, avremo modo di commentare lo

classico alla radio con 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, domenica alle 14 in anteprima, venerdì alle 22.45 e sempre nella nostra versione super podcast. Questo ogni settimana e ovviamente seguiamo tutto quello che succede nell'attualità tecnologica, non solo di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale generativa, ma in generale di tecnologia. All'inizio di questa trasmissione abbiamo fatto cenno a gli agenti di intelligenza artificiale con queste novità delle ultime settimane. Abbiamo parlato nell'ultima puntata di 2024 appunto di OpenClaw, non era ancora stato ribattezzato con questo nome, lo chiamavamo Motbot. Tutto arrivato negli ultimi tempi e infatti non abbiamo fatto in tempo ad esempio a parlare di Motbook, questo nuovo, non so se chiamarlo effettivamente social network, di cui si sta parlando molto, ma insomma ci vuole anche un po' di prudenza. Devo dire che ho parlato con molti programmatori, molti sviluppatori, i più senior dicono ma no, vabbè, ma non è una cosa interessante. Però in realtà, insomma, secondo me è interessante cercare di comprendere, di capire quali possono essere poi le evoluzioni. Questo effettivamente è un esperimento, ma da qui insomma faremo una serie di considerazioni anche nelle prossime puntate di 2024. Il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, quello che state ascoltando, che terminerà tra pochi secondi, diventa bisettimanale, quindi una volta ogni 15 giorni sarà online su 24orepodcast.com, tutte le piattaforme di audio on demand e naturalmente su radio24.it. Appuntamento al prossimo episodio.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui con la penultima puntata di questa stagione, sempre pronti a parlare di corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, puntata oggi che è anche un po' un consiglio di lettura per l'estate, giusto per continuare a correre anche leggendo. Prendiamo spunto infatti dall'ultimo libro di Michael Crowley, Fino al limite, edito da Ad Editore. Qualcuno ricorderà il suo libro precedente, Correndo nell'aria sottile, e anche in questo caso non è tanto un libro sulla corsa, ma un libro di antropologia che usa la corsa per raccontare l'essere umano, appunto. Per cui ci piace molto e ci dà anche modo di parlare di resistenza e di fatica, e lo facciamo con due punti di vista diversi e complementari, quello della psicologa dello sport Maria Chiara Crippa.
3: Buongiorno. Ciao Silvia, ciao Ivana.
1: Ben ritrovata. E il coach Fabio Vedana.
4: Ciao Maria Chiara, ciao Ivana, ciao Silvio e buongiorno a tutti.
1: Affollamento oggi in studio, finalmente, ogni tanto capita.
4: Ci vediamo.
1: Non ci sentiamo.
4: Parliamo di relazioni, quindi è importante sentirci e vederci.
1: Di resistenza e fatica con Fabio.
2: Infatti.
1: Allora, il libro parte da una domanda semplice: perché alcune persone scelgono volontariamente di fare fatica? Prima ancora di chiederci però, insomma, perché la cerchiamo, vi chiedo che cos'è davvero la fatica. È qualcosa che nasce nei muscoli, nella mente, oppure un dialogo continuo tra le due cose? Che partiamo da Maria Chiara.
3: Parto con darvi un po' una definizione che personalmente un po' utilizzo sul fatto che la fatica è un deterioramento della prestazione dovuto a un incremento della percezione di sforzo e il fatto di non essere più in grado di imprimere una determinata forza o potenza o l'incapacità proprio di farlo. In realtà la fatica è una combinazione di aspetto fisico e aspetto mentale, perché proprio attorno agli anni decenni che si studia un po' questo, la fatica, soprattutto dal punto di vista fisiologico, ma a partire dal 2010 con Samuele Marcora, che è uno studioso, un ricercatore italiano, ha avviato proprio una attenzione alla parte mentale ed è stato un po' sfatato, grazie a una serie di ricerche, di esiti di ricerche, il limite neuromuscolare della fatica, dicendo che noi decidiamo di interrompere il nostro sforzo non perché non ne abbiamo più a livello muscolare, ma proprio perché la percezione dello sforzo che stiamo vivendo in quel momento è superiore rispetto alla mia motivazione di stare su quello sforzo, o non riesco più a tollerare dal punto di vista mentale quella sensazione. Quindi il limite vero è proprio la percezione di sforzo, e c'è una decisione consapevole di porre fine. Quindi c'è ampio spazio di margine.
1: Fabio, ti ritrovi.
4: È dove lavoro io, poi conosco Samuele perché abbiamo fatto l'ISEF insieme, pensa, tantissimi anni fa nell'altro secolo. E sai, il suo modello psicobiologico è stato veramente una pietra miliare, perché ha scardinato un po' tutte le credenze precedenti che erano soprattutto del modello fisiologico, meramente fisiologico, e poi l'ha dimostrato scientificamente, che è stato il suo grande valore è stato proprio questo, no? Delle sue ricerche di tanti anni per dimostrare questa sua intuizione che aveva. E io lavoro proprio su quel solco lì, cioè che comunque la fatica è la capacità nostra di riuscire a parlarsi bene. Questo dico io un po' come definizione, cioè quanto noi siamo capaci di parlarci nel nostro intimo e quanto noi quindi riusciamo a fare questo percorso ontologico, cioè di conoscenza di noi stessi, attraverso il dialogo e quelli che lo psicologo chiamano proprio il self-talking, cioè il fatto di parlarsi, e che quindi la parte proprio di educazione alle percezioni che si chiamano afferenti, no? Cioè quello che il nostro cervello riceve dalla periferia, sono mediate poi da quello che lui riesce a mandare poi in periferia e agli organi motori, no? Che sono quelli che poi partecipano alla realizzazione del continuo della performance, come hai detto tu, no, Maria Chiara? Cioè il fatto che comunque noi abbiamo questo continuo conflitto tra mi fermo, vado avanti. Io faccio spesso, insegnando anche a scuola alle medie, che è un periodo un po' più, secondo me, nevralgico per la costruzione del sé, facciamo un laboratorio di fatica, no? E quindi do sempre un'immagine ben precisa, anche qua utilizzando l'immagine perché è forte, del fatto che la fatica è lo scimmione che mi sale sulla schiena e che mi dice le paroline brutte per farmi interrompere l'attività. E poi facciamo il test dei mille, conosci bene, no? Il test dei mille alla fine del percorso, in cui loro sanno che comunque quando faranno questi fatidici quattro giri, perché da noi abbiamo la pista da 250 l'abbiamo a scuola.
5: Giusto, e per quindi questi fatidici quattro giri, loro sanno che già al secondo lo scimmione si impadronirà di loro, ma loro sanno le paroline giuste.
2: Bene.
5: E quindi questo è un po' il percorso che cerco di far fare a loro, che poi faccio anche con gli atleti adulti, lo sai, certo. Ivana, avendo lavorato con te e lavorando con te da una vita, sai che il lavoro è più non tanto su quante ripetute fai, ma cosa riesci ad andare a sentire mentre fai la ripetuta.
2: Certo, io tra l'altro ultimamente mi piace insomma studiare un po' la fatica e l'ho studiata tanto, e quello che io penso che sia anche la fatica è uno spazio veramente di scelta per gli atleti, in cui scegli veramente cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare, perché è proprio come diceva Maria Chiara, è la percezione, che magari un giorno la percepisci tantissimo quella fatica e magari anche il giorno dopo, due giorni dopo è diversa, perché dipende anche come stai, anche se tutto va bene, no? Soprattutto dalla parte mentale, quindi quando ti trovi lì è proprio uno spazio di scelta la fatica, se andare magari un po' più in là e crederci davvero oppure arrendersi e comunque
5: dal ragione lo scimmione, ragione lo scimmione. Cioè, pesa, lui pesa sempre, è sì. Sempre grande, grosso e si posiziona sulla tua schiena.
3: Infatti sapere come funziona anche dal punto di vista teorico la parte della psicofisiologia della fatica aiuta tantissimo gli atleti. Infatti personalmente uso tanto spazio di psicoeducazione nel lavoro con gli atleti, perché se io so come funziona allora è anche più facile poi imparare a gestirla, altrimenti sono in preda a sensazioni e percezioni che neanche conosco, sento di non avere il controllo sulla mia mente e il mio corpo e lo scimmione prende il suo problema.
2: Sì,
5: è proprio un processo educativo, l'hai detto bene tu. La fatica è un processo educativo per noi, nel dialogo tra le due parti nostre, quella che ci fa andare avanti e quella che ci dice non ce la farai, non ce la fai, non sei abbastanza bravo.
2: Sì.
1: Quello che dice sempre a me la vocina quando... Allora, nel libro, tornando al libro insomma, di cui parlavamo in apertura, emerge una riflessione interessante. In molte società, soprattutto quelle moderne, occidentali, la fatica viene ricercata, no? Pensiamo all'Ironman, all'Ultra Trail, no? Parlavamo settimane fa anche con Francesco Cutti.
2: La maratona anche.
5: Hai guardato me nell'Ironman, scusa?
1: Perché non ti occupi di Ironman, che devo guardare? No, sicuramente me stesso. Diciamo così. Però in Africa, per dire, la fatica è un'opportunità. Per cui quanto cambia la motivazione, quando cambia il significato che diamo appunto alla fatica?
3: È fondamentale, hai detto due cose, motivazione e significato. Motivazione da una parte è, si è proprio visto anche qui dagli studi, che tanto più un atleta è motivato, tanto più sarà in grado di stare sulla fatica e sullo sforzo. Quindi non è tanto una questione di qualità di motivazione, ma di quantità. Dall'altra parte è il significato, perché vedendo anche proprio nel lavoro con atleti, anche amatori, il significato che io do a quell'esperienza che sto facendo. Per alcuni, ad esempio, hanno incontrato lo sport di endurance e la fatica in un momento di forte dolore emotivo, perché stavano vivendo magari delle situazioni difficili nella loro vita e hanno trovato la corsa come non solo valvola di sfogo, ma anche il fatto che lì io sento un dolore, ma è un dolore più lieve rispetto al dolore che io sto già sentendo. Per altri sentire la fatica è un tema di autorealizzazione legato proprio al piacere di sentirmi in grado di fare certe cose. Quindi è estremamente interessante, ovviamente se ognuno ha questa curiosità, di andare un po' a fondo e chiedersi il perché io sto decidendo di impegnarmi quotidianamente in uno sport che richiede fatica. Non è la prima cosa da fare nel lavoro con gli atleti, ma ci sono alcuni atleti che a un certo punto arrivano a chiedermelo perché, e spesso le risposte stanno un po' nelle storie di vita.
1: Ecco, sì, che poi adesso nella fattispecie noi parliamo di sport e poi la fatica possiamo applicarle nelle varie, no? Insomma, questioni della vita, diciamo così. Fabio, pensando agli amatori, molte volte magari confondiamo la fatica con la qualità dell'allenamento, no? Devo fare per forza fatica perché l'allenamento sia significativo.
5: Cioè, quello che tradotto in un linguaggio più utilizzato da coloro che fanno lo sport non professionalmente ma amatorialmente, mi devo finire. Ridete perché è questo, lo slang è questo qua, ecco, non mi veniva slang, ecco. Lo slang è mi devo finire, perché se non mi finisco non sono stato abbastanza bravo e non mi sono allenato. Questo non è proprio un processo educativo, perché non fa parte della crescita attraverso l'esperienza che stai facendo, no? Quindi bisogna educare gli amatori dicendo che l'allenamento non è finirsi e poi risorgere, perché non è questo. L'allenamento è un processo lungo, costante, continuo, a fasi alterne, per cui non ho sempre la crescita lineare, ne abbiamo parlato mille volte nella trasmissione, e quindi bisogna saper cogliere e saper sentire le sensazioni che quell'allenamento ci deve dare, e quindi la lettura delle nostre sensazioni, che è un po' in contrasto con quello che stiamo vedendo ultimamente, no? Cioè le aziende, il marketing ci spinge tantissimo nella lettura dei dati, un po', come si può dire, quando vedi il dato nudo e crudo, e quindi lascio la parte sensibile mia al dato nudo e crudo, cioè la frequenza cardiaca, i minuti al chilometro, la temperatura e tutti i dati che ormai tutti i device ci danno, tralasciando invece l'ascolto l'ascolto del proprio interno, che invece è quello che devo far crescere attraverso l'allenamento. E negli amatori cambia tantissimo, soprattutto perché, come abbiamo detto prima, nella generazione globale di quello che è la sensazione di fatica, l'allenamento è un piccolo tassello assieme alla situazione familiare, la situazione lavorativa, la situazione della relazione che hai appena avuto tre minuti prima mentre ti hanno suonato il clacson mentre parcheggiavi per andare al campo. E quindi quello su cui bisogna veramente lavorare con questa tipologia di atleti è: cosa percepisco quando mi alleno e che cosa induce dentro di me dal punto di vista psicologico prima che fisiologico per poter migliorare, perché il processo di allenamento è quello del miglioramento, cioè il fatto che di volta in volta che mi alleno miglioro. Se di volta in volta invece mi finisco e poi aspetto di rinascere, sicuramente non vado in un ciclo virtuoso che mi permette di utilizzare l'allenamento per star meglio, perché diciamo sempre un amatore deve utilizzare l'allenamento per migliorare la qualità della propria vita, il benessere psico e fisico.
2: E la cosa, secondo me, rispetto anche un po' al passato, no? Quando si parla di fatica ci si spaventa adesso, soprattutto adesso. Invece la fatica è essenziale per raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo, cioè se ci tieni tanto questo obiettivo, devi fare fatica, ma in questo in tutti i campi.
1: Sì, dà anche un significato all'obiettivo.
2: Dà anche un significato all'obiettivo, e questo è una cosa importante. Valore. Per adesso si passa, si dice: ah no, però si fa troppa fatica, no? Guardiamo adesso anche il ruolo del cellulare, no? Ci porta sempre a fare meno fatica, no? Possiamo ordinare in 2 secondi qualsiasi cosa, ce l'abbiamo dopo 2 minuti. Insomma, questa cosa qui ci porta a dire: però è bello fare fatica. Cioè, secondo me bisogna elogiare la fatica. Cosa dici, Maria Chiara? No,
3: assolutamente, perché effettivamente è un mondo che ci porta a sottrarci dall'esperienza della fatica e quindi non siamo neanche più abituati, non ci conosciamo nel contatto con la fatica. Io vedo, soprattutto seguendo un gruppo di donne attraverso la corsa in un percorso di benessere, e uno degli scogli iniziali è proprio il quando io attraverso la corsa, camminata a corsa, inizio a fare esperienza di me nella fatica fisica. E lì alcune persone, per alcune può essere fonte di curiosità, per alcune è proprio di paura, no? Perché cosa sono tutti questi segnali di aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, i primi dolori? E ritorno al concetto di psicoeducazione, cioè quanto è importante anche per un allenatore affiancare le persone nel dargli delle informazioni affinché possano leggere quello che sta succedendo. Quindi è un mondo che ci sottrae dalla fatica, al tempo stesso forse andiamo anche a cercarla, perché poi diventa anche fonte di soddisfazione e di benessere, ma nel mezzo c'è tutta quella parte di io in contatto con questa esperienza nuova nel quale mi devo anche conoscere qual è il mio modo personale di stare dentro lì.
1: Sì. Ecco, su questo vorrei chiudere questa prima parte con una riflessione, perché lo sport nasce in qualche modo per liberarci dalla pressione quotidiana, magari, no? Però tante volte rischia di produrre la stessa pressione.
3: Quello è il filo proprio sottile. Il punto di discrimine è quanto io mi sento di avere il controllo su ciò che sto facendo, cioè quanto mi sento ancora libero di correre, o è la corsa che si è impadronita di me. Quindi lì siamo poi nella direzione un po' della dipendenza, ho perso il controllo su quell'esperienza.
1: La differenza tra passione e ossessione, diciamo così, possiamo dire, no? Fabio?
5: Eh sì, quello che avviene in molti amatori, che comunque perdono il piacere di questo percorso, no? Perché devono correre o devono andare in bici o devono allenarsi per l'Ironman, non tanto per il piacere del percorso che stai facendo di conoscenza di te stesso, che abbiamo ben esplicitato noi, ma quello invece di legarsi a mi faccio vedere che faccio questa cosa perché fa figo, che è un problema.
1: Infatti.
5: Ed è un problema che noi con i social stiamo vivendo quotidianamente. Io che mi occupo di ultra distanze, quindi l'Ironman, ultra cycling, ultramaratone, lo vedo spessissimo sui social, infatti è un po' il discrimine che ti fa capire se è diventata una dipendenza questa sovraesposizione o se è veramente un percorso per migliorarsi, per star bene. Ecco, e lo vedi subito quando parli con una persona che fa questa esperienza della fatica estrema, se è uno dei due casi. E io che faccio questo quotidianamente ho proprio la cartina di tornasole che si illumina immediatamente.
1: La domanda da porsi è: per chi facciamo questa fatica? Per noi stessi o per gli altri? Allora, su questo interrogativo ci interrompiamo questa fatica di questa puntata. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte.
6: We are working to finally end America's longest war.
7: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
8: Tre שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
9: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
0: Personal Best.
1: E rieccoci qui, seconda parte, per continuare a parlare di corsa, oggi con una declinazione un po' diversa dal solito tra fatica e resistenza, diciamo così. Sono sempre con noi la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, il coach Fabio Vedano. Allora, stiamo parlando appunto di fatica e resistenza. Perché ci emoziona vedere qualcuno arrivare al limite? È empatia, ammirazione, oppure perché in qualche modo rivediamo anche le nostre fatiche negli altri? Maria Chiara, partiamo da te.
3: Ma allora, rispetto agli atleti ci insegnano due grandi cose: avere dei sogni, darsi la possibilità di trasformare quei sogni in obiettivi e lavorare quotidianamente per la realizzazione. Quindi quando li vediamo sulla linea del traguardo, dopo questa fatica incredibile, è di fatto la concretizzazione di un sogno. Quindi ci danno il messaggio che quello che tu sogni lo puoi concretizzare, viene da dire quasi un messaggio di speranza, di possibilità, no? E quindi noi ci identifichiamo un po' su questo lato, perché ognuno di noi ha degli obiettivi, dei desideri, e loro ci comunicano il fatto che con l'impegno e la costanza è possibile, ce la puoi fare.
1: Ok, ci sblocca anche qualcosa, si spera, no? Non
5: sì,
1: sempre.
5: Effettivamente, appena l'hai detto, mi è venuto in mente la mia emozione quando vedo i miei atleti che realizzano i propri sogni. E io spesso, quando lavoro con loro, soprattutto con gli atleti di alta prestazione, dico sempre a loro: dovete fare sogni grandi, non dovete fare sogni mediocri o sogni piccoli, perché se fate sogni grandi sarà un percorso grande, sarà un percorso virtuoso che vi porterà a dei risultati eccezionali, se no rimarrete sempre un po' nella media. Se vi va bene fare bene, a me non va bene fare bene. Io voglio, visto che fate i professionisti, dovete fare il meglio che potete di voi stessi. E mi veniva proprio in mente le mie emozioni. Recentemente ho partecipato con Michele Sarzilla all'Ironman di Francoforte, che è una delle gare più importanti di Ironman in Europa, e l'emozione mia è stata: guarda quanto impegno, quante ore, quanto sacrificio, quanta dedizione, quanta speranza c'è in quell'arrivo. E quando lo vedevo anche arrivare, che gli do i parziali con insieme al team, perché ha fatto una progressione di corsa veramente entusiasmante, è sceso 17° e è arrivato 6° al traguardo, l'emozione che si vive proprio sulla pelle, con la pelle d'oca, col senso di quasi di magone che ti viene a me, che devo dargli le informazioni a lui, pensa a lui quando arriva, è proprio questo, cioè tutto quello che c'è dietro, e io ne sono testimone di tutto quello che c'è dietro, e la vicinanza quindi a queste emozioni forti ti dà proprio questa voglia di dire lo voglio riprovare, per me almeno, ma per tutti noi è, ci dice che bella cosa che stanno facendo, che bella azione che viene fatta e che fonte di ispirazione può essere per tanti.
2: E sì, perché comunque avere un sogno ti permette poi di, ovviamente tornando alla fatica, di sopportare anche la fatica, perché ce l'hai lì, lo visualizzi, dici ok, sto soffrendo, sto facendo fatica, ovviamente l'hai provata anche nell'allenamento eccetera, ma riesci ad accettarla, perché poi alla fine è tutto lì, l'accettare la fatica.
5: E cito una cosa di un famoso ultra cycler italiano, che lo cito, è Nico Valsesia, che dice la fatica non esiste, perché quando stai così bene a fare tanto, lui faceva ultra cycling, faceva, fatto la race across America, dice la fatica non
1: gli
5: esiste,
1: gli fa gare in bici di lunga distanza,
5: sì, di o giorni, sì, dice alla fine quando sei in questo flow che dici, sì, tu la fatica non esiste,
2: sì, perché la stai accettando, ci fa parte del gioco, del fatto di riuscire ad arrivare a quel sogno con una scadenza, che io dico che è un obiettivo, è quello, che alla fine l'accetti, dici ok, fa parte del gioco e la vivo.
5: E non esiste.
1: Ma con l'esperienza, Fabio, un atleta sente davvero meno fatica oppure impara semplicemente a riconoscerla e non aver paura di questa fatica?
5: Impara a parlarsi meglio, usare le parole giuste, è sempre lì il punto, impara ad usare le parole giuste nei momenti di difficoltà, nei momenti ambientali, no? E poi tutta la sensibilità afferente al cervello ti dice no, non puoi andare avanti, e lui impara a parlarsi con la parte che lo fa star fermo e gli dice no, guarda che però noi avevamo detto che qua dovevamo arrivare a questa posizione, guarda che davanti c'è il tuo avversario che sta esattamente facendo la stessa fatica che fai tu,
2: ed è o solamente, magari di più anche,
5: o anche di più.
1: E non sembra, ma
5: c'è veramente il lavoro che faccio tanto io nell'allenamento, quando facciamo l'allenamento pratico, cioè le ripetute, la simulazione di gara, è proprio questo, lavorare su il dialogo che hai mentre lo stai facendo. Questa cosa mi ha cambiato il modo di allenare. Mi ricordo che 20 anni fa un mio allievo che ha fatto il coach, adesso lavora in Australia, dopo la prima esperienza che aveva fatto lì in Australia 20 anni fa come coach, ci incontrammo al velodromo perché lui faceva ciclismo su pista, mi disse proprio questa cosa: guarda che adesso per me il futuro per quanto riguarda l'allenamento è la capacità di sapersi parlare. Se io tornassi indietro come atleta, e lui era stato anche un atleta di alto livello, era usare le parole giuste nei momenti difficili della gara e nei momenti difficili dell'allenamento, e lì mi ha aperto un mondo. Io ero sempre, da buon studente di scienze motorie e di performance, sulla parte fisiologica, no? Cioè quanto VO2 devo migliorare, quanta forza devo aumentare, l'integrazione dei carboidrati, vabbè qua non c'è Francesca oggi, ma sull'aspetto proprio delle calorie. E invece quello che cambia completamente è quanto mi so parlare nei momenti giusti, e quindi c'è tanta speranza.
1: Quanto pensa quel dialogo interno, no? Anche quella vicina che ci dice non ce la fai, fermati, no?
3: Fabio l'ha detto e sottolineato, e confermo che è esattamente così. Il gioco mentale sugli sport di endurance in particolare si gioca tutto nel dialogo interno, quello che è proprio detto self-talk, quindi è proprio prima un lavoro di riconoscere e prendere consapevolezza di cosa mi succede quando inizio a sentire quella fatica lì, quindi cosa inizio a pensare, e poi intervenire proprio sul modificare il linguaggio interno in una modalità che è assolutamente più funzionale al mantenere la fatica e lo sforzo prolungata nel tempo. Le parole hanno un potere incredibile. Riporto proprio questo esempio fatto con un atleta di alto livello con cui lavoro sull'allenamento facile.
1: Ok.
3: Allenamento facile, per lui facile, ci abbiamo un po' lavorato, il facile portava con sé il significato di non sentir fatica. E quindi quando lui andava a fare questi allenamenti facili, in realtà risultavano essere, dal punto di vista psicologico, quelli più difficili, ma perché il significato associato alla parola facile per lui era non sentir fatica. Allora in quel caso abbiamo lavorato sulla, ristrutturiamo un attimo il significato di facile, anche in accordo con il suo allenatore, sì, abbiamo cambiato termine, e adesso lui quando va a fare gli allenamenti facili mi dice facile, però non è che non sento fatica, ok? ho più magari controllo, un certo tipo di intensità, ma mi preparo al fatto che comunque un po' di fatica la sentirò, perché altrimenti non ti stai allenando. Okay? E questo ha cambiato il modo di vivere l'allenamento facile e renderlo anche più soddisfacente. Quindi davvero le parole che gli atleti usano e che noi utilizziamo fanno la differenza su come quell'esperienza poi la viviamo. Reagiamo.
1: E quindi non è facile, ma è in controllo. Un termine che usi spesso.
5: Mi viene da ridere perché effettivamente quando ho parlato di Easy è esattamente la cosa che io dico agli amatori all'inizio, no? Cioè quando vengono da me all'inizio metto tantissime nello schede di lavoro, nel Training Peaks metto tanto Easy Jog, Easy Bike, Easy e loro mi dicono:
1: e cosa vuol dire?
5: E io dico, cosa vuol dire? Dimmelo tu. Cosa vuol dire?
2: Io dico spesso, se riesci a parlare, allora...
5: Sì, quello lo dici per aiutarli.
2: Sì, per capire, insomma.
1: Perché non conoscono l'inglese, forse.
5: Eppure gli dici, guarda, devi andare facile. Cosa vuol dire facile? Devi stare in equilibrio. Quello che hai detto.
1: Stare
5: in equilibrio vuol dire che tu stai bene. Sei nella fase in cui stai facendo fatica, però stai bene. E quando riuscirai, e quanto ci metterò? Ci metti anche qualche anno a capirlo. Ma quanti minuti al chilometro devo correre? Vero, sì. Non lo so. Io dico, guarda, non lo so. Se vuoi te lo dico, perché abbiamo fatto il test, sappiamo quanto è lattato. Però non è quello che mi interessa. A me interessa
1: la sensazione.
5: Tu stia easy correndo. Perché quando starai easy correndo, potrai correre all'infinito. Ivana, tu ne sei l'esempio. Quante volte ti sono stato vicino che hai corso all'infinito? Proprio perché correvi easy, cioè... Era un equilibrio tra i pensieri, i muscoli, la parte cardiorespiratoria e cardiocircolatoria. È tutto qui.
2: Infatti, quello che ho capito e volevo appunto anche parlarne con voi è il fatto che nelle mie imprese, eccetera, che il limite è veramente tanto lontano rispetto alla percezione della fatica, dici sto facendo una fatica folle, non ce la faccio, ma il tuo limite vero è molto lontano da quella percezione.
3: Infatti, secondo me, quello che ci stiamo dicendo è proprio da essere curiosi rispetto a se stessi in questa esperienza di conoscenza di me nella fatica, dandosi il tempo per conoscersi, per conoscerla e per conoscere questa relazione. Quindi, se a volte lo si approccia con il timore, l'invito, secondo me, che stiamo lanciando è quello di invece approcciarla con la curiosità della scoperta, perché una mente curiosa è una mente aperta.
2: È vero.
5: Bello, mi piace. Quello scrivo.
1: Ho segnato, dopo ti do il bigliettino. Allora, ci avviamo alla chiusura. Il libro a cui facciamo riferimento racconta anche come in molte culture la resistenza non sia soltanto una qualità individuale, ma qualcosa che nasce all'interno magari di una comunità, quindi di un gruppo. Noi invece immaginiamo spesso la corsa come una cosa, una sfida quasi solitaria, no? Quanto conta il gruppo nel costruire le capacità di resistere? Immaginiamo, no? Quando parliamo all'Africa, pensiamo al Kenya, no? All'Etiopia, questi grandi gruppi di corsa.
3: Il primo studio di psicologia dello sport è stato fatto su un gruppo di ciclisti. La domanda è: come mai un ciclista messo in gruppo riesce a durare di più in termini di sforzo, di fatica rispetto a uno isolato? E quel costrutto che è emerso è la facilitazione sociale, quindi il fatto che noi quando siamo con altre persone rendiamo di più rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Questo perché banalmente si parla e quindi distolgo l'attenzione dalle mie sensazioni e quindi portando più attenzione a ciò che stiamo dicendo sento meno le sensazioni associate alla fatica, perché l'altro mi fa vedere che la possibilità, così lui ci sta riuscendo e allora perché no, non posso farlo anch'io che sono simile a lui. Quindi questi sono degli esempi, no?
1: Allora abbiamo parlato insomma di maratone, di Ironman, di ultra trail, quindi ultra distanze, ma forse insomma la resistenza riguarda tutti, cioè che affronta, come dicevamo prima, 100 km, chi magari affronta una malattia, un lutto, un momento difficile, un cambiamento insomma particolare. Alla fine la resistenza è una qualità degli atleti o è anche una capacità, diciamo, umana, diciamo, Maria Chiara?
3: No, è una qualità umana. Poi c'è la persona che ce l'ha più spiccata come qualità, qualcuno un po' di meno, sempre per un po' la storia di vita, l'ambiente in cui è cresciuto, per cui ci sono alcune persone che di fronte alle prime fatiche perdurano, perché in quel perdurare, il durare, trovano una sorta di tema anche identitario, no? Di mi riconosco nel mio essere in grado di, ci sono altre persone invece che lungi da me la fatica, per me il benessere è stare sul divano.
1: Però ci possiamo allenare alla fatica, come abbiamo capito.
3: Assolutamente sì.
1: Allora, sono temi sempre molto interessanti. Forse una cosa, un'altra cosa l'abbiamo capito: la resistenza non è soltanto imparare a sopportare la fatica, soprattutto trovare un motivo per cui vale la pena farla, no? Ci insegni anche da tu, tante volte ne parliamo, Fabio. Allora, con questo siamo arrivati in fondo, senza fatica noi, perché è stata una chiacchierata tra amici, diciamo così, per cui a questo punto, grazie alla psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, ci vediamo nella nuova stagione di Personal Best.
3: Assolutamente, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: E grazie al coach Fabio Vedana, buona estate.
5: Grazie a voi, è stato veramente un esercizio fantastico di tempo passato velocemente perché fai le cose che ti piacciono.
1: Bello, bello, grazie anche a Filippo. Non senti fatica, quello, perché è condivisa, no? Come abbiamo detto. Anche con Filippo Regi Regia, questo era il riascolto di una puntata andata in onda a metà luglio. Finiscono quindi qui le repliche estive e da domenica prossima ritorneremo con le nuove puntate di Personal Best. Nel frattempo vi ricordo la nostra mail personalbest@radio24.it e il numero WhatsApp dedicato al programma 375 72 69 212. A domenica prossima.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Sono le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, incidente per Leclerc, ma sta bene. In Sassonia Anhalt, affluenza alle 14 al 54,4%, il doppio rispetto alle precedenti regionali. Avanti nei sondaggi l'ultradestra dell'AfD. Due spettatori di 18 e 20 anni muoiono travolti da un'auto alla gara sul Monte Erice in Sicilia. Muore un copilota in un rally in Liguria. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non possiamo che ripartire proprio dal Gran Premio di Monza. Ci racconta tutto Giovanni Capuano in questa giornata davvero ricca di eventi sportivi, a partire dalla Formula 1. Giovanni.
1: Sì, Formula 1 che ha raccontato l'impresa di Kimi Antonelli, partito ultimo, ventesimo nel Gran Premio d'Italia a causa del cambio del motore. Ebbene, l'alfiere della Mercedes è stato capace di vincere il Gran Premio. Un italiano non lo vinceva dal 1966. Kimi Antonelli, che ha compiuto 26 sorpassi nel corso della gara, si è tenuto dietro il compagno di scuderia George Russell, terzo Verstappen, poi le due McLaren di Norris e Piastri, sesto Lewis Hamilton. È stata una domenica da cancellare per la Ferrari. Hamilton, come detto, sesto. Leclerc invece è uscito dopo due giri, un brutto incidente il suo, fortunatamente senza conseguenze mediche. E poi per il resto dello sport, ricordiamo, tra poco meno di un'ora, alle 18 a Istanbul, l'Italia femminile del volley che cerca il titolo europeo, il triplete dopo mondiale ed olimpiadi, in una finale contro le padrone di casa della Turchia. Si è appena concluso invece Frosinone-Venezia con la vittoria 3-2 del Frosinone sul Venezia. L'altra gara di questo pomeriggio, della terza giornata del campionato di Serie A, si è chiusa con l'1-1 tra Parma e Monza. Alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 il big match Juventus-Milan.
0: Grazie a Giovanni Capuano. Nella cronoscalata sul Monte Erice in Sicilia, una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti due spettatori di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara che però non sarebbe in pericolo di vita. Incidente anche in un'altra gara in Liguria, al decimo rally della Val d'Aveto. Anche qui un'auto è uscita di strada e il copilota è morto sul colpo. Ieri uno spettatore di 63 anni di Caselle Torinese era morto investito da un'auto impegnata nel rally Mille Miglia nel Bresciano. A Kiev l'incontro fra i mediatori americani Witkoff e Kushner e il presidente ucraino Zelensky. Un incontro durato 3 ore e conclusosi poco fa. Witkoff ha parlato di colloqui significativi, sostanziali, importanti. Ora si terrà un ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Witkoff e Kushner, lo ricordiamo, hanno incontrato ieri il presidente russo Putin a Mosca. L'affluenza alle urne nelle elezioni in corso nel land tedesco della Sassonia-Anhalt ha raggiunto il 54,4% alle 14, più del doppio rispetto alle scorse elezioni regionali che saranno tenute nel 2021. I seggi chiuderanno alle 18, in netto vantaggio nei sondaggi l'estrema destra dell'AfD, che potrebbe riuscire a formare per la prima volta un governo regionale. Aggredita a martellate dall'ex compagno, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ieri sera a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale, il quale si è introdotto in casa e l'ha aggredita. I vicini hanno dato l'allarme e l'uomo è stato fermato. È tutto per questo GR24, vi lascio alla pagina sportiva con Giovanni Capuano. Noi ci ritroviamo con il GR alle 18.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Info Progetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Dove siamo intanto?
6: Istanbul.
5: Sì, dopo Istanbul ci siamo ancora domani. Bella, questa finisce in giro ovunque.
6: Scusate, siamo in finale. Oh madre, sì, siamo in finale.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: non c'era ancora la diretta televisiva, l'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra.
1: Forza Kimi! Yeah!

0: domani noi contro tutti. A me piace, è bella perché è una cosa che capita poche volte nella vita. Non credo che possiamo sognare con una vittoria nostra veloce, però speriamo che non sia nemmeno una vittoria loro veloce.
1: Beh, non poteva iniziare meglio questa domenica straordinaria, tutta molto italiana, perché avete sentito Kimi Antonelli, adesso ne parliamo, trionfatore a Monza partendo dall'ultima posizione e con il giro migliore stampato all'ultimo giro, quando poteva anche serenamente dedicarsi a una passerella trionfale dopo aver superato il compagno di scuderia Russell. Tra poco meno di un'ora, 50 minuti, c'è, lo avete sentito, Velasco, l'Italia del volley femminile a caccia della leggenda a Istanbul, a casa loro, contro la Turchia, finale del campionato europeo, ma c'è anche l'Ital Basket femminile che gioca con gli Stati Uniti, e c'è anche Juventus Milan, c'è il post di un sabato straordinario che ha riportato la Serie A a regalare spettacolo a livelli della Premier League e anche meglio, perché ieri Inter Napoli e Roma Atalanta sono state due partite veramente straordinarie. C'è tutto e non si poteva partire meglio nell'aver visto Kimi Antonelli scrivere una pagina di storia a Monza, applaudito in piedi anche da decine di migliaia di tifosi della Ferrari. 800 24 00 24, il numero verde, se volete intervenire potete già prenotarvi, 349 236 348 239 6666, questo per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Carlo Genta, ciao.
2: Ciao Giovanni, che meraviglia.
1: Sì, sì, sì, stiamo aggiornando il libro dei record della storia per Kimi Antonelli.
2: Esatto, e questa domenica, la prima di settembre, non la seconda come storicamente era, no? Questa prima domenica di settembre ce la ricorderemo per un sacco di tempo, per un sacco di buoni motivi e magari per altri che vivremo in seguito. Ottima ragione per stare in casa davanti al condizionatore, ma soprattutto alla televisione.
1: Sì, a proposito di condizionatore, segnalo, Serie B si è iniziato a giocare anche prima rispetto alla Serie A come orari. In ogni caso è in corso Juve Stabia Pisa, dove al 40° del primo tempo, riportano le cronache, un calciatore del Pisa, Bosinov, ha perso i sensi in campo, è stato portato in via in ambulanza, è cosciente, sta bene, quindi questa è la buona notizia. L'ipotesi però che circola, ed è la prima ipotesi, è che abbia avuto un problema di disidratazione, e evidentemente noi dobbiamo fare i conti anche con calendari del calcio a livello di orari che forse da qui a qualche anno dovremo cambiare, perché diventa complesso giocare in queste condizioni. Umberto Zappelloni, ciao direttore.
3: Ciao, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
3: Stiamo assistendo a qualcosa di inaspettato, di storico, che mi ha commosso, perché non mi aspettavo un Kimi, una rimonta così dal 19° a primo, e invece aveva una marcia in più su tutti e poi alla fine anche sul suo compagno di squadra. Erano 60 anni che un italiano non vinceva a Monza, un italiano che ormai ha il mondiale in mano, perché quella di oggi è stata una dimostrazione di forza pazzesca per tutta la Formula 1. Abbiamo tra le mani il fenomeno di oggi e il fenomeno dei prossimi anni. Prima del via si è incontrato con Sinner, sì. Hanno qualcosa in comune, evidentemente, qualcosa che li porta a dominare gli avversari.
1: Hanno l'X Factor, no? Come si dice?
3: Hanno assolutamente un X Factor voluto, coltivato, perché poi non basta averlo, bisogna saperlo crescere dentro di te, saperlo amministrare, e loro che hanno molti punti di contatto lo stanno facendo. Adesso Jannik ha qualche problema del fisico, ma Kimi sta dimostrando di avere a 20 anni una maturità veramente incredibile. Lui è molto più maturo di tanti avversari che ci sono in pista con molti gran premi più di lui. È la sua seconda stagione completa in Formula 1. Ha sbagliato soltanto quando ha attaccato Russell per la prima volta a 4 giri dalla fine, perché ha preso un po' di sporco all'esterno della prima variante, però poi è ritornato ed è andato a passarlo, e questo è qualcosa di simbolicamente straordinario all'Ascari, cioè nella curva dedicata all'ultimo campione del mondo italiano.
1: Sì.
3: C'è quasi un passaggio di consegne sulla pista di Monza.
1: Sì, si è preso un rischio, forse ha avuto un po' fretta, perché era chiaro mancavano 4-5 giri alla fine, no Carlo, che comunque avrebbe vinto lui. No, e quindi
2: sì, ma ragazzi, ma noi, cioè, Umberto più di tutti si ricorda cos'era il primo Senna, cos'era il primo Prost, cos'era il primo, anche il primo Schumacher, che anzi questo qui ha una maturità che quelli di cui sopra a quell'età lì non avevano, ma neanche poi tanto,
3: Ma no, a vent'anni nessuno ha fatto quello che ha fatto lui. Certo, lui ha avuto fortuna a salire subito su una Mercedes, gli altri hanno avuto fare più
2: gavetta. Che i vent'anni, Umberto, più che i vent'anni, conta al secondo anno di Formula 1. Conta al secondo anno di Formula 1, parametralo a Senna, a Schumacher, a Prost, ai grandi di questo sport. Nessuno aveva quel tipo di maturità lì.
3: Assolutamente, ma parliamo dell'ultimo Verstappen, quanti errori ha fatto i primi anni di carriera, insomma, Kimi sbaglia veramente pochissimo. Lui ha poi avuto questa fortuna di salire subito su una macchina vincente, però una macchina vincente contro un compagno di squadra che fino all'anno scorso era considerato uno dei top driver. Lui lo sta ridicolizzando gara dopo gara.
2: La macchina vincente non te la regalano comunque, non te la regalano, soprattutto se si chiama Mercedes, ti chiami Toto Wolff e grosso modo puoi prendere chi ne hai voglia tu e scegli, battezzi, perché non è fesso neanche un po', non è pirla, come direbbe Mourinho, battezza questo ragazzino qui, e questo ragazzino qui gli al secondo anno, adesso a proposito di 66 Scarfiotti, 96 la prima di Schumacher, 2006 l'ultima di Schumacher, 2026...
4: Antonelli
2: che adesso ha 66 punti di vantaggio sul secondo in classifica
4: e 76 su Kimi Hamilton e su Lewis Hamilton. Kimi Hamilton, perché magari fra qualche anno stiamo a discutere vabbè, non diciamo troppo. Collaterale per quello che ci siamo trovati a raccontare, quindi per la pagina di storia che è stata scritta oggi a Monza. Oggi però è ufficialmente saltata per aria, direttore, la Ferrari, la prima variante, no? Quando Hamilton ha tentato di superare Leclerc non si è fatto superare, e secondo me in maniera comprensibile. Poi ascoltavo su Sky Talent in realtà bocciare la mossa di Leclerc, e Hamilton ha aperto l'audio con il box dicendo Charles push me off.
3: La realtà è quella, perché lì Hamilton si era guadagnato la priorità, gli era davanti all'uscita della prima curva a destra, e nella curva a sinistra Charles lo ha spinto fuori. Ma poi la gara della Ferrari è stata un disastro assoluto, perché Charles purtroppo ha sbagliato ed è colpa sua, uscendo di pista alla parabolica, tra l'altro con una botta notevole. Certo, anche un po' di frustrazione, perché in quel giro, dopo che lui era riuscito a sopravanzare una McLaren, era stato superato in pochi metri ancora da Piastri, ancora da Verstappen, quindi aveva capito di non avere tra le mani la potenza giusta per resistere. E questo era il weekend del super motorone, il weekend dell'A2-2 della Ferrari. La Ferrari esce invece con le ossa distrutte dalla pista di Monza. La fortuna della Ferrari, parlerà di Kimi e dei suoi record e del suo futuro, e magari non ci sarà spazio per criticare troppo la Ferrari, ma è stato un weekend di Monza veramente disastroso, perché non è mai stata in lotta per la pole, e poi in gara Lewis Hamilton non è riuscito neanche a salvare l'onore.
4: Guarda cosa vi faccio sentire, direttore.

0: l'unico podio di Monza con sotto un oceano rosso, ovviamente, e tricolore, ma felice, felice come se avesse vinto una Ferrari, ci mancherebbe, no?
1: Felice, certo. Esattamente. Ed è bello vedere Chini sul podio, vedere la sua famiglia che canta con lui, la sorella, il papà e la mamma che cantano con lui sotto, e i ferraristi che cantano per lui, è qualcosa di straordinario. Oggi ha conquistato il popolo della Ferrari, sicuramente.
0: Sì, c'è anche qualche lacrima, eh? Adesso stiamo seguendo la diretta di Sky, da dove abbiamo preso anche l'audio dell'inno italiano dal podio, e c'è anche qualche lacrima per Kimi Antonelli.
2: Ah, ci mancherebbe altro, meno male che c'è qualche lacrima.
0: Immagine straordinaria quella di questo podio, e lo è sempre stata, ma oggi lo è in maniera particolare. La classifica mondiale recita: Kimi Antonelli 267 punti, Russell staccato di 66 lunghezze, Hamilton di 76, Norris di 96, Leclerc ho perso il conto, siamo oltre i 100. Direttore, per chiudere la prospettiva della Ferrari da qui al finale di stagione,
1: cercare di salvare il secondo posto nel mondiale costruttori, di magari vincere ancora qualche gara, di far andare d'accordo Leclerc e Hamilton, di lavorare per l'anno prossimo. Il mondiale costruttori prima di questa gara era ancora un'ipotesi, dopo questa gara non mi sembra più neppure un'ipotesi.
0: Sì, non sarà semplice, Carlo, fare andare d'accordo Hamilton e Leclerc, perché io credo, al di là di come è finita oggi, e quindi alla fine quell'episodio diventa del tutto irrilevante, credo che oggi in realtà sia emersa una crepa che era sotto gli occhi di tutti, ma non era ancora emersa in questo modo. E non sarà semplice per Vasseur rimettere tutto insieme.
2: Ammesso che Vasseur sia l'uomo giusto per rimettere tutto insieme, perché l'altro giorno ho parlato un'oretta con i piloti, tutto a posto. Se tutto a posto è prendersi a spallate alla prima curva, è chiaro che tutto a posto non è. Quindi o hai un team che sistema, che aggiusta queste crepe che sono fisiologiche, perché anche alla Mercedes ci sono, che in materia di stucco Toto Wolff è il numero uno assoluto, quindi le crepe le vedi un minuto e poi non le vedi più. Alla Ferrari non è così, e se tu non le metti a posto, poi i piloti le mettono a posto in pista, perché fanno i piloti e perché corrono per quello, e perché non si può criticare Hamilton se attacca a quella curva il compagno di squadra, non si può criticare Charles Leclerc, che è un pilota, se prova a resistergli con le buone o un po' con le cattive. Quindi che quelle crepe o le sistemi o restano lì e le vedi anche nel prossimo Gran Premio, nei prossimi Gran Premi e magari nella prossima stagione.
0: Anche se credo, direttore, poi ti saluto, non ci sia più l'urgenza di decidere se c'è un primo e un secondo pilota.
1: No, c'è l'urgenza, però devi comunque cominciare a sistemare le cose oggi, se non vuoi portartele dietro anche nella prossima stagione. Non è necessario intervenire anche da questo punto di vista, non c'è dubbio.
0: Ciao direttore, grazie.
1: Ciao, Umberto, grazie.
0: Grazie ad Umberto Zappelloni. Dunque, questo è stato lo straordinario pomeriggio di Monza, con la vittoria partendo da ultimo di Kimi Antonelli, 8-0-0-24-0-0-24, mentre a Monza va avanti la festa. A Istanbul si prepara l'inferno per le ragazze della pallavolo, inferno sportivamente parlando. Andrea Zorzi, ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno, ben ritrovati.
0: Oh, per dare una dimensione all'estrema vigilia, di che cosa sono le ragazze della nazionale?
3: Ma dunque, è una grande occasione per giocare in un posto, come tu hai definito, non un inferno, sportivamente parlando, che è molto eccitante, con una squadra molto forte, la più forte a livello europeo sicuramente, ma con l'occasione di togliere un sacco di soddisfazioni. Io qualche volta l'ho detto anche a voi, più o meno c'è nessun posto così eccitante come provare a vincere in trasferta con pubblico contro. Preferisco pensare a questa versione che all'altra.
0: Sì, ma l'ha detto anche Velasco, no?
3: Sì, l'ha detto anche lui, ma sai, Velasco in realtà ha un'abilità unica.
2: Dice un sacco di cose, dici tu.
3: Velasco dice un sacco di cose. Dice un sacco di cose, moltissime, moltissime sono anche giuste.
0: Sì.
3: E devo dire però che una cosa gli va riconosciuta, è davvero in grado di trovare sempre una chiave che sia in positivo. Se le cose vanno bene non ci agitiamo troppo, se le cose vanno male siamo tranquilli, lucidità e via dicendo. Quindi al di là del fatto che parla spesso, quindi qualche volta è un po' ripetitivo, però davvero lui riesce a trovare la chiave. In questo caso i 15.000 tifosi turchi e via dicendo, secondo me possono essere una squadra forte innanzitutto tecnicamente e solida mentalmente, una grande occasione per accendere quella scintilla che serve in queste finali.
0: Sì, beh, insomma, ha detto in sostanza Carlo, ragazze, capita una volta nella vita questa fortuna incredibile di poter vincere a casa delle

0: Certo, ma certo Andrea, ma certo, no, il CT, io, infatti terzi il CT della Serbia, lui aveva detto questo, le ragazze ci mancherebbero, le italiane le conoscono altro che, e non da oggi che sono in finale all'Europeo. No, su Velasco Andrea ce l'ha avuto ovviamente, no? Suo mentore, a me continua a sorprendere, adesso più di allora lo vedi in panchina con l'aria di uno che è appena entrato da un tabaccaio, cioè con la Svezia, partita difficilissima, in cui l'Italia non ha neanche giocato bene e secondo me ha rischiato ben al di là del 3-1 finale, perché quello è stato il vero scoglio. Lo vedevi in panchina anche nei momenti più caldi, quasi vagamente annoiato.
1: Ma sono d'accordo con te.
0: No, con quell'aria lì.
1: Forze, sì, trovo che una delle forze più belle che ha Velasco in questo momento è quello di essere apparentemente fuori dai giochi. È così tranquillo, sì, è così gratificato, che davvero non c'è nulla che possa toccarlo, ma senza perdere però quella importanza, quell'energia che è necessaria. Quindi riesce a comunicare solo tranquillità alle ragazze, non stanchezza o noia. Però lui, secondo me, davvero non c'è nulla che possa cambiargli più di tanto, poi è felice se vince, ci mancherebbe altro, ma questo doppio piano è davvero qualcosa di molto speciale che io non ho mai visto, e il Velasco mi colpisce perché io me lo ricordo, non è che si agitasse.
0: Esatto.
1: Ma era con noi, come dire, era un po' più partecipe, un po' più preoccupato, sì. Era più preoccupato che le cose non andassero come voleva.
2: Ma forse perché sì, queste ragazze
0: eravamo
2: sono
0: anche tutti un po' più giovani.
2: No,
0: eravamo anche tutti un po' più giovani.
2: Ma forse perché queste ragazze sono più forti di quella nazionale lì, no, Andrea?
0: Urca.
1: Allora sono. Io credo di sì. Cioè, credo per la verità che questa nazionale sia davvero forte. Lo è per qualità dei singoli, che spesso, delle singole, che spesso sono le migliori a livello mondiale, e sono anche in tante, anzi sono in tantissime. Quindi, a parte il fatto che hanno vinto più di noi, almeno l'Olimpiade non abbiamo vinto, io in questo senso davvero molto rispetto. Devo dirti sì che su Velasco, a me la cosa che ha colpito è che conoscevo quel Velasco, giovane abbastanza, super motivato, super grintoso, ho visto un uomo adulto, consapevole, che non ha perso il suo effetto sulle ragazze, che come dicevate voi adesso ha questa immagine davvero statuaria, che però è la chiave più bella e non è facile arrivare a quei livelli.
2: Ovviamente era una provocazione, una battuta, la squadra del secolo resta lì, sì, assolutamente, resta lì anche nei nostri cuori.
0: Devi contare anche gli avversari, ragazzi.
2: No, io, ma non serve proprio il paragone, e questo intendevo, la squadra del secolo resta lì nel nostro cuore, tutta intera, compresa le Olimpiadi che non è arrivata. Andrea, dal punto di vista tecnico, la chiave di questa finale?
1: Allora, diciamo che noi siamo più equilibrati perché abbiamo in tutti i vari fondamentali dei ruoli di altissimo livello, anche con questa Antropova che ha fatto benissimo questo europeo giocando di banda. Turchia c'ha un grande asse al centro, Erdem e sono veramente molto molto forti al centro. La Vargas è chiaramente l'opposta più forte al mondo, che apporta anche un sacco di punti. Come Velasco ha detto in altre occasioni, si parlava della Svezia prima con Isabel Hoc, quando hai atlete così forte non è che puoi annullarle, devi sempre stare attento quando ti offre l'occasione per sfruttarla fino in fondo. Io credo che la possibilità sia quella che noi potremmo limitare l'onnipotenza di Vargas, perché a Mur siamo veramente molto molto forti, giochiamo anche in difesa, quindi questa forse è un pochino la chiave. Se dovessero giocare bene, il livello che hanno è un livello che può mettere in difficoltà anche la nostra squadra. Rimango fiducioso, ripeto, per la qualità tecnica, per la completezza, per la lunghezza della squadra e anche per questa voglia che Velasco sicuramente è riuscito a riconfermare o aumentare delle nostre ragazze.
0: Posso fare una domanda, vai. Andrea? No, da me che non ci capisco nulla, ad Andrea Zorzi, com'è andato nel complesso il doble pivote, cioè l'esperienza di Egonu e Antropova in campo insieme, che sembrava un po' una forzatura, ora alla luce di questo europeo com'è andata, Andrea?
1: Va bene, molto bene. Ti dico la verità, io ero un po' sorpreso di quando Velasco, dopo tre partite di Buonelli, ha detto l'esperimento Antropova di banda è finito. In realtà Antropova, diciamo questo, è una giocatrice opposta, e quindi lo dico, di solito abituata a schiacciare a destra, che deve schiacciare spesso a sinistra. Questa cosa fa sì che gli opposti, tra i quali c'ero anch'io, non sono molto bravi da zona 4 da sinistra, che invece è naturalmente dotata anche quella zona, e sta facendo un sacco di punti. Chiaramente in ricezione è un pochino meno solidi rispetto agli altri, ecco per cui il nostro libero terzino ha fatto

0: molto molto bene. A me questo è un esperimento che piace moltissimo, anche perché ricordiamo che nella pallavolo femminile la potenza in attacco è davvero decisiva, e avere Egonu e Antropova è davvero un grande valore. Potresti non permettertelo, cioè se dovessimo pagare la totalizzazione non puoi permettere, ma se lo puoi fare tutta la vita, provarci a fare stare insieme Antropova e Egonu.
1: Andrea, per chiudere, torniamo da dove siamo partiti, e cioè dai quei 15-16 mila che affollano già adesso, insomma dalle 18 vivranno con grande partecipazione tifando per la Turchia. Tu hai una carriera con centinaia di partite di altissimo livello e sicuramente hai vissuto esperienze che possano in qualche modo essere comparabili. Avere tutto un palazzo che fischia poi incide o no?
0: Certo che può incidere. Certo che può incidere. Diciamo così, io quando ci provo a descriverlo uso questa immagine. Il pubblico è come se fosse un amplificatore. Cioè, se le cose ti vanno bene, giocare contro il pubblico è ancora più bello. Se però vai un po' in difficoltà, il rumore, la confusione e la bravura degli altri rendono tutto più complesso, anche solo concentrarsi, anche solo parlare. Quindi non c'è dubbio che giocare in un palazzetto ad altissimo volume può complicare la comunicazione. Però diciamo così, se tu stai bene è la cosa più bella del mondo che puoi fare, se invece stai giocando male quella è una complessità in più. Io ricordo quella volta in Brasile tanti anni fa, quando entrammo, quei tifosi brasiliani, si sentì la pressione tipo fisica dell'urlo, è come se ti schiacciassero per terra, non era vero naturalmente, e questa cosa ha un certo effetto. Direi che le nostre sono abbastanza esperte e brave da non farsi condizionare solo da questo.
1: Anche sentire poi che si abbassa quella pressione, no? Col passare dei minuti da qualche sensazione, quando
0: se
1: capita.
0: Le cose vanno bene.
1: Quando capita, sì, quando riesci a metterli zitti, diciamo, no? Quando capisci.
0: Quello è così, assolutamente.
1: Andrea, non sappiamo come ringraziarti per averci regalato questa pennellata di azzurro.
0: Se volete, io settimana prossima parto qui, ragazzi, sono in giro per l'Italia, quindi se avete voglia fatevi sentire che vi racconto un po' come va l'europeo maschile. Penso che queste ragazze portino a casa un bellissimo oro.
1: Ciao Andrea, grazie.
2: Tu.
1: Non mancheremo,
2: ci sentiamo sicuro.
1: Evidentemente. Non mancheremo. Grazie ad Andrea Zorzi. Ciao Andrea.
0: Ciao,
1: grazie ad Andrea Zorzi. Io credo, Carlo, che meglio di così non si potesse raccontare quello che accade a partire dalle ore 18 a Istanbul. Ricordiamo finale dell'Europeo femminile di pallavolo tra Italia e Turchia. E quindi adesso tra mezz'ora
2: non c'è come chiamare quelli bravi.
1: Esatto. Insieme ci tuffiamo dentro questa grandissima avventura. Alle 18 c'è anche Bologna-Sassuolo, che è la penultima partita della Serie A di questa domenica. Non regge il confronto, ma è comunque una partita che ha molto da dire. Il calcio ha avuto molto da dire ieri, avrà molto da dire questa sera alle 20:45. E per una volta fammi dire, al di là dei risultati, poi adesso parliamo dell'Inter, del Napoli, della Roma, dell'Atalanta, ieri sera c'è stato veramente da stropicciarsi gli occhi e battere il petto d'orgoglio per quello che ha fatto vedere la Serie A.
2: Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio su questo. Ieri sera, guardando quella roba lì, che non riuscivi a staccarti nemmeno per andare in bagno, perché succedeva ogni istante qualcosa, pensavo alla cornice, ore 18 di un sabato balneare con 35 gradi, forse poteva essere migliore. Se in una condizione di questo tipo, la prima e la seconda squadra del nostro campionato, perché mi sembra che siamo lì, no? Poi parleremo di Como, ragioneremo sulla Roma, eccetera. Però se la prima e seconda squadra di questo campionato ti offrono quel tipo di spettacolo, cioè quella che possiamo già dire sarà una delle partite dell'anno da qui alla fine, beh, allora c'è da essere soddisfatti, perché quello che abbiamo visto ieri sera non ha niente da invidiare a big match di Champions League.
1: No, e neanche della ricchissima Premier League. 800 24 00 24, se volete chiamarci potete già prenotarvi. Ci fermiamo e poi veriamo sul calcio.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Perché?
6: perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Nome.
9: Freeway Skyline.
8: Professione.
9: IRP.
8: Missione.
9: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che rimarrà stabile su quasi tutto il paese e tutte le regioni, con sole prevalente e caldo. Soltanto sui rilievi del Friuli potranno esserci dei veloci temporali. Domani giornata prevalentemente soleggiata e calda, locali temporali di calore interesseranno l'Alto Adige, la Valtellina e i rilievi friulani. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
16: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
15: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
16: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
17: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
18: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: destra in mezzo a cercare una deviazione, palla che resta lì e poi Lautaro, Lautaro col tocco vincente, Lautaro, doppietta per lui, 3-2, rimonta Inter in una partita incredibile.
1: Mi è piaciuta la reazione, il fatto che la squadra non si è disunita, che ha continuato a mantenere l'identità, magari alzare un po' i giri, il motore, magari andare più in verticale. Il 2-1 ci ha dato qualche speranza in più e alla fine siamo stati premiati anche per il coraggio.

0: sono stati bravi fino alla fine. Certo, quando vinci così nel finale, agli ultimi minuti, perdi fino a tempo scaduto, poi addirittura ribalti e vinci. È chiaro che sono dei segnali che il gruppo ci crede, che la squadra ci crede, che è anche della qualità.
1: Questo è il riassunto del meraviglioso sabato che abbiamo vissuto ieri in Serie A, che è stato il prologo di questa domenica a forti tinte tricolori, straordinaria per Kimi Antonelli. Vedremo tra una ventina di minuti le ragazze del volley. Altri segnali italiani: oggi ha fatto doppietta in Frosinone Venezia 3-2 Antonio Raimondo, classe 2007, già autore di una doppietta con la Fiorentina e già autore di un gol con la Juve Stabia in Coppa Italia. 19 anni, 5 gol, e siamo soltanto al primo fine settimana di settembre. E ha fatto gol in Parma-Monza 1-1 Simone Lontani, classe 2008, tutti e due ovviamente già nel taccuino di Roberto Mancini, che tra qualche giorno sarà chiamato a fare le prime convocazioni. Probabilmente non ci sarà posto in questa prima fase per Raimondo e Lontani, ma per dire che il calcio italiano dà segnali di vitalità anche per quello che abbiamo visto ieri sera a San Siro. Gianfelice Facchetti, ciao.
2: Ciao, buona domenica.
1: Ho trovato, ciao. Ero a San Siro ieri sera, ho trovato impressionante per ferocia e rifiuto della sconfitta la partita dell'Inter. Nel secondo tempo soprattutto, ma anche nel primo in alcuni momenti, è stata una squadra quasi gasperiniana.
2: Sì, era partita molto bene. Poi dopo il primo cooling break, devo dire che il Napoli in realtà ha un po' interrotto l'inerzia di quel momento, cioè proprio quella fase predominante dei neroazzurri. Però tendenzialmente, insomma, l'Inter ha avuto questo impeto e questa volontà che non ha perso neanche con quei due gol subiti: il primo con una palla persa male, con una serie di rimpalli rimasti lì, anche il secondo abbastanza strano, questa palla che tutti credevano fosse uscita,
1: sì, un paio
2: e si sono
1: di belle
2: addormentati.
1: Dormite, sì.
2: Sì, però ecco, di solito quelle cose ti stroncano, invece la squadra ci ha creduto ed è stata premiata, pur, come dire, rischiando di prendere il 3-2 con quell'errore di Anghissà, però insomma, oggi festeggiamo noi.
1: Sì, gli ultimi 10 minuti di Inter-Napoli ieri, Carlo, mi hanno ricordato un match di box all'ultimo round in cui due si menano a guardia bassa.
3: No, è stato pazzesco, ma l'Inter era semplicemente rifiutato l'idea di perdere la partita. E le grandi squadre qualche volta lo fanno, ma devono essere grandi squadre. Rifiuti la sconfitta, rifiuti l'idea di perdere la partita e alla fine te la vai a prendere nel momento, e ha cominciato a vincere nel momento in cui ha preso il secondo gol. Sinceramente siamo alla prima di settembre, fa caldo e tutto quello che vuoi e che volete, però se l'Inter è la prima forza del nostro campionato e il Napoli è la seconda, perché tendenzialmente credo sia ancora così, anche se il Napoli, poi ne parleremo, ha diversi problemi. Beh, insomma, la partita di ieri ovviamente non può essere definitiva nei numeri, perché non è che siamo, se no chiamate la polizia se diciamo una roba di genere, giustamente, però certifica il fatto che la distanza tra l'Inter e il mucchio che segue è probabilmente incolmabile in questa stagione. Se non succede l'imponderabile, però essendo imponderabile non possiamo saperlo.
1: Sì, a me Napoli ieri, Gianfelice, è piaciuto tanto, però devo dirti la verità.
3: Appunto.
1: E poi oggi viene fatto il processo ad Allegri per quegli ultimi 20 minuti col 5-4-1. Alle volte decide tutto il risultato. 7 giorni fa eravamo qui a incensare Fabregas, che ha fatto il 5-4-1 nell'ultima mezz'ora a Napoli, ha difeso il gollettino di vantaggio ed è diventato un allenatore maturo, no?
2: Sì, è verissimo che tante volte, forse la maggior parte dei casi, sono proprio questi dettagli e risultati che spostano il giudizio e diventa eccessivo. Il Napoli resta comunque una squadra solida, forse nel momento del 2-0 ha un po' sottovalutato la possibilità di ritorno dell'Inter. Mi sembrava più una cosa di atteggiamento, al di là poi dell'essersi abbassata troppo. Se è andata proprio quasi, come dire, ok, 2-0 è fatta.
3: E ma invece, questa è colpa grave, se è così, Gianfelice.
1: No, ma io
3: se è così è colpa
1: invece
3: grave.
1: Invece credo non abbia avuto tempo di consolidarlo il 2-0. Tempo 3-4 minuti è venuto fuori un gol un po' casuale, perché esattamente come i due del Napoli, il primo dell'Inter è stato diciamo un paio di letture sbagliate della difesa, e con 40 minuti da giocare 2-1 vuol dire ricominciare da zero quasi, no?
2: Sì, scusa, vai.
3: No, no, semplicemente che quella del 5-4-1, se la critica è quella, è una sciocchezza. Il vulnus è in una certa, e Allegri l'ha sottolineato, fragilità difensiva. Questa si è vista, ma di fronte avevi la miglior squadra del campionato e mi allargo una delle migliori squadre d'Europa. Mi allargo non più di così, però secondo me l'Inter è una squadra competitiva a livello di Champions League, ma questo lo dicono anche loro.
1: Martedì va a trovare il vecchio amore José Mourinho al Bernabeu. Gianfelice.
2: Anche Dumfries, che è meno vecchio, è stato un grande amore anche quello dal punto di vista di quello che ha lasciato in ricordo a noi. Ma no, è bene che rispetto all'anno scorso le partite più probanti del girone arrivino subito, perché l'anno scorso l'Inter mise insieme 12 punti, se non ricordo male, nelle prime 4 sfide, e poi, come dire, si cullò un po', no, su questa facilità, questo trend iniziale. Qua in qualche modo si è costretti all'inizio magari ad avere un piglio un po' più aggressivo, e poi magari con sfide più morbide vedere un po' come andare avanti. Per cui bene che la squadra possa affrontare subito una prova anche in Europa così interessante.
1: Curioso vedere Chivu contro il maestro.
2: Ma con quello spirito sbarazzino, senza timore reverenziale, insomma, penso che andrà a giocarsi la propria partita. Mi sembra che abbia comunque anche ieri dimostrato questa voglia comunque di fare sempre qualcosa in più, che poi la squadra raccoglie e trasforma in quello che fa vedere. Quindi andrà al Bernabeu a fare la sua serata insieme alla squadra e ai ragazzi.
1: Tu Carlo, cosa ti aspetti dall'approccio dell'Inter Madrid?
3: Ma io mi aspetto l'approccio di un'Inter matura, qual è? Ma tra le due, io ho visto venerdì sera, non so se l'avete fatto anche voi, Celta Vigo Real Madrid, dove è successo un po' di tutto, dove il Real ha anche sbagliato un rigore alla fine, dove gli è stato annullato, ancora non ho capito perché, un gol peraltro molto bello, eccetera eccetera eccetera. Ma mi è sembrato un pessimo Real Madrid, e ha iniziato vincendo questa stagione. Però se la vigilia della partita con l'Inter a ranghi completi, perché Real Madrid era completo, giochi una partita come quella, credo che Chivu l'abbia vista, la squadra l'abbia vista, tu vai a Madrid con una certa consapevolezza, tanto più che è una partita che non ha un grandissimo peso specifico, onestamente, questa nella Champions League di oggi.
1: Sì, perché poi ce ne sono altre 7. Per chiudere, Gianfelice, hai avuto modo di dare un'occhiata alla Roma? È la Roma o il Napoli l'anti-Inter?
2: Credo che sia presto per chiudere il quadro delle squadre che sono in qualche modo orientate, hanno più possibilità per la vittoria finale. La Roma è una di quelle più solide, ha speso anche molto, ha giocatori determinanti nelle varie parti del campo, dal portiere a centrocampo, l'attacco si è rafforzata. Il Napoli non lo giudicherei sul fatto di questa partenza, magari un po' a singhiozzo. Ci sono anche la Juventus, c'è il Milan, quindi è presto. L'abbiamo visto l'anno scorso, l'Inter stessa era partita molto male con una serie di sconfitte nelle prime giornate, per cui ecco, sicuramente la Roma però in questo momento ha anche una spinta molto forte di una piazza che ci crede, e quindi è una tra quelle con cui ci sarà da lottare di più.
1: Sembra una squadra in missione. Napoli comunque è l'unica che nelle prime tre ha affrontato come Inter, cioè due squadre che fanno infatti parte della stessa fascia potenziale di classifica.
2: Sì, il Como stesso anche.
1: Sì,
3: perse tutte e due però.
1: Sì, vabbè, il calcio è fatto di mille storie. Se anche Sa avesse messo il sinistro invece del destro, probabilmente noi oggi staremmo qui a raccontare una cosa diversa come tutti gli altri. Invece noi abbiamo la forza di dire che l'Inter ieri ha fatto una partita straordinaria anche nel primo tempo, e che invece il Napoli ci è piaciuto, ed essersi messi 5-4-1 a differenza di quanto oggi raccontano in giro come peccato originale, non è una colpa, perché a volte a calcio si gioca in due, c'è anche la forza dell'avversario che ti stava schiacciando in quel momento. Questo è Gianfelice, ciao, grazie.
2: Ciao, grazie. Domenica, presto.
1: Ciao. Grazie Gianfelice Facchetti. Adesso della Roma parliamo, traffico.
4: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
5: tutti convocati. Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Un saluto a tutti voi sull'autostrada del Mediterraneo. A causa di un incendio il traffico è bloccato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Nord. Per incidente si verificano code di 2 chilometri tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. Per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano 5 chilometri di coda tra Pontedera Ovest e Montopoli in Valdarno verso Firenze. Sulla 7 Milano-Genova per lavori si procede in colonnati tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Infine, per il traffico sostenuto sulla 10 Genova-Ventimiglia si verificano code di 5 km tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Traffico ancora molto intenso per via del controesodo estivo. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.

0: questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo.
1: Assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Questo Gasperini ieri dopo la rimonta agli ultimi istanti davvero di partita contro l'Atalanta. Jacopo Savelli, ciao.
3: Ciao, buonasera a tutti. Ciao
2: ragazzi. La Roma mi dà proprio l'impressione di una squadra in missione.
3: La Roma è una squadra che ha in questo momento una mentalità e una forza fisica impressionanti, cioè una squadra che sembra non aver iniziato il campionato da 3 partite ma da 2 mesi, ha una condizione che gli altri ancora non hanno, si mangia gli avversari, gioca praticamente tutta la partita nella metà campo avversaria e ovviamente concede anche qualcosa, perché al netto delle dichiarazioni di Gasperini, che sono vere, ma la sconfitta avrebbe lasciato il segno, perlomeno nella città.
4: Bravo, esatto.
3: Perché qui
4: esatto.
3: Perché ancora si discute della campagna acquisti, molti tifosi hanno contestato, hanno dato addirittura l'insufficienza.
2: È un po' corta la Roma, ma qualitativamente è enorme.
3: È enorme, cioè, ma se ieri Cristovic avesse messo a segno il 0-0-2, sì, hai fatto 33 partite, sei stato nell'area di rigore avversaria, però insomma nel nostro calcio, come sapete bene, i risultati poi sono quelli che fanno la differenza. Detto questo, la squadra è forte.
2: Sì, però torno indietro di un passo, tu hai detto mentalità e condizione, la condizione tu te la puoi dare, la mentalità no, è quella che mi sorprende.
3: E la mentalità è frutto del lavoro dell'allenatore, che l'anno dopo si ritrova con lo zoccolo duro intatto. La campagna acquisti della Roma passa anche per la conferma di tutti i giocatori più forti. Si è parlato tutta l'estate di Ndicka, di Svilar, di Kone addirittura fino all'ultimo giorno, poi lui è stato definito un sondaggio, ma insomma ci si è seduti al tavolo a parlarne, anche se magari solo per un'ora o per mezz'ora. Quella è un'ossatura di squadra che conosce perfettamente quello che vuole l'allenatore. È stata aggiunta la qualità che ti sta dando Dybala, che l'altro anno c'è stato e non c'è stato, che ti sta dando Rodrigo Mora, che si sta dimostrando calciatore, anche se non ha la fisicità gasperiniana, però vede cose che gli altri non vengono, e che ti sta dando anche Sulé, che è un altro dei giocatori dei quali si è discusso tanto.
2: Sì, voglio conoscere il nome di chi si è seduto a quel tavolo per un'ora a parlare di Kone al penultimo giorno di mercato.
3: La questione è tutta quella, no?
2: Datemi nome e cognome, sì.
3: Lo so, ma se tu io non so come finirà con l'UEFA, ma siamo andati avanti giugno e luglio, che la Roma doveva fare 50, 60, 70 milioni di plusvalenza, ha fatto zero.
2: Sì.
3: Quindi non è chiaro che
2: sì, ma in buona compagnia, sai che lì su quelle cose lì di applicazione del fair play finanziario, poi insomma si media un po', ecco, mettiamola così. No, tra l'altro ieri abbiamo visto che Carlo, che la Roma è capace di sopravvivere anche a una giornata senza il gol di Malen.
4: Sì, beh, ma questo non è tanto una notizia, perché Malen non credo potrà farne 50.
2: No, però fin qui ha quasi sempre segnato, compreso anche l'anno scorso.
4: Questo è
2: quindi è un gronchi rosa, una partita senza Malen che fa gol.
4: Però non condivido il gasp di cui sopra, perché sono d'accordo con Jacopo, cioè andarci vicino, contare le bocce non nel calcio e non solo in quello italiano. Quindi una sconfitta di ieri, poi puoi raccontarla come vuoi. Però vista la Roma nelle prime 2 uscite, ieri aveva di fronte un avversario di un altro tipo, ma un avversario che va molto piano, e per questo mi aspettavo una Roma che saltasse addosso all'Atalanta e potesse risolverla in maniera molto più semplice. Però il fatto comunque di esserne venuta a capo, anche se nel finale, anche se in quel modo lì, a questo punto, dato che ne sei venuta a capo, a maggior ragione la vittoria di ieri è stata importante, perché hai vinto in un modo diverso rispetto a quelle del dominio. Poi il gap si vede in purezza, cioè io vedo la Roma e vedo la squadra che ammiravo 2, 3, 4 stagioni fa vestita di nerazzurro, che era l'Atalanta, cioè una di quelle squadre che tu a qualunque ora mettano la partita ti metti lì a guardare perché ti diverti.
2: Sì, con qualche aggiustamento, con qualche aggiustamento, perché in quell'Atalanta lì uno come Dybala, comprese fragilità e anche ritmi un po' diversi, non c'è mai stato.
4: No, però lui si era inventato comunque dei giocatori che erano Papu Gomez, che erano Ilicic, che erano giocatori che comunque venivano dal sommerso. non erano esattamente delle superstar dichiarate come Dybala, quindi percorso,
2: no, ma che andavano
4: diverso,
2: alla stessa velocità degli altri. Dybala, a Dybala viene concesso anche, o sbaglio Jacopo, no? Non viene tolto neanche, alla fine non ne aveva più, tanto per capirci, ma si è sognato bene dal toglierlo Gasperini.
3: No, ma gli dà la maglia e gli dice fino a che non sei tu a chiedermi il cambio lo lascia in campo. Non c'è gestione, certo. Non c'è turnover, non c'è risparmio. Ma si è visto anche nel finale Dybala, sarà stato anche stanco, qualche problema magari aveva perché si toccava l'inguine, però in un paio di azioni comunque è stato determinante, continuato a saltare l'uomo e a fare la differenza. Io guarda, credo che la differenza rispetto all'altro anno sia la verticalità, cioè la Roma lo scorso anno palleggiava, però faceva fatica poi da Coné e Cristante ai trequartisti a cambiare passo. Quest'anno ci sarà qualità in più, sarà che hanno un anno in più di esperienza, ma il pallone dai centrocampisti va via rapidamente, quindi non c'è più quella lentezza e quella non grandissima qualità che in qualche modo pesava e faceva sì che la Roma segnasse così poco. Quest'anno
4: e infatti vincevi di Cortomuso, quest'anno hai fatti 10 in 3 partite,
3: esatto.
4: La sintesi è quella.
3: Curioso sarà sapere come si tapperà la palla, perché la questione non è tanto secondo me solo l'attaccante esterno di piede destro, è che Dybala è una seconda punta, la Roma può farlo, quando la Roma gioca come ieri con 1-2 e Dybala fa la seconda punta, nella Roma una seconda punta non c'è, quando, al di là di Dybala, sarà interessante capire se la soluzione saranno Castro e Malen insieme o se Gasperini si inventerà qualcosa.
2: Sì, perché prima o poi Dybala sta anche fuori, non è che giocherà 60 partite tutti insieme. Roma che da qui alla sosta c'ha degli impegni abbastanza probanti, perché la trasferta a Istanbul è già una trasferta importante in una phase league non facile per la Roma, con delle trasferte tutte insidiosissime e dove c'è bisogno di non lasciare troppi punti in giro, soprattutto contro le squadre diciamo del tuo stesso livello. Il Fenerbahce secondo me lo è, squadra fortissima. Poi la trasferta a Torino, poi fra 2 settimane saremo qui a discutere di Roma-Inter, che minaccia di essere, Jacopo, l'altro match scudetto, uno l'abbiamo visto ieri a San Siro tra Inter e Napoli.
3: Sì, e poi ci sarà Como-Roma, tra l'altro a mezzogiorno e mezza, quindi anche quella sarà un'altra partita non da poco. Guarda, Fenerbahce è fondamentale perché ammesso e non concesso, perché lo devi dimostrare sul campo, che la Roma vinca all'Olimpico almeno 3 partite, cioè leviamo quella con Real che sulla carta è proibitiva, fuori casa da qualche parte
2: partita
3: devi fare
2: partita chiave quella
3: punto.
2: Di Istanbul è la partita chiave della fase a girone della Roma.
3: Sono d'accordo.
2: È la partita chiave, arriva subito, è una buona notizia per la condizione della Roma, in assoluto non è una buona notizia perché sarebbe stato meglio entrare nella Champions dove manchi da 7 anni con un po' più di gradualità, ma questo è, e quindi questa settimana la Roma si gioca anche questa partita importantissima in casa del Fenerbahce. Ciao Jacopo, grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie
4: a voi.
3: Jacopo.
4: Ciao.
2: Sentite cosa vi faccio sentire.

0: l'inno italiano a Istanbul, dove tra una manciata di minuti inizia la finale del campionato europeo, Turchia contro Italia. Ambiente straordinario, vi racconteremo tutto dopo il GR delle 18, vi racconteremo anche Bologna-Sassuolo, faremo il punto su Juventus-Milan che è la super partita della serata, ore 20:45, la crisi della Fiorentina e poi anche quello che sta succedendo agli US Open di tennis, dove degli italiani ne è rimasto uno, Tartari.
1: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, è questo, che parlano bene di tutti.
2: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Dai, è perfetto.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
6: Sono le 18.
3: GR24, il sole 24 ore.
6: Formula 1, Kimi Antonelli parte ultimo e vince a Monza, lacrime sul podio, un sogno che si realizza e anche l'Italvolle femminile va a caccia dell'oro europeo. Chiuse le urne in Sassonia-Anhalt, un'affluenza record. Due spettatori di 18 e 20 anni muoiono travolti da un'auto alla gara sul Monte Erice in Sicilia, muore un copilota in un rally in Liguria. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si è concluso il primo round di colloqui a Kiev fra il team ucraino e americano. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli inviati americani Witkoff e Kushner. Siamo tutti dalla stessa parte, vogliamo tutti davvero che non ci sia guerra né sofferenza, che le persone non muoiano, ha sottolineato Zelensky, auspicando che questa guerra finisca con una pace giusta, equa per tutti noi. Abbiamo avuto una discussione sostanziale, ha detto Witkoff al termine di 3 ore di colloqui. Ora è previsto un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Si sono chiuse le urne in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt, un'elezione importante perché i sondaggi davano in forte vantaggio l'estrema destra dell'AfD, che per la prima volta potrebbe formare un governo regionale. Le urne si sono chiuse alle 18, quindi un minuto fa, stiamo aspettando il primo exit poll, ve lo diamo appena naturalmente lo vedremo comparire e nel frattempo registriamo un'affluenza record oltre il 65%. E in attesa di questa notizia apriamo la pagina sportiva, non possiamo che partire dal Gran Premio di Formula 1 che ha portato oggi a Monza, pensate, ben 400.000 persone, dunque davvero un record. 400.000 persone che devono essersi divertite un mondo, è così Dario?
7: Eh sì, proprio così, Piera, il trionfo storico di Chimi Antonelli è dal 1966 con Scarfiotti che non vinceva un italiano, stavolta alla guida di una Mercedes. A 20 anni Antonelli fa l'impresa, parte 19esimo, chiude primo e vede a questo punto il titolo mondiale. Gara, lo ricordiamo, interrotta dopo 3 giri per l'incidente di Charles Leclerc, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il monegasco. Bandiera rossa, ripartenza, Antonelli perfetto grazie anche alla sua straordinaria Mercedes, precede il compagno di scuderia Russell, poi Verstappen, Norris, Piastri, solo sesto Hamilton, e quindi Antonelli ora ha 66 punti di vantaggio in classifica mondiale sullo stesso Russell. Ma potrebbe essere una domenica ancora più azzurra. In questi istanti in campo a Istanbul l'Ital Volley femminile di Julio Velasco, che contro le padrone di casa della Turchia cerca l'oro europeo. Sarebbe uno straordinario tris, considerando che le azzurre sono già campionesse olimpiche e mondiali in carica. E poi, ultima ma non certo per importanza, la domenica della terza di Serie A, finora acquisite il 3-2 del Frosinone sul Venezia, l'1-1 tra Parma e Monza, in questi minuti in campo Bologna-Sassuolo, e poi qui a Torino, da dove vi sto parlando, alle 20.45 il Big Bench Juventus-Milan, gustosa anteprima con gli amici di tutti convocati weekend, in diretta fino alle 19.
6: Grazie, grazie al nostro Dario Ricci. Dunque, a dopo. Ve lo anticipavamo, è uscito l'exit poll per le elezioni in Sassonia-Anhalt. In Germania, stando agli exit poll della TV pubblica, l'ultradestra di dell'AfD, Alternative für Deutschland, avrebbe trionfato con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Quindi il preannunciato trionfo dell'AfD è stato, secondo questi exit poll della TV pubblica ARD, sarebbe confermato. Torniamo alla cronaca di casa nostra. Nella cronoscalata sul Monte Erice in Sicilia, una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti due spettatori di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara che però non sarebbe in pericolo di vita. Incidente anche in un'altra gara in Liguria, al decimo rally della Val d'Aveto. Anche qui un'auto è uscita di strada e il copilota è morto sul colpo. Poco fa la notizia che un 29enne di Messina è morto al cartodromo di Punta Bianca ad Agrigento, avrebbe perso il controllo della moto e dunque è andato a sbattere contro una barriera. Il microfono torna agli amici di tutti i convocati weekend. Noi ci ritroviamo alle 19:00.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
2: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: Che cosa rispondi a Christian Kivu che dice che Juventus Milan non è una sfida scudetto?
1: Nothing. I'm just focused on our game. If we win this next game, we will be top of the league with someone else. That is the only concern that I have. I'm so focused in our games, in our team. We have a lot to do, so I have nothing to say about that.
2: Fatto di essere squadra forte lo devi dimostrare dentro le dinamiche delle partite. A me la squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Poi è chiaro che lo scorrimento della gara dirà se effettivamente è così oppure no, ma noi abbiamo le carte in regola per andare a voler diventare una squadra forte.
1: Mr. Spalletti doesn't need introductions. It's an allenatore with a lot of quality, really smart, understand really well the league. I really like the way they play. It's going to be a tough match, but again, we are in the beginning of the league. I know that we are ready for the game. I know that they will be ready for facing us at home. It's going to be a good game.
2: Abbiamo fatto due buonissime partite dove abbiamo sbagliato qualcosa, ma dove abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, una squadra unita, una squadra vera. C'è bisogno di ulteriori conferme e domani potrebbe essere una di quelle partite che ti danno molto sull'ulteriore crescita della squadra.
3: Seconda ora di Tutti Convocati Weekend, 800 24 00 24 per chiamare e prenotarsi, per intervenire qui con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
4: Ciao, come va?
3: Non male. 8 minuti Bologna-Sassuolo 0-0 e una manciata di minuti a Istanbul. Primo set della finale del campionato europeo di pallavolo femminile, Italia 8, Turchia 7. Ma siamo soltanto all'antipasto di una scena che si annuncia lunghissima. Ho esame di riparazione per Guido Vacciago.
5: Stavo pensando che quando è uscita Smell Like Teen Spirit, Spalletti secondo me stava finendo la sua carriera all'Empoli a occhio, e Amorin secondo me era alle elementari, così.
3: Sì.
5: E quindi... 1991 Nirvana, era per dire che a sto giro l'ho beccata, visto che per la prima volta avevo sbagliato l'altra volta domenica scorsa. Quindi, stavolta, vabbè, facile, facile.
6: Se questo era facile, Nirvana, era stai squalificato a vita,
5: no, ma questo era, guarda, io sono un grande esperto di esami di riparazione, perché io sono sempre stato rimandato a settembre. La versione di Greco di settembre, sì, era esattamente come questa qua, come Smell Like Teen Spirit, cioè era proprio una roba che non potevi sbagliarla, sì, ecco, sì. Quindi questo è proprio un esame di riparazione, rivivo quelle, d'altronde l'epoca era sempre questa, quindi
3: sì, ma anche perché se ti bocciamo poi chi chiamiamo la domenica che risponde?
6: No. Un altro lo troviamo, uno che conosce Nirvana lo troviamo, non ti preoccupare.
5: A occhio, sì.
3: Ragazzi, 10 secondi a testa. Juve Milan è una sfida a scudetto, sì o no, Pier?
4: Al momento no.
3: Quindi no, aveva ragione Chivo, che poi aveva detto un'altra cosa, però va bene, diciamo, ci interessa ripartire da lì. Carlo?
6: No, assolutamente no, le sfide a scudetto sono solo quelle che cominciano o finiscono con la parola Inter.
3: Guido?
5: No, non lo può essere, però può essere una partita che può lanciare una delle due squadre, le può galvanizzare e cercare di stare attaccate all'Inter e la Roma, che oggettivamente dopo le prime tre giornate, cioè quelle Inter e Roma le hanno già giocate, Juve e Milan no, sembrano davvero di un altro pianeta.
3: Sì, è il primo vero crash test, sia per Spalletti che per Amorim, sei d'accordo, no?
5: Sì, anche perché... forse, non so dirti se vale più per Spalletti che per Amorim. Spalletti, come dire, deve rilanciare una squadra, deve fare molto quest'anno, è atteso a cose forse più grandi di quanto te se ne accene si aspetti da Amorim, poi tutte e due devono arrivare entro i primi quattro posti, questo poco ma sicuro, questo da parte delle rispettive proprietà, l'ordine è quello, e qualora non venisse in qualche modo esaudito quell'ordine, sarebbero
3: ci due sarebbero, allenatori che salgono, ci sarebbero delle conseguenze, certo,
5: esatto.
3: No, io ho usato, Pier, venerdì questa immagine: noi facciamo degli atti di fede quando parliamo di Juventus e Milan, delle prospettive di Juventus e Milan, in realtà sono progetti che hanno dentro dei buchi, nel senso che sono incompleti, e da questa sera si comincia a vedere, no?
4: Ma guarda, io sono quell'immagine, ce l'ho, ti do atto che secondo me è molto, molto suggestiva, cioè secondo me il tema è il vero tema di Juve Milan, che sono due oggetti abbastanza misteriosi in questo momento, ma potenzialmente chiaramente molto attraenti, non solo per la storia, per il blasone, qui torniamo al ragionamento che si faceva l'altro giorno con Chivo, non solo per ciò che Juve e Milan rappresentano nella storia del calcio italiano e mondiale, ma anche per le potenzialità, perché comunque insomma gli investimenti sono stati fatti, però sono oggetti misteriosi che oggi magari stasera cominceranno magari a prendere una forma un pochino più precisa, anche se poi la stagione è lunga, non dimentichiamoci che quell'anno fa la terza giornata ci fu Juve-Inter, con la Juve che vinse 4-3 e volò in testa alla classifica con 9 punti e l'Inter ne aveva 3, e sappiamo poi com'è finita, quindi siamo proprio all'inizio di un percorso lunghissimo, di una maratona vera e propria. Però c'è grande curiosità, e sono d'accordo con te sul fatto che sappiamo poco di queste due squadre. Secondo me anche gli stessi allenatori sanno poco di queste squadre. La differenza di comunicazione fra Amorim e Spalletti è stata chiarissima, perché Amorim ha detto: do 10 al mercato, sono i migliori giocatori che potessi desiderare. Spalletti è stato, sì, un po' più prudente, diciamo così. Però la sostanza non cambia.
3: Sì,
4: cioè sono due cantieri. Sì. Sono due cantieri, hanno cambiato molto rispetto al passato, però le potenzialità ci sono, per cui è intrigante per questo, ed è anche intrigante per capire se finalmente vedremo uno Juve Milan spettacolare, perché questo, ragazzi, non è una,
3: esatto,
4: quando siamo 4-0-0 nelle ultime 5 partite comincia a essere qualcosa di più di una, così, di una fatalità, di una casualità.
6: Il primo obiettivo della serata è arrivare sveglia alla fine del primo tempo, perché nelle ultime volte non ce l'abbiamo fatta.
3: Beh, gli basta
6: questa è la prima grande sfida di Spalletti, di
3: Chivu, Allegri, Gasperini e Sarri di ieri,
6: bravo, sì. Sì, bravo, è facile dirlo. No, più che altro un tema interessante, secondo me, è vero, è una partita avvolta da un sacco di nebbia, che sono più giustificate per il Milan che non per la Juventus. Spalletti è lì già dall'anno scorso, e quindi al di là dei ritocchi di mercato, di queste cose qui, tra l'altro sono le due squadre che hanno speso di più, no, nell'ultimo mercato, non so quanto bene o quanto invece no. Però il tema più interessante sarà vedere Amorim contro una squadra diversa dalle prime due affrontate, quando gli lascia alle spalle dei tuoi difensori tutto quello spazio. Ecco, con il Venezia ha rischiato di pagarlo tanto, in parte anche con il Torino nel finale. Contro la Juventus può essere letale.
3: Sì, l'asticella si alza. Intanto 15-9 per l'Italia. E la buona notizia è che dopo una decina di minuti di partita il CT della Turchia a Istanbul ha già fatto fuori due time out, evidentemente poco convinto di quello che sta vedendo. 16-9 in questo momento, 17-9 in questo momento, con praticamente una battuta vincente che ha viaggiato a quasi 90 all'ora. Guido, questa sera non vediamo Voltemade dal primo minuto, giusto?
5: No, non lo vediamo dal primo minuto al 99,9%, però ci sono ottime possibilità, se non la quasi certezza, che trovi spazio nella ripresa. Questo è più o meno il piano gara di Spalletti, e quindi siamo tutti molto curiosi di vedere Voltemade, al netto del fatto che sia un giocatore particolarmente eccentrico, sì, e che quindi possa regalarci cose anche al di là della tecnica. Però è un giocatore che ecco, i tifosi della Juve non so quanto si stiano illudendo, però sperano che Carnevali abbia pescato il male in tedesco, cioè un giocatore della Premier centravanti o attaccante della Premier che in Premier faceva così così è un po' incompreso e che in Italia ha fatto sfracelli. Io non so se Voltemade può essere un altro Malen, cioè un attaccante che in Premier è un medio basso e poi invece qua viene a fare il panico. Questo lo vedremo nel corso delle prossime settimane, non credo che lo vedremo solo stasera. È certo che fino adesso tutti i giocatori che noi abbiamo importato da quel campionato, poi chi più chi meno, hanno fatto tutti bene, perché effettivamente la giocano in un altro modo e noi, nonostante queste partite di ieri ci debbano iniziare forse a far ricredere, però siamo ancora tecnicamente inferiori rispetto alla qualità che gira in Premier. Quindi vediamo cosa riesce a fare questo Voltemade, certamente è una pescata interessante. Non è il centravanti
3: Buffon
5: che voleva Spalletti.
3: Può avere lo stesso impatto di Ibra, impegnativo, eh?
5: Beh. È un po' impegnativo, diciamo che
3: l'avessimo detto noi sarebbero venuti a prenderci
5: stamattina.
3: Subito l'ha detto
5: c'era
3: lui, quindi possiamo discuterne
5: l'etilometro. No, sai che cosa? Allora, no, io non so se Buffon ha certamente forse un po' esagerato, se quello era il senso della frase. Io credo però anche che, ecco, cosa particolare di Voltemade, perché magari chi non lo ha visto non se lo aspetta, è che lui in realtà, nonostante sia un centravanti enorme, non ha le caratteristiche a centravanti enorme, per esempio non è uno fortissimo di testa, mentre viceversa è molto bravo con i piedi. Allora in questo può ricordare Ibra, ma può ricordarlo, ecco, adesso dire che ha l'impatto di Ibra effettivamente forse è un po' troppo.
3: Mi fate togliere un sassolino dalle scarpe?
6: Può essere due terzi di Dzeko, saremmo già tutti, gli juventini sarebbero già tutti contenti.
3: Sì, beh,
5: certo.
3: No, se posso togliermi
6: due terzi di Dzeko,
3: se posso togliermi un sassolino dalla scarpa, che è questo. Io spero che questa sera Juventus-Milan si avvicini come intensità e come emozioni, come bellezza anche negli errori, alle due partite che abbiamo visto ieri sera, prima Inter-Napoli e poi Roma-Atalanta, a patto di non sentire nessuno dire che quel ritmo lì e quell'intensità lì ce l'abbiamo, perché adesso col metodo Orsato si fischiano meno falli, perché non è vero.
4: No, ma questo okay. No, quello aiuta.
3: Non aiuta. Vuoi sapere qual è la media di falli per partita dei 5 anni dell'era Rocchi? 24,13. Vuoi sapere qual è la media di falli fischiati nelle prime 26 partite di questo campionato? 23,53. Se voi mi spiegate che 0,8 falli a partita in meno fanno la differenza tra Juve-Milan 0-0 dell'anno scorso e quello che abbiamo visto ieri sera, fate voi, ma io non sono d'accordo.
5: Però è più, però a livello regolamentare, quindi forse non è la linea orsata.
3: A livello regolamentare,
5: il rinvio del portiere, il fallo laterale, ti ricordi quanto? Ecco, l'unica,
6: non per loro dei falli.
5: Leggevo,
3: non quelli bravi come Pardo, ma altri comunque molto bravi, dire: ecco, visto, adesso si fischiano meno falli, quindi finalmente in Italia si gioca a un certo livello. Ecco, i numeri sono questi. Intanto ha segnato il Sassuolo.
5: Vedo meno sceneggiate, però non so cosa ne pensa Pier. Vedo meno sceneggiate quando uno cade, e questo non so se dipende da Orsato o meno, dal modo di arbitrare. Vedo gente
6: infatti
5: che si rotola
6: dei falli è l'intervallo tra un fischio e l'altro, secondo me.
3: Perché sanno che devono uscire, più, se no, ma è una questione regolamentare,
6: esatto.
3: Non una questione.
6: Esatto, no, ma infatti è il regolamento che ha determinato. Se tu vedi una differenza l'ha determinata il regolamento, non il modo di arbitrare, e quello non dopo tre giornate non è neanche quantificabile, capito? Sì, però sì. Il regolamento sì.
3: Sì, ma visto che me lo stanno raccontando, sai che io amo i numeri, Guido, no? E quindi
5: no, certo.
3: Ho messo al lavoro l'ottimo Paolo Valentino e lui li ha tirati fuori.
5: Se no devono dire che è merito di Infantino, no? Perché poi queste sono linee guida della FIFA e quindi
3: veniva
5: diventa
3: più scomodo dire
5: in questo momento
3: che era merito di Infantino e di Collina piuttosto che di Orsato, che in questo momento è simpatico a tutti fino a che non succede il primo disastro, che noi non auguriamo evidentemente a nessuno. Ciao Guido, grazie.
5: Ciao Guido. Grazie a voi.
3: Tanto 22-14 Carlo, per l'Italia a Istanbul contro la Turchia, primo set fin qui da rullo compressore per la nostra nazionale.
6: Meraviglioso, infatti non sto guardando, lo dichiaro, il derby di Chimi Antonelli, cioè Bologna-Sassuolo, sto guardando questa partita e ne vale assolutamente la pena, perché l'Italia è entrata in campo con la faccia giusta prima sentivamo in Nirvana, è la colonna sonora ideale, adrenalinica per come l'Italia ha iniziato in campo avverso a Istanbul questa finale per l'europeo.
3: Il derby di Kimi Antonelli vede il Sassuolo avanti 1-0, gol di Doig al 19°. Parliamo di Milan.

0: antagoniste, no? Questo ce lo dirà il campionato. Magari quest'anno potremmo avere una squadra come dire, che di solito non c'era negli ultimi anni, come la Roma, però questo ce lo dirà appunto il campionato. Il Milan è ancora molto in una fase in cui, ecco, va scoperto. Io direi che dobbiamo essere tutti, come dire, chi è milanista, ottimista, ma nel senso di vedere quello che succederà, perché nessuno sa effettivamente le potenzialità di questa squadra e del suo allenatore.
1: Intanto l'Italia ha chiuso il primo set 25-16 e quindi è avanti 1-0 nella finale del campionato europeo a Istanbul contro la Turchia. Primo set senza grossa storia, adesso però si riparte da zero. Che Milan vi aspettate questa sera? Perché davo un'occhiata questa mattina ai giornali, io ho trovato questa particolarità: solitamente i cosiddetti campetti delle formazioni che prevedono la formazione più o meno sono simili, magari c'è una cosa che cambia, ma i colleghi grosso modo arrivano tutti alla stessa conclusione. Il Milan era profondamente diverso, si viaggiava da versioni estremamente offensive, ad esempio con Chukwueze e Moreira a fare i quarti entrambi, quindi due ali aggiunte, a versioni estremamente più prudenti difensive. Voi cosa vi aspettate, Pier?
2: Io aspetto una via di mezzo, nel senso, anch'io ho notato questa cosa, ma proprio perché torniamo al punto di partenza dei ragionamenti che abbiamo fatto, cioè che sono due squadre ancora in qualche modo in costruzione, e oggi c'è anche una certa asimmetria, nel senso che la Juve è più condizionata agli infortuni, quindi ha delle scelte più obbligate, e quindi mettere giù la formazione della Juve è più facile che mettere giù la formazione del Milan. Il Milan oggettivamente ha tante soluzioni, ha tante varianti, fra giocatori importanti che non si sono ancora visti, tipo Pulisic, giocatori che hanno giocato da titolare le prime due partite, giocatori appunto più offensivi e più difensivi. Io credo che sarà una scelta, io non penso che Amorim voglia rinunciare alla filosofia e al messaggio che ha lanciato dentro e fuori al gruppo, cioè l'idea che si possa giocare a pallone con un po' di spensieratezza, con un po' di coraggio, prendendosi anche dei rischi. Io penso che questo tipo di ragionamento lo vedremo, ma penso che per quanto riguarda i due esterni avremo alla fine una sorta di equilibrio, quindi ne avremo uno più offensivo e uno più difensivo, credo che ci sarà una simmetria da questo punto di vista, perché andare con tutti e due offensivi in casa della Juve, insomma, mi sembra un atto un po' spregiudicato, un po' spericolato.
1: Carlo?
3: Ma io anch'io mi aspetto una via di mezzo, però è un Milan che deve farci vedere le sue facce, soprattutto le facce del mercato. Quindi se Moreira è un crack, abbiamo voglia di vederlo. Mi aspetto comunque un Milan non molto diverso nell'atteggiamento, e questo è interessante, dalle altre due partite, perché Amorim non fa distinzione, giustamente, tutte valgono tre punti, contro la prima, contro l'ultima. Però mi aspetto un Milan grosso modo con la stessa faccia, e questo sarà interessante per le ragioni che ti ho detto prima. Stavolta gioca contro una squadra che, pur in difficoltà, è molto attrezzata, e quindi è una partita, non è da scudetto, ma è una partita estremamente importante per l'unico campionato che credo sarà vivo fino alla fine, cioè quello amministrativo.
1: Sì, questa cosa dei metri alle spalle dei difensori oggi è il primo vero crash test, Mario, è interessante, no? È una delle chiavi della serata.
0: Vabbè, questo è, come dire, è il segreto del pressing alto, cioè nel senso che, a parte io per carattere proprio adoro il pressing alto, quello che non mi piaceva di Allegri era questa mancanza qui, per il resto io lo adoravo e gli volevo bene, però questo fatto che non si faceva mai il pressing alto mi faceva morire. Però la difficoltà appunto del pressing alto è che lasci dietro le voragini. Il più grande difensore forse della storia del campionato italiano, che c'era da poco lasciato, il grande Franco, ogni anno che si diceva, no, nella sua ultimi anni di carriera, che ogni anno voleva la linea sempre più bassa. Questo fra di noi si diceva, fra di noi dello spogliatoio, perché appunto avere tanto spazio dietro diventava sempre più difficile con l'età che avanzava, e quindi quella è veramente una grande difficoltà. Bisogna essere chiaramente bravi a non lasciare palla scoperta, di modo che ci siano difficoltà a infilarla. Però, come diceva anche il mister Capello, lui diceva: state attenti, rinvia a casaccio, perché quando tu giochi con la linea così tanto alta, anche un rinvio buttato via da un difensore a casaccio, se uno ti parte giusto e poi dopo è dura prenderlo, perché lui parte in anticipo, l'attaccante, rispetto al difensore. Quindi questo veramente insomma, è la difficoltà di questo tipo di gioco, che d'altra parte ha i suoi lati positivi, perché vai a stanare

0: avversari molto spesso lì dove è più debole, cioè dove fa il giro palla dietro, dove magari ha giocatori più tecnicamente più in difficoltà.
1: Secondo voi come ragiona un allenatore che vuole cambiare il DNA della sua squadra? Cioè vede l'opportunità più di andare a Torino in casa della Juve, anche magari assumendosi il rischio, perché siamo a inizio settembre, i meccanismi non possono essere stati compresi fino in fondo alla sua squadra, ma vede più l'opportunità di andare e provarci per dare un segnale ulteriore in questo processo di creazione dell'identità, o vede più il rischio e magari dice ricominciamo settimana prossima, Pier?
2: Beh, allora, razionalmente io credo, anche se questo non fa parte della mentalità di nessun allenatore, ma proprio è contro l'istinto del calcio e dello sport, quindi non è che scende in campo per fare 0-0. È chiaro che razionalmente, facendo quindi un ragionamento astratto, un pareggio, soprattutto per il Milan che gioca fuori casa, insomma, non sarebbe un risultato da buttare, perché ti terrebbe lì quella... in quella zona non andrebbe a intaccare la positività che invece si è creata. No, ero molto interessato al discorso che faceva Mario. Ieri hai visto, no? Il Napoli che ha provato anche a fare il pressing alto in alcuni momenti della partita. Questa sarà una delle cose interessanti da capire di questa stagione, al di là di quello che poi è successo ieri, che chiaramente non è un dettaglio, cioè il risultato che ovviamente è andato dall'altra parte. Però io credo che l'anno scorso lui non facesse quel tipo di ragionamento, perché un po' per le caratteristiche dei suoi trequartisti, dei suoi giocatori offensivi, e un po' credo essenzialmente perché non si fidasse più di tanto della linea difensiva. Beh, questa è la mia sensazione, giusto o sbagliato che sia, però sono d'accordo con te.
1: Ieri Allegri negli ultimi 10 minuti ha portato 2 o 3 volte, 6, 7, 8 giocatori nell'area avversaria.
2: No, ma anche prima, poi anche prima. Poi, no, ma certo, questa è la partita dove poi la segna o sbaglia, cambia tutto.
1: E quindi oggi tutti dicono che siccome ha messo a 5-4-1 la squadra nell'ultima mezz'ora è un maglione, no?
2: Secondo me,
1: noi discutevamo della grandezza di Fabregas, che però è riuscito a far annullare un gol per un fuorigioco di 10 centimetri.
2: Sono molto d'accordo sul fatto che la grande capacità degli allenatori, ed è una cosa che va riconosciuta a Fabregas, sia nella duttilità. Settimana scorsa il Como ha fatto un capolavoro, e nel secondo tempo il capolavoro è stato proprio quello, cioè
1: ha messo 2 o 3 cose diverse in campo.
2: A me Napoli ieri è piaciuto, è stata nettamente la migliore delle 3 partite, ma proprio per distacco. Poi è chiaro che il risultato fa opinione e poi magari condiziona pure un po' l'aspetto, il lavoro psicologico, perché poi quando devi lavorare adesso con Napoli-Arsenal e poi ci sarà Napoli-Bologna, insomma è chiaro che non è semplicissimo, no, questo tratto di stagione, quindi poi non è mai un dettaglio, al di là dell'aspetto pratico sulla classifica, anche dal punto di vista psicologico è ovvio che lavorare dopo una sconfitta come quella di ieri per il Napoli non sarà semplice, però che ci sia stato il passo avanti è evidente. No, oggi io penso che Milan non rinuncerà alla sua spensieratezza, alla sua voglia di provare, anche concedendosi dei rischi. Però insomma penso che per quanto riguarda i 2 esterni ci sarà una scelta ecumenica da questo punto di vista, quindi
1: un po' più prudente e pragmatica. Ciao Pier, buona partita.
2: Ciao.
1: Mario, ciao. Mi dici e poi ti saluto, che impressione ti ha fatto ieri Inter Napoli?
0: Ma insomma mi ha fatto riflettere sul calcio, cioè nel senso che come diceva Pierre, le partite poi si giudicano dal risultato, però il risultato è fatto veramente da episodi che nessuno si può immaginare fino a quando non si realizzano. Certo, l'Inter dimostra, perché non è la prima volta che succede, di avere una convinzione nei propri mezzi nel fatto di poter ribaltare il risultato, che non è da poco, però a volte poi dopo le partite finiscono misteriosamente in una maniera piuttosto che in un'altra, quindi mi ha fatto molto riflettere sui misteri del calcio, che come dico sempre non è uno sport che per forza premia chi è stato migliore in quella giornata, cioè nel tennis, nella pallavolo come stiamo vedendo adesso, chi gioca meglio in quella giornata al 99,9% vince, a meno che appunto non finisca al tie break dell'ultimo set di un punto, allora beh, è chiaro che anche lì può succedere qualsiasi cosa, ma se no tanti sono i punti a disposizione che alla fine il punteggio premia migliore. Nel calcio si vince per un gol, e quindi l'episodio purtroppo quello che mi ha lasciato è stato questo, ecco, poteva finire con la vittoria del Napoli e tutti ad osannare il Napoli d'Allegri, invece fine al contrario. Questo ci deve far credere ancora una volta che l'Inter sia ancora la favorita, perché è la più convinta dei propri mezzi. Però anche ci deve far pensare che non si sa mai come va a finire quando si gioca.
1: Sì, che un paio di gol rischi di regalarli, non sempre risali. Ciao, esatto. Mario, grazie.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao Marione.
1: Grazie ciao. Mario Ielpo, buona partita. Intanto un 7-0 per l'Italia sulla Turchia, 7-5 per le azzurre. Siamo all'inizio del secondo set. Un minuto di pausa, poi la crisi della Fiorentina, mentre a Bologna il Sassuolo continua a vincere 1-0 sul Bologna, il gol di Doig al 19° del primo tempo.
4: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
8: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: La città l'ha esonerata, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica.
1: Ma no, siamo dispiaciuti perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo. Siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla e non lasciarla andare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose non dipendono da me e quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire. Quindi amareggiato sicuramente per la partita, ci riproveremo la prossima.
2: La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui.
3: Intanto 10-6 per l'Italia nel secondo set della finale dell'Europeo di pallavolo femminile. L'Italia che ha vinto il primo set 25-16 e sta prendendo largo anche in questo secondo parziale 11-6 in questo momento, perché Gonu ha bucato il muro delle turche. Piano piano sta perdendo decibel il palazzetto di Istanbul pieno di tifosi della Turchia. Benedetto Ferrara, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Non è un po' presto perché Firenze esoneri Fabio Grosso?
4: No, ma infatti non lo esonera. Il fatto che i tifosi, come dire, abbiano cantato salta la panchina, secondo me è anche figlio del fatto che l'anno scorso con Pioli si è avuta molta pazienza, si è aspettato e poi a dicembre aveva 4 punti la Fiorentina, poi è arrivato Vanoli e alla fine è arrivata la salvezza. Però questa paura ha scatenato e anche le prove della squadra, ovviamente. È stata una settimana piena di emozioni alti e bassi, picchi nel rivedere i grandi campioni per il centenario, Batistuta, Rui Costa e gli altri, e bassi perché prima della festa c'è stata la sconfitta al Frosinone 3-0, poi è arrivata la sconfitta col Torino, insomma prima c'era stata quella più prevedibile della Roma, ma a Roma però è chiaro che in questo momento c'è una situazione un po' di confusione esistenziale, no? Perché è passata un'estate, era arrivato già il direttore sportivo nuovo, è la società riorganizzata, altri milioni spesi, l'anno scorso furono 90, quest'anno più o meno 130, e una collezione di figurine che però in campo non sono una squadra, buoni giocatori ovviamente, ma insomma chiaramente c'è questa situazione un po' di stress emotivo.
3: Sì, io continuo a pensare, Carlo, che il mercato della Fiorentina sia interessante.
5: Ma certo che non è. Ma no, ma io mi rifiuto di pensare che, dico due nomi, Atta e Unai, non siano due grandi giocatori, perché lo sono. Il problema è che con la Fiorentina si saldano due situazioni molto complesse. La prima è la stagione scorsa, dove hai fatto una fatica dannata per salvarsi, hai vissuto una stagione infernale, e si salda con una squadra che è stata ristrutturata completamente, è stata rifatta completamente, con giocatori anche molto giovani, anche estremamente interessanti, ma certamente di grande talento, ed era in qualche modo pensabile che il lavoro non sarebbe stato semplice, tanto più che Grosso è un allenatore con idee abbastanza evolute, è uno che insomma insegue un certo suo calcio. Insomma, mette insieme tutte queste cose, la partenza della Fiorentina, ora il 3-0 secco col Frosinone era difficile ipotizzare, la sconfitta di Agricoltura dopo essere andato in vantaggio non era certamente facile ipotizzare, ma le difficoltà almeno le prime 5-6 giornate, 7 giornate dopo la sosta, vediamo, quelle sì erano preventivabili, cioè c'era da aspettarsi una squadra molto acerba, molto verde, anche non solo anagraficamente ma anche strutturalmente come la Fiorentina avesse di questi problemi. Quindi il problema è la stagione, è il pregresso, perché sei esasperato dalla stagione scorsa che hai vissuto e dall'intero andamento del campionato, soprattutto l'inizio che poi ti ha costretto a una rincorsa a fiato perso. Quindi è tutta questa situazione che fa scopa, secondo me.
3: Non è scontato, Benedetto, che Firenze abbia 7-8 partite di 7-8 settimane di pazienza.
4: Ma guarda, io concordo con quello che è stato detto, l'avevo già detto, cioè sono stati comprati dei buoni giocatori, io aggiungerei anche Mastantuono, che ha 19 anni ma è un talento puro, e poi è arrivato, certo, il portoghese Pedro Gonçalves. Insomma è una squadra come dire, è stata rivoluzionata completamente. È vero che si poteva mettere in conto che ci voleva tempo, ma posso anche dire che anche il Torino è una squadra rivoluzionata completamente, più o meno, e tecnicamente meno forte, e la Fiorentina non riesce a essere squadra. Detto questo, se mi chiedi cosa succede, Ti posso dire che chiaramente adesso Grosso è da una parte è al suo posto, resta al suo posto, perché l'ha preso Fabio Paratici, dovrebbe sconfessare la sua scelta, il che non credo che sia il suo modo di operare. Ma è anche vero che dopo bisogna vedere, adesso sono tre partite, una di Coppa Italia col Pisa, vabbè, l'altra sono Venezia e poi il Napoli, è chiaro, poi c'è la sosta e come tu mi insegni, se la Fiorentina dovesse proseguire su questa strada, la sosta porterebbe a cercare alternative.
5: Riflessione.
4: Però è chiaro, la Fiorentina non parla, manda avanti Grosso, la Fiorentina ufficialmente non dice nulla, ufficiosamente fa capire che parlare al posto di Grosso non sarebbe stato un bel segnale per lui.
3: Sì, e quindi per delegittimato in debolito.
4: Esatto, quindi la situazione è un po' questa, quindi ufficialmente non si cambia nulla, però è altrettanto vero che 0 punti, 3 partite, 9 gol subiti, uno fatto tra l'altro anche grazie al portiere del Torino, questo va detto, è una squadra questa qui che comunque manifesta una fragilità emotiva, incapacità di reazione, insomma. È chiaramente bisogna lavorarci tanto, dopodiché concordo con chi dice che ci vuole un po' di pazienza, ma ripeto, come abbiamo detto, ha detto anche l'amico che ha parlato prima, quello che è successo l'anno scorso è qualcosa che è rimasto dentro e l'idea solo l'idea di rivivere una cosa simile, come dire, ha fatto perdere subito la pazienza al tifo, però... Detto questo, io credo che adesso Grosso e i suoi, una bella squadra, la Fiorentina è una bella squadra, aggiungo anche, se mi permetti un secondo, sì. È una bella squadra, un mercato di giocatori preziosi, perché ci sono tanti palleggiatori, ci sono giocatori di classe, però è una squadra che ha, ora non è questo il problema, il nodo principale, però pur avendo speso 130 milioni, la verità è che la Fiorentina è una squadra, Grosso non è molto contento del centrocampo, anche dei giocatori sono stati un po' mandati via, come Mandragora, che poi tu mi insegni che l'ex...
3: Ieri l'impianto, mandati via
4: contro la loro volontà, cioè sono stati proprio cacciati, lo stesso Ken, insomma la Fiorentina ha cercato di venderlo, è vero che Como lo voleva, ma insomma poi per la Fiorentina poteva andare via anche perché costava tanto sul bilancio, però ecco, detto questo, alla fine è un centrocampo in cui manca uno che spezzi il gioco un minimo, non ti dico che debba essere un cacciatore di stinchi, però è una squadra leggera a quel punto di vista. Detto questo, non può essere così brutta, sì. Questo possiamo dirlo, perché se guardi i nomi, cioè dici, ma non può essere una squadra, tanto che tutti hanno definito il mercato della Fiorentina uno dei migliori di questa sessione di calciomercato.
3: Guarda, io personalmente ho dato un 7-7,5 e lo confermo nonostante la partenza che ha fatto 0 punti in 3 partite,
5: no, ma sono d'accordo.
3: E vediamo,
5: io sono d'accordo.
3: I cavalli si arrivano sulla linea d'arrivo, si vedono.
5: No, ma è una squadra un po' rinascimentale, ecco, una squadra con tanto talento, con la bellezza della gioventù, con tutte queste cose. Può essere che guardandola così manchino quei due o tre giocatori guida di carisma, di leadership. Che
4: esatto, manca un leader. Non c'è ancora un leader. Cosa vuol dire che non c'è ancora
5: manca
4: un leader?
5: Il go to guy, no? Nei momenti di difficoltà, tu sai che vai. Nei momenti di difficoltà vai da Modric nel Milan, tanto per dirne uno, ma ho esagerato con Modric. Però ogni squadra, nel suo piccolo, nel suo grande, ha comunque dei giocatori di riferimento da cui andare per mettere la palla in banca quando sei in difficoltà, o che se la va a prendere, o che se la fa dare, eccetera. Nella Fiorentina questo tratto sfugge, ecco.
3: E questo è, su questo dovrà lavorare Grosso. Benedetto, ciao, grazie.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Ciao, grazie Benedetto. Ciao. Ferrara, intanto c'è stato il primo parziale passaggio a vuoto della nazionale italiana nella finale del campionato europeo di volley. Italia, che era 12-6, ha subito un parziale di 5-0, da lì in poi è partita punto, una partita che in questo momento vede l'italiana avanti 16-14, Italia che ha già vinto il primo set 25-16, ma è una partita che adesso ha cambiato intensità rispetto alla prima mezz'ora in cui in campo c'è stata quasi soltanto la nazionale italiana. A Bologna invece 44esimo minuto appena iniziato, Il Sassuolo continua a vincere per 1-0, il gol di Doig dopo 19 minuti. Nel Sassuolo è uscito Volpato ed è entrato l'eterno Berardi. Ci fermiamo un istante, il traffico, poi diamo la chiusura del secondo set Italia-Turchia e parliamo degli US Open.
6: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: Strade in diretta.
9: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Milano-Venezia. Si verificano code per incidente tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Nella stessa direzione, a causa di un altro incidente, si verificano code tra Desenzano e Brescia Est. Sempre sulla 4 in direzione Milano, code di 2 km per incidente tra Capriate e Cavenago. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano. Per un incidente si procede in colonnate a tratti tra Massa e Sarzana verso Genova. Sulla Firenze Pisa-Livorno code di 2 km a causa di un incidente tra Ponte d'Ereste e Montopoli in Valdarno verso Firenze. Infine, per un veicolo in avaria sulla 14 Adriatica si procede in colonnati tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Questi maggiori disagi al momento, buon viaggio!

0: con l'Eschi in 2 ore e 3 quarti. Alexander Blocks rimonta un set di ritardo a Flavio Cobolli, lo batte per la seconda volta in stagione. Chiude così con questo straordinario passante di rovescio al bacio Luciano D'Arteri, che in 2 ore e 13 minuti supera Dean Sweeney.
1: Insomma, ne è rimasto soltanto uno alla fine della prima settimana del torneo degli US Open. È rimasto Luciano D'Arteri, che ieri ha battuto Sweeney in 3-7, 6-3, 6-4, 6-3. Domani se la vedrà con Zverev e quindi insomma diventa estremamente difficile. È chiamato D'Arteri un'impresa, è uscito Cobolli, prima di lui era uscito Musetti e prima di Musetti erano usciti tutti gli altri. In questo torneo dello Slam, che è molto diverso rispetto a quelli a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, non soltanto perché manca Jannik Sinner, ma perché gli altri azzurri ci hanno un po' riportato indietro nel tempo, quando la seconda settimana era un miraggio. Vincenzo Martucci, ciao.
2: Sì, ciao, buongiorno a voi.
1: Possiamo perdonarli,
2: il,
1: sì.
2: Il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. In realtà è mezzo vuoto per tutte le cose che hai detto. È mezzo pieno perché non dimentichiamo che questo è il 30° 3-0 slam consecutivo in cui abbiamo almeno un italiano fra i primi 16. Quindi qualcosina questo vuol dire. Poi D'Arteri, che obiettivamente è un terraiolo, è arrivato 2 volte quest'anno al quarto turno su cemento, sia dell'Australian Open sia degli US Open, dove una volta ha beccato Sinner e un'altra volta Zverev. E poi obiettivamente sia Cobolli sia Musetti non hanno perso contro i loro avversari, hanno perso contro il proprio fisico, la stanchezza per essere arrivati con Cobolli abbastanza spremuto agli US Open, sbagliando programmazione, questa è colpa sua, e per quanto riguarda Musetti, obiettivamente ha avuto un calo fisico evidente, insomma una cosa alla Sinner, ecco, un blackout alla Sinner. Quindi tutta l'analisi che tu hai fatto è giusta, obiettivamente giusta, però ecco, ci sono delle discussioni da fare.
1: Carlo?
3: Ma sì, sai, non possiamo certo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Io lo vedo mezzo vuoto dall'inizio, cioè da quando Sinner ha dato forfè. Poi onestamente il cammino di quelli che più aspettavamo, Berrettini vabbè con tutti i suoi problemi, Musetti pure con i suoi disturbi fisici, ma anche lo stesso Cobolli che ha fatto una fatica dannati in ogni turno di questo US Open, anche quelli li ho visti un po' sottotono. Ora bravo D'Arteri, però certamente eravamo abituati ad edizioni newyorkesi che ci tenevano un po' più svegli, ecco. Adesso non abbiamo tutta questa voglia di fare nottata. Sarà l'assenza di Sinner, sarà il fatto che siamo un po' delusi. Diceva Vincenzo, 30° slam con un italiano che arriva lì, non ha diritto di cittadinanza, però la delusione, però questo è il sentimento.
1: Sì, sì, è semplicemente un dato. Tra l'altro prima guardavamo anche l'andamento degli slam di questa stagione al netto del risultato di Sinner. Non abbiamo molto da lamentarci né in Australia né a Wimbledon né tantomeno ovviamente a Roland Garros. Rimane insomma questa trasferta americana un po' particolare, trasferta invece che ci sta restituendo Vincenzo il miglior Alcaraz.
2: E guarda, io devo dire che il mio giudizio rimane sospeso in attesa del prossimo turno e di quello dopo, se ce la fa. Nel senso che obiettivamente è un po' come D'Arteri, sì, un po' meno di D'Arteri che ha incontrato solo degli over 100 della classifica. Alcaraz finora chi ha incontrato? Quindi io credo che dovremmo aspettare il primo match veramente probante, e Paul ha i numeri tennistici ma non ha mai avuto questo gran cuore per essere considerato un avversario veramente da slam. È vero che questi sono degli Open degli Stati Uniti particolarmente fortunati per i padroni di casa, perché hanno piazzato addirittura 5 giocatori e 5 giocatrici fra i migliori 16. Questo è un grossissimo risultato di un movimento di cui il tennis ha bisogno. Tornando sul discorso degli italiani, vorrei anche dire che forse ci stiamo anche abituando bene noi, nel senso che no, anche perché voglio dire, per arrivare un po' stanchi a questa fase della stagione vuol dire che ti sei spremuto tanto prima. Ripeto, vanno risistemate tante cose, a cominciare dalla programmazione, perché io sono convinto che Cobolli non dovesse andare a Umago, dopo Parigi, non dovesse pensare di più alle situazioni, e che Musetti, obiettivamente, io vorrei capire bene questa storia di Musetti, perché un giocatore con quel talento che Federer chiede di avere per allenare, per palleggiare a US Open, capace di ridicolizzare gli avversari a tratti come pochi sanno fare, non può sempre fermarsi a livello fisico. Una volta sono gli adduttori, una volta questo, una volta quell'altro. Io credo che è un vero peccato, ecco. Più che altro io vedo che Cobolli e Musetti, se fossero stati bene in questo torneo, avrebbero potuto essere protagonisti.
1: Ma anche perché questo è un torneo completamente aperto, senza Sinner, con Alcaraz da valutare. Intanto, primo vero momento difficile per l'Italia, che sotto 22-20 contro la Turchia, Palazzo di Istanbul, che è una bolgia assoluta, Velasco ha saggiamente chiamato le sue in panchina per provare a fermare il momento negativo. Non sarà facile, almeno dare un'occhiata a quello che circonda il campo dove l'Italia si sta giocando il titolo europeo contro la Turchia. Italia, ricordiamo che ha vinto 25-16 il primo set, stava solidamente comandando anche il secondo, è salita fino al 12-6, da lì si è un po' spenta la luce. Poi le azzurre avevano comunque preso un paio di punti di vantaggio. Adesso un nuovo break della Turchia, che sta volando sulle ali dell'entusiasmo del suo pubblico. 22-20 e servizio. Siamo nella fase di epilogo del secondo set. Italia che adesso riesce in qualche modo a mettere a terra una palla. E dunque 22-21. Carlo, sul tennis.
3: Sì, no, sul tennis è perfetto quello che ha detto Vincenzo, cioè bisogna capire in un US Open che era così aperto, data l'assenza di Sinner, e tornando al discorso di prima, credo grosso modo anche del miglior Alcaraz, perché Alcaraz rientrato sui 5-7 con un avversario probante non lo abbiamo ancora visto, quindi non è giudicabile il cammino di Alcaraz fin qui, e non penso neanche potrà essere il miglior Alcaraz, quindi credo che rimarrà fino alla fine un torneo vacante, cioè un torneo per outsider. In un torneo per outsider, ti dico, ci siamo abituati bene? Assolutamente, però alle buone abitudini non è facile rinunciare, quindi si puntava molto su Cobolli e su Musetti segnatamente, e quello che ha detto Vincenzo è sacrosanto. Poi è ovvio che il tennis di oggi è una lotta con la mani nude nel fango, perché è durissimo, è uno sport violentissimo dal punto di vista fisico, è vero tutto questo, però si gioca troppo, vero, però la programmazione la decidono gli atleti, cioè non è che decidono loro lo schedule degli impegni, e devono gli atleti stessi e il loro entourage tarare quegli sforzi e quegli impegni per arrivare al top, se possibile, quando conta. Quindi
2: fino a un certo punto questo discorso. Rimpiangiamo ancora di più il nostro Sinner, che obiettivamente è stato criticato da molti sui social perché non ha tentato di vincere tutti i Master 1000, e poi si è visto che aveva un problema fisico, che tutti quelli che invece si sono sforzati sono arrivati morti. Guarda Fritz, secondo me era il vero favorito di questi US Open, ma era stanco, perché se andiamo a vedere quanto ha giocato, non puoi perdere da 2-7-0 un break avanti con Cerundolo, con tutto il rispetto per Cerundolo. Cioè, certo, è chiaro che questo discorso della programmazione va tenuta presente, e poi ci dobbiamo aggiungere questi US Open, che sono lo slam più imprevedibile. Perché? Perché c'è questo rumore di fondo e i giocatori non sono abituati, c'è quel sole pazzesco, non so se avete fatto caso, che in certe fasi veramente uno si perde la palla, c'è questo la marijuana che respiri anche tu nei primi posti, la gente ubriaca. E un altro fattore che magari stavamo sottovalutando, non è toccato agli italiani ma tocca a tutti gli altri, falsando il torneo, 5 partite finite dopo una di notte e 2 dopo le 2, cioè ragazzi, questo night session va pure regolamentato.
1: Sì, problema che conosciamo anche a Roma, no? Ne abbiamo parlato nel mese.
2: Sì, ma non alle 2 di notte, non alle 2 di notte.
1: Sì, oddio, cos'è che era andato lungo
2: una volta, sì, ma un'eccezione, no, non ricordo che partite. 5
1: sì,
2: night
1: sì,
2: session
1: sì,
2: dopo
1: sì. Così è.
3: Beh, ma New York è una città che non dorme mai, dai, Vincenzo.
1: ma fare
2: ma il giorno dopo l'atleta sì. Come recupera?
3: Ma New York è New York.
1: Ciao Vincenzo, grazie.
2: Arrivederci, grazie a voi.
1: Grazie ciao, Vincenzo Martucci. Intanto è andato via il secondo set, l'ha vinto la Turchia 25-22. E non senza rimpianti, perché le azzurre lo hanno comandato nella prima metà fino a portarsi a più 6, 12-6 e poi si sono progressivamente spente, ma soprattutto hanno rimesso in partita quella sorta di inferno sportivo che è il palazzetto dove si gioca a Istanbul la finale tra Italia e Turchia, e da qui in poi sarà a maggior ragione durissima. Ciao Carlo, grazie.
3: Ciao Gio, ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao, daremo comunque gli aggiornamenti su Italia-Turchia, finale del campionato europeo femminile di volley, su Italia-Stati Uniti, secondo impegno della nazionale italiana di basket al mondiale femminile, sul secondo tempo di Bologna-Sassuolo, a riposo col Sassuolo avanti 1-0, e su Juventus-Milan che inizia alle 20.45 nel corso degli aggiornamenti di GR24. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Paolo Valentino che si sono alternati in redazione, Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati torna domani alle 14, tutti convocati il weekend invece domenica prossima in diretta alle 17. Ciao!

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Sono le 19.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Secondo gli exit poll trionfa la destra estrema in Sassonia-Anhalt. Abbiamo già scritto la storia, commenta il candidato dell'AfD Ulrich Siegmund. A Kiev l'incontro fra i mediatori americani e il presidente Zelensky. Questa guerra deve finire con una pace giusta. Formula 1, Kimi Antonelli parte ultimo e vince a Monza. Lacrime sul podio, un sogno che si realizza, dice. E l'Italvolley femminile è a caccia dell'oro europeo. Due spettatori di 18 e 20 anni muoiono travolti da un'auto alla gara sul Monte Erice in Sicilia. Muore un copilota in un rally in Liguria. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la netta vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Come previsto dai sondaggi, gli exit poll della TV pubblica ARD danno Alternative für Deutschland al 44,5%. La CDU avrebbe preso il 18,5%. Lo ricordiamo, sono exit poll, quindi dati che andranno confermati. Subito è arrivato il commento del candidato dell'AfD Ulrich Siegmund. Non si può già dire alle 18 di questa sera se sarò ministro presidente della, se sarò presidente della Sassonia-Anhalt, ma abbiamo già scritto la storia. Queste dunque le prime parole di Siegmund. Non collaboriamo con gli estremisti e soprattutto con quelli di estrema destra, ha dichiarato la segretaria generale della CDU Franziska Oppermann. È durato tre ore il primo round di colloqui a Kiev fra il team americano e quello ucraino, a seguire un secondo ciclo di negoziati con la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia.
12: Arrivati a Kiev per la prima volta dall'inizio del conflitto a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, dopo il colloquio di ieri a Mosca con Vladimir Putin, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno incontrato Volodymyr Zelensky. Siamo tutti dalla stessa parte, vogliamo tutti che non ci sia guerra né sofferenza, che le persone non muoiano, ha sottolineato il presidente ucraino ringraziando i negoziatori di Trump al termine delle tre ore di colloqui e auspicando che questa guerra finisca con una pace giusta, equa per tutti noi. Di una discussione sostanziale ha parlato Steve Witkoff. Spero che questo viaggio abbia portato a nuovi spunti per andare avanti, le parole del genero del presidente presidente americano Jared Kushner. Dopo l'incontro con Zelensky, quello con i partner europei, consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia. Intanto, mentre si apprende che Berlino sta pianificando uno scudo protettivo completo contro ulteriori eventuali attacchi ibridi, il ministro degli esteri russo Lavrov tuona le accuse tedesche alla Russia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La pagina sportiva in questa giornata che possiamo definire straordinaria.
13: Forza Kimi!
14: Yeah!
13: Forza Kimi!
14: Yeah! Yes! Oh my God!
10: Dario Ricci, allora raccontaci questa giornata, è una giornata peraltro che ancora sarà da raccontare, vai.
15: Assolutamente sì, ma intanto l'urlo di Kimi Antonelli è davvero benaugurante, fa la storia, la prima guida della Mercedes a 20 anni, dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza, lo fa Antonelli partendo 19esimo, lo ricordiamo. In fondo alla griglia, nelle ultime posizioni, causa la sostituzione della Power Unit, ebbene chiude al primo posto davanti al compagno di scuderia e secondo nella classifica mondiale Russell, poi Verstappen, Norris, Piastri, le due McLaren e Hamilton, male Leclerc che dopo tre giri ha un incidente, viene eliminato fortunatamente senza conseguenze fisiche per il monegasco, ma insomma è Kimi Antonelli il grande eroe di questa domenica, lanciatissimo verso il titolo mondiale, visti 66 punti di vantaggio ora proprio su Russell, ma una domenica che, come giustamente sottolineavi Piera, potrebbe ancora e speriamo davvero colorarsi ancora di più d'azzurro, perché a Istanbul, finale degli europei donne di pallavolo, un set per parte tra Italia e Turchia, le azzurre di Velasco partono benissimo, dominano il primo parziale 25-16, leitmotiv che si conferma anche nella prima metà del secondo set, poi il break delle turche, campionesse d'Europa in carica, non dimentichiamo l'allenate dall'italiano Santarelli, un break di 5-0 e la Turchia si impone nel secondo set per 25-22, finale apertissima e stasera ancora azzurre in campo, stavolta quelle del basket, seconda uscita ai campionati del mondo che si stanno svolgendo in Germania, dopo la vittoria sulla Cechia, affrontiamo le inarrivabili sulla carta, però statunitensi. E poi, ultima ma non certo per importanza, c'è la domenica della terza di Serie A da Torino, dove vi parlo alle 20.45 Juventus-Milan, intanto il Frosinone batte il Venezia per 3-2, doppietta dell'azzurrino Raimondo in gol, l'altro giovane talento azzurro Lontani per il Parma che pareggia in casa con il Monza, il Sassuolo in vantaggio a Bologna per 1-0 grazie alla rete di Doig. Per il momento è tutto.
10: Grazie al nostro Dario Ricci. Quattro persone sono morte nelle ultime ore in alcune gare automobilistiche, tre di loro erano spettatori, morto anche un pilota di moto in un kartodromo.
16: Questo fine settimana non si correva solo a Monza, erano in programma diverse gare di rally che purtroppo si sono trasformate in tragedia. Tre gli incidenti che hanno colpito soprattutto il pubblico. Al rally 1000 miglia di Brescia, tappa tra le più importanti del panorama rallistico, Francesco De Pasquale, 63enne torinese, si trovava ad una curva a scattare fotografie con moglie e figlia ed è stato investito. È morto sul colpo. In corso la ricostruzione dei fatti. Altro incidente, questa volta al rally della Val d'Aveto, competizione locale nell'entroterra genovese, un equipaggio in gara è uscito di strada, il copilota è morto nell'impatto, si tratta di Stefano Sappracone, 43enne del team Alma Racing, la dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. L'incidente più grave alla cronoscalata di Erice, storica gara di velocità in montagna nel Trapanese, tra le più affascinanti d'Italia, due giovani spettatori di 18 e 20 anni, Giuseppe Bisconti e Carol Greco, sono morti investiti da un'auto in corsa, ferito gravemente anche il commissario di gara Mario Marchetti, illeso il pilota. Anche in questo caso sono da chiarire le dinamiche dell'impatto. Per concludere questo weekend nero di motori, un 29enne di Messina, Egidio Blandina, è morto mentre correva nel kartodromo di Punta Bianca ad Agrigento. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La politica che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Oggi le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
17: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
18: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
17: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
18: la barca rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
17: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
18: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
17: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni la proposta di Conte.
19: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
17: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
20: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
17: Così Schlein.
21: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
17: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
10: Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Dunque, meno armi e più cure palliative. A parlare così Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo l'approvazione della legge sul fine vita in Veneto. Da Palazzo Chigi si sottolinea come il governo abbia progressivamente accresciuto le risorse per le cure palliative. Ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Gianmarco Ferronato. Prossimo GR24 alle 20.
11: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
22: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
23: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
24: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
25: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
23: Perché? Perché? Ecco perché.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
26: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
27: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
28: I podcast originali di 24 ore podcast.
29: Dovendo pensare a cosa sono il petrolio e il gas oggi, sono fondamentalmente, continua a essere il centro della geopolitica mondiale, però in realtà a metà dell'Ottocento lo era una materia prima diversa, quasi inaspettata. Era il cotone. Tu cos'hai adesso, una camicia di cotone?
30: Molto probabile.
29: La mia è mista, cioè anche del
30: quasi
29: poliamide.
30: Tutte lo sono ormai.
29: C'è di tutto. Tu sì, sì.
31: Io solo cotone, io non sopporto le fibre sintetiche.
30: Solo cotone egiziano.
31: Non si trova quasi più.
29: Maliano, che non esiste più nemmeno quello.
31: No, esiste, ma è poco.
29: Poco. Andiamo, vai. Io sono Simone Spezia.
31: Io sono Sissi Bellomo.
30: Io sono Maurizio Melis.
29: E questo è Materie.
11: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
29: E come promesso, eccoci dunque con il cotone, laddove un po' nella testa di tutti, anche per la quantità di film western prodotti negli anni, abbiamo nella testa questi campi sterminati con gli schiavi. Si arrivò, se non vado errato, a 1.800.000 schiavi a metà dell'Ottocento nei campi americani. Gli americani producevano 2/3 del cotone mondiale, e che appunto resta una materia prima fondamentale, molto semplicemente per vestirci. Maurizio, prima della registrazione dell'episodio mi hai raccontato una cosa che non immaginavo. Ogni fibra di cotone è una cellula.
0: È una singola cellula.
29: Maestro, prego.
0: Allora, intanto il cotone non è una pianta, ma sono quattro specie diverse che appartengono allo stesso genere che si chiama Gossypium. Noi siamo genere Homo, specie Sapiens, per fare un'idea. E tutte appartengono alla famiglia delle Malvacee, quindi la malva, quella che cresce anche nei nostri prati, o l'ibisco, per darvi un'idea di un'altra pianta conosciuta. Tra l'altro il fiore è molto simile, anche bello il fiore del cotone. Qual è però la sua caratteristica peculiare? Che una volta che il fiore sfiorisce, appunto, e si forma la capsula, quella che contiene i semi, no? Ne avrete viste tante volte. Quando si apre questa capsula, espone da 3 a 5 di questi batuffoli di cotone. In realtà, dentro la capsula, che è divisa in spicchi, c'è una manciata di semi, su questi semi crescono dei peli. Sulla superficie di questi semi crescono dei peli, sono delle singole cellule, appunto, molto lunghe, sottilissime, siamo a un centesimo di millimetro, che si allungano però fino anche a più di 5 centimetri, dal centimetro e mezzo ai 5 centimetri e mezzi. Ognuna di quelle cellule, una volta che la pianta si apre, espone questo fiocco, diciamo, di cotone e si essicca, la cellula muore, rimane questa struttura che è il corpo, diciamo, della cellula, che è fatta interamente di cellulosa, in pratica. Quella lì è la fibra di cotone, che poi, con tutti i trattamenti successivi, diventa filo, diventa tessuto e quant'altro. Quindi questo sì è un aspetto abbastanza affascinante. Tra l'altro, una cosa molto interessante è la storia, se vuoi ne parliamo brevemente, della domesticazione. Anzi, facciamolo dopo. Intanto ricordo una cosa: sì, pianta che cresce nei regimi tropicali, subtropicali, ha bisogno di molto caldo, ha bisogno di molto sole, ha bisogno di acqua nelle coltivazioni intensive. In realtà, come pianta resiste bene anche ai climi secchi, ma se si vuole grande produzione ci vuole anche grandi quantitativi di acqua e enormi quantitativi di pesticidi. Considerate che rispetto alla media di quello che si butta su un campo, il cotone richiede 5-6 volte di più quando viene prodotto in questa forma, diciamo, così intensiva.
29: Allora, sì, questa pianta villosa, diciamo così, come ci ha raccontato Maurizio Melis, andiamo al solito punto. Grandi produttori sarà la Cina.
31: Adesso nemmeno ci provo. La Cina ne produce un quarto, però okay, lo autoconsuma in gran parte, perché ha anche una forte industria tessile. Lo importa anche a volte credo lo importi a seconda dei periodi e delle annate. Come grandi esportatori ci sono poi anche gli Stati Uniti, un po' calanti, un po' in declino rispetto invece all'emergere della potenza brasiliana. Il Brasile ha sorpassato da poco gli Stati Uniti come esportatore, si prevede che possa anche superarlo come produttore. Ed effettivamente si sta espandendo molto, anche perché poi a complicare tutto, anche in questo caso, sono arrivati i dazi di Trump, perché hanno penalizzato in generale l'industria tessile, hanno penalizzato le esportazioni di cotone di paesi appunto come il Brasile o come l'India è un altro grande produttore di cotone, che però importa anche molto perché ha un'industria tessile forte. I maggiori importatori sono in generale paesi del sud-est asiatico, il Bangladesh, il Vietnam e il Pakistan, paesi che in parte lo producono ma ben poco, e soprattutto ne consumano tanto perché è lì che è stata delocalizzata in gran parte l'industria tessile di base.
29: Tutto questo per quanto riguarda la materia prima grezza, poi c'è tutta la questione che riguarda la lavorazione. Per lavorare questa fibra, che è in quasi tutti i nostri abiti ed è dappertutto, che cosa bisogna fare, Maurizio?
0: In realtà i processi sono quelli che si studiano, direi, più o meno anche al, diciamo, a scuola. Allora, pensate che questa pianta è stata addomesticata 4 volte indipendentemente nella storia, da cui 4 specie, proprio perché era facilissimo partire da questi batuffoli che ti trovavi davanti e ricavarne fili o qualcosa del genere. Immaginate i nostri, no, come dire, antichi avi che prendono in mano, attorcigliano uno di questi batuffoli nelle mani e si rendono conto che si possono fare delle corde, qualcosa del genere. Quindi il primo processo è la raccolta, naturalmente, che ancora oggi in alcuni...
29: Scusa Maurizio, un po' come è successo con il riso, tanto per dare un'idea, con queste piante con le quali abbiamo una consuetudine antica per l'utilizzo quotidiano, le specie si diversificano anche a seconda della specie che trovi e della specie che coltivi, no?
0: Queste sono le varietà, qui in realtà è un caso abbastanza raro. Per esempio il frumento, il riso, sono stati addomesticati una volta, poi si sono sparsi in tutto il mondo, non so, il riso è stato addomesticato, cioè è diventato una cultura, non veniva più raccolto spontaneamente in Asia, non mi ricordo esattamente in quale paese, x migliaia di anni fa. Poi da lì pian piano è arrivato dappertutto. Lo stesso discorso vale per il frumento, per i piselli, per i legumi, sono le prime coltivazioni domesticate dall'uomo. In realtà il cotone no. Il cotone è stato, le varie specie di cotone che già esistevano sono state addomesticate indipendentemente dalle popolazioni del Centro America 5-7 mila anni fa, hanno cominciato proprio a coltivarlo e quindi anche a selezionarlo, dalle popolazioni sudamericane, poi un altro centro è stato proprio l'India e il Pakistan, dove adesso ancora c'è una grande produzione, un altro centro è stata, diciamo, il Medio Oriente e l'Arabia. 4 specie
31: Egitto,
0: diverse.
31: Il famoso cotone egiziano, no?
0: Famosissimo.
29: Che tu indossi tutti i giorni.
31: Ma anche quello magari, no, ma contento del cotone senza denominazione d'origine.
0: Ecco, dicevo, perché intanto, come mai 4 popolazioni in 4 luoghi diversi con 4 specie che comunque erano diverse l'hanno trovato così interessante? Perché appunto si otteneva questa fibra in modo molto facile. La canapa, il lino, tutte le altre, l'ortica che veniva utilizzata per produrre fibre, dovevi prendere gli steli, macerarli, tirare fuori le fibre una a una. Per il cotone l'unica fregatura sono questi semini che ci sono dentro il batuffolo e va sgranato. Questo è il motivo per cui, quindi, devi togliere questi semi che sono a cui i peli di cui parlavamo prima sono letteralmente appiccicati, come se fosse strapparti i capelli dalla testa.
31: Ah, ecco,
29: più grazie, o meno questa, grazie.
0: Questa anche lì si potrebbe ricavarci un paio di guanti, forse.
31: E qui
0: riusciamo.
31: Leggo un'invidia.
0: Io non corro rischi in questo senso. Esatto. Ecco, dicevo, sgranarli era il problema, e infatti il cotone comunque, soprattutto in Europa, dove è arrivato tardi, è arrivato col Medioevo nell'anno 1000, era considerato un tessuto abbastanza pregiato finché non è stata inventata la macchina sgranatrice. Adesso non mi ricordo anche questo. La cotton gin. Vedi, che era una macchina che riusciva.
29: Sono preparatissimo.
0: Perfetto, separare queste fibre di cotone. E a quel punto si poteva produrre molto più tessuto. E considerate che ci voleva una giornata di lavoro di un essere umano, negli Stati Uniti tipicamente uno schiavo, per separare, come dire, 0,5 chilo di cotone dai semi. Quando viene superato questo problema, diciamo, si poteva produrre molto più cotone, e voi dite, saranno diminuiti gli schiavi. Ma no, manco per niente, perché a quel punto serviva molto più cotone che doveva essere coltivato e raccolto, veniva raccolto a mano. Pensate che ancora oggi le varietà più pregiate in assoluto vengono ancora oggi raccolte a mano, perché così, diciamo, con la raccolta a mano si riesce a scegliere i fiocchi più belli e anche evitare le impurità che invece le macchine tirano dentro quando raccolgono il cotone.
29: Sì, sì, è quotato il cotone.
31: Sì, naturalmente sì. E in questo caso il contratto principale che fa da riferimento è quotato negli Stati Uniti, per l'appunto è il cotone numero 2, cotton number 2, e viene quotato in centesimi di dollaro per libbra. E poi quando si parla di cotone c'è la complicazione ulteriore che si parla convenzionalmente di balle quando si compra, si vende il cotone, o ci sono le statistiche di produzione di consumo, sempre balle, e tra l'altro anche le balle di cotone hanno dimensioni poi diverse a seconda dei posti, a seconda delle tradizioni. Diciamo che quella standard tradizionale, che poi serve da riferimento anche nelle borse, è da 480 libbre, che sono circa 218 kg, e quando si scambia il future sul cotone all'ICE, all'Intercontinental Exchange, insomma, l'ex NYMEX, in cui è confluito il NYMEX, ogni contratto e ogni lotto contratto, sottostante il contratto, sono 100 balle.
29: Ok. Ci sono state oscillazioni di prezzo forti negli anni, da cosa dipendono? Immagino le condizioni ambientali.
31: È abbastanza volatile come prezzo, ma questo riguarda un po' tutte le materie prime agricole, che sono molto influenzate anche dal clima. Dai eventi meteorologici, c'è tra l'altro di fondo il cambiamento climatico che sta un po' anche influendo sulla resa delle colture, sulla distribuzione geografica anche delle colture, sulla necessità anche di irrigazione, e come sappiamo il cotone è molto molto esigente in termini di acqua, addirittura più di 2000 litri per farne un chilo, salvo adottare accorgimenti che sono sempre più frequenti quando leggiamo sulle etichette cotone organico, per

0: si salgono, ma perché c'è una competizione tra cotone e fibre sintetiche. La poliestere, che è fatta a partire da petrolio, è una fibra sintetica, e quindi le fibre di poliestere, che sono già comunque le più usate al mondo, quasi il 60% delle fibre al mondo sono poliestere, e per quello che nelle camicie ce le ritroviamo, sì. Mannaggia, bisogna sempre leggere l'etichetta. Ma sì, quando il petrolio è costoso o manca, come con la guerra nel Golfo, allora il cotone diventa, in relazione a poliestere, più conveniente.
1: Questo è tutto in tema. Si può riciclare? Abbiamo parlato nello scorso episodio dell'alluminio, abbiamo parlato dell'infinita riciclabilità, abbiate pazienza, dell'alluminio, mentre invece col cotone è un po' più complicato.
2: Ma
1: Maurizio,
2: manco per niente. Ma manco cioè, in realtà, ovviamente i tessuti in quanto tali possono essere riciclati in malo modo, cioè uno si può fare pannelli fonoassorbenti. In realtà, in generale, il riciclo di tutti i tessuti è un problema enorme. Anche perché questi fili, e che io prima non ho finito di rispondere, sì, cioè il fiocco viene filato, il filo viene intessuto, ma insomma è quello che si fa con la lana e con tutti gli altri fibre di questo tipo. Tu intessi il tessuto perché questo rimane assieme. Se fosse facile disintesserlo, non credo che andremo in giro vestiti con dei vestiti di cotone, no? Si sfalderebbero.
1: Esiste
2: addosso. Ma non lo so.
1: No, vabbè, insomma, comunque,
2: diciamo alla peggio un
1: neologismo
2: che si capisce.
0: Da adesso esiste.
1: Grazie, da adesso sì.
0: L'abbiamo creato noi.
2: Ecco, quindi ci sono enormi quantitativi, anche perché c'è un'enorme quantità di vestiti, si calcola più dell'80% vengono usati una volta sola e poi lasciati in un armadio. Ci sono statistiche di questo genere, veramente impressionanti.
0: Comunque un po' di riciclo delle fibre si comincia anche a fare.
2: Si sta cominciando, però uno dei problemi è che spesso sono fibre miste, non le puoi, a parte rarissimi casi, non riesci a sfibrare il materiale e a rifarlo, e allora si stanno seguendo. Intanto per la questione ambientale, oltre all'acqua ci sono i pesticidi, c'è un tema che è quello del cotone BT, che è un tipo di cotone, sì, OGM, che contiene a sua volta questo sostanza che, diciamo, è un insetticida naturale che si chiama BT. Ci piace o non ci piace, ognuno il suo. Una cosa interessante che si sta cercando di fare è il cotone fatto in laboratorio, come se fosse la carne coltivata, per capirsi, no? Siccome vi ho spiegato prima che questa è una singola cellula, se tu riesci a far crescere questa singola cellula senza bisogno di tutto il resto della pianta, puoi produrre queste fibre di cotone esattamente così come crescerebbero sulla pianta, ma su un substrato che evidentemente ti richiede molti meno.
1: Ma quindi per riciclarlo, scusa, tu lo devi macerare come
2: riciclarlo,
1: quando da ragazzini
2: in realtà
1: facciamo.
2: Non si sa ancora bene cosa fare, la strada che in questo momento si sta perseguendo ed è la più credibile, e ormai ci siamo, anche nell'Università di Insubria, a Varese, sono molto forti in questa cosa, è il cotone fondamentalmente è cellulosa, la cellulosa è un polimero fatto da tante molecole, diciamo, incatenate. L'idea è di smontare il polimero ritornando a queste molecole di base, che poi di fatto sono degli zuccheri. Quindi si stanno studiando degli enzimi di natura biologica che consentono di sciogliere, di digerire, diciamo così, la cellulosa, trasformarla di nuovo in zuccheri, e da lì ci si possono fare diverse cose, dai carburanti a vari altri prodotti.
1: Mi segnala l'amico Riccardo Poli dall'altra parte del vetro che disintessere non esiste. Ma
2: bene,
1: lo sapevamo.
2: Allora,
1: grazie Ricky, l'avevamo immaginato.
2: Anche perché
1: grazie,
2: non esiste proprio l'attività.
0: ma il linguaggio è cosa viva, adesso cominciamo a usarlo,
1: adesso
0: poi l'Accademia della Crusca registrerà che è stato usato in un celebre podcast.
2: Esatto. Lo aggiungerà.
0: Io vorrei aggiungere anche un'altra di quelle curiosità. Vai. Da sapientino, che la saprà anche lui, che il cotone, ragazzi, serve anche nelle munizioni.
2: Il
0: fulmicotone è un esplosivo, la nitrocellulosa, e si deriva dal cotone per davvero. Quindi c'è una fonte di domanda che purtroppo con la corsa agli armamenti sta crescendo.
1: Suggerisce infine poi di fare una puntata sulla Crusca, ma non l'Accademia. Questa è buona, Ricky. Grazie.
0: Sì, ma è un po' lassativa come puntata, però.
1: Io direi forse possiamo concludere qua questo episodio.
0: Avrei usato un altro termine, ma non volevo.
1: Forse a questo punto possiamo concludere. Forse a questo punto possiamo concludere qua questo episodio. Ci sentiamo per il prossimo, che sarà dedicato all'argento. Che voi pensate il gioiello, le cose eccetera, ma non è solamente questo, serve in tantissime cose. Ci sentiamo con il prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
0: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Allora, io sono qua e come al solito manca Emilio.
9: Lo so. Cioè. Poi devo dirti un sacco di cose.
8: Chiudi la porta, va che.
9: Sì.
8: Sa, ok. Uno si chiede, com'è possibile che un giornalista, un divulgatore che si occupa di scienza, di certezze, sì, di rigore, di precisione, di puntualità, arriva perennemente in ritardo, ci si chiede?
9: Perché nello spazio la percezione del tempo, anzi il tempo, cambia e quindi il tuo tempo è diverso dal mio.
8: Quello non c'è dubbio, però...
9: Però ti dici, hai anche...
8: Lo so, ogni tanto...
9: Ci sta. Comunque, caro Giampa, sì, io ti dico, case italiane sulla Luna, due italiani che potrebbero passeggiarci attorno, ma non solo. Insomma, vorrei che questo episodio partisse da un fatto molto preciso. Palazzo Chigi, 14 sì, maggio 2026, riunione del COMINT, il Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali. Giorgia Meloni presiede la 29esima seduta e sul tavolo c'è, e poi verrà approvato, il primo documento strategico di politica spaziale nazionale, documento che traduce indirizzi in programmazione, dovrebbe, ce l'auguriamo, tradurre programmazione in soldi, che sono 7,8 miliardi di euro investiti nello spazio fino al 2028. Insomma, è una cosa di cui vorrei parlarti in questo episodio del nostro podcast.
8: Hai ragione, anche perché si parla tantissimo di autonomia strategica, ma soprattutto in chiave europea, cioè si parla tantissimo dell'Europa senza più supporto degli Stati Uniti. Ma l'Italia in tutto questo? Proviamo a ragionare sulla potere e sull'autonomia strategica dell'Italia, cioè ci chiederemo dove sta andando l'Italia sul pianeta Terra e dove sta andando l'Italia nello spazio. Per farlo tu farai il tuo naturalmente, io proverò a raccontarti di spese militari, di spese in infrastrutture, in ricerca, intelligenza artificiale, la posizione geografica che nella geopolitica è fondamentale e nella stabilità politica. Insomma, di questo parliamo in questa puntata.
9: E allora, come disse Yuri Gagarin, paiecali, partiamo!
10: Ricomincia una nuova stagione della geopolitica dello spazio con Emilio Cozzi e Giampaolo Musumeci.
8: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio, e ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
9: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
8: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
8: Che poi, Emilio, sì, visto che parliamo anche di cose serie, autonomia strategica dell'Italia, proiezione, questo sarà un viaggio, possiamo anticiparlo agli ascoltatrici e ascoltatori, che attinge a varie discipline. Guarda un po' al passato, ma guarda naturalmente anche il futuro, ma con grande attenzione ai numeri.
9: Vero.
8: Ti porto un primo esempio, poi ti lascio la parola sulla parte più spaziale. E tu sai che c'è questo contenzioso aperto, anche politico, no, sul raggiungimento di una certa soglia di spese militari in relazione al PIL. Donald Trump è stato molto chiaro, vuole almeno il 5%. Ebbene, l'ultimo rapporto NATO certifica che il 2,01% del PIL italiano finisce in spesa militare. E tu pensa che in realtà noi eravamo sotto l'1,5, 1,39 se non erro.
9: Sì.
8: Magicamente nel giro di pochi mesi abbiamo raggiunto questa fatidica soglia. E sto leggendo i dati del Milex, i dati dell'Osservatorio delle Spese sulla difesa. Ebbene, che è successo? Per questo dico, bisogna saper leggere anche un po' i numeri. Sostanzialmente è stato fatto un artificio contabile.
9: Cioè?
8: Cioè le pensioni, i carabinieri, insomma un po' di voci. Abilmente fatti rientrare negli investimenti negli ultimi mesi, hanno fatto magicamente balzare la spesa militare fino al 2,01%. Quindi dal punto di vista della NATO noi adesso siamo virtuosi. In realtà gli effetti di quello che sarà il fondo europeo per le spese militari, gli effetti eventualmente della battaglia che Giorgia Meloni sta facendo per avere qualche deroga, no, rispetto anche al debito PIL, si vedranno nei prossimi mesi. Quindi al momento sembriamo virtuosissimi, ma in realtà virtuosi non lo siamo. Quindi dal punto di vista, e parlo in maniera molto laica, senza voler offendere pacifisti o chi invece considera la guerra uno strumento a tutti gli effetti, sembriamo virtuosi, ma non lo siamo affatto.
9: Guarda, qualcosa del genere succede anche nello spazio. Non è così marcata la dicotomia, sì, tra realtà e, come dire, dichiarazioni, però la nuova mappatura realizzata dal CTNA, cioè il Cluster Tecnologico Nazionale sull'Aerospazio, e Confindustria, permette di leggere una dimensione spaziale con un perimetro decisamente più ordinato. La crescita più marcata arriva proprio nel segmento aerospazio dallo spazio. Il fatturato è salito del 63%, cioè da 1,9 miliardi a 3 miliardi di euro, in realtà qualcosa in più.
8: Alla faccia dell'incremento.
9: È tutto oro quel che luccica? In realtà no, e se tu vai ad analizzare il documento di cui parlavo all'inizio, sì, cioè quello strategico di politica spaziale nazionale, da una parte vedi che lo spazio è ormai annunciato e dichiarato come una priorità nazionale, perché ormai nel settore, è chiaro, convergono certamente economia industriale, certamente capacità tecnologica, certamente difesa e presidio, diciamo così, delle proprie e protezione delle proprie infrastrutture.
8: E anche eccellenze industriali tutte italiane, perché sto pensando a Leonardo, per esempio, che è un, esatto, colosso da questo punto di vista. Quindi vai anche a omaggiare in qualche modo una struttura industriale, no?
9: Piccolo dettaglio, hai perfettamente ragione, occorre in particolare per le piccole e medie imprese, per le start-up, non solo, diciamo, un supporto early stage, cioè nelle prime fasi, ma poi occorre farle crescere. E qua ancora dobbiamo dimostrare di sapere fare qualcosa.

0: Allora, visto che ti ho visto un po' dubbioso sull'artificio contabile che cui facevo un po' di riferimento, allora ti spiego meglio.
1: A un certo punto sembrava mettessero dentro anche il ponte sullo stretto.
0: Perché sono le famose infrastrutture utilizzabili, per esempio, per lo spostamento di mezzi militari. Ma sostanzialmente hanno fatto? Hanno riclassificato come spese per la difesa alcuni pagamenti pensionistici, quote dei carabinieri in funzione di polizia, che quindi non dovrebbero rientrare esattamente nella difesa, e quindi il bilancio proprio della difesa è salito da 31 miliardi e passa a 45 miliardi, e così si è raggiunto il target del 2%. Il punto è che di questi 14 miliardi in più che sono magicamente apparsi nel bilancio, la parte preponderante si concentra in due categorie. Una è la mobilità militare, senza che venga specificato a che cosa ci stiamo riferendo, l'altra è la cybersicurezza. Insomma, un po' di lessico ridondante, un po' lasco per così dire, e un po' di allegria contabile hanno permesso di gonfiare questa spesa. Ma perché all'inizio dicevamo, Emilio, che dobbiamo un po' guardare al passato e un po' guardare al futuro per capire dove si proietterà l'Italia?
1: Sì.
0: Beh, perché tu sai che la geopolitica nasce anche dallo studio della geografia e della sua commistione con la politica stessa. Ebbene, l'Italia è un formidabile ponte all'interno del Mediterraneo, si proietta nel Mediterraneo, quindi nella sua geografia è in parte scritta anche un po' la sua storia. La cosa, secondo me, incredibilmente affascinante della corsa allo spazio è questa, in cui manca un po' meno quella componente fisica di predestinazione. L'abbiamo detto un sacco di volte, tu parti da luoghi specifici del pianeta Terra e non puoi partire da altri, ma c'è una componente un po' più immateriale che consente maggiore libertà da questo punto di vista. Un'altra componente che magari dopo riusciamo a trattare è la componente demografica. Cioè, nella proiezione nostra come italiani, come potenza nel futuro e nello spazio e sulla Terra, la componente demografica è importante, perché siamo un popolo che sta invecchiando, siamo la seconda nazione più vecchia al mondo, e la variabile demografica è fondamentale anche nella proiezione geopolitica.
1: Hai perfettamente ragione, e questo in qualche modo è riferibile ai uno dei tre pilastri del famoso documento strategico di politica spaziale nazionale. Brevemente, i tre sono questi. Il primo pilastro è la governance, la prima linea direttrice. Sappiamo che oggi il COMINT, appunto il Comitato Interministeriale, risponde all'esigenza di riunire le amministrazioni competenti e costruire una direzione comune nazionale. Cioè, insomma, le linee di indirizzo devono arrivare dal COMINT, come guida e supporto tecnico dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e tutto fa capo alla Presidenza del Consiglio. Dopodiché, seconda direttrice, le regole. E noi abbiamo, dal giugno del 2025, la prima legge spaziale italiana, che disciplina diversi elementi. Per esempio, il fatto che un operatore, come vengono definiti, debba avere un'autorizzazione al lancio, debba avere un'assicurazione con un tetto minimo che garantisce, qualora ci fossero danni, che quei danni vengano ripagati, eccetera, eccetera, eccetera.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi. Sulla 12 Roma Civitavecchia per incidente si verificano 7 km di coda tra Santa Severa e la Dispoli in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze si rallenta per incidente all'altezza dello svincolo Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sempre per incidente si procede incolonnati per 2 km sulla 1 Milano-Bologna tra Campegine e Parma verso Milano. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, si verificano code per incidente tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Infine, per lavori e per traffico intenso si rallenta con code a tratti sul raccordo Ivrea-Santhià tra Albiano e l'allacciamento con la 4 in direzione di quest'ultima. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora dopo.
0: La geopolitica dello spazio.
4: Il terzo pilastro, e qui torna la demografia e la filiera nazionale. Cioè il discorso in questo caso si sposta sul tessuto produttivo, ma anche su quello scientifico, cioè sulle competenze che le nostre accademie e i nostri istituti di ricerca devono mettere a disposizione di un'industria che certamente richiede un know-how tecnico-scientifico di altissimo livello. E qui forse la demografia rientra, perché se stiamo invecchiando, le nostre nuove risorse diventano una questione da affrontare, se no non le hai.
5: Certo, rischi di non avere i numeri per andare nello spazio, rischi di non avere i numeri per porti all'estero anche come grande, media potenza. Qua verrebbe da dire, ha ragione il premier canadese Carney, noi come Italia, il Canada, non saremo mai grandi potenze, ma le medie potenze, se si uniscono, possono dire qualcosa. Giustamente stiamo parlando di concetti e lenti che usavamo un tempo, la geografia, la geopolitica in senso stretto, la demografia, ma anche cose nuove, dinamiche nuove, l'intelligenza artificiale. Ci sono alcuni dati che sono incredibili rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale stessa, dati che arrivano anche dall'osservatorio di Confindustria, per esempio. C'è da una parte un discreto entusiasmo da parte dell'industria italiana nel abbracciare l'intelligenza artificiale, dall'altra parte c'è ancora un po' di ritrosia e non viene utilizzata in maniera sistematica. E poi c'è l'altro problema che ha sempre a che fare con la sovranità. Cioè l'Europa non dice molto sull'intelligenza artificiale. C'è un caso, diciamo, di vice Palantir, mettiamola così, no? Che in Germania c'è, sta provando a dire la sua. Però le big tech sono tutte americane.
4: Sì.
5: E questo squilibrio gigantesco è qualcosa che l'Europa e l'Italia può soffrire. Cioè la domanda in ultima istanza che ci dobbiamo fare, e forse la faremo alla fine di questo nostro viaggio, è: ma dato l'arsenale che l'Italia ha, quanto in alto può aspirare? Anche il piano Mattei, molto ambizioso dal punto di vista politico, no? Si dice, noi torniamo in Africa ma con una logica completamente diversa, non è più neocoloniale, è una logica win-win. Poi vai a vedere quanti miliardi l'Italia mette nel piano Mattei, sono molto pochi rispetto a quelli che la Cina mette nel continente africano. E quindi bisogna forse aver paura di una dicotomia tra l'annuncio roboante, magari anche molto lucido, molto intelligente, ma poi le risorse che deve avere sotto. Soldi? E anche persone, cervelli giovani che si mettono al lavoro.
4: Guarda, hai centrato un po' quella dicotomia che esiste anche nello spazio, sebbene non così in maniera marcata, che un pochino è quella che Alessandro Sannini, un autore, consulente, eccetera, eccetera, in un suo libro, si intitola Volare Alto, dice anche dello spazio. Insomma, non è la capacità di partecipare ai grandi programmi internazionali dello spazio la questione, perché questa cosa l'Italia la fa abbondantemente, ricordiamolo, noi siamo coinvolti nei più grandi programmi spaziali a livello internazionale, partendo da Artemis, quello lunare, diciamo così, a guida statunitense. Non è neanche la presenza di una tradizione scientifica, manufatturiera e ingegneristica, perché quella ci è riconosciuta. Noi siamo i migliori del mondo a fare alcuni tipi di satelliti, in particolare quelli per l'osservazione della Terra, che servono per monitorare il deterioramento delle coste, gli sversamenti inquinanti, per dare una mano alla protezione civile, per vedere gli incendi, Noi siamo bravissimi a costruire moduli pressurizzati abitabili. Le famose basi spaziali, le stazioni spaziali orbitanti sono fatte per lo più, soprattutto quelle migliori, qui in Italia. La questione forse più severa, la domanda più severa è: ma siamo in grado di trasformare questa somma di eccellenze, come dicevi tu, in una piattaforma industriale organizzata?
5: Il sistema. Il famoso sistema.
4: E qui ancora facciamo fatica, in particolare perché non sappiamo far crescere i nostri piccoli gioielli e farli consolidare in modo tale che all'estero possano dire la loro. Il rischio è che tu crei dei piccoli casi estremamente validi,
5: delle punte di eccellenza
4: che poi vengono acquistate all'estero.
5: È quello diciamo diventa un motivo veramente di sconforto. Non è un caso, caro Emilio, che Mario Draghi nelle sue analisi rispetto alla competitività europea abbia spesso sottolineato e puntato il dito sulla ritrosia europea. Dice Draghi: l'Europa non può più permettersi un approccio prudente o difensivo sull'intelligenza artificiale. Bisogna investire. L'intelligenza artificiale non è più un'opzione tecnologica, ma è un asset strategico continentale decisivo per rilanciare produttività, innovazione e crescita nel medio e lungo periodo. Ed è solo uno dei pezzi di quello che stiamo raccontando oggi. Alla fine noi stiamo tratteggiando, Emilio, una sorta di organismo, no? In cui va preso tutto il corpo perché lui possa lanciarsi in questa corsa. Bisogna avere buoni polmoni, bisogna avere gran polpacci, muscolatura. Noi abbiamo delle eccellenze in alcuni casi, ma poi mancano una visione intera del corpo umano che poi si lanci anche nella corsa allo spazio.
4: Sono particolarmente d'accordo e credo che ci richiamerà alla realtà più spietata la grande SpaceX, quando e qualora appunto la famosa IPO venga confermata nelle sue previsioni. Si parla di un'azienda che potrebbe raggiungere una valutazione tra i 1750 e i 2000 miliardi. Attenzione, una scommessa. Qual è una delle scommesse principali? Il fatto che lo spazio possa garantire potenza computazionale proprio all'intelligenza artificiale, che oggi, come giustamente stavi dicendo, certamente non è questione italiana. Bene, quando un domani, se un domani, le ambizioni, le promesse di Musk e della sua azienda dovessero tradursi in realtà, l'Italia non può mancare all'appuntamento, perché l'intelligenza artificiale sarà grande tema anche geopolitico, e tu lo sai decisamente meglio di me, e che sia lo spazio in qualche modo a fornire la potenza computazionale necessaria per dire chi comanda anche in quel settore, beh, insomma, ci chiama veramente all'ordine, ci fa delle domande alle quali sarebbe il caso di rispondere il prima possibile.
5: Senza usare l'intelligenza artificiale, perché ancora i data center non sono in orbita, ma saranno in orbita, giusto per autocitarci una puntata in cui abbiamo raccontato esattamente questo, le due nuove frontiere, da una parte l'orbita, dall'altra parte gli abissi con i cinesi che già hanno messo un data center in fondo al mare. Allora proviamo un po' a tirare le somme, perché siamo quasi alla fine di questo nostro viaggio e dobbiamo rispondere alla domanda, cioè l'Italia ha una sua autonomia strategica? Quanto può considerarsi una potenza geopolitica degna di questo nome? Allora, le direttive da considerare sono le spese militari, ahi noi, perché purtroppo viviamo in un mondo in cui, se vuoi dire la tua, devi anche fare quella cosa. E abbiamo visto che si sta impegnando con qualche artificio contabile, esatto. Però insomma, nella corsa allo spazio abbiamo un po' di novità, un po' di chicche, di prelibatezze, ma sono ancora poco inseriti in un organico sistema. Abbiamo le spese in infrastrutture e spese in ricerca, e su quelle purtroppo ancora siamo un pochino indietro. Abbiamo la posizione geografica, quella è fantastica, quella ce l'abbiamo tutta. Abbiamo la stabilità politica.
4: Vero.
5: Il governo Meloni, può piacere o può non piacere, potete essere di destra o potete essere di sinistra, è il secondo governo più longevo nell'Italia. E perché dico che la stabilità politica è fondamentale? Perché tu, quando fai relazioni internazionali, quando ti proietti all'estero, beh, parli sempre con la stessa persona. E non è un vantaggio da poco, eh. Non sto dicendo vive i regimi 20 anni, 25 anni al potere, ma se noi cambiamo governo con la stessa facilità con cui cambiamo maglietta, gli interlocutori stranieri potrebbero avere qualche problema. Però vorrei lasciarti con una provocazione, perché l'Europa in particolare, ma anche l'Italia è bravina, sono maestre nel regolamentare.
4: Vero.
5: Sui big tech, sui social, sull'intelligenza artificiale, cioè non battono colpo ma regolamentano tutto, no?
4: Non avendo una squadra forte fanno esatto. Gli arbitri
5: fanno
4: certo.
5: Gli arbitri e fanno esatto. Le regole. Allora gli americani sono arrabbiatissimi da questo punto di vista, soprattutto le big tech e tutti i social, perché dicono: ma come, in Europa mi mettete tutte queste regole? La Silicon Valley non le vuole, no?
4: Certo.
5: Ecco, tutti il Digital Markets, l'AI Act, il GDP, il Digital Service Act, l'AI Continent Action Plan, insomma, bravissimi a regolamentare. E nello spazio questo potrebbe essere un grandissimo problema.
4: Questo potrebbe essere un grandissimo problema, anche perché oggi le leggi spaziali nazionali in Europa sono più di 10. Però manca un coordinamento. C'è l'EU Space Act che è stato annunciato, deve ancora essere definito, ma prima o poi dovrà integrarle tutte per avere veramente una legge spaziale europea, che peraltro in qualche modo potrebbe tentare di stimolare anche la formazione di un ecosistema industriale solido in Europa. Certo. Oggi, senza giri di parole, siamo ancora in una fase molto tipica per l'Europa, in cui gli interessi nazionali vengono prima dell'interesse collettivo, quindi la Francia contro l'Italia, contro la Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, io mi auguro che prima o poi ci renderemo conto che da soli facciamo molta fatica a contare, però fammi chiudere questo nostro primo viaggio con due dati positivi, perché comunque l'Italia in qualche modo sta facendosi notare, perché la sua eccellenza, purtroppo senza quell'ecosistema di cui parlavi, organico, però qualcosa produce. Allora, abbiamo iniziato questa puntata dicendo di due italiani a spasso accanto a un moon village.
5: Sì.
4: Beh, la prima casa lunare dei prossimi pellegrini sarà italiana, si chiama MPH, Multipurpose Habitat, una sorta di camper lunare che si muove, lo stiamo costruendo già a Torino, e proprio per questo nostro contributo e per il fatto che costruiremo anche una infrastruttura satellitare Moonlight attorno alla Luna, che sostanzialmente sarà il GPS o fornirà internet dalla Luna, noi avremo in cambio la possibilità di vedere due astronauti o due astronaute italiane camminare sulla Luna. Ora, se mi chiedessi quando, non saprei risponderti.
5: Stavo per chiederti quando.
4: Non saprei risponderti, e soprattutto visto, come dire, la volatilità di certe cose, un po' mi fa paura. Ma anche in questo senso, avere una stabilità, un ecosistema forte, a prescindere dai tempi, potrebbe veramente garantirci il fatto che magari anche noi, non proprio i nostri figli, vedremo gli italiani scorazzare sulla Luna.
5: No, ma pensavo io, stavo già pensando, ma ci sarà su Booking la prenotazione di questa tiny house lunare? Magari c'è lo sconto, che ne so.
4: Speriamo.
5: Speriamo, dai.
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
9: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
14: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
16: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
17: Sono le 20.
16: GR 24, il sole 24 ore.
17: Le elezioni in Sassonia-Anhalt vedono l'ultradestra dell'AfD in vantaggio di 26 punti sulla CDU. Netanyahu ordina di smantellare gli avamposti dei coloni in Cisgiordania creati senza l'ok del governo israeliano. Agli europei le azzurre del volley lottano per l'oro contro la Turchia. Antonelli vince a Monza e vede il mondiale di Formula 1. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'estrema destra dell'AfD in vantaggio di 26 punti sulla CDU secondo le nuove proiezioni della TV ARD sulle elezioni in Sassonia-Anhalt. In particolare, riporta Bild, l'AfD si attesta a poco più del 44%, la CDU appena sopra il 18%, Die Linke a poco più del 9%, l'SPD a oltre l'8%, i Verdi al 9%. L'affluenza alle urne è stata davvero da record, dell'80%, la più alta mai registrata nella regione. Abbiamo già scritto la storia, queste le prime parole del candidato dell'AfD, Zygmunt. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine a oltre 4 anni di guerra, così l'inviato americano Steve Witkoff dopo i colloqui di ieri a Mosca con Putin e di oggi a Kiev con Zelensky. Abbiamo discusso soprattutto di Patriot per l'inverno, ha detto il presidente ucraino, secondo cui la questione territoriale rimane irrilevante, ma questioni così complesse, ha sottolineato, si risolvono solo a livello di presidenti. Il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe ordinato l'evacuazione degli insediamenti di coloni in Cisgiordania, lo ha affermato il ministro delle finanze Smotrich, che non condivide la disposizione. Sarebbero da rimuovere gli avamposti costruiti senza l'avallo del governo israeliano. Ed ora la pagina sportiva. Dario Ricci, qua si soffre.
18: Sì, si soffre parecchio, perché intanto alle 20.45 qui a Torino Allianz Stadium, l'attesissimo Juventus-Milan, big match della domenica della terza di Serie A, ma intanto guardiamo tutti a Istanbul, finale degli europei di volley femminile, sarà tie break, ancora una volta tie break tra Italia e Turchia. L'anno scorso le azzurre si imposero appunto al quinto set, diventando loro già campionesse olimpiche in carica, campionesse mondiale. Questa volta il tie break assegnerà quel titolo europeo che la Turchia detiene. 25-16 il primo parziale per un'Italia pressoché perfetta, poi la reazione delle turche trascinate da Vargas e guidate da Santarelli in panchina 25-22, terzo parziale ancora dominato dall'Italia di Velasco 25-12, la reazione ancora una volta delle padrone di casa 25-21 nel quarto set, e allora tutto si deciderà appunto nel quinto e decisivo parziale. Già deciso invece con grandissima gioia per i colori azzurri il Gran Premio d'Italia di Monza, con Kimi Antonelli che parte 19esimo, arriva primo dopo la ripartenza in seguito all'incidente, per fortuna senza conseguenze, di Charles Leclerc. Vince Antonelli davanti a Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Vittoria che lancia Antonelli non solo nella leggenda di questo sport ma anche verso il suo primo titolo mondiale. Chiudo tornando al calcio, per che dopo l'1-1 tra Parma e Monza e il 3-2 fra Frosinone e Venezia, pochi minuti fa si è conclusa il derby emiliano a Bologna, 2-2 tra Bologna e Sassuolo.
17: Grazie a Dario Ricci. Intanto le azzurre hanno perso il primo punto del quinto set. È tutto per questo GR24, il prossimo alle 21.

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
3: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24 e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Abbiamo detto che i robot umanoidi cominceranno presto, tardi, comunque sicuramente nei prossimi anni a muoversi nelle città, nelle fabbriche e anche nelle nostre case. Tutto ciò richiederà una trasformazione culturale e anche una trasformazione di competenze per imparare a gestire la loro presenza, la loro capacità di produrre, di interagire. Allora, professor Noci, partiamo dalle competenze e dalla formazione. In questo ultimo episodio vorremmo cercare di dar qualche idea su come prepararsi a questo futuro che abbiamo detto non sappiamo se è un futuro di 1 o 2 anni o di 5 o 10. Tu dicevi che dire 10 anni vuol dire essere pessimisti, però in ogni caso insomma prepararsi è importante. Allora, la formazione, cosa dovrà fare e a cosa dovrà fare attenzione nei prossimi anni?
2: Ma io partirei da una considerazione di fondo, che è la seguente, che in un contesto di turba tecnologia e di in quella che ho definito sulle colonne del Sole la società algoritmica, nella realtà il capitale umano è l'asset più importante. Cioè, il paradosso sta nel fatto che più andiamo avanti con la tecnologia e più l'uomo si deve, come dicevamo in un'altra puntata, elevare dal punto di vista della sua capacità di valorizzare le sue competenze per trasformarle in esecuzione e azione che non può essere alla portata dell'intelligenza artificiale. Se questo è, ed lo sarà, la dimensione della conoscenza è la dimensione di massima politica di potenza di un paese. Quindi, per certi versi, arrivo a dire che l'Europa, prima che fare un esercito comune, deve fare una politica, deve cambiare il proprio modello educativo. Secondo me questo è il più importante esercito che ha a disposizione l'Europa, perché l'esercito tradizionale ci va e serve da un punto di vista geopolitico. Serve per, se vi spaccia un parabellum, dicevano i romani, quindi noi dobbiamo avere l'esercito per evitare di fare la guerra e usarlo come elemento di deterrenza. Ma la vera forma di difesa sarà la nostra capacità di sostenere la dignità umana attraverso la conoscenza. Questo significa intervenire, come dicevi tu, pesantemente sui modelli educativi. E significa, secondo me, intervenire a più livelli. Primo livello è i ritmi della formazione. Noi siamo abituati a un modello fortemente discontinuo, in cui la formazione è da 4 anni a 16 anni, quella obbligatoria, e poi la portiamo fino a 24 anni, diciamo grosso modo, per la formazione per chi vuole andare a livello universitario. Questo modello non è più sostenibile. Cioè io credo che non ci sia più, nel futuro ancora una volta, non sia possibile pensare a questo modello, perché la velocità, lo dicevi in uno dei primi podcast, è il tratto caratteristico della società di oggi. Con questa velocità, tecnologie che io insegno oggi, fra 6 mesi rischiano di essere completamente obsolete. Questo vuol dire che i ritmi della scuola dovranno cambiare, che non vuol dire che non serva una corposa dotazione iniziale, ma significa che a 70 anni vai a scuola. Quindi questo è il primo elemento, cioè i ritmi e la cadenza della formazione devono cambiare. Hanno, come dire, un addestramento iniziale, ma poi sono continui.
3: E secondo te questo dovrà essere in qualche modo anche un obbligo o sarà tutto nelle mani delle persone, dei lavoratori, delle aziende? Perché in un certo modo anche oggi c'è nelle aziende un po' di formazione continua. Forse non è un elemento di tutte le aziende, non è adeguato ai tempi che viviamo, ma come ti immagini che possa essere?
2: Il mondo del futuro me lo immagino costruito da ecosistemi scolastici in cui l'impresa lavora e progetta con la scuola. Quindi in parte gli ITS del futuro. Cioè io me lo immagino in cui però questa contaminazione non è il Ministero dell'Istruzione che dice cosa devono fare gli ITS. Il sistema di istruzione dà alcuni principi di riferimento ineludibili e poi dopo la progettazione si fa a livello di singolo cluster territoriale con le imprese. Allora, ci sarà questa forma, questa istituzionalizzazione in un rapporto pubblico, in una partnership pubblico-privato di una forma continuativa di education che diventerà obbligatoria, ma che assumerà le connotati e le progettualità, la dimensione di contenuto specifica per il cluster e ogni cluster si struttura nel quadro dei principi definiti a livello di paese e del Ministero dell'Istruzione. Questo è il primo elemento. È evidente che poi le imprese nella loro componente di scelta competitiva saranno inevitabilmente indotte a spingere di più sul fronte della formazione perché sarà un fatto necessario. Quindi questo è quello che io vedo. Poi è chiaro che ci saranno poi dei soggetti che saranno obbligatoriamente indotti, perché il costo sociale di una persona dipenderà sempre più dal livello di ignoranza o di alfabetizzazione della persona. Se io devo portarti con la scuola dell'obbligo a, come dire, ad avere quel livello di alfabetizzazione che ti abilitava al lavoro, è allo stesso modo. Ci saranno delle scuole dell'obbligo diluite nel tempo, perché, come dire, la dimensione più esecutiva, quella materiale di utilizzo dell'energia cinetica o potenziale del corpo per fare delle attività, cioè i manovali, lì non ci sarà, quindi non basta più portarti a manovale. Questo è quello che io mi immagino dal punto di vista della cadenza. Secondo elemento, il secondo elemento cruciale è l'elemento di qual è il mandato di un sistema educativo del futuro. Che cosa intendo dire? Intendo dire, nel momento in cui l'abbiamo scritto in un editoriale, la conoscenza e il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita, perché ChatGPT o Claude ti sputa fuori, poi lo aggiusti un po', comunque non è che, diciamocelo con verità, cioè un ingegnere viene largamente sostituito da quattro query ben messe su ChatGPT o Claude, ed è la verità. Quando il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita e quindi di valore, è chiaro che chi deve formare gli uomini e le donne che dovranno vivere e dare un contributo nella società del futuro, le devono trazionare. Quindi io credo che gli sistemi educativi del futuro non debbano più orientarsi su una dimensione che è una dimensione di enciclopedica, ma devono orientarsi per dare, uso questa metafora, elasticità di pensiero. L'elasticità di pensiero è quella capacità tipica dell'essere umano di creare quelle connessioni discontinue, di definire il problema che tipicamente una macchina senza volontà non ha. Quindi noi dobbiamo lavorare molto non per creare soggetti in possesso di conoscenza enciclopedica, ma soggetti in grado di trasformare la conoscenza in azione.
3: Sì, non sarà semplice e soprattutto bisogna...
2: Ma non sarà, poi il livello non sarà uguale per tutti, no, certo. Voglio dire, cioè ci avremo quello che deve trasformare la conoscenza in azione alla NASA e magari quello che deve trasformare la conoscenza in azione al bar, non lo so, dico per dire, no? Cioè, il concetto di fondo è che cambia l'ontologia dei meccanismi di generazione del valore, che il possesso di conoscenza varrà sempre meno a un certo punto.
3: Beh sì, diciamo
2: no,
3: che...
2: No, una... ma fermati che però voglio dire una cosa che è importante, perché tu sei persona molto raffinata intellettualmente e chi ci ascolta forse ancora di più.
3: Sicuro.
2: È sempre una gestione di trade-off. Non bisogna mai assolutizzare da una parte o dall'altra. Quindi non è che noi dobbiamo dare palestra e non dar conoscenza. Attenzione, quindi noi dobbiamo combinare la dimensione della palestra con la dimensione della conoscenza. Se diamo solo enciclopedia, purtroppo non creiamo soggetti. Se diamo solo palestra senza fondamenta, e qui chiudo prima di ripassarti palla. Il tema su cui io mi sto interrogando è se sia propriamente vero che in un contesto turbo tecnologico servano così tante STEM.
3: Questa è una bella domanda.
2: Io sono arrivato a una conclusione. Non servono. Esagero.
3: Che è un'affermazione forte, soprattutto perché viene da anni in cui invece si è spinto con scarsi risultati.
2: Io
3: forse
2: devo dire che credo che se noi intendiamo per STEM la creazione di figure iperspecializzate nello sviluppo di codice informatico di un certo tipo di categoria, io credo che siamo completamente fuori strada per esattamente quello che ci siamo detti. Cosa credo che sia invece importante? creare degli stem che portino dentro umanesimo. Perché i problemi più rilevanti che, cioè, l'uomo avrà la sua funzione nella capacità di identificare problemi, nella capacità di identificare prompt, nella capacità di trasformare l'output dell'algoritmo in un'azione che è potabile per il sistema. E siccome stiamo parlando di sistemi fatti di umani, io credo che le STEM del futuro dovranno ibridarsi di umanesimo. Ancora una volta, non vuol dire che noi dobbiamo creare dei filosofi. Dobbiamo, noi come Politecnico di Milano, stiamo pensando di introdurre elementi delle scienze sociali e delle scienze umane come tratti imprescindibili anche dei nostri tecnici più hard. Perché, ripeto, la sublimazione dell'ingegnere del Politecnico o dell'ingegnere di qualsiasi altra università si avrà nel momento in cui saprà, avendo un background tecnico adeguato, modellizzare, avere la responsabilità, gestire nel modo giusto la trasformazione di una conoscenza in azione. E tu vivi in contesti fatti di umani. E quindi la dimensione delle scienze sociali e delle scienze umane è una dimensione. Quindi serviranno dei mix.
3: A proposito di cosa fare e come prepararsi al futuro, sicuramente tutto il sistema della formazione è fondamentale e centrale, ma ovviamente lo sono anche le strategie, le politiche, le strategie delle aziende, le scelte delle aziende, le strategie e le scelte dei paesi. Allora, esistono paesi o esistono cluster industriali, aziende che si stanno preparando a questo nuovo mondo che è partito, nella rappresentazione che abbiamo voluto dare, è partito da una maratona fatta da robot umanoidi, ma poi si esprimerà in tante dimensioni come le abbiamo descritte nel nostro podcast.
2: Apriamo con la maratona in Cina e chiudiamo con le AI Plus in Cina. Che non vuol dire che la Cina sia un modello, poi magari qualche commento lo facciamo. La Cina con questo anno scolastico ha introdotto un AI Companion a qualsiasi individuo. Quindi sostanzialmente significa che uno, quando entra a scuola materna, comincia a abituarsi ad avere qualcuno che lo aiuta nei processi di apprendimento.
3: Che non è una persona in carne ed ossa.
2: No, è una dimensione algoritmica, quindi ok. In questo caso la cui dimensione corporea, per usare la nostra metafora, è un'applicazione sullo smartphone. La Cina sta cambiando tutti i programmi di corsi di laurea, tutti. Quindi l'AI è un cambiamento di entologia della società, devo cambiare tutti i sistemi educativi. Quindi io non sto commentando che sia un fatto positivo, tu mi hai chiesto chi sta facendo qualcosa. La Cina sta facendo qualcosa. L'Europa si sta interrogando molto, vediamo se riuscirà a tradurre poi in scelte consapevoli. Ma io mi rifaccio sempre alle AI Index di Stanford. C'è un interessante grafico che secondo me è la chiave di molte interpretazioni. Questo grafico fa capire, analizza sostanzialmente il livello di propensione emotiva positiva rispetto all'intelligenza artificiale nei differenti domini culturali e geopolitici del mondo. Quello che ne emerse è che il paese più scettico rispetto all'intelligenza artificiale, sai qual è?
3: No.
2: Gli Stati Uniti d'America.
3: Incredibile.
2: Il tempio dell'intelligenza artificiale, avendo una spaccato di società che sono il mondo MAGA, che è cognitivamente inadeguato ad affrontare questa transizione, esprime il massimo livello di AI skepticism. L'area del mondo più ottimista rispetto all'intelligenza artificiale è l'Asia. Qui ci sono anche fattori, direi, culturali e economici. Economici perché queste economie nascono o rinascono con queste tecnologie e quindi hanno l'entusiasmo giovanile che gli permette poi di fare triplo salto mortale carpiato. Cioè dalla Cina sono passati dalle sportine di banconote alle mobile app, ha saltato le carte di credito, per capirci. In secondo luogo hanno anche una proiezione individuale diversa rispetto alla nostra. Cioè da noi prevale la privacy, là prevale l'identificazione dell'individuo con la società. E il valore dell'individuo è legato al contributo che lui sa dare alla società. È una prospettiva geneticamente diversa. Per questo insieme di considerazioni, in Asia io mi aspetto ci sia la maggior capacità di retroazione. Quel modello lì evidentemente non è importabile in Europa, perché noi abbiamo dei tratti culturali diversi. Però in questo momento l'Asia è la parte più avanzata del pianeta, la Cina è per certi versi il soggetto che sta spingendo di più, gli Stati Uniti sono quelli che hanno la più grande manifestazione di potenza sull'intelligenza artificiale, ma sono il paese che ha un corpo sociale molto scettico, è il corpo sociale di coloro, uso questa chiave semplificativa, quelli che sono ormai cognitivamente non più in grado di essere impiegabili, cioè la campagna.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24, la passione si sente. Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: Siete finalmente per voi collegati con Leoni per Agnelli, io me medesimo Manuel Agnelli garantisco la mia identità di Manuel Agnelli e vi annuncio che questa settimana c'è un attore e musicista di grande talento e popolarità nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Per cominciare in grande stile questa puntata voglio citare una frase di Doris May Lessing che penso possa sintetizzare il tratto che ho in comune col nostro ospite. Pensa in modo sbagliato se vuoi, ma in ogni caso pensa con la tua testa. Benvenuto a Marcello Maietta.
8: Grazie mille Manuel.
4: Ciao Marcello. Senti, lo diciamo a scanso di equivoci, io e te siamo amici, ci conosciamo sì. Ormai da un po', tu sei stato a lungo frequentatore di Germi del club che abbiamo in Cicco Simonetta e chiedo a te, perché non me lo ricordo, come è nata la nostra amicizia?
8: Da ricordare sempre, 2005, Marina di Ravenna, gli After Hours praticamente decisero di fare una cena con i fan in un bagno al mare, come si dice in Romagna, e io ero uno di quelli selezionati, fra virgolette, ero un ragazzino che ovviamente non era mai uscito dal portone di casa sua se non appunto per concerti.
4: No, chiariamo, non è che abbiamo fatto io abbiamo messo in fila no, tipo no. Miss Italia
8: assolutamente
4: c'era, però c'era fra il fan club,
8: esatto,
4: fra molte virgolette c'era questa richiesta,
8: certo. Solo che mi sa che mi avevi preso di mira, perché poi inizia un po' la parte più divertente, perché ci ritroviamo a giocare a ping pong io e te. E praticamente vedevi questa persona che di solito si usa anche un po' per educazione, no? Giocare con il fan, il ragazzino, il bambino, diciamo. In realtà si vede subito Manuel che proprio la sua grinta negli occhi di volermi stracciare. E così è andata, facendomi vergognare davanti a tutti, ma lì
4: è l'odio generazionale.
8: La differenza.
4: Senti, cosa pensi della frase che ho detto all'inizio, quella di May Lessing, no? Cioè pensa in modo sbagliato ma pensa con la tua testa.
8: Allora, io dico che è importantissimo intanto non regalare la tua testa a nessuno, diciamo, perché poi si può essere aperti, ecco, di mentalità, scendere anche, come dire, a quel compromesso positivo, diciamo, per poter comunque constatare tu e in questo senso il datore di lavoro, quindi nella musica, nel cinema, nel teatro, poi parleremo. Diciamo che la parte più importante è quella di trovare dentro di sé sempre una motivazione e, ma abbiamo parlato tante volte, di attitudine a quello che ognuno di noi può fare. Siamo in un mondo dove comunque artisticamente parlando si parla tanto di omologazione, tu in primis ne parli. È proprio questo il discorso, perché poi noi tendiamo sempre ad accontentarci, ad accontentare un po' quello che il copione ci chiede.

0: figlio di un artigiano e figlio appunto di un'impiegata, ecco, quindi comunque loro non c'erano mai a casa, quindi poi eravamo io e mio fratello e quindi tutto ebbe inizio nel momento in cui comunque eravamo da soli in casa, appunto per questo, ecco, non scrollavamo appunto un social, ma ci divertivamo a scoprirci, quindi ricordo ancora quando facevamo i primi filmati in casa, io e mio fratello, e da lì comunque diciamo che sentivo già che nasceva un po' questa ribellione nel comunque quel confine tra la realtà e la finzione, però da mettere in scena. Da lì poi ho iniziato da molto piccolo, per caso, per puro caso, perché ero a scuola, c'era la produzione che cercava un bambino per una nuova, appunto, fiction, e mi presero e onestamente ricordo ancora che la fortuna che ho avuto, che ho ancora tuttora, è che ho comunque due genitori super appassionati di quello che faccio. Ma nello stesso tempo, ecco, il loro pensiero è: che facciamo da mangiare stasera? Quindi anche questo ti porta con i piedi per terra, sempre, sempre. Ricordo ancora la prima volta che poi uscì davvero un mio film al cinema con Pupi Avati, che avevo 19 anni, con mio padre che uscì dalla sala e il suo pensiero, io mi aspettavo, no, sai,
1: Ho
0: bravo,
1: fame.
0: ho fame, ha detto, quindi.
1: Che soddisfazione.
0: E quindi come fai? Cioè, non riesci, stai sempre piantato con i piedi per terra e questa cosa qui io a 19 anni non la capivo, ma poi l'ho capita nel momento in cui inizi a fare mente locale con quello che erano i tuoi desideri e con quello che è la tua serenità, perché i miei desideri sono diventati serenità e tante volte purtroppo si arriva anche nel mio mestiere a questa età dove i desideri di un tempo sono diventati quasi il fallimento ora.
1: Come hai ragione, no, ma ti capisco benissimo. C'è molta gente che capisce tardi che comunque spingere, spingere per realizzare i propri sogni può diventare un incubo, può diventare una gabbia, una prigione, no? E quindi magari li realizzi anche, ma poi non te li godi e perdi tutta l'anima, tutta la qualità di vita. Beh, è una grande consapevolezza per i tuoi anni. Bravo, bravo. Senti, ascoltiamoci un primo pezzo musicale. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di scegliere un brano. Hai scelto Il paese reale degli After
0: Sì.
1: Hours. Ci dici perché?
0: C'è una storia enorme perché per me fu un momento molto importante perché comunque vedere gli After Hours a Sanremo no, beh, era
1: Fu
0: per
1: anche
0: me
1: per noi un momento molto importante.
0: era una scelta che io sempre si tratta sempre di coraggio. Perché vuoi esporti in quel momento lì, diciamo su quel palco? E c'è sempre quel filo che mi porto sin da piccolo. È un'esigenza. Chissà che esigenza hanno. E poi, insomma, mi lega perché poi fu una delle canzoni che mi porto ancora dentro, perché comunque, insomma, fu una diciamo, dei miei inni al credere nei momenti in cui veramente nemmeno io quasi avevo perso quasi anche le speranze di trovare quella solidità. Però c'è questa frase, appunto, se non sei più se sei un uomo, se hai paura, cioè, sono frasi di Manuel, giusto?
1: Ma era fra l'altro quel testo l'ho scritto io, ma l'ho scritto davanti agli altri, uno dei pochi esempi eravamo tutti nella stessa stanza, poi vabbè, cambiamenti, ritocchi, eccetera, perché pensavo che proprio quello che dicevi tu, che fossimo in quel momento un gruppo, quindi non semplicemente delle persone che separatamente andavano a fare una cosa, ma siamo andati a Sanremo insieme. Forse quella formazione è stata band solo lì, solo a Sanremo, perché solo lì abbiamo condiviso veramente un'esperienza dove tutti ci mettevamo in gioco tanto. Non so, penso a Enrico Gabrielli che diresse l'orchestra e arrangiò proprio la parte di Archi, no? Che secondo me contribuì un po' anche al premio della critica che vincemmo, perché ci eliminarono la seconda sera, quindi però era una sorta di sfogo sulla percezione della vita che volevo avere e invece la realtà, no? E facemmo questo video nel pollaio. È come se noi stessimo cantando a dei polli. Era anche, se vuoi, offensivo nei confronti di chi
0: Io l'ho trovata
1: ascoltava
0: geniale.
1: il pezzo. Però non era siete dei polli e noi no, era del tipo: attenzione, non andiamo lì, no? Perché bene o male stiamo

0: fischiandoli, andare
1: dei
0: lì.
1: Polli in gabbia.
0: Naturalmente il pezzo abbia un'efficacia pazzesca sia dal punto di vista di Sanremo, dove appunto fummo eliminati la seconda sera, sia dal punto di vista della formazione poi della nostra società, che da allora è caduta in disgrazia. Quindi ce lo ascoltiamo a grande richiesta del nostro ospite, il paese reale degli After Hours.

0: senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Leoni per Agnelli.
10: Bentornati a Leoni per Agnelli, sono sempre Emanuele Agnelli, purtroppo per me sono con Marcello Maietta, che è l'ospite di questa puntata. Marcello, tu sei uno dei protagonisti di un film molto importante, Elena del Ghetto, no? di Stefano Casertano, con Michela Ramazzotti. Perché questo film ambientato nel ghetto ebraico di Roma ai tempi dei rastrellamenti nazisti è un'opera importante, al di là del fatto che sia un bel film?
11: Perché innanzitutto, cosa che mi capita spesso di dire appunto in questa promozione anche del film, è che è un film che non cade nel cliché, è un film di pace prima di tutto, è un film di una donna prima di tutto, è Elena Di Porto, che fu praticamente una salvatrice di tantissime persone, ebrei, non ebrei, di tutto. Perché per lei la cosa più importante era quella di cercare di trovare un'unione tra sentimenti che variano tra le diversità di una società che in quel momento lì viveva un momento molto particolare e intenso, che sappiamo tutti. Quindi è un film dove si mette in primo piano questa donna che scende letteralmente in piazza, cosa che appunto prima hai tirato fuori, e lei lo faceva fino all'ultimo secondo, fino al momento in cui decise di autodeportarsi ad Auschwitz, perché lei era salva, però decide di andare lo stesso per non lasciare la sua famiglia, che invece erano stati presi per Auschwitz, e lei fino alla fine. Ci sono dei racconti e anche delle testimonianze che raccontano che lei fino all'ultimo cercava di rubare sigarette ai tedeschi per darle ai suoi compagni di morte. Quindi questo fa tanto riflettere, fa tanto capire anche per quanto riguarda l'utilità e soprattutto l'importanza, più che utilità, della sofferenza che ti porta ad essere una persona altruista con tanto amore che insomma... Senti, è molto importante.
10: Parlando di altre voci, no? Di altruismo, ma anche di altre voci, c'è un tema che un po' attraversa il mondo dello spettacolo: l'assenza di voci di dissenso. C'è un sistema preciso che condiziona gli artisti nell'esprimere le proprie opinioni su temi sensibili che sono molto importanti, come per esempio la differenza che esiste tra essere antisemita e criticare le politiche di Israele, no? Per l'orrore scatenato a Gaza. Ora, durante i concerti degli After Hours io ero uso ripetere al pubblico che non siamo antisemiti perché ci interessa la vita delle persone, no? Che è un concetto molto banale, ma anche molto molto concreto, che alla fine non stiamo criticando gli israeliani, gli ebrei, stiamo criticando i politici di Israele, stiamo criticando comunque qualcuno che è o dovrebbe essere un governo costituito e non una religione. Quando gli hooligans inglesi devastano una città, non parliamo di maledetti anglicani, no? Per cui non capisco perché, cioè lo capisco e so perché, però insomma c'è la tendenza a confondere le acque un po', a mischiare la religione con la politica, forse in maniera anche molto, molto malata, ecco.
11: Io penso che sia proprio questo il problema, del fatto che non si pensa più alla storia, ma si pensa appunto al presente e basta, come se si fosse annientato tutto quanto. Quindi nel momento in cui, parliamo degli anni 60, negli anni 70, quando si sceglieva di scendere in strada per poter protestare, per poter comunque ottenere anche quei diritti che poi sono arrivati anche fino ad ora a un raggiungimento, diciamo, quindi ci è voluto tanti anni per poter andare all'apice. Nel momento in cui ci si trova in una condizione del genere, come quella del genocidio di Gaza, bisogna comunque cercare anche di, no? Cercare di separare intanto le due cose, perché poi comunque molti poi fanno riferimento a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma gli ebrei. Noi sappiamo la storia qual è, ovviamente. Io non confondo le persone che conoscono la storia con le persone che dicono ancora che le Shoah non sono mai esistite. Però c'è da mettersi comunque su un punto di vista meno critico e più, come dire, più veritiero, nel senso, certe cose stanno succedendo e quindi più che prendere una posizione bisogna anche cercare di capire come far arrivare questo messaggio e mantenerlo, come dire, saldo, ecco, in questo senso qua, perché poi nel momento in cui i media non ne parlano più, tutto scompare. E noi siamo abituati che la storia adesso è per immagini, e invece la storia è sangue. Non dobbiamo scordarci di questo.
10: E fra l'altro il fare paragoni può essere anche utile per riuscire magari a chiarire le idee a qualcuno, nello stesso tempo può essere pericoloso, perché non facciamo paragoni con la Seconda Guerra Mondiale in termini di numeri, di tragedie.
11: Assolutamente no.
10: Questo però non vuol dire che anche questa non sia una tragedia, no? Più o meno grande, chi se ne frega, l'importante è che c'è gente che sta soffrendo le pene dell'inferno e questa cosa andrebbe fermata, se vogliamo. In questo senso, il trasmettere dei messaggi di un certo tipo perché per prendere posizione, perché appunto l'abbiamo ripetuto, nel mondo dello spettacolo non è così facile prendere posizione, non trovi così tanta gente che parla chiaramente di quello che pensa. Le fiction, che sono uno dei prodotti televisivi più seguiti con più mercato, secondo te possono essere un rischio?
11: Un rischio, intendi, lavorativo, diciamo, oppure un rischio di, diciamo, di storie?
10: Ma anche di contenuti, perché io, da una parte è vero che è giusto rappresentare qualsiasi cosa, no? Con sincerità, con verità, con trasparenza, eccetera. D'altra parte questa romanticizzazione, diciamo, di un certo tipo di sistema, quello criminale, può creare degli equivoci molto grandi. I ragazzini chiaramente preferiscono prendere spesso, purtroppo, come esempio dei grandi criminali, perché in televisione la loro vita è fantastica, c'è un approfondimento psicologico incredibile, ci sono i tradimenti, gli amori, eccetera, e poi il corrispondente positivo invece, quello delle forze dell'ordine, è Don Matteo. E se io nasco in un certo tipo di territorio a 15 anni, purtroppo non è Don Matteo che prendo ad esempio, perché è molto meno affascinante di un sacco di altre storie che vengono raccontate. Ecco, questa è una cosa sulla quale dobbiamo cominciare a riflettere, perché non c'è abbastanza rappresentatività di un'altra parte, di un'alternativa alla vita criminale, che, lo ripeto, poi alla fine non è così romantica, anzi questi muoiono giovani e vivono tutta la vita nei buchi.
11: È che non bisogna fare solo quello, nel senso, siamo sempre comunque in combutta, diciamo, per poter fare anche a gara, per partecipare o fare determinate fiction per uno scopo ovviamente artistico, però diciamo che se c'è più mercato, se ci sono più storie, diciamo che l'attenzione si sposta a creare dei generi, quindi si sposta anche l'attenzione dal far uscire, per esempio, una serie dove si parla sulle Brigate Rosse, per dire. Se tu fai sempre quello, è normale che poi il pubblico si abitua anche a pensare che quella sia la realtà. Se tu invece crei comunque un range anche proprio di stimoli anche al pubblico diversi, dai la possibilità di poter credere a quella storia, non a quella realtà, quella storia. Quindi io penso che manchi questo più che altro. Il rischio c'è quando si fanno le stesse cose.
10: Sì, infatti il problema non è mai che ci sia tanta roba, è che non ce ne sia altra, no? Questo in tutti i campi, anche nella musica, se vuoi.
11: Certo.
10: D'altra parte è anche vero che i ragazzini si devono prendere dei punti di riferimento, ad esempio, poi alla fine rischiano di commettere anche loro delle ingenuità, per cui se da una parte tu sei amico di O Malizioso quindi quello è il tuo punto di riferimento, dall'altra è molto difficile avere dei ragazzini che adorino Don Matteo e prendano come punto di riferimento Don Matteo. Alla fine bisognerebbe comunque, con un minimo di equilibrio, cercare di proporre creativamente, no, delle differenze, se vogliamo, che poi sono quelle che troviamo nella vita di tutti i giorni. Tu sei un personaggio anomalo comunque nella gestione della carriera. Intanto sei uno che si prende delle pause, poi fai teatro da indie, nel senso che la tua compagnia conta soltanto sulle proprie forze, no?
11: Sì, da sempre. Diciamo che la fondazione della mia compagnia è nata proprio per questa esigenza di poter creare comunque un gruppo di persone che potevano in un certo senso credere in quando tutti o nessuno crede più nel tuo creare, ecco, in questo senso. Purtroppo si sa che fare teatro in questo preciso momento è sempre stato difficile, soprattutto questo momento è ancora più difficile, diciamo, permettersi di andare in scena, cercare di portare anteprime. Quello che sto cercando di fare io, ormai sono 10 anni, è quello di appunto, attraverso anche le mie cosiddette pause, invece cercare di interessarmi a creare un nucleo di persone che possano lavorare verso la propria crescita, ecco. Non si tratta di un'accademia, ecco, non c'è scopo di lucro, c'è scopo di un lucro personale, artistico, dove diciamo si crea, dove si va avanti, dove comunque se c'è bisogno di finanziare, io sono il primo a finanziare tutti e gran parte anche dei miei risparmi, però lo faccio perché io ho un'esigenza. Non è quello di fare il buon samaritano, io ho un'esigenza che ho bisogno di raccontarmi anche attraverso gli altri, non posso raccontarmi solo con me stesso oppure andando in scena da solo, io ho bisogno di dare agli altri per far sì che anche gli altri si sentano parte anche di me, parte di un qualche cosa di concreto, non di cazzate, ecco.
10: Senti, ascoltiamo il secondo brano, è il nuovo brano dei Siriana, la tua band, che presenterai tu naturalmente.
11: Eh sì, dopo 3 anni di stop, Un tuo nemico, un nuovo singolo dei Siriana, quindi sono molto molto emozionato poi di presentarlo qui con te, Manu, e quindi insomma buon ascolto, e ce ne saranno tanti altri.

0: Strade in diretta.
1: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Per incidente, per fortuna risolto, ancora lunghe code sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri in direzione della capitale, oltre al traffico molto sostenuto ancora in direzione Milano sull'autostrada del Sole in diversi punti. Vi invitiamo quindi alla massima prudenza alla guida. Strade in diretta tornerà alle 21.45. Un buon viaggio da Lorenzo Zappullo.
2: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
3: Leoni per Agnelli.
4: Siete sempre collegati con Leoni per Agnelli e con noi c'è ancora Marcello Maietta. Marcello, tu hai detto che per te la musica è salvifica, e anche su questo siamo super d'accordo.
5: Assolutamente sì, provengo da una famiglia di musicisti, quindi per me è proprio il sangue che scorre, no? Papà batterista, mamma pianoforte, fratello anche lui è appunto polistrumentista, quindi diciamo che poi una necessità, diciamo, comporre musica, fare musica, ascoltare musica, e diciamo che la strada era molto breve tra quello che era il sogno di diventare attore da ragazzino e quello anche di imprimere, anche fare musica e comporre anche una band che voleva fare solo del grunge. Da piccolino, poi ovviamente i tempi sono cambiati, i gusti si sono non evoluti, perché non mi piace dire evoluti, però diciamo che hanno preso anche altre vie fino poi ad arrivare a questo progetto che poi ho consolidato di più con Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, che ha, diciamo che mi ha permesso in primis di poter comunque cercare anche di avere anche un po' quel tocco esterno per poter entrare anche a capire meglio la mia scrittura stessa.
4: Certo.
5: Ed è stato molto interessante, quindi siamo stati in tour 4 anni tra appunto il 2019 e il 2023, quindi anche in un momento un po' particolare, per poi appunto aver chiuso anche il tour diciamo con i Deus all'Auditorium Parco della Musica a Roma, quindi tutto c'è arrivato, ce lo siamo guadagnati tanto.
4: Ma
5: perché
4: la musica è salvifica e il recitare no, o sì?
5: Ti viene in soccorso il recitare. Il recitare ti viene in soccorso, nel senso che comunque anche a livello psicologico, diciamo, anche quando si va a interpretare comunque un personaggio, oppure si va in scena anche a teatro, tu hai la possibilità di poter mettere a disposizione quello che sei tu a una sceneggiatura che ha scritto un'altra persona, quindi è un altro incontro.
4: Però suonare e fare dischi non ti toglie la voglia di recitare, visto che è così personale, così intimo, così legato, guarda, a quello che sei veramente.
5: Ti dico, me l'amplifica. Me l'amplifica, perché poi è strano, perché poi comunque i personaggi io li creo proprio anche attraverso la musica, quindi io parto sempre dalla musica, parto da quando ho un personaggio comunque diciamo molto con una, come dire, una guerra inside, posso magari passare da uno Chopin a magari a una determinata band come i Melvins, per dire, ho bisogno di quello, ho bisogno di non solo di colori e immagini e di parole, ho bisogno anche proprio della musicalità che un personaggio mi dà, quindi anzi
4: Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato qui a Leoni per Agnelli, ringraziamo e salutiamo soprattutto Marcello Maietta.
5: Grazie mille, Manu, grazie mille, veramente.
4: Fra l'altro, grazie per averci fatto ascoltare Un tuo nemico, il nuovo brano dei Siriana, la tua band. Come di consueto ci salutiamo con un brano di un artista di carne fresca, Sudden Paradise, dei Surreal Sound Project. Ciao a tutti.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ah, andate in vacanza per uno o due mesi, maledetti bastardi. Beh, vi auguro di avere per tutta la durata delle vacanze le emorroidi a grappolo, stronzi.
5: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
6: Sono le 21.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Germania, netta vittoria dell'estrema destra in Sassonia, AfD al 44%, CDU al 18%, europei di volley, Italia battuta dalla Turchia al quinto set, vittoria storica invece per Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia. Serie A, Bologna pari in casa col Sassuolo, in campo Juventus-Milan. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di GR24. Trionfo dunque oltre le previsioni per la AfD in Germania alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Secondo gli exit poll, l'ultradestra vola al 44,5%, vicino dunque alla possibilità di governare per la prima volta un Land in Germania. La CDU di Merz crolla dal 37% al 18%. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo il colloquio di ieri con Putin al Cremlino. Witkoff e Kushner, per la prima volta in Ucraina dall'inizio della guerra, incontrano Zelensky che chiede una pace dignitosa. Colloqui definiti sostanziali e importanti a quanto si apprende. Le condizioni russe per la fine del conflitto comprendono il controllo del Donbass con una Ucraina neutrale e lo stop alle sanzioni. Sport, pallavolo a Istanbul al termine di un match combattutissimo. Le azzurre si inchinano nella finale degli europei alla Turchia che vince al quinto set. Per l'Italia dunque argento dopo l'oro olimpico del 2024 e la vittoria dei mondiali del 2025. Vittoria clamorosa e storica invece per Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia di Monza di Formula 1, 13ª prova del Mondiale. Antonelli è il primo italiano a vincere su questo circuito da 60 anni, leader del Mondiale Piloti. Antonelli era partito 19esimo, è invece uscito per un incidente Charles Leclerc al terzo giro, è andato dritto in una curva, si è schiantato contro le barriere protettive, incidente fortunatamente senza conseguenze. E ora gli aggiornamenti sui risultati della Serie A di calcio con il nostro Dario Ricci. Dario, buonasera, ciao.
8: Buonasera dall'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Milan in campo da 17 minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0, meglio la Juventus in questo primo scorcio di gara con due opportunità, un destro al lato di Ajla Bejkovic schierato dal primo minuto da Spalletti e poi una conclusione di sinistro sempre dal limite di Nico Gonzalez respinta coi pugni da Magnan. Cercano i tre punti bianconeri e rossoneri per rimanere in scia di Inter e Roma a punteggio pieno. Riparte ora la Juventus dalla zona difensiva con Locatelli a centrocampo, c'è il fallo di Gonzalo Ramos, 18esimo di gioco, ancora 0-0 tra Juventus e Milan qui a Torino. Negli altri risultati, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, 1-1 tra Parma e Monza, il successo del Frosinone per 3-2 sul Venezia.
6: Grazie dunque al nostro Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, con la prossima ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio 24. La passione si sente.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone. Possibilità.
2: Osservatore. Esiste la sua versione della realtà.
3: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
4: C'è una scena che mi capita continuamente a Milano. Sono in taxi, ferma nel traffico, davanti le macchine iniziano a suonare il clacson una dopo l'altra. Qualcuno attraversa male, un motorino taglia la strada, il tassista impreca, arriva una notifica sul telefono, poi un'altra, poi una mail urgente. Improvvisamente mi sembra che tutto il mondo contemporaneo funzioni così. Tensione che si trasmette. Una persona nervosa ne contagia altre 10, una paura economica attraversa i mercati, una notizia genera panico, un ritardo diventa caos collettivo. La cosa incredibile è che una volta queste situazioni mi sembravano molto disordinate, soltanto disordine. Poi ho iniziato a studiare la fisica dei sistemi complessi e ho capito che il caos non nasce quasi mai da una singola causa. Nasce dalle connessioni, dalle interazioni continue tra milioni di elementi fragili. E da quel momento ho iniziato a guardare il mondo in modo completamente diverso, perfino il traffico. Benvenuti, benvenuti a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante. In ogni puntata faccio una cosa molto semplice, prendere una persona che guarda il mondo in un modo completamente diverso dal mio per la sua professione e capire se dentro la sua vita si nasconde già un pezzo di fisica quantistica e oggi qui con me c'è Sebastiano Barisoni.
5: Grazie Gabriella, grazie per l'invito, bellissimo il format in cui abbiamo molto creduto.
4: Grazie, in realtà lui dovrebbe essere il padrone di casa perché Sebastiano qui in radio praticamente ci abita e perché lui ogni giorno racconta mercati, economia, finanza, ma io sono convinta che sotto quei numeri succeda qualcosa di molto più interessante, succedono fenomeni di fisica quantistica. Sebastiano, ecco la mia prima domanda per te. L'informazione economica, secondo te, oggi chiarisce oppure aumenta il caos che abbiamo intorno?
5: Allora, grazie. Sì, questo vale, io in questo caso uso il doppio ruolo di vice direttore esecutivo e di conduttore di Focus Economia, vale per qualunque notizia, nel senso che il giornalista deve sempre stare attento che la notizia non aumenti la complessità e quindi, con un termine poco da fisica quantistica, incasini la comprensione.
4: Sì.
5: E questo vale per qualunque notizia ed è il lavoro più difficile che abbiamo, quello che una volta si chiamava di traduzione inversa, cioè di andare dal complicato al semplice, senza però perdere pezzi di contenuto, nel senso che un eccesso di semplificazione può anche svilire o addirittura portare a una comunicazione errata della notizia. E questo è l'altro, Scille e Caridi sono questi due elementi, cioè da un lato devi spiegarla perché tu hai un pubblico, noi abbiamo un pubblico diverso dai lettori del Sole, perché è un pubblico che magari non sa di economia, non sa di finanza, conosce anche meno alcune caratteristiche dello sport, della politica estera, quindi da un lato tradurre, dall'altro cercando di non perdere però quella che è la precisione nei contenuti, perché un eccesso di traduzione può portare a una semplificazione. Se questo è vero in generale è ancor più vero, e qui vengo al programma, per i contenuti economico-finanziari. In realtà, visto che tu ti riferisci all'universo quantistico, la scelta fu fatta in maniera abbastanza consapevole, ma anche con un pizzico di incoscienza a suo tempo. L'idea di portare l'economia e la finanza in radio sembrava un'idea abbastanza complicata.
4: Infatti voglio sapere quel momento lì, l'inizio, quando hai deciso che era
5: sì,
4: un...
5: No, in realtà lo decise l'allora direttore Zamboni, però il punto è che c'era moltissimo scetticismo, perché uno dice, ma come fai a parlare senza grafici, senza appoggio iconografico, quindi senza tabelle, sapendo che poi i numeri per nostra difficoltà di comprensione iniziano a fastellarsi nella testa e quindi al terzo, quarto numero, percentuale, cifra, tu perdi l'ascolto. E lì la scommessa, che non so se è stata vinta a giudicare dagli ascolti, sì, ma poi lo diranno gli ascoltatori, è stata che cosa? Di andare a semplificare. Io, grazie proprio al mio professore di filosofia della scienza all'università, avevo imparato che tutto può essere tradotto in un linguaggio semplice, cioè che l'idea di un linguaggio complesso ostico per addetti ai lavori serve a tutelare la casta, che sia diciamo il medico che non si fa capire quando ti fa una diagnosi, che sia
4: anche un fisico, la
5: un
4: stessa
5: fisico
4: cosa.
5: Che sia un economista o un operatore della finanza quando riempie tutte le frasi di inglesismi molto spesso inutili, ma sì, che servono solo a farsi riconoscere all'interno della collettività come appartenente a un gruppo, quasi
4: sì,
5: a un clan, ecco,
4: e a darsi valore,
5: a darsi valore.
4: Forza, sì.
5: E l'operazione è stata appunto di spogliarsi di ogni così, obiettivo accademico, fregarsene se gli addetti ai lavori e i puristi, cosa che hanno fatto, iniziavano a criticare per l'eccesso di semplificazione, perché chiaramente la semplificazione porta a qualche elemento di brutalità nel ragionamento.
4: E lo capisco bene, perché nella scienza capita spesso.
5: Esatto, sì. E però a un certo momento arrivare ad ampliare il pubblico. I numeri che abbiamo, il programma più seguito in Italia come programma economico, e soprattutto la tipologia di pubblico, io lo vedo dai messaggi, abbiamo persone che per carità lo ascoltano perché sono operano nel campo della finanza e dell'economia, imprenditori, investitori, professionisti delle banche, ma ci sono tantissime persone che nulla c'entrano con l'economia, dai pensionati ai giovani. Devo dire che delle varie mail, messaggi che ho ricevuto in questi anni, quelli che mi fanno più piacere sono proprio quelli in cui viene riconosciuto che grazie al programma alcuni ascoltatori si sono avvicinati ai temi dell'economia, capendo che non è una cosa solo per addetti ai lavori, e altri addirittura che mi dicono che hanno scelto come disciplina l'economia dopo aver ascoltato il programma, altri ancora che dicono: guardi, ho fatto alcuni investimenti e scelte anche nella vita dopo aver ascoltato il programma. E sono tutte persone che non vengono dal mondo economico finanziario.
4: Ti senti responsabile dunque di pezzi di vita?
5: Beh, la responsabilità nel nostro lavoro, come in tutti i lavori, c'è sempre la responsabilità, sì, verso l'altro. Io mi incavolo moltissimo, e qui rimetto anche la giacca da vice direttore esecutivo, quando vedo che nell'approccio giornalistico si predilige fare capire ai colleghi o agli stakeholders, per usare un inglesismo, a chi diciamo tu ritieni portatore di interesse, quanto sei bravo, più che venire incontro a quella che è la richiesta dell'ascoltatore. Ti faccio un esempio banalissimo: molte volte i colleghi possono preferire un pezzo più di analisi molto alta, sofisticata, di politica estera o quant'altro, a pezzi di cronaca, perché la cronaca viene ritenuta sempre un pochino,
4: sì,
5: un po' troppo popolare. Ecco, io non condivido assolutamente questo approccio. Una radio che vuole parlare a tutti deve poter tenere dentro tutte e due le cose.
4: Ecco, io sono un'assidua ascoltatrice di Focus Economia. Ecco, il modo che utilizzi è molto efficace, perché tu sembra che stai raccontando sempre una storia, e sembra che faciliti la comprensione avendo davanti un foglio Excel, e invece dietro c'è un mondo complicatissimo da comprendere, e quella comprensione l'hai fatta tu. Ecco, e qui arrivo al discorso dei sistemi complessi. Il sistema complesso è una delle cose più affascinanti della fisica moderna, perché nasce da un'idea molto semplice: quando hai tantissimi elementi collegati tra loro, il comportamento dell'insieme diventa imprevedibile, ed è incredibile perché ogni singolo elemento magari segue regole semplici, ma il risultato collettivo no. Una persona da sola è prevedibile, una folla molto meno. Un investitore ragiona, un mercato intero può andare nel panico. Ecco, la mia domanda ora è: secondo te il mercato reagisce più ai fatti o alle aspettative? E nel tuo modo di lavorare, questa definizione di sistema complesso, te la ritrovi oppure no?
5: Allora, andando con ordine, il mercato, tutti i mercati, quello azionario, quello dell'energia, petrolio, gas, quello delle commodity, quindi materie prime, e anche il mercato obbligazionario in parte, reagiscono sempre alle aspettative. Nel senso che un buon operatore, un investitore, laddove per investitore intendo dire non chi mette i soldi in un BTP, in un bot per proteggere il capitale, quello si chiama cassettista, è un risparmiatore, ma chi vuole assumere una dose di rischio nel suo investimento, convinto che se avrà ragione il rischio verrà premiato, cosa che è, così come se avrai torto ne pagherai le conseguenze. Beh, si muove sulle aspettative. C'è un detto in inglese che secondo me chiarisce tutto: buy on rumors, sell on news, quindi compra sulle voci, vendi sulla notizia. Perché? Mm-hmm. Perché quando c'è la notizia ormai è acclarato il fatto e tutti... quando tu invece intercetti dei movimenti prima e quindi delle aspettative, delle attese, guardate in queste settimane e mesi il mercato ha scommesso per esempio sul petrolio che si sarebbe trovata una soluzione, un accordo tra Iran e Stati Uniti, il prezzo del petrolio è salito ma non è salito tantissimo come uno poteva attendersi, non è mai arrivato a 140-180, perché? Perché evidentemente quando tu hai un'aspettativa di questo genere, a torto o ragione, tu ritenevi che tanto l'accordo si sarebbe fatto. Quindi sì, i mercati ragionano sempre sulle aspettative, perché il primo che entra ed il primo che esce è quello che guadagna di più quando l'aspettativa è corretta. Ci sono altri fenomeni, non c'è solo l'aspettativa appunto in sistemi complessi, c'è l'effetto che gli americani chiamano stampede, la corsa dei cavalli. Noi l'abbiamo visto in tutte le crisi finanziarie, a un certo momento è come se arrivasse il bambino a dire il re è nudo, tutti prendono atto che il re è nudo, l'abbiamo visto con Lehman Brothers,
4: sì,
5: quando il mercato ha iniziato a vendere senza sosta, nel timore di essere l'ultimo a restare col cerino in mano. E la stampede è l'opposto del ragionamento, i cavalli, sapete cosa succede, parte il primo, gli altri lo seguono, senza sapere bene perché. Tutto questo è amplificato da che cosa negli ultimi 15 anni? Dall'algoritmo, cioè sì, quando tu hai sistemi di vendita o di acquisto in automatico, che non decidi tu come operatore, ma ci sono dei blocchi, come si chiamano in gergo, per cui la macchina a un certo momento, se vede che il valore di quel titolo è troppo in basso o troppo in alto, dice in un caso vendi, anche nell'altro caso vendi. Questo amplifica tutto, perché mentre la scelta del singolo operatore poteva essere più ponderata, quello è un atto automatico, sotto un certo livello tu vai a vendere. Questo per quello che riguarda il funzionamento dei mercati. Il lavoro fatto che tu mi chiedevi di traduzione inversa, cioè dai sistemi complessi a una spiegazione semplice. Allora, due elementi, anche qui devo recitare il mio professore di filosofia della scienza. Primo, tu riesci a semplificare solo se hai veramente capito.
4: Sì.
5: Io noto che molte volte le persone usano termini complessi perché non hanno veramente capito di cosa parlano, quindi più facile dire così, certo, che spiegarlo. E allora devi prima capire il concetto e poi puoi tradurlo a tuo figlio o a un ascoltatore che non ha esperienza. Il lavoro fatto da tutti gli autori è un lavoro di questo tipo, cioè prendere l'ammasso, iniziare a scremarlo, semplificarlo e permettere a me di avere un ulteriore passaggio di semplificazione.
4: Allora, in ogni puntata trovo un fisico di riferimento. Per noi oggi in questo primo blocco è il fisico e chimico belga Ilya Prigojin, che sembra il nome di un direttore d'orchestra russo, invece ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo al caos. Prigojin era un fisico stranissimo rispetto all'idea dello scienziato classico, cercava instabilità, era affascinato da quello che succede quando l'ordine si rompe. E questa è una cosa enorme, perché per secoli abbiamo pensato che il disordine fosse soltanto una perdita, un degrado. E Prigojin invece capisce che nei sistemi complessi il caos può diventare creativo, ma ne parliamo subito dopo un piccolo spazio che lascio alla regia, e tra pochissimo torniamo qui a Senza Saperlo con Sebastiano Barisoni, cercando di capire se i mercati siano davvero prevedibili oppure se stiamo vivendo dentro un gigantesco sistema complesso globale.
6: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
7: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.

0: senza saperlo.
1: Onda, particella, caos,
2: entanglement,
3: Grayson Anatomy.
0: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
4: Bentornati a Senza Saperlo, io sono sempre Gabriella Grayson, la vostra fisica di riferimento, e oggi stiamo attraversando sistemi complessi ed entropia insieme a Sebastiano Barisoni.
5: Entropia proprio.
4: Che poi forse è proprio questo che ci spaventa tanto dell'economia, no? Non il fatto che cambi, ma il fatto che tutto sia collegato. Cosa ne pensi, sia della parola entropia e del collegamento globale?
5: Allora, io dico... Nei mercati, qualunque mercato, non il mercato azionario, da sempre si ragiona sull'idea di sistemi. Questo perché, al di là di alcuni momenti di isolazionismo, pensiamo alla Cina quando si chiude a tutte le potenze estere e poi viene, diciamo, obbligata a riaprire con le cannoniere, tutti i sistemi sono sistemi, gli sistemi economici, economos, dovendo lavorare con l'ambiente, devono lavorare con vari fattori. Questo vale, se immaginiamo quante guerre sono state scatenate per fattori economici, quindi si arriva perfino all'esasperazione bellica, ma vale anche se noi pensiamo a cos'è stato il principio di globalizzazione. La globalizzazione non è che l'abbiamo inventata negli ultimi 20 anni. Venezia ha costruito i suoi palazzi globalizzando le spezie, vendendole al nord. L'Olanda e la Gran Bretagna hanno globalizzato i mercati, introducendo anche il mercato di esseri umani. Come sappiamo benissimo, i senesi e i fiorentini avevano bisogno di inventare la moneta come elemento di scambio, proprio perché andavi a vendere e a comprare in sistemi che non conoscevi, in culture che non conoscevi, quindi avevi bisogno di una moneta riconoscibile e avevi bisogno anche delle famose lettere di cambio, cioè di avere qualcuno lì che credesse alle garanzie che stavi dando. Perché questo? Perché era molto molto pericoloso viaggiare con l'oro o con le monete addosso, vista l'insicurezza del periodo. Quindi i sistemi nascono come sistemi complessi in economia da sempre. Adesso è chiaro che tutto è stato ulteriormente accelerato. Voi pensate quant'è la complessità che abbiamo scoperto improvvisamente. Tu dici andiamo verso l'elettrico, perfetto, i pannelli li fanno in Cina, le materie prime e le terre rare non le abbiamo, ma soprattutto chi le raffina, chi le lavora è la Cina nel 90% dei casi. Quindi tu puoi anche immaginare, ok, mi rendo autonomo dal petrolio medio orientale, poniamo, sì, diventi dipendente però dalla Cina. Allora c'è un detto che a me piace molto, non so se rientri nell'economia quantistica, che però spiega molte cose dell'economia, e lo spiega anche alla classe politica quando ha voglia di promettere cose.
4: Sì.
5: In economia non esistono pasti gratis, quindi qualunque azione o scelta determina un costo. Quando aggiungo, quando il pasto è gratis, e lo stiamo vedendo in tutte le applicazioni che ci arrivano gratuitamente sui telefonini, avete tutti avuto improvvisamente l'intelligenza artificiale gratis su WhatsApp senza chiederla e senza poterla eliminare. Ecco, quando qualcosa è gratis, il pasto sei tu.
4: Sì.
5: Quindi attenzione che il fatto che non esistano pasti gratis, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni azione, e qui ricordo la fisica, diciamo, più tradizionale, Lavoisier, ecco, se voglio lanciarmi qualche reminiscenza liceale, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma questo vuol dire che tutto ha un costo, parafrasando Lavoisier.
4: Sì.
5: Il gioco è sempre a somma zero, non esiste un win-win.
4: Sì.
5: Pensate alla globalizzazione, da noi ha comportato perdita di posti di lavoro e distruzione anche della manifattura di base, e noi ci siamo dovuti reinventare. Allo stesso momento, allo stesso modo, centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà.
4: Sì.
5: Ecco il pasto che non è mai gratis, è stato un pasto in più per chi usciva dalla povertà e, mi dispiace dirlo, un pasto in meno per chi aveva posizioni dominanti come la nostra.
4: Allora, adesso io voglio entrare un po' di più nella tua narrazione, nel personale, cioè quando tu racconti l'economia nel tuo programma, io intanto sono affascinata dai primi minuti. A me fa sempre ridere che mentre noi stiamo ascoltando la sigla, prima che tu dica sono le 17.08, più o meno sempre 17.08 entri tu, in quei 60 secondi che noi ascoltiamo la sigla, nella mia immaginazione l'economia mondiale cambia tre volte. Stanno succedendo 10 crisi geopolitiche politiche insieme, tre crolli di mercato, due banche centrali che cambiano idea, un titolo che perde il 12%, e poi entri tu con tutta calma e dici sono le 17:08. Ecco, quando tu

0: Sì.
1: Nel senso che si presume che tu abbia la freddezza, la capacità di analizzare, di non andare nel panico. Devi stare attento a fare che la tranquillizzazione non sembri quella stupida che delle volte dai ai tuoi figli, ma non c'è problema. Lui sa benissimo che un problema c'è. Ecco, dire non c'è problema non è tranquillizzare, è mettere la testa sotto la sabbia. L'ascoltatore, come tuo figlio, lo capisce bene e a quel punto non si fida più. Dice: no, tu mi stai raccontando la favoletta che non ci sono problemi, ma i problemi ci sono. Altra cosa è entrare invece nello specifico, cioè la miglior tranquillizzazione che tu puoi dare è dire: bene, c'è questo problema, vediamo come affrontarlo, vediamo quanto è forte, dove si spinge questo problema, e vedrai che poi riusciamo a superarlo. Quindi una volta che tu entri, così come con tuo figlio, anche con gli ascoltatori, entri e dici: guarda che il problema esiste, siamo preoccupati, altrimenti sembreresti un marziano, ma evitiamo di trasformare una preoccupazione in un allarme e nel panico,
0: sì,
1: allora risulti anche più credibile.
0: Ecco, in questa seconda parte il fisico che emerge di riferimento non può che essere Giorgio Parisi, il nostro premio Nobel per la fisica, e lui che ha vinto il premio Nobel per i sistemi complessi. Ecco, che cosa parlano i sistemi complessi? L'intelligenza del sistema non sta nel singolo elemento, e questo è il succo, sta nelle relazioni. Uno storno da solo non crea una traiettoria spettacolare, migliaia di storni insieme sì. E quindi dico io, una persona da sola non crea il panico finanziario, milioni di persone interconnesse sì, e questa cosa cambia completamente il modo in cui guardi il mondo, perché smetti di chiederti chi è il colpevole e inizi a chiederti come stanno interagendo tutte queste cose contemporaneamente, ed è lì che l'economia e fisica improvvisamente iniziano a parlarsi davvero, no?
1: Sì, a me viene in mente, citando appunto Parisi, che adesso noi stiamo molto ragionando sull'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Allora, ricordo quello che ha detto lo stesso Pignataro tempo fa, oltre che Fagin, che è un illuminante su questo. Insomma, noi non siamo solo la funzione che svolgiamo in un luogo di lavoro. Primo, non siamo macchine, quindi dovrebbero anche smettere di parlare di etica, di intelligenza artificiale. L'etica, la coscienza, il libero arbitrio, l'anima, sono solo umane.
0: Sì.
1: Però noi non siamo solo la funzione che svolgiamo dentro un luogo di lavoro. Certo che veniamo pagati per quella funzione, ma appunto, usando l'esempio di Parisi, noi stiamo iniziando a ragionare sul fatto che il singolo lavoratore, un dipendente, è vero che ha una funzione, però poi sviluppa un insieme di interazioni con gli altri suoi colleghi che generano un asset intangibile, famosa battuta sulle idee che vengono dalla macchina del caffè, o immensa, interpreta e acquisisce un'identità aziendale per cui si comporta al di là di quella che è la sua mansione e funzione. Ecco, tutti questi sistemi, cioè se noi, quando io dicevo attenzione allo smart working, perché se tu isoli la singola persona è un conto, se io ho questa persona che svolge la sua funzione ma è dentro un sistema, sviluppa elementi ulteriori, cioè olistici, oserei dire.
0: Brutta non solo quella parola, olistica, brutta.
1: Brutta, però non solo la somma dei singoli dipendenti. Prego.
0: Allora, ultima domanda, Sebastiano, è la domanda che faccio a tutti. Qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, qual è quella cosa che nella tua vita è rimasta sospesa finché non hai avuto il coraggio di guardarla? Il gatto di Schrödinger è il gatto vivo e morto allo stesso tempo, chiuso in una scatola. Finché non guardi, non sai il suo stato di salute. Qual è la cosa? Svelaci un tuo segreto.
1: Dice dal punto di vista economico o nella vita privata?
0: Voglio sapere della tua vita privata stavolta.
1: Mi piacerebbe adesso lavorare molto su uno spettacolo teatrale o su un prodotto televisivo.
0: Bello.
1: Sempre se riesco a vincere la pigrizia e l'indolenza.
0: Questa è l'ultima puntata, la chiusura la lascio dire a te, così magari non sembra una fine, ma semplicemente un sistema che continua a evolversi.
1: No, io spero proprio che non sia una fine. Devo dire, mi riallaccio alla prima domanda.
0: Sì.
1: Portare temi della fisica in radio è altrettanto difficile e sfidante, per non dire di più, che aver portato l'economia e la finanza senza grafici, senza tabelle e senza nulla. Però visto che ci siamo riusciti, penso che anche questa avventura andasse tentata e andrà tentata, perché noi siamo qui come Radio 24 tutta per dimostrare che non esistono temi che non possono essere affrontati e portati al grande pubblico. Quindi la responsabilità è sempre in capo all'emittente, come si diceva una volta nella comunicazione, non al ricevente.
0: È stato bello, ciao a tutti!

0: Un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 7 settembre. L'anticiclone subtropicale è presente ancora su tutta l'Italia. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sull'arco alpino ci saranno delle nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sull'Alto Adige e sul Friuli. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
13: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.
16: Peter Arnett ripensa a ciò che ha visto. Nel suo taccuino c'è una frase che continua a tornargli davanti agli occhi. È diventato necessario distruggere la città per salvarla. Non rivelerà mai la sua fonte.
17: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
16: Peter Arnett è appena arrivato in Vietnam. Ai nuovi reporter della Associated Press, l'agenzia consegna un opuscolo di 24 pagine. Si intitola A Short Guide to News Coverage in Vietnam. La copertura della guerra in Vietnam, c'è scritto, richiede aggressività, ingegno e a volte metodi scomodamente vicini a quelli delle unità di intelligence. Dalle fonti ufficiali ci si può aspettare ben poco, le notizie si ottengono con fatica. Allo stesso tempo, però, la popolazione vietnamita è disponibile e cordiale e le fonti private possono essere coltivate. Proprio per questo, in un clima politico così delicato, è essenziale proteggere le proprie fonti, soprattutto quelle vietnamite. Il testo si chiude con una frase semplice: buona fortuna, ne avrai bisogno. Il libretto, costruito sul modello dei manuali militari, offre anche indicazioni molto pratiche su come seguire la guerra, compresa una lista di oggetti indispensabili da portare con sé durante le operazioni. Tutti sono da infilare in uno zaino da fanteria acquistabile al mercato nero di Saigon. Si tratta di una zanzariera mimetica, una borraccia, un coltellino, cibo in scatola, un materassino gonfiabile, cambi di biancheria, carta igienica, una torcia, una coperta leggera, un kit di primo soccorso, pastiglie per purificare l'acqua, aspirina, una mappa, denaro e documenti. E poi preservativi e una pistola tascabile, questi ultimi facoltativi. La presenza della pistola viene spiegata senza giri di parole. chi segue un'operazione militare diventa automaticamente un bersaglio, esattamente come un combattente. Se feriti, è probabile essere uccisi sul posto. Per questo molti corrispondenti portano con sé un'arma, non per combattere davvero, ma per avere almeno una possibilità di salvarsi. Anche i preservativi hanno una funzione precisa. Attraversando fiumi, canali, fossati, capita spesso di trovarsi immersi nell'acqua e nel fango fino al collo. E tutto ciò che non è protetto si inzuppa. Le macchine fotografiche vengono tenute sopra la testa o passate a qualcuno sull'altra sponda. Gli oggetti piccoli, invece, fiammiferi, documenti, pellicole, possono essere infilati nei preservativi, annodati e tenuti asciutti. Il racconto di oggi di Eco, quello che rimane, è dedicato a Peter Arnett, che è stato un grande inviato di guerra, e per farlo, per scoprire chi era e per scoprire quello che rimane di Peter Arnett, abbiamo con noi un grande inviato di guerra, che è Fausto Biloslavo. Ciao Fausto, buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno, grazie, grazie. Mi fa molto piacere parlare di una leggenda del giornalismo di guerra, che è Peter Arnett, e quando io cominciavo con i calzoni corti, tanti anni fa, uno dei suoi libri, Life in the Battlefield, dal Vietnam a Baghdad, è diventato un po', insomma, il mio Vangelo.
16: Ecco. Una Bibbia. Senti Fausto, tu sei appena tornato dal Kurdistan iracheno.
9: Sì.
16: Che cosa, immagino che tu lo conoscessi già, o comunque tu sia abituato ad andare in luoghi in cui, che stanno o molto vicini o dentro alle guerre, ma quando una persona che fa il tuo lavoro, che quindi faceva il lavoro di Peter Arnett, arriva in un posto così, qual è la prima cosa che fa? Dove si guarda in giro per capire, a chi chiede per capire qual è la situazione reale?
9: Beh, la prima cosa che faccio è riprendere i vecchi contatti e trovarmi il fixer giusto, cioè quello che mi accompagnerà, che guiderà la macchina, che tradurrà tutto quello di cui ho bisogno, che lavorerà con i contatti che ho per convincerli a portarci in montagna con i curdi iraniani, dato che il nord dell'Iraq è il fronte più vicino all'Iran, con 580 chilometri di frontiera. Insomma, la mia ombra, ecco, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, e sono stato fortunato. Non ho trovato il vecchio fixer che ormai è a Londra, Barzan, con cui abbiamo fatto tutta la guerra proprio nel nord del Kurdistan, in Kurdistan, a Mosul, la grande battaglia di Mosul per liberare la capitale del califfato, dello Stato Islamico, c'è tutta la guerra del 2014 proprio in quell'area, ma lui mi ha indicato un suo fedele rappresentante, insomma, e così è stato, è la cosa fondamentale.
16: Ma queste persone lo fanno di mestiere o hanno altri mestieri e poi sono bravi a interagire, interloquire?
9: Alcuni lo fanno di mestiere, molti fanno altri lavori in tempo di pace, diciamo, e poi si attivano in tempo di guerra. Tra l'altro questo ragazzo lavorava con le banche iraniane che sono sotto sanzioni, però riuscivano, insomma, con il Kurdistan comunque a far passare soldi, merci e così via. Ovviamente ha perso il lavoro dal 28 febbraio, insomma.
16: Senti, Peter Arnett arrivava da molto lontano, era neozelandese lui, quindi abitava un territorio di frontiera. Secondo te c'è qualcosa nella provenienza di chi fa un mestiere come il tuo e come il vostro che aiuta, che invoglia a essere più curiosi o a voler andare nel cuore delle cose?
9: Assolutamente sì, veniva dalla Nuova Zelanda, tra l'altro la famiglia, pur essendo lui di ceppo, diciamo, inglese, era Maori, no? E questo anche mi ha colpito, per la storia dei Maori, i guerrieri, eccetera. E anche nel mio caso penso che Trieste, la mia città di origine, una città di frontiera, una città che ha vissuto al di qua della cortina di ferro, una città che ha il mare davanti, e io quindi guardavo questo mare e dicevo andrò oltre l'orizzonte, una città che anche ha subito le cicatrici, porta le cicatrici, le tragedie del secolo breve, sia con il campo di concentramento della Risiera, sia con le foibe di Basovizza, una città che sulla sua pelle, insomma, ha vissuto la guerra, e io anche sulla pelle della mia famiglia, penso che mi ha portato poi a raccontare la guerra. Io dico sempre che mia nonna paterna, che non c'è più, da giovanissima è stata sfollata durante la prima guerra mondiale ed è stata una degli ultimi carri tra trainati dai buoi civili che sono riusciti a passare l'ultimo ponte sul Piave, e si ricorda sempre, mi ha sempre raccontato di quando gli italiani hanno fatto saltare questo ponte con i soldati italiani sul ponte, e mi diceva: ho visto le gambe, le teste, le braccia volare in aria, perché stavano arrivando gli austriaci. Insomma, io sono cresciuto così.
16: Senti, a questo proposito, una delle caratteristiche di Peter Arnett come reporter, come inviato, soprattutto iniziando dal Vietnam, è stata probabilmente quella di trattare e raccontare la guerra come una tragedia umana e non solo come una strategia, come soldati che si muovevano sul campo. È davvero questa la chiave della sua grandezza, e ha tracciato una via?
9: Sì, ed è stato questo il suo insegnamento. Le grandi strategie, anche in quest'ultima guerra con l'Iran, i massimi sistemi, come li chiamo io, possono scriverli chi sta in redazione, chi sta gli analisti, insomma, i giornalisti di guerra che vanno sul campo devono scrivere, devono raccontare le piccole storie di un conflitto, e che cominciano dalle prime vittime di un conflitto, che sono i civili. Civili sono le prime vittime innocenti spesso e volentieri di ogni conflitto, e poi però queste piccole storie sono anche la storia del soldato in trincea, la storia del prigioniero catturato, la storia del ferito in combattimento o sotto un bombardamento, però quelle piccole storie riflettono la grande storia di una guerra.
16: Senti, essere il grande tema di chi fa l'inviato di guerra, essere embedded, cioè essere, come dire, come lo tradurresti tu, embedded? Essere...
9: Allora, letteralmente sarebbe letto con, aggregato.
16: Oppure non esserlo.
9: No. La verità è che Peter Arnett lo spiega bene anche nel periodo del Vietnam e dopo, anche le polemiche quando è stato accusato di essere filo iracheno, ma si è sempre embedded con qualcuno, con un gruppo armato irregolare, possono essere terroristi, tagliagole, eroi di guerra o eserciti irregolari, sei sempre aggregato a qualcuno. Non esiste come nei film il cartellino press e vai dove vuoi. Vai in guerra, ma devi sempre poi andare con qualcuno che partecipa a questo conflitto. Nel caso del fronte nel nord dell'Iraq, io ho passato più tempo con i gruppi di oppositori armati curdi iraniani sulle montagne, nelle loro basi che venivano colpite dai droni e dai missili balistici, che ovviamente in albergo. Ero di fatto embedded con loro, solo così potevo raccontare la loro storia. Hai un angolo, una visuale ristretta, soprattutto con gli eserciti irregolari. Ho fatto tutta l'invasione dell'Iraq nel 2003, unilaterale in realtà, che era ancora meglio perché avevo un tesserino, dato che non c'era più posto come embedded, cioè aggregato a una sola unità, avevo un tesserino che mi permetteva chiedere alle unità che trovavo sul terreno se volevano accogliermi e quindi seguirli. E quindi sono stato all'assedio dei Bassora con i topi del deserto, sono stato con i Marines a Nasiriya, l'avanzata fino a Baghdad, sono arrivato con i Marines a Baghdad quando poi hanno tirato giù la statua di Saddam. Ero embedded un po' libero, nel senso che se il comandante mi voleva mi accettava, se no mi tirava un calcio nel sedere, e talvolta anche mi è capitato il tenente americano che mi ha puntato la pistola alla tempia perché stavo troppo al telefono col satellitare e l'artiglieria irachena poteva individuarlo e quindi triangolare e colpirci. Insomma, capita di tutto anche se sei embedded, ma la verità è che dall'assedio di Tripoli con le brigate armata Brancaleone di Misurata a Luganda nel 1985, quando mi sono trovato di fronte alla linea rossa a collinette di cadaveri, sei sempre aggregato con qualcuno. L'importante poi è anche sganciarsi, l'importante è non farsi manipolare, l'importante è anche stare attento, perché quando poi sei con un'unità regolare, irregolare, sotto il fuoco scatta quel Band of Brothers, no? Che è stato reso benissimo da Spielberg con questa serie sulla Seconda Guerra Mondiale. Diventi un po' fratello sotto il fuoco, no? E allora quando ci sono scelte difficili da fare in Iraq col grande uno rosso, che fu la divisione di fanteria che sbarcò in Normandia a Omaha Beach, ci trovavamo sotto il fuoco, io ero embedded, ci trovavamo sotto il fuoco pesante degli insorti iracheni, una vera e propria imboscata anche con armi pesanti, e a un certo punto ero in questi unvi, in questi gipponi corazzati, il ragazzino ventenne che era in ralla con la Browning che sparava come un pazzo, mi fa: passami le munizioni. E io sono un giornalista, se non mi passi le munizioni crepiamo. Gli ho passato le munizioni e ha continuato a sparare e siamo usciti da quell'inferno.
17: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
15: Strade in diretta.
18: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia più importante giunge dalla A7 Milano-Genova, dove per lavori si viaggia in coda in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Da Lorenzo Zappullo per oggi è tutto. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buon viaggio!
17: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
16: Senti, Peter Arnett ha una prerogativa che sembra tornare, ed è che viene licenziato almeno due o tre volte dalla CNN, dalla NBC, e la ragione è sempre un po' la stessa, è sei stato troppo di parte. Sì. In un caso gli americani sostengono che lui addirittura abbia dato una notizia che è che gli americani avrebbero usato, non mi ricordo più in quale conflitto, del gas nervino contro dei soldati americani disertori. Sì. E quella cosa lì è
9: sì, poi in realtà fu licenziato perché sembra che questo episodio non fosse avvenuto, anche se tutti gli uomini di quell'operazione speciale erano i berretti verdi, poi sono rimasti morti o feriti. Forse lui andava un po' troppo oltre quando poi ha rilasciato un'intervista alla televisione irachena, è stato accusato, insomma, in cui ha usato anche delle parole abbastanza forti, e poi ha chiesto anche scusa. Forse a un certo punto si è lasciato trascinare. Io penso sempre che quello che è importante, allora, l'obiettività non esiste al 100%, non esiste. L'importante è levarsi i paraocchi, ecco, l'importante è levarsi i paraocchi e tendere a, più che all'obiettività, a fare sul campo un lavoro di cronista, cioè un onesto lavoro di cronista, ovvero raccontare, scrivere, filmare, riportare quello che vedi. Peter Arnett l'ha fatto sul campo, magari un po' fuori dal campo in quella situazione, ma fuori dal campo l'intervista, l'inchiesta, le cose si è lasciato un po' andare, ma sul campo era un grande giornalista.
16: Questa frase di cui parlavamo prima, che diventa emblematica di una guerra: abbiamo dovuto distruggere quella città per poterla salvare.
9: Sì.
16: Lui appunto non ha mai detto chi sia stata la fonte, chi sia stata la persona che l'ha pronunciata. Che cosa ci dice questa frase anche delle guerre di oggi, Fausto?
9: E ha fatto bene a non rivelare la fonte, perché è appunto l'ultimo tesoro dei giornalisti, insomma, no? La fonte che si fida di te, e se tu tradisci una fonte, nessun'altra fonte si fiderà mai. E poi, soprattutto in guerra, la parola data vale molto di più che qua da noi, insomma. E sì, queste frasi ne ho sentite tante, mi sono rimaste impresse quando parlavamo prima dell'embedded, dato che parliamo di soldati di americani, insomma, di forze americane, di soldati americani, con i Marines mi hanno fatto capire cosa significa essere embedded, questi giovanottoni Marines che dicevano: se noi scaviamo una buchetta per proteggerci durante la notte, la scavi anche tu, se noi andiamo all'inferno vieni all'inferno anche tu con noi. Questa è una delle frasi. Oppure all'assedio di Bakhmut, all'ultimo posto di blocco, era molto difficile. Bakhmut era questa cittadina, diciamo, la Stalingrado, Ucraina, ecco, dove hanno combattuto duramente, alla fine caduto nelle mani dei russi, l'ultimo posto di blocco ucraino, era difficile appunto ottenere il permesso, è di nuovo l'inferno che ritorna, e dicono: ma siete sicuri di voler andare all'inferno, perché questa è una strada senza ritorno? Insomma, sono frasi che ti restano impresse.
16: A proposito di andare all'inferno ed essere lì dove succedono le cose, Peter Arnett nel 91 si trova sul tetto dell'hotel di Baghdad e per CNN trasmette in diretta, forse certo, per la prima volta nella storia,
9: lo Terrashid.
16: Una guerra sì. Che sta cominciando, e quindi quell'idea lì dell'essere non accanto, non a casa, su una scrivania, in un ufficio, in una redazione, ma dentro, immagino che sia il senso di chi fa il lavoro come il suo e come il tuo. Ma oggi si riesce davvero ancora a fare in quel modo lì?
9: È sempre più difficile, è sempre più pericoloso, la scritta press ormai è un bersaglio.
16: Quando è successa questa cosa? Quando è successo che i giornalisti sono diventati un bersaglio?
9: Beh, ci sono stati vari momenti di svolta, forse siamo diventati un bersaglio dopo l'11 settembre, perché anche noi ci siamo messi nel metto, e là appunto ci siamo un po' schierati, no? Da una parte, prima dell'11 settembre io sono andato con i talebani in Afghanistan, era possibile andare sui due fronti, era possibile andare con quelli che chiamiamo terroristi e che loro si vedono combattenti per la libertà, e dopo l'11 settembre è diventato sempre più difficile, perché o era giornalismo kamikaze, perché diventavi carne per un riscatto, oppure ti tagliavano la gola, come è successo anche al collega che ho conosciuto, Daniel Pearl, proprio poco prima che lo rapissero e poi lo decapitassero davanti a una telecamera. Appunto, era il giornalismo kamikaze, e se ti andava bene venivi utilizzato come ostaggio, insomma. Però ecco, in quel momento è successo che c'è stata questa svolta. Allora non importava se tu eri un giornalista, importava il passaporto che avevi in tasca, non importava se avevi la tessera da giornalista, ma il passaporto che avevi in tasca, se avevi un passaporto della NATO, alleato degli americani, eri un amico, una spia, e purtroppo questo continua ancora oggi, e diventa sempre più difficile raccontare le guerre, anche perché sono guerre, questa ultima dell'Iran, si combattono dal cielo, con i droni, con i missili balistici, con i caccia, non c'è come in Ucraina una guerra anche sul campo, una guerra sul terreno, e tendono sempre più, se tu vai in un paese arabo adesso del Golfo, vieni arrestato se filmi un drone o un SIRAM, queste armi antidroni, questi cannoni rotanti, insomma, che buttano giù i droni, e lo filmi e cerchi di mandarlo in onda, insomma. E anche nel nord dell'Iraq c'erano difficoltà, ma bastava essere professionali, intelligenti, insomma, non fare proprio la diretta nel momento in cui arriva il drone o il missile balistico, ancora non si sa, sulla nostra base, insomma, ecco, bastava fare questo, che stava all'aeroporto di Erbil. Però è sempre più difficile, i tempi di Peter Arnett del Vietnam. Io ho conosciuto anche Oriana Fallaci, ho conosciuto il suo fotografo, che era un grandissimo fotografo, che ha fatto con lei Dien Bien Phu, insomma, tutte le grandi battaglie. Erano tempi d'oro, fra virgolette. Certo, eri ultra embedded, nel senso che dovevi vestirti anche con l'uniforme americana, con l'elmetto. Livio Caputo, che fece il corrispondente di guerra, l'inviato di guerra, mi raccontò che addirittura appunto ti davano gli stessi ufficiali americani dell'unità con cui hai aggregato le armi, come scrive Peter Arnett, no? La pistola. In questo caso lui dice: no, ma io non voglio essere armato, no? Ma insomma, lo convince, e gli danno due bombe a mano. Si porta queste due bombe a mano, finiscono in una imboscata in mezzo alle risaie, drammatica, gran parte del reparto o ferito o caduto, e alla fine lui vede avvicinarsi questi due Vietcong vestiti di nero nelle risaie, che cercavano appunto l'americano, in questo caso era il giornalista italiano, e che sparavano a raffica, era buttato a terra, e alla fine ha dovuto tirare la bomba a mano per salvarsi: vita mia, morte tua.
16: Fausto, l'ultima cosa che ti chiedo, che chiedo a tutti gli ospiti di Eco, che appunto si intitola Quello che rimane, l'ultimissima domanda è: che cosa rimane di Peter Arnett e del suo lavoro?
9: Rimane l'insegnamento principale, che è quello che ancora oggi è fondamentale: andare sul campo, ancora oggi è fondamentale avere il buco sotto la suola, andare con gli scarponi nel fango, nelle trincee, in mezzo ai centri civili bombardati, in mezzo ai profughi che scappano, che sono le prime vittime, come ho detto all'inizio, di ogni guerra, i civili sotto le bombe, perché questo non verrà mai sostituito da nessuna intelligenza artificiale, da nessun algoritmo. Il racconto del giornalista sul campo, che cos'è il giornalista sul campo? È gli occhi della guerra, dell'opinione pubblica, del pubblico, dei telespettatori, dei radioascoltatori, dei lettori. Noi siamo gli occhi della guerra. Peter Arnett ci ha insegnato come essere gli occhi della guerra.
16: Grazie Fausto, grazie mille, grazie a Fausto Biloslavo per averci raccontato chi era e che cosa rimane di Peter Arnett. Noi chiudiamo questa puntata, come sempre facciamo, con una storia che fa così. Vietnam 1968. I Vietcong entrano a ben tre di nascosto, proprio come hanno fatto a Saigon, e attaccano una difesa impreparata già indebolita dalle festività del capodanno vietnamita. All'alba il centro e le aree residenziali sono sotto il loro controllo, mentre il cuore amministrativo della città, con il complesso dei consiglieri americani e le caserme vietnamite, è minacciato e i soldati esitano a contrattaccare. La risposta americana arriva, ma non è una decisione presa alla leggera. Dopo due giorni di combattimenti, le truppe della nona divisione entrano in città, precedute da cacciabombardieri che sganciano napalm e ordigni pesanti, seguiti da elicotteri, armati e artiglieria. Ben tre viene riconquistata, ma a un prezzo altissimo. Un maggiore americano racconta a Peter Arnett che a metà mattina gli viene ordinato di guidare attacchi aerei contro un gruppo di Vietcong in ritirata. Sorvolando la zona bassa quota, vede invece donne e bambini in fuga, carichi di quello che resta delle loro case distrutte. Decide di annullare l'attacco. Tra loro forse ci sono anche combattenti, ma la maggior parte sono civili. Durante il volo di ritorno verso Saigon, Arnett ripensa a ciò che ha visto. Nel suo taccuino c'è una frase che continua a tornargli davanti agli occhi, è la frase di prima: è diventato necessario distruggere la città per salvarla. Dentro questa frase c'è il dilemma della guerra: sconfiggere il nemico e allo stesso tempo proteggere chi in quella città ci vive. Tornato in redazione, si mette alla macchina da scrivere e resta lì fino a notte fonda. Quando consegna il pezzo, quella frase è al centro del racconto. Nel giro di poche ore fa il giro del mondo, rimbalza tra le redazioni, arriva fino ai vertici militari e politici americani che chiedono di sapere chi l'abbia pronunciata. Arnett rifiuta di rivelarlo, ha promesso l'anonimato e lo mantiene. E quella frase, da quel momento, non appartiene più solo a Ben 3, ma diventa una delle immagini più potenti e controverse della guerra in Vietnam. Peter Arnett è scomparso il 17 dicembre del 2025. Aveva 91 anni.
19: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
20: Ritornerei, lo so, ritornerei.
21: Ma certo che ritornerò, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Del resto, come si può fare a meno della versione tradizionale di Effetto Notte, con il riassunto quotidiano delle notizie più importanti e gli approfondimenti dei temi principali con gli ospiti? Quindi, io, Roberta Giordano, prometto che ritornerò con Effetto Notte dal 7 settembre, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, Sama Sandir, su Radio 24. Ma sì, l'ho appena detto, ritornerò.
20: Lo so, ritornerei.
22: Perché? Perché?
23: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
24: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
25: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
26: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
27: Perché?
24: Perché?
26: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
28: L'Università Link è vicina a te.
0: con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Sono le 22.
6: GR24, il sole 24 ore.
4: Germania, netta vittoria dell'estrema destra in Sassonia, AfD al 45%. Europei di volley, Italia battuta dalla Turchia al quinto set. Vittoria storica invece per Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia di Formula 1. Serie A, Bologna pari in casa col Sassuolo, in campo Juventus e Milan. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano in Germania con le nuove proiezioni del voto in Sassonia-Anhalt che vedono la AfD al 44,2%. Per l'estrema destra si concretizza così la possibilità di governare per la prima volta un land tedesco. La CDU di Merz crolla dal 37 al 18%, l'SPD all'8%, Verdi e Sinistra entrambi al 9%. Gli inviati di Trump erano oggi a Kiev per la prima volta in Ucraina dall'inizio della guerra. Dopo il colloquio di ieri con Putin al Cremlino, Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky, colloqui definiti sostanziali e importanti. Tragedia al rally in Sicilia. Nella cronoscalata di ieri c'è una vettura è uscita fuori strada piombando sugli spettatori, morti due giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche in un'altra gara in Liguria, in Val d'Aveto, un'auto è uscita di strada in una curva e il copilota è morto sul colpo. A Istanbul, al termine di un match combattutissimo, le azzurre della pallavolo si inchinano nella finale degli europei alla Turchia, che vince così l'europeo al quinto set. Per l'Italia dunque medaglia d'argento. Vittoria storica invece per Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia di Monza, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1, primo italiano a vincere su questo circuito da 60 anni, leader del Mondiale Piloti. Antonelli era partito 19esimo, secondo Russell, terzo Verstappen, incidente senza conseguenze per Leclerc, uscito al terzo giro. E ora gli aggiornamenti sui risultati della Serie A di calcio con il nostro Dario Ricci. Dario, ciao, buonasera.
7: Buonasera da Torino, Allianz Stadium, 57esimo di gioco in questo big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. Il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma le occasioni migliori le ha avute decisamente la Juventus, ultima quella clamorosa un paio di minuti fa con Contretao, che ha fatto partire un bolide di sinistro dai 22 metri, pallone che ha incocciato la base del palo più lontano della porta difesa da Magnan. Nel primo tempo era stata ancora Contretao in un paio di occasioni a scaldare i guanti del portiere rossonero, sempre attento. Milan, che non si è mai visto di fatto dalle parti di Vicario, risultato ancora fermo sullo 0-0 in una giornata che ha visto il 2-2 tra Bologna e Sassuolo, l'1-1 tra Parma e Monza, il successo del Frosinone per 3-2 a Venezia. 58esimo in questo istante a Torino e 0-0 tra Juventus e Milan.
4: Grazie al nostro Dario Ricci, è tutto anche per questa edizione di GR24, ci risentiamo alle 11:00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avere ragione è un'arte, un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno, della co-conduttrice.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi Giampiero Piscaglia, direttore artistico della stagione musicale e della stagione lirica del Teatro Aminto Regalli e della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Sagra musicale che è arrivata alla 77esima edizione.
2: Gloriosa.
1: Più vecchia di tutti noi, cara Carla.
2: Beh, sì.
1: Ecco, ma parliamo con lui, che è anche un professore, ha un sacco di qualità che poi usciranno durante questa trasmissione. Cominciamo col salutarlo. Buonasera, Piscaglia.
3: Ah, buonasera, buonasera a voi, buonasera.
2: Grazie di essere con noi.
1: C'è tutto un appunto che ci è stato dato anche del progetto Mentore, adesso poi ne parlerà con Carla magari, che le farà la domanda ad hoc.
3: No, ma se, partendo da questa sua introduzione sui 77 anni di vita, in effetti, cioè, se io dovessi fissare in una frase questi 77 anni di vita, userei questa: sagra musicale malatestiana, questa splendida anomalia, che è il titolo di un pezzo che fece uno dei più grandi musicologi, diciamo, del Novecento, uomo di cultura, grande filosofo, che è stato Mario Bortolotto.
2: Ah,
3: Mario Bortolotto è stato
2: adorato.
3: Assiduo frequentatore, veramente un grande amico, assiduo frequentatore della sagra malatestiana degli ultimi anni, a indicare, insomma, qualcosa che non ti aspetti, no? In un tratto di costa come quello nostro, caratterizzato soprattutto gli ultimi anni precedenti, da fumi un po' più nevrotici di quelli di cui parliamo questa sera noi, no? Ecco, qualcosa che non ti aspetti, ma che però è durata 76, sta durando da 77 anni, in una città che alcuni hanno indicato come una città in preda alla sindrome del coprino, abituato più a distruggere, a divorare le proprie creature piuttosto che ad allevarle, insomma, ecco. Quindi la sagra,
2: certo,
3: è una delle più longeve manifestazioni
2: musicali
3: italiane.
2: E poi anche
3: italiane.
2: Questo nome, professor Piscaglia, anche questo nome, diciamo, un nome antico, no? Sagra musicale malatestiana, nel senso di festa della collettività, no? In qualche modo.
3: Sì, perché il suo atto di origine, infatti anomala fino a un certo punto, perché nasce proprio in occasione di due, ed è una grande festa di tutta la città, in occasione di due eventi. Nel 1950 erano i 500 anni della costruzione del Tempio Malatestiano, quindi il più grande capolavoro dell'umanesimo italiano, e poi nello stesso anno la riconsegna ai riminesi del tempio restaurato dopo i bombardamenti della guerra. Ecco, in quell'occasione, a festeggiare questi due eventi, con una città che si mobilita nella sua totalità con grande entusiasmo, viene creata la sagra musicale al Tempio Malatestiano, così si chiamava allora, quindi qualcosa che è proprio interna alle radici identitarie. Sarà un'anomalia, ma è proprio dentro, non c'è niente di più identitario nella città di Rimini, lo potete chiedere a qualsiasi riminese, di una cornice malatestiana. E la sagra vive per 42 anni, i primi suoi 42 anni, all'interno del Tempio Malatestiano, e fino alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, i concerti della sagra andavano al Tempio, andavano in Eurovisione, in diretta, in tutta Europa. Forse
2: che
3: Rimini
2: meraviglia.
3: È stata conosciuta
2: che
3: così
2: meraviglia.
3: Anche attraverso questi concerti, insomma, ecco.
1: Certo.
2: Da questa cornice di alta aristocrazia artistica, perché un concerto nel Tempio Malatestiano è quanto di più elevato uno possa immaginare, invece oggi dove andiamo?
3: E oggi andiamo nel solco di questi 77 anni, perché direi che la spina, dove ci sono tanti percorsi come in qualsiasi altra manifestazione, tante sezioni, sono 30 gli appuntamenti, quindi tantissime cose, ma la spina dorsale dall'inizio ad oggi rimangono i grandi concerti sinfonici. Non è facile, siamo rimasti in pochi in Italia a fare i grandi concerti sinfonici, perché sono dispendiosi, perché
2: sì,
3: è un sacrificio farli, però io credo che si tratti di qualcosa di tutt'altro che museale, insomma, di polvere, insomma. Penso che presentare ogni questa musica, questi attuali quali ai più alti possibili della prassi esecutiva sinfonica in Europa e nel mondo, sia faccia bene alla musica oggi, non sia niente di museale.
2: Certo, tutt'altro che museali, ci sta dicendo Giampiero Piscaglia. La linea ogni tanto ci penalizza, per cui dobbiamo un po' ricostruire le tessere del puzzle, però è tutto estremamente chiaro. Quindi grandi orchestre che vengono a Rimini e si esibiscono dove? Dov'è il luogo dell'esecuzione dei concerti?
3: Abbiamo riconquistato, dopo anni in cui la sagra è stata all'interno del Tempio Malatestiano e poi in un auditorium al Palacongressi della Fiera, dal 2018 Rimini ha riaperto il suo teatro storico, il Teatro Mintore Galli, che voglio ricordare è stato l'unico teatro inaugurato da Verdi in Italia con una sua opera con la Rolo. Non esatto. C'è nessun altro teatro in Italia, non esatto. C'è anche né Parma né Busseto, ecco, ma solo a Rimini Verdi è venuto a inaugurare.
2: Che incredibile, Verdi che viene a Rimini è una storia, sì. È una storia anche quella tutta da raccontare. Teatro anche, bombardato, sì, sì. Era rimasta solo la facciata. Io mi ricordo bene quando si veniva a Rimini lì a visitare le macerie, ed oggi invece è un teatro ricostruito come era dov'era e forse con un'acustica migliorata. Armando Torno mi fa segno che siamo giunti al primo ascolto.
1: Il primo ascolto
2: è Antonio Vivaldi, concerto in Mi minore, dal concerto in Mi minore. Vi proponiamo il primo allegro con Giuliano Carmignola al violino, l'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone.

0: Mentre Vivaldi se ne va, riprendiamo il discorso con il nostro Giampiero Piscaglia, che ci ha raccontato un sacco di cose belle, ci ha rivelato anche l'inaugurazione di Verdi, però non abbiamo ancora parlato del progetto Mentore.
1: Ah certo, sì, il progetto Mentore ci riempie di orgoglio, diciamo, perché ha preso molta parte delle nostre energie, mie e di tutti i miei collaboratori e collaboratrici. Dura da 17 anni questa parte, è un progetto, noi siamo partiti dalla principale distorsione, cioè dalla madre di tutti gli squilibri che esistono nel mercato della musica e non solo della musica, ed è la distorsione, lo squilibrio fra l'offerta e la domanda. E siccome non si può abbassare l'offerta, bisogna cercare di alzare la domanda. E per alzare la domanda nella musica, nella nostra musica, chiamiamola musica d'arte, musica classica, musica colta, come volete, ci si può rivolgere non più al musico, al pubblico già frequentante, lì il tempo disponibile di quel pubblico lì è esaurito. Allora c'è il pubblico non abituale, ma noi abbiamo alzato l'asticella, non ci siamo rivolti al pubblico non abituale, ma al non pubblico, quello che gli economisti della cultura chiamano proprio il non pubblico, e non solo il non pubblico, ma il non pubblico giovanile, diciamo la sfida più temeraria che si potesse pensare. Volendo abbinare questo non pubblico giovanile non al, diciamo, al teatro di prosa, al balletto, ma alla musica sinfonica, cioè qualcosa che è più lontano possibile, che si può in modo inimmaginabile a quello che rappresentano nella nostra idea i giovani di oggi, non quelli che sono allievi di scuole musicali, ma quelli che incontriamo tutti i giorni, tutte le sere, quelli che vanno agli aperitivi, al pub, in discoteca, quelli. Noi ci siamo rivolti a quel non pubblico che secondo noi ha una grande valenza strategica se esportato a livello nazionale questo progetto. Si tratta di un esperimento che noi stiamo conducendo in un modo molto... l'approccio è molto importante, noi non ci rivolgiamo a loro per conquistare, come dei sacerdoti che vogliono conquistare questi giovani alla musica sinfonica, dei giovani rocchettari alla musica sinfonica, no, noi cerchiamo semplicemente di mostrare loro qualcosa che nessuno ha fatto vedere, loro entrano in punta di piedi ma con grande serietà in questo progetto. E il quale progetto consiste in una adozione da parte di alcune sponsor, personalità, i mentore, no? Il mentore è la figura a cui Ulisse affida Telemaco, no? Prima di partire per il viaggio. Ebbene, questi sponsor li adottano, pagano per loro l'abbonamento per 3 anni, ma non solo l'abbonamento, anche tante altre opportunità. E questi ragazzi partecipano con grande serietà ai concerti sinfonici della Saga Malatestiana, insomma, chi l'avrebbe detto, e partecipano in un numero molto superiore a quello che noi avremmo potuto immaginare, a dimostrazione di quanto poco noi conosciamo dei giovani, no? Certo. Noi abbiamo fatto questa proposta e ci è arrivata una risposta molto
0: eccezionale,
1: superiore,
0: eccezionale,
1: assolutamente impensabile.
0: Dobbiamo cedere la linea alla regia, riprendiamo il discorso tra qualche secondo, sempre con Giampiero Piscaglia.
2: Bastardi, stavamo lottando per Roggero, per la polizia, contro gli Acchietti, Vannacci contro Renzi, e voi che fate? Ve ne andate in ferie fino a settembre. Peggio di Schettino, Crux, ma vaffanculo.
3: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara, dal 7 settembre di nuovo in onda. Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e
4: Carla Moreni.
0: dai microfoni di Radio 24 questa sera con Giampiero Piscaglia, che ricordo il direttore artistico della stagione musicale, della stagione lirica del teatro Aminto Regalli e della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Sagra musicale che abbiamo detto è arrivata alla 77esima edizione.
4: Esatto, ed è pronta per varare il nuovo cartellone. Partiamo da qui. Giampiero Piscaglia, come si costruiscono questi concerti, queste stagioni? Cioè come si restituisce oggi il senso di una sagra musicale malatestiana?
1: Beh, come dicevo all'inizio, rimanendo all'interno di un solco che è la sagra malatestiana, insieme alle più grandi manifestazioni del tempo, la sagra nasce in quell'Olimpo, in quegli anni in cui la grande musica veniva portata fuori dai luoghi canonici, no? Delle sale da concerto o dai teatri dell'opera, no? A Spoleto, nelle piazze, nel Maggio Fiorentino, nelle piazze di Firenze, dentro la cattedrale di Perugia con la Sagra Umbra e dentro il Tempio Malatestiano della Sagra Malatestiana. Ecco, noi ogni anno la città aspetta questo appuntamento, no? Che è fatto di grandi eventi e che, come cercavo di dire, hanno ancora oggi una grande attualità. Io penso che anche i giovani, non solo il pubblico, gli appassionati, ma anche voi mi insegnate, tu Carla in particolare, puoi insegnarci come i giovani che vogliono studiare musica e vogliono fare musica a livello professionistico dovrebbero avere, io credo, continuo a pensare, nel loro curriculum, come obbligo curricolare, assistere ai grandi concerti.
4: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, la musica non si impara solo nelle aule o nelle biblioteche, sono fondamentali aule e biblioteche, però poi la musica è una pratica artigianale che si esperisce proprio anche dal contatto fisico, esige questa vicinanza, e quindi è bellissimo il vostro progetto Mentore. Poi anche con questo nome così, no? Così affettuoso.
1: Sì, sì, sì. Noi abbiamo un veramente grande affetto e lo seguiamo con molta passione, e io vorrei dire però che a parte l'affetto e la cosa bella, c'è un aspetto diciamo strategico in questo progetto, cioè questi giovani vengono protetti, diciamo così, in un programma che paga per loro l'abbonamento per 3 anni. È bello vedere che al termine dei 3 anni dal 25 al 30% di loro continua pagandosi l'abbonamento.
4: È stato conquistato.
1: È stato conquistato, e provate a pensare se questo esperimento del 25 al 30% nella città di Rimini fosse esteso a livello nazionale, quantomeno ai 27 teatri di tradizione, se non agli altri 14 fondazioni liriche e sinfoniche. Credo che avrebbe
4: un terzo di pubblico in più in pratica, no?
1: Un effetto, non voglio usare questa parola del ricambio, perché lo lascio volentieri agli sfasciacarrozzi.
0: È un po' brutta,
1: ma certamente il pubblico, il club della domanda della nostra musica è molto ristretto, un po' ossificato e anche invecchiato.
4: Ossificato, è vero, che verbo giusto. L'ossificazione della musica del grande repertorio. Però in realtà questi ragazzi poi vengono, si ricomprano, cioè comprano per se stessi l'abbonamento, cioè li abbiamo conquistati, sono nostri, stanno con noi.
1: E questa è la cosa più singolare, e abbiamo adottato verso di loro un principio che io credo sia valido anche per il pubblico degli adulti, e cioè il consumo culturale ha una sua specificità rispetto al consumo nel resto dell'economia. Cioè, per farla molto breve, il consumo culturale ha una utilità marginale crescente, nel resto dell'economia l'utilità marginale è decrescente. Cosa vuol dire? Che la famosa fetta di torta, se io mangio una fetta di torta e poi la seconda e poi la terza, avrò sempre meno fame. Nel nostro caso l'utilità marginale è crescente, cioè mangiato una prima fetta, consumato un primo evento, ne voglio consumare un secondo e avrò ancora più voglia di consumare un terzo e così via.
4: È vero, è assolutamente così. Siamo qui con una torta e siamo pronti a mangiarla per intero e poi ne vogliamo ancora uno. È giustissimo, l'esempio è assolutamente calzante. Io staccherei con un brano meraviglioso, il mitico Rack 3, il concerto del pianoforte orchestra di Rachmaninoff. Abbiamo un'edizione del 1982, solista al pianoforte c'è Marta Argerich, sul podio Riccardo Chailly e l'orchestra è l'orchestra della radio di Berlino.

0: Abbiamo 2 minuti.
1: Completando il discorso dei mentori, che vorrei utilizzare anche questa trasmissione, cioè un appello, vorrei che questo progetto fosse esteso anche a livello nazionale. Prenderemo delle iniziative anche con altri teatri per far sì che questa percentuale del 23% pubblico possa avere una estensione anche a livello nazionale.
2: Ma quindi, faccio una piccola aggiunta, un piccolo tassello per i nostri ascoltatori, perché la linea è stata un po' traballante. Quindi il progetto di Giampiero Piscagli è quello di lanciare un appello ed estendere i mentori che siano sul territorio nazionale, in modo che questa appunto conquista del 25-30% di pubblico fidelizzato in più, un pubblico nuovo che arriva alla musica, possa valere sul territorio nazionale. Ho detto bene?
1: Sì, esattamente, hai detto bene. Faremo delle iniziative presto, ma per tornare al programma della Sagra, non solo i grandi concerti sinfonici, la Filarmonica della Scala, l'Accademia di Santa Cecilia, il Münchner Philharmoniker, l'Orchestra Leonore, la Toscanini, la Chamber Orchestra of Europe diretta da Pappano, i grandi concerti, ma noi ogni anno affidiamo una produzione ad una compagnia teatrale di ricerca, brutto, anche qui il termine non è appropriato, ma a quelle compagnie che appartengono al mondo al gota di quelli che vincono i premi UBU, Motus, Santa Sangre, Valdoca e tante altre, e a queste compagnie, a quei direttori che non conoscono la musica, affidiamo delle partiture o barocche o contemporanee, e credo che alla fine di questi 10 anni di questo esperimento trarremo delle conclusioni estetiche e drammaturgiche molto fresche, no? Venute fuori da questo incontro di compagnie di ricerca con la nostra grande musica.
0: Bene.
1: Infine, se è ancora tempo, vorrei segnalare che
0: rapidissimamente
1: quest'anno presenteremo c'è stata una scoperta molto intrigante da parte del professor Zimei all'interno di faldoni che contenevano dei documenti, erano legati questi faldoni con delle striscioline di carta. Ebbene, queste striscioline di carta nella loro estensione contenevano della musica, era musica del 300 e del 400 riminese, che verrà portata alla luce da un concerto dei Microlocus, e in questa occasione il professor Zimei presenterà 2 libri proprio dedicati alla riscoperta della
0: questa
1: scuola
0: riminese
1: musicale del 400. Esattamente.
0: Dobbiamo salutarci, un cordiale saluto da Armando Tono, e ricordo che domenica prossima, dalla prossima settimana insomma, torniamo in onda alle 21.30 e non alle 22.
2: Saluto da Carla Moreni
0: e da
1: Giampiero Piscaglia.

0: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo.

0: E anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
6: Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di uno dei problemi principali della nostra società, quello della cattiva informazione e di uno degli strumenti che la determinano, ossia la diffusione fuori controllo ormai di luoghi comuni, di pregiudizi, di informazioni spacciate per pacifiche e assodate. Tutto ciò contribuisce ad avvelenare il sistema dell'informazione e a impedire quello che dovrebbe essere la sua funzione principale, cioè fornire strumenti di giudizio ai cittadini perché possano giudicare, farsi un'opinione, decidere correttamente. Ne parla, affrontando soprattutto quest'ultimo aspetto, Marco Brando, un giornalista molto esperto di storia, in particolare del Medioevo, di cui studia la percezione che ne viene normalmente trasmessa sui media. Brando ha scritto il libro Non c'è hashtag storia, i cliché storici nei media italiani, pubblicato da Salerno, 192 pagine, 18 euro. Brando esamina in particolare qui 5 cliché legati all'immagine e all'utilizzo di termini quali far west, preistoria, medioevo, caccia alle streghe, inquisizione. Espressioni e termini che hanno assunto il ruolo di comoda e pigra, ma soprattutto spesso inesatta e ingiustificata questa visione, perché usando quelle espressioni dimostriamo di conoscere poco o nulla delle realtà alle quali quelle stesse espressioni si riferiscono. Nel libro c'è un ampio florilegio di queste espressioni che per esempio diffondono l'immagine di un medioevo buio e arretrato, ma il libro non è una folcloristica antologia di svarioni e stupidaggini spesso diffuse anche da persone autorevoli o sedicenti tali, perché un guaio è che se usiamo queste espressioni nelle chiacchiere da bar, pazienza, ma il problema cambia, assume proporzioni molto peggiori se queste espressioni dilagano per esempio nell'informazione, e questi 5 esempi dimostrano l'impatto di questo fenomeno quando cioè l'informazione si adagia sui cliché proprio nell'illusione di mettersi alla portata di tutti e così facendo si corrompe e tradisce il proprio ruolo. Ma come nascono questi cliché e che cosa segnalano della crisi dell'informazione? Lo chiediamo adesso all'autore. Buonasera Marco Brando.
7: Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità.
6: Marco Brando, lei spiega nel suo libro che il ricorso a questi stereotipi di cui ho accennato favorisce l'oscurità determinata dalla bulimia informativa. Allora, come nascono queste che lei chiama scorciatoie o trappole mentali?
7: Il concetto di fondo è quello dello stereotipo che io applico poi alla, diciamo, cultura, tra virgolette, storica della gente. Lo stereotipo è studiato anche dalla psicologia sociale perché è una scorciatoia mentale che ci consente di evitare di consumare troppo i nostri neuroni, perché ci trasmette immediatamente la sensazione di qualcosa di positivo o di negativo, generalmente di negativo. Quando noi diciamo far west a Milano non pensiamo che ci sia un rodeo, ma che ci sia criminalità, qualcosa di violento, eccetera. Gli stereotipi hanno questa caratteristica in generale, in alcuni casi sono innocui, in alcuni casi sono portatori più o meno palesi di pregiudizi che poi si trasformano anche in pulsioni molto negative da parte delle persone. Pensiamo al concetto di immigranti, l'extracomunitario che diventa subito sinonimo di criminale e giustifica poi cose come la promozione della remigrazione o deportazione, che dir si voglia. In campo storico gli stereotipi, e questo è il tema di ricerca nel mio libro, vengono usati soprattutto letto in maniera più o meno consapevole dai giornalisti e recepiti in maniera più o meno consapevole da chi li segue e usati poi sui social, eccetera, anche quando parliamo al bar vengono usati come sinonimi negativi. Quando diciamo, io nel mio libro elenco una lunga serie di titoli giornalistici che li usano, tubida preistoria a Firenze, non pensiamo alla preistoria in quanto tale, pensiamo al fatto che sono tubi tutti brutti, sporchi e cattivi, come nel nostro immaginario è l'uomo primitivo e la preistoria. Idem quando diciamo far west digitale oppure far west a Poggi Bonsi, intendiamo che c'è qualcosa che non funziona, il caos assoluto, eccetera. Così usiamo ritorno al Medioevo, ai secoli bui, come sinonimi di regressione, atteggiamenti reazionari, miseria, povertà, eccetera, eccetera, anche se il Medioevo è stato tutt'altro rispetto a una sequenza di 10 secoli bui, tant'è vero che ci costringono a studiare Dante e Giotto e Federico II di Svevia a scuola, chissà perché. E via di questo passo, Inquisizione, caccia alle streghe. Quindi nel mio libro io prima di tutto esamino, cerco di spiegare brevemente che cosa sono gli stereotipi, che funzione hanno nella cultura di massa e nel nostro immaginario, e poi mi addentro nella giungla degli stereotipi storici che non solo servono appunto in chiave negativa molto spesso per qualificare quello che ci succede attorno, ma che sono anche il sintomo di un'ignoranza di fondo da parte del cittadino cosiddetto comune, ma anche del cittadino colto rispetto a periodi storici che sono stati tutt'altro che periodi negativi.
3: E questo, questo nasce da un rapporto difficile con la storia, come lei spiega nel suo libro, e naturalmente questo aspetto, questo tema si è ingigantito con l'impatto dei social e dell'intelligenza artificiale che fanno da innesco. L'autore dell'intelligenza artificiale scrive che non capisce nulla di storia, proprio l'intelligenza artificiale.
7: Diciamo che non solo in questo campo l'avvento dei social, del web, del mondo digitale ha moltiplicato esponenzialmente quello che succedeva anche prima in contesti molto più limitati, perché adesso ci vuole poco per trovare un gruppo in cui ci sia qualcuno che la pensa come noi, anche se è una minoranza, noi in quel gruppo ci troviamo con tutti, d'accordo con tutti su pregiudizi vari e quindi ci convinciamo che sia vero. Il web è un moltiplicatore eccezionale degli stereotipi, dei pregiudizi, eccetera, soprattutto se usato male. La stessa intelligenza artificiale, se usata in maniera pregiudiziale, recepisce i pregiudizi che noi esprimiamo già nella stessa domanda che le poniamo e ci risponde assecondandoci, cioè incentivando quei pregiudizi e rastrellando sul web tutto quello di corrispondente ai nostri pregiudizi c'è. E quindi da questo punto di vista il web usato a capocchia è uno strumento formidabile che consolida, per consolidare anche pulsioni negative, pregiudizi anche razziali e cliché e via di questo passo. Non dobbiamo pensare che ne siano vittime soltanto le persone, noi cittadini comuni, insomma, ne sono molti stereotipi, sono stereotipi colti che vengono da concezioni della storia, per esempio concepite, elaborate molti decenni fa, e che sono rimaste poi nella cultura di massa, ma anche nei manuali scolastici, eccetera. Quindi molti stereotipi sono frutti, vengono dalla cultura colta accademica, perché non sono mai stati emendati. Pensiamo alla piramide feudale, sono almeno 80 anni che si sa che non è mai esistita, che è una costruzione concepita più o meno nell'Ottocento per cercare di dare un'organizzazione alla società feudale, è stata smentita ampiamente, eppure tutti abbiamo in mente nel Medioevo la piramide feudale, re, vassalli, valvassori, valvassini.
3: E quindi lei invoca il ritorno al pensiero critico, ce lo impone anche, come dire, ce lo richiede anche come utenti, come consumatori, ma com'è possibile costruire secondo lei i presupposti perché questo pensiero critico si sviluppi alla luce appunto di questa invasione dei cliché e degli stereotipi?
7: Beh, io uso questi stereotipi come cavallo di Troia, di modo, ora parlandolo di sé, quindi di Ulisse come cavallo di Troia per proprio portare avanti il discorso che lei, cui lei ha accennato. Io non propongo di inseguire i giornalisti che usano luoghi comuni storici con le mazze da baseball, perché sarebbe una strage, e per io faccio giornalista peraltro, quindi anche autocritica come cosa, e sarebbe inutile. Penso che alcuni granelli di sabbia si possano mettere nell'ingranaggio riformando alcuni settori, per esempio la formazione degli insegnanti, perché molto spesso è la scuola che poi trasmette questi tipi di stereotipi, la revisione della manualistica scolastica, che molto spesso, ecco, quasi tutti i manuali scolastici c'è ancora la famosa piramide feudale, guai a toglierla. Una maggiore formazione degli stessi giornalisti, perché nelle stesse master di giornalismo post-universitari la storia non si insegna, se non ho fatto un controllo e ho cercato riscontri, se non un po' di storia contemporanea post seconda guerra mondiale, e soprattutto non si insegna il metodo critico, il metodo storico, cioè la verifica delle fonti, che dovrebbe essere tra l'altro un pilastro del giornalista in generale, cioè chi, come, dove, quando, perché ha detto, scritto, fatto certe cose. E questi sono grossi limiti cui bisogna rimediare, perché se per primi giornalisti sono più o meno inconsapevolmente vittime dei luoghi comune degli stereotipi, un po' per pigrizia, un po' per scarsa conoscenza, è chiaro che poi il pubblico che più o meno fa affidamento sui mass media è a sua volta un amplificatore di questi problemi.
3: Infatti lei accenna appunto al pericolo che si consolidi un nuovo giornalese, però volevo chiederle anche, lei pensa che questo fenomeno abbia dei risvolti particolari in Italia? Perché in fondo di disinformazione e misinformazione si parla in tutto il mondo. L'Italia ha qualche aspetto particolare da questo punto di vista, magari proprio nel rapporto con la storia?
7: Beh, sicuramente sì. Tra l'altro io espongo nel libro i contesti in cui questi stereotipi vengono usati, ma mi chiedo anche come mai proprio quegli stereotipi e non altri. Perché non si dice ritorno all'impero romano invece che ritorno al Medioevo? E tutto ciò ci sono delle radici. Per esempio, il ritorno alla preistoria come cliché negativo lo abbiamo ereditato dalla concezione positivista di Lombroso, che considerava il criminale erede del portatore di un'eredità bestiale preistorica, o dello stesso Croce, che sul fronte del neoidealismo, su un altro fronte, sosteneva che la preistoria non è storia e quindi non va studiato con metodo storico, perché non c'era il pensiero e la scrittura. E tutto questo si è radicato molto nella cultura alta, quella di coloro che hanno studiato nel corso di questo ultimo secolo e qualcosa, e quindi è rimasto anche nella cultura alta cosiddetta, o il pregiudizio. Gli stereotipi non sono storiografia, ma la storia del modo in cui gli stereotipi si radicano può far parte anche della storiografia, così come della sociologia della comunicazione piuttosto che della linguistica. E quindi, ecco, lo stereotipo, noi non ce ne rendiamo conto, anche quello storico è fondamentale per renderci la vita più facile dal punto di vista cognitivo, ma spesso impedendoci di usare il pensiero critico in maniera adeguata.
3: Grazie a Marco Brando.
7: Grazie mille a voi.
3: Buona serata.
7: Buona serata, alla prossima.
3: Un inedito e ottimo, ma purtroppo remoto, esempio di come si possa o si potesse portare a disposizione di un vasto pubblico un'analisi storica serie e autorevole è il libro L'Italia nazionalista, di un grandissimo giornalista del Novecento, Vittorio Gorresio, una firma autorevolissima della stampa per molti anni. Gorresio visse fra il 1910 e il 1982, e di lui esce appunto questo libro pubblicato da Ragno, 212 pagine, 24 euro. Come ricorda nella prefazione lo storico Francesco Perfetti, Gorresio aveva iniziato la sua carriera giornalistica sul Risorgimento liberale, diretto allora da Mario Pannunzio, e Gorresio aveva subito manifestato interesse per i temi storici e in particolare aveva approfondito la questione del nazionalismo italiano in 5 scritti che aveva pubblicato sul Mondo, poi confluiti in un libro che l'autore aveva predisposto ma non ancora pubblicato, e adesso eccolo qua. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
8: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Un libro tira l'altro.
6: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso alla musica con due, anzi tre appuntamenti. Il 12 riprende a Jesolo, dopo le tappe estive negli stadi, il tour Certe Notti 2026 di Luciano Ligabue, e di cui sentiamo alcune battute tratte dal video ufficiale del tour.
16: Con gli stadi finiamo questa sera, ci vediamo al più presto, da settembre in poi, nei palazzetti.

0: In questa occasione segnalo il cantautore Fuori e dentro il borgo, pubblicato da Mondadori, 306 pagine, 22 euro, che ripropone, raccogliendoli insieme, i primi racconti di Ligabue che erano usciti con lo stesso titolo nel 1997, l'anno del suo primo concerto a San Siro. Per Giorgio Paterlini, che fu ed è rimasto il suo editor, in quell'occasione racconta l'emozione di aver scoperto un autentico scrittore che avrebbe potuto fare ancora meglio rispetto al testo che allora aveva presentato. Naturalmente non fu facile allora convincere Ligabue a fidarsi di Paterlini e dunque a riscrivere, tagliare, aggiungere, cosa che peraltro l'autore poi si convinse a fare. Non solo, quelle pagine ispirarono anche un film divenuto celebre, Radio Freccia, e qui troveremo dunque i racconti originari, uno nuovo e inedito che aggiorna le atmosfere di 30 anni fa, l'introduzione nuova di Ligabue, una nota di Paterlini e la sceneggiatura del film Radio Freccia. E sentiamo dal libro le righe tratte dal nuovo testo Il cantante, il borgo e l'era dell'acquario, sulle sfide del cambiamento che incombono sulla realtà e l'identità dei borghi italiani e non solo.
1: Il borgo avrà sempre reagito bene di fronte alla scardinatura delle sue barriere provinciali? E ora che anche diversi suoi abitanti indigeni organizzano le serate di meditazione e si aprono sempre più centri di shiatsu, yoga, massaggi olistici, riflessologia, corsi di reiki e qigong? Ora che girano prodotti ayurvedici, omeopatici, fiori di Bach, essenze per aromaterapia? Ora che soie e cibi integrali sono nei supermercati? Ora che le visite possono essere iridologiche o di controllo dei meridiani? Come si porrà il borgo, con tutte le sue tradizioni, di fronte all'era dell'acquario? Lui che un certo ritmo dell'anima si sente di averlo sempre garantito.

Abbiamo sentito qualche nota di West Side Story che chiude il volume di Patrizia Veroli, che è stata docente di storia della danza all'Università della Sapienza di Roma e all'Università della Danza di Budapest. Il suo libro si intitola Dancing, il musical di Hollywood dagli inizi del sonore a West Side Story, pubblicato dal Saggiatore, 356 pagine illustrate, 26 euro. I musical di cui ci parla l'autrice sono quelli cinematografici, un simbolo della cultura americana, forse trascurato in Italia, nonostante si tratti di una manifestazione poliforme di cinema assoluta, come la definisce il musicologo Sergio Miceli. Esso infatti contiene tendenze teatrali, cinematografiche, musicali, coreutiche, figurative. Si parte dunque dal primo musical, Il cantante di jazz del 1927, che rivoluzionerà anche il cinema che scopriva in quei mesi il sonoro. E di là partirà una storia che si intreccia fin dall'inizio con quella di New York, naturalmente, dove nascevano come con il cantante di jazz, appunto, i musical che poi alimentavano il cinema. Così, due anni dopo sarebbe uscito La canzone di Broadway, prodotta a Hollywood, al quale fece seguito Hollywood che canta, una vera e propria rivista come quella allestita a New York, ma sugli schermi, predisposta appunto a Hollywood. Pochi anni dopo, l'enorme successo di Fred Astaire con il suo stile da fuorilegge, come diceva egli stesso, che espresse una nuova concezione per la danza. Di tutte queste tappe Veroli ci fa la storia, la descrizione e la cronaca fino a uno dei giganti della musica del Novecento, Leonard Bernstein, appunto quell'autore di West Side Story, che apre una nuova era, giudicata perciò già allora come un rivoluzionario da molti esperti. Un palcoscenico per la contemporaneità, lo definisce l'autrice, che sottolinea la novità della musica di Bernstein, scrivendo che l'opera, la sua opera, è tonale ma dissonante, intrisa di danze latine e presenta citazione della musica colta, compreso un passo celeberrimo di Beethoven, cioè il concerto numero 5, detto Imperatore.

Qualche nota del concerto numero 5 per pianoforte Imperatore di Beethoven abbiamo ascoltato in un'esecuzione dell'Orchestre de France diretta da Sergio Celibidache nel 1974, con solista l'eccelso Arturo Benedetti Michelangeli, che sarebbe scomparso nel 1995, al quale dedica un piccolo ma prezioso libro Luca Ciammarughi, pianista e scrittore. Il libro si intitola Arturo Benedetti Michelangeli, il mistero di un genio, pubblicato dalle edizioni Curcio, 112 pagine, 12 euro, introdotto da Filippo Benedetti Michelangelo, che ha incoraggiato l'autore a scrivere questo libro. Leggendario e venerato, definisce l'autore, il grande pianista del quale Ciammarughi vuole scoprire gli aspetti umani, ancorché Benedetti Michelangelo stessi fosse il primo a dire di non volere parlare di se stesso e mirasse, aggiunge, a cancellare il proprio ego per dedicare anima e corpo alla musica con uno spirito di sacrificio che ha pochi eguali. Per farlo, l'autore presenta Benedetti Michelangelo attraverso le sue interpretazioni e il modo in cui si è avvicinato ai diversi compositori e alle principali correnti storiche. E a proposito del concerto numero 5 di Beethoven, per esempio, Ciammarughi spiega che il pianista legge Beethoven come un compositore che non sopporta l'evanescenza e l'intenerimento. E poi tocca il libro tante altre tappe, da Chopin a Ravel fino al modernismo, per concludere con alcune osservazioni su talune leggendarie caratteristiche dell'artista, dal proverbiale perfezionismo a una certa misantropia, che una volta aveva sottolineato pubblicamente il direttore che abbiamo ascoltato, proprio Celibidache. E nonostante questi fosse il direttore con cui Benedetti Michelangelo ebbe la più forte simbiosi in termini umani e musicali, così scrive l'autore, anche il maestro pagò con una rottura dei rapporti con Benedetti Michelangelo che durò per un certo periodo, pagò appunto questo giudizio che gli aveva dato sulla sua misantropia. E terzo appuntamento, ricordo che stasera si è avviata a Milano la 20ª edizione di Mito, Festival Internazionale della Musica Milano-Torino, quest'anno intitolato All'Armonia. Domani sera apertura sempre col War Requiem di Benjamin Britten, diretto da Simon Jung con l'Orchestra Sinfonica della RAI a Torino. Il festival proseguirà poi fino al 19 settembre a Milano e il 20 a Torino. Restando in tema di musica classica, vi segnalo quello che l'autrice definisce una playlist di musica geniale, ossia Gattopardi Verdi e altre curiosità musicali, pubblicato da Grafophil, 250 pagine illustrate, 19 euro, di Anna Rolando, che è violinista e concertista. Il divertente accostamento nel titolo allude alla presenza nel film Il Gattopardo di Luchino Visconti di una pagina riscoperta di Giuseppe Verdi, utilizzata nella lunga sequenza del ballo e che riconoscerete immediatamente.

0: Rolando parte proprio da qui, in questo che non è un libro di storia della musica, ma presenta brani celebri della musica colta che l'autrice ci raccomanda di ascoltare e riascoltare. Ormai trovarli è molto facile, facendosi accompagnare dalle curiosità, dai dettagli, dalle notizie sugli autori, dagli spunti che ella offre. Rolando esordisce spiegando come e perché ascoltare la musica, in particolare la musica classica, e invitandoci a scoprire la dimensione che più ce la rende vicina, come scrivono queste righe.
1: Lo so, la musica classica può sembrare distante. Troppi nomi, troppi spartiti, troppa serietà, ma non c'è nulla di più vicino alla vita. È nei film che amiamo, nelle pubblicità, nelle colonne sonore, nei videogiochi, perfino nella musica pop. È la suspense di un thriller, la dolcezza di un addio, la luce di un'alba. Per ascoltarla non servono conoscenze speciali, solo curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere.
0: E a questo punto...
2: Il confettino.
0: A proposito di cliché sulla preistoria, che può assumere una caratteri meno arcigni di quelli con cui spesso viene descritta, vi segnalo di Bridget Marzo, scrittrice e illustratrice anglo-catalana, il libro Il primo miglior amico, una storia dell'età della pietra, pubblicata dal Castoro, tradotto da Sara Capitani, 40 pagine, 14,50 €. Ispirandosi alle impronte di un bambino e di un cane, impresse 26.000 anni fa nella grotta Chauvet in Francia, e avvalendosi della consulenza di esperti dell'Università di Cambridge sulla vita nell'età della pietra, l'autrice presenta qui un giovanissimo Mo che, nonostante il terrore dei familiari, addomesticherà il cane che sarà dunque accolto dagli umani. E con questo ringrazio Jacopo De Franchi, redazione, e Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito e l'app di Radio 24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24. Per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove, perché non ne tornino di vecchie.
12: In collaborazione con
13: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
14: Sono le 23.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Netta vittoria dell'estrema destra in Sassonia, AfD al 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Ital Volley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juventus e Milan. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. È una vittoria senza precedenti per Alternative für Deutschland, il partito dell'estrema destra tedesca, nel voto del Land di Sassonia. Spinta da una affluenza record, la AfD conquista quasi il 45% dei voti e si avvicina alla possibilità di governare per la prima volta un Land al 18%, la CDU del cancelliere Merz. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso, lo ha detto il mediatore americano Witkoff dopo aver incontrato Zelensky a Kiev. Gli inviati di Trump erano oggi in Ucraina per la prima volta dall'inizio della guerra dopo il colloquio di ieri con Putin al Cremlino. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli dopo mesi di afa e temperature record. Da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica. Ai mondiali di basket femminile l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 55-52. Perde anche l'Ital Volley femminile battuta a Istanbul nella finale degli europei dalla Turchia al termine di un match molto combattuto, argento dunque per le azzurre. Storica la vittoria invece di Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia di Monza, primo italiano a vincere su questo circuito da 60 anni. Antonelli, leader del Mondiale Piloti, era partito 19esimo, incidente senza conseguenze per Charles Leclerc, uscito al terzo giro. E ora gli aggiornamenti sui risultati della Serie A di calcio con Dario Ricci.
16: Buonasera, finisce 1-1 la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. A recriminare sono più i bianconeri, che hanno avuto le migliori occasioni ma che hanno davvero rischiato di perderla, sì, perché il Milan è passato in vantaggio al 68esimo praticamente sul primo tiro in porta dei rossoneri, il gol ancora una volta del talento Sisse, appena entrato da pochi minuti al posto di Diego Moreira. Il 19enne rossonero ha battuto Vicario con un velenoso diagonale. Juventus che a quel punto si è portata ancora più in avanti, i bianconeri che avevano già colpito un palo all'inizio della ripresa con Conceição e che hanno trovato però il pareggio solamente nel finale in pieno recupero col colpo di testa di Gatti su splendido cross di Koopmeiners. Gatti è entrato nel finale proprio per dar manforte con le sue capacità in elevazione alla fase offensiva della vecchia signora. Finisce quindi 1-1 e bianconeri e rossoneri che perdono così contatto da Inter e Roma, che restano a punteggio pieno. Per il momento da Torino è tutto.
14: Grazie a Dario Ricci, ci risentiamo con le notizie a mezzanotte.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
8: Benvenuti a Smart City Extra Large. Negli ultimi anni, come è ben noto, la robotica ha compiuto passi da gigante. Dalla Cina, che sulla robotica sta puntando tantissimo per bilanciare un enorme scompenso generazionale dovuto ai postumi della politica del figlio unico e che ha inventato le dark factories, fabbriche in cui l'automazione è totale al punto che non serve più nemmeno l'illuminazione. Dalla Cina, dicevo, ci giungono immagini di coreografie di ballerini umani e robotici che danzano in perfetta sincronia e di robot che corrono con successo la maratona. Ma gli esperti consigliano di non farsi ingannare. Di robot che fanno le capriole ne vediamo da anni, ma sempre su un pavimento bello liscio, mi ha fatto notare poco tempo fa un esperto di robotica. Quando si cerca di forzare la mano, insomma, e portare fuori i robot da ambienti semplificati, vengono fuori scene meno divertenti, come quel robot che durante uno spettacolo pubblico di arti marziali qualche settimana fa ha assestato un calcio volante a un bambino, sempre in Cina. In realtà, di robot antropomorfi, capaci di muoversi disinvoltamente nell'ambiente, svolgendo compiti realmente utili, non ce ne sono e sono più lontani di quanto non si direbbe a vedere quelle immagini roboanti di cui parlavo prima. Infatti non solo non vediamo robot maggiordomi, ma neppure macchine impegnate in molti lavori pesanti e ripetitivi dove tutto sommato sarebbero benvenute. Il motivo è che i robot devono ancora imparare a interagire con noi e con l'ambiente in modo davvero sicuro ed efficace. Di questo tema abbiamo parlato durante Research to Innovate a Bologna con Antonio Bicchi, professore di robotica all'Università di Pisa e Senior Scientist dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Sentiamo.
9: Innanzitutto stiamo vedendo oggi lo sviluppo enorme degli investimenti, lo stiamo vedendo ora e probabilmente arriverà a frutto tra qualche tempo. Tecnologicamente ancora non siamo pronti a vedere il robot in casa o forse neppure il robot in fabbrica. Il robot in fabbrica è più fattibile, ma dobbiamo vederlo. Il robot in casa è un po' meno. Qual è tecnicamente il passo che manca? Non fanno manipolazione, non fanno interazione con l'ambiente, non vivono in una casa o in una stanza del nostro bambino per metterla a posto. Questo è ancora un po' di là da venire, ma non tantissimo, perché passi avanti se ne stanno facendo. Quindi l'intelligenza artificiale porterà presto i suoi frutti. Un altro elemento che manca oggi, a parte la capacità di interazione, è la capacità di integrare le persone con i robot, di fare usare alla persona che non ha studiato robotica, che non ha fatto ingegneria, che non è un programmatore, di fargli usare un robot. Certo. Quindi se noi vogliamo i robot che lavorino per noi nelle nostre case o con noi in qualsiasi
10: ambiente,
9: devono
10: diventare loro esperti di noi umani,
9: devono
10: no?
9: essere qualche... facili da comandare, come lo è un cellulare di oggi per chiunque. Questo non è ancora. Allora, questa domanda che ci siamo fatti anni fa ci ha portato a riflettere, e una risposta la si trova a volte in posti impensati. Noi un po' l'abbiamo trovata, o pensiamo di averla trovata, nelle protesi. Perché la protesi, una protesi avanzata come quelle che si stanno sviluppando, non è altro, se volete, che un pezzo di robot integrato con il nostro corpo.
8: Certo.
9: Che deve eseguire le cose che noi vogliamo che lui esegua e che deve ridarci le informazioni, sensazioni, le informazioni che noi ci aspettiamo di avere dall'ambiente e che deve essere parte di noi. Questo paradigma di guardare ai robot, anche gli umanoidi, come protesi, tra virgolette, come estensioni del nostro corpo, come integrazioni della nostra capacità, stanno dando una nuova prospettiva all'utilizzo di robot anche in ambienti domestici, anche con persone che non hanno una formazione specifica.
8: Ma allora, se non nelle nostre case, dove dobbiamo aspettarci che approdino i robot nel prossimo futuro? Allora, seppure non siano pronti a farci da badanti, non significa che i robot non stiano pian piano uscendo dai recinti in cui, tra l'altro, fin dagli anni 50 operano, tenuti ben separati dagli esseri umani, per esempio nelle fabbriche di automobili. Beh, due casi non certo esaustivi che abbiamo raccontato a Smart City nel corso dell'anno ci danno un'idea della direzione in cui si va. Uno è il caso di Frasky, sviluppato dal Join Lab di Bergamo, un robot autonomo pensato per lavorare tra i filari dei vigneti, monitorando le piante, manipolando i grappoli e distribuendo soprattutto i trattamenti, pensate agli insetticidi, in modo mirato. Frasky sarebbe anche un aiuto per affrontare quella che di fatto poi è la carenza di manodopera, nonché gli effetti del cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato con Manuel Catalano, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, anche lui, e coordinatore del laboratorio Join Lab di Bergamo. Sentiamo.
11: Il sistema è una base mobile con quattro ruote adatte allo sterrato e a terreni sconnessi. Questa base mobile è equipaggiata quindi con delle batterie, dei computer e tutto il sistema di intelligenza del robot. Sopra la base abbiamo un braccio antropomorfo, un manipolatore robotico del tutto simile a un braccio umano, alla cui estremità vengono montati diversi utensili, chiamiamolo così, una mano che si adatta alla forma degli oggetti, un sistema di visione, quindi una telecamera e un sistema che permette al robot di vedere gli oggetti intorno a sé, è un sistema che permette di fare dei trattamenti, quindi di fatto di spruzzare determinati tipi di prodotto sopra.
8: Si vede questo spruzzo nell'immagine che esce un po' dal polso, un po' stile uomo ragno, diciamo, solo che dalla parte superiore invece che inferiore del polso. Ecco, che cos'è che sa fare?
11: Allora, il Frasky si muove nella vigna e la mappa, quindi ricostruisce una mappa 3D della vigna, come fanno anche altri sistemi. La particolarità è che nel suo passaggio è in grado anche di identificare i grappoli d'uva e geolocalizzarli all'interno del filare.
8: Uno per uno proprio, si vede che costruisce una mappa dei singoli grappoli.
11: Quindi io so ogni singolo grappolo a cui posso dare un ID, un nome, dove si colloca all'interno del mio vigneto. Certo. Questo poi mi permette di richiamare quel singolo grappolo e rimandare il robot, per esempio, in un determinato punto preciso per fare determinati tipi di operazioni. Manipolare il grappolo per guardarlo e vedere.
8: Lo gira con la mano, come farebbe un essere umano, no? Può prenderlo.
11: Esattamente. E posso anche poi fare dei trattamenti mirati. Quindi, anziché farli su tutto, diciamo, l'altezza della vite, li faccio solo lì dove servono.
8: La raccolta invece no.
11: La raccolta non è un tema di cui ci siamo occupati, perché di fatto la raccolta occupa una piccola porzione dell'anno, con l'impiego e anche la necessità di
8: tante
11: una certa
8: persone, perché deve essere fatta. Certo, tante persone in poco tempo, non si può raccogliere, non si può fare la vendemmia in un mese, bisogna farla in pochi
11: quindi
8: giorni.
11: Quindi giustificare una flotta di N robot per fare solo questa operazione ha poco senso.
8: Dunque, dall'agricoltura passiamo al mondo delle infrastrutture. Parliamo di Hyperflex, un robot fabbrica mobile che Comau, azienda insomma ben nota del mondo della robotica, ha sviluppato per automatizzare buona parte della costruzione dei grandi parchi fotovoltaici, eliminando in particolare i compiti più gravosi per gli operai, come per esempio il trasporto dei pannelli e il loro posizionamento sui sostegni. Di Hyperflex abbiamo parlato con Giovanni Di Stefano, responsabile del Dipartimento di Robotica Avanzata di Comau.
10: Hyperflex è una piccola fabbrica mobile robotizzata, mobile perché è interamente montata sul rimorchio di un camion, quindi si presenta all'interno di un campo e invece di portare materiali e persone in giro per tutto il campo fotovoltaico, noi centralizziamo tutto in questa piccola fabbrica in cui carichiamo le barre, le travi, i pannelli fotovoltaici e sarà poi il robot in piena autonomia a posizionarle all'interno di questa fabbrica temporale. Gli operatori collaborano con la macchina occupandosi sempre degli assemblaggi con viti e bulloni e quando l'assemblaggio è terminato entriamo nella stazione con un veicolo che siamo riusciti a brevettare che estrae
8: rover,
10: la fotovoltaica,
8: no?
10: E la porta sui posti.
8: Quindi c'è esatto, questa rover. Specie di, diciamo, voi mettete dentro i componenti, la fabbrica assembla quella che viene chiamata vela fotovoltaica, cioè i moduli con la sua struttura di sostegno e poi arriva questo rover, acchiappa questa vela e la porta dove deve essere installata, dove sono già stati piazzati i pali. Più o meno è così.
10: Esatto. Va bene.
8: Dai robot che operano all'aria aperta passiamo allo scenario opposto, a un ambiente dove l'uomo proprio non può intrufolarsi e che più chiuso non si può. I tubi delle reti come gasdotti e acquedotti in funzione, perché qui sta la novità introdotta da Dolobot, una startup che ha sviluppato Geco, un robot che potremmo descrivere diciamo come un grosso sigaro dotato di cingoli e vari tipi di sensori, che è capace di muoversi all'interno di acquedotti, di fognature e di altre infrastrutture ancora in funzione, alla ricerca di perdite e di difetti strutturali senza però bisogno di interrompere il servizio. Ne abbiamo parlato con Luca Anselmi, CEO di Dolobot. Sentiamo.
12: Questa parte di sigaro che tu intendi è una telecamera molto potente, insomma, con dotata di LED e con la predisposizione per altri sensori, quindi a livello di sensori ultrasuoni piuttosto che LIDAR, piuttosto che sonar, ma anche in un futuro prossimo quello che sono delle braccia meccaniche e il suo sistema di locomozione, quindi proprio veri e propri cingoli che ci permettono di avanzare all'interno del tubo. Ecco, un po' come caratteristica principale di questo robot è il fatto che tutto questo hardware è sviluppato per lavorare sott'acqua, come dicevi, quindi in pressione.
8: E, tanto che è in grado di arrivare fino a che profondità, volendo?
12: Beh, noi l'abbiamo tarato per 500 metri di profondità, quindi 50 bar.
8: 50 atmosfere circa, che insomma è più di quello che si trova in qualunque acquedotto.
12: Diciamo che copriamo tanti tubi, dai.
8: Ecco, per capirsi, mi hai detto, entra, è lungo una settantina di centimetri il robot ed entra in un tubo...
12: Dai 40 centimetri in su.
8: Dai 40 centimetri in su, perfetto.
12: Sì, è un oggetto che... anche a livello di facilità di collocazione possiamo portare in un borsone, per intenderci, da viaggio, quindi è molto, molto facile nonostante ingegneristicamente sia complesso.
8: Esistono robot che percorrono tubature ma non di questo tipo, non capaci per esempio di lavorare in pressione, è questo?
12: Esistono robot impermeabili ma non esistono robot che sono pensati specificamente per arrivare in un tubo allagato, in un tubo in pressione sul fondale di un lago ad esempio. E quindi è un nuovo cambio di paradigma, cioè proprio noi abbiamo puntato sul fatto di non rimuovere l'acqua dai tubi, da un lago, che okay? Quindi garantire quello che è una continuità di funzionamento
8: del servizio e intanto fare produrre questi dati che non abbiamo sulle condizioni di molti acquedotti, no?
12: Sì.
8: A che punto siete? State già lavorando? Siete già, diciamo, in una fase operativa? State concludendo lo sviluppo?
12: Beh, il robot sta muovendo i suoi primi passi al nostro interno, quindi stiamo finendo le ultime calibrazioni e nei prossimi mesi avremo delle cose cruciali per il test.
8: Anche se, come abbiamo capito, è la capacità di interpretare l'ambiente e di muoversi in modo efficace al suo interno il principale problema dei robot, quindi più un difetto di intelligenza che un difetto di mobilità, è pur vero che uno dei fattori di successo alla base della capacità umana e degli animali di muoversi nell'ambiente sono i nostri muscoli, un concentrato di forza, di velocità, di flessibilità e di leggerezza che al momento rimane inimitabile. Da qui la ricerca sui cosiddetti muscoli artificiali, finora con risultati non proprio esaltanti, ma c'è una novità che a pochi mesi di vita che potrebbe cambiare questo scenario, un'idea sviluppata di recente al Politecnico di Bari, dove il gruppo di ricercatori guidato da Vito Cacucciolo, professore di robotica dell'Ateneo Barese, in collaborazione con il MIT di Boston, ha perfezionato un particolare tipo di attuatore pneumatico già conosciuto per le sue caratteristiche molto simili a quelle dei muscoli, le fibre McKibben. Sentiamo.
13: Le fibre muscolari che utilizziamo sono chiamate McKibben e sono McKibben sottili, quindi diametro parliamo di 1-2 mm, quindi come un piccolo cavetto.
8: Un tubicino in realtà, o sbaglio?
13: Esattamente, dei tubicini. Quando questi vengono riempiti da un liquido, grazie ad una fibra che c'è avvolta all'esterno, si contraggono proprio come dei muscoli, aumentando però di diametro. Sono scalabili, facili da fabbricare e si possono mettere in fasci, come i fasci muscolari, certo, per ottenere forze elevate.
8: Certo.
13: Per questo motivo da anni vengono utilizzati per soprattutto robotica indossabile e robotica soft, sono molto promettenti perché si possono addirittura integrare nei tessuti. C'è sempre stata però una grossa limitazione, e cioè la necessità di produrre fluido in pressione con una pompa. E per questo motivo, insomma, da un po' di anni, questa è una ricerca che è partita nel 2019 circa, 2018-2019, abbiamo cominciato con collaboratori in Svizzera e Giappone a cercare sistemi per produrre fluido in pressione senza una pompa esterna, sostanzialmente. Questo ha avuto diverse evoluzioni, l'ultima delle quali, che è stata pubblicata nel 2023, si chiama Fiber Pump ed è rivoluzionaria perché è un tubicino che è anche una pompa. Quindi immaginiamo proprio un tubicino di un millimetro di diametro che ha due elettrodi, applichiamo una tensione a questi due elettrodi, quindi corrente elettrica, e il liquido che c'è all'interno viene pressurizzato.
8: Spinto da una parte o dall'altra, sostanzialmente, in una direzione o dell'altra, usando fenomeni di repulsione, di attrazione elettrostatica, se ho ben capito, no? Per questo elettroidrodinamica.
13: È come avevi detto giustamente, elettroidrodinamica. Quindi quello che succede è che il liquido che c'è dentro, che è un dielettrico, si ionizza a contatto
8: si carica,
13: con gli elettrodi,
8: okay.
13: Si carica, esattamente. E queste particelle cariche vengono poi trasportate dal campo elettrico,
8: certo.
13: E durante questo movimento muovono anche
8: si portano dietro tutto il resto del fluido. Chiarissimo, questo rende questo muscolo artificiale e la pompa di fatto, non voglio dire miniaturizzabili, ma diciamo più o meno,
13: giusto,
8: insomma, possono essere incorporati in un oggetto molto, molto più piccolo. Le prestazioni sono estremamente interessanti, veramente simili a quelle dei muscoli umani, no? Penso a forza,
13: sì.
8: Velocità, ci sono un sacco di video, consiglio di andarli a vedere agli ascoltatori.
13: Sì, diciamo, l'oggetto di questa ricerca che è stata appena pubblicata è proprio il fatto per la prima volta di essere riusciti a ottenere un muscolo artificiale che ha una forma di fibra, quindi un millimetro di diametro, con prestazioni, quindi contrazione di diversi centimetri, tempo di risposta meno di un secondo e globalmente una densità di potenza, quindi potenza generata per peso, che è paragonabile a quella
8: dei muscoli. Quindi si vedono, no, nei video, andateli a vedere, RoboFluid, cercateli magari con questa chiave, questi bracci che lanciano, sì, mele, sollevano pesi e cose di questo genere. Brevemente, a che punto siete?
13: La ricerca è a livello di ricerca applicata, perché abbiamo già dei dimostratori, però ci sono ancora delle problematiche da dover risolvere, su cui stiamo lavorando perché possano diventare commerciali. Una di queste è l'efficienza delle pompe, è ancora bassa.
8: Si spreca energia, sì, diciamo.
13: Si spreca energia.
8: Così.
13: Poi i materiali funzionano solo con determinati tipi di liquidi e stiamo invece cercando di espandere a liquidi di utilizzo più comune. E la fabbricazione, che adesso facciamo con delle macchine che abbiamo costruito noi, sono delle macchine di fabbricazione, diciamo, custom.
8: Se trovare un surrogato robotico dei muscoli animali è difficile, ancora di più lo è imitare la capacità di afferrare e manipolare oggetti di ogni dimensione, forma e consistenza che ci offrono le nostre mani. In compenso, la robotica offre una grande varietà di manipolatori, a partire dai più ovvi come pinze e ventose, ma alcuni sono sorprendenti, come quelli sviluppati dalla startup Omnigrasp, che sono basati sul principio di elettroadesione. Per capire qualcosa di più torniamo ancora una volta da Vito Cacucciolo, professore di meccatronica e robotica del Politecnico di Bari, che ne è cofondatore. Sentiamo.
13: L'elettroadesione è basata sulle forze elettrostatiche, quindi sono forze che conosciamo tutti molto bene sin da bambini, quando facciamo il classico esperimento della penna sul maglione che riesce ad attrarre i pezzettini di carta. Adesso siamo stati capaci da un po' di anni con la nostra ricerca di ingegnerizzarle per permetterci di sollevare pesi elevati, quindi oggetti che pesano un chilo, piuttosto che pezzettini di carta di pochi grammi.
8: Certo.
13: Utilizziamo degli elettrodi che ci permettono di caricare e scaricare elettricamente le superfici a comando, di fatto, quindi in risposta ad un segnale elettrico. E poi c'è tanta anche meccanica, soprattutto la parte di cui si è occupato il mio gruppo di ricerca, si è occupata soprattutto degli aspetti meccanici dell'elettroadesione.
8: Questa pinza, che descrivecela appunto.
13: Sì. Allora, sulla questione pinza c'è una bella storia da raccontare. Questa nasce effettivamente come una pinza, come giustamente dicevi, cioè con due dita per prendere gli oggetti dal lato. Queste dita non sono come ci si immagina normalmente le pinze robotiche, perché sono delle dita morbidissime, sono dei fogli in silicone.
8: Triangoli, sì, ecco, perfetto, di silicone, al cui interno si vede il disegno del conduttore elettrico che caricate e scaricate, sì, esatto.
13: Devono essere fatte in silicone e sottili, perché vogliamo che si adattino alla forma dell'oggetto.
8: Esatto.
13: E vogliamo inoltre che non applichino troppa pressione sull'oggetto, con il rischio di danneggiarlo. Il principio di funzionamento è veramente di presa è veramente molto simile a quello del comune scotch, con la differenza che l'adesione la attiviamo e disattiviamo elettricamente.
8: La colla, esatto.
13: Sì, e considera che adesso abbiamo sviluppato una nuova architettura di gripper che è come se fosse una ventosa elettrostatica. Mm-hmm. Può prendere gli oggetti dall'alto,

0: del polpo. E l'ultimo risultato è un tentacolo robotico morbido dotato di ventose per la prima volta sensorizzate, quindi capaci di riconoscere e manipolare gli oggetti attraverso il tatto. Ne abbiamo parlato con Barbara Mazzolai, che è Associate Director per la robotica dell'IIT ed è fondatrice del laboratorio BioInspire Soft Robotics.
1: La struttura è molto simile a quella naturale, un braccio diciamo conico fatto di materiali artificiali, in questo caso materiali soffici tipo siliconi, e all'interno questo braccio ha dei cavi che vengono posizionati in maniera tale da consentire al braccio di ad esempio curvare, fare torsioni, quindi esporre le ventose, in questo momento fino a 10 ne abbiamo integrate, con l'oggetto, no? Quindi l'obiettivo è poi avere queste ventose sensorizzate che possono interagire con l'ambiente circostante, ad esempio afferrare degli oggetti.
0: Chiarissimo. Come fanno queste ventose intanto a sentire le superfici?
1: Abbiamo integrato all'interno della ventosa degli emettitori di luce e dei ricevitori, immaginatevi molto
0: LED,
1: piccoli,
0: diciamo,
1: dei LED, sì, e quindi quello che noi andiamo a misurare, siccome la ventosa è proprio come quella naturale, noi l'abbiamo ricostruita studiando la ventosa del polpo, si può deformare, quindi andiamo a misurare proprio come si deforma, diciamo, e come cambia il raggio luminoso.
0: Il riflesso di questo raggio, in qualche modo,
1: quando questa ventosa è in contatto con l'ambiente esterno, quindi ad esempio con l'oggetto che deve afferrare.
0: Abbiamo iniziato parlando di robot umanoidi, concludiamo parlando di polpi robot, concludiamo anche la programmazione estiva di Smart City Extra Large. Da lunedì riparte la programmazione ordinaria di Smart City, quindi non mi resta che salutarvi con un a presto.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Colesterolo? O ti senti così?
10: O ti senti ACT?
11: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 7 settembre. L'anticiclone subtropicale è presente ancora su tutta l'Italia. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sull'arco alpino ci saranno delle nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sull'Alto Adige e sul Friuli. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento.

0: Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
6: Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati in questo primo appuntamento di settembre, appuntamento in cui riparte anche la nostra produzione, diciamo, normale, vogliamo chiamarla così, dopo il mese di agosto. Allora, intanto un grande saluto da parte mia, da parte di Giulia Cannizzaro, che come sempre realizza con me questa trasmissione. In realtà siamo ancora un po' nello spirito delle vacanze, questo significa che vogliamo continuare a viaggiare, non ci basta questo mese di agosto che si è appena concluso, e allora quello che vi proponiamo è di fatto una serie di puntate che ci portano in alcuni luoghi che all'interno o all'esterno dell'Unione Europea però, a mio avviso, raccontano noi e l'Unione Europea. La prima tappa è fuori, vogliamo dire, dallo spazio fisico dell'Unione a 27, è la Tunisia. Definire la Tunisia fuori a qualcosa della nostra pelle mi viene tutto sommato difficile, sono 30 secoli che fa parte dei nostri racconti. Tra le prime cose che studiamo a scuola ci sono proprio le battaglie dei cartaginesi, magari non le visualizziamo nemmeno bene, sono i luoghi dove noi, e dico noi europei, entriamo pienamente in contatto con un'altra parte del mondo. E allora io sono molto contento che oggi sia venuto a trovarci un collega, un amico, Leonardo Martinelli. Leonardo, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Leonardo ha scritto un libro che, diciamo, ha un titolo piuttosto esplicito: Tunisi Mon Amour, viaggio nella città delle mille anime. Allora ti rivolgo subito la domanda: condividi più o meno, o magari no, il fatto che in uno spazio europeo ci debba essere per forza anche la Tunisia?
7: Assolutamente, perché è un ponte tra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo, è un crocevia di popolazioni, sono passati tutti di lì, e tutti questi passaggi hanno lasciato un'eredità, si è consolidata anche una certa tolleranza, una certa apertura mentale.
6: Ecco, di questo e chiaramente parliamo nella prossima mezz'ora. Una città che influenza il paese di forti contrasti. Io però vorrei parlare, visto che ho appena citato il mese di agosto, che con un certo dispiacere ci lasciamo alle spalle. Noi festeggiamo tradizionalmente il Ferragosto tra regioni e ragioni religiose e ragioni invece di consumo culturale. Nel tuo libro emerge proprio come Ferragosto sia un momento di celebrazione centrale proprio per Tunisi.
7: E grazie ai siciliani, perché a Tunisi sono emigrati moltissimi siciliani, soprattutto alla fine dell'Ottocento e nel Novecento, poi se ne sono andati via dopo l'indipendenza, quindi nel 1956, ma alla fine dell'Ottocento portarono con i barconi, loro erano arrivati con i barconi dalla Sicilia, come oggi fanno gli immigrati subsahariani e anche magari Grebini verso l'Europa, portarono su un barcone una copia della Madonna di Trapani, che ancora esiste nella chiesa della Goletta, che è un quartiere di Tunisi sul mare, davanti al mare, dove tutti arrivano e tutti partono dalla Goletta a Tunisi. Questa Madonna viene portata in processione a Ferragosto, l'è stato fatto anche poche settimane fa, è un momento per me un momento emozionante, toccante.
6: Che tu hai vissuto.
7: Ho vissuto varie volte e mi commuove sempre perché si vedono donne del quartiere, che è un quartiere molto popolare, con il velo che vanno dietro alla Madonna, che la venerano. Ci sono figli di ebrei che sono già emigrati ma ritornano ad agosto anche soprattutto per questa processione. Ci sono i cattolici, che oggi sono soprattutto gli immigrati subsahariani, quindi vedere tutte queste persone insieme dietro alla Madonna che sperano in qualcosa di meglio è sempre molto emozionante.
6: Ora, tu l'hai dato, mi sembra, per scontato tra le righe, quando dici ci sono donne velate, non sono donne cristiane.
7: No, assolutamente, sono musulmane. Sono musulmane che venerano alla Madonna.
6: Parleremo anche della complessità, degli aspetti oscuri del nostro tempo, ma
7: vorrei sottolineare che è l'unica processione cattolica che si svolge per le strade di una città araba e musulmana, non ce ne sono altre, c'è solo quella.
6: Perché le donne velate musulmane venerano, o chiaramente un'iconografia cristiana?
7: Perché i siciliani erano arrivati poveri, erano dei pescatori e condividevano questa condizione di vita molto difficile con i tunisini che abitavano nella goletta, e quindi c'era uno scambio continuo di cibi, e diciamo di tutto, vivevano insieme, e quindi questa Madonna, che era così importante per i siciliani, lo è diventata anche per i tunisini e anche per i musulmani.
6: Questo, devo dire, è bello, sì. E viene voglia davvero di vedere questa, chissà, il prossimo Ferragosto magari, questi momenti che ricordano fortemente le processioni di Palermo, delle grandi città siciliane, che però, appunto, vale la pena sottolinearlo, accade in un paese a larghissima maggioranza musulmana.
7: Larghissima ormai, perché dopo l'indipendenza, diciamo, gli stranieri che vi abitavano sono andati via, ma come dicevo prima, hanno lasciato, io dico sempre nelle pietre hanno lasciato, perché c'è un'architettura europea molto diffusa, e anche in queste pietre hanno lasciato questo spirito di apertura e tolleranza.
6: Ecco, questo spirito, allora voglio subito un po' rompere l'incantesimo, sì. Purtroppo, come dire, non è indistruttibile. Per noi Tunisia, noi dico noi italiani, noi turisti, e tanti ricordi, e anche la strage del Bardo, e anche quei momenti davvero di terrorismo e paura, e magari anche quando il partito Ennahda vinse l'elezione, noi ci interrogammo. Poi mi ricordo che allora si parlava, sono un po' come la democrazia cristiana, però in versione islamica. Ora, a che punto siamo su quel fronte?
7: Beh, diciamo che oggi c'è un presidente, Kais Saied, che ha marginalizzato fortemente gli integralisti islamici. Potrei dire molte cose negative su Kais Saied, ma questa forse è l'unica cosa positiva che ha fatto. Diciamo che c'è un discredito nella popolazione tunisina riguardo agli integralisti islamici oggi, anche nei quartieri, diciamo, più poveri, più tradizionali.
6: Dove attecchiva chiaramente la loro politica.
7: Dove attecchiva, ma alla fine non ha attecchito così tanto grazie a questo spirito di tolleranza che c'è in Tunisia, che non voglio idealizzare, perché oggi ci sono anche problemi rispetto ai migranti subsahariani, cioè una città complessa che io racconto nel libro, non racconto un paradiso, racconto una città sporca, imperfetta, povera, però appunto, ripeto, questo spirito di tolleranza mi ha colpito fin dagli inizi e mi ha colpito anche alla luce di quanto sta succedendo oggi, le battaglie di civiltà, quello a cui assistiamo, e i pregiudizi sulla società araba e musulmana. Io sono arrivato lì quasi 4 anni fa senza conoscere bene il mondo arabo musulmano, e ho notato appunto questa apertura che andava contro i pregiudizi che invece prevalgono da noi.
6: Ecco, voglio dire, Leonardo Martinelli, che appunto per me è un amico e un collega, che in passato Bruxelles, quanti luoghi?
7: Sono vissuto a Montevideo, seguivo il Sud America proprio per il Sole 24 Ore, poi ho vissuto anche a Roma, poi ho vissuto in realtà ho vissuto a Tokyo anche 4 anni e a Parigi.
6: Insomma, questo era giusto per dire
7: sbarcato a Tunisi.
6: Che Tunisi non è il primo posto dove esci dall'Italia. Con Carlo Salvatore vorrei chiedere di farci risentire o sentire un altro passaggio del brano iniziale, poi ti chiederò una cosa.

0: Allora, Leonardo, tu hai portato queste sonorità con te dalla Tunisia. Chi è questa cantante, questa voce? Perché hai scelto lei?
1: Bothena Nabouli è una giovane cantante, non ha neanche 30 anni ed è la star, diciamo, della musica attuale, contemporanea, in arabo, perché in Tunisia si canta anche in francese, in inglese, si conoscono anche le musiche italiane, ma lei è proprio la star delle canzoni in tunisino, perché il tunisino poi ha un dialetto particolare, che tra l'altro io ho imparato, quindi con molta fatica.
0: Bothena, è una giovane donna.
1: È una giovane donna, non porta il velo, ma questo non è importante per me. L'ho incontrata in un locale notturno alla Goletta, proprio nello stesso quartiere della processione, perché alla Goletta ci sono vari locali notturni e c'è il Rock and Rolla, che è un locale dove in realtà si fa molto rock, rock duro, anche fino alle 2 alle 3 di notte. Io, nonostante i miei 62 anni, sono andato molto in giro nella notte di Tunisi per scrivere questo libro, e anche perché volevo incontrare i giovani che mi hanno accolto, diciamo, a braccia aperte, cioè raccontandomi la loro vita. Una sera in questo locale cantava un gruppo che sono i Celtica di rock, ma in realtà hanno riconosciuto Bothena e hanno fermato tutto, e un violinista ha iniziato a suonare e lei ha cantato, ed è stato veramente un momento magico, un momento bellissimo.
0: I giovani che sono, come dire, i grandi traditi di una rivoluzione che ha cominciato a muoversi nel mondo arabo mediterraneo, nel sud mediterraneo, proprio dalla Tunisia. Forse lo ricorderete, un terribile momento di scontri, di violenze, ma anche di un suicidio, come dire, plateale da parte di un ragazzo che era
1: un venditore ambulante,
0: appunto. Ecco, da allora è passata davvero tanta acqua sotto i ponti. Questa generazione tradita è quella che poi vediamo imbarcarsi, o c'è qualcos'altro che da qui si vede poco?
1: Allora, ce ne sono che si imbarcano. L'Italia per loro, in particolare, è oggi la California, e da certi punti di vista l'Italia è veramente la California per chi vive in un paese così difficile. Però in realtà tanti restano, e esiste in Tunisia, nonostante la deriva autoritaria politica attuale, nonostante la crisi economica, esiste una società civile molto vivace, molto attiva, soprattutto nella cultura, nell'arte, ma in tantissime cose, di cui anche Bothena Nabouli, la cantante, è espressione. Quindi in queste difficoltà poi certe volte vengono fuori dei talenti incredibili. Io sono sempre molto sorpreso dai talenti dei giovani tunisini.
0: Tunisi, Mon Amour, ne stiamo parlando con l'autore Leonardo Martinelli. Abbiamo detto che ci saremmo mossi con una grande libertà tra il viaggio, ma senza dimenticare che questo è un programma che si chiama Europa Europa, e che dunque ripartiremo nella seconda parte proprio da alcuni di quelli che sono i rapporti anche istituzionali, economici, commerciali tra queste due parti, tra la sponda meridionale del Mediterraneo e quella settentrionale, che appunto è Europa. Tra pochissimo.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
8: Europa, Europa.
0: Ben ritrovati cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro che realizza come questa trasmissione, da Carlo Salvatore in regia, e oggi con noi e per parlare di questa Europa accanto, mi piace pensare, Leonardo Martinelli. Tunisi, Mon Amour è il suo viaggio nella città delle mille anime. Leonardo, ancora grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Stavamo parlando della parte un po' meno romantica, sì, ma che è indispensabile. Allora, il rapporto, intanto una definizione: qual è il rapporto istituzionalizzato, ufficiale, tra Europa e Tunisia?
1: Esiste un accordo di associazione che deve essere tra l'altro rinnovato, cioè esiste il negoziato attualmente, e poi soprattutto nel luglio 2023 è stato concluso un memorandum tra la Tunisia e l'Unione Europea, voluto fortemente da Giorgia Meloni, che è venuta anche, io ero lì in quel momento, è venuta proprio a Tunisi per la firma di questo memorandum, che diciamo in cambio di un blocco dell'immigrazione clandestina verso Lampedusa ha fatto concedere all'Europa una serie di finanziamenti. È un discorso molto complesso, una grossa parte di questi finanziamenti non sono mai arrivati in Tunisia. La Tunisia invece ha fatto quello che aveva promesso, cioè ha bloccato questi barconi che andavano verso Lampedusa, che si sono ridotti del 97% gli sbarchi, diciamo, a Lampedusa rispetto al 2023.
0: Ecco, quando dici non sono arrivati, non sono ancora arrivati, sono in ritardo, insomma, entriamo un attimo in questo aspetto.
1: Secondo me non arriveranno mai, perché sono stati vincolati al fatto che la Tunisia concluda un prestito con il Fondo Monetario Internazionale, ma l'attuale presidente Kais Saied non vuole accettare le condizioni molto anche dure, intrusive, diciamo, del fondo, e quindi secondo me questi soldi europei, che sono 1,9 miliardi di euro, sono tanti soldi per un paese di 12 milioni di abitanti e povero, secondo me questi soldi non arriveranno mai.
0: Questo non è una bella prospettiva per la tenuta di questo accordo.
1: Assolutamente, però diciamo che sono stati dati alcuni finanziamenti, okay, per potenziare il controllo del mare, poco più di 100 milioni di euro. Per il momento Kais Saied ha anche bisogno, diciamo, del sostegno italiano e europeo, quindi per il momento continuano a cercare di fare il possibile nel bloccare questi barconi che vanno verso l'Italia.

0: Allora, come vi abbiamo detto, Tunisi Mon Amour è un viaggio, come dire, a vari livelli, e per questo è davvero interessante, tra la guida, la bella guida di viaggio, perché come abbiamo detto fin dall'inizio, l'idea di essere a Ferragosto prossimo a guardare la Madonna di Trapani per le strade di Tunisi, a me per esempio l'ho già messo in agenda, ma è anche tutta questa attualità geopolitica. Ed è anche, sono anche tanti personaggi. Allora cominciamo da queste due voci, chi sono?
1: Sono gli Yuma, un duo, sono giovani, sono molto conosciuti nel pubblico giovanile, scrivono dei testi in tunisino molto, molto belli, molto,
0: okay,
1: molto profondi.
0: Quindi, musica tunisina oggi non perché non ci sia, come hai detto, un ascolto sulla musica, sulla world music, perché c'è una scena locale e personaggi, ce ne sono tanti nel tuo libro,
1: sì.
0: Devi scegliere, ne abbiamo parlato, esattamente.
1: Guarda, quindi. Io mi ricordo, io un personaggio a cui sono molto affezionato è Hamed Taya, che è un artista ballerino e che è, diciamo, la star queer della notte di Tunisi. Questo mi permette anche di parlare proprio del mondo LGBTQI di Tunisi. La Tunisia criminalizza l'omosessualità, quindi teoricamente si va in prigione se uno è omosessuale, ma in realtà c'è anche, con quella solita un po' ipocrisia mediterranea, una forte tolleranza, sicuramente è la città araba musulmana più tollerante, e quindi esiste una scena LGBTQ, uno degli spettacoli di teatro di Essia Jaibi più, diciamo, di successo a Tunisi, è stato proprio Flagranti, la storia di un gruppo di omosessuali di Tunisi, ma che faceva sala di 800 persone piena tutte le sere, e Ahmed Taya fa anche il DJ. Io l'ho seguito per una notte, mi ha raccontato anche la sua vita. Devo dire che i tunisini, in questo forse sono simili agli italiani, raccontano molto facilmente la loro vita, anche le cose più intime, quasi imbarazzante certe volte. Io ho trovato sempre persone che si sono aperte completamente. Ahmed ha una sorella che è affetta da trisomia e con la quale fa anche dei balli che mostra in maniera ostentata nei social per migliorare, diciamo, l'integrazione di queste persone nella società tunisina.
0: Ecco, da una parte ci hai raccontato di un paese in cui musulmano in cui migliaia di donne venerano la Madonna, dall'altro ci racconti di un paese dove l'omosessualità è un reato, dove hai appena detto è uno dei luoghi cult della scena queer del, sì, Mediterraneo. Insomma, i tunisini, oltre a suonarmi sempre più simpatici e interessanti, sono come dire coltivatori di contraddizioni.
1: Assolutamente.
0: Ecco, Tunisi e fuori da Tunisi, qua veloce, perché è chiaro, tu giustamente dici Tunisi nel tuo libro, però insomma conosci il paese, è un luogo eccezionale o in qualche modo?
1: Lo è in parte, ma in realtà questa tolleranza di cui parlavo si ritrova anche in tante piccole città, e la cosa incredibile, io ci sono stato per fare dei reportage per il mio lavoro anche in contesti popolari, okay, e poveri.
0: Quindi non è necessariamente una tolleranza prodotta dalla modernità?
1: No, e in questo devo accennare alla situazione della donna nella società tunisina, che la donna ha molti diritti, sicuramente molti di più di tutti gli altri paesi arabi e musulmani. Già nel 1956, al momento dell'indipendenza, Bourguiba, il primo presidente, concesse il diritto al divorzio da parte della donna nel 1956, una ventina d'anni prima che in Italia e in Francia. E questa grande conquista venne, diciamo, motivata sulla base dei trattati di Tahar Haddad, di un teologo islamico di Tunisi, che aveva proprio diciamo dimostrato la parità uomo-donna sulla base del Corano. Quindi quando si dice che la Tunisia è moderna tra virgolette, mm-hmm, perché è occidentale, spesso non è vero, una falsità, lo è anche perché è islamica.
0: Ok, vorrei chiederti qualcosa sui vicini, giustamente, credo, naturalmente abbiamo pensato al nord e dunque a noi e dunque all'Italia, però c'è un est e c'è un ovest che sono piuttosto ingombranti.
1: Abbastanza.
0: Perché parliamo dell'Algeria e della Libia.
1: Ma io guarda, ti parlo anche alla maniera istintiva. Io sono stato, tra l'altro farò tutta una serie di reportage per Repubblica ad Algeri. Beh, Algeri è completamente diversa da Tunisi, perché lì ci sono stati 10 anni negli anni 90 di guerra civile, infatti.
0: Gli anni del FIS.
1: E lì l'integralismo islamico è stato frenato, ma in realtà ha vinto nella società, per cui il velo della donna islamica per me non è un parametro, però nel centro di Algeri più del 90% delle donne ha un velo e dopo le 8 di sera
0: il sapore non è di una scelta completamente libera,
1: assolutamente, e poi dopo le 8 di sera Algeri, che è una città magnifica e più ricca di Tunisi, però è tutta scura, non c'è niente, non ci sono bar. A Tunisi dopo le 8 esplode
0: altro
1: la vita,
0: che locali notturni. E dall'altra parte la Libia.
1: È la Libia,
0: un
1: che
0: ginepraio.
1: È un ginepraio e che mi fa pensare ai migranti subsahariani, perché anche se non viene detto ufficialmente, ci sono migranti subsahariani che si incontrano tutti i giorni a Tunisi, che vengono portati dalla Guardia Nazionale tunisina al confine con la Libia e poi spostati, proprio perché non vogliono che vadano verso l'Italia, vengono spostati in Libia, venduti a delle milizie, vengono messi in centri di reclusione. È una storia tristissima, è molto ingombrante la Libia per la Tunisia.
0: Quando non lo vediamo, il problema non significa che sia stato risolto.

0: con Leonardo Martinelli, Tunisi, Mon Amour, un viaggio nella città delle mille anime. Il viaggio, come tutti i viaggi piacevoli, interessanti, poi corrono veloci, abbiamo ancora 3 minuti. Mi bastano da una parte per invitarvi a leggere ovviamente il libro, non solo per una questione di forma, ma perché, come avete forse intuito, ci sono davvero tanti personaggi che meritano un maggiore approfondimento. Credo che il fatto che Leonardo, che è un collega con esperienza, abbia, come dire, raccontato questa città con un vero e proprio innamoramento, ma con l'esperienza anche comparativa di tanti altri luoghi. Prima ci dicevi l'Algeria, la Libia, sono certo, accanto, ma sono molto diversi. Aiuti ad avere uno spaccato ricco da leggere. Abbiamo 2 minuti per concludere. Ora puoi scegliere tra il personaggio e il luogo, o magari fare stare entrambi.
1: Il luogo. Il mare, perché Tunisi, ecco, è una città di mare anche. La Medina, che è il cuore arabo musulmano, è all'interno, ma poi c'è tutta una parte che è sul mare dove io vivo. Mi piace molto nuotare, per cui una parte del viaggio di questo libro l'ho fatta a nuoto anche. Quindi Sidi Bou Said, che è questo villaggio con le case bianche e blu, ma che non è solo una meta turistica, è anche una meta di pellegrinaggio sufi. Il sufismo, che è una versione, diciamo, mistica, esoterica dell'Islam, è molto importante in Tunisia ed ha una parte importante anche nel mio libro. Questa vita da spiaggia dei tunisini, che non hanno ad esempio gli algerini o non hanno i libici, è molto simile a quella degli italiani, cioè il fatto che si va al mare e spesso le persone più povere vanno a dormire con la tenda sul mare perché d'estate ci sono 50 gradi e quindi questa... Io poi sono nato sul mare in Toscana e quindi ho ritrovato, diciamo, tanti profumi, tante sensazioni, tante cose che mi hanno fatto ricordare anche l'infanzia e l'adolescenza. La Tunisi al mare.
0: Leonardo Martinelli, Tunisi, Mon Amour, grazie Leonardo di essere stato
1: grazie
0: con noi e spero che avremo modo, che ci aggiornerai da questa città del sud del Mediterraneo su quanto accade appunto tra cultura, viaggi, musica e anche l'attualità che sa essere molto dura. Chiudiamo qui questa prima puntata della stagione regolare, chiamiamola così, come fosse il campionato di Europa. Europa, grazie a tutti voi, ci risentiamo naturalmente con un altro viaggio, ve lo anticipo già, la prossima settimana.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
6: È mezzanotte.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli, da mercoledì piogge e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania con quasi il 45% dei voti, secondo le prime proiezioni Alternative für Deutschland vince le elezioni, in bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
8: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sahrawagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
6: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
9: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev, a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E ora in Italia con la politica che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
10: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
11: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
10: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
11: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
10: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
11: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
10: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni la proposta di Conte.
12: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
10: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
13: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
10: Così Schlein.
14: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
10: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
6: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli. Dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli che, primo italiano dopo 60 anni, trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sports.
15: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Ital Volley Donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
16: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri che sforano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisao, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Miners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo con i Felsinei che trovano il pari nel finale col Rinato Dovvik, l'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
6: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia. Vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Luglio, mese fondamentale per i Clash, che 50 anni fa debutteranno dal vivo come gruppo di supporto dei Sex Pistols per poi diventare una delle band più rilevanti del rock. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Clash, The Right Profile. Sei.

The Right Profile, i Clash dal London Calling, il doppio album del 79, uno dei dischi più rilevanti del rock. Tre anni prima, come detto, il 4 luglio 1976, la band debutterà dal vivo aprendo per i Sex Pistols a Sheffield davanti a 50 persone. Su quella serata poi ci torno perché è stata molto importante. Ora resto un istante su The Right Profile, pezzo ispirato dalla vita molto tormentata tra farmaci e alcol di Montgomery Clift, la star hollywoodiana di classici del cinema come Un posto al sole, Da qui all'eternità, L'albero della vita o Improvvisamente l'estate scorsa. Nel brano si parla del suo terribile incidente d'auto del 1956 con la macchina finita contro un palo della luce mentre stava tornando a casa dopo una festa organizzata da Elizabeth Taylor, e sarà proprio lei a salvargli la vita. Era stata avvertita ed era arrivata subito sul posto. Guy Stevens, produttore di London Calling, aveva prestato a Joe Strummer, leader dei Clash, una copia della biografia di Montgomery Clift uscita nel 78, pensando che magari gli poteva ispirare una canzone, e così sarà. Il titolo The Right Profile, il profilo migliore, veniva dal fatto che nell'incidente il volto di Clift era rimasto profondamente sfigurato e l'attore si era dovuto sottoporre a un intervento di chirurgia plastica per ricostruire la mandibola fratturata. Continuerà comunque a recitare, ma per apparire al meglio verrà sempre inquadrato in modo che non si vedessero le cicatrici, appunto il Right Profile. E questa ci sta, Lewis Brooker, Movie Star.

0: nothing less forever and supreme market.
1: Movie Star, il duo Lewis Brooker, ossia Andy Lewis e Hugh Brooker dei Night Trains, tra i protagonisti in negativo del debutto live dei Clash quel 4 luglio, soprattutto Paul Simonon, il bassista, massacrato da una recensione della serata del New Musical Express che sottolineava come non sapesse nemmeno accordare lo strumento e che era dovuto intervenire il chitarrista Mick Jones. Simonon, peraltro, era la prima volta che suonava dal vivo, critiche feroci anche nei confronti dei Sex Pistols, ma poi tutti e due i gruppi, come si sa, sbocceranno e London Calling, ad esempio, è la prova di quanto in 3 anni Clash fossero musicalmente cresciuti. Album passato alla storia, vedi poi come vanno le cose, anche per la foto in copertina dello stesso Simonon immortalato mentre schiantava il basso sul palco, gesto che nasceva dalla rabbia del bassista nei confronti della security che durante il concerto del gruppo al Palladium di New York il 20 settembre 1979 se la stava prendendo con chi si era alzato in piedi per ballare, e questo perché in quella sala era vietato muoversi, bisognava restare seduti. Quando glielo dicono, Simonon, che evidentemente poteva anche pensare che il pubblico era immobile perché si stava annoiando, si arrabbierà moltissimo e anche per movimentare un po' la cosa farà quel gesto passato alla storia del rock, una vera tempesta, Stormy appunto, i Classics 4 remixati dai greci Senior Citizens. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

The Guns of Brixton, i Clash dall'album London Calling, pezzo scritto e cantato dal bassista Paul Simonon, protagonista come detto di uno dei gesti più iconici del rock, ossia il basso schiantato sul palco immortalato sulla copertina di London Calling appunto. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, occhio perché lo strumento con il manico spezzato, un P-Bass, un Fender Precision Bass bianco con la scritta Pressure e il teschio dei pirati con le ossa incrociate, finora in mostra permanente a Londra al London Museum, sarà di nuovo visibile al pubblico a partire dal 28 novembre, quando il museo riaprirà completamente rinnovato e in una nuova sede. Tutte le informazioni sono sul sito londonmuseum.org.uk. Oltre al basso saranno in mostra anche opere di Banksy, la poltrona di Charles Dickens, vestiti della regina Vittoria e centinaia di altri oggetti. The Guns of Brixton, tornando un momento al brano, è un pezzo molto importante politicamente perché racconta le tensioni del tempo in quel quartiere londinese tra polizia e comunità afro-caraibica, soprattutto immigrati giamaicani, anticipando quello che poi avverrà, e cioè le rivolte di Brixton degli anni Ottanta, e anche perché musicalmente, oltre ad evidenziare quanto Simonon fosse cresciuto come autore, rendeva anche l'idea della grande evoluzione dei Clash con relativo allargamento degli orizzonti sonori che si completerà poi con l'album Sandinista. Non solo, in London Calling ci sono ad esempio anche pezzi come Spanish Bombs sulla guerra di Spagna dal 36 al 39, che a loro volta evidenzieranno come gli argomenti trattati nei testi del gruppo non fossero più centrati esclusivamente su ambiti locali, quindi grandi evoluzioni. Dave, Grind On.

reggae, latin, rimandi al jazz e altro. Da qui pezzi del gruppo finiti in tante colonne sonore, titoli come la stessa London Calling e in seguito Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah, diventati veri e propri slogan. Registi che hanno intitolato i propri film rifacendosi ai pezzi del gruppo e ovviamente una sfilza di musicisti che, oltre a riconoscerli come influenza fondamentale, li ha anche rieseguiti negli stili più imprevedibili, anche all'ukulele, come in questa versione di Should I Stay or Should I Go della Ukulele Orchestra of Great Britain. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Presenta 60 edizioni Marmomac e il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

Zombie, il singolo di Jamie T, artista londinese da Carry On The Grudge, il suo terzo album, e anche Jamie T è tra i nomi che si sono formati ascoltando i Clash. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui del gruppo di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Hayden e del loro esordio nel 76 in Inghilterra come gruppo di supporto dei Sex Pistols. Quello è anche l'anno in cui nasce il punk inglese con i singoli Anarchy in the UK dei Sex Pistols e New Rose dei Damned, la prima punk band inglese a pubblicare un 45 giri. 50 anni fa, non ci posso credere, se ci penso io piange. Da lì si vola nel 1977, che è poi l'anno della grande diffusione del punk. Io ad esempio in quell'estate ero a Londra e mi ricordo che i negozi di dischi avevano tutto in mostra la copertina del primo album omonimo dei Clash, che era uscito ad aprile. A ottobre poi arriverà Nevermind the Bollocks, l'album dei Sex Pistols, e lì goodbye definitivo, non ce ne sarà più per nessuno, la musica era cambiata. Sempre nel 77 era uscito il primo singolo dei Clash, White Riot, e sul lato B c'era 1977, e lì Joe Strummer urlava: nel 1977 niente più Elvis, Beatles o Rolling Stones, verso che per i Clash e per molti altri in quel periodo di sovvertimenti culturali punk valeva tantissimo. Poi nel tempo gli umori cambieranno e sia Mick Jones che Joe Strummer dichiareranno di essersi formati ascoltando Rolling Stones e Beatles, e come poteva essere altrimenti? Anche Elvis avrà un ruolo importante per i Clash, e non a caso la copertina di London Calling riprenderà gli stessi colori rosa e verde delle lettere del primo album omonimo di Presley, Dead End Street Kings. Occhio a come il pezzo incede, vediamo se ricorda qualcosa.

Dead End Street, uno dei pezzi più noti dei Kinks, il gruppo londinese di You Really Got Me, sono stati al cuore degli anni 60 e hanno sempre raccontato la quotidianità inglese con massima ironia e grande attenzione alla realtà sociale. E Dead End Street qui ci stava perché, secondo Dave Davis, componente storico dei Kinks insieme al fratello Ray, avrebbe ispirato London Calling, cosa che il chitarrista scrive anche nella sua autobiografia. Non so quanto sia vero, forse nell'intro qualche somiglianza c'è, anzi adesso confrontiamo per bene. C'è Alessandro Chiappini in regia. Ale, mi fai sentire per favore di nuovo l'inizio di Dead End Street? Adesso l'inizio di London Calling. Beh, qualche rimando può esserci, in ogni caso conferme o smentite da parte dei Clash non ci sono mai state. L'unica cosa certa è che i Clash sono stati grandissimi fan dei Kinks e proprio a un concerto del gruppo dei fratelli Davis al Rainbow di Londra, Mick Jones e il batterista Topper Hayden, che avevano già suonato insieme, si incontreranno di nuovo e lì Jones chiederà a Hayden di unirsi ai Clash. Quindi i Kinks centrali nella storia del gruppo. Brother Wallace e Patient Man.

e Patient Man, Brother Wallace, da Electric Love, il suo primo album appena uscito. Gran voce, sento il chiappo in cuffia che continua a chiedere London Calling, stai calmo, dopo la sentiamo, anche perché parliamo di un pezzo fondamentale per capire quello che era successo in Inghilterra prima, durante, cioè nel 79 quando viene pubblicato il singolo, e dopo l'uscita di quel brano. Un pezzo che da un lato arrivava 3 anni dopo il 45 giri dei Sex Pistols, Anarchy in the UK del 76, giorni in cui l'esito del conflitto politico e culturale auspicato dal punk era ancora incerto, e dall'altro un singolo che irrompeva nel rock dopo l'insediamento a primo ministro britannico di Margaret Thatcher, dopo la morte di Sid e Nancy e l'implosione del primo punk inglese. Ecco, diciamo che in quest'ottica London Calling arrivava già a fine corsa e inconsapevolmente stava anche decretando per molti versi la normalizzazione di un genere, o quantomeno della prima ondata punk, che ormai da decenni entra e esce dalle playlist radiofoniche. Eccola London Calling.

London Calling, i Clash, brano incardinato nella storia del rock e ovviamente dei Clash, gruppo con cui insieme ai Pistols sono cresciuto, per me due band fondamentali, Ace of Fitzroy, I Want Magic.

I Want Magic, Iso Fitzroy, brano prodotto dal francese Dimitri From Paris. Torno a London Calling perché, come detto, è appunto un brano nevralgico con cui anche ragionare sulle evoluzioni e involuzioni di una subcultura fondamentale come il punk. Quel pezzo lo scrivono Joe Strummer e Mick Jones, ma l'ispirazione veniva per lo più da Paul Simonon, che oltre a suonare è soprattutto un artista visivo, e il Tamigi di cui si parla nel pezzo è da sempre uno dei soggetti ricorrenti dei suoi dipinti, fiume che nel brano da un lato sommerge metaforicamente la Londra della Thatcher e dall'altro, per chi ce la fa, si trasforma nell'unica via di fuga. Anni fa, in occasione di una sua mostra, gli chiesi quanto ci fosse di lui nella canzone e lì si schermì dicendo che il pezzo l'avevano scritto tutti insieme e che comunque Joe Strummer sarebbe scampato all'esondazione perché in quel periodo abitava al piano alto di un palazzo. Rispetto a quanto raccontato nel testo non ci sarà comunque alcuno straripamento e soprattutto rimarranno inattuati anche i propositi di rivolta che il verso più noto del pezzo prefigurava, ora che è stata dichiarata la guerra e che arriva la battaglia. Non ci sarà nessuna battaglia, come si sa. Nel 1979 non ci sarà cioè la lotta di classe vagheggiata dai Clash nel brano, e la Thatcher continuerà saldissima a guidare il governo. Rispetto quindi al ribellismo punk di Anarchy in the UK, rispetto a uno spirito del tempo gravato in Gran Bretagna nel 1976 da crisi economica, tensioni sociali e forte instabilità politica, e in cui l'esito della battaglia di cui sopra era ancora incerto e anzi eravamo solo alle prime schermaglie, London Calling, come detto, nasceva già sconfitta in origine, scritta auspicando un conflitto di cui si conosceva già il risultato finale, esplicitato, se uno ancora non lo avesse capito, anche da quella miriade di cartoline postali che invaderanno Londra e non solo, con sopra creste colorate e pose finto incazzose. Tutto finito. Millie Malone, titolo

Milly Malone, Tito Ramírez, artista spagnolo, anche chitarrista dei Los Granadians, una gran botta di Latin Soul. Chiudo con i ragionamenti intorno a London Calling, il singolo dei Clash del 79, anno che, per tornare a quanto detto fin qui, consegnerà il gruppo alla longevità del rock, trasformandolo anche con altri brani successivi come Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah in un classico radiofonico, un gruppo ripulito da ogni forma di eversione sonora e politica, conforme in contenuto e forma alle aspettative della cultura dominante, a quei modelli ritmici e melodici che rendono appunto molto graditi gli artisti ai mezzi di comunicazione, alla radio in particolare, consentendogli di attraversare indenni i decenni. E in questo stili intergenerazionali come reggae, funk, pop e soul, diciamo che ai Clash hanno dato una grandissima mano. Tutte considerazioni molto dolorose se si pensa che il punk era nato non solo con l'obiettivo di radicalizzare lo scontro politico e culturale, ma anche con l'idea di azzerare musicalmente quanto lo aveva preceduto, i grandi classici appunto. Come subcultura, gli umori del punk, e non sto qui a ricordarlo, hanno continuato ad attraversare i decenni, modificati, metabolizzati, stravolti, e questo dimostra quanto quel mondo sia stato centrale nella cultura popolare. Anche London Calling, dopo anni, resta comunque un pezzo che continua a parlarci, racconta di errori nucleari, disastri ambientali, tensioni sociali e brutalità della polizia, tutti argomenti a cui a distanza di decenni si continua a restare purtroppo appesi. Anche l'idea di chiamare il pezzo London Calling sarà geniale, facendo riferimento all'espressione parla Londra, ovvero sia quella serie di messaggi cifrati irradiati da Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, stazione che con i suoi programmi informava le popolazioni europee sullo stato del conflitto con i nazisti. Per i Clash quel titolo era anche un commento implicito su una generazione di nonni e genitori che aveva sì sconfitto Hitler, ma che però alla fine si era seduta apaticamente sulle glorie di quell'evento senza riuscire a preparare e ad immaginare un futuro per figli e nipoti, lasciandoli nel grande inverno dello scontento che sarebbe seguito. Dall'altro era anche un modo per autoconvincersi che se chi li aveva preceduti da solo ce l'aveva fatta, anche i figli avrebbero potuto avere qualche chance. In soldoni, loro avevano sconfitto il nazismo, noi sconfiggeremo la Thatcher. Sappiamo com'è andata. Il fatto poi che i Clash caldeggiassero nel pezzo istanze rivoluzionarie per forza di cose non più realizzabili nel tempo in cui venivano proposte e di cui i Clash stessi non potevano non essere consapevoli, contribuirà anche a creare un cuscinetto di sicurezza tra il testo di London Calling e il momento storico, a disinnescare cioè per sempre l'eventuale potenziale antagonista di quel pezzo e del punk in genere. Del resto i musicisti cambiano le mode, i politici le società, molto spesso in peggio, e a 50 anni dal Big Bang, da Anarchy in the UK, The Sex Pistols, è ancora tutto tristemente vero. Madness, Tomorrow's Just Another Day, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli, da mercoledì piogge e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania con quasi il 45% dei voti, secondo le prime proiezioni Alternative für Deutschland vince le elezioni, in bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
2: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sarah Wagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
1: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
3: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la politica, che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
4: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
5: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
4: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
5: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
4: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni la proposta di Conte.
6: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
4: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
7: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi,
5: con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
4: Così Schlein.
7: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
1: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli. Dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli, che primo italiano dopo 60 anni trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi la McLaren, le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sport.
8: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
1: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Italvolley donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket, che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
9: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma, che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri che sforano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisao, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Miners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con i felsini che trovano il pari nel finale con Rinato Dovvik. L'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia. Vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
1: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate e bentornati care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata con un sacco di curiosità, un sacco di consigli per fare i brillanti con chi vi sta vicino durante questo mese estivo, il mese agostano, e ce ne sono tante anche, come dire, utili, ma ce ne sono alcune che secondo me aiutano di più così a attaccare bottone, iniziare un discorso, a fare quello che ne sa, fondamentalmente.
2: Sì, a essere proprio veramente brillanti, e sicuramente le 5 curiosità che vi stiamo per dare saranno aiuteranno tantissimo. Abbiamo con noi Silvio Sabba, che diciamo che è l'uomo dei record, non c'è un modo per dirlo, ma non spoileriamo, lo diciamo più avanti.
1: Okay. O magari ce lo dice lui,
2: ce lo dice lui,
1: so,
2: più avanti, c'è un modo per dirlo, più avanti lo scopriremo. Ma è anche cavaliere, poi ufficiale, e adesso è diventato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ciao Silvio, grazie per essere con noi.
3: Ciao a tutti, che presentazione.
2: Ciao.
1: C'è un sacco di titoli.
2: Sì, era facile, nel senso che ce l'hai alzata, quindi noi abbiamo schiacciato e abbiamo risposto. Che cosa parliamo oggi? 5 curiosità, Kesten, su?
1: I Guinness World Records. Di solito quando si dice... Quando si crede, perché di solito si sbaglia, però di aver compiuto un record, dice finiscono i Guinness. Poi in realtà quelli che finiscono sul Guinness sono pochi. Ma perché si dice Guinness dei primati? C'entra la birra? È una cosa a caso? Abbiamo l'uomo giusto che ci risponde, Silvio Sabba, tu che sei esperto, dici tutto.
3: Allora, sì, allora è partito tutto dal signor Beaver, che era l'amministratore delegato delle birrerie Guinness, che vuole creare questa raccolta di record per risolvere delle classiche discussioni da pub.
1: Ah, e, ok.
3: Sì, nonostante sia comunque la società editoriale sia indipendente dalle birrerie Guinness, hanno deciso comunque di mantenere il nome Guinness per tenere legato al nome storico Guinness.
1: Vabbè, perché tutto porta nato, fortuna, evidentemente.
2: Eh sì, è portato buono, quindi è andata così.
3: Tutto è nato comunque nel 1951, durante questa battuta di caccia, quando il signor Beaver si trovò a discutere con gli amici per quale fosse l'uccello più veloce d'Europa, e intuì subito che era un dibattito che comunque attirava un dibattito di successo che poteva creare discussione, ecco. E quindi l'idea poi si concretizzò nel 1955, dove comunque venne creato il libro. Insomma, molto curioso come l'inizio di questo Guinness World Record.
2: Eh sì, infatti, anche perché poi so che è stato inviato a tutti i pub d'Irlanda, perché effettivamente era una cosa di cui si discuteva soprattutto nei pub.
1: Mi fa ridereissimo questa cosa. Cioè, a un certo punto scatta la lite al tavolino del pub e il barista tira fuori da sotto il bancone il libro e dice: ragazzi, cerchiamo la risposta, non litighiamo. Una cosa del genere.
2: Sì, esattamente.
3: Sì, e poi un'altra cosa molto curiosa: è partito tutto così tra amici, e questo è un libro che alla fine è soggetto a copyright, il più venduto al mondo, il terzo assoluto dopo la Bibbia e il Corano. Quindi hanno venduto più di 100 milioni di copie in 100 paesi diversi. Insomma, è partito così, una cosa tra amici, è diventata un successo planetario.
1: Dice molto sull'umanità questa cosa, il fatto che sia il terzo libro più venduto
2: al mondo. Corano e Guinness dei primati. Ricordiamo che in Italia è edito da Adriano Salani Editore, quindi se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vogliono andare a prenderlo, sanno dove trovarlo. Ci sono un sacco di chicche, un sacco di cose divertenti. Ma senti, come si fa a scegliere un Guinness? Cioè, cosa che fai?
3: Allora, dipende. Prima di tutto devi, se tu pensi di avere una certa predisposizione in qualcosa, in una specialità, devi comunque prima di tutto iscriverti sul sito del Guinness World Record, sfogliare il database e controllare se c'è qualche cosa che può essere corretto per te. Ecco il discorso, che si parte, magari tu riesci ad azzeccare il record corretto, ma può essere anche che non ci sia, e quindi puoi proporre, però ci sono talmente tanti Guinness World Record che è difficile, che cioè non sempre ti vengono comunque concesse, ti venga approvata l'idea.
1: Ah, certo. Ok. Cioè, sì, perché ci sono dei record che entrano anche nella categoria chi se ne frega, immagino.
3: Eh sì, chi se ne frega, nel senso che può esserci anche il record che magari tu sai che, non so, la camminata più veloce, faccio un esempio, in 10 metri, cioè tu non è che devi fare la camminata più veloce tenendo una candela in mano, no, nel senso che le varianti possono essere di solito magari camminata più veloce bendato.
1: Ok.
3: Ma, diciamo che non si spostano più di tanto, nel senso che nel database ce ne sono talmente tanti, quindi è difficile proporre qualcosa di nuovo.
1: Senti, io ho scoperto intanto come si chiamano i personaggi che hanno un casino di record tipo te e sono le Guinness Icon, vero?
3: Sì, allora, l'Icon è questa... chiamiamo questo upgrade che viene concesso ad alcuni recordman. Diciamo che io mi sento un po' fuori, un pesce fuor d'acqua, nel senso che ci sono nomi talmente grossi che dico, cavoli, magari hanno sbagliato. Perché c'è detto da Verstappen alla regina Elisabetta, Greta Thunberg.
1: Ah, davvero?
3: Ronaldo. Sì, a nomi planetari, nel senso che alla fine sono solo 51 nomi al mondo e dentro questi 51... si saranno sbagliati.
2: Senti, c'è anche Silvio Sabba che noi abbiamo qua oggi ai microfoni di Radio 20.
1: Tra l'altro, per cui ci porta del lustro. E, tu ce l'hai scritto, adesso non si mette più, però sei ancora la cartacea professione sulla carta d'identità Guinness Icon.
3: Guinness Icon.
1: Cioè, sarà bellissimo. Se ti fermano e ti chiedono cosa fa, e tu dici, sapessi, amico mio.
2: Ma senti, ma ce ne dici un po'? Cioè, tu sei una icon perché ne avrai collezionati un tot, nel senso, non è che diventa chiunque, no? Abbiamo fatto dei nomi super illustri che sono insieme a te tra i 51 nomi, però ci saranno dei motivi per cui. Quali sono i Guinness che hai collezionato?
3: Allora, diciamo che io sono partito 15 anni fa. Infatti questa è una cosa che dico sempre, mi vanto di questa cosa, che sono stato per 15 anni in maniera consecutiva sul libro del Guinness World Record, e questa non è una cosa dovuta dal Guinness World Record, perché ci sono talmente tanti record che non tutti finiscono sul Guinness World Record, quindi sono 15 anni che sono all'interno di questo Guinness. Quali sono i record che sono andati su? Diciamo che non sempre i tuoi cavalli di battaglia vanno sul Guinness World Record, però diciamo che io sono partito dall'inizio con record magari il maggior numero di dadi impilati in 30 secondi con le bacchette cinesi, fino ad arrivare a oggi il maggior numero di persone saltate con una moto da cross.
1: Oddio, povere persone.
2: Non fatelo, ascoltatrici e ascoltatori, non rifatelo.
3: No, quello è molto pericoloso, infatti è un record, diciamo che, ecco, quello è il mio cavallo di battaglia. Qual è? Quindi il maggior numero di persone saltate con una moto.
1: Ok.
3: Che diciamo che comunque sia, perché uno dice no vabbè, se c'è una rampa grossa, però comunque sia la rampa è una rampa molto piccola, quindi piuttosto difficile. Io ho saltato 43 persone, 43 eroi, nel senso che alla fine gli veri eroi sono loro, perché
2: esatto.
3: Non sarei mai sdraiato.
1: No, infatti stavo per rassicurare a casa 43 persone consenzienti, ovviamente.
2: E non che è... sono ancora, cioè nel senso che, non stanno, è benone, che stanno bene, non è successo niente durante la prova, insomma.
3: Se fosse successo qualcosa.
1: Il record sarebbe un altro, probabilmente.
3: Esatto.
1: Senti, però, Silvio, dai, ci fermiamo un attimo per ascoltare un brano che anche lui racchiude un record, che però ti diciamo dopo.
3: Va bene. Okay.

0: Yesterday dei The Beatles.
1: Forse li conoscete, non so
0: che
1: se...
0: come non ha come Guinness dei primati la canzone più malinconica e nostalgica sulla faccia della terra. Ci va vicina, ma non è quello. È la canzone che ha il maggior numero di cover.
1: Veramente?
0: Ne esistono oltre 1600 versioni registrate.
1: Registrate.
0: Poi ci sono anche quelle non registrate, certo. E i numeri chissà quali sono.
1: Lo sapevi, Silvio?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Ah,
2: sì.
1: Porca miseria, uffa. Volevo fare il figo, invece no.
2: Invece no, assolutamente sì, perché sono, guarda, ti dico che sono abbastanza informato su, cerco di essere informato, perché essendo un appassionato di Guinness mi informo assolutamente.
0: Sì. Certo.
1: Senti, a proposito di essere la persona giusta a cui fare le giuste domande, un po' di aspetti tecnici. Ci sarà una persona che controlla che il Guinness sia davvero valido? Cioè non è che vale che tu mandi un messaggio e dici: ciao raga, ho fatto un record, lo dicono, ok, no.
2: No, allora, ci sono diversi modi per poter conquistare un Guinness World Record. Allora, c'è il classico, partecipa a uno show e da lì c'è il giudice all'interno dello show, e quindi è la posizione più semplice. Diciamo più semplice fino a un certo punto, perché hai tre tentativi, se sbagli il terzo, basta, sei fuori.
1: Ok.
2: Oppure puoi giudice comunque da te, che comunque sia, ecco, lì però ha un costo, oppure puoi farlo in maniera assolutamente gratuita online, e facendolo online sembrerebbe più semplice, ma è molto complicato, perché comunque sia ci devono essere tantissime diverse inquadrature per dimostrare che non stai barando. Ci devono essere all'interno del video comunque dei testimoni, non è così semplice, anzi è la posizione più complicata, ecco.
0: Ma senti, a te è mai stato rifiutato un record?
2: Sì, mi è capitato assolutamente, nel senso che alla fine cioè, ti faccio un esempio: tu se non hai delle inquadrature corrette che possono magari questa inquadratura può destare un sospetto. Nel sospetto, il Guinness World Record comunque è una società seria, quindi che non è che certifichi, te lo boccia, e quindi ti dicono riprova.
1: Quando è che a un certo punto tu a un certo punto avrai deciso di provare a inventare dei record, immagino?
2: Sì, allora guarda, io ho provato a inventarne e comunque parecchi mi sono stati comunque concessi, però come vi dicevo non è così semplice, perché ormai ce ne sono talmente tanti, quindi non è facile.
1: Immagino.
0: Sì, ma
1: ci vuole creatività,
0: ovviamente. Esatto, bisogna essere creativi. Ma ci sono anche dei Guinness che magari un tempo venivano accettati, invece adesso ci sono delle regole, è cambiato qualcos'altro, e quindi adesso non vengono più accettati?
2: Allora, diciamo che ormai tutto è partito dal 1950. Quindi comunque inizialmente sicuramente era tutto più semplice, perché c'era un database molto ristretto, però più andiamo avanti e più diventa complicato, perché il livello si sta alzando tantissimo, il livello proprio delle persone. Ti faccio un esempio, sì. Avevo un record che pensavo di essere forte in questo, perché è praticamente la permanenza maggiore su una balance board. Sapete qual è la balance board? Sapete che cos'è?
1: Aspetta, io credo di sì, provo a descrivertela, tu mi dici. È una tipo tavola, diciamo lunghezza tipo snowboard, con in mezzo un rullo sul quale tu devi rimanere in equilibrio ed evitare di schiantarti al suolo male.
2: Allora, okay. Questa tavola, allora, non proprio grossa come uno snowboard, Guinness World Record ha imposto delle grandezze che sono molto più piccola, però il concetto è quello: una tavola appoggiata sul rullo. Tu praticamente il record qual era? È stare nel maggior tempo possibile in equilibrio su questa tavola. Allora io avevo battuto questo record che si chiamava Shita Furman. Lui aveva fatto, mi sembra, 1:40, qualcosa del genere. Io ero arrivato a 2:30 e pensavo di essere forte. Ho detto: cavoli, questo record non mi verrà più battuto. Ma perché? Perché comunque sia, durante la permanenza su questa balance board, vi assicuro che è una sofferenza.
1: Sì, immagino.
2: Sì, perché ti viene il mal di mare, ti si cominciano ad addormentare i piedi.
0: E ti verranno anche due polpacci come due, non lo so, angurie, no?
2: Ti diventa di legno, cioè una roba allucinante. Però poi lì ho capito, quella è stata la lezione del, tra virgolette, di vita del Guinness World Record, che mi ha insegnato di stare molto schiscio. Perché poi questo record mi è stato battuto a 9 ore, cioè da 2 ore e mezza a 9 ore. Non so come abbia fatto, però se è stato certificato vuol dire che lo ha fatto in maniera corretta.
1: A parte l'impegno e l'allenamento, ci vuole anche un sacco di tempo libero. 9 ore, trovali.
2: Sì, ma 9 ore. E poi, ragazzi, parliamoci proprio a livello pratico. Uno deve fare pipì e come fa? Boh, non lo so.
1: È vero, c'è anche quell'aspetto.
0: C'è anche quello, sì. Vabbè, non... mi stavo immaginando delle scene, ma no.
2: Non voglio entrare nel dettaglio, ma sì, in effetti, non lo so. Però è sicuramente stato bravissimo.
0: Sì, e senti, a proposito di record, noi vogliamo farti sentire un audio.
3: Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città.
4: Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di...
3: E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano.
0: Ed era Forrest Gump, Forrest che corre attraversando l'America, e aveva fatto un record nel film perché erano 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
1: Però è fasullo, lo diciamo subito, è totalmente fasullo, è totalmente finto per il film. Mentre...
0: Anche perché si fermava.
1: Si fermava?
0: Eh beh, sì, penso che si fermasse, no? Sì, sì, dai, credo, visto che credo, dicevo
1: sì, non avevo capito, sì, certo.
0: Era una battuta, Kesten.
1: Non l'ho capita perché sono così particolarmente brillante. Senti, invece, per quanto riguarda l'attività del portare a casa dei record, questa è una domanda a latere che mi è sorta così.
0: Chiede sempre per un amico.
1: Sì, letteralmente. Si alzano dei soldi facendo i record?
2: No, allora.

0: devi fare, devi comunque macinare un pochettino e devi fare dei record di un certo tipo, nel senso che io, per esempio, nel record della moto, che poi ho fatto un ultimo record, a parte quello del salto della moto, del maggior numero di persone saltate, ho fatto il maggior numero di chilometri effettuati con una moto scrambler. Io e un altro pilota, e abbiamo avuto Ducati che ci ha appoggiato, che ci ha dato le moto, quindi
1: E quanti chilometri avete
0: che tipo di
1: fatto?
0: record fai? 1400 e qualche cosa in 24 ore, però devi calcolare che è sterrato, eh?
1: Sì, no, immagino.
0: Quindi
1: Certo.
0: praticamente di giorno raggiungevamo delle velocità di 170 all'ora sullo sterrato, con le buche, con i sassi, insomma, abbastanza complicato, sì.
1: Senti, la schiena e le terga tutto a posto?
0: Guarda, quello ti lascio immaginare, perché comunque inizialmente partivi con diciamo questo sterrato abbastanza composto. Arrivavi, cioè, quando siamo arrivati di notte, a parte la visibilità, perché dovevi lavorare solo col faro della moto, ma poi comunque a ogni passaggio trovavi una buca in più, un sasso in mezzo, guarda, non ti dico, però dai, è andata bene.
1: Ne è valsa la
0: Sì.
1: pena, ne è valsa la pena.
2: E
0: Sì.
2: adesso, ascoltatrici e ascoltatori, prendete tutti carta e penna, perché entriamo forse nella curiosità in cui spaccherete in brillantezza quest'estate, perché stiamo per chiedere al recordman quali sono i record più bizzarri. E queste qua ve li potete usare veramente
1: Ah, quelli da
2: tantissimo a
1: giocarsi in
2: cena. Sì, ve
1: società,
2: li giocate così come se
0: Allora,
2: nulla
0: record
2: fosse.
0: bizzarri, ragazzi, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Allora, diciamo che sono quelli, secondo il mio punto di vista, che ecco, io, questa è un'altra curiosità mia, nel senso che io ne ho tantissimi di tutti i tipi, ma non ho un record di quelli che io chiamo quelli più bizzarri, che sono quelli alimentari.
2: Ah,
0: Voi
2: sì.
0: dovete pensare che questo Donald Gorsk, adesso non mi ricordo come si pronuncia bene, ha mangiato 32.672 Big Mac in 50 anni, cioè.
1: Ah, ok, con calma, sono tantissimi però.
0: Tantissimi, sì. Oppure questo Barry John Crowe ha prodotto 78 salsicce in un minuto. Sì. Vabbè, Dimitri ha creato un cono con 150 palline di gelato. Cioè, ragazzi, qua ce ne sono veramente tantissimi. La spoglia più lunga è stata realizzata a Bologna ed è lunga 120 metri. Voi
1: La
0: vi immaginate
1: spoglia.
0: una sfoglia di 120 metri?
1: Senti, poi ci sono un sacco di primati divertenti, insomma, legati agli animali, immagino.
0: Sì, poi ci sono gli animali, per esempio un Toy Fox Terrier che è vissuto più di 22 anni. Un cane, ecco, anche questo è un cane iconico, lo dico iconico perché un po' lo vedete sempre nei Guinness World Record, che ha stabilito questo record per il tunnel umano più lungo. Cioè il cane, immaginatevi un cane su uno skateboard
1: Ah,
0: che
1: ok.
0: attraversa un tunnel sotto le gambe delle persone, cioè
1: È un cane piccolo,
0: bravissimo,
1: immagino.
0: bravissimo. Sì. Questo anche Roger Riddle ha saltato 7 auto. Ah no, questo qua era un altro, ragazzi. Questo qua era un altro. Comunque ce ne sono di bizzarri in maniera. Sono pazzeschi, sì, pazzeschi.
1: Senti, per quanto riguarda il corpo umano.
0: Allora, il corpo umano. Allora c'era, aspetta, ah sì, questo Lucky Diamond Rick è l'uomo più tatuato del mondo. Ecco, questo vi dico che sì, è un record pazzesco, non mi farei mai, sicuramente questo non si è fatto tatuare per il record, però immaginatevi uno completamente ricoperto, addirittura anche nelle parti intime.
1: Ok, sì, no, non
0: No.
1: volevo saperlo. E avrà speso anche un sacco di soldi, tra l'altro.
0: Un sacco di soldi, sì, ma poi tante volte sono anche proprio molto neri, nel senso che si fanno ricoprire completamente per avere la pelle ricoperta. Ecco, queste sono cose che non mi piacciono. Per esempio, una donna detiene questo record di 6.000 piercing, sì, sul corpo, c'erano robe
1: Poi sembri un
0: allucinanti.
1: po' un puntaspilli con 6.000 piercing, devo dire.
0: Sì, dai, non.
2: Però secondo me è divertente anche andare a cercare, tipo, tu dicevi appunto che devi andare a guardare quali sono le categorie, no? Però ci sono anche i Guinness del taglio di angurie sul corpo, cioè un uomo ha tagliato 26 angurie sul proprio stomaco. Oppure te, tipo lo schiacciamento di tavolette. C'è un signore che ha distrutto 46 tavolette

0: del water con colpi di testa in un minuto. Ma e tu ti metti lì e dici: io adesso prendo a colpi di testa delle tavolette.
1: Ma perché?
0: Vabbè. Quindi, niente, avete trovato un sacco
1: cose
0: di curiosità
1: da sapere.
0: E quindi noi, carissimo Silvio, ti ringraziamo per averci illuminato su questo argomento molto curioso.
1: Ciao!
2: Ma grazie a voi di avermi invitato, grazie mille, grazie a tutti, un bacione.
0: Ciao.
1: Cosa facciamo? Un ripasso al volo?
0: Dai.
1: Facciamo. Allora, aspetta un attimo. Parto dal fondo, intanto ricordatevi i primati interessanti, tipo l'uomo più tatuato del mondo ci ha messo 1000 ore di lavoro a farsi tatuare, c'è una donna che ha 6000 piercing e c'è un tizio che si è... ha tagliato 26 angurie sul proprio stomaco. Vabbè.
0: Però ci sono anche delle cose tipo curiose da sapere, per esempio ci sono le Guinness Icon, sono 51 e cioè che detengono tantissimi record, e poi c'è il Guinness dei primati, sì, ci si può giocare anche questo, che nasce dalla birra e c'è una storia molto curiosa dietro a come è nato il Guinness dei primati.
1: Fare e far registrare un Guinness record non è facilissimo, ci sono una serie di trasmissioni televisive a cui si può andare ospiti, oppure si può fare anche in remoto, ma devi avere un sacco di telecamere in casa.

0: La brutta storia di un bosco che viene pavimentato e diventa un... Però ha dato luogo a una gran bella canzone di Johnny Mitchell.
1: Ha dato luogo a una bella grande canzone e soprattutto ci fa un gancio pazzesco per questa seconda parte della puntata.
0: Perché c'è il tema dell'ecologia.
1: Perché siamo un po' didascalici oggi.
0: Quanto siamo intelligenti, è vero. Si parla di ecologia e lo andiamo a fare come sempre, secondo il taglio dell'estate in 10 mosse, snocciolando e in realtà chiedendo a qualcuno che ne sa molto più di noi, perché sennò cosa ci fa? Staremo qua a fare.
1: Frega alla gente di sentire quello che ne pensiamo noi, giusto?
0: 5 consigli per andare incontro alle esigenze del nostro pianetone, in particolare in chiave estiva, e lo facciamo con Stefania Mangiapane.
1: Stefania Mangiapane, che è giurista ambientale, eco-expert, ma soprattutto divulgatrice ambientale. Ha fatto un podcast molto bello che è Felicità Sostenibile, perché lo sai che si può essere sostenibili e felici assieme.
0: Sì, esatto, è una di
1: Vero,
0: quelle cose che
1: Stefania?
0: È bello imparare. Ciao!
2: Sì.
1: Ciao.
0: Stefania Mangiapane, in arte la menta piperita, è così che ti si conosce sui social.
2: Sì, esattamente, sono molto contenta perché attraverso i social si può fare tanta divulgazione ambientale e magari riuscire a sensibilizzare più persone possibili per diminuire la propria impronta sul pianeta.
0: Senti, io lo dico per chi ci ascolta, metto le mani avanti, anzi rassicuro, perché molto spesso i temi ambientali sono nell'immaginario, voglio dire, collegati un po' a rotture di scatole, autoimporsi tutta una serie di penitenze, eccetera. E invece no, cioè tu insegni che tutto sommato si può fare bene senza massacrarsi.
2: Si può fare bene e si può risparmiare anche tantissimo.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ecco.
2: Sì, assolutamente sì, io ho scritto anche un libro che si chiama Il manuale del risparmio sostenibile, proprio perché molte persone ancora non fanno il collegamento tra quanto una scelta sostenibile può essere anche non solo sostenibile per l'ambiente, ma anche per il nostro portafoglio, anche in vacanza, come dicevate voi.
0: Certo,
1: e quindi
0: anche
1: alla fine, scusami, no, alla fine li prendi un po' per la gola, nel senso, chi non è convinto e non è sufficiente sapere che stai salvando il pianeta, sappi anche che risparmi, giusto? Quindi andiamo,
2: esatto,
1: anche a toccare un po' quel lato lì. Ma senti un attimo, entriamo proprio nel vivo dei 5 consigli. Quali sono i 5 consigli che dai? Tipo, si può viaggiare slow? Si può andare? Tu dici che in estate si riesce comunque anche a essere sostenibili e quindi si riesce a viaggiare in modo slow.
0: La prima cosa è lo spostamento, in effetti,
1: esatto,
0: no? Quindi bisogna capire un po' come funziona quella roba lì.
2: Assolutamente sì, viaggiare slow secondo me è la soluzione più sostenibile. Io ho cominciato a viaggiare lenta quando io vivo in Sicilia, mi sono accorta che non conoscevo tanto la Sicilia, cioè conoscevo tantissime parti del mondo, ma la Sicilia non la conoscevo tantissimo, e ho cominciato a capire che in realtà, come dicevo non prima, viaggiare sostenibile può essere anche un modo per tutelare l'ambiente, ma risparmiare tantissimo, ed è anche un modo per, secondo me, immergersi in modo più autentico nella cultura locale, e questo si traduce in un risparmio anche economico che oscilla anche fino al 50%. Vi faccio un esempio. Oltre a tutelare i residenti, perché sappiamo che l'overtourism gonfia i prezzi degli affitti,
0: sì, è vero, certo,
2: parlando anche i centri storici, lo sappiamo tanto,
1: sì.
2: E quindi riuscire a alloggiare in bed and breakfast, ad esempio, o agriturismi, può ridurre tantissimo il budget, e può farci scoprire anche dei posti molto interessanti e poco conosciuti anche dell'Italia. E poi migliora l'esperienza. Io, per esempio, mi sono accorta che evitando di andare nei ristoranti, quelli un po' più blasonati, ma scegliendo i ristoranti tipici, riesco sempre a conoscere i produttori locali. Uh-huh. Anche qui risparmio tantissimo e mangio i prodotti freschi e autentici.
0: Certo, c'è da dire che tu un po' bari, perché parti da un posto che oggettivamente va bene, d'estate va abbastanza bene.
1: Ecco. Aiuta, diciamo.
2: Si mangia benissimo in Sicilia, i trasporti sono un po' così così, infatti diciamo che lì si può migliorare, ma chi magari vuole viaggiare anche in altri posti, viaggiare con il treno è molto conveniente, e oltretutto secondo me il viaggio con il treno ha qualcosa di poetico, io lo consiglio sempre perché ti fa proprio assaporare, ti fa vedere tutti i paesaggi, secondo me il viaggio in treno è, secondo me, la soluzione più bella.
0: Senti, c'è un altro tema che ogni tanto viene ripreso in tutto l'anno in realtà, che spesso non ne siamo abbastanza a conoscenza perché manca un po' di consapevolezza da questo punto di vista, cioè tutta la quantità di cibo che buttiamo perché acquistiamo molto di più di quello che poi riusciamo a consumare, soprattutto se siete delle brutte persone come me che poi si dimenticano di cosa hanno in frigo eccetera, quelle cose lì, e quindi poi si ritrovano con delle muffe bizzarre, devono buttare. Però questa roba è applicabile anche in vacanza naturalmente.
2: Assolutamente sì. Allora, secondo me bisogna pianificare un po' tutto in tre momenti, cioè prima di partire, durante gli spostamenti e quando poi si mangia fuori.
0: Ok.
2: Tu che sì. Sei uno spregone che mi dice
0: sì, lo so.
2: Pianificare.
0: Ma non apposta,
2: è fondamentale.
1: Pianificare, scusami, i pasti, dicevi?
2: Pianificare i pasti. Mm-hmm. Cioè, intanto prima di partire bisogna iniziare a consumare gli ingredienti più freschi, perché poi nasce poi il problema se bisogna spegnere o meno il frigorifero. In base alla scelta che si fa, certamente riuscire a svuotarlo, magari fare questo piccolo check una settimana prima della partenza è importante, quindi andiamo a svuotare tutti i cibi che sono in scadenza, in modo che non li dobbiamo buttare una volta che magari decidiamo di non portarli con noi. E una cosa importante è quella di cercare di utilizzare una regola, okay, che si chiama la regola del FIFO, cioè prima dentro, prima fuori, quindi consumare prima i cibi con scadenza più vicina e poi quella più anteriore.
0: Aspetta, FIFO è first in, first out, perché sono intelligente, giusto?
2: Esattamente.
1: Grande. FIFO, io avevo capito tifo, no, e quindi dicevo nel senso che devi evitare il tifo. Io sono quella stupida del duo, scusami. Sono la bionda. Quindi, ok, ho capito. Brava. Ma senti una cosa, tu mi hai parlato di svuotare frigo. Brava, ti ho detto, perché ho approvato. Tu dici di tu dici di approvare di svuotare il frigo, ma anche il freezer, nel senso, alcune volte si parte, sì, e si lascia al freezer che poi torni e c'è quella massa di ghiaccio pazzesco con dentro le cose che magari avevi lasciato mesi prima.
2: Assolutamente sì, bisogna svuotarlo. Allora, per quanto riguarda proprio il risparmio, se si parte solo per una settimana, magari non serve tanto spegnere il frigo e quindi svuotare il freezer, ma se per esempio è una vacanza che si prolunga per 2 settimane, invece è molto importante, e lì si può anche utilizzare questa scusa della vacanza anche per sbrinarlo, pulirlo, una cosa che generalmente non si fa mai, ma questo aiuta anche nel risparmio energetico,
0: è vero.
2: Importantissimo, assolutamente.
0: Quello
2: che consiglio io prima della partenza è proprio quello di svuotare il frigo. Poi durante la vacanza sicuramente non fare grandissime spese, cercare di comprare per 2 o 3 giorni. È una cosa che faccio spesso io quando decido di mangiare fuori, è chiedere sempre la doggy bag.
0: Oh, questa è una grande cosa che ancora manca. L'abitudine in Italia, c'è qualcuno che si vergogna, ma anch'io lo faccio
1: sempre.
0: Sì,
1: perché ti senti sempre un po' così, no? Che dici, come se non potessi permettermi di comprare, di fare la spesa. No, non voglio che si venga sprecato.
0: È una questione etica.
2: È un'abitudine un po' italiana quella di sentirsi in imbarazzo per la doggy bag, perché in altri paesi invece è molto usuale.
1: Ci abbiamo un sacco di problemi.
2: Dovremmo farlo. E anche soprattutto perché quando si esce fuori si mangia delle prelibatezze, è veramente brutto non magari riuscire a degustarle anche successivamente. Si mettono in frigo e si possono conservare tranquillamente per 3 giorni, quindi ci mancherebbe. Dobbiamo assolutamente prendere tutti questa abitudine, non solo in vacanza, secondo me.
0: Certo. Senti, la questione del pulire il frigo, tra l'altro, è interessante anche da un punto di vista archeologico. Adesso Gaia non te l'ha raccontato, ma io so che una volta, sghiacciando il frigo, ho trovato una cosa che era lì da 7 anni.
1: Era lì da un sacco di anni, e me lo ricordo perché... possiamo fare spoiler, facciamo sto spoiler.
0: Ma si racconta.
1: È successo che io a un certo punto nella mia vita mi sono separata, ho divorziato, e sbrinando il frigo un anno ho trovato un alimento che era solito mangiare il mio ex marito.
0: Che
1: io non compravo assolutamente. E quindi... Quindi era ovvio che fosse del mio ex marito.
0: Quindi, ascoltatori, i vostri freezer possono essere delle capsule del tempo. Andate, approfittate dell'estate per esplorare. Che può
1: e poi
0: essere...
1: diventa un pre salsiccia al finocchietto, post salsiccia al finocchietto.
0: Esatto. C'è tutta una linea temporale. Senti, a proposito di cose che fanno freddo, ovviamente, soprattutto in quest'estate particolarmente calda, si parla di condizionatore in modo... diciamo che diventa un po' una dipendenza per certi aspetti. Però tu dici anche che il condizionatore ascoltatore è: si può usare in modo più intelligente, il che presume anche che esista un modo stupido di usarlo, e non ne dubito. Ci puoi dire qualcosa?
2: Assolutamente, ma soprattutto con queste ondate di calore tutti sono diventati poi quasi per necessità, non essendo magari troppo abituati, dipendenti dal condizionatore. La temperatura che a volte impostano è quasi 18 gradi o giù di lì.
0: Sì, è vero.
2: E questo è una problematica, perché invece la temperatura ideale è tra i 24 e i 26 gradi. Quindi evitare di impostarlo non più di 6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, anche perché lo sbalzo di temperatura al nostro corpo non fa benissimo, oltre a inquinare tanto il fatto di impostare una temperatura troppo bassa rispetto alla temperatura esterna. Quindi ricordiamoci sempre che la temperatura ideale è tra i 22 e i 24 gradi.
1: Okay.
2: E poi anche in macchina dobbiamo cercare di evitare di utilizzare troppo l'aria condizionata, quindi sicuramente chiudere i finestrini e accendere il condizionatore attivando il ricircolo dell'aria è una soluzione molto interessante, perché riduce il carico di lavoro del sistema, perché raffredda l'aria già che si è parzialmente rinfrescata.
1: Certo.
2: E poi dobbiamo anche sapere che il risparmio economico che si ottiene spegnendo e poi gestendo correttamente i condizionatori durante le vacanze diventa un punto cruciale. Si riesce a risparmiare anche fino a 10 euro se si abbassa appunto la temperatura, le temperature del condizionatore per una vacanza anche di una settimana, si arriva anche poi a cifre più elevate. E soprattutto in macchina si spreca tantissima energia e anche tantissimo carburante, quindi bisogna stare un po' attenti.
0: È vero.
1: Sì, ma questa cosa del condizionatore in realtà è un po' il problema che ci poniamo anche in inverno, ma con il riscaldamento, nel senso, vale di più tenere una temperatura costante e spegnere, oppure spegnere e riaccendere? Lo stesso vale con il condizionatore, è sempre meglio tenere acceso magari nel deumidificatore e far sì quindi che si...
2: Esattamente, il deumidificatore deve essere sempre, secondo me, la soluzione anche più economica, perché a volte noi abbiamo una percezione della temperatura più alta perché c'è più umidità, quindi magari attivare il deumidificatore è una soluzione molto interessante per ridurre la temperatura. E poi secondo me dobbiamo ricordarci che non c'è solo il condizionatore come opzione, ma c'è anche il ventilatore, che comunque è una soluzione nettamente più sostenibile, perché il ventilatore non raffredda l'aria ma muove i flussi accelerando l'evaporizzazione del sudore sulla pelle, quindi ci garantisce una sensazione di freschezza con un impatto energetico praticamente nullo e si risparmia tantissimo. Quindi se abbiamo l'opportunità di utilizzare il ventilatore,
1: preferiamolo.

0: I save the world today, Eurythmics. Siamo qui in compagnia di Stefania Mangiapane. Stiamo parlando di tutta una serie di buoni consigli dal punto di vista ecologico per quanto riguarda la nostra estate. E ovviamente c'è anche la questione delle cosa comprare quando si va in giro. Un sacco di roba che non ci serve? Probabilmente no. Cosa dici, Stefania?
1: Allora, io mi ricollego sempre al discorso che facevamo prima sul viaggiare slow, perché quando viaggiamo slow abbiamo la possibilità di assaporare non solo l'enogastronomia proprio locale, ma anche acquistare dei souvenir che in realtà sono dei ricordi che riescono a sostenere anche l'economia locale. Questo è molto interessante perché si sostengono i piccoli produttori, quindi i soldi spesi in cantine, nei mercati agricoli, nei laboratori artigianali sono dei soldi che poi vanno comunque a finanziare le comunità locali, e questa è una cosa molto bella, quindi non sono mai, secondo me, soldi spesi inutili. Bisogna cercare proprio i laboratori, le botteghe degli artigiani, dove veramente ci sono dei pezzi unici, perché naturalmente poi l'artigiano non fa un pezzo mai uguale all'altro, quindi abbiamo l'opportunità di avere qualcosa di unico che ci ricorderà nel tempo quel meraviglioso momento passato in vacanza.
0: Sì, anche perché se vai, sai i negozi che vendono le calamite, di solito sono le calamite, io mi immagino che ci sia una fabbrica al mondo che fa le calamite di tutti i posti del mondo.
2: Certo, dove ci sbattono sopra le immagini.
0: Bene o male sì.
1: Secondo me non è proprio il souvenir da portare a casa.
2: No, certo.
1: Penso a qualcosa appunto di tipico, ci sono delle ceramiche bellissime, insomma dei prodotti artigianali, anche dei capi molto, molto caratteristici, quindi io punterei più su questo tipo di regali, di piccoli ricordi, ecco.
0: Certo, magari risparmiando anche, perché così si rientra nel discorso del risparmio.
2: Infatti poi adesso noi finiamo col quinto punto, ma poi facciamo un gioco con la menta peperita. Però adesso non spaventiamola. Prima finiamo il punto. Andiamo con l'ultimo punto. Abbiamo parlato di come stare attenti un po' a tutte le cose che in estate si utilizzano di più, evitare sprechi. Oltre a quello alimentare c'è anche lo spreco dell'acqua, soprattutto quando si va in alcune zone dove scarseggia.
0: Basta limitare moltissimo l'igiene personale.
2: No, ecco, lavoriamoci lo stesso, ma con intelligenza, no?
1: Sì, allora, più che limitare l'igiene personale, si possono preferire magari alcuni accorgimenti rispetto che altri. Per esempio, prediligere la doccia invece che farsi il bagno nella vasca.
0: Beh, questo sì, direi che ci sta.
1: Ecco, quindi preserviamo l'igiene personale, però risparmiamo anche tanta acqua. Pensate che una doccia di 5 minuti consuma tra i 40 e i 60 litri d'acqua, mentre per esempio per riempire una vasca da bagno ne servono fino a 150 litri. Quindi comunque abbattiamo di molto lo spreco di acqua. E poi una cosa che io utilizzo tantissimo è installare i riduttori di flusso, quindi a casa possiamo applicare questi areatori ai rubinetti e al soffione della doccia, perché miscelano l'aria con l'acqua, che dimezzano questi consumi fino al 50%. E poi una cosa che secondo me bisognerebbe fare è quella di non lavare i piatti a mano quando sono tantissimi, magari utilizzare la lavastoviglie che comunque di ultima generazione, quindi che
0: fanno
1: energia. È una cosa secondo me fantastica. Io ho un orto, quindi ho una campagna, e questa cosa la consiglio a tutti coloro che sono appassionati di giardinaggio: è quello di riutilizzare l'acqua, quindi raccogliere l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante. Si può fare anche con l'acqua di cottura delle verdure, però non deve essere salata, e questo può essere molto, molto interessante per riuscire a sprecare meno acqua. E anche in vacanza, quindi cerchiamo di non farci queste docce, questi idromassaggi incredibili, ma cerchiamo di risparmiare acqua partendo anche dall'igiene personale, e quindi provare a rispettare l'ambiente goccia dopo goccia.
2: Ma posso dare, anche se non mi chiamo la menta piperita, dare due consigli e tu mi dirai se sono giusti o sbagliati?
0: È una di quelle cose che ovviamente parte con l'idea di prendere dei complimenti,
2: perché magari invece mi dici stai dicendo una roba che non va bene.
0: Proviamo.
2: Quindi allora il primo che mi viene in mente è Sai quando abbiamo parlato di deumidificatore prima, sì. E ci sono anche quelli portatili, non ci sono soltanto quelli a muro, tipo con gli split, eccetera, certo. Eccetera. Quando hai la cassetta che raccoglie l'acqua che arriva dall'umidità, mi dicono che è molto buona per bagnare le piante.
0: Ma non per bere, perché no, è distillata,
2: non da bere,
0: e quindi
2: buona
0: di
2: per le piante, intendo. Sì. Condividi? È vero,
1: può essere
2: sì.
1: Molto utile anche questo per riuscire a riutilizzare l'acqua, ma può essere anche interessante quello di, cioè, tutto ciò che può essere decantato in qualche modo, quindi l'acqua decantata può essere utile per esempio per innaffiare le piante di casa che hanno bisogno magari di un'acqua un po' meno calcarea, quindi sì, assolutamente lo puoi fare.
2: Sì. E l'altro invece, questo qua non sei una dermatologa quindi non posso chiederlo a te. Però se si va al mare non è che per forza tutte le volte ci si deve togliere il sale di dosso, cioè fa anche bene avere, tipo un po' sgrassa i capelli e fa bene alla pelle.
0: Allora,
2: quindi
0: io sono
2: alcune volte
0: d'accordo.
2: Teniamocelo, a me piace ogni tanto dormire con il sale.
0: Anche dopo, perché voglio dire, Gino Paoli cantava del
2: sapore di sale, sapore di mare, non c'è questo come
1: allora,
2: che brano.
1: Sicuramente secca un po' la pelle.
2: Sì,
1: ecco,
2: vabbè.
1: Sicuramente secca un po' la pelle, secca un po' i capelli. E comunque la... Insomma, il mare non è molto molto pulito, quindi comunque riuscire a toglierci un po' di insomma,
2: niente,
1: di
2: ma bocciato. Niente, ma bocciato.
1: Mi sento forse che, ma più che altro per la salute della pelle, per evitare che secchi tanto anche per i capelli. Però una cosa che viene utilizzata, che si usa spesso per avere i capelli con le punte un po' più schiarite, e con capelli un po' mossi, è quello di lasciare appunto, di spruzzare anche l'acqua di sale, perché rende i capelli con queste onde molto molto da surfista. Quindi
2: e certo, okay. Oppure la birra, ma quello è un altro discorso.
0: No, la birra
1: non
0: capelli.
1: Fa bene la pelle.
2: Schiarisce
1: no.
2: I capelli, quando negli anni 80 si diceva questa cosa.
0: Chissà, che profumino poi quando stai.
2: Ma
0: sei di fine serata.
2: Esatto,
0: come
2: sei
0: mai?
2: Di fine serata. Senti un attimo, facciamo un gioco veloce. Allora, avevi detto, tu hai scritto un libro, il manuale del risparmio sostenibile, e hai dato i consigli anche di qua, cioè hai detto quanto si risparmia seguendo i consigli. Lo riusciamo a fare per i vari punti che abbiamo toccato? Tipo, se viaggi slow e rispetti i luoghi e vai nei posti vicini e usi il treno, hai fatto un calcolo di quanto più o meno si può risparmiare?
1: Allora, sicuramente dipende appunto dal mezzo che scegliamo e da dove decidiamo di alloggiare. Prima io insomma lo avevo accennato, se noi decidiamo di alloggiare in un bed and breakfast piuttosto che un hotel a 5 stelle, considera che una notte in un bed and breakfast può arrivare fino a 170 euro. Nei borghi invece dell'entroterra il costo, quindi un bed and breakfast magari in una città overturi, no?
2: Sì.
1: Rispetto a un borgo dell'entroterra dove magari una notte ti costa 60-80 euro a notte, ma proprio tanto, c'è
2: certo.
1: Anche la colazione inclusa magari con prodotti del territorio, lì c'è un risparmio veramente del 50%.
2: Okay.
1: Stessa cosa con i trasporti, perché viaggiare con i treni regionali ed evitare i pedaggi autostradali, i parcheggi cittadini, che spesso a volte in alcune città mi sono accorta che sono superiori anche a 30 euro al giorno, si può tranquillamente risparmiare. Io per esempio mi muovo spesso in bici.
2: Okay.
1: Quindi risparmio tantissimo, quindi
2: certo,
1: arrivo in treno nella meta e poi prendo la bici, neanche quella elettrica, prendo quella tradizionale
2: e vai di gambe,
0: muscolare,
2: e vai di gambe. Facciamo velocissimo, se no non ci stiamo, che volevamo farli tutti. Come combattere lo spreco alimentare anche in vacanza, finendo tutto il cibo e tutto, anche lì abbiamo un risparmio.
0: Poi c'è, cioè, usare il condizionatore,
2: usare
0: in modo intelligente,
2: hai detto fino a 10 euro.
1: Assolutamente sì, e mi raccomando, per lo spreco alimentare la doggy bag, che non ha prezzo,
2: esattamente,
1: già pagato, avete
2: esattamente
1: praticamente un pasto gratis per la sera.
2: E invece per lo spreco d'acqua,
1: magari evita,
2: scusami, per lo spreco d'acqua hai fatto un calcolo più o meno?
1: Allora, lo spreco d'acqua appunto, dicevo, per la scelta anche di come scegliamo di lavarci. Quando noi scegliamo di usare la doccia invece che la vasca, lì c'è veramente un grandissimo risparmio. Come vi dicevo prima, è un insomma, si parla anche del 25% di risparmio, perché
2: okay,
1: comunque i litri sprecati sono veramente pochi rispetto ad un bagno in vasca.
2: Okay.
0: Pur non abbandonando l'igiene personale. male.
2: Grazie mille, certo, Stefania. Grazie di essere stati con noi.
0: Stefania Mangiapane in arte, la menta piperita, la trovate sui social.
2: Salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Auguriamo un buon weekend.
0: State
2: ciao.
0: Bene.

0: GR24 di mezzanotte.
1: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli, da mercoledì pioggia e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania con quasi il 45% dei voti, secondo le prime proiezioni Alternative für Deutschland vince le elezioni, in bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
2: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sahrawagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
1: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
3: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui,